0: aggiunta. E quindi insomma, da parte mia, da parte nostra, sicuramente grazie mille poi a chi ha fatto tutta la parte di organizzazione della, di questa serata.
1: Io invece anche io ringrazio a nome di tutta la nostra famiglia, perché per noi la cosa bella degli eventi che ricordano il Babbo, legandolo anche allo sport, alla Fiorentina, è quante persone hanno voluto bene a nostro padre e quindi quanto di nostro padre ci viene continuamente riconsegnato. Io lo racconto sempre anche ad Alberto, io credo di non aver mai preso un taxi a Firenze con un tassista di Firenze non avesse qualcosa da raccontarci di nostro padre, che ne prendeva tanti. Quindi per noi ogni volta che c'è un'occasione in cui quello che è stato un grande suo amore, una cosa alla quale lui ha dato così tanto spazio e tempo della sua vita, però ci viene in qualche modo restituito il nostro padre, perché l'affetto che gli unisce, che lo univa a quello che unisce a tante persone anche oggi, poi addirittura in un momento di beneficenza, è un modo con il quale noi spesso lo riscopriamo, come piccoli pezzetti di un mosaico che ce lo fanno ricordare e avere presente. Quindi siamo noi che ringraziamo voi tutti.
2: Grazie davvero, tanto ci ritroveremo poi nel corso della serata, Alberto, per... noi aspettiamo anche che cali un po' il sole per vedere al maxischermo alcune pagine che tu hai scelto, di quello sport stadio di...
3: Ha citato anche qualche collega, perché...
2: Sì, esatto, qua c'è un sacco di giornalisti e Ciccio l'hanno conosciuto, per cui se vogliono venire a parlarne ci farebbe piacere. Intanto guarda, io vedo Antonio Bucciarelli, che è il presidente Soleva, se vuole venire a dire qualcosa, perché... Bucciarelli non ha fatto niente, però allora, ci vogliono i fumogeni, chiede Bufera. Simone, i brogi, portate i fumogeni sotto il palco perché Bufera sta impazzendo, va bene? Allora,
4: buonasera,
2: Bucciarelli, presidente, presidente di Solo Viola. Questa è la settima?
4: Sesta.
2: La sesta, e io me la portavo avanti. E sono state tutte belle. Però possiamo dire che questa festa conferma un crescendo, un crescendo di passione.
4: È veramente un'emozione. Io arrivando su da per lo stradone di Loro, vedere tutte le bandiere del Val d'Arno in ogni palo della luce, è veramente stata un'emozione grandissima. In questo borgo splendido. Permettimi, Giacomo, di ringraziare veramente tutti i volontari, grazie a tutti, perché un risultato così, un'organizzazione così si ottiene solo se c'è una squadra di gente appassionata, attaccata alla Fiorentina, che si dedica a serate strepitose come queste.
2: Però vorrei dire un'altra cosa, perché noi siamo tutti pazzi per la Fiorentina. Però le persone che sono qua, che si stanno impegnando, va bene la Fiorentina, ma c'è qualcosa di più, perché siamo tutti tifosi della Fiorentina, ma qua cioè, c'è proprio anche la voglia di stare insieme, di fare comunità, di fare del bene.
4: Assolutamente, è quel senso di appartenenza che dobbiamo un po' ritrovare, io parlo a livello generale, sì. No? È quel senso di appartenenza che ti dà la forza di affrontare anche magari le partite andate poco bene, le stagioni andate poco bene, perché alla fine la nostra vittoria più grossa è l'appartenenza. Se non mi sbaglio c'è scritto anche sotto. Qui sotto, perché alla fine dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che siamo. La fiorentinità è quello che ci scorre nelle vene e ci fa veramente condividere momenti in questa maniera, trasferte, partite sotto l'acqua, non sotto l'acqua, sole, caldo, se piglia di tutto.
2: Ora però lo state coperto, sicché l'acqua non la piglia più, no? Allora,
4: almeno al Viola Park?
2: Al Viola Park sì, dove tra l'altro è successa una cosa clamorosa quest'anno, poi esatto. Ne parleremo nel corso della serata. Noi sullo stadio evidentemente stiamo scherzando. Ricordiamo che stasera, se non sbaglio, sono più di 100 volontari.
4: Sì, esatto, e ammetteremo a sedere probabilmente 800 persone, un centinaio di volontari che presto da venerdì che stanno lavorando tra mettere il palco, chi portava la legna, chi portava i tavoli, il gazebo e quant'altro. Veramente un teamwork, come dico,
2: è meraviglioso.
4: Come si dice?
2: Non lo so.
4: Lavoro di squadra. Non lo teamwork un po' più.
2: Teamwork è più bello, che non si capisce nulla. Allora, attenzione, una notizia di servizio. Ci dicono che l'antipasto potete andare a prenderlo. Quindi potete alzarvi e rivolgervi. Dove lo fanno? Qua l'antipasto?
5: Non lo dire.
2: Qua, alla mia destra. e venire a prendere l'antipasto che è, mi sembra rigorosamente vegano, vedo nel piatto di questo nostro tifoso della Fiorentina, eh? Fa piacere.
4: Il servizio tutti all'entrata, mi dice Bufera.
2: E che vuol dire?
4: Non lo so.
2: No, sembra
4: un messaggio in codice.
2: Il servizio tutti all'entrata. Il servizio,
4: il tutti. Servizio tutti all'entrata.
2: Allora, io chiamerei Alberto Cavalosi. Non puoi più venire col prossimo. Ah no, c'è la Sara Meri. No, perché volevo chiedere un'altra cosa. Sara, vieni con noi.
5: Stefano!
2: Perché Sara penso sia la più giovane di noi, però ha avuto... Come no? Allora, Sara è una vecchia e quindi ha conosciuto gli altri molto molto bene.
6: Decrepita,
2: vabbè. Però la porti bene questa tua decrepitudine. E insomma, credo che tutti abbiate un ricordo, uno o più ricordi di Ciccio, è la prima volta che l'avete visto, una volta che vi ha stupito.
6: No, allora io sentivo raccontare ovviamente sia Alberto sia Luca, persone che comunque con lui sono.
2: Che loro sono decrepiti davvero.
6: Ormai sono andati.
2: Loro sì.
6: Parlare di Ciccio come un fratello, io quando parlo di Ciccio è come se parlassi di un padre, perché comunque non mi ha evitato niente, non mi ha evitato nessuna incazzatura, non mi ha evitato nessun consiglio, non mi ha evitato nessuno
2: sconto, visto che lui c'è una concessionaria, nessuno sconto.
6: Mamma mia, no, il microfono vicino.
2: No, ora il funzionario ci spiega a noi se erano microfono, veramente siamo andati bene.
6: E quindi io ricordo ancora tutto quello che mi diceva Ciccio, ricordo quanto era importante per noi in sala stampa una guida come Ciccio, e ci manca davvero tanto, ci mancherà per sempre, perché comunque quei tempi lì non tornano più, perché è cambiato tutto da quando Ciccio non c'è più ad oggi, e quindi sono molto felice che Ciccio venga ricordato qua. Ti spiego perché, perché per noi è facile ricordare Ciccio, per noi ha rappresentato tanto, ma il fatto che i tifosi vogliano ricordare Ciccio e ci fermino per queste vie a dire oh mi raccomando ricorda Ciccio, ma come? Certo, sono contenta che tu lo ricordi te, perché il fatto che loro considerino una persona da stimare, una persona che ha dispensato fiorentinità, per noi è un motivo di orgoglio e di vanto.
2: Ecco, ricordiamo con Sara ma anche con Alberto che Ciccio viene ricordato anche a Firenze, perché c'è un premio e io non potrò mai vincere perché va all'Under 40,
6: ma io
2: lei l'ha vinto a dimostrazione.
6: Non lottare per vincere perché lui non mi voleva votare, però
2: c'è un premio che tutti gli anni viene consegnato alla memoria di Ciccio Rialzi, c'è un albero dedicato alla memoria di Ciccio e il premio è sempre stato consegnato da persone di livello assoluto.
6: Io l'ho ricevuto da Ranieri, figura.
2: Vabbè.
6: No, da Ranieri.
2: Non da Luca Ranieri. Non da Luca Ranieri.
7: Poi vinci tu, quando vinci tu. Eh sì, no, cioè, no. Tranne un caso, come tutti i grandi giornalisti e grandi
2: giornalisti.
7: Tranne un caso.
2: Tra l'altro pensavo una volta potrebbe darlo anche De Magistris, il premio potrebbe consegnare, perché insomma. De Magistris è arrivato primo anche a tavola stasera, non solo numero uno in assoluto, è già il dolce De Magistris. Però insomma diciamo anche questo premio a Firenze tiene viva la memoria di questo grande giornalista e di questo grande tifoso, perciò non era solo un grande giornalista.
7: Sì, no, era. Allora, se si deve cominciare a parlare di Ciccio tifoso, bisognerebbe trovare qualche ragazzo della
2: Volva,
7: del collettivo. Perché
2: ora li chiamiamo sul palco
7: per forza, sono protagonisti loro. Perché
6: il premio dobbiamo dire che è un premio particolare, perché non è un premio voluto da un'istituzione giornalistica come l'associazione stampa o l'ordine dei giornalisti, ma
2: o Lussi
6: dietro c'è. È voluto dagli amici di Ciccio.
2: Esatto.
6: E questa è una cosa importante, perché se tu a un giornalista oggi chiedi di iscriversi a Lussi e di dare 20 euro a stagione per iscriversi a Lussi, no, a me non mi interessa. Se chiedi di partecipare perché si possa fare una bella targa o un bel premio per quel giornalista che in quella stagione vince il premio di Ciccio, partecipano tutti senza problemi e senza sapere neanche quanto è la cifra, perché tu dici sì a prescindere, e quindi questa è un'altra cosa che ti fa capire quanto per tutti noi è stato importante Alessandro Rialzi.
2: È vero, grazie davvero. Allora intanto io chiedo a c'è anche Luca Calamai, potrebbe salire perché se è sobrio, perché è la sesta birra Calamai, vediamo un po' se riesce a ricordare un po' gli altri lucidamente. Allora Luca, buonasera, insomma, ciao. Stiamo ricordando Ciccio Riatti, è stato un grande giornalista, un grande collega e un grande tifoso della Fiorentina. E una serata così, come dire, rende merito poi a tutto quello che ha fatto, eh.
5: Se io mi chiedo, aiutami,
2: sì.
5: Aiuta te che sei un genio.
2: Sì, no, alla mano un commissario così che ti va via, eh.
5: Aiutami. Come l'avrebbe titolato questo momento la Fiorentina?
2: Questo te lo dice, ma, te lo dice come
5: Veloso. È qua. È perché quelli bravi si vedono. Sì, perché lui era, non so, era geniale, rappresentava, sì. Sapeva accarezzare e colpire alla stessa maniera, a seconda dei momenti. E questo momento della Fiorentina è un momento particolare, no?
2: Però ecco, ti posso dire una cosa, io sono un ottimista. Secondo me, Ciccio, ma voi lo conoscete meglio di me, io lo conoscevo da lettore. Probabilmente il fatto che la primavera avesse vinto lo scudetto non mi importa nulla.
5: Sì, per
2: no,
5: carità.
2: Tu giocatori di Firenze.
5: No, ma sì, sì, va bene, ma quando si lotta per qualcosa? Quando si comincia? Glielo diceva lì a Barbarise, perché andavano tutti lì in pellegrinaggio. Andavano tutti lì in pellegrinaggio per capire l'umore di Ciccio. Questa era la forza di Alessandro Liao. Andavano tutti, dirigenti, allenatori, giocatori, al Bar Marisa, quindi non nell'ufficio nobile con i mobili affrescati, al Bar Marisa, in mezzo ai tifosi, per capire l'umore di Ciccio, perché l'umore di Ciccio era l'umore del tifoso da Fiorentina.
2: Ah, Polverosi, umore avrebbe avuto gli altri in questo momento?
7: No, ti racconto questo, che quando si è fatto quella serata con Prandelli, c'era Salica, ti ricordi? Allora, nel periodo, lui raccontava il periodo di decadimento della proprietà della banca. E allora raccontò questo fatto, che non te Ciccio, un giorno, in un pezzo, siccome non si aveva notizia la Fiorentina, praticamente come sta succedendo ora in questo periodo, scrisse: se uno chiama la sede della Fiorentina dietro e si mette in ascolto e sente l'eco, perché non c'è più nessuno. Questo era Ciccio, si andava in giro sempre, prendeva con l'ironia, con quel sarcasmo che aveva, che poi era molto autoironico, quindi per prendere in giro Ciccio era impossibile, perché era lui che si prendeva in giro per primo, quindi era difficile. Questo con la Fiorentina lui aveva questo rapporto, perché lui era tifoso della Fiorentina, senza discussione, ma lui faceva sempre un ragionamento che legava il lavoro, cioè il giornale, alla Fiorentina. Se c'era qualcosa che danneggiava il giornale, lui non è che faceva un favore alla Fiorentina, non lo faceva, questo è sicuro al 100%. Però c'aveva questo senso di costruzione. Lui era un critico di quelli che costruiva, che metteva insieme, un po' come te, sotto certi aspetti, e metteva insieme la gente, metteva insieme questi ragazzi del collettivo. Io l'ho raccontato l'altra volta, io ho sbagliato, perché se avevo una celebresina e mi mettevo a fare i filmati di quello che succedeva in quella stanza, facevo soldi, mi dava Pieraccione, ci facevo un altro cilone. Quindi questo è stato Ciccio per tutti noi. E siccome vedo c'è Angelo Giorgetti da qualche parte a fare le chiacchiere, Angelo Giorgetti, dove? Ecco.
2: Oh, allora, venga qua Giorgetti, per piacere.
5: Allora, ti racconto un altro aneddoto. Sì. Allora, ti confesso, io non ho avuto un grande rapporto.
2: Allora, scusa un attimo, Giorgetti è l'unico in golf stasera, che c'ha già il golf Giorgetti. Non so come.
5: È
2: incredibile, ragazzi. Se l'hai levato, ma non vale.
5: Allora, io non avevo un grandissimo rapporto con Gio Barone.
2: Però non eri solo, diciamo.
5: Però rimasi molto colpito da una cosa che mi disse. Mi disse che lui andava a trovare Ciccio al Bar Marisa e Ciccio le aveva detto: ma si compra Polverosi? Dice, io dicevo no, facevo finta di nulla, eccetera. Poi mi disse: quando purtroppo Ciccio è morto, io 2 o 3 giorni dopo sono andato la mattina alle 6 al Bar Marisa e ho detto: Ciccio, noi si compra Calamai, perché mi sentivo in debito di qualcosa. Questo per farti capire quanto Ciccio faceva parte di questo mondo e quanto era riconosciuto come una persona che meritava la credibilità e la fiducia anche di un gesto.
2: Luca, grazie mille. Allora, Angelo Giorgetti, allora, ha lasciato il golf a Polverosi.
7: Ciao, come va?
1: Ma allora, no, poi faccio freddo.
2: No, dopo fa freddo. Adesso fa freddo. Allora, stiamo ricordando Ciccio Rialti. E intanto, diciamo, questa cornice secondo me è fantastica perché riesce a abbinare il tifo, la passione, la solidarietà e la stima per un collega e un tifoso non c'è più, ma che evidentemente c'è ancora nel cuore di tutti, anche dei tifosi.
8: Allora, io devo dire che a Ciccio ho sempre invidiato una cosa, oltre alla sua natura professionale, ho sempre invidiato il fatto che riuscisse, proprio grazie alla sua umanità, ad avere dei rapporti personali ma veramente di altissimo livello, quindi anche con giocatori, con dirigenti e con allenatori, e questo io gliel'ho sempre invidiato. Però ecco, Ciccio mi ha anche insegnato a mettere una barriera, cioè che comunque diciamo fa il lavoro e io sono un giornalista, per cui possiamo anche essere amici, ma poi arriva sempre il momento in cui le nostre strade si dividono, ed è una grande lezione secondo me. Lui aveva questa grande facilità di avere dei buoni rapporti con tutti e anche di avere dei
2: consigli. Nonostante fosse nudo, perché era un tipo, avevamo una squadra, no. Nonostante fosse uno pane, pane, vino al vino, no?
8: Sì, però lui aveva veramente questa, questo livello di simpatia che lo faceva avvicinare a tutti.
2: Sì. Sì, ma tra quanto? Sì, va bene, fammi sapere. Okay. Sì, 3 minuti, allora stiamo lì. Vai. Allora, cioè, si diceva, aveva un carattere rude, Rialti, ma riusciva poi, perché poi Fiorentina è così, no? È uno magari pane pane fino al vino, però quando si mette in chiaro le regole del gioco poi si va d'accordo.
8: Sì, ma poi io credo che l'obiettivo di Ciccio, come quello di tutti noi, fosse meglio di ottenere notizie, e lui si riusciva anche molto più di noi, proprio grazie al livello di training che riusciva a stabilire con tutti gli altri. Però, come dicevo prima, riusciva sempre a mantenere le distanze, proprio come fanno i grandi giornalisti, e queste sono cose che non si imparano, uno sta dentro secondo me.
2: Senti, c'è un ricordo tuo, Rialti, una volta tipo o ti ha fatto ridere o tu hai fatto arrabbiare a lui,
8: sarebbero mille galette. Io ero stato nominato gli ultimi 2 anni come sherpa, perché era, perché si muoveva diciamo non benissimo, quindi affidava sempre il computer e diciamo mi portavo tutti diciamo i suoi effetti, quindi lui quando mi vedeva mi diceva vieni qua sherpa, e gli portavo tutto,
2: perché era un atto d'affetto evidentemente.
8: Sì, certo, me lo facevo volentierissimo.
2: Senti Angelo, tra un po' insomma c'è un evento importante, io sì, siccome sono soprattutto un tifoso della Fiorentina, io visto come tifoso della Fiorentina, a me ha commosso la vittoria del campionato primavera, perché sì, una squadra fatta da tutti i giocatori che sono nati, o la gran parte nati a Firenze e in più lontani in Toscana, pochissimi stranieri, a me ha dato un gran senso di orgoglio, no? Questo calcio che spesso critichiamo giustamente, però il fatto che questa è una notizia, un po' una mosca bianca anche nel calcio italiano, no? Probabilmente c'è da andare orgogliosi di questo successo.
8: Sì, io direi senza probabilmente, c'è da andare orgogliosi anche perché è arrivato dopo 43 anni. Io però aggiungo che un settore giovanile deve essere fiero di quello che vince, ma deve essere
2: fiero che sono i giocatori
8: che riesce a piazzare forse è un verbo sbagliato, però è importante che questi ragazzi poi facciano il salto.
2: Sì, io tra l'altro vorrei fare un appello, io sono un idolo di Amatucci, ho letto Lo Torino, se si potesse tenere noi almeno il ritiro ci proverei, ecco,
8: perché guarda che a centrocampo c'è un grande appuntamento.
2: Sì, però ecco, tra Amatucci e Fabiani, io tenevo Amatucci, però ecco,
8: vabbè, Fabiani sto pagato 15
2: minuti anche per questo insomma, però diciamo in questa primavera che ha battuto il Parma a la Parca, cioè ci sono dei talenti, ci sono dei giocatori che insomma hanno fatto intravedere anche qualcosa, alcuni hanno già esordito in Serie A con la Fiorentina,
8: sì,
2: no?
8: Ma l'importante è che ora ci sia coraggio da parte del club o ci sia la capacità di piazzarli magari in situazioni che li possono vedere diciamo protagonisti, perché dal mio punto di vista si riesce a capire quanto vale un giovane soltanto se gli dai continuità, certo. Quindi anche in Serie B o se dovesse essere in una bella Serie C, io certo, questi giocatori vorrei vedere un po' quello che è successo a Martinelli, no?
2: Sì,
8: tutti a dire
2: è forte, ma bravo, se si vede mai giocare andiamo a giocare,
8: diciamo il
2: esatto. Intanto vedo che ci stiamo attrezzando per un collegamento, ora sta per veramente la serata sta per entrare in vivo. io sto per svenire perché di qua arrivano invece gli effluvi della griglia. Ringrazio Angelo Giorgetti, grazie Angelo, e Alberto mi dovrebbe raggiungere tra poco sul palco. Io vedo c'è anche Giovanni Sardelli, se vuole venire a salutarci un attimo, perché credo che Sardelli è uno dei vincitori del premio Rialti, e quindi insomma qua c'è da insomma, ragazzi, voi salite sul palco tutti quelli che possono, perché io non vi vedo magari. Giorgetti c'ha la maglia della salute, la felpa, una cosa incredibile, è incredibile. No, tra l'altro però, siccome noi giornalisti si paga la cassa sanitaria, meglio se si riguarda. Allora, Gio, buonasera, insomma, penso anche tu abbia avuto a che fare con Rialti, magari in radio, e quindi ci puoi dare anche un ricordo, diciamo, diverso da quello che ci hanno dato finora i colleghi della carta stampata.
9: Intanto buonasera a tutti, è veramente bello essere qui. Allora, ti devo dire.
2: Allora aspetta, sta con me perché si sta per annunciare una cosa.
9: Infatti, io ho visto.
2: Allora dobbiamo chiedere al nostro ospite se può aspettarci un secondo. Allora, no, lui deve aspettare un secondo perché sta arrivando. E dobbiamo. Allora, intanto salutiamo Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Allora, qua a proposito di persone che hanno scelto di stare a Firenze, c'è Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Non lo sentiamo però, lo vediamo, ci saluta, la piazza lo saluta. Allora, scusate, mentre attivate il collegamento con Cesare, vedete i Fumogeni, perché noi abbiamo parlato di una squadra che ha vinto uno scudetto e sta entrando adesso una rappresentativa della Fiorentina Primavera che ha vinto lo scudetto e stanno portando la Coppa qua. Quindi io direi fare un bel applauso a questi ragazzi che hanno vinto il campionato italiano e che sono stati i protagonisti di una vera e propria impresa. Io vi dico chi ci sarà, c'è Valentino Angeloni che è il direttore, Maurizio Niccoli che è responsabile, Niccolò Trapani che è capitano, Giorgio Puzzoli, Gianmaria Fei, Lapo Deli, Brando Mazzeo e Edoardo Sturli. Io li applaudirei veramente e li ringrazierei per quello che hanno fatto, ma soprattutto per come l'hanno fatto. Allora io direi a Cesare se ci può aspettare 5 minuti, perché c'è la primavera e con la Coppa. Se possiamo dire a Cesare se lo possiamo chiamare fra 5 minuti, perché non si sente più nulla, è pazzesco. Eccoli qua, allora salutiamoli tutti. Eccoci qua, buonasera e grazie. Allora, grazie davvero a tutti voi per essere qua, per quello che avete fatto. Intanto se Niccolini viene qua un secondo, perché allora qui lui potrebbe parlare di Rialti, della curva e di questi ragazzi, però io volevo dire una cosa, perché quando io ero la parte per di vincere e quando nella distinta erano tutti di Firenze, quasi qualcosa mi ha commosso.
10: Ha detto bene, questo è l'orgoglio più grande che abbiamo avuto noi, perché la maggior parte di loro è 12 anni e giocano con questa maglia. E ha detto bene, sono tutti di Firenze, ed è la cosa più importante, l'appartenenza, ragazzi, l'appartenenza.
2: Allora, non so se ce li vuoi presentare.
10: Allora, lui è il capitano Trapani. C'è Trapista Conti, attaccante esterno Mazzeo, c'è Trapista Deli e difensore Sturnone.
2: Allora io magari vi faccio dire anche qualcosa a questi ragazzi che vanno vinto loro, e io ho detto alla radio, perché noi a Firenze ci sono quelli polemici, era il tema, quelli di Parma avevano due anni meno, ho detto, tanto quelli di Parma non si sono disegnati, i pagani avevano 30, ma il primo, secondo sembrano le custodie dei nostri giocatori, quindi tanto apprezziamoli, auguriamoci che questi ragazzi facciano una grande strada come calciatori, ma quello che vorrei dirgli, ecco, c'è Valentino Angeloni, magari lo vorrei dire anche Angeloni, perché io farei un applauso a queste persone, perché Angeloni e Nicolini ci hanno portato a essere al top del calcio italiano, perché noi siamo molto bravi a farta parte, ma queste squadre non è tanto quello che hanno vinto, ma sono i calciatori che hanno dato alla Fiorentina, sia alla Fiorentina sia ad altre squadre professionistiche, perché poi quando a Firenze dicono come lo pagano in Viola Park, quando l'hanno venduto uno non me ne pagano un anno di Viola Park, quindi intanto stiamo calmi. E poi io penso che vada sottolineato non tanto quello che questi ragazzi hanno fatto, ma come l'hanno fatto, perché l'hanno fatto da fiorentini, e credo che questa sia la cosa che vada più rimarcata, perché poi quando vediamo i giocatori esercire una maglia da Fiorentina e piangere, capiamo che forse hanno capito la cosa che sta a cuore a noi.
5: Sì, sì, sicuramente quello che diceva Maurizio è una cosa molto importante. Firenze, la fiorentinità, l'appartenenza è qualcosa che loro hanno portato dentro in quello che fanno, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione aver buttato lo scudetto dopo tanti anni, quindi complimenti a loro, al mister, a tutti quanti, a chi l'ha preso, quindi è una grande gioia.
2: Senta, siccome mi piace vedere le cose positive, ricordiamo anche che dalla primavera ci sono due allenatori, uno è quello in Serie A, un altro adesso va oggi è al Modena, quindi segno evidente che insomma il lavoro che viene fatto è un lavoro che poi dà dei frutti importanti a ogni livello.
5: Sì, oggi dicevo prima Maurizio, oggi hanno firmato per il Sassuolo a Guidani e Galloppa per il Modena, quindi una grande soddisfazione. Ci sono altre persone che lavorano dietro le quinte, staff, preparatori e quant'altro, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione, quindi un grande lavoro di tutto il settore giovanile, di tante persone.
2: Senta Giovanni, ce li presenta questi ragazzi un po', ce li fa? Io l'ho visto giocare, era Viola Park, mi sono gasato, però ora oggettivamente non avendo ancora fatto la raccolta delle figurine.
5: Vado a presentare Maurizio, li facciamo di nuovo.
2: Sì, perché io sono un po' di età.
5: Allora. Edoardo Sturli?
2: Facciamolo parlare Edoardo Sturli, perché poi hanno vinto loro, Allora Sturli. Ora hai vinto, che succede? Dove ti mandano, rimani, che fai? Si possono fare queste domande o no? No, perché io non voglio creare polemiche,
11: Firenze è casa mia, io credo che mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia umano, calcistico, fisico. Ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina. Quello che succederà la prossima non lo so, ma sono contento di sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
2: E poi, giocando della Fiorentina, uno vince il campionato primavera e entra nella storia per 100 anni. Abbiamo un'altra squadra, voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Ecco, questo fa capire un po'. Sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è
5: Lapo Deli.
2: Lapo.
12: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo. Sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
2: Ragazzi, ma questi sono troppo seri questi ragazzi. Questi ragazzi sono bravissimi.
5: Lui è Rando Mazzeo.
2: Lui l'avete preso alla Sestese, non è la sua. Tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare messo, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro ecco, siccome io capisco una ragazza, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, devo saltare la gente, insomma. Ti avessi detto mentre la Sestese, guarda, va a vincere il campionato primavera la Fiorentina, ti avessi detto.
12: Non sarebbe aspettato, però sono molto felice.
2: E ora? Ecco, lì Parma erano antipatici, era come picchiava mi sembra a un certo punto.
12: Sì, no, ha fatto una grande partita e siamo contenti.
2: Te siete voi e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente che fa la Fiorentina in Modena, io ho detto no, ma non c'era rigore, ma c'era rigore, no. No, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceani, c'erano. E ci hanno dato un rigore, un cielo, andiamo a rigore a loro, bici a loro, che questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tipo di notti. Lui chi è?
13: racconti, Gabriele. Essere di Firenze e vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
14: Niccolò Trapani, vorrei ringraziare per essere qui, è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
5: Trapani, capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolò potrei migliorare, perché il terzino destro ne esce fuori dalla primavera, altrimenti. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, Vabbè. Dodò, stai sereno, possiamo dirglielo.
15: Viene anche dal settore giovanile, che Fortini. Ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
5: Poi c'è anche Papasoli, è andato a Caranzaro, no, ce ne sono diversi, per questo dicevo terzini destri, cioè a Rena, come Rena ci sono, quindi dicevo dopo fa poi il furbo, perché un altro ruolo magari, ma terzini destri possono andare. Allora, io direi di fare un grande applauso a questo gruppo, a questi ragazzi, ricordandoli sempre che magari indosseranno anche un'altra maglia, io mi auguro di no, ma insomma ricordatevi questa serata, perché questa banda di matti, quando uno indossa la maglia viola e la indossa con onore, indipendentemente dal fatto che vinca o perda, poi li può bene per sempre. Quindi davvero grazie ancora a Angelone, a Niccolini, a voi, ai vostri compagni, perché insomma non era una partita di accento, quindi c'erano anche degli altri compagni, e di voi campagna a Rimoli. Grazie, perché c'è questa volta perché va superata a Firenze. E allora. Trapani ha benedetto, ha chiesto la sessione, ve lo dico, però volevo dirvi che questi due ragazzi che sono nati a Bagnarnicoli, io sono particolarmente felice. Basta! No, allora! Scusate, c'è un po' la vigilanza, a bocciare il fai butta fuori.
16: I campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi.
5: Allora, cos'è? Sì, uno dice cos'è la Fiorentina? Questi hanno 70 anni per gamba, va bene, sono esultare perché si è vinto lo scudetto, e lo so.
17: Siamo più giovani di te!
5: No, di meno. Allora, va bene, volevo dire una cosa e non la posso dire. Perché fa male, eh? Oh, allora, volevo dire una cosa. Questi due ragazzi sono nati a Bagnarnicoli, siccome che è a Pontannicchi dove sono nati i figlioli, siccome c'è gente a Firenze che per far nascere il figliolo dentro Firenze li porta a Careggi e rischiano di partorire alla Fortezza, va bene nascere anche a Bagnarnicoli, perché poi si fa il capitano della Fiorentina. No, uno può nascere a Bagnarnicoli, a Pontannicchi si scrive Bagnarnicoli, va benissimo anche a Bagnarnicoli, cioè dei figlioli davvero, poi ora quel traffico c'è. Non arriva nemmeno alla Fortezza, in piazza Alimentà lo fanno, sì, che meglio a Pontannicchi, c'è delle cose bellissime, sono dai figlioli miei. Ragazzi, grazie davvero, e qualsiasi altra parete ricordatevi di questa serata, grazie, grazie di voi, grazie.
16: Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi.
5: E volevo dire una cosa, visto che vanno via, quando si dice che quegli altri sanno fare calcio, perché in Italia sanno fare calcio, quanto sono bravi quelli che sanno fare calcio, noi siamo vinti il campionato primavera, la Coppa Italia, le Supercoppe, si è dato alla terza, il torneo di Viareggio, si è dato due allenatori alla Serie A, mi dà giocano tra Serie B e Serie A, sicché forse si può fare calcio anche a Firenze, va bene, grazie mille, e forza Viola. Ora fate fuori, ora, forza!

0: Allora, Nicolini, che è un po'. Allora, allora questi me li mandate via per piacere. Questi fuori per cortesia. Me li mandate via questi per cortesia. Sicurezza, via. Eccoci qua. Allora, si diceva che se questa Fiorentina è così forte a livello giovanile, forse anche un po' meglio degli altri, perché Niccolini andava a ripetizionare altri nella redazione di stadio.
1: Allora, Ciccio Rialti, prima di essere un giornalista, era un tifoso mio, quello indiscutibilmente. Mi ricordo che nell'85, quando è venuto Roberto Maggio, che sono stati i primi a conoscerlo perché aveva le stampelle, insieme a Massimo Fiorelli, che era un altro capo storico, un poeta bravo, che lì è nata la nostra amicizia. E devo dire che tutte le volte che andavamo in redazione e c'era anche qui accanto Alberto Polverosi, e lui era proprio innamorato di Maggio. Era molto innamorato di Maggio. Quando poi è successo i fatti che sappiamo nel 90, perché poi prima dell'esplosione della violenza lì in Piazza Savonarola, sì, c'è stata una protesta, c'è stato l'incontro all'Andrea del Sarto col sindaco di allora, poi abbiamo fatto quella passeggiata verso la casa di Montello. Bravo, tutte le sere. Però quando è successo la confusione in Piazza Savonarola, devo dire che lui mi ha salvato un attimino, perché mentre c'erano gli scontri, lui è passato con quella panda, mi ha detto Nicci, monta sopra, e mi ha salvato. Gli devo anche in questo momento, devo dire tutto anche su questo episodio.
0: Perché se tu salivi sulla panda, magari non si vince anche la primavera, no? Appunto, se Milano te era ancora lì, Alberto.
2: No, ora c'è una parolaccia dentro, lo devo dire appunto, però insomma, visto che sono le 8 e quasi le 8, lo posso raccontare. Riguarda questo signore. Allora, la vicenda di Baggio, che inizia a, come dire, sintetizzare, questa è invece una vicenda, secondo me, bellissima, giornalisticamente stupenda, tifosamente, tipo un poeno. E Ciccio era un gestore di quella vicenda. Allora, un giorno la Fiorentina si allenava, a Campini del Rugby. Allora, e c'era un procuratore, non faccio il nome, questo no, procuratore di Baggio, uno ne aveva tre o quattro. E allora eravamo Ciccio, io, Nicci e questo procuratore lì davanti alla rete. Allora lui, Nicci, con fare bonario, non minaccioso, no, però dice, ascolta, se voi mandate via Baggio, poi e ci si rivede. E questo qui, secondo me, un po' sfruttato, dice, oh, io non mi ha paura. E Nicci gli fa, ascolta, gli batte una mano sulla spalla e gli fa, ascolta, la paura è come la voglia di cagare, è tutta insieme. E stavo la storia, no, cioè, per il lui si è chiedato e zitto, e poi è successo. Faccio un'altra parte, un altro passaggio. Quando con Verona guardavi le spalle, Pontel, Conte guardavi le spalle, Baggio, che era in uno stato ormai confusionale, non capiva più nulla da che parte del mondo era, sempre Campini fanno un'intervista e gli chiedono che cosa pensi di questa, e lui dice no, mi sembra troppo esagerato, è una cosa sbagliata. Allora Ciccio lo segue, va negli spogliatoi, lo chiama e gli dice, vieni qua, ora tu gli fai l'intervista e tu dici, madonna, questi ragazzi sono proprio bravi. È andata esattamente così, questa per dire cos'era Ciccio con lui.
0: Anche per dire come il calcio a quei tempi, perché ora insomma non si può più fare queste cose, un paradirazione, quindi esatto. Allora salutiamo davvero Nicci, come uno scontro di me, e vogliamo chiamare Alberto, anche qualche altro collega, perché Sardelli può tornare con noi, l'abbiamo troncato poco fa, poi non so se riusciamo a collegarci con Prandelli fra un pochino. Allora, attendi, perché abbiamo un altro allenatore che può salutarci, oltre a Cesare Prandelli con cui ci collegheremo tra poco, che ci ha fatto un video per ricordare Rialti. Allora, vogliamo anche ringraziare Giulio Falciai, che è il giornalista più bello di Firenze, il più conteso da tifosi e tifose di tutta Europa, che in questo momento è in regia, ma poi insomma salirà anche lui. Ma Falciai ancora non ha vinto il premio Rialti, eh? È in rampa però, è tra i papabili perché è giovane. Ecco qua. Allora, abbiamo anche Claudio Ranieri che ci dice qualcosa su Ciccio Rialti. Facciati, si è fatto complimenti, si è un po'... L'audio non si sente, eh? Se volete lo doppio io, Ranieri. Volete mandarmi qualche collega mentre aspettiamo che parta Ranieri? No, parte. Tre. No, ragazzi, se viene Sardelli ora, anche se c'è Papa Leone, si va a parlare a Sardelli. No. Eccolo.
3: Per questa iniziativa, per parlare di Alessandro Rialti è sempre bello, per me è un ricordo meraviglioso, per tutti era Ciccio, per me era Trick e Come, perché con quei baffi e poi avevo un rapporto con lui meraviglioso, perché oltre ad essere giornalista allenatore eravamo due amici, lui mi stuzzicava sempre perché voleva sapere le notizie, io non davo mai nessuna notizia, gliene diedi una soltanto perché mi martellò per una settimana intera quando giocavamo la semifinale di Coppa delle Coppe a Barcellona, e lui voleva sapere chi avrebbe marcato Figo, e gli ho detto no, non te lo dico. Anche perché il terzino titolare era squalificato, era infortunato, non ricordo bene, e dopo gli disse Cuscetto che giocava, non giocava, era tanto che non giocava, e lui disse no, come? E invece poi mi fece i complimenti perché facevamo una partita veramente meravigliosa, pareggiando lì 1-1, fermando Robbiati a 20 metri dall'area di rigore senza più nessun finito, che l'arbitro fischiò alla fine del primo tempo della partita, non ricordo bene. Ecco, ricordare Alessandro, per voi Ciccio, ma per me sempre sarà Tricacone, è sempre un piacere. Bravi, complimenti a tutti e buona serata.
0: All'applauso a Ranieri, insomma, l'avete fatto anche lo striscione, però qualcosa ha vinto alla Fiorentina. Allora, intanto recuperiamo Sardelli finalmente, perché ci interessava anche il Rialti radiofonico. E chi meglio di Sardelli ce lo può raccontare, perché diciamo che un grosso vantaggio di Ciccio Rialti è che, come insomma si arriva nei suoi articoli, dall'attacco la voce era inconfondibile.
4: Sì, la voce era inconfondibile, non soltanto la penna e non soltanto il carattere. Io devo dire, non sono stato compagno di Ciccio soltanto in radio, ma anche in trasferta. Le mie prime trasferte erano in macchina con Davide, con Sandro Rialti, e devo dire che è stato un corso accelerato di giornalismo. Il radio era un fuoriclasse, era veramente un fuoriclasse, tempi, concetti, e poi c'aveva questo modo clamoroso in tre parole di raccontare un concetto. Io mi ricordo ancora la questione Salah, in un secondo lui disse, tutta la Fiorentina dice Salah firma, Salah dice che firma, il procuratore dice che firma, i tifosi pensano che firma, i giornalisti scrivono che firma, andrà alla Roma. In un secondo l'aveva vista lunga come sempre. È stato veramente un fuoriclasse in ogni ambito del giornalismo, e per me è stato sinceramente un maestro, perché io mi trovavo in macchina con Sandro prima e dopo le partite. Stai zitto, impari e porti a casa.
0: Tu hai vinto il premio intitolato a Rialti, siccome la Meini si è bullata di chi gliel'ha consegnato, non so se puoi dirci anche chi te l'ha consegnato.
4: Sì, me l'ha consegnato Pino Vitale, e il mio premio è stato più giusto di quello della Meini, si può dire.
0: L'hai preso prima, quantomeno? No, è stato il primo uomo. Perché prima lo davano alle donne, andando a fare le donne hanno messo maschi, però va.
4: Allora, la Meini ha vinto per un voto, io all'unanimità, quindi di questa, però.
0: La Meini ha vinto per un voto il suo, diciamo anche dove stanno, no? Allora ringraziamo davvero, anche Sara sta scherzando noi. Grazie a Giovanni, e qui intanto la festa si sta sempre più animando. Io vi devo dire che dovete andare a prendervi l'antipasto, perché se non andate poi non scorre la festa, vi tocca mangiare l'antipasto tutta la sera. E cosa c'è? Chi c'è? Allora, fra 10 minuti ci sarà Bufera sul palco per il collegamento, per un collegamento importante. Nel frattempo direi che magari ci fermiamo tutti un attimo, così io bevo un po' d'acqua e vado a prendermi l'antipasto, perché vi ripeto che l'antipasto si prende là, poi c'è Prandelli, poi ci sono altre grandi sorprese, e insomma, poi ora è calato anche il sole, si sta anche meglio. Quindi 5 minuti di pausa e poi torniamo.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Abbiamo comprato la tranvia.
8: Lasciamo parlare, se no siamo in
9: casino. Now that so many of you are gathered tonight in the Vardano area truly makes me happy. Events like this remind us what makes Fiorentina different. This club is not only followed, it is loved, defended, and carried in the hearts of generations of supporters. Over the years, both my father, Rocco, and I have had the pleasure of attending evenings like this. And we have always felt the affection of the Familia Viola. That affection has never been taken for granted. It has given us energy, responsibility, and pride. Your passion is one of the greatest strengths of Fiorentina. This season tested us deeply. It was a difficult year with moments that required strength, difficult decisions, and unity. At one point, we were in a very dangerous situation. But Fiorentina did something extraordinary. From the position and conditions we were in, no club in Serie A history had ever escaped that relegation danger. Fiorentina did it because when the moment demanded courage, the club responded. Important decisions were made. The team accepted responsibility. And everyone pulled in the same direction. The players fought with pride. The staff worked with seriousness, and the Viola people continued to give strength when it was needed most. That unity, that belief, and that love for Fiorentina made the difference. Today, we are working with seriousness and determination to build the future of this club. Together with General Manager Alessandro Ferrari and Sporting Director Fabio Paratici, we are planning carefully, strengthening the club, and preparing the next chapter of Fiorentina in the right way. We are moving forward from a season and a league position that do not represent the ambitions of Fiorentina. But we are doing so with responsibility, determination, and confidence. We know that words are not enough. What matters is work, decisions, and results. Every day, our objective is clear: to build a Fiorentina worthy of its history, worthy of its supporters, and worthy of the future we all want. The 100th anniversary season is approaching, and it is a historic milestone for our club. It must not only be a celebration of the past. It must also be the beginning of a stronger future. We want to honor the great stories, the great players, the great supporters, and the great love that have made Fiorentina what it is. But we also want to look ahead with courage, unity, and the ambition that this city and this club deserve. This is exactly what my father, Rocco, would have wanted. He dedicated his passion, energy, and long-term vision to Fiorentina. He believed deeply in this club, in Florence, and in the Viola people. That vision continues to guide us. We feel the responsibility to continue what he began, and to do everything possible to make you proud.
10: Tranquilli.

0: I will be in force at the beginning of the season as we begin another year together with enthusiasm, confidence, and pride. Sempre Forza Fiorentina!
1: Allora, è tutto molto semplice.
2: Ora traduzione Stefano Panzieri, vai.
1: No,
2: a parte gli scherzi.
1: A parte,
2: so che anche Alessandro e Fabio volevano fare un saluto.
1: No.
2: Però io ho preso intanto un po' di appunti in quello che ha detto il nostro presidente.
1: Sì.
2: Ok. Volete fare un intervento voi oppure?
1: Sì.
2: Ok, se volete, noi vi sentiamo bene, se volete salutare i nostri tifosi.
3: Faccio solo un saluto, grazie dell'attenzione, grazie del supporto che ci date, che ci avete dato. Allora, io sono arrivato solo in 5 mesi, e quello che possiamo dire che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante, però non sento più niente, io assolutamente niente.
2: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
3: Comunque, eccoci, adesso vi sento un po' meglio. Che cercheremo di costruire la miglior squadra possibile. Siamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze e per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
4: Antonio, se vuoi
2: così
4: rientra.
3: Grazie a tutti, grazie dell'attenzione, grazie mille.
4: Se vuoi riassumere le parole,
2: sì. Del presidente, io ho preso un po' di appunti, è stata innanzitutto ovviamente Giuseppe, come una volta Rocco, conosce bene la passione che c'è in Val d'Arno ed è felicissimo di sapere che a Loro Supremo stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là, non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tante altre, e è un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
5: Ma chi si occupa? Ce l'ha detto o no?
2: Messi, l'ha detto il paziente. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna trovare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, in cui ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi, e ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli un qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdano, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco,

0: che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre, non è mai mancato, anche nei momenti meno felici, e l'impegno di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi grazie Francesco, facciamogli un applauso, dai ragazzi. Allora, abbiamo un altro ospite importante questa sera, che l'abbiamo voluto con noi proprio perché è una persona che ha lavorato tanto per la Fiorentina e si voleva sapere un attimino, non senza entrare dentro il discorso della politica, perché a noi non ci interessa la politica, ma lui è qui perché è stato il sindaco del Viola Parche. Ci sta che stasera arrivi a farci un saluto anche la Funaro, e gli chiederemo dello stadio, e però ora si vuole un attimino prendere e avere qualche cosa che bene o male non sappiamo quali sono stati i segreti, quali sono state le cose difficili che bene o male hanno permesso alla Fiorentina, visto che bene o male qualcheduno a Firenze ci dice che Viola Parche a che cazzo serve, eccetera eccetera. Mi sembra che ci sia stato la primavera che, da quando c'è il Viola Parche, vi ha detto sia i Miccolini che Angeloni, quello che bene o male abbiamo vinto e le finali che abbiamo fatto con il Viola Parche. E quindi allora il Viola Parche l'ha fatto la famiglia Commisso, grazie anche a questo signore che è qui, che è Francesco Casini.
1: Grazie Stefano, grazie a tutti. Tanto un piacere essere qui, è una cosa bellissima, io non immaginavo, me l'avevano descritto quello che poteva essere, ma così bello non immaginavo davvero, per cui complimenti davvero a tutto il popolo viola che stasera si ritrova qui e rende viola questo paese, questo centro storico davvero bello. Che devo dire, sì, è vero, a volte si dice che Viola Parche non serve, qualcosa di più, in realtà ha radunato tutto, e quindi avevano detto meglio prima di me Angeloni, Niccolini, che sono qui, quello è servito, l'abbiamo visto per le giovanili. A battuta vi dico, alla fine mi diceva Prandelli, dà anche 5 punti alla fine del campionato, quindi dico, quest'anno a maggior ragione questi 5 punti sono stati fondamentale e prezioso, ma questa è una battuta. Io sono convinto il buono del Viola Parche verrà fuori nei prossimi anni, lo vedremo, perché è il quartier generale del cuore viola. Che dire Stefano, gli aneddoti penso si sono detti. Sono stato io ad andare a cercare il presidente Commisso a dirgli: presidente, io ho un'idea, lei ho visto per fare le infrastrutture, se viene a Bagnarripoli io un'idea ce l'ho, le parole le mantengo e l'opera si porta in fondo. Non è stato facile, c'è stato anche un ricorso al Presidente della Repubblica per cercare di fermarlo, però grazie anche ai miei collaboratori, all'impegno, al lavoro, siamo arrivati in fondo. Dico questo, e ci abbiamo messo anche quel plus, abbiamo lavorato anche la notte, lo dico con sincerità, perché io alla fine, come tanti qui, sono cresciuto in Curva Fiesole, non è un modo per dire, è successo davvero così. Sono entrato la prima volta che avevo 2 anni e ci ho fatto tutta l'adolescenza, mi sono visto i gol di Batistuta, mi sono visto anche il fallimento, ho visto la ripartenza della Fiorentina, i primi anni di Della Valle, e quindi insomma non sono buono con i piedi per dare una mano alla Fiorentina, ma da sindaco sono riuscito a dargli mano e a fare qualcosa per anche la mia squadra, ovviamente anche per il mio territorio, ed è venuto fuori questo bel progetto. Dico sinceramente però che in merito va a una persona che non c'è, due persone non ci sono più, perché sono il presidente Commisso, ci ha messo i soldi, a Gio Barone, che probabilmente ci ha lasciato anche un pezzo di se stesso dietro tutta quella battaglia che abbiamo impostato, perché io ci avevo provato, vi dico questo, nessuno lo sa, anche nel 2016, all'Epati della Valle, sono venuto a vedere, poi rinunciarono, mentre invece la Fiorentina di Rocco Commisso ci ha creduto fino in fondo e l'ha realizzato. Io sono convinto, il bello deve venire, e spero proprio partendo da Park si possa davvero ottenere i risultati che noi del popolo viola ci si merita. Riprendiamo il buono di questa stagione, la salvezza, si puntava molto di più, ma prendiamoci il 2-0 alla Juve, la salvezza, e quest'anno ripartiamo e ce lo meritiamo. Buona estate a tutti e grazie per tutto.
0: Grazie davvero. Allora, dopo l'intervento di Francesco, purtroppo c'è da darvi una brutta notizia. Allora, l'antipasto, siete arrivati tardi. Mettiamoci a sedere, pigliamo il primo, vi si dà il secondo. Chi è che vuole rimanere in fila può rimanere tranquillamente in fila. Non è per cattiveria, però è dalle 6 che noi si sta dando l'antipasto. E purtroppo abbiamo sia con i media e che ho detto che bene o male si iniziava alle 6. Siamo arrivati un po' in ritardo, però ci abbiamo una scaletta abbastanza lunga, e quindi chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto può rimanere. Noi cominciamo, dai, mettetevi a sedere che cominciamo a dare i primi. Quindi allora, chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto, non c'è problema, cioè ci dispiace a bestia, lo so, ci dispiace a bestia, ma cosa vi devo dire? È dalle 6 che per non male sarete. Mi dispiace. Per chi è che ha pazienza, l'antipasto lo piglia senza problemi. Per chi è che ha pazienza, noi intanto che si comincia a dare primi, in modo da poter prendere e fare in modo che la scaletta possa essere rispettata. Purtroppo si arriva, cominciamo a mangiare alle ore 20.
2: Vabbè, sono le 20:04. Ferra, lanci il microfono. Sta andando tutto molto bene, ok? La gente si metterà qua, guarda. Allora, adesso stiamo attivando un nuovo... Sta con noi, Buffera, che se tu vai giù tutti angosci. Stai qua con... Te l'ha preso l'antipasto?
0: Sì.
2: Ecco, vedi? Te Polverosi ti ha toccato l'antipasto? No, a te Guerrini nemmeno. Vabbè. Allora, noi chiudiamo questa lunga carrellata di amici di Ciccio di Alti con un paio di collegamenti, se ce la facciamo. Eccolo qua. Allora, Alberto, no, stai con noi, che vai giù tutta noia, stai con noi.
3: Aspetta,
2: sì. Quindi diciamo di mandarci ci fa un messaggio.
3: Ci fa un audio per lui.
4: Buonasera a tutti.
3: Lui Alessandro Vita è uno dei grandi amici di Ciccio.
4: Veramente bello vedere tante persone si riuniscono nel nome di Ciccio, perché a distanza di anni è veramente una cosa straordinaria. E per me Sandro resta un faro, un punto di riferimento, perché è stata una persona importante non solo per la mia crescita professionale, con lui si poteva parlare di tutto, non solo di lavoro. C'è una grande empatia, ed era quella empatia che ha contraddistinto tutta la sua carriera e tutta la sua vita. Non per niente ancora oggi, a distanza di anni dalla sua morte, ci sono eventi come questi che continuano a rievocarne il ricordo.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
6: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle, la la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
5: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
7: E rieccoci di nuovo in diretta, buon sabato 13 giugno 16.05, riparte la diretta di Radio Firenze Viola, questo fine settimana un po' rivisitata la nostra scaletta, perché insomma non avete ascoltato prima di noi, prima del Viola Weekend, come sempre Firenze in campo, ma ci sono stati un po' di aggiustamenti perché poi dopo daremo la linea a Luca Calamai, a Ludovico Mauro, a Chiara Andrea Bevilacqua, che vi faranno compagnia dal Viola Club Grosseto, se non sbaglio, Loro Ciuffenna, no, scusate, ho sbagliato, pardon. Però insomma, quindi questo per dirvi che è cambiata la scaletta, ma come sempre il Viola Weekend non cambia di orario, sempre a partire dalle 16. Un saluto e un buon sabato vi arriva dalla voce come sempre di Nicola Righi, con me c'è Viola Ronchi. Ciao Viola.
8: Ciao Nicola e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
7: E ringrazio di là dal vetro Stefano Cherubini, che mi ha fatto l'assist, mi ha corretto, mi ha detto di no, mi ha detto una bischerata il Viola Club Grosseto. E vabbè, sarà la prima di tante bischerate che diremo in queste due ore da trascorrere in vostra compagnia. Ricordo i numeri, anzi Viola, guarda, li faccio ricordare a te i numeri perché sono stanco e come minimo mi si incrociano gli occhi, non li dico neanche bene.
8: 348 75 13 933, oppure 055 77 11 171.
7: Chiaramente, se il 348 75 13 933, se volete mandarci messaggi WhatsApp e note audio, scriveteci anche quello, insomma, quello che volete, perché ci sono tanti temi da analizzare, non che non riguardano soltanto anche il mondo fiorentino, perché ci stanno passando sotto gli occhi le immagini della gara che si è disputata questa notte. È iniziato il mondiale, hanno debuttato tutte e tre le squadre di casa. Il primo a scendere in campo è stato il Messico, che ha vinto 2-0 al debutto contro il Sudafrica. Il Canada ieri, nella serata di ieri, ha pareggiato per 1-1 contro la Bosnia, una partita che un po' ci riguarda anche da vicino, perché ci sarebbe dovuta essere l'Italia. Ci poteva essere l'Italia e invece c'era la Bosnia. Stanotte gli Stati Uniti a valanga nel 3-1 inflitto al Paraguay, dove a spiccare è stato questo attaccante Balogun, che non doveva neanche nascere negli Stati Uniti, a New York, ma per una questione di visti, insomma, è stato respinto, sua madre è stata respinta al fronte e alla frontiera, pardon, al fronte, non è che era in guerra, alla frontiera e anziché tornare in Inghilterra, dove Balogun praticamente è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore, è rimasto negli Stati Uniti e per questo ha la cittadinanza statunitense. Quindi insomma, un what if niente male per gli Stati Uniti, che grazie a lui poi insomma hanno vinto questa partita al debutto. E mi sento di dire, hanno già messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, perché lo sappiamo bene, questo mondiale vive di una prima fase abbastanza, anche se vogliamo, inutile, perché passeranno le due migliori di ogni girone più le 8 delle 12 migliori terze, per cui gli Stati Uniti con questi 3 punti e con già una differenza reti di più 3, mi sento di dire che hanno già un piedino ai sedicesimi di finale.
8: Certo.
7: Vai Viola, non so se volevi aggiungere qualcos'altro sugli Stati Uniti.
8: Sì, no, riguardo proprio il mondiale in generale, appunto, sarà un'occasione per osservare appunto da vicino alcuni possibili obiettivi anche di mercato, osservando le prestazioni di tantissimi giocatori, perché è un mondiale molto particolare, perché ci sono 48 nazioni, quindi appunto il livello è molto alto e quindi vedremo anche magari qualche giocatore che spiccherà e farà la differenza in determinate partite, anche a partire da questi gironi.
7: Sì, lo so. Banalmente,
8: come hai detto te adesso dell'USA.
7: Certo, sappiamo che comunque, tra l'altro il mondiale, chiaramente lo hai detto tu, il più grande di sempre, oltre 1250 calciatori saranno all'opera tra Canada, Stati Uniti e Messico, quindi ci sarà lo spazio per tutti, per mettersi in mostra. Bisogna anche fare attenzione, perché insomma, sentivo qualche giorno fa a un noto podcast, è intervenuto il direttore sportivo dell'Inter, Pier Ausilio, che ha detto che i mondiali spesso sono molto un torneo che non, non mette in crisi anche i dirigenti e gli allenatori, perché magari c'è un giocatore che segue da tempo, che si mette in luce al mondiale e quindi poi magari il prezzo va alle stelle. Allo stesso tempo magari ci sono dei calciatori che sfruttano magari un mese in cui tutto si allinea, i pianeti si allineano nel verso giusto e tirano giù delle prestazioni pazzesche e poi magari non si ripetano. Ce ne sono infiniti esempi,
8: esatto,
7: nella storia, e vedremo se succederà anche quest'anno. Di questi oltre 1250 calciatori, purtroppo ce ne sarà solo uno della Fiorentina, un record negativo, sì, che non si verificava a Firenze dal 78, pensa un po', con il solo Marin Pongracic, che è aggregato alla nazionale croata e che tra l'altro cercherà proprio il debutto al mondiale, perché era già stato convocato nel 2022 ma non era mai sceso in campo con la nazionale croata. Vedremo, speriamo per lui che possa scendere in campo.
8: Esatto, sì, tra l'altro abbiamo un messaggio riguardo appunto gli Stati Uniti da Luca dai Castelli Romani, che ci dice: gli Stati Uniti mi hanno fatto davvero una bella impressione, gioco veloce e in verticale. Ecco,
7: sono una delle nazionali più attese comunque, perché vengono da un periodo insomma che gli ha permesso di mettere in luce grandi giocatori, alcuni li vediamo anche in Serie A, McKennie e Pulisic su tutti. C'è grande attesa, addirittura forse troppa attesa, mi viene da pensare. Trump alla vigilia ha quasi detto indirettamente a Pochettino che l'obiettivo degli Stati Uniti deve essere quello di vincere il mondiale. Ora dubito che gli Stati Uniti riescano a vincere il mondiale. Arrivavano anche con aspettative in Qatar e poi non andarono bene. Certo, questo è il mondiale che può essere quello della consacrazione. Tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche un girone comunque tutto sommato facile,
8: abbastanza sì,
7: abbordabile,
8: facile,
7: esatto. Poi ripeto, in virtù di questa vittoria, in virtù di queste nuove regole che permetteranno appunto il passaggio fondamentalmente a tutti, su 48 squadre ne passeranno 36, ecco, mi sento di dire che gli Stati Uniti con 3 punti e un più 3 di differenza reti sono belli avviati che verso i sedicesimi. Parliamo anche però di Fiorentina, perché sì, oggi comunque è un weekend che ci porterà verso una settimana abbastanza importante, una settimana che dovrebbe anche, usiamo il condizionale, ma dovrebbe anche avere questa benedetta conferenza di fine stagione. Esatto. Sono attesi al colloquio il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Fabio Paratici, che sono tornati proprio in questi giorni dagli Stati Uniti, dove hanno condotto dal lunedì un summit con la proprietà, con la famiglia Commisso, in cui si è parlato un po' di tutto, un po' del budget per il mercato e di quelle che saranno le prospettive della Fiorentina, anche cose legate più a temi burocratici. Si è parlato per esempio dello stadio, un tema che Ferrari sta portando avanti in prima persona e che la Fiorentina si è detta disposta a mettere la parte mancante dei soldi che appunto servono per il totale finanziamento del restyling del Franchi. Di tutto questo si è parlato negli Stati Uniti. Poi c'è anche questo giallo di una, sì, di un presunto incontro informale tra il direttore sportivo della Fiorentina Paratici e l'ex presidente del Tottenham non so se si pronuncia Levi o Levi, però ecco, dalla Fiorentina in questo momento fanno trapelare che in realtà questo incontro, che ripeto era comunque di natura molto informale,
8: sì,
7: non ci sarebbe stato, per cui anche di questo, sì, cercheremo.
8: Le voci sono smentite da questo punto di vista,
7: sono
8: è vero,
7: state,
8: sì,
7: smentite, sì. Cercheremo di capire quello che è successo. Lo facciamo già con il primo ospite che è con noi quest'oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
8: Ciao Mario.
9: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, bentrovati.
7: Mario, ripartiamo proprio dall'attualità. Sono tornati o stanno tornando? Anche sul ritorno c'è stato un po' di confusione. C'è chi dice che torneranno comunque in questi giorni, c'è chi dice che sono tornati ieri e lunedì torneranno operativi dal Viola Park. Però insomma, stanno tornando i dirigenti Viola a Firenze dopo questo lungo summit che è andato in scena questa settimana a New York con la proprietà. che ti aspetti, che da questo, non so se hai potuto raccogliere qualcosa di quelli che sono stati i temi, e anche un po', visto che ne abbiamo parlato, di questo giallo relativo all'incontro di Paratici con l'ex numero uno del Tottenham.
9: È giallo, ieri mattina alle radio ho detto io, non Costantino Nicoletti, Costantino Nicoletti aveva raccontato già il giorno prima, no? Tutto
7: certo, certo.
9: Ho detto che sapevo che a New York c'era anche Mr. Levy e che sapevo che Paratici e Levy sono molto amici, si stimano, hanno un grande rapporto e quindi trovavo normale se prendevano un caffè, probabilmente mi risultava che avessero preso tutto qua, ma non per parlare della cessione della Fiorentina, non per parlare dell'acquisto della Fiorentina, almeno questo
7: certo,
9: è quello che ho detto
7: certo,
9: io. Poi ho visto che in tanti hanno scritto, quindi evidentemente l'informazione che avevo io l'avevano anche altri, insomma non era proprio roba esclusiva, come dire, quindi ma che cosa c'è di male se hanno preso un caffè, insomma voglio dire, se tu sei a New York e sai che c'è anche Tommaso Loreto, non lo prendi un caffè con Tommaso Loreto,
7: certo.
9: E non lo prendi esatto, magari per dirgli guarda Tommaso vado via perché vado a lavorare a Roma, a Milano, insomma no. Quindi c'è un po' di confusione. Poi per il resto la società viola ha voluto mantenere uno stretto riservo su questo viaggio, noi ne prendiamo atto e lo rispettiamo, non ci sono foto, non ci sono indiscrezioni, io so quello che avevo scritto proprio su Firenze Viola poco prima che partissero, ovvero sarebbe stato un viaggio nel quale al primo punto dell'ordine del giorno, nell'agenda di Paratici, ci sarebbe stata la richiesta, la conoscenza del budget, perché in base al budget lui avrebbe potuto naturalmente muoversi, no? Di conseguenza sul mercato, e quindi questo sapevo. Poi immagino, essendoci anche il direttore generale con lui, che tratta, come dire, altre questioni, no? Di natura societaria, in primis lo stadio, perché lui, se ho capito bene, no? L'uomo dello stadio avrà sicuramente relazionato alla proprietà gli sviluppi sulla vicenda stadio, avrà spiegato, non so, che cosa dovrebbero fare ora per andare avanti, quali difficoltà ci sono, immagino che abbiamo parlato anche di quello, me lo auguro.
7: Certo.
9: Me lo auguro perché lo stadio è una parte molto importante, non importante secondo me come la costruzione di una squadra forte dal punto di vista sportivo, ma è molto importante per tante altre cose. Poi magari vanno parlato anche della ristrutturazione della società, dell'organizzazione, cioè gli argomenti se vogliono ne hanno tanti. Io sapevo che sarebbero diventati oggi, così sapevo certo. Da giorni, poi se lo hanno già fatto o lo faranno domani a lunedì, insomma io almeno me ne farò una ragione, insomma non è un tema che mi appassiona,
7: certo.
9: Ci fanno capire che probabilmente la famosa conferenza stampa sarà giovedì prossimo, cioè esatto. Il 18 di giugno, e se poi invece sarà il 19 nessuna polemica, va bene così, insomma facciano quello che vogliono, l'importante è che facciano, ecco, questo è lo slogan.
7: Mario, ma tutto questo riserbo anche per questo incontro che c'è stato a New York, tu l'hai capito fino in fondo? Perché insomma si era detto, no? Si era un po' fatto questo accordo di portare avanti anche un colloquio abbastanza trasparente con quelle che sono anche gli organi di stampa, che poi per riportare ai tifosi, per non creare quel tappo, quel velo di maglia che spesso si veniva a creare in passato. Però ecco, certo ci mancherebbe se si è parlato anche di mercato, non dico di venire a sbandierare quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina, che ogni giorno esce, mi sembra un nome diverso, però con questo,
9: ma
7: con
9: guarda,
7: questo
9: io vorrei
7: clima.
9: Spettare una lancia a favore della società, nel senso che voglio dire, sono argomenti talmente delicati. Servo, lo capisco, certo, è giusta la tua domanda, qualcosa ci potevano dire, non ci hanno detto, ma perché comunque al di là del fatto che ora stia un po' cambiando la Fiorentina come registro comunicativo, ma la Fiorentina quella classica, quella insomma dei commisso, dei barone, di loro, insomma di quei dirigenti lì, era una società che aveva deciso di dare il meno possibile ai giornalisti, no? Meno materiale possibile, perché anzi lo vivevano anche con grande fastidio, mi ricordo, quindi ora qualcosa dovrebbe essere cambiato, però magari ecco che mi accontenterei che il giorno della conferenza stampa avessero voglia di raccontarci qualcosa, ecco lì, ma non per noi, perché francamente a me interessa il giusto, ma per chi ci legge o chi ci ascolta, no? Per i tifosi, noi siamo poi alla fine il tramite, quindi se avranno il buon cuore di raccontarci qualcosa io sarò il primo a applaudire, se non lo faranno ne prenderò atto se l'ho dispiaciuto, ma insomma non mi meraviglierei del fatto che poi la conferenza stampa potesse creare anche tante attese e magari pochissimi risultati dal punto di vista mediatico.
8: Certo, io invece Mario ti volevo riportare sulla novità principale in questo momento, cioè l'ufficialità di Fabio Grosso in panchina della Fiorentina. Sì. E appunto credo che abbia come obiettivo la forza e la volontà di riportare entusiasmo a questa squadra e soprattutto identità, visto che nell'ultimo anno è mancato. La mia domanda è: quanto può incidere appunto Fabio Grosso sulla mentalità della Fiorentina già da ora, quindi già dal suo arrivo, secondo te?
9: Ma io spero molto. Io per esempio, oltre ad aver fiducia in Paratici, ho fiducia anche in Grosso. Io non sono così scettico come magari tanti tifosi della Fiorentina, magari mi sbaglio, però io credo Grosso, insomma, a livello di addetti ai lavori raccoglie molta stima. Certo, tutti più o meno a microfono spento naturalmente dicono che il vero punto interrogativo è il salto, no? Da una ovattata, paludata, rinchiusa sotto una teca che è quella di Sassuolo, e un conto è Firenze, dove la pentola a pressione bolle con la bellezza, no? Ogni giorno. Questa è la mia. Però per il resto, cioè, come reagirà lui in un salto del genere? Questa credo sia la domanda che ci facciamo un po' tutti. Per il resto io ho fiducia, ragazzi, poi mi sbaglierò. L'anno scorso avevo parecchia fiducia in Pioli, poi in tanti mi hanno detto che avevo sbagliato, ero in buona compagnia, ma ne prendo atto, faccio un mestiere pubblico, se faccio una presentazione sbagliata è giusto, poi anch'io subisca le critiche. Però io onestamente mi sento dire in questo momento di Fabio Grosso, ecco, io sto Manoli, per me se fosse rimasto non sarebbe stato un problema. Paratici ha deciso di cambiare, devo dare fiducia a Paratici. Paratici ha scelto Grosso, devo dare fiducia a Grosso. Io almeno ragiono così.
7: Sì, assolutamente.
8: Sì. E invece appunto ti volevo portare sul modulo di Grosso, quindi sì, il 4-3-3, appunto, quindi aggressivo e verticale, sembra appunto il modulo di riferimento. E la rosa attuale, secondo te, basterebbe in questo momento, oppure c'è qualche altro giocatore secondo te fondamentale?
9: Ma io credo che non basti nulla, perché lui fa il 4-7-3, non mi sbaglio.
8: Sì.
9: Quindi ha bisogno di quattro esterni, non mi sbaglio.
8: Esatto, sì.
9: No? Due per fascia, minimo.
8: Sì.
9: E dove sono?
8: Sì. Esatto.
9: Dove sono? Non ci sono. Cioè, quindi è chiaro che bisogna ripartire da lì. Io credo che loro stiano lavorando molto sulle fasce.
8: Sì.
9: O sulle catene.
8: È uscito nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo, appunto, che stanno lavorando molto sulle fasce. Sono usciti molti nomi,
9: certo,
8: da quel punto di vista.
9: Ma sono d'accordo, ma è giusto che escano. Cioè, sulle fasce si intende.
8: Un nome per te, secondo te? Giusto in questo momento per la Fiorentina?
9: Ma guarda, è una bellissima domanda. Io credo ci sia qualcuno all'estero che noi non conosciamo, almeno io non conosco, ma che possa tornare utile, perché il vero nome di giocatore in assoluto è circolato parecchio, è tutto fuorché un esterno, che è Tolbert. Quindi
7: sì.
9: Però ho sentito parlare di Ruggeri Atletico,
8: sì,
9: non so quanto sia suggestivo, ma insomma è un esterno, quindi sì, più o meno basso, no? Però è un esterno, quindi credo che stiamo lavorando su quei profili lì. Ma è giusto, perché ripeto, se lui vuole coprire intanto l'ultimo terzo di campo, cioè gli ultimi 30-35 metri, ha bisogno di esterni offensivi molto forti, e poi ha bisogno dei quarti, cioè sia il terzo destro, il terzo sinistro, che siano giocatori in grado di amalgamarsi, no? con quello che sta davanti a loro. Poi è vero che nella catena c'è anche il mediano di destra e il mediano di sinistra, cioè devono formare due binari da sei in totale, no? Siete d'accordo?
7: Certo.
8: Sì.
9: E quei 3-3 devono funzionare bene. Ora in linea teorica ce ne vorrebbero altri 6, no? Pronti a subentrare, magari sarà troppo. Se trovano uno che può fare tutte e due le fasce, meglio, si risparmia, e anche l'allenatore ha un po' meno grattacapi, no? Quando deve redigere la formazione, che poi è sempre quello il problema delle rose ampie. Quindi io con Guardingo come sentinella, però io in questo momento mi sento di dare fiducia sia a Paratici che a Grosso.
7: Tra l'altro sugli esterni, questo mondiale potrà anche mettere in mostra, Mario, qualche calciatore. Detto che poi il mondiale è sempre un po' un terreno minato, perché si rischia anche di prendere dei belli abbagli. Io ieri per esempio ho guardato con curiosità Canada-Bosnia con la speranza di vedere, in realtà poi è soltanto subentrato dalla panchina, non ha giocato dal primo minuto, un giocatore su cui c'è gli occhi di mezza Serie A. Si era parlato anche tra l'altro della Fiorentina come Alaj Begovic, il giovane del 2007 che ci ha un po' fatto ammattire quel dannato 31 marzo quando l'Italia insomma perse contro la Bosnia, e ieri è subentrato appunto soltanto nei minuti finali, ma un giocatore che era stato appunto accostato anche ai Viola. Si è parlato del
9: però mi sembravano un po' in vantaggio, francamente.
7: Sì, la Roma e il Napoli anche.
9: Altre squadre,
7: sì, forse è un profilo che in questo momento non riguarda,
9: no,
7: la Fiorentina.
9: Io credo,
7: la Fiorentina,
9: a meno che Paratici, cioè, non faccia un miracolo, però credo di no. Ma però è vero una cosa, e vi do ragione, che Paratici cerca quel tipo di profilo. Io credo che il direttore della Fiorentina sia molto ambizioso e credo che stia provando a muoversi, per quanto gli sia consentito fare, su piani, su terreni ambiziosi, ecco, di giocatori ambiziosi che potrebbero far decollare una squadra ambiziosa. Io credo che vada su questo sito lì Fabio Paratici, e io ripeto, gli do fiducia a tempo, non fiducia indemnità. Tempo, fiducia alla fine del mercato, quello che volete, però ora gli do fiducia, sono obbligato, ecco. E poi pensa in Durchi, ora lo vuole anche la Juventus,
7: sì, è vero.
9: Porta a Napoli, pensa a Comuzzo, pensa a giocatori che possono rappresentare per qualcuno il trapassato remoto della Fiorentina, in realtà per me sono il presente anche il pulsatore.
7: Sì, è vero, anche quella, la notizia di Indurre è uscita effettivamente in orbita Juve, però la Fiorentina ha blindato fin da subito il suo centrocampista,
8: sì,
7: insomma,
8: non
7: molto
8: sembra
7: alta.
8: Intenzionato, esatto.
7: No, chiaramente, insomma, è uno di quei giocatori, ecco, se questa stagione sciagurata ha messo in mostra qualcuno, è condurre certamente tra questi. Mario, hai parlato di giocatori ambiziosi, ti faccio l'ultima, non so se Norton Caffi rientra tra quei giocatori che per te sono sinonimo di ambizione. Ha fatto molto bene al Genoa, giocatore dotato di uno strapotere fisico impressionante, è stato maggiormente utilizzato forse nella linea di centrocampo. Il Genoa ha giocato quasi sempre a tre dietro, quindi dovrebbe essere abbassato, però ecco, nell'ottica di un possibile post Dodò, che a questo punto mi viene da pensare difficilmente rimarrà alla Fiorentina, in questo momento si fa il nome di Norton Caffi, non so se trova le tue simpatie.
9: Allora, sono sincero, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, l'ho vista naturalmente anche dal vivo, mi ha riempito sempre gli occhi. Nella parte finale del campionato del Genoa, magari sbaglio io, ma non mi sembra che abbia fatto le cose che ha fatto il girone andato.
7: No, anche perché è stato un po' infortunato, per cui insomma non ha vissuto una gran seconda parte.
9: Incide, però se mi chiedete, è un giocatore che io prenderei subito, poi esploderà a Firenze, non lo so, non faccio più previsioni a lungo termine, però lo prenderei subito, cioè ha l'identità del calciatore che a me piace, quindi se lo prendessero sarei contento.
7: Staremo a vedere, tra l'altro vi invitiamo a seguire anche Mario sulla di radio firenzeviola.it, perché insomma ci si avvia anche verso una settimana, Mario, no, che mi pare di capire, poi davvero ti
9: molto,
7: lascio
9: molto
7: abbastanza
9: fatto.
7: Importante, da qui si capirà quelle che sarà la costruzione, le basi della Fiorentina nel futuro.
9: Bene, vi ringrazio allora.
7: Mario, grazie a te e un
8: grazie
7: saluto.
8: Grazie Mario.
7: Alla prossima. E grazie come sempre al nostro Mario Tenerani, che ci ha aiutato un po' a mettere anche un po' di ordine a quella che è l'attualità di casa Fiorentina. Appunto, lo hai detto anche un po' te, Viola, veniamo costantemente in questi giorni bombardati da tanti nomi,
8: esatto, sono tanti punti interrogativi. Sì, Nico, abbiamo diversi messaggi dei nostri ascoltatori, te ne leggo alcuni?
7: Ma guarda, leggimene due, poi andiamo in pausa, li ricoveriamo tutti dopo la pausa. Leggimene due.
8: Perfetto.
7: Quelli tuoi preferiti.
8: Allora, un esterno di attacco secondo me arriverà dal campionato olandese o belga. Goretti e i suoi osservatori hanno battuto le piste di questi due campionati.
7: Guarda, io non so chi lo scrive questo.
8: Luca
7: ce lo scrive. Io me lo auguro sinceramente, perché è un sono una zona di mondo che pullula di grandi calciatori, non solo olandesi e belga, ma insomma è un agglomerato di tutte le etnie, il campionato belga e il campionato olandese, da cui la Fiorentina non è mai riuscita a tingere in questi anni.
8: È vero.
7: Ma che hanno prodotto tantissimi grandi campioni, hanno prodotto squadre che comunque sono riuscite ad affermarsi, penso comunque al Club Brugge che è in Champions League ormai, è una realtà consolidata nel mondo Champions League da anni e tutti gli anni comunque riesce a fare bene, tutti gli anni riesce a tirare su calciatori che poi fanno anche la fortuna del club a livello economico. Proprio oggi leggevo l'ultimo finito nel mirino di una big è Zolis, che è un giocatore con cui la Fiorentina si è anche misurata, ricorderete nella semifinale di Conference League di qualche anno fa, ed è in questo momento seguito dall'Arsenal, per cui io mi auguro davvero che poi insomma per non parlare anche dell'Atalanta, del Bologna, tantissime squadre,
8: esatto,
7: hanno comprato dal Belgio, dall'Olanda, dal Benelux, però la Fiorentina non si è mai spinta là e secondo me è un peccato perché da lì nascono fuori delle belle perle. Dai, leggiamo l'ultimo e poi andiamo in pausa.
8: Sì, l'ultima ci dice: e pensare che a Firenze sia indurre che Comuzzo qualcuno li vorrebbe vendere, ce lo dice Stefano.
7: Anche su questo c'è un tema,
8: sì,
7: un tema aperto, chiaramente dipenderà molto, mi immagino, anche dall'offerta, perché
8: sì,
7: io sono d'accordo con te Stefano, cioè Comuzzo ad oggi difficilmente vale quella cifra che l'Al-Hilal e il Napoli erano pronti anche a offrire per accaparrarselo, e quindi non siamo probabilmente neanche vicini a quelle soglie, e quindi ad oggi sono d'accordo con te, anche io non svenderei Pietro,
8: no,
7: Comuzzo. Detto
8: anch'io
7: ciò, poi ai tempi forse poteva essere fatta una riflessione diversa.
8: Anch'io, anche riguardo a Endur, sono d'accordo sul fatto di tenerlo, perché ha dimostrato quest'anno di avere delle ottime qualità, è giovane, quindi ci può dare secondo me qualche cosa in più a centrocampo insieme a Mandragora, sicuramente, ecco.
7: Sì, sì, sì, staremo a vedere quello che succederà. Quello che succede in questo momento è che ci prendiamo una piccolissima pausa, voi continuate a mandarci messaggi al 348-75-13933,
8: sì,
7: che noi li recuperiamo tutti tra pochissimo. A tra poco.
10: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze.

0: Weekend, sempre Niccolò Righi, sempre Viola Ronchi, sempre Stefano Cherubini di là dal vetro, e con noi c'è anche un ascoltatore, Ruggero. Ciao Ruggero, benvenuto.
1: Ciao Ruggero.
0: E grazie per averci chiamato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Sto guardando in televisione.
0: Buonasera a
1: lei. Buonasera.
2: Guardi, io vi voglio, è tanto che vi voglio chiamare.
0: Prego.
2: Vi voglio dire che io ho 83 anni, sono sempre stato tifoso Viola dal 59 in poi, quindi avevo 15 anni. Vi volevo dire in merito alla nostra campagna acquisti eccetera, ma se ci sono, ci devono essere purtroppo tanti problemi che noi soffriamo da anni su questa cosa della Celentina, io vi posso dire che sono passate anche di peggio, la storia lo dice chiaramente. Io mi ricordo, per dirne una semplice, negli anni, fine anni 70, che si rischiò di andare in Serie B anche allora, si prese una campagna acquisti di un giocatore da Monte, no, dal Forte dei Marmi, che non giocò mai, l'unica campagna che fu fatto d'acquisto. Ora, io ho detto questo e volevo dire, per questa stagione prossima, visto tante difficoltà, tante cose, io farei un discorso molto più semplice. Cercherei intanto di vedere che cosa c'è nell'enorme gruppo dei nostri giovani. Io la partita della primavera non ho persa nemmeno una.
0: C'è qualcuno che ti ha impressionato?
2: Ci sono tanti ragazzi molto bravi, più quelli che abbiamo fuori. Cercherei di fare un anno di transizione, ma non perché non lo voglia una squadrona. Io vorrei, figuriamoci se la vorrei, da quando sono nato fra poco.
1: Certo, ne ha viste tante sicuramente.
2: Per poter raccontare, ma io ho fatto anche un po' di radio tempo fa, quando c'era Radio Blu, per essere sincero. Proprio per i giovanili, perché secondo me la cosa fondamentale di Firenze è quella, se i risultati, perché siamo in sofferenza tutti gli anni, abbiamo messo due scudetti soli, quindi dice tutto, però il potere ancora di più economico, per cui bisogna accontentarsi di fare nel miglior modo. Allora ritorno a quello che penso io per la prossima stagione: prendere e risparmiare con un gruzzoletto a parte, prendere il più possibile dai giovani nostri che abbiamo in giro, e nella primavera, che io ripeto l'ho vista e incantava.
1: Assolutamente, sono d'accordo, perché
2: non
1: appunto
2: per nulla si è vinto,
0: ha vinto lo scudetto dopo oltre 40 anni.
2: Certo, è per forza.
1: Anche perché ci sono stati dei giovani appunto convocati
0: anche nazionali,
2: ma
0: certo,
2: quei
0: 20-25
2: quanti sono di preciso che abbiamo in giro per l'Italia, io attingerei lì, non andrei tanto a cercare gente che possono essere alla pari, è inutile spendere.
1: Poi sono giovani, sicuramente hanno più
2: Io farei questo tipo di discorso. Premesso, come ho detto prima, che non si può avere gli scudetti cuciti con discorsi, ci vuole quattrini, gente soprattutto capace, e una società che essere al fianco, che ancora non sappiamo niente che cosa succederà.
0: Perfetto, Ruggero, grazie mille,
1: grazie
0: per il
1: mille,
0: suo intervento.
1: Ruggero.
2: Grazie, è una cosa che sentivo da tempo.
0: Ha fatto benissimo a chiamare, l'aspettiamo ancora quando vuole, le linee sono sempre aperte, 055 77,
2: certo, io anche tutti i giorni.
0: Certo, quando vuole, 055 77 111 71, l'ha salvato in rubrica, ha fatto bene. Grazie Ruggero.
1: Grazie.
0: Effettivamente, allora, è un tema questo anche dei giovani, anche
1: sì,
0: perché Fabio Grosso ne ha valorizzati tanti in
1: sì,
0: questi due anni al Sassuolo. Penso a Muaremovic, che sta facendo il mondiale con la Bosnia, penso a Volpato, che comunque si è ritagliato poi anche una convocazione con l'Australia, insomma penso a Lipani,
1: sì,
0: che è un giovane centrocampista del Sassuolo che sta facendo molto bene anche in nazionale, lo abbiamo visto.
1: Ma
0: io penso sempre una cosa con i giovani, che o la piazza si adatta, cioè a parte il che il giovane non deve giocare per forza, cioè no. come io sono d'accordo con Ruggero sul fatto che comprare tanto per comprare, in questi anni forse la Serie A l'ha fatto un po' troppo spesso, si potrebbe guardare di più quello che si ha in casa e magari provare a valorizzarlo meglio.
1: Esatto.
0: Allo stesso tempo si rischia poi di voler lanciare per forza un giovane, però poi non è detto che sia pronto.
1: Certo, allora in questo momento io credo che Paratici, come abbiamo un po' inteso, voglia ripartire un po' dai giovani, appunto, non magari, non so, magari anche sicuramente della primavera, magari o anche di altre squadre, ragazzi giovani, ma anche profili internazionali, ho visto, appunto, sono usciti nell'ultimo,
0: certo,
1: periodo,
0: sì, sì.
1: Perché non solo secondo me in una squadra dobbiamo avere dei giovani, perché i giovani, la differenza secondo me fra i giovani e i big, i giovani secondo me hanno molte ambizioni, perché sono giovani, sono freschi, hanno più voglia di, certo, mostrare le loro qualità. I big secondo me possono dare quella leadership alla squadra per unire il gruppo, ecco, secondo me.
0: Sì, sì, che possono fare anche un po' da chioccia,
1: esatto,
0: per una crescita.
1: Sì, ci vuole una Fiorentina per il prossimo anno sicuramente, secondo me, aggressiva, coraggiosa e con una chiara identità, soprattutto per il modulo, appunto, come dicevamo prima con Mario, il 4-3-3 di Grosso è un gioco che in verticale, appunto,
0: certo, sì, sì.
1: Quindi appunto anche c'è questa transizione veloce, quindi appunto ci vuole giocatori con fiato e con grande intensità.
0: Certo, sono d'accordo da questo punto di vista. Guarda, a proposito di giovani, poi magari chiudiamo anche l'argomento e passiamo anche al successivo, perché insomma oggi è anche una giornata importante per quanto riguarda un altro calcio, un piccolo spoiler. Ecco, spero che magari Grosso avrà modo per valutare tutti i giocatori giovani anche a partire dal ritiro. Tornerà alla base Lorenzo Matucci, un ragazzo di cui si è parlato benissimo per la sua stagione in Serie B spagnola con la maglia della Spalmas. Ecco, in questo momento la Fiorentina ha un buco evidente alle spalle di Fagioli, perché non ha mai avuto da quando a gennaio i Viola hanno deciso di privarsi di Nicolussi Caviglia, c'è sempre stato un buco dietro Fagioli per chi ereditasse quel ruolo da vice regista. Ecco, da questo punto di vista spero che si possa fare delle riflessioni su Amatucci, anche perché è un 2004 e quindi andrà il prossimo anno per i 23 anni. Io non credo più che sia un giocatore da aspettare, cioè o la Fiorentina ci punta fin da ora, da subito, e con ci punta non dico che debba giocare 38 partite al posto di Fagioli, no, ma che è un giocatore che comunque lo mette in rosa, si fa le sue partite, magari in fondo all'anno ha fatto quelle 20-30 presenze in Serie A che lo hanno portato a uno step successivo, oppure magari decide di privarsene,
1: esatto,
0: perché secondo me questo giro di prestiti, un po' come sta succedendo a Bianco, che è un altro che è di proprietà della Fiorentina ma è ormai un 2002,
1: un po' anche come l'anno scorso è successo, anche se il ruolo è diverso, su Nicola Fortini, appunto.
0: Assolutamente, assolutamente. Nicola Fortini che quest'anno un po', un'annata, si può dire che l'ha,
1: sì,
0: persa,
1: sì.
0: Come l'esempio lampante da questo punto di vista sono stati 6 mesi di Martinelli, che per lui, per carità, si è allenato ad alta intensità, si è allenato con grandi professionisti, si è allenato con uno come De Gea, tutto bello, però poi una presenza fatta in Conference League, quando per sua fortuna è arrivato Guardiola, Galloppa, che l'ha messo in campo nella trasferta a Mainz, da quel punto in poi non si è più rivisto. Per fortuna è ancora molto giovane, si è fatto notare già in questi primi 6 mesi in prestito alla Sampdoria, probabilmente il suo destino è quello di restare un'altra stagione in prestito in Serie B, si parla molto della Sampdoria ma non solo, quindi ha un po' rimesso in carreggiata la sua, fra virgolette, carriera, non che prima l'avesse buttata via, per carità, però i primi 6 mesi li ha completamente persi,
1: esatto,
0: questo giocatore che non è mai stato utilizzato neanche in Conference per le partite, quelle un po' più improbabili, per cui secondo me sui giovani si deve prendere una decisione abbastanza netta. Dicevamo un altro calcio, perché proprio oggi, proprio anzi tra poco poco più di un'ora andrà in scena la prima semifinale di calcio storico. Ti piace il calcio storico?
1: Tantissimo.
0: Te sei una tifosa dei
1: azzurri?
0: Perché zona
1: sì, Santa Croce, perché appunto i parenti sono nati tutti lì, quindi mi hanno trasmesso questa passione.
0: Tra l'altro questo è un po' territorio tuo, quindi, perché via Panciatichi c'è il vicinissimo il campo di allenamento,
1: sì,
0: dove si allenano appunto gli azzurri, e in questi giorni per venire qui al lavoro grandi bandierine, grandi poster, bandieroni, insomma, qui questa parte di Novoli è bella agghindata di azzurro, perché
1: hai qualche preferenza te, Niccolò?
0: Ma guarda, allora, io sono sempre stato un appassionato di calcio storico, non mi ritengo un grandissimo tifoso, però simpatizzo molto per i bianchi per due motivi: perché ci giocava il nonno di una mia amica con cui io da piccolo guardavo il calcio storico,
1: ti ha trasmesso questa passione,
0: mi ha trasmesso suo padre più che altro questa passione, sì. Il cui padre, appunto, nonno di questa mia amica, giocava nei bianchi, per cui da questo il mio simpatizzare per i bianchi. E poi tu sai che sono di Firenze Sud, e quindi il quartiere che voi definite di là d'Arno per me è l'unico quartiere di qua d'Arno, perché io sto dalla parte del vostro di là d'Arno, e quindi per queste due ragioni simpatizzo molto per i bianchi. Azzurri e bianchi, che si ritroveranno contro proprio domani per la seconda semifinale sul sabbione di Santa Croce. Oggi invece la prima semifinale, che vedrà di fronte i rossi di Santa Maria Novella contro i verdi di San Giovanni. E a tal proposito, per quanto riguarda il calcio storico, vi proponiamo un'intervista che il nostro Fabio Ferri ha fatto con il campione di box, titolo europeo Ebu Silver, dei pesi medi, e calciante azzurro Paolo Bologna, un fiorentino doc che negli scorsi settimane ha anche combattuto appunto per il titolo dei pesi medi, e che domani si ritroverà contro i bianchi nel sabbione di Santa Croce. Questa è l'intervista a Paolo Bologna fatta dal nostro Fabio Ferri.
3: E allora eccoci per un'intervista speciale nel nostro palinsesto su Radio Firenze Viola, perché abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi Paolo Bologna. E allora, intanto, grazie mille Paolo per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi, insomma, per l'ospitalità, è un piacere per me essere qui.
3: E ovviamente, insomma, è un piacere per noi ospitarti, perché a noi piace parlare di Fiorentina, come ovviamente si evince dal nome Radio Firenze Viola, non esatto. Può essere che diverso. E poi ci piace parlare dei fiorentini che hanno successo nello sport. Nel tuo caso specifico sei un pugile che si è appena messo la cintura di campione Ebu Silver, e sei uno del nostro quartiere, quindi vale triplo.
4: Sì.
3: Allora ascolta, parto proprio dalla fine, cioè parto dal risultato che hai ottenuto. Ti chiedo di raccontarci un po' l'incontro e le sensazioni che hai provato dopo questo importante riconoscimento.
4: Allora, diciamo, tutti sappiamo che il match doveva essere con Morello, per vari problemi non è stato svolto il match, ma lo recuperiamo, perché lui dice si è fatto male, anche se questa cosa rimane un po' ambigua, perché comunque sia ti fai male e dopo un mese tu ricombatti, quindi bisogna veramente capire che è successo a lui. Non sto dicendo che ha paura, e che comunque sia i pugili quando si affronta non abbiamo paura, quindi se no bisogna cambiare sport, però qualcosa gli andava storto e lui si è retto a questa, chiamiamola, favola del braccio, quando poteva semplicemente va bene la favola del braccio, ma non combatto dopo un mese, che così sei passato da buffone. Già eri un buffone, ora sei completamente un pagliaccio ai massimi livelli. Però nonostante questo io sono rimasto concentrato, comunque sia andavo a fare un titolo molto importante, quindi avevo piacere portarlo a Firenze. C'è stato cambiato l'avversario, quindi anche per me mentalmente non è stato semplice.
3: Come parliamo magari anche un po' della preparazione?
4: Comunque ero preparato in un certo tipo di pugile, mi sono ritrovato in 10 giorni un altro tipo di pugile che
3: tra l'altro avevi già affrontato.
4: Che avevo già affrontato, e quindi lui veniva col dente avvelenato, comunque gli avevo strappato la cintura di campione italiano quando lui era campione italiano. E quindi sapevo che lui era, diciamo, l'underdog, lui veniva lì, non aveva paura di nulla, cioè lui veniva lì per vincere, non aveva da dimostrare niente a nessuno, lui è stato chiamato all'ultimo, quindi era ancora più pericoloso, perché la gente non ha da perdere nulla, è veramente pericolosa. In quel caso lui era pericoloso, io lo sapevo, però andava bene, comunque ho risposto bene al combattimento.
3: Senti, quindi immagino emozioni forti, anche perché al seguito c'erano un sacco di fiorentini, un sacco di amici appunto del Ponte di Mezzo, un sacco anche di amici degli azzurri, quindi immagino, insomma, dai, una bella scarica d'adrenalina.
4: No, io come dico sempre, sono fortunato, perché non è scontato avere questo seguito, e cioè questo è un seguito da, veramente da curva da stadio. Infatti per i TAF, cioè a livello visivo, stiamo dando, grazie a voi, comunque grazie a me, che comunque sono sempre stato umile e rispettoso per tutti, un'immagine di sport bellissima. Io quando sono a Milano, cioè, mi sento di essere sempre in casa, e c'era più di 400 persone da Firenze, che devo dire, un'ora fantastica.
3: Ricordo che appunto TAF, The Art of Fighting, che ha organizzato appunto il match dell'Alliance Cloud, proprio quello in cui hai battuto Federico Schinina, che appunto era il pugile che sostituiva Morello. Mi dicevi anche prima di entrare in diretta che comunque ci sarà l'occasione di tornare sul ring con Morello, però, e insomma mi verrebbe da dire che anche a sentire le tue parole ci tieni particolarmente, Andrea.
4: Sì, sì, io ci tengo particolarmente, perché cioè veramente è diventata una questione veramente per troppo personale, e siccome so delle mie qualità e la persona che sono, gente come lui non può stare lì in cima come un re. Lui è un pagliaccio e deve fare quella vita lì, lo voglio levare dal trono.
3: Ecco, messaggio chiaro e inviato. Senti, io stavo un po' studiando per questa intervista anche un po' la tua carriera da pugile. Ti va di raccontarci un po' come hai cominciato? Ho visto un lungo percorso nei dilettanti con 60 match, se non sbaglio. Sì. E poi adesso nel 2020 la decisione di passare a professionista, con tutte le difficoltà anche del Covid. Esatto. Insomma, ci racconti un po' il tuo percorso per arrivare a questa cintura?
4: Allora, diciamo, sì, la faccio un po' in breve.
3: Sì,
4: allora,
3: sì,
4: ho iniziato a fare pugilato un po' così perché sono stato portato, perché ero un tipo abbastanza focoso, quindi mi è stato dato questo sport, grazie a Dio mi ha salvato proprio a livello caratteriale e come persona. Ho fatto 60 incontri, seguito dal maestro Giacomo Croce, che era il mio primo maestro, e poi nel 2020 ho deciso di passare professionista, perché comunque mi garba tanto questo sport e volevo farci un lavoro. Io già lavoravo, facevo il carrozziere, ho lasciato il lavoro, passo professionista, faccio il mio primo incontro, perché io comunque potevo fare il lavoro da professionista, perché comunque avevo tanto seguito già ai tempi, e comunque con gli sponsor potevo riuscire
3: a sostenere.
4: Poi ovvio non avevo sponsor da milioni di euro,
3: certo.
4: Riuscivo a cavarmela, comunque facevo sempre un secondo lavoro, non è che facevo, però un lavoretto più semplice, è fare il carrozziere. Fatto sta che faccio il primo incontro, tutto a posto, bene, vinto, borda, dopo due mesi Covid,
3: tutto chiuso,
4: quindi provo a lasciare anche il lavoro, quindi stavo un po' drammatico, perché ho detto madonna, quando fare le scelte, dicevo non è possibile, c'è la nuvola di Fantozzi sopra. E fatto sta che dopo lì io mi sono comunque rivoltato le mani, sono andato a fare un po' il driver, che andava tanto. Poi sono ripartito in palestra, solo la palestra dopo il Covid non ce l'ha fatta a sostenere questa batosta, e chiuse, e poi da lì siamo spostati un'altra, sempre con il mio allenatore, e non ce la facevamo a gestirmi da professionista, perché comunque sia c'ha dei costi elevati in confronto ai dilettanti.
3: Certo.
4: E la box la Stassigna mi conosceva, io li conoscevo, ed erano quelli più emergenti per far crescere un ragazzo, e da lì sono passato da loro. Stava anche una batosta, perché comunque sia ho lasciato il mio primo maestro, che oltre il maestro per me era un padre, certo, veramente. Però dovevo andare, ma non perché se volevo continuare a fare questo sport, se no lasciavo tutto. Con lui si è parlato, mi ha detto vai, anche se giustamente era una relazione vera e propria. E poi uno da lì

0: Mi piace quello che ho creato. Comunque sia, tutti fanno personaggi in questo mondo, no? Mm-hmm. Io ho deciso di non farlo e di rimanere me stesso, perché voglio rimanere questo, quello che sono, una persona vera. Non ho bisogno di crearmi nessun personaggio.
1: E quindi la tua scelta, appunto, è quella di presentare la tua faccia. Senti Paolo, ti chiedo appunto anche un po' di parlarci della differenza tra dilettante e professionismo, perché mentre parlavi appunto veniva fuori la grande differenza che c'è a livello di host, certo, a livello di preparazione, a livello di tempo. Ti va di raccontarci un po',
0: sì,
1: com'è differente?
0: Allora, diciamo, il dilettantismo, a parte, allora, sono meno riprese, quindi sono 3 riprese a 3. Invece il professionismo parte, sì, dalle 4 riprese, ma non le fa, diciamo, nessuno. Però sono dalle 6 al titolo italiano, che sono le 10, a poi arrivare alle 12, come ho fatto orario europeo, Silve. E poi a livello di hosti, diciamo, far combattere un pugile dilettante, no, massima spesa può essere 100 euro, 120. Mm-hmm. Un pugile pro si parte da borse da 2000, 1500, insomma 2000, più la borsa comunque sia tua che devi fare, e ovviamente c'è
1: sponsor,
0: e ovviamente c'è molti più costi. Quindi solamente fa combattere un professionista, ti si parte tra una cosa e l'altra 4000, perché comunque sia devi far venire la persona da fuori, c'è da pagargli l'albergo perché viene il giorno prima, certo, c'è da fare il peso il giorno prima, il volo se viene da lontano, comunque
1: ci sono dei costi organizzativi molto più alti,
0: esatto, più poi la borsa del pugile e anche del suo allenatore. Comunque si parte, insomma, quelle cifre lì, e ovviamente uno dice vabbè 2000 euro, 3000 euro, quanto vuoi, ma non è che devi fare una volta, comunque un percorso devi fare almeno 4-5 match l'anno,
1: e fare, esatto,
0: 3x5 sono 15.000.
1: Perché te sei professionista, ma nel senso che sei un libero professionista, cioè, esatto, immagino tu abbia una partita IVA.
0: Allora no, perché andava tutto
1: con la riforma sportiva,
0: tramite con la palestra, okay. Ora c'ho una palestra mia che gestisco, okay, che si chiama la The Gladiator Boxing Team, che tra l'altro qui dietro, mm-hmm, qui ai Campo degli Azzurri, vicino.
1: Quindi proprio qui, accanto alla nostra sede.
0: Accanto ai quartieri. E ora faccio un po' tutto tramite la mia SD, dove io ora, okay, ho i miei pugili, che sono veramente onorato di portarli a combattere. E tra l'altro, guarda, la settimana scorsa sono stato Francia con un ragazzo, siamo andati lì, abbiamo vinto. Venerdì ho fatto combattere un altro ragazzino di 13 anni, abbiamo vinto. Insomma, c'ho una ventina di pugili agonisti e sono molto contento. E organizzo anche gli eventi, quindi io so, ora con la mia esperienza, organizzare un evento dilettantismo mi ci vuole 4000 euro più o meno, e ci faccio combattere 10-12 ragazzi.
1: Professionismo
0: solo per far combattere un professionista, ma non può fare una serata da un professionista, certo, devi mettere comunque un po' di dilettanti sotto e almeno 1-2 pro. Una serata costa sui 10-12, certo, ne fai 5 l'anno, sono 50.000 euro.
1: Nettamente
0: 50.000 euro, purtroppo, o sei una palestra che ha buoni sponsor, tutto, se no, no non lo puoi fare questo lavoro.
1: L'ultima domanda su questo argomento, poi mi piace passare anche a raccontare un po' appunto la tua attività, diciamo, di palestra, e quindi l'attività anche con i più giovani. Però ecco, una cosa che mi piace evidenziare è che un pugile, appunto, che ci hai raccontato, può avere sì borse per l'incontro, magari anche abbastanza ricche, ci sono gli sponsor che sicuramente ti sostengono, però fa ricorso al suo fisico in un modo che, insomma, si prendono tante botte, per dire, e non si può fare un match alla settimana come si fa una partita di calcio alla settimana.
0: Esatto. Cioè, la differenza fra un pugile professionista e dilettante è di quanto si combatte, la differenza
1: sì,
0: è più o meno.
1: Immagino, insomma, tu debba combattere per sostentarti, però allo stesso tempo non puoi combattere tutto l'anno.
0: Esatto, cioè, infatti quando dicevo che il massimo che uno può fare all'inizio, diciamo, i match un po' di rodaggio sono 4-5 match l'anno, mm-hmm, 4, diciamo più 4.
1: Anche per il fisico proprio.
0: Sì, perché comunque se le preparazioni ti levano veramente le energie. Comunque la preparazione è lunga e c'è da fare. Quando devi fare 6 round, te ne devi allenare per almeno minimo 8. Mm-hmm. E 8 round, cioè, fare guanti per 8 riprese in 2 mesi di tempo, sono tanti round di cazzotti. Comunque si parla di almeno 70-80 round di cazzotti tu li pigli, quindi poi c'è la dieta di mezzo e c'è tutto, comunque la preparazione fisica, c'è tanta roba, quindi è normale che dopo un match c'è uno stop, una preparazione e un attimo una ripresa generica, ma anche a livello di testa, non solo di fisio.
1: Ma ad esempio, guarda, ti interrompo, sì, scusami, ma nell'ultimo match, appunto, ce ne accennavi prima, Morello sostituito e c'è un altro pugile che te conosci, però sì, tu ti sei preparato per tutto il tempo per affrontare Morello. Cioè, in

0: questo caso, che fra l'altro non è isolato nel mondo della boxe, perché se ne sentono di casi di questo tipo, cioè quanto cambia la tua preparazione, quanto è stravolta la tua preparazione magari?
1: Allora, diciamo che è stata stravolta, ma fortunatamente non troppo. Cioè, nel senso, con Morello è un pugile che sa un po' tutti, è uno di che lavora tanto di rimessa, tocca e va via. Schirinna ha un po' quello stile lì, però fa anche un po' di picchiatore, quindi bene o male eravamo lì. Poi l'avevo già fatto il match con lui, quindi un po' me ne ricordavo. Quindi diciamo che nel malissimo è andato un po' bene, comunque sia, non si andava dalla luna in su, capito?
0: Certo.
1: C'era una via di mezzo. Sicuramente mi ero allenato, ora non posso stare a dire su tante tattiche, però certo, ovviamente la testa lì subito ho rifatto uno switch, ricalibrato tutto. Fortunatamente sono uno che di testa riesce a
0: azzerare facilmente,
1: a esserci presente comunque in tutte le situazioni, nonostante le difficoltà l'ho sempre sorpassate in tutte le cose della vita, quindi sono fortunato perché se non mi fa abbattere facilmente.
0: Allora, guarda, le ultime due domande e poi ti ringraziamo e ti salutiamo. La prima appunto è sul tuo lavoro da coach più che da pugile. Cosa puoi trasferire anche ai ragazzi, che cosa racconti ai ragazzi anche del tuo percorso, com'è stare con loro? Sì.
1: Allora, diciamo che sono nella fase in cui racconto poco ma faccio vedere. Sì. Comunque sono ancora un pugile in piena attività,
0: certo.
1: Quindi mi vedono raccontare.
0: No, ma magari sì, anche però certe scelte, no?
1: Casomai io contiamo un paio di ragazzi un po' più giovani, io ne ho vissute tante, quindi quando parlo ai giovani io bene o male so sempre come aiutarli e capisco anche casomai loro in quel momento cosa, quindi questa via è tanta cosa. Io andando piccino sono stato aiutato dal mio vecchio allenatore e ora la sto riportando ai ragazzi più giovani, io parlo di quelli più ragazzini, con quelli più grandi sono coetanei, quindi ci si vive, poi che c'entra poi il momento in cui con un amico mio che casomai ora fa il pugile per me, in quel momento io sono allenatore, lui è pugile, cioè non siamo più amici. Cioè io riesco a staccare e questa cosa lo anche quando alleno dall'amicizia, io stacco
0: e divento allenatore
1: e non trasigo, cioè nel senso un amico non mi fa nel momento di star ragionando la battuta e cose, perché sennò io mi giro, mi sfavo, ma non è mai successo perché comunque sia lo sanno, cioè sono una persona seria anche sul lavoro.
0: C'è un approccio comunque, sono professionale.
1: Professionale, sì.
0: Allora, chiudiamo e ti ringraziamo Paolo. Prima però appunto è d'obbligo farti una domanda sul calcio storico, perché allora questa intervista va in onda di sabato.
1: Ok.
0: Tu non sai ancora il risultato della prima semifinale, ovviamente siamo alla vigilia perché registriamo qualche giorno prima. Quello che ci puoi dire è un po' quello che ti attendi per i tuoi azzurri e che calcio storico ti aspetti in questa edizione 2026?
1: Allora, io mi aspetto la rinascita degli azzurri. Abbiamo avuto siamo un attimo inciampati e io credo che questa è la rinascita 2026, rinascita degli azzurri, te lo do per certo.
0: E parlando della semifinale invece, cosa ci puoi dire?
1: Semifinale, devo dire, mi garba tanto l'approccio dei verdi adesso, come si stanno portando, vedo che stanno facendo un bel lavoro.
0: Quindi ti aspetti una buona partita?
1: Mi aspetto una buona partita, devo dire la verità. E ovviamente che vinca il migliore a me.
0: Certo.
1: Senso, non mi cambia né rossi, né verdi, né bianchi, insomma, si va lì, si gioca e testa alta e via.
0: Bene, allora ovviamente ti auguriamo un buon proseguio e se ci sarà occasione appunto di ritrovarti per qualche bel successo, sicuramente porte di Radio Firenze Viola aperte per te Paolo.
1: Grazie mille
0: a te, ciao.

0: Buon pomeriggio, sono Massimo e volevo dire questo, che giovani vanno bene purché non sia una scusa poi per non fare una squadra competitiva. Giusto, secondo voi che pensate?
1: Questo è il messaggio arrivato da Massimo al 348-7513-933, seconda ora, anzi un pochino meno anche, di Viola Weekend. Niccolò Righi, Viola Ronchi, Stefano Cherubini in regia. Quello, insomma, per rispondere anche velocemente a Massimo, lo abbiamo già anche un po' spiegato, quello che è la nostra idea di giovani. Giovani sì, ma con un senso, ecco, non permettermi, cioè, come è sbagliato magari non puntarci, allo stesso modo è anche sbagliato dire sì, ma mettiamoli perché sono tutti giovani, quindi va bene così, che perché poi ci conosciamo anche fra tifosi Viola, ma non solo. Quando poi le cose non vanno bene, è un giovane. Da questo punto di vista, in settimana ho ascoltato un'intervista a Julio Velasco, che è un totem per quanto riguarda la panchina, il concetto di sport anche applicato a livello non solo poi tecnico, ma anche a livello morale, tutti gli insegnamenti che ti dà lo sport. Lui per i giovani ha una visione completamente diversa anche da quella che c'è il calcio, perché lui dice poi semplicemente, se ad esempio si fa battere un rigore ad un giovane e lo dovesse sbagliare, si dice ma perché l'allenatore ha fatto battere quel giovane, quando tutti possono sbagliare un calcio di rigore, sia il giovane sia Baggio in finale nel 94, proprio negli Stati Uniti che di cui torneremo a parlare tra pochissimo, perché faremo anche uno spaccato sul mondiale. Prima però ti chiedo di leggerci, Viola, qualche messaggio.
2: Sì, ci sono tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Allora, Marco ci dice: ciao ragazzi, secondo me la società aveva due strade dopo questa annata a dir poco ridicola. Doveva o rilanciare e investire, oppure cedere alla Fiorentina. Invece, per l'ennesima volta, galleggeremo a metà classifica, al massimo il settimo posto. Oppure Claudio ci dice: sicuramente tra gli esterni c'è Laurentè. Oppure Francesco ci dice: il primo anno di Montella venivamo da una salvezza all'ultima giornata ed arrivavamo quarti, pensiamo positivo.
1: Sì, è vero, speriamo che si possa tornare a quei fasti. Per rispondere al primo messaggio, al messaggio di Massimo, che è molto pessimista, mi verrebbe da dire. Ora aspettiamo un attimino, Massimo, perché sicuramente non sarà un campionato, un mercato facile, e secondo me questo bisogna mettercelo in testa, ragazzi, perché la Fiorentina ha tantissimi calciatori. Innanzitutto, tantissimi calciatori che ad oggi sono quasi invendibili. Io penso ad un Som, io penso a un Beltran, io penso a tutti questi giocatori che torneranno alla base dopo esperienze in prestito poco fruttuose nel migliore dei casi, o addirittura impalpabili in altre circostanze. Per cui è veramente difficile vendere oggi certi calciatori, così come è difficile fare anche mercato in una rosa che, lo dicevamo prima, si è completamente svalutata rispetto a quello che succedeva un anno fa, e quindi oggi non ci sono sul tavolo quell'offerta dall'Alilal che un anno fa poteva essere arrivata per Comuz.
2: Tra cui citavi appunto Somme, appunto il reparto in cui c'è più abbondanza è appunto il centrocampo, di cui appunto torneranno Somme e Richardson.
1: Assolutamente.
2: Richardson al Copenaghen, che è stato messo pure fuori rosa.
1: Ecco, infatti.
2: Quindi appunto Paratici dovrà fare delle grandi scelte, perché al centrocampo abbiamo Mandragora, Ndurre e Fagioli, che sicuramente probabilmente verranno confermati.
1: Sì, rappresentano forse lo zoccolo da cui ripartire.
2: Da cui ripartire, perché si sono dimostrati insomma, dei giocatori importanti,
1: su cui fare affidamento.
2: Esatto, da cui ripartire. Poi sicuramente abbiamo Brescianini, Fabian, che uno dei due sicuramente dovrà andare via, perché
1: anche lì dovranno andare via. Se c'è, bisogna essere sempre in due quando c'è, quando si vuol vendere un calciatore, non bisogna mai dimenticare che ci deve essere qualcuno che te lo compra.
2: E poi
1: io sono d'accordo su Brescianini e Fabiano, l'hanno fatto benissimo. Sono due giocatori probabilmente già in uscita, nonostante siano arrivati appena sei mesi fa e siano stati confermati e riscattati poche settimane fa, quando la Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica. Però si ritorna lì, ragazzi, non sarà un mercato semplice.
2: E per concludere, anche l'ultimo, Fazzini, che appunto, Fazzini. Cioè, lui secondo me, a parer mio, è un giocatore che io gli darei fiducia, perché anche lì è un giocatore giovane, un po' come Comuzzo, a differenza di un giocatore, è un parallelismo un po' sbagliato, però a differenza di Gudmundsson, che tutte le volte dopo ogni partita gli dicevamo, gli davamo un'altra chance per il giocatore, ma io secondo me invece, a differenza di Gudmundsson, che non gliela darei più adesso questa chance, a Fazzini sì, sinceramente.
1: Sarà un tema anche quello di Fazzini, leggevamo anche in questi giorni sui giornali, sugli articoli anche pubblicati su firenzeviola.it, che io vi invito sempre a consultare, perché insomma sono giorni frenetici anche questi di inizio mercato, che ormai manca sempre meno, e quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Si parla anche di un Fazzini che vorrebbe provare a rilanciarsi con la maglia della Fiorentina, potrebbe anche essere spostato di ruolo nel 4-3-3 di Grosso, non più jolly offensivo da spostare sulle corsie esterne, ma come mezzala.
2: Sì, gli darei un'altra chance, sinceramente.
1: Esatto, ed inserimento. Staremo a vedere quello che la Fiorentina deciderà di fare, però ecco, per tutti questi motivi, per me non sarà un mercato semplicissimo. Però poi, per rispondere sempre all'amico che ci diceva che la Fiorentina galleggerà a metà classifica, ora aspettiamo un attimino, anche perché insomma questa settimana è atteso la tanto decantata appunto intervista di fine stagione, e già lì capiremo quelle che possono essere l'ambizione, il progetto che hanno in mente i Viola, e staremo a vedere anche se il budget, se ci potranno dire qualcosa relativo al budget e a quelli che sono gli obiettivi. Oggi si fa tanti nomi, la sensazione è che la Fiorentina stia un po' cercando magari di lavorare attraverso i vari entourage dei giocatori per capire la fattibilità di tante operazioni, ma che poi spingerà sull'acceleratore in un secondo momento, perché prima penso che ci sia un po' da risolvere alcune questioni. Ne penso una in principale, relativa a Moise Kean, e la Fiorentina sapere o no se potrà contare sul suo attaccante titolare il prossimo anno fa tutta la differenza del mondo. E poi si cercherà magari di risolvere anche i nodi legati a Gosens, Dodò. Legati a Dodò, legati a De Gea, insomma prima di mettersi al tavolo e a comprare, mi sembra che la Fiorentina in questo momento tutto abbia fuorché bisogno di giocatori, prima ci sarà un po' da vendere.
2: Sì,
1: ecco.
2: Una certezza dal punto di vista di Todò è che piace molto sul mercato, soprattutto appunto alla Roma, le voci appunto si stanno appunto amplificando, e quindi riguardo invece a Moise Kean, credo che sia una colonna portante per questo, per ripartire invece, perché io non sceglierei sinceramente un'altra punta. Sono usciti i nomi di Jimenez, insomma,
1: sì, che non ha fatto, che aveva detto che sarebbe diventato capocannoniere del mondiale, non è neanche sceso in campo un minuto,
2: esatto, quindi debutto. Sinceramente io mi terrei Moise Kean in un'altra stagione, ecco, per rilanciarsi. Quindi
1: sì, sarà previsto un incontro probabilmente anche con Moise Kean e con il suo entourage, per capire quella che è il volere, la volontà del calciatore. Da quello che ci risulta, l'ho anche scritto il collega Andrea Giannattasio su firenzeviola.it, Moise Kean non sta in questo momento, non sembra che stia spingendo per forzare l'addio,
2: esatto,
1: forzare la cessione.
2: Sì,
1: c'è poi sempre quel tema relativo alla clausola rescissoria, che entrerà in vigore le prime due settimane di luglio. Ora io non voglio mettere freni a quello che potrà avvenire, però mi sento di escludere che un club si spinga a spendere quei 62 milioni di euro. Un anno fa nessuno ne aveva offerti 52 per comprarlo, per far scattare la clausola rescissoria. Oggi non credo che lui alla fine non gioca da due mesi.
2: Certo, poi ricordiamoci che adesso secondo me il punto principale è la fascia sinistra in questo momento, cioè resta una delle priorità della Fiorentina, perché Parisi non tornerà in campo per un bel po'. Gosens, ci sta una probabile partenza di Gosens dopo quest'annata, ecco, non è riuscito a riscattarsi, quindi ecco, c'è da trovare un giocatore giusto per la fascia sinistra.
1: Sì, sì,
2: ecco.
1: Sono tanti nomi che si fanno, si fa anche quello di Ruggeri. Boh, io ragazzi non lo so, anche qui non voglio avventarmi in pronostici o insomma pregiudizi anche che ho nei confronti della Fiorentina. Ora, un giocatore che viene da oltre 40 partite disputate in stagione con l'Atletico Madrid. 47 partite, ecco.
2: E tra l'altro ha fatto 7 assist.
1: 7
2: quindi...
1: assist, sempre tenuto in considerazione da Simeone, che lo ha è stato un protagonista assoluto anche dell'Atletico Madrid in Champions League, perché sì, lo abbiamo visto tutti mettere un tappo alla Lamine Yamal. È stato probabilmente uno dei fattori che ha permesso all'Atletico Madrid di eliminare il Barcellona ai quarti di finale, di raggiungere poi la semifinale. Poi l'Atletico è uscito contro l'Arsenal, però insomma ce lo ricordiamo tutti, quella strepitosa quella strepitosa partita giocata contro il Barcellona, soprattutto quella di andata, in cui Ruggeri si fece anche male a un sopracciglio, aprì un sopracciglio, per cui anche a livello di immagine è venuto fuori un Ruggeri particolarmente anche stoico, duro.
2: Sarebbe
1: grintoso.
2: Un rinforzo di spessore da quel punto di vista.
1: Sì, però ecco,
2: me.
1: Io mi domando com'è che un giocatore che ha fatto così bene all'Atletico Madrid, che il prossimo anno giocherà alla Champions, possa accettare una squadra che in questo momento non gli garantisce neanche la Conference. E ribalto anche la domanda, cioè la Fiorentina ad oggi ha 25 milioni da poter spendere per un terzino? Cioè si parla di queste cifre, cioè, l'Atletico Madrid difficilmente vuole meno di 20-25 milioni, che sono più o meno i soldi che ha speso per comprarlo, che sono più o meno i soldi che finanzierebbero l'acquisto di Cucurella, che è l'obiettivo principale dell'Atletico Madrid, e che per questo potrebbe anche decidere di sacrificare Ruggeri. Però non è che lo svende, e io mi domando, la Fiorentina ha questa forza qui oggi di spendere 25 milioni per quello che è un terzino, quando gli manca praticamente tutto il comparto offensivo per quanto riguarda gli esterni? Non lo so.
2: Sì,
1: ripeto,
2: questa è una bella domanda, Niccolò, è vero, hai ragione, ecco, c'è da riflettere su, da questo punto di vista, sicuramente.
1: Quindi, cioè, io lo spero, per carità, però 25 milioni sarebbero una delle cifre più alte che la Fiorentina abbia mai speso nella propria storia. Che vengano spesi per un terzino sinistro, quando, da quello che insomma abbiamo anche cercato di percepire, quest'anno sarà comunque un mercato che risentirà necessariamente dei tanti soldi che sono stati spesi l'anno scorso e del buco che c'è stato nel bilancio dello scorso anno, per cui non lo so. Non so se abbiamo anche altri messaggi nel frattempo.
2: Sì, abbiamo altri messaggi. Luca ci dice: che personaggio Paolo Bologna, picchia forte, non vedo l'ora di vedere l'incontro con Morello.
1: Questo appunto poi, relativo all'intervista di Fabio, tra l'altro un incontro con Morello che è stato posticipato perché insomma ci doveva essere nelle scorse settimane, ma appunto Dario Spartan Morello si è infortunato e quindi non ha avuto luce questo incontro, che c'era grande attesa appunto per questo scontro tra Dario Spartan Morello e appunto Paolo Bologna.
2: Un altro messaggio sul mercato invece ce lo dice Simone, che ci dice: per tutti i mercati sono difficili, il problema è che alla Fiorentina sono 7 anni che si sommano mercati complicati, ma ora bisogna tirare una corda e fare finalmente insomma un vero calcio, o vendere.
1: E questo è un po', mi sembra, il parere di tanti tifosi. Certamente questo sarà un mercato abbastanza importante, perché è il primo di Paratici, e quindi forse serve ridare un po' di entusiasmo, una scintilla ad una piazza che sta un po' affievolando la sua fiamma nei confronti di una squadra che inevitabilmente viene da una stagione terribile, e di conseguenza anche lo statement della piazza si è un po' raffreddato. Quindi Paratici però ha un grande onere e un grande onore nelle sue mani, ovvero quello di riaccendere una piazza che, lo sappiamo benissimo come è Firenze, se poi riesce a trovare la scintilla giusta, ed è per questo che io continuo a battere il tasto sul proviamo a dare fiducia a Fabio Grosso. So che non era la prima scelta di molti di voi, in tantissimi ci avete scritto in questi mesi, in queste settimane, quando vi abbiamo raccontato che comunque alla fine la Fiorentina sembrava orientata alla scelta di Fabio Grosso.
2: Sì, poi comunque viene da precedenti, ha avuto tante esperienze comunque,
1: certo.
2: Cioè la sua esperienza sicuramente se l'è fatta, ha trovato un suo modulo di gioco, e che non è poco, sicuramente.
1: Sì, assolutamente.
2: Al Sassuolo,
1: ha un'idea precisa,
2: esatto,
1: bella chiara.
2: Al Sassuolo ha fatto un anno, cioè ha fatto degli anni insomma buoni, quindi
1: assolutamente, una promozione in Serie A proprio da come si dice in gergo poco tecnico, ha ammazzato la classifica, cioè nella scorsa stagione non c'è quasi stata gara, cioè il Sassuolo ha stradominato la Serie B e poi ha avuto anche una promozione frutto anche di un grande lavoro anche dirigenziale del Sassuolo. L'abbiamo visto in questi giorni, Giovanni Carnevali è passato dal Sassuolo alla Juventus, sì. La forza del Sassuolo è stata anche quella di riuscire a trattenere tutti i big nonostante la retrocessione in Serie B. Non ha mandato via Berardi, non ha mandato via Laurienté, non ha mandato via Torsvelt, e questo gli ha anche permesso subito la risalita,
2: sì,
1: in Serie A.
2: Poi secondo me dopo questa annata molto difficile avere un nuovo punto di riferimento, in questo caso un nuovo allenatore, è sinonimo di entusiasmo, di riportare quella grinta e quella forza che è mancata quest'anno secondo me, sì, sì, ai giocatori.
1: Sì, ma anche la grinta e l'entusiasmo secondo me anche nei confronti della piazza, perché io percepisco, sì, un po' un sentimento che
2: delusione
1: di tanta delusione, la delusione porta alla rabbia, la rabbia porta a una diminuzione dell'amore che Firenze ha sempre provato per i colori viola. Il prossimo anno è anche l'anno del centenario, per cui io mi aspetto una Fiorentina un po' agghindata a festa, che possa tornare a splendere, sì, tra le grandi. Questo però, ragazzi, ripeto, con tutte le difficoltà che secondo me una stagione porterà, quindi vorrei capire sinceramente quali saranno gli obiettivi della prossima stagione. Io mi auguro sinceramente che la Fiorentina non si ponga degli obiettivi a livello di classifica, ma si ponga degli obiettivi a livello di crescita. Io il prossimo anno cercherò di non guardare troppo la classifica, perché la Fiorentina in questo momento, volente o nolente, parte sotto a tante squadre, anche quelle che oggi vediamo più in difficoltà, anche sotto al Milan, anche sotto alla Lazio, perché la classifica ci sta dicendo questo, che la Fiorentina in questo momento non è superiore a queste squadre qui, nonostante appunto tutte le difficoltà che abbiano. Per cui io non mi farei l'illusione di dire ma visto il Milan come che acque torbide sta navigando, la Fiorentina almeno una dirigenza, almeno un allenatore ce l'ha di già. Però questo, cioè il Milan parte da una rosa molto più forte della Fiorentina.
2: Indubbiamente.
1: Quindi non è facile ridurre un gap che quest'anno ti ha detto che tra la Fiorentina e l'Europa e le grandi del calcio italiano ci sono 20-30 punti. Io vorrei vedere una direzione a livello tecnico, perché in questi anni secondo me l'errore è sempre stato quello di non aver ben chiaro che direzione volesse prendere la Fiorentina, non se puntare su dei giocatori giovani, se puntare su dei giocatori esperti. Ogni anno veniva rivoluzionata la rosa, venivano comprati dei giocatori che puntualmente più della metà di essi venivano venduti già nella sezione successiva,
2: sì.
1: Lo abbiamo visto quest'anno, cioè è stato fatto un mercato importante, nonostante ciò Nicolussi, Caviglia, Dzeko, tutti andati via a Som, tutti andati via a gennaio. Quest'anno si parla di un Piccoli che comunque se arrivasse l'offerta giusta, che cosa che difficilmente arriverà per quanto
2: sì,
1: spero, potrebbe partire, Fazzini che potrebbe partire, quindi siamo punto e a capo, cioè è un loop infinito che sì, non ha portato una grande crescita.
2: Sì, giocatori che vengono 6 mesi e poi se ne vanno, cioè non c'è una permanenza di qualche giocatore che rende insomma rende il gioco, ecco.
1: Sì, sì, rende per quello che è stato comprato, rende per il suo reale valore.
2: Esatto.
1: Insomma, qualche piazzamento l'ho anche fatto negli ultimi anni la Fiorentina. Poi, per carità, sta sempre alla vostra ambizione se accontentarvi di un settimo, di un sesto, di un ottavo posto. Però qualche piazzamento c'è anche stato. Il problema è che secondo me mancava completamente poi la direzione tecnica, la direzione sportiva. Cioè, si può arrivare sesti e essere completamente in balia, e lo stiamo vedendo, e magari arrivare un anno ottavi ma vedere che c'è una direzione chiara. Per me questo è lampante, e io mi auguro che la Fiorentina, se il prossimo anno dovesse arrivare ottava ma si vede quella direzione, quello slancio in avanti, un po' come, io non voglio fare sempre gli stessi esempi, ma come si vedeva nel Como lo scorso anno, cioè quando io la scorsa estate avevo pronosticato che per me il Como arrivava fra le prime 6 e mi sono beccato su questi microfoni di drogato, lo dicevo non perché volevo fare a chi la spara più grossa, ma si vedeva che la direzione del Como fosse una direzione virtuosa, positiva, che andava in crescita, perché c'era un'idea di calcio dietro di un certo livello,
2: certo.
1: Cosa che magari il Milan, che quest'anno è arrivato quinto e che comunque è arrivato in Europa League, che ha lottato per
2: ricordiamoci che è stato secondo tanto è stata una delusione per il Milan sicuramente arrivare al quinto posto visto l'annata.
1: No, è stato più che una delusione, infatti non a caso hanno fatto fuori tutta la dirigenza, l'allenatore compreso, però allo stesso tempo sono traiettorie completamente diverse, capito? Quindi se il Milan invece che con il Cagliari invece di perdere con il Cagliari avesse vinto e il Como fosse arrivato in Europa League anche se in Conference, comunque la direzione secondo me sportiva era completamente diversa.
2: Sì.
1: Cioè comunque si vedeva una squadra in parabola ascendente e una un po' in parabola discendente, cioè secondo me il piazzamento fine conta.
2: Si intendeva lo stesso anche secondo me, ma anche dal punto di vista tattico l'abbiamo proprio vista la differenza del Como.
1: Sì,
2: cioè il Como oggettivamente è stata l'unica squadra che se l'è potuta giocare contro l'Inter.
1: Sì, assolutamente vero. Abbiamo Walter in linea con noi. Scusaci Walter per questo, per esserci dilungati e ti abbiamo tenuto in attesa.
3: Innanzitutto un cordiale buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera. Grazie per le espressioni che avete usato nel corso di questa lunga trasmissione nel quale siamo passati da vari sport, incluso la boxe e il pugilato. In merito ai giovani e ai meno giovani, mi piacerebbe spezzare una lancia a favore di Robin Gosens. Per quale motivo? In primo luogo perché a livello di uomo lo vedo maturo, pronto, preparato,
1: Una
3: persona che nello spogliatoio è riuscito anche alla luce dei suoi studi, ricordo che è laureato in psicologia,
1: è vero.
3: E per il fatto che prima il primo figlio nel 2021, poi il secondo figlio nel 2023, la moglie che si trova benissimo nella nostra città, lui che pariteticamente più volte anche con Andrea Giannattasio, con la Chiara, ha dichiarato senza problemi che a Firenze resterebbe un po' come ha fatto Borja Valerio con sua moglie. Quindi mi chiedo, una figura di questo tipo, non pensate che potrebbe anche sotto il profilo della maturità aiutare i giovani a poter capire meglio talune difficoltà che gli stessi possono avere in momenti di crisi? E un punto l'avete toccato e poi taccio: l'errore dal dischetto di rigore. Avete chiamato Maggio, avete ricordato Maggio nei mondiali. Ecco, non pensate che una figura matura e che ci tiene alla città, attaccata alla maglia, possa ancora contribuire a dare un suo proprio punto interessante sia sotto il profilo calcistico che quello psicologico attitudinale? Grazie per un vostro riscontro e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a te Walter, grazie mille di averci chiamato, anche per la gentilezza con cui ti sei posto, che insomma non è sempre, è una virtù sempre apprezzata, nonostante magari ogni tanto qualcuno vado anche un po' sopra le righe, però ecco, ci tenevo anche a ringraziare Walter per i modi in cui si è posto, non soltanto per la domanda e le osservazioni. Allora, Gosens chiaramente è un tema, faccio un po' le file e poi ti faccio rispondere Viola. Da quello che ci risulta, il giocatore vorrebbe anche restare a Firenze. La Fiorentina non è proprio dello stesso avviso, o meglio si sta cercando anche di capire anche con quello che sarà il nuovo allenatore. Chiaramente dipenderà molto anche il volere di Grosso, perché poi magari Grosso lo valuterà in ritiro e lo vorrà ancora con sé. È un giocatore che dal punto di vista caratteriale, emotivo, di leadership, come ha detto benissimo Walter, è un giocatore che dà qualcosa in più, perché è un ragazzo di una sensibilità unica, anche grazie ai suoi studi in psicologia appunto. È uno che ci ha sempre messo la faccia nei momenti difficili della stagione.
2: Sì.
1: È venuto lui a parlare in conferenza stampa quando il campionato è finito e si è preso le sue responsabilità, ha ammesso che quella che ha disputato è stata una brutta stagione perché lui è stato molto spesso in difficoltà dal punto di vista fisico. È un giocatore, ecco, che si è sempre sorretto su queste questo strapotere fisico che lo ha sempre caratterizzato fin dai tempi dell'Atalanta. Uno che corre tantissimo, uno che si butta dentro, uno che è molto forte nello stacco di testa, e quando gli manca quel metro, quei due metri, che magari possono essere pochissimo, ma che per un giocatore che come lui, che fa della fisicità il 95% del suo bagaglio tecnico, e a quel punto inevitabilmente vanno a calare anche le prestazioni.
2: Sì.
1: Quindi vediamo quello che succederà, non so se sei d'accordo.
2: Sì, io sono d'accordo con te, è appunto anticipato le cose che volevo dire. Aggiungo che nella stagione di Palladino abbiamo visto un Gosens protagonista. La differenza è che abbiamo visto sempre nella stagione di Palladino facendosi tutta fascia, correndo, avendo veramente tanta forza fisica. Infatti ha anche raggiunto gol e assist nella stagione di Palladino. Invece nella scorsa stagione abbiamo visto un Gosens con tanti acciacchi fisici.
1: Sì.
2: La domanda è, non so se la Fiorentina è pronta a tenere un giocatore che magari ogni 3x2 si fa male, perché magari è stanco, è scarico, è meno dinamico, e infatti quest'anno ci sono stati diversi problemi fisici. Quindi questo mi chiedo, non so se la Fiorentina si sente di tenere un giocatore così in questo momento.
1: Quello ci sarà da capirlo.
2: Anche se indubbiamente, come ha detto anche il nostro ascoltatore Walter, può essere considerato un leader insieme a De Gea.
1: Assolutamente, guarda, io da quello che abbiamo raccolto anche su tutto il mercato web, il collega Alessio Dellungo, che saluto anche, l'idea della Fiorentina in un primo momento era quella di fare una grossa restyling delle corsie di difesa, e l'idea è ancora nella mente,
2: sì,
1: degli uomini di mercato della Fiorentina. Chiaramente l'infortunio di Parisi ha cambiato molto le carte in tavola, perché Parisi, la rottura del crociato che ha subito all'Allianz Stadium, la penultima di campionato contro la Juventus, inevitabilmente lo terrà fuori a star bassi almeno fino a novembre-dicembre. Difficilmente si rivedrà prima, perché insomma quei 5-6 mesi ci vorranno prima di un recupero completo. Io per questo motivo dico che magari la riflessione su Gosens può essere anche un po' mutata in virtù proprio di un giocatore che non avrai fino almeno a, appunto, a fine del 2026. Detto questo, però, c'è anche Balbo, che è un giocatore che comunque si è tutto sommato messo abbastanza in luce.
2: Sì, ha giocato bene la finale, insomma,
1: ha giocato anche abbastanza bene la finale, per carità. Poi la finale di primavera, secondo me, poi Balbo deve essere pronto per un salto.
2: Infatti
1: però
2: si è vista la differenza, secondo me, di un giocatore che ha avuto a che fare con la Serie A.
1: Sì,
2: ecco.
1: sì, sicuramente anche a livello fisico.
2: Però secondo me ci vuole un altro giocatore un pochino più esperto, sempre magari giovane, però con una qualità più intensa, ecco, indubbiamente.
1: Allora, abbiamo parlato a lungo di Fiorentina, facciamo anche uno spaccato sul mondiale, perché abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che è un caro collega e un amico della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lorenzo, benvenuto.
2: Ciao Lorenzo.
4: Ciao, grazie mille per l'invito, come sempre.
1: E grazie a te per averlo accettato. Immagino che dalle parti di Grassina la televisione sia sempre accesa su DAZN in questi giorni per guardare la Coppa del Mondo.
4: Sì, dai, insomma, cominciamo a studiare, ci godiamo queste prime partite, vediamo un po' cosa ci regala di spunti questo mondiale, che già qualcosa ha detto, quindi insomma non siamo partiti male, secondo me.
1: No, assolutamente. Stanotte hanno stupito gli Stati Uniti, io sono rimasto piacevolmente sorpreso, non so come la pensi, anche sul Canada, che tutto sommato pensavo peggio, forse avevo bassissime aspettative, e tutto sommato ho trovato una squadra abbastanza compatta e matura.
4: Sì, io partirei dagli Stati Uniti, ti dico, sono curioso di vederli in un test magari un po' più probante,
1: sì,
4: perché forse ci aspettavamo qualcosa in più dal Paraguay, io in primis, devo dire la verità. Comunque il Paraguay ha fatto un bellissimo cammino, si era ripreso alla grande, una partenza complicata nel girone sudamericano, poi si era qualificato, che comunque per il Paraguay non è mai poco, invece oggettivamente stanotte ha fatto una prestazione abbastanza scadente. perché devo dire il primo tempo a senso unico, poi chiaramente dopo 3-0 è tutto più semplice. Per quanto riguarda il Canada, mi è piaciuta la reazione, sì, secondo tempo volenteroso, potevano pareggiarla prima, perché poi comunque quell'auto traverso di Kolasinac è quasi contro le leggi della fisica.
1: Davvero.
4: Perché insomma è incredibile che sia riuscito a evitare che andasse dentro. Poi vabbè, se dobbiamo diciamo analizzare magari anche volti un po' più conosciuti all'interno della formazione canadese, David insomma ancora insufficiente, come un po' accaduto durante tutta la stagione con la Juve, e infatti abbiamo visto appena è entrato un attaccante vero come Laren, ci ha messo 2 minuti a pareggiare, insomma è un'arma importante per il Canada, mentre David lo aspettiamo ancora da tempo.
2: Io invece ti volevo chiedere quale giovane, visto appunto nelle prime partite, potrebbe attirare l'attenzione dei club della Serie A secondo te?
4: Sicuramente incuriosisce tanto, ma non da ora, non da questo mondiale, un profilo come Lajbegovic della Bosnia, è chiaro che insomma cattura l'occhio, lo sappiamo, c'era la Juventus negli scorsi mesi, ma insomma ha addosso gli occhi di mezza Europa. Ragazzo del 2007, veloce di gamba e di pensiero, un giocatore che salta l'uomo, lo sappiamo purtroppo molto bene anche noi dell'Italia, perché l'abbiamo vista a Zenica.
1: Sì.
4: In questo momento mi viene da dire lui, ma è chiaro che parlo, ecco, diciamo per le prime partite, quello che abbiamo visto all'inizio.
2: Sì, adesso.
4: Sì, sicuramente poi ci sarà ancora parecchia carne al fuoco da vedere, quindi vediamo un po' adesso.
2: Ci sono tanti giovani in questo mondiale, quindi ecco.
4: Sì.
1: Sì, nel Messico ha anche esordito Mora, che è un ragazzo ancora minorenne. Tra l'altro ci sarà appunto, come dicevi te Lore, tanta carne al fuoco da vedere, perché mi viene da pensare che un po' il problema di questo mondiale, un po' come lo è la Champions League, è che la prima fase almeno sarà piuttosto inutile, perché si giocheranno tantissime partite e poi fondamentalmente verranno eliminate pochissime squadre. Quindi boh, non lo so, se magari... Io ho anche pensato che qualche nazionale possa fare anche un po' di, possa partire un po' con il freno a mano tirato, non voglio dire un po' di turnover, perché poi sono partite comunque secche, che un risultato inaspettato ti può mettere anche in difficoltà, però ecco, non lo so se poi spingeranno fino in fondo sull'acceleratore, anche perché sarà un mondiale molto lungo e c'è anche la questione caldo, insomma ci sono tanti temi, c'è un tema legato ai tantissimi spostamenti, sarà un mondiale molto particolare questo, c'è poco da fare.
4: Sì, senza dubbio, sembra quasi un mini campionato effettivamente, perché poi l'allargamento da 32 a 48, come dicevate giustamente voi, porterà anche a questo, a mescolare magari un po' le carte, a non far vedere subito magari il potenziale. D'altra parte insomma ci sono almeno 6-7 nazionali che hanno una potenza di fuoco e ha anche senso, ecco, che possano fare un po' di turnover o che perlomeno vogliano preservare alcuni dei migliori giocatori per la fase di eliminazione diretta. A me viene in mente la Spagna per esempio, perché sappiamo che Yamal non è al meglio, ha chiuso la stagione un po' in difficoltà per via di quell'infortunio che poi l'ha rallentato fra aprile e maggio, quindi una nazionale come quella, visto anche il girone che oggettivamente non sembra proprio una fatica di Ercole, insomma ci sta che voglia partire anche col freno a mano tirato e poi con calma farci vedere tutto quel ben di Dio che ha a disposizione.
1: Ma te ti aspetti la vittoria di qualcuno che non ha mai vinto finora il mondiale? Perché si parla anche molto, insomma ho letto un po' anche sui social che va molto il Portogallo per esempio, cioè leggo tanti pronostici sulla vittoria del Portogallo, non so come la vedi tu. Ecco, l'abbiamo perso.
2: Il Portogallo.
1: Il Portogallo e ha messo giù. Il buon Lorenzo credo sia un messiano di ferro, forse. E quindi ha sentito il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non gli è andato giù. No, a parte tutto, detto del mondiale, io ricordo appunto che oggi si continua a partire dalle 21 Qatar-Svizzera. A mezzanotte ci sarà il debutto del Brasile. Quindi il primo spaccato d'Italia che vedremo a questo mondiale, perché debutterà sulla panchina dei Verde Oro Carlo Ancelotti, che è il primo allenatore straniero nella storia del Brasile che parteciperà a un mondiale. I brasiliani sono molto attaccati un po' alla loro terra, alle loro origini per quanto riguarda appunto la panchina eccetera eccetera.
2: Tra l'altro è una delle favorite appunto il Brasile,
1: sì,
2: insieme appunto anche alla Spagna, alla Francia, all'Argentina.
1: Se ce l'hai una favorita, ecco ti faccio la domanda da 1000 euro, dai, esponiti, chi vince il mondiale? Clippala, Stefanino, che poi qui se Viola fa uno, tira fuori uno strafalcione, poi gliela rimandiamo questa.
2: Io spero l'Argentina, perché sono team
1: Messi. Il bis?
2: Sì.
1: Il bis dell'Argentina. Sì, sì. Tu sei una messiana.
2: Io sì, tantissimo. Proprio...
1: Mi dispiace per te.
2: Soffro per l'Argentina.
1: No, anche Stefano Cherubini scuote la testa. Anch'io sono d'accordo con Stefano.
2: No, vabbè, qui. Non ho
1: Noi siamo ronaldiani.
2: No,
1: tu sei ronaldiano?
2: Dai.
1: No. È difficile fare il bis.
2: Pensi però che anche lui è come me, allora.
1: L'Argentina.
2: È d'accordo con me, eh?
1: Cioè,
2: Stefano,
1: quindi tu sei un messiano, però?
2: Sì, ci fa sì con la testa.
1: Ma secondo me, ragazzi, l'Argentina, non lo so, mi dà la sensazione che arriverà al mondiale un po' abbacchiata.
2: No, impossibile.
1: Non lo so.
2: Non è l'Argentina.
1: Staremo a vedere quello che succederà. Abbiamo con noi di nuovo Lorenzo, ti avevamo perso per qualche istante.
4: Scusate, è caduta la linea.
1: Ma non ti preoccupare, guarda, analizzavamo, ti faccio anche a te la domanda ormai, quella da un milione di euro. Ma te chi vedi come favorito per la vittoria di questo mondiale alla fine?
4: È difficile ovviamente, però ecco, io ho la sensazione che possa vincere un'europea, mi viene da dire Spagna e Francia, anche se la Francia, nonostante tutta quella potenza, soprattutto dal centrocampo in avanti, mi sembra sempre che, come dire, che le manchi qualcosa a livello di squadra, di unità, di compattezza, cosa che invece non manca nella Spagna. Quindi se dovessi dirne una, direi la Spagna ad oggi, però ovviamente poi c'è un roster impressionante di squadre che possono puntare, quindi per ora la Spagna e poi vediamo, dai.
1: Guarda, io
2: l'Argentina
1: mi accodo,
2: no, quindi
1: io mi accodo. La Viola è per l'Argentina, ma sì, secondo me l'Argentina arriverà un po' abbacchiata, ma non so, ho la sensazione, magari una cosa che farà piacere a te, Lorenzo, che farà un gran mondiale Lautaro Martinez.
4: No, l'Argentina, sì, l'Argentina sicuramente arriva, forse per la prima volta, con veramente il peso di ciò che è accaduto, insomma, 4 anni fa, perché si è tolta lo sfizio, è riuscita a centrare la missione 4 anni fa in Qatar, con il mondiale che mancava da una vita. E quindi paradossalmente questa volta mi sembra un pochino indietro, forse, ma ovviamente può essere una sensazione, perché non c'è tanta novità nella formazione dell'Argentina rispetto a
2: quello, indubbiamente, è vero, sì.
4: Il discorso della compattezza di spogliatoio che facevo prima per la Spagna ovviamente vale anche per l'Argentina, perché sono tutti uomini in missione e lo sappiamo benissimo che quando scende in campo la scaloneta sono tutti agli ordini di Messi, e lo vediamo anche, ci sono dei video bellissimi, tutta la squadra che aspetta Messi per entrare in campo, insomma c'è una leadership,
2: si vede molto che sono compatti, questo sì,
4: impressionante, sì, sono uomini in missione, però ecco, appunto, per vincere ancora a volte bisogna anche, per ripetersi diciamo, bisogna anche innovare, bisogna aggiungere qualcosa perché si sa che poi ti aspettano. Ecco, forse ho la sensazione che l'Argentina sia un po' troppo simile a 4 anni fa. Sulla Faro Martinez
1: sentiamo un po' male,
4: che
1: okay, ora ti risentiamo bene. Vai, scusami Lorenzo.
4: Sì,
1: ti sentivamo un po' male, ma ti abbiamo recuperato.
4: Ah, ok. No, sull'autore Martinez leggo che ci sono dei consigli che sui social danno a Scaloni, ovviamente di passare al tridente Messi, Julian Alvarez e l'autore Martinez. Noi che siamo dei romantici inguaribili ovviamente votiamo a favore, però forse si sbilancerebbe un po' troppo. Lautaro è chiaro, viene da questa stagione con l'Inter in cui chiaramente ha fatto il double, anche se non ha vissuto comunque la miglior annata in termini realizzativi, però lo sappiamo, la carica tecnica, emotiva che porta Lautaro, certo si deve giocare il posto con un signore attaccante come Julian, per cui io credo che tanti allenatori vorrebbero avere i dubbi e l'incertezza di Scaloni, insomma, a scegliere fra i due.
1: Guarda, allora ti saluto, prima di salutarti ti chiedo l'ultima considerazione, perché va bene tutto il mondiale eccetera eccetera, io per dovere di contratto, lo sai che mi pesa un po' farti questa domanda, ma insomma il mio direttore viene da quelle parti, Pietro Lazzarini viene da quelle parti, per cui te lo devo chiedere, insomma, domani oltre al mondiale, occhi puntati su Sant'Egidio, perché insomma c'è una partita abbastanza importante per Grassini e per i grassinesi.
4: Eh sì, ci sono poche partite adesso su suolo italiano a metà giugno, possiamo dire che insomma,
1: sì,
4: tra quelle 7-8 c'è anche questa qua in terra abruzzese, dove mi trovo in questo momento, tra l'altro, quindi in attesa della trasferta di domani. No, è chiaro che insomma c'è una cornice di pubblico attesa impressionante, sia da una parte che dall'altra, due squadre che vivono di calcio, e pensare che comunque una finale di eccellenza si tenga con un clima, con una cornice, con una voglia da parte di entrambe simile, insomma, ti riconcilia anche un po' con il calcio, perché a volte ce lo dimentichiamo, però insomma il pallone è questa roba qua, insomma è sempre bene ricordarcelo, al di là del mondiale ovviamente.
1: Sono d'accordo, tra l'altro guarda, il Grassina vivrà anche della mia simpatia a distanza, perché ho ammirato molto il percorso dei rossoverdi e meritereste di tornare in Serie D, questo senza dubbio. E ti faccio allora a questo punto un grande in bocca al lupo per domani, Lorenzo, e ti sentiremo prossimamente, insomma, su queste frequenze.
4: Volentieri, come sempre, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a Lorenzo Tupello, collega della Gazzetta dello Sport, amico anche personale, perché insomma siamo, ci separa un poggio, come diremo dalle nostre parti, la collina di Belmonte a separare Antella e Grassina, per cui pochi chilometri, ma insomma veramente un grande percorso quello del Grassina, che domani disputerà la finale di playoff di eccellenza, quindi chi vince domani va in Serie D contro la Sant'Egidiese, appunto a Sant'Egidio in Abruzzo. Si ripartirà dal risultato maturato a Grassina per 2-1 in favore dei rossoverdi, per cui insomma avranno a disposizione due risultati su tre per accedere appunto e per tornare in Serie D. Abbiamo fatto anche questo spaccato sul mondiale. Posso dire, guarda, velocemente, poi rileggiamo velocissimo qualche messaggio, un'altra nazionale che per me arriva un po' a fari spenti, okay, ma che io do, non voglio dire favorita, perché io sono d'accordo con Lorenzo, per me la Spagna in questo momento io la vedo con qualcosa in più, ma mi attira molto l'Inghilterra, che è arrivata con di solito l'Inghilterra viene accompagnata da una grossa fanfara, it's coming home, la riportiamo a casa, eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine si interrompe sul più bello. Io però vedo una nazionale di Tre Leoni che questa volta arriva con i fari spenti, anzi con qualche polemica relativa alle convocazioni, perché Tuchel ha fatto fuori dei giocatori importantissimi come Foden, come Palmer, come Alexander Arnold, eccetera eccetera. Però non lo so, io ho grossa fiducia. Detto ciò, dovrebbe fare un'impresa Tuchel, perché nella storia dei mondiali non ha mai vinto un allenatore che non allenasse la nazionale della propria nazionalità, cioè un allenatore straniero non ha mai vinto il mondiale, per cui sarebbe una prima volta storica, che per carità tutto può succedere. Poi, però, vabbè, ci sono delle leggi nel calcio, secondo me anche soprattutto nella storia dei mondiali, delle leggi non scritte, che se esistono un motivo ci sarà, ecco,
2: certo,
1: da questo punto.
2: Poi ribadiamo che l'Inghilterra ha una grande rosa, quindi anche
1: sì,
2: questa è una delle favorite, insieme appunto, come ho detto prima, alla Spagna, alla Francia, al Brasile, quindi ecco.
1: Sì sì, no è comunque parte, se non in prima fila, in seconda o in terza, sì, però insomma è
2: può sicuramente dare delle ottime
1: è
2: vibes,
1: sicuramente una macchina da corsa, come sono macchine da corsa quelle che sono scese, almeno facciamo anche un focus su altri sport, sono scese in pista questo pomeriggio in Catalunya per il Gran Premio di Spagna. Le qualifiche si sono concluse circa mezz'ora fa con la pole position riservata alla Mercedes, ma questa volta non di Kimi Antonelli bensì di George Russell, seguito dalla Ferrari di Hamilton, poi terzo appunto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarto Norris, quinto Verstappen, soltanto al decimo posto Charles Leclerc, che dunque sarà chiamato a una rimonta appunto nel GP di Catalunya, che andrà in scena domani. Abbiamo due WhatsApp audio, Stefanino? Mandiamoli, vai.
0: Sì, sono sempre Massimo. Dottor Righi, io non sono pessimista, ma siccome a Firenze spesso c'è stata ambiguità, non vorrei che ci fosse anche a questo giro, perché anche il discorso di ambiziosi, ma rispetto a cosa puoi essere ambizioso?
1: È vero,
0: al quinto posto, a metà classifica, a salvare, qual è l'ambizione che hai?
1: No, questo sono d'accordo.
0: E poi velocemente volevo dire che calciatori che sono arrivati a gennaio, a me mi carberebbe rivederli con preparazione fatta e partire da settembre-agosto. Ciao, ora non...
5: Buon pomeriggio. L'incredibile è chi ha difeso sempre Pradè con la storiella di Borca Valero, eccetera eccetera. Guardate i 50 giocatori, calciatori in esubero che ritornano. Ma poi non solo, ma il Sassuolo si può permettere un centrocampo con un strapotere fisico e Tosdek norvegese va a mondiali. Icone che si è visto ieri in Canada,
1: man of the match.
5: Matic, profilo internazionale, e noi un centrocampo di paglia. Paglia, tranne Endure, un centrocampo di paglia, senza guardare gli stipendi tra questi due centrocampi.
1: Queste le riflessioni dell'amico, non so se non si è
2: Giovanni,
1: devo dire che il tuo omonimo Giovanni Carnevali, quello che l'ha costruito questo centrocampo non di paglia ma di legno e calcestruzzo e metallo, è andato alla Juventus, che per carità non sarà il club con i fasti di un tempo, però è inutile negarlo, continua ad essere uno dei club più importanti d'Italia. A noi ci fa un po' storcere il naso, ci fa un po' venire le bolle, il pizzicore, questa affermazione, però bisogna anche guardare la storia per quello che è. Effettivamente il lavoro di Carnevali ha pagato, perché insomma lui si è ritrovato, ora si ritroverà ad amministrare la Juventus. Da ieri la notizia che Carnevali, appunto, nuovo amministratore delegato dei bianconeri. Viola, al volo gli ultimi messaggi.
2: Sì, Stefano ci dice: il Club Rouge potrebbe anche accettare uno scambio più conguaglio per Fabian, è il tipico centrocampista fisico e di inserimento che nel campionato belga piace. Oppure
1: non
2: Simone
1: abbiamo, non abbiamo da questo punto, è l'unico club che vi abbiamo raccontato su firenzeviola.it che si è mosso grazie al lavoro anche di Luciana Magistrato è, quanto ci risulta, il Friburgo. Vedremo se ci sarà anche questa possibilità magari di un futuro in Belgio.
2: Sì, invece Simone ci dice: Ken, o lo vendi o resta, semplice.
1: Sì, anche lì però lo vendi,
2: lo svendi,
1: sempre lì. Chi lo compra, quanto offre, quanto è disposta ad accettare la Fiorentina per un attaccante che ha una clausola rescissoria da 62 milioni e che ad oggi non credo che possa arrivare un club che possa offrire più di 20-30 milioni, non
2: no,
1: lo so.
2: Infatti appunto
1: quindi
2: dice lo svendi.
1: Quindi ha detto lo svendi, per sì. Cui sì sì, è vero, questo lo svendi o lo tieni. Io sono d'accordo con te Viola, sono per tenerlo Moise Kean da questo punto
2: di
1: vista.
2: Sì sì, secondo me sì, può dare quel qualcosa in più quest'anno, si può riscattare, perché le qualità indubbiamente le abbiamo viste, ecco.
1: Certo, certo.
2: Le abbiamo viste l'anno scorso con Palladino, ma anche in nazionale ha dimostrato di essere un ottimo giocatore di fisicità.
1: Sì,
2: cioè
1: sì.
2: Una punta con grande fisicità.
1: Sì, sì,
2: che non è, e poi che quando prende palla 9 volte su 10 fa gol.
1: Quest'anno comunque Grosso ha fatto un bel lavoro con le punte, Pinamonte ha fatto una buona stagione, nel finale si è messo in luce anche Balanzolà, che aveva spinto il Sassuolo quasi a informarsi per quanto riguarda un riscatto. Detto ciò, ora il Sassuolo dovrà un po' registrare il nuovo assetto dirigenziale e societario, per cui immagino che sia stata un po' messa in stand by la trattativa per Nzola. Vedremo se poi verrà ripresa. Non so se abbiamo gli ultimi messaggi, abbiamo finito. Quindi è il momento giusto per salutarci, però prima vi faremo ascoltare un'altra intervista che ha realizzato per noi il nostro Fabio Ferri a Marco Vonci, che è il presidente della Mugello Toscana Bike e organizzatore, del Gran Fondo del Mugello, che partirà il prossimo 21 giugno e vedrà 1100 cicloamatori al via, appunto nell'autodromo del Mugello. Il presidente Marco Vonci è stato intervistato per noi da Fabio Ferri. Prima di salutarvi però e di darvi appuntamento comunque per quanto mi riguarda magari alla prossima settimana, però poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano, perché come vi avevo un po' preannunciato sbagliando all'inizio della trasmissione, poi linea al Valdarno per la festa del Viola Club Valdarno, dove si trovano lì il nostro Luca Calamai, Ludovico Mauro e Chiara Andrea Bevilacqua, che realizzeranno per noi tanti contenuti, tante interviste, per cui la diretta di Radio Firenze Viola continua. Io Viola ti ringrazio per queste due ore che
2: grazie
1: abbiamo trascorso
2: insieme.
1: Grazie
2: a te Nick e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ringrazio Stefano Cherubini per aver curato la parte tecnica. Io vi saluto, però prima appunto file di Marco Vonci. Ciao!
6: In collegamento con Marco Vonci, presidente della SD Mugello Toscana Bike, che è la società che ogni anno ormai è diventata una piacevole consuetudine, si carica degli oneri d'organizzazione della Gran Fondo del Mugello, un appuntamento davvero spettacolare legato al mondo delle due ruote. Intanto però, come sempre, buon pomeriggio Marco e grazie di aver accettato il nostro invito.
7: Un buon pomeriggio anche a voi e grazie a voi per l'invito.
6: Allora, dicevo, un grande evento sportivo che sta per tornare, che si accinge a tornare sulle strade del Mugello e ovviamente anche sul tracciato della pista del Mugello. Prima di tutto però, Marco, vuoi raccontare magari a chi conosce un po' meno la Gran Fondo del Mugello di che cosa si tratta, che tipo di manifestazione è?
7: Allora, la Gran Fondo del Mugello è una manifestazione ciclistica amatoriale, diciamo aperta un po' a tutti i tipi di ciclisti, perché la caratteristica principale della nostra Gran Fondo è che è una Gran Fondo, diciamo, adatta veramente a tutti.
6: Inclusiva.
7: Nel senso, inclusiva, esatto, perché abbiamo 5 percorsi, di cui 3 stradali e 2 percorsi gravel. Nei percorsi stradali sono inseriti 2 tratti cronometrati in salita agonistici, in cui si determina appunto la classifica agonistica. Sono 2 salite cronometrate completamente chiuse al traffico. Sul percorso medio c'è la salita di Panna e sul percorso lungo la salita di Panna e la Sommuca. Queste 2 sono 2 salite, come detto, cronometrate, su cui verrà fatta la classifica agonistica. Poi ci sarà anche una classifica ciclopiristica riservata alle squadre, mm-hmm, che tiene conto dei vari punteggi dei propri tesserati nei vari percorsi. Comunque, certo, percorsi, ripeto, sono 5, di cui 3 stradali, uno di 45, uno di 80 e uno di 132 stradali. Mm-hmm. E invece i gravel sono il classico, che è circa una sessantina di chilometri, e il super gravel, che è circa 99 chilometri. Questi sono i 5 percorsi che proponiamo. Ripeto, si può partecipare con tutti i tipi di bici, mm-hmm, dalle bike alle mountain bike, alle gravel, alle specialiste, insomma, qualsiasi tipo di bicicletta. Perciò è veramente un Gran Fondo che

0: le luci.
1: Esatto, lo spegnimento delle luci si dà il via, i ciclisti fanno il giro completo di 5 km dell'autodromo, poi una volta usciti dall'autodromo uno sceglie il percorso più adatto alle proprie gambe, alla propria voglia, alle proprie esigenze. E i posti da vedere sono tantissimi, perché poi dopo l'arrivo è in un altro posto altrettanto suggestivo, che è la piazza di Vicari a Scarperia, proprio nel centro storico di Scarperia. Sicché già sia la partenza sia l'arrivo sono due posti molto, molto belli, molto interessanti. Poi i percorsi attraversano il Mugello e l'Alto Mugello, perché si inizierà dal lago di Bilancino facendo proprio il giro completo del lago Bilancino. Sto parlando di quelli stradali in questo momento.
0: Certo.
1: Si farà il giro completo del lago di Lancino, poi si farà la salita di Panna con la splendida salita con i cipressi di Panna, resa famosa anche da uno spot di Madonna. Sì. Che ci girò uno spot proprio su quella salita, sui cipressi di a Galliano.
0: Sì. Era un video musicale di una canzone,
1: un video musicale girato
0: Madonna,
1: proprio
0: sì.
1: dove ci sarà la prima sono scalata che è Panna, appunto, che è da Galliano a Panna, quelli saranno i primi 5 chilometri di sono scalato. Poi i ciclisti proseguiranno per la Fusa, al passo della Fusa, poi dopo scenderanno giù tramite Cornacchiaia a Firenzuola, dove ci sarà nella piazza Agnolo, la piazza storica di Firenzuola, il primo dei ricchi di storie che stanno in tutto il percorso. E quelli che hanno scelto il medio gireranno verso il passo del gioco, faranno il passo del gioco e giungeranno alla
0: via.
1: Chi invece sceglie il lungo proseguirà verso Imola fino al Coniale e poi prenderà il passo del Paghetaio per poi scendere a Palazzolo sul Senio, altro posto molto molto bello, uno dei 100 borghi più belli d'Italia, un altro paesino molto caratteristico. Da lì inizieranno il passo della Sambuca, che è il secondo tratto cronometrato.
0: Sì, ce l'avevi raccontato.
1: Una volta arrivati giù a Passo della Sambuca, poi faranno un'altra piccola salita del Prato all'Albero e di lì, vicino a Prato all'Albero, scenderanno fino a Borgo San Lorenzo, da dove poi passando da San Piero giungeranno a Scarperia, ci sarà l'arrivo anche del lungo. I percorsi gravel invece sono meno impegnativi dal punto di vista altimetrico, però molto suggestivi dal punto di vista paesaggistico, perché saranno fatti principalmente strade bianche e piste ciclabili, sicché i ciclisti veramente, quelli sono completamente cicloturistici tutti e due, e lì veramente tutti i ciclisti potranno apprezzare completamente il panorama mugellano senza l'assillo, diciamo, del cronometro.
0: Allora, massimo di iscritti 1100, vedo sul vostro sito che siamo a 1025, quindi ancora 75 posti rimasti?
1: Sì, attualmente aggiornati siamo a 1033,
0: ecco.
1: cioè siamo in continuo aggiornamento.
0: Evoluzione.
1: E questo, ecco, chi ha intenzione di iscriversi si affretti, perché noi pensiamo nel giro di 2 o 3 giorni di arrivare alle 1100 iscrizioni, che veramente è il limite massimo, che poi ci sarà il sold out sicuramente.
0: Allora, ovviamente vi auguriamo di arrivare a questa quota 1100 per una partecipazione che comunque negli anni è sempre stata di questo tipo, ovvero insomma del sold out, mi verrebbe da dire, Marco. E ci auguriamo sia come sempre una gran fondo del Mugello, bella, piacevole, dà la possibilità a tutti appunto di cimentarsi sia con un cronometro sia con se stessi, con, non l'abbiamo citato ma credo insomma sia confermata, anche una chiusura che, come dire, oltre ad aver visto le bellezze del Mugello, aver attraversato l'autodromo, insomma va anche a soddisfare la gola, perché se non sbaglio poi al termine
1: un altro punto di forza della nostra manifestazione è il famoso pasto party finale a base di tortelli casalinghi fatti presso il circolo MCL di Scarperia, dove si terrà il pasto party finale, e per tutti i ciclisti ci sarà il piacevole finale con i tortelli, i famosi tortelli mugellani a base di patate. Questo
0: così
1: è un altro, il secondo nostro punto di forza oltre al Codibus.
0: Così si reintegra anche oltre a quanto si è speso nel corso della Gran Fondo. Marco Vonci, grazie mille per essere stato in collegamento con noi.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Grazie.

0: Gentlemen, abbiamo l'onore, io lo ringrazio anche per la disponibilità di avere con noi il sindaco, che ci racconterà un po' intanto come si vive questa serata in cui stiamo toccando con mano una partecipazione incredibile, più di 800 prenotazioni, una cena sold out, la voglia comunque di compattarsi dopo una stagione non semplice. Ma quanto è orgoglioso lei da sindaco in uno scenario veramente suggestivo, perché poi io e Ludovico prima della diretta ci siamo persi nei vicoli a fare foto, è veramente una cartolina vivente. Come ci si sente a essere poi protagonisti di un evento come questo?
1: Allora, si sente, la parola giusta è orgogliosi, perché veramente noi quando ci hanno contattato per questa iniziativa abbiamo aderito subito, perché questa comunità, quando si parla di solidarietà, di comunità, ecco, rispondiamo sempre presenti, e quello è tangibile, insomma, vedere praticamente c'è mezzo paese oggi qui, quindi siamo veramente orgogliosi di questo.
0: Tra l'altro, dall'uscita dell'autostrada si intravede un po' di viola, le indicazioni fanno percepire anche la voglia in una terra come questa, dove non è detto che ci sia poi un legame stretto con la Fiorentina, di rivendicare questa passione e questi colori. Noi tante volte indichiamo il Valdarno proprio come uno dei cuori pulsanti del tifo viola, e credo che questa sera sia la testimonianza.
1: Questa ne è sicuramente la testimonianza, sì, questo è un territorio che risponde veramente presente alle chiamate, e devo dire, l'esempio che danno stasera per noi può essere solamente una fonte di ispirazione.
0: È importante poi anche ai tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi avranno modo, seguendo la diretta, di assistere anche al talk show che prenderà il via tra pochi minuti, di rendersi conto di tutti i territori che poi rendono anche la Toscana un'eccellenza, non solo in Italia ma anche nel mondo, e che quindi soprattutto in una stagione come questa è bello vivere con l'occasione di eventi come quello di stasera, proprio per riscoprire anche la magia del territorio che ci ospita.
1: Sì, sì, qui c'è proprio la voglia di fare festa, di un po' di, diciamo, sì, di libertà, e anche di far vedere quelle che sono veramente le eccellenze del nostro territorio, che non sempre vengono valorizzate nel modo corretto.
0: Ecco, io la ringrazio, non le rubo altro tempo, è stato gentilissimo, e le auguro una splendida serata insieme a tutte le persone che hanno sentito il richiamo a questa raccolta.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie mille. Noi appunto siamo in diretta, stiamo aspettando che inizi il talk show. Io e Ludovico siamo arrivati attorno alle 4:30 e devo dire che è incredibile la partecipazione. Continua ad arrivare gente, la serata poi si svilupperà con vari eventi, c'è una cena che vi abbiamo già raccontato, è una cena assolutamente sold out, ci sarà la musica dal vivo e infatti il rumore di sottofondo, le prove doverose anche della band, e come ha anticipato Luca Calamai probabilmente estenderemo di un po' la diretta di questa sera, perché si attende anche un collegamento in diretta, l'intervento direttamente dagli Stati Uniti del nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Gira voce che potrebbe parlare anche Paratici, quindi ovviamente noi siamo a disposizione. Chi ci stesse seguendo in modalità visual sul 92 può vedere anche le foto che io e Ludovico abbiamo fatto prima che poi la serata entrasse nel vivo, una testimonianza di amore non solo poi per la solidarietà, che come abbiamo detto è fondamentale ricordare e rivendicare, perché poi è ciò che muove, esattamente come l'amore per la Fiorentina, ciò che muove tutta questa gente che questa sera ha scelto di essere presente. Ma una quantità di viola impressionante, c'è voglia di rivendicare con orgoglio questi colori, ci sono bandiere sostanzialmente dappertutto. Ora con Ludovico vediamo se magari qualcuno ha voglia anche di intervenire in diretta con noi e di raccontarci anche l'attesa che durante l'anno accompagna a un evento come quello di stasera, perché poi non è certo il primo evento del Valdarno, ci sono anche le fotografie, le testimonianze delle edizioni precedenti. Noi abbiamo avuto modo di constatare come poi anche Gio Barone, Rocco Commisso in primis, fossero molto vicini a questo gruppo di tifosi, come avessero voglia di accompagnarli in questa loro avventura, anche se poi non siamo propriamente nei pressi di Firenze, ed è la testimonianza di come appunto quando il Valdarno si muove lo fa tendenzialmente con grande stile. Io poi non so se Stefano abbia ancora dei video, delle immagini che voglia mandare. Vi abbiamo già anche con Sara Meini, con Luca Calamai menzionato l'omaggio a Ciccio Rialti, sono tantissime le magliette che lo ritraggono, sono tantissime le foto in giro per il borgo di spaccati quotidiani, di ciccioli alti che in un certo senso fotografano anche quella che era la sua essenza. In ogni foto lo rivedi in tutte le sue sfaccettature caratteriali ed è l'ennesimo pretesto poi per riunirsi tutti insieme questa sera e avere un qualcosa di bello da portare avanti. Non so se lo vedete dietro di me, Ludovico sta impazzendo nel tentativo di portarmi qualcuno in diretta, ma noi lo lasciamo assolutamente lavorare nella speranza che poi venga premiata la sua tenacia. Qui dietro, non so se voi ora magari andiamo a fare delle foto nel momento in cui manderemo in diretta il talk show, c'è una postazione adibita alla cottura della carne che è un qualcosa di inimmaginabile per chi non ha mai preso parte a eventi di questo tipo, perché è veramente veramente immensa la cura al dettaglio. Ora stanno apparecchiando, noi ci siamo un pochino improvvisati a livello di postazione e questo potrà comportare qualche interruzione, qualche problema tecnico, ma volevamo farvela vivere proprio dal cuore, perché è incredibile la quantità di persone. Soprattutto è molto interessante lo spaccato generazionale, perché ci sono giovanissimi tifosi, ovviamente tutti di viola vestiti, ma ci sono anche tifosi che di Fiorentina ne hanno viste tante, che probabilmente non si aspettavano di poter assistere a una stagione come quella che abbiamo da poco visto concludersi. Mi sa che Ludovico ce l'ha fatta e quindi buonasera, io la ringrazio, ho il piacere di...
2: Giovanni Morandini.
0: Quanto è importante creare e vivere serate come queste per tenere la Fiorentina, ma giorno a giorno dopo una stagione come quella che abbiamo appena
2: vissuto. Ecco, brava, è tutto. Con la speranza che il prossimo anno sia un anno più bello per noi, insomma.
0: Io e Ludovico eravamo abbastanza stupiti dalla grandissima partecipazione, perché si parla di numeri veramente impressionanti, oltre 800 prenotazioni per la cena che è sold out. Il Valdarno però non è nuovo come gruppo di tifosi nell'organizzare eventi di questa,
2: no,
0: questa portata. Infatti ce ne vuole magari raccontare qualcuno dei precedenti, qualcosa che è rimasto.
2: Se ne si è fatto a San Pancrazio una bella serata. Si è fatta a San Pancrazio, a Reggello sempre, poi in altri posti, sempre nel Valdarno.
0: Sempre colorando tutto di viola come avete fatto.
2: Certo.
0: Sono i tifosi che vivono la Fiorentina da queste parti. In un certo senso tante volte si sottolinea come la distanza da Firenze, in questo caso non è una distanza eccessiva, però possa anche un po' impattare sulla passione. Direi che voi siete la testimonianza di come questa cosa non accada.
2: Ecco, vorrei anche dire che quando molte volte parlano, sembra che i tifosi siano solamente a Firenze, invece bisognerebbe che pensassero anche che i tifosi, non c'è Firenze e basta, c'è il Valdarno, c'è tanti altri posti. Ecco, vorrei che fossero un pochino più
0: considerati. Ecco, noi con Radio Firenze Viola abbiamo la fortuna di toccare un pochino tutti i posti del mondo, noi abbiamo ascoltatori dagli Stati Uniti, ascoltatori dall'Australia, io nello specifico tutti i lunedì dalle 20 alle 21 ospito i Viola Club ed è impressionante la quantità di Viola Club anche al di fuori dei confini nazionali e come dice lei c'è un po' di pregiudizio, in realtà si sente la passione esattamente come la sentiamo noi che siamo a Firenze e come la sentite voi da qua.
2: Certo, i tifosi sono tutto per la Fiorentina e vorrei che si fosse un po' più considerati, perché fa piacere anche a noi, insomma, sentire magari dire parlare dei tifosi del Valdarno, del Chianti, insomma da tutte le parti, insomma, ecco, non solamente c'è Firenze e basta. Ecco, i tifosi sono dappertutto e siamo uguali, anzi forse
0: a volte per colmare la distanza bisogna rafforzarlo, questo amore.
2: Ecco, brava, perché sicuramente sono più svantaggiati i tifosi che vengono da lontano, che, perché ecco, questo è una cosa che chiederei, ecco.
0: Le rubo un ultimo un'ultima domanda, le faccio rubandole un minuto. Abbiamo in un certo senso captato la possibilità che alle 8 circa intervenga con un collegamento telefonico il presidente della Fiorentina. Se lei potesse fargli una domanda in vista anche del futuro, che cosa chiederebbe questa sera al presidente?
2: Chiederei di fare il più possibile per la Fiorentina e
0: magari di partecipare un domani a una serata come questa per capire che cosa rappresenti la Fiorentina.
2: È già partecipato, eh?
0: Sì, l'abbiamo detto, poi ci sono anche tante fotografie a testimonianza della grande partecipazione, Gio Barone, Rocco Commisso.
2: Sì, gli dicevo a Reggello, per esempio, c'era Rocco Commisso, c'era il figlio, insomma. Hanno partecipato. Purtroppo la lontananza anche loro è...
0: Ma il fatto che comunque stasera voglia essere presente con una telefonata è comunque un attestato anche di stima e di riconoscenza per quello che poi è il lavoro che porta avanti il Viola Club e che in generale i tifosi nel loro piccolo portano avanti mantenendo vivo questo amore.
2: Certo, perché sentire la partecipazione anche del proprietario della Fiorentina, fa piacere anche a noi, ecco, è una cosa che ci fa piacere.
0: Abbiamo bisogno di recuperare un po' di entusiasmo e un po' di fiducia in questi mesi estivi, perché sono state forse delle stagioni un pochino difficili, l'ultima ovviamente più di tutte le altre.
2: Più di tutte, l'ultima più di tutte. Beh, mi auguro di poter vedere un bel gioco a Firenze, perché parecchio è anche quello. E poi anche si perde, ma se si è fatta una bella partita, come è capitato magari con il Milan che si è pareggiato, con altre squadre, con l'Inter si è giocato bene, si è perso.
0: Sentirsi rappresentati da chi scende in campo anche nella consapevolezza di cosa rappresenti la maglia della Fiorentina, sì. La famosa fiorentinità, quell'identità di cui parliamo, che purtroppo quest'anno è mancata insieme ai risultati.
2: Certo, certo. Proprio sentire la vicinanza
0: Forse anche i giocatori dovrebbero riprendere come facevano un tempo a vivere serate come queste per capire fino in fondo l'ambiente all'interno del quale
2: l'ultima serata che si è fatto come Viola Club e si è fatta in un ristorante e c'era Astori e portiere, non me lo ricordo il nome, era più giovane il portiere. Attenzione anche a vedere la partecipazione di qualche giocatore, ecco.
0: Assolutamente, è importantissimo. Io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro una splendida serata in questa cornice meravigliosa. Grazie ancora.
2: A lei Viola. A lei Viola.
0: Era troppo bello questo a lei Viola per strozzarlo da un microfono lontano. Grazie ancora e buona serata. Come detto, noi siamo in attesa che parta la diretta. Ora credo che anche Ludovico mi raggiungerà insieme. Ha trovato un ascoltatore che però è un po' titubante. Non abbia paura, è lui quello cattivo tra i due, sì. Le è andata bene.
3: È colpa mia, l'ho reclutato io, è colpa mia.
0: Grazie della disponibilità e benvenuto in diretta con Radio Firenze Viola. Come ci si sente a essere presenti in una serata come questa?
4: È bellissimo, davvero. Una sensazione veramente bella. Un sacco di gente, vediamo l'evolversi della serata come sarà.
0: Abbiamo sottolineato anche l'importanza di ritrovare un po' di entusiasmo ma soprattutto la compattezza dopo una stagione difficile come questa, che tende a dividere anche i tifosi, perché poi ognuno vive il calcio come vuole, chi magari è più scottato, chi invece è più ottimista.
4: Quest'anno è stato molto deludente, la depressione ci ha pervaso veramente. Io ho fiducia, vediamo, sono molto ottimista, vediamo quello che succederà.
0: E come ho chiesto al tifoso che è intervenuto prima di lei, abbiamo detto che interverrà il presidente della Fiorentina con un collegamento telefonico attorno alle 20 di questa sera. Noi proveremo a mandarvi in diretta anche questo intervento. Se lei potesse fare una domanda al presidente della Fiorentina, che cosa chiederebbe in questo momento?
4: È difficile, tante cose, però di fare una grande squadra, soprattutto perché è troppi anni che soffriamo da questo punto di vista.
0: Una squadra degna di Firenze, perché poi le nuove generazioni magari non hanno visto quella Fiorentina di cui tanti tifosi parlano.
4: È quello il problema, Fondamentalmente noi siamo la quinta squadra d'Italia e le nuove generazioni questo non lo comprendono. Questo è quanto.
0: Io la ringrazio doppiamente anche per l'atto di coraggio, perché ho visto che non era convinto e che Ludovico un po' l'ha spinto, sì, praticamente in diretta.
4: Mi ha buttato.
0: Però se l'è cavata benissimo, è stato preziosissimo, quindi grazie ancora e buona serata, buon proseguimento. Grazie. Ovviamente aspettiamo di capire quando potremo mandarvi in diretta anche il talk show che a minuti dovrebbe prendere il via. Qui sono tantissimi tifosi che continuano ad arrivare, come raccontato prima, tantissime generazioni di tifosi. Da donna, devo dire la verità, sono anche molto contenta e orgogliosa della massiccia partecipazione di tifose, perché poi tante volte si sottovaluta anche come il calcio arrivi veramente ovunque. Ci sono tantissimi bambini. Un aspetto molto curioso è come poi le maglie della Fiorentina non siano solo le ultime, quelle che sostanzialmente portano i nomi dei giocatori che poi queste giovani generazioni hanno avuto modo di veder scendere in campo, ma si porta alto il nome di Firenze anche con le maglie di quei campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina, la storia di cui parlavamo con il tifoso poco fa e di cui purtroppo in tanti non hanno memoria. Io poi dovrò chiedere scusa agli organizzatori, perché veramente siamo nel mezzo, come detto, allestire le postazioni per più di 800 persone in un borgo come questo non è assolutamente semplice, e ovviamente sono anche tante le offerte dal punto di vista culinario, quindi ci sono tanti stand, un'organizzazione impeccabile, un paese sostanzialmente chiuso in quelle che sono le sue principali vie d'accesso, proprio per consentire poi ai tantissimi tifosi che hanno aderito di poter vivere al meglio questa iniziativa, che è innegabile comunque implichi anche degli oneri organizzativi non indifferenti, perché si parla di numeri assolutamente importanti. Abbiamo di nuovo Ludovico, abbiamo novità, Ludovico?
3: Allora, siamo riusciti a fare, diciamo, informalmente due parole con la mamma del piccolo Lorenzo, che è il ragazzo, come dicevamo in apertura di trasmissione, anzi neanche di trasmissione, chiamiamolo di collegamento, che appunto è il piccolo per cui si possono effettuare donazioni stasera, ha lottato appunto contro una forma di leucemia, deve ancora effettuare un ciclo di cure agli arti inferiori, per cui appunto stasera cogliamo l'occasione anche noi per invitare chiunque voglia a effettuare una donazione per dare una mano anche al piccolo Lorenzo. Dovrebbe partire tra pochi minuti il talk show con Alberto Polverosi.
0: Direi che ci siamo, ti passo il microfono.
3: Direi che ci siamo, siamo veramente vicini. Si sta per cominciare, lasciamo l'audio ambientale e vi lasciamo al talk show. Da Loro Ciuffenna.
5: Tanto per nulla, invece mi sembra che l'atmosfera sia la più bella possibile, vedo tanto viola, vedo tanta bella gente, tanti amici, tanti tifosi della Fiorentina, tante persone che amano la Fiorentina e che ne parlano anche in radio, in TV, insomma c'è The Vips stasera, va bene? Allora, intanto se mi potete abbassare il sole perché non vedo nulla, se fosse possibile, Pupera l'ha organizzata male. Io chiamerei subito con me Alberto Polverosi, perché dobbiamo parlare del vero protagonista di questa serata, che è Ciccio Rialti, che tutti voi avete letto, avete ascoltato.
6: Ci so.
5: La Pupera sta dando fastidio. Quindi, insomma, questa è la festa della Fiorentina ed è la festa di Ciccio Rialti. Alberto Polverosi l'ha conosciuto forse meglio di tutti noi, a parte i familiari che sono qua. E quindi intanto Alberto, visto che noi abbiamo fatto una trasmissione tutte le volte, se rivolgiamo al nostro direttore di Ciccio Rialti, ti chiedo altra pensione per il nostro direttore editore. Di vedere questa festa, di vedere le sue foto in giro per questa piazza. Abbassateci la musica perché si diventa crudi.
7: No, te lo dico io dove sarebbe Ciccio a questo momento lì. Al prosciutto. Tu sarebbe sicuramente lì. Al prosciutto e poi gli altri stand dove si mangia. Perché Ciccio aveva due rose. Calcio, la Fiorentina e il mangiare. E si comincia a raccontare di Ciccio. Mangiare lo cibo e si finisce, ci vuole un'altra festa. Sono contento, io ringrazio tutti questi ragazzi fantastici, perché si parla di Ciccio, ma ha uno scopo bellissimo. Io non so come sono stati capaci di organizzare una roba del genere, sono veramente bravi, giganti. E sono molto contento, molto orgoglioso. di star qui, di ricordare Sandro, perché tu hai detto che loro non sono forse dei familiari. Io forse qualcosa in più, perché sicuramente sono stato più con lui che con la mia moglie per 40 anni. Questo quindi dopo
3: perché c'è la gente nel mezzo.
7: Quindi siamo cresciuti insieme, eravamo ragazzi, poi lui fa pepisco, però siamo contentissimi di rivedere il suo faccione preso alle finestre di loro su Fredda, con i suoi amici, perché poi parleremo dopo le riunioni che facevamo. Ciccio e i suoi amici della Lunga in relazione di anni, si chiamano pezzi di tanto
8: così. Allora, intanto fare un applauso a Ciccio Riatti, perché è per lui anche che siamo qua. Io vorrei che Bufera stesse con noi, se fosse possibile, perché se Bufera sta con noi probabilmente le cose vanno meglio, per tutti venissero sotto al palco e scorrono meglio. Se ce lo mandate Bufera ci tranquillizza, insomma, sta con noi, ci aiuta, magari ci dice che vuole sul palco perché comanda lui. Ma intanto io chiamerei subito che è andato via. E allora, intanto, se Gianni De Magistris se viene a salutarci ci farebbe piacere, e anche il sindaco di Loro sul Fenna, se salgono sul palco avremo piacere di averli con noi. Poi appena cadranno le tenebre sul maxi schermo vedremo delle immagini anche e degli articoli di Ciccio Riatti. Allora, posso chiedere a Rocío Rodríguez di venire qua con noi un attimo, perché fate un applauso a Rocío Rodríguez, perché noi in questa città ci siamo nati e loro hanno scelto di starci, che non è proprio uguale, ecco, perché anche perché, voglio dire, se uno fosse,
9: eccomi,
8: la butto là, se uno fosse di Cernusco sul Naviglio, Mercabiati, decide di stare a Firenze per forza, ma insomma da Madrid a Firenze. Noi si dice la città più bella del mondo, ma anche Madrid è brutta, non è?
9: No, Madrid è bella,
8: è bella,
9: ma io ho deciso di rimanere a vivere a Firenze, un motivo ci sarà.
8: Esatto, qual è il motivo che ti aspetta
9: da fare? Il motivo, sinceramente, il motivo è tutta questa gente. Io mi sono trovata bene con i fiorentini, con i toscani, il suo modo di vivere, il suo umorismo, ci siamo trovati bene, per me Firenze è casa, è famiglia, quindi...
8: Vorrei dirti una cosa che disse a mia moglie, ha detto la stessa cosa quando siamo sposati, ringrazio i toscani, attenzione perché anche Pisani sono toscani, e non è che proprio...
9: Ah, vabbè,
8: però... Noi si parla di fiorentini, generalmente.
9: No, però io non conosco nessun pisano.
8: Non conosci nessun pisano, infatti vedete la salute di questa donna che non conosce i pisani. Quindi, insomma, noi ringraziamo davvero Rocío per aver scelto di stare con noi a Firenze e per essere fiorentina alla fine, perché sì, lo sentiamo quando sei alla radio, lo sentiamo quando sei in TV, un po' meno quando ti si vede correre, perché quando fai tutte queste maratone sinceramente non ti si riconosco.
9: Ma come però... no, il fiorentino non molla un cazzo, quindi sì, io sono fiorentina in questo senso,
8: vabbè,
9: no?
8: Sì, va bene, allora io meno.
9: C'è più
8: da Rocío, no? Grazie davvero, grazie. Ci troviamo, grazie. Abbiamo il sindaco che ci viene a salutare e poi Gianni viene a chiedere che qui siamo. Venga sindaco. Allora, il sindaco si capisce, è il sindaco perché è quello vestito meglio di tutti, no? Manca la fascia di Gianni, ma si capisce il sindaco, è un vestito bellissimo, complimenti, pare un attore sto sindaco, no? Avendo di io. Beh, allora, io la domanda che faccio è questo, sindaco, ma lei gliel'ha fatto fare, perché anche amministrativamente si rischia a fare una cosa del genere in un paese come l'Italia, o sbaglio?
10: Sì, è meglio se tu me lo ricordi.
8: No, beh, io faccio il mio mestiere, quindi. C'è qua. Vabbè, Pepisi non c'è problemi, Pepisi stasera non c'è problemi.
10: No, Pepisi no,
8: però c'è tutto il resto. Però ora, a parte gli scherzi, vogliamo dire una cosa, che oltre al grande cuore di queste persone hanno messo in piedi questa cosa pazzesca, c'è anche una grande competenza. Perché non è una roba pannucciata, no? Una festa di compleanno. Cioè, è tutto fatto con una professionalità incredibile.
10: E devo dire che in questi mesi abbiamo lavorato a questo evento e c'è stata una visione esagerata, veramente, una cosa veramente non ce l'ha fatta. Ogni riunione eravamo 30-40 persone, quindi oggi si parla di cucina, c'è tanta intenzione insomma, quindi questo fa capire quanto ci sia voglia di stare insieme e quanto sia importante aumentare un piccolo piano di spesa e accogliere un evento come questo. Sì, tra l'altro credo di poter dire una cosa senza bufera che è con noi. Allora, io penso di poter dire che questa è una festa molto bella, perché stasera ci saranno da Nicker e Nacker 900 persone e non c'è lo Juventino, ve lo potete confermare questo, no? Come? C'è qualcuno nascosto?
11: Qualche infiltrato.
10: Allora, si fa un corso, si fa un concorso, va bene? Trovate lo Juventino, chi lo trova e lo invia vince la salsiccia di lui. No, ma non subito, prima di la uno ne bufera, dice, bufera.
12: Allora, ci abbiamo il Pegaso, appositamente uno sfortunato al Juventino, e per non male si trova.
10: Ma il Pegaso tipo l'elicottero da porta a punta Nicchieri o Pegaso in premio?
13: Davvero?
10: No, perfetto. Allora ringraziamo il sindaco per tutto, perché anche perché non è banale l'amministrazione si mette al servizio di una cosa del genere. Io dico una cosa, quando si parla di Firenze, io penso a persone come Gianni De Magistris. Gianni, perché De Magistris è uno che ha girato in... che, lo so, è lui. No, allora Bufera mi dice che gli devo dire che ha vinto la Champions con la squadra femminile della Rarinantes, ma avrebbe vinto anche lo scudetto con i maschi della Rarinantes, ha vinto di tutto con la nazionale. E soprattutto questo signore quando andava a giro vincendo la nazionale nel mondo e dicevano sei italiano, che rispondevi Gianni?
14: No, Firenze.
10: Capito? E quindi insomma, già solo per quello farei un applauso. Ecco Gianni, tu ne abbiamo parlato anche recentemente, no? Noi un po' rimpiangiamo la Firenze che c'era un tempo, però ecco, forse serate come queste ci fanno rivivere un po' quelle emozioni di qualche tempo fa.
14: Ma intanto grazie di avermi invitato e non credevo sinceramente, sono sorpresissimo in positivo, una cosa d'altri tempi bellissima. Poi Bufera
10: sta dando fastidio, ora si fa si chiama la sicurezza.
14: No, volevo dire che io conoscevo Ciccio più di Alberto, perché sono più vecchio,
10: eccoci.
14: Quando lui entrava alla Corriere dello Sport e io
10: faceva la palla a nuoto di altri.
14: Ciccio era l'amante di Firenze e di tutto lo sport fiorentino. Potevi chiedere qualsiasi cosa anche di pallanuoto e Ciccio si sapeva rispondere.
10: Senti, te l'aspettavi davvero? Perché ancora non siamo a nulla, diranno 900 persone alla fine.
14: Oh, bellissimo, bellissimo. Io vorrei, siccome io sono ho avuto il piacere di stare sul podio l'Inno d'Italia, però ho sempre orgogliosamente parlato di Firenze. Come ti ricordavi, non ho mai detto italiano in giro per il mondo, sottolineavo Firenze. Quando mi dicono sei toscano perché sei un omicidio, no? Però purtroppo i tempi cambiano, non so se è meglio o peggio, ma stasera si ritrova un po' dell'antica felicità. E guarda, uno come Bufera sinceramente mi fa divertire solo a vedere.
10: Io vorrei ringraziare voi, perché io ho fatto delle iniziative con De Magistris e lui mi dice sempre: oh, io sono De Magistris, ma che viene gente, perché io per 10 persone non mi sposto. Ecco,
14: non è vero,
10: stasera non tutti qua a lamentare.
14: Pensa che io vengo sempre.
10: Sì, è vero, però mi ha fatto tremare l'ultima volta. Quanta gente c'è?
14: Vengo sempre e ora non mi fare far polemica. No, come per dire solito. Vengo stasera sempre, no, non chiedo mai niente, no, sono sempre disponibile. Mi dispiace quando altri in passato non lo sono stati. Beh, io mi sono adombrato.
10: Bravo, però stasera si fa.
14: Ma sono felicissimo di essere qua.
10: Gianni, grazie mille davvero. Grazie. Speriamo davvero prima o poi che la Rari possa vincere il decimo scudetto, perché l'unica squadra che può vincere l'unica squadra che può vincere la stella
14: premio.
10: No, anzi la notizia no, ci si è fatta la notizia, è che stasera De Magistris non ha fatto polemica, quindi per ora per ora no, se sta bravo, eccoci.
14: L'altro giorno non te l'ho detto, io non voglio litigare, sono gli altri che
10: dopo ce lo devo a dire qui. Allora, questa serata è resa possibile anche dall'impegno di una fondazione a cui noi vogliamo molto bene, che è la Fondazione Alice Benvenuti. La Fondazione Alice Benvenuti ha la filosofia di voi, non mi ci metto anch'io anche se nella vita faccio altro, perché noi adopiamo la Fiorentina per provare a fare delle cose belle o provare anche a dare un senso alle cose che facciamo. E la Lucia e Mario lo fanno
8: ricordando loro figlia che era una grandissima tifosa, appunto Alice, e dimostrando che Alice poi alla fine è tutte le cose che facciamo, no? Ci dà e vi dà la forza per farle. Ecco, tenete presente che se voi avete potuto fare questa cosa straordinaria, cioè raccogliere questa cifra importante, perché è una cifra che è fatta, cioè non è che è arrivato uno e ha dato tutti questi soldi, ma sono state tantissime persone che hanno dato quello che potevano e stiamo arrivando a una cifra importante, poi ne parleranno gli organizzatori. Questo è stato reso possibile dall'impegno vostro, avete fatto una cosa clamorosa, ma dalla fondazione di Mario e di Lucia, che ha messo a disposizione le competenze, gli strumenti per far sì che tutti gli euro che sono stati raccolti venissero utilizzati per lo scopo che ci siamo prefissi.
11: Hai detto tutto te.
8: No, però insomma ho detto tutto io, però insomma c'è da spiegare perché si fa. Io ho detto le cose tecnicamente, poi c'è tutta la parte di cuore invece.
11: Devo dire che è stata una cosa molto particolare, perché quando ci siamo trovati con Giacomo, che abbiamo organizzato la prima conferenza stampa, che chiaramente abbiamo veramente conosciuto il sindaco di Doro Cinquenna, Andrea, e quel giorno mi è venuto in mente questa cosa così di Alice, della capretta di Alice, dei barlumi di Alice, che Doro Cinquenna era già, diciamo, nel destino della fondazione Alice Benvenuti, perché qui c'è una persona molto cara ad Alice, perché l'ha conosciuta e hanno avuto un bel rapporto. Quindi a volte questi barlumi ci portano in tanti posti, no? Barlume che abbiamo conosciuto voi, barlume che ha conosciuto questo meraviglioso.
8: Il barlume e Bufera si è messo a fare da modo, cioè
11: bravo. Ma insomma, solo Viola, insomma, sono persone, Davide, cioè sono tutti i barlumi che abbiamo incontrato durante la nostra strada. E questa famiglia per noi, forse più di altre famiglie, ci avvicina, perché ha vissuto la malattia comune di Alice, la leucemia, e quindi prima che fondazione ci siamo sentiti vicini veramente come genitori,
8: certo.
11: E quindi siamo stati veramente felici di questa cosa. Ora Mario magari fa un ricordo della bimba,
8: certo, Mario. Perché come abbiamo detto, gli altri è con noi, Alice è con noi stasera, cioè non ci sbagliamo.
15: Allora, come ho detto prima a un'intervista, trattengo un po' le lacrime. Alice era una tifosa Viola, quindi qui non c'è nulla da nascondere. La tifosa Viola, chiaramente, da due disgraziati di genitori che soffrono per la comune malattia di
8: tutti. Vabbè, tutti persone. Noi, a parte qualcuno, e poi però verrà indicato a fine serata.
15: E niente, abbiamo tanti ricordi, sia nell'ospedale, purtroppo, perché la cosa non è che siamo stati anche dei bei momenti all'ospedale. E c'era questo legame, che eravamo a Firenze e non volevamo perdere nulla di. Cioè, c'era il rischio di odiare Firenze quando c'era lì che stava male la bimba. Certo. E invece siamo riusciti, non so come, per la nostra follia, a cercare di vivere una quotidianità dentro l'ospedale in una maniera che sembrava, diciamo, un po' tipo libertà condizionata, sei dentro una stanza. Però questi due anni sono trascorsi. E niente, quando abbiamo conosciuto, è nata tutta dalla combinazione il giorno del 2023 quando c'era la presentazione a Fiesole. E abbiamo conosciuto questi, posso dirlo, matti.
8: Sì, no, sono matti.
15: C'è degli amici che hanno dedicato il club alla Alice e sono messi a dialogare. È dato, come posso dire, un amore in fisso. E grazie a questo continuiamo i nostri aiuti che facciamo sia a Firenze con le borse di studio, con gli aiuti vari, l'abbiamo continuati quando ci hanno coinvolto, e l'abbiamo fatto con un'emozione incredibile, e lo facciamo col cuore.
8: Grazie, tanto sarete con noi tutta la sera, ci rivedremo. Ricordiamo ancora che se andate sulle pagine della Fondazione Alice Benvenuti, ma anche sulle pagine del Valdarno, trovate ancora l'IBAN, perché lo scopo di questa, non di questa serata, di questa campagna è quello di raccogliere soldi per aiutare un ragazzino in difficoltà. La raccolta sta andando bene, prosegue fino al 30 di giugno. Stasera è un momento, anche per fare un punto su questa raccolta, ricordando Ciccio Rialti. Allora, io richiamerei Alberto perché forse ci sono delle persone più titolate di me, di sicuro, ma anche di Alberto per parlare di Ciccio Rialti. Volevo dirvi una cosa, che siccome questa serata è stata organizzata con grandissima attenzione, anche la data non è casuale, perché il 13 giugno di 25 anni fa la Fiorentina vinceva la Coppa Italia, l'ultima, quindi insomma è proprio una ricorrenza importante. Ricordiamoci, credo che tutti voi, se avete più di 25 anni, vi ricordate dove eravate 25 anni fa alle 10 di sera. Io ero alle Barbados in viaggio di nozze, però al telefono ascoltavo la partita. Allora, Alberto, io lascio il microfono per presentare i figli di Ciccio.
16: Allora, sì, allora, qui ci sono due ragazzini, che ovviamente ho visto nascere. Lui invia, questo è lui, Edoardo, soprannominato Stecca Rossa perché era appassionato degli indiani. Stecca Rossa era un capo. Sì, bene. E Enrico, che invece tu sei nato in Vierne, sì, vi posso raccontare questo di Edoardo, che è stato grazie a lui se abbiamo trovato la relazione in via Carnesecchi, spiccicato, ma anche come testa, buona, invece lui preciso. E allora questo bambino aveva paura dei cani, c'era un cane sul marciapiede di sinistra che abbaiava, così me l'ha detto papà, se poi c'era un gigli è una delle tante. E allora passava da quell'altra parte il marciapiede. E dall'altra parte del marciapiede c'era un portone dove c'era scritto affittasi. E così noi siamo entrati lì e Sandro aveva la redazione a 25 metri da casa. Allora io farei parlare loro perché io glielo so, io lavoro, insomma il piacere di questo lavoro me l'ha sottratto tanto. Però insomma io credo che al di là della presenza fisica che si vedeva quando c'era, allora si vedeva, al di là di questo lui era sicuramente presente per voi.
17: Io intanto ringrazio chi ha organizzato, intanto non è per niente banale, si vuole anche una dote organizzativa notevole e a noi chiaramente fa piacere, tantissimo piacere, e non è banale fare una cosa che ha anche un intento così lodevole, però farlo anche con uno spirito che non è formale, uno spirito familiare, quindi un po' come nelle famiglie ci si aiuta. E quindi insomma da parte mia, da parte nostra sicuramente grazie mille, poi a chi ha fatto tutta la parte di organizzazione di questa serata.
18: Io invece anche io ringrazio a nome di tutta la nostra famiglia, perché per noi la cosa bella degli eventi che ricordano il Babbo, legandolo anche allo sport, alla Fiorentina, è quante persone hanno voluto bene al nostro padre e quindi quanto di nostro padre ci viene continuamente riconsegnato. Io lo racconto sempre anche ad Alberto, io credo di non aver mai preso un taxi a Firenze con un tassista di Firenze non avesse qualcosa da raccontarci di nostro padre, che ne prendeva tanti. Quindi per noi ogni volta che c'è un'occasione in cui quello che è stato un grande suo amore, una cosa alla quale lui ha dato così tanto spazio e tempo della sua vita, però ci viene in qualche modo restituito il nostro padre, perché l'affetto che gli unisce, che lo univa a quello che unisce tante persone anche oggi, poi addirittura in un momento di beneficenza, è un modo con il quale noi spesso lo riscopriamo, sono come piccoli pezzetti di un mosaico che ce lo fanno ricordare e avere presente. Quindi siamo noi che ringraziamo voi tutti.
8: Grazie davvero, tanto ci ritroveremo poi nel corso della serata, Alberto, noi aspettiamo anche che cali un po' il sole per vedere al maxi schermo alcune pagine che tu hai scelto, di quello sport stadio di
16: aspettiamo anche qualche collega, perché
8: sì, esatto, qua c'è un sacco di giornalisti e Ciccio l'hanno conosciuto, per cui se vogliono venire a parlarne ci farebbe piacere. Intanto guarda, io vedo Antonio Bucciarelli che è il presidente Soleva, se vuole venire a dire qualcosa, perché Bucciarelli non ha fatto niente, però allora, ci vogliono i fumogeni, chiede Bufera. Simone, i broci, portate i fumogeni sotto il palco perché Bufera sta impazzendo, va bene? Allora,
19: buonasera,
8: Bucciarelli, presidente, ciao. Di Solo Viola.
19: Questa è la settima?
20: Sesta.
19: La sesta, e io me la già portavo avanti. E sono state tutte belle. Però possiamo dire che questa festa conferma un crescendo, eh? Un crescendo di passione.
20: È veramente un'emozione. Io arrivando su da per lo stradone di Loro, vedere tutte le bandiere del Val d'Arno in ogni palo della luce, è veramente stata un'emozione grandissima. In questo borgo splendido, permettimi Giacomo di ringraziare veramente tutti i volontari, grazie a tutti, perché un risultato così, un'organizzazione così si ottiene solo se c'è una squadra di gente appassionata, attaccata alla Fiorentina, che si dedica a serate strepitose come queste.
19: Però vorrei dire un'altra cosa, perché noi siamo tutti pazzi per la Fiorentina, però le persone che sono qua, che si stanno impegnando, va bene la Fiorentina, ma c'è qualcosa di più, perché siamo tutti tifosi della Fiorentina, ma qua, cioè, c'è proprio anche la voglia di stare insieme, di fare comunità, di fare del bene.
20: Assolutamente, è quel senso di appartenenza che dobbiamo un po' ritrovare, io parlo a livello generale, sì. No? È quel senso di appartenenza che ti dà la forza di affrontare anche magari le partite andate poco bene, le stagioni andate poco bene, perché alla fine la nostra vittoria più grossa è l'appartenenza, se non mi sbaglio c'è scritto
19: anche
20: qui sotto, perché alla fine dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che siamo, la fiorentinità è quello che ci scorre nelle vene e ci fa veramente condividere momenti in questa maniera, trasferte, partite sotto l'acqua, non sotto l'acqua, sole, caldo, se pigliate tutti.
19: Ora però lo state coperto, sicché l'acqua non la pigliate più, no? Allora,
20: almeno anche la Park?
19: Anche la Park sì, dove tra l'altro è successa una cosa clamorosa quest'anno, poi esatto. Ne parleremo nel corso della serata. Noi sullo stadio evidentemente stiamo scherzando. Ricordiamo che stasera, se non sbaglio, sono più di 100 volontari.
20: Sì, esatto, e ammetteremo a sedere probabilmente 800 persone, un centinaio di volontari che praticamente da venerdì che stanno lavorando tra mettere il palco, chi portava la legna, chi portava i tavoli, il gazebo e quant'altro. Veramente un teamwork, come dico,
19: che è meraviglioso.
20: Come si dice?
19: Non lo so.
20: Lavoro di squadra, un teamwork un po' più.
19: Teamwork è più bello, che non si capisce nulla. Allora, attenzione, una notizia di servizio. Ci dicono che l'antipasto potete andare a prenderlo. Quindi potete alzarvi e rivolgervi. Dove lo fanno? Qua l'antipasto? Qua, alla mia destra. E venire a prendere l'antipasto, che è, mi sembra rigorosamente vegano, vedo nel piatto di questo nostro tifoso della Fiorentina, eh? Fa piacere.
20: Il servizio tutti all'entrata, mi dice Bufera.
19: E che vuol dire?
20: Non lo so.
19: No, sembra la domanda, quando c'è il servizio tutti all'entrata.
20: Il servizio tutti all'entrata.
19: Allora, io chiamerei Alberto Guavarosi, non puoi più venire. Ah no, c'è la Sara Meri. No, perché volevo chiedere un'altra cosa. Sara, vieni con noi.
21: Stefano!
19: Perché Sara penso sia la più giovane di noi, però ha avuto... Come no? Allora, Sara è una vecchia e quindi ha conosciuto Rialti molto molto bene.
22: Decrepita,
19: vabbè. Però la porti bene questa tua decrepitudine. E insomma, credo che tutti abbiate un ricordo, uno o più ricordi di Ciccio, è la prima volta che l'avete visto, una volta che vi ha stupito.
22: No, allora io sentivo raccontare ovviamente sia Alberto sia Luca, persone che comunque con lui sono...
19: Che loro sono dei refici davvero.
22: Ormai sono andati.
19: Loro sì.
22: Parlare di Ciccio come un fratello, io quando parlo di Ciccio è come se parlassi di un padre, perché comunque non mi ha evitato niente, non mi ha evitato nessuna incazzatura, non mi ha evitato nessun consiglio, non mi ha evitato nessun anche...
19: Nessuno sconto, visto che lui c'è una concessionaria, nessuno sconto.
22: Mamma mia, no, il microfono vicino.
19: No, vabbè, ora il funzionario ci spiega a noi se non microfono, veramente siamo alla fine, si può andare a
22: E quindi io ricordo ancora tutto quello che mi diceva Ciccio, ricordo quanto era importante per noi in sala stampa una guida come Ciccio e ci manca davvero tanto. Ci mancherà per sempre, perché comunque quei tempi lì non tornano più, perché è cambiato tutto da quando Ciccio non c'è più ad oggi, e quindi sono molto felice che Ciccio venga ricordato qua, spiego perché. Perché per noi è facile ricordare Ciccio, per noi ha rappresentato tanto, ma il fatto che i tifosi vogliano ricordare Ciccio e ci fermino per queste vie a dire: oh, mi raccomando, ricorda Ciccio, ma come? Certo, sono contenta che tu lo ricordi te, perché il fatto che loro considerino una persona da stimare, una persona che ha dispensato fiorentinità, per noi è un motivo di orgoglio e di vanto.
19: Ecco, ricordiamo con Sara ma anche con Alberto che Ciccio viene ricordato anche a Firenze, perché c'è un premio e io non potrò mai vincere perché va agli under 40,
22: ma io
19: lei l'ha vinto a dimostrazione.
22: Non so lottare per vincere perché lui non mi voleva votare, però
19: c'è un premio che tutti gli anni viene consegnato alla memoria di Ciccio Rialti, c'è un albero dedicato alla memoria di Ciccio e il premio è sempre stato consegnato da persone di livello assoluto.
22: Io l'ho ricevuto da Ranieri, figurati.
19: Vabbè.
22: No, da Ranieri. Da Ranieri.
19: Non da Luca Ranieri. Non da Luca Ranieri.
1: Poi vincitore, vincitore.
19: Eh sì, no, cioè, no.
1: Tranne un caso, come tutti i grandi giornalisti, grandi
19: giornalisti.
1: Tranne un caso.
19: Tra l'altro pensavo una volta potrebbe darlo anche De Magistris il premio per consegnare, perché insomma. De Magistris è arrivato primo anche a tavola stasera, non solo numero uno in assoluto, è già il dolce De Magistris. Però insomma diciamo anche questo premio a Firenze tiene viva la memoria di questo grande giornalista e di questo grande tifoso, perciò non era solo un grande giornalista.
1: Sì, no, era. Se si deve cominciare a parlare di Ciccio tifoso, bisognerebbe trovare qualche ragazzo della
19: curva,
1: del collettivo. Perché
19: ora li chiamiamo sul palco.
1: Per forza, sono protagonisti loro. Ora che.
22: Premio, dobbiamo dire che è un premio particolare, perché non è un premio voluto da un'istituzione giornalistica come l'associazione stampa o l'ordine dei giornalisti, ma è voluto dagli amici di Ciccio.
19: Esatto.
22: E questa è una cosa importante, perché se tu a un giornalista oggi chiedi di iscriversi a Lussi e di dare 20 euro a stagione per iscriversi a Lussi, no, a me non mi interessa. Se chiedi di partecipare perché si possa fare una bella targa o un bel premio per quel giornalista che in quella stagione vince il premio di Ciccio, partecipano tutti senza problemi e senza sapere neanche quanto è la cifra, perché tu dici sì a prescindere, e quindi questa è un'altra cosa che ti fa capire quanto per tutti noi è stato importante Alessandro Rialti.
19: È vero, grazie davvero. Allora intanto io chiedo a c'è anche Luca Calamai, potrebbe salire perché se è sobrio, perché è la sesta birra Calamai, vediamo un po' se riesce a ricordare un po' Rialti lucidamente. Allora Luca, buonasera, insomma, ciao. Stiamo ricordando Ciccio Rialti, è stato un grande giornalista, un grande collega e un grande tifoso della Fiorentina. E una serata così, come dire, rende merito poi a tutto quello che ha fatto.
2: Sì, io mi chiedo, aiutami, aiuta te che sei un genio.
19: Sì, no, alla mano, cominciare così e ti va via.
2: Aiutami. Come l'avrebbe titolato questo momento la Fiorentina?
19: Questo te lo dice come veloce.
2: È qua. È perché quelli bravi si vedono. Sì. Perché lui era. Non so, era geniale, rappresentava, sapeva accarezzare e colpire alla stessa maniera, a seconda dei momenti, e questo momento della Fiorentina è un momento particolare, no?
19: Però ecco, ti posso dire una cosa, io sono un ottimista, secondo me, Ciccio, ma voi lo conoscete meglio di me, io lo conoscevo da lettore, probabilmente il fatto che la primavera avesse vinto lo scudetto non mi ha portato nulla.
2: Sì, per
19: carità. Tutti i giocatori di Firenze.
2: Sì, va bene, ma quando si lotta per qualcosa? Quando si comincia? Glielo diceva lì a Barbarise, perché andavano tutti lì in pellegrinaggio. Andavano tutti lì in pellegrinaggio per capire l'umore di Ciccio. Questa era la forza di Alessandro Rialti. Andavano tutti, dirigenti, allenatori, giocatori, al Bar Marisa, quindi non nell'ufficio nobile con i mobili affrescati al Bar Marisa, in mezzo ai tifosi, per capire l'umore di Ciccio, perché l'umore di Ciccio era l'umore del tifoso da Fiorentina.
19: Ah, Polveroso, come avrebbe avuto gli atti in questo momento?
1: No, ti racconto questo, che quando si è fatto quella serata con Prandelli, c'era Salica, ti ricordi? Allora, nel periodo, lui raccontava il periodo di decadimento della proprietà della banca. E allora raccontò questo fatto, che non te Ciccio, un giorno, in un pezzo, siccome non si aveva notizia la Fiorentina, praticamente come sta succedendo ora in questo periodo, scrisse: se uno chiama la sede della Fiorentina
16: dietro e si mette in ascolto e sente l'eco, perché non c'è più nessuno. Questo era Ciccio, mi sfondava in giro sempre, prendeva con l'ironia, con quel sarcasmo che aveva, che poi era molto autoironico, quindi per prendere in giro Ciccio era impossibile, perché era lui che si prendeva in giro per primo, quindi era difficile. E questo con la Fiorentina lui aveva questo rapporto, perché lui era tifoso la Fiorentina, senza discussione, ma lui faceva sempre un ragionamento che legava il lavoro, cioè il giornale, alla Fiorentina. Se c'era qualcosa che danneggiava il giornale, lui non è che faceva un favore alla Fiorentina, non lo faceva, questo è sicuro al 100%. Però c'aveva questo senso di costruzione, lui era un critico di quelli che costruiva, che metteva insieme, un po' come te, sotto certi aspetti, e metteva insieme la gente, metteva insieme questi ragazzi del collettivo. Io l'ho raccontato l'altra volta, io ho sbagliato, perché se avevo una celebresina e mi mettevo a fare i filmati di quello che succedeva in quella stanza, facevo soldi, mi dava a Pieraccione, ci facevo un altro cilone. Quindi questo è stato Ciccio per tutti noi. E siccome vedo c'è Angelo Giorgetti da qualche parte a fare le chiacchiere. Angelo Giorgetti, dove? Ecco. Oh, allora, venga qua Giorgetti, per piacere.
0: Allora, ti racconto un altro aneddoto. Sì. Allora, ti confesso, io non ho avuto un grande rapporto.
19: Aspetta, allora, scusa un attimo, Giorgetti è l'unico in golf stasera, che c'ha già il golf Giorgetti. Non so come.
0: È
19: incredibile, ragazzi. Se l'è levato, ma non vale.
0: Allora, io non avevo un grandissimo rapporto con Gio Barone.
19: Però non eri solo, diciamo.
0: Però rimasi molto colpito da una cosa che mi disse. Mi disse che lui andava a trovare Ciccio al Bar Marisa e Ciccio gli aveva detto: ma si compra Polverossi? Dice, io dicevo no, facevo finta di nulla, eccetera. Poi mi disse, quando purtroppo Ciccio è morto, io 2 o 3 giorni dopo sono andato la mattina alle 6 al Bar Marisa e ho detto: Ciccio, noi si compra Calamai, perché mi sentivo in debito di qualcosa. Questo per farti capire quanto Ciccio faceva parte di questo mondo e quanto era riconosciuto come una persona che meritava la credibilità e la fiducia anche di un gesto.
19: Luca, grazie mille. Allora, Angelo Giorgetti, allora, ha lasciato il golf a Polverosi.
16: Ciao, come va?
15: Ma sì, no, poi faccio freddo.
19: No, o dopo fa freddo.
15: Adesso
19: fa freddo. Allora, stiamo ricordando Ciccio Rialti e intanto, diciamo, questa condizione secondo me è fantastica, perché riesce a abbinare il tifo, la passione, la solidarietà e la stima per un collega e un tifoso non c'è più, ma che evidentemente c'è ancora nel cuore di tutti, anche dei tifosi.
15: Allora, io devo dire che a Ciccio ho sempre invidiato una cosa, oltre alla sua natura professionale, ho sempre invidiato il fatto che riuscisse, proprio grazie alla sua umanità, ad avere dei rapporti personali ma veramente di altissimo livello, quindi anche con giocatori, con dirigenti e con allenatori, e questo io glielo ho sempre invidiato. Però ecco, Ciccio mi ha anche insegnato a mettere una barriera, cioè che comunque, diciamo, fa il lavoro e io sono un giornalista, per cui possiamo anche essere amici, ma poi arriva sempre il momento in cui le nostre strade si dividono, ed è una grande lettura secondo me. Lui aveva questa grande facilità di avere buoni rapporti con tutti e anche di avere
19: giustizia. Nonostante fosse nudo, perché era un tipo, aveva una cosa, nonostante fosse uno pane fino al vino, no?
15: Sì, però lui aveva veramente questo livello di simpatia che lo faceva avvicinare a tutti.
19: Sì. Sì, ma tra quanto? Sì, va bene, fammi sapere. Sì, 3 minuti, allora stiamo lì. Allora, cioè, si diceva, aveva un carattere rude, Rialti, ma riusciva poi, perché poi Fiorentino è così, no? È uno magari pane vino al vino, però quando si mette in chiaro le regole del gioco poi si va d'accordo.
15: Sì, ma poi io credo che l'obiettivo di Ciccio, come quello di tutti noi, fosse meglio di ottenere notizie, e lui ci riusciva anche molto più di noi, proprio grazie al livello di training che riusciva a stabilire con tutti gli altri. Però, come dicevo prima,
4: riusciva sempre a mantenere le distanze, proprio come fanno i grandi giornalisti. E queste sono cose che non si imparano, uno sta dentro, secondo me.
19: Senti, c'è un ricordo tuo, Reato, una volta tipo o ti ha fatto ridere o tu hai fatto arrabbiare a lui.
4: Sarebbe un'omine galetti. Io ero stato nominato gli ultimi due anni come Sherpa perché si muoveva, diciamo, non benissimo, perché quindi affidava sempre il computer e diciamo mi portavo tutti diciamo i suoi effetti, quindi lui mi vedeva e mi diceva vieni qua Sherpa, e gli portavo tutto.

0: riesce a piazzare, forse è un verbo sbagliato, però è importante che questi ragazzi poi facciano il salto.
1: Sì, io tra l'altro vorrei fare un appello, io sono un idolo di Amatucci, ho letto Lavolettorino, se ci potesse tenere noi almeno il ritiro ci proverei, ecco,
0: perché... guarda che a centrocampo ci sono grandi appuntamenti.
1: Sì, però ecco, tra Amatucci e Fabiani, io tra Amatucci, però ecco,
0: vabbè, Fabiani sto pagato 15
1: milioni anche per questo, insomma, però diciamo che in questa primavera che ha battuto il Parma al Villa Park, insomma, ci sono dei talenti, ci sono dei giocatori, insomma, hanno fatto intravedere anche qualcosa. L'importante, alcuni hanno già esordito in Serie A con la Fiorentina,
0: sì,
1: no?
0: Ma l'importante è che ora ci sia coraggio da parte del club, o ci sia la capacità di piazzarli magari in situazioni che li possono vedere, diciamo, protagonisti, perché dal mio punto di vista si riesce a capire quanto vale un giovane soltanto se gli dai continuità.
1: Certo.
0: Quindi anche in Serie B, o se dovesse essere in una bella Serie C, io, certo, questi giocatori vorrei vedere un po' quello che è successo a Martinelli, no?
1: Sì.
0: Tutti a dire.
1: È forte, ma se si vede mai giocare, andiamo a giocare.
0: Diciamo il
1: esatto. Intanto vedo che ci stiamo attrezzando per un collegamento, ora sta veramente la serata, sta per entrare in vivo. Io sto per svenire perché di qua arrivano invece gli effluvi della griglia. Ringrazio Angelo Giorgetti, grazie Angelo. Alberto mi dovrebbe raggiungere tra poco sul palco. Io vedo già che Giovanni Sardelli, se vuole venire a salutarci un attimo, perché credo che Sardelli è uno dei vincitori del premio Rialti, e quindi insomma qua c'è da insomma, ragazzi, voi salite sul palco tutti quelli che possono, perché io non vi vedo magari, Giorgetti c'ha la maglia della salute, la felpa, una cosa incredibile, è incredibile. No, tra l'altro però, siccome noi giornalisti si paga la cassa sanitaria, meglio se si riguarda. Allora, Gio, buonasera, insomma, penso anche tu abbia avuto a che fare con Rialti, magari in radio, e quindi ci puoi dare anche un ricordo, diciamo, diverso da quello che ci hanno dato finora i colleghi della carta stampata.
0: Intanto buonasera a tutti, veramente bello essere qui. Allora, ti devo dire...
1: Allora, aspetta, sta con me perché si sta per annunciare una cosa...
0: Infatti, ho visto...
1: Allora, dobbiamo chiedere al nostro ospite se può aspettarci un secondo. Allora, no, lui deve aspettare un secondo perché sta arrivando... E dobbiamo allora, intanto salutiamo Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Allora, qua a proposito di persone che hanno scelto di stare a Firenze, c'è Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Non lo sentiamo però, lo vediamo, ci saluta la piazza, lo saluta. Allora, scusate, mentre attivate il collegamento con Cesare, vedete i Fumogeni, perché noi abbiamo parlato di una squadra che ha vinto uno scudetto e sta entrando adesso una rappresentativa della Fiorentina Primavera che ha vinto lo scudetto e stanno portando la Coppa qua. Quindi io direi fare un bel applauso a questi ragazzi che hanno vinto il campionato italiano e che sono stati protagonisti di una vera e propria impresa. Io vi dico chi ci sarà, c'è Valentino Angeloni che è il direttore, Maurizio Niccoli che è responsabile, Niccolò Trapani che è capitano, Giorgio Puzzoli, Gianmaria Fei, Lapo Deli, Brando Mazzeo e Edoardo Sturli. Io li applaudirei veramente e li ringrazierei per quello che hanno fatto, ma soprattutto per come l'hanno fatto. Allora io direi a Cesare se ci può aspettare 5 minuti, perché c'è la primavera e con la Coppa. Se possiamo dire a Cesare se lo possiamo chiamare fra 5 minuti, perché non si sente più nulla, è pazzesco. Eccoli qua, allora salutiamoli tutti. Eccoci qua, buonasera e grazie. Allora, grazie davvero a tutti voi per essere qua, per quello che avete fatto. Intanto se Niccolini viene qua un secondo, perché
2: grande Nicce!
1: Allora, qui lui potrebbe parlare di Riatti, della curva e di questi ragazzi, però io volevo dire una cosa.

0: era da una parte a vedere di vincere. E quando nella distinta erano tutti in silenzio, quasi qualcosa mi ha commosso.
1: Ha detto bene, questo è l'orgoglio più grande che abbiamo avuto noi, perché la maggior parte di loro è 12 anni e giocano con questa maglia. E ha detto bene, sono tutti di Firenze, ed è la cosa più importante, l'appartenenza, ragazzi, l'appartenenza.
0: Allora, non so se ce li vuoi presentare, eh?
1: Allora, lui è il capitano Trappista, lui c'è Trappista Conti, attaccante esterno Mazzeo, c'è Trappista Ardelli e difensore Sturnone.
0: Allora, io magari vi faccio vedere anche qualcosa a questi ragazzi, che poi hanno vinto loro, e io ho detto alla radio, perché noi a Firenze ci sono quelli polemici, non te, ma quelli di Parma avevano 2 anni meno, tanto quelli di Parma non si sono segnati, magari avevano 30, ma è il primo. Secondo sono grandi custodi dei nostri giocatori, quindi intanto apprezziamoli, auguriamoci che questi ragazzi facciano una grande strada come calciatori, ma quello che vorrei dirgli, c'è Valentino Angeloni, magari lo vorrei dire anche Angeloni, perché io farei un applauso a queste persone, perché Angeloni e Nicolini ci hanno portato a essere al top del calcio italiano, perché noi siamo molto bravi a fattafarsi, ma queste squadre non è tanto quello che hanno vinto, ma sono i calciatori che hanno dato alla Fiorentina sia ad altre squadre professionistiche, perché poi quando a Firenze dicono come lo pagano il Viola Park, quando ne hanno venduto uno non me ne pagano un anno di Viola Park, quindi intanto stiamo calmi. E poi io penso che vada sottolineato non tanto quello che questi ragazzi hanno fatto, ma come lo hanno fatto, perché l'hanno fatto da fiorentini, e credo che questa sia la cosa che vada più rimarcata, perché poi quando vediamo i giocatori fiorentini con una maglia da Fiorentina e piangere, capiamo che forse hanno capito qualcosa che sta fuori a noi.
2: Sì, sì, sicuramente quello che diceva Maurizio è una cosa molto importante. Firenze, la fiorentinità, l'appartenenza è qualcosa che loro hanno portato dentro in quello che fanno, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione aver buttato lo scudetto dopo tanti anni, quindi complimenti a loro, al mister, a tutti quanti, a chi l'ha preso, quindi è una grande gioia.
0: Senta, siccome mi piace vedere le cose positive, ricordiamo anche che dalla primavera ci sono 2 allenatori, uno è quello in Serie A, un altro adesso va oggi è al Modena, quindi segno evidente che insomma il lavoro che viene fatto è un lavoro che poi dà dei frutti importanti a ogni livello.
2: Sì, oggi dicevo prima Maurizio, oggi hanno firmato per il Sassuolo Aquilani e Galloppa per il Modena, quindi una grande soddisfazione. Ci sono altre persone che lavorano dietro le quinte, staff, preparatori e quant'altro, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione, quindi un grande lavoro di tutto il settore giovanile, di tante persone.
0: Senta Giovanni, ce li presenta questi ragazzi un po', ce li fa? Io l'ho visto giocare, era Viola Park e mi sono gasato, però ora oggettivamente non avendo ancora fatto la raccolta delle figurine.
2: Ma l'ha presentato Maurizio, li facciamo di nuovo.
0: Sì, perché io sono un po' di età.
2: Allora. Edoardo Sturli?
0: Facciamolo parlare Edoardo Sturli, perché poi hanno vinto loro, eh. Allora Sturli, ora hai vinto, che succede? Dove ti mandano, rimani, che fai? Si possono fare queste domande o no? No, perché io non voglio creare polemiche, eh.
1: Firenze è casa mia, io credo che mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia umano, calcistico, fisico. Ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina. Quello che succederà il prossimo anno non lo so, ma sono contento di sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
0: E poi, giocando della Fiorentina, uno vince il campionato primavera e entra nella storia per 100 anni. Abbiamo un'altra squadra, voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Ecco, questo fa capire un po'. Sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è?
2: Lui è Lapo Deli.
0: Lapo.
3: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo. Sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
0: Ragazzi, ma questi sono troppo seri, questi ragazzi. Questi ragazzi sono bravissimi.
2: Lui è Brando Mazzeo.
0: Lui l'hanno preso, l'avevi preso alla Sestese, non è la sua. tanta roba, adesso c'aveva la Sestese, no perché Dio, no perché la Fiorentina si è fatto scappare Messo, si è fatto scappare, non si fa scappare nessuno, allora dalla Sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro ecco, siccome non capisco la ringrazio, il tema lo ricordo meglio perché giocavi avanti, devo saltare la gente, insomma. Se avessi detto mentre la Sestese, guarda, va a vincere il campionato prima della Fiorentina, gli avessi detto.
3: Non lo saremmo aspettato, però sono molto felice.
0: E ora? Quelli Palma erano attipati, c'era la Coppa picchiava mi sembra a un certo punto.
3: Sì, dai, no, ha fatto una grande partita e siamo contenti.
0: Sempre siete voi e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente che fa la Fiorentina in modo di dire, hanno detto no, ma non c'era rigore, ma c'era rigore, no. No, perché voi dovete capire una cosa, io mi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceanici che ci hanno dato un rigore, un c'era, andiamo a rigore a loro, bici a loro. Che questo ragazzi, lasciali perdere perché non sono tipo Zenotti. Lui chi è?
4: Conti Capriati. Essere di Firenze e vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
5: Niccolò Trapani, vorrei ringraziare per essere qui, è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
0: Trapani capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolò potrei migliorare perché il terzino destro ne esce poi dalla primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, Vabbè. Dodò stai sereno, possiamo dirglielo.
6: Viene anche dal settore marino, che Fortini. Ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
0: E poi c'è anche Papasoli, è andato a Caranzaro, no, ce ne diversi, per questo dicevo terzi diversi, a Rena, come Rena si sono. Quindi dicevo dopo, fa poi il furbo, perché un altro ruolo magari, ma terzi diversi posso andare. Allora, io direi di fare un grande applauso a questo gruppo, a questi ragazzi, ricordandoli sempre che magari indosseranno anche un'altra maglia, io mi auguro di no. Ma insomma, ricordatevi questa serata perché questa banda di matti, quando uno indossa la maglia viola e la indossa con onore, indipendentemente dal fatto che vinca o perda, poi li può bene per sempre. Quindi davvero grazie ancora a Angelone, a Niccolini, a voi, ai vostri compagni, perché insomma non era una partita di calcetto, quindi c'erano anche degli altri compagni e di voi campagna Rivoli. Grazie, perché c'è questa cosa perché va superata a Firenze. E allora. Trapani ha benedetto a chiesto la sessione, ve lo dico però. Volevo dirvi che questi due ragazzi che sono nati a Bagnarnicoli, io sono particolarmente felice. Basta! Oh, allora! Scusate, c'è un po' la vigilanza, bocciare, fai buttare fuori.

0: Allora, cos'è? Sì, lui dice, cos'è la Fiorentina? Questi hanno 70 anni per gamba, va bene, sono esultare perché si è vinto lo scudetto. E lo so.
1: Sono più giovani di te!
0: No, di meno. Allora, va bene, volevo dire una cosa e non la posso dire perché. Fa male, eh? Oh, allora, volevo dire una cosa. Questi due ragazzi sono nati a Bagnarripoli, siccome che è a Pontannic, dove sono nati i figlioli, siccome c'è gente a Firenze che per far nascere il figliolo a, dentro Firenze li porta a Careggi e rischiano di partorire alla Fortezza, va bene nascere anche a Bagnarripoli, perché poi si fa il capitano della Fiorentina. No, uno può nascere a Bagnarripoli, a Pontannic si scrive Bagnarripoli, va benissimo anche a Bagnarripoli. Cioè dei figlioli davvero, poi ora quel traffico c'è, non arriva nemmeno alla Fortezza, in Piazza Elementà lo fanno, sì che meglio a Pontannic c'è, cioè, delle cose bellissime, sono dai figlioli miei, ragazzi, grazie davvero, e qualsiasi altra parete ricordatevi di questa serata, grazie di voi, grazie.
2: Grazie ragazzi.
0: E volevo dire una cosa, visto che vanno via, quando si dice che quegli altri sanno fare calcio, perché in Italia sanno fare calcio, quanto sono bravi quelli che sanno fare calcio, noi si è vinto il campionato primavera, la Coppa Italia, le Supercoppe, si è dato alla terza, il torneo di Viareggio, si è dato due allenatori alla Serie A, mi dà giocano tra Serie B e Serie A, sicché forse si può fare calcio anche a Firenze, va bene, grazie mille, e forza Viola. Ora fate fuori, ora, forza!

0: doing? Any funny thing? Any answer? I'm doing that. Allora, questi me li mandate via per piacere. Questi fuori per cortesia. Me li mandate via questi per cortesia. Sicurezza, via. Eccoci qua. Allora, si diceva che se questa Fiorentina è così forte a livello giovanile, forse anche un po' meglio degli altri, perché Niccolini andava a ripetizionare gli altri nelle relazioni di stadio.
1: Allora, Ciccio Rialti, prima di essere un giornalista, era un tifoso mio, quello indiscutibilmente. Mi ricordo che nell'85, quando è venuto Roberto Maggio, che sono stati i primi a conoscerlo perché aveva le stampelle, insieme a Massimo Fiorelli, che era un altro capo storico, il poeta bravo, che lì è nata la nostra amicizia. E devo dire che tutte le volte che andavamo in redazione, e c'era anche qui accanto Alberto Polverosi, e lui era proprio innamorato di Maggio, era molto innamorato di Maggio. Quando poi è successo i fatti che sappiamo nel 90, perché poi prima dell'esplosione della violenza lì in Piazza Savonarola, sì, c'è stata una protesta, c'è stato l'incontro all'Andrea del Sarto col sindaco di allora, poi abbiamo fatto quella passeggiata verso la casa di Pontello. Bravo, tutte le sere. Però quando è successo la fusione in Piazza Savonarola, devo dire che lui mi ha salvato un attimino, perché mentre c'erano gli scontri, lui è passato con quella panda, mi ha detto Nicci, monta sopra, e mi ha salvato. Cioè, gli devo anche in questo momento, devo dire tutto anche su queste misure.
0: Perché se tu salivi sulla panda, magari non si vince anche la primavera, no? Appunto, se Vigliano te era ancora lì, Alberto.
2: No, ora c'è una parolaccia dentro, lo devo dire appunto, però insomma, visto che sono le 8 e quasi le 8, lo posso raccontare, riguardo a questo signore. Allora, la vicenda di Baggio, che inizia, come dire, sintetizzata, questa è invece una vicenda, secondo me, bellissima, giornalisticamente stupenda, tifosamente, tipo un po' meno. E Ciccio era un gestore di quella vicenda. Allora, un giorno la Fiorentina si allenava, lo posso raccontare, la Fiorentina si allenava a Campini del Rugby. Allora, e c'era un procuratore, non faccio il nome, questo no, procuratore di Baggio, uno ne aveva tre o quattro. E allora eravamo Ciccio, io, Nicci e questo procuratore lì davanti alla rete. Allora lui, Nicci, con fare bonario, non minaccioso, no, però non dice. Dice, ascolta, se voi mandate via Baggio, poi e ci si rivede. E questo qui, secondo me, è un po' sfruttato, dice. Oh, io non mi ha paura. E Nicci gli fa, ascolta, gli batte una mano sulla spalla e gli fa, ascolta, la paura è come la voglia di cagare, è tutta insieme. E stavano la storia, l'altra per lui si è chiedato e zitto, e poi è successo. Faccio un'altra parte, un altro passaggio. Quando Corleone guardavi le spalle, Pontello, Conte guardavi le spalle, Baggio era in uno stato ormai confusionale, non capiva più nulla da che parte del mondo era. Sempre Campini fanno un'intervista e gli chiedono che cosa pensi di questa. E lui dice no, mi sembra troppo esagerato, è una cosa sbagliata. Allora Ciccio lo segue, va negli spogliatoi, lo chiama e gli dice vieni qua, ora tu gli fai l'intervista e tu dici madonna, questi ragazzi sono proprio bravi. È andata esattamente così, questa per dire cos'era Ciccio con lui.
0: Anche per dire come il calcio a quei tempi, perché ora insomma non si può più fare queste cose, un paradirazione. Quindi esatto. Allora salutiamo davvero Nicci, come conosco tutti voi, e vogliamo chiamare Alberto anche qualche altro collega, perché Sardelli può tornare con noi, l'abbiamo troncato poco fa, poi non so se riusciamo a collegarci con Prandelli tra un pochino. Allora attendi, perché abbiamo un altro allenatore che può salutarci, oltre a Cesare Prandelli, con cui ci collegheremo tra poco, che ci ha fatto un video per ricordare Rialti. Allora, vogliamo anche ringraziare Giulio Falciai, che è il giornalista più bello di Firenze, il più conteso da tifosi e tifose di tutta Europa, che in questo momento è in regia, ma poi insomma salirà anche lui. Ma Falciai ancora non ha vinto il premio Rialti, eh? È in rampa però, è tra i papabili perché è giovane, è giovane. Ecco, allora abbiamo anche Claudio Ranieri che ci dice qualcosa su Ciccio Rialti. Falciai si è fatto complimenti, se un po' l'audio non si sente, eh? Se volete lo doppio io, Ranieri. Volete mandarmi qualche collega mentre aspettiamo che parta Ranieri? No, parte. Tre. No, ragazzi, se viene Sardelli ora, anche se c'è Papa Leone, si va a parlare a Sardelli. No. Eccolo.
3: Con voi per questa iniziativa per parlare di Alessandro Rialti è sempre bello, per me è un ricordo meraviglioso, per tutti era Ciccio, per me era perché come, perché con quei baffi e poi avevo un rapporto con lui meraviglioso, perché oltre ad essere giornalista allenatore eravamo due amici, lui mi stuzzicava sempre perché voleva sapere le notizie, io non gli davo mai nessuna notizia, gliene diedi una soltanto perché mi martellò per una settimana intera quando giocavamo la semifinale di Coppa delle Coppe a Barcellona, e lui voleva sapere chi avrebbe marcato Figo, e gli ho detto no, non te lo dico. Anche perché il terzino titolare era squalificato, era infortunato, non ricordo bene, e dopo gli disse Cuscetto che giocava, non giocava, era tanto che non giocava, e lui disse no, come? E invece poi mi fece i complimenti perché facemmo una partita veramente meravigliosa, pareggiando lì 1-1, fermando Robbiati a 20 metri dall'area di rigore senza più nessun finì, che l'arbitro fischiò alla fine del primo tempo della partita, non ricordo bene. Ecco, ricordare Alessandro, per voi Ciccio, ma per me sempre sarà Tricacone, è sempre un piacere. Bravi, complimenti a tutti e buona serata.
0: All'applauso a Ranieri, insomma gli avete fatto anche lo striscione, però qualcosa ha vinto alla Fiorentina. Allora, intanto recuperiamo Sardelli finalmente, perché ci interessava anche il Rialti radiofonico, e chi meglio di Sardelli ce lo può raccontare, perché diciamo che un grosso vantaggio di Ciccio Rialti è che, come insomma si arriva nei suoi articoli dall'attacco, la voce era inconfondibile.
4: Sì, la voce era inconfondibile, non soltanto la penna e non soltanto il carattere. Io devo dire, non sono stato compagno di Ciccio soltanto in radio, ma anche in trasferta. Le mie prime trasferte erano in macchina con Davide e con Sandro Rialti, e devo dire che è stato un corso accelerato di giornalismo. Il radio era un fuoriclasse, era veramente un fuoriclasse, tempi, concetti, e poi c'aveva questo modo clamoroso in tre parole di raccontare un concetto. Io mi ricordo ancora la questione Salah, in un secondo lui disse tutta la Fiorentina dice Salah firma, Salah dice che firma, il procuratore dice che firma, i tifosi pensano che firma, i giornalisti scrivono che firma, andrà alla Roma. In un secondo l'aveva vista lunga come sempre, è stato veramente un fuoriclasse in ogni ambito del giornalismo, e per me è stato sinceramente un maestro, perché io mi trovavo in macchina con Sandro prima e dopo le partite, stai zitto, impari e porti a casa.
0: Tu hai vinto il premio intitolato a Rialti, siccome la Meini si è bullata di chi gliel'ha consegnato, non so se puoi dirci anche chi te l'ha consegnato.
4: Sì, me l'ha consegnato Pino Vitale, e il mio premio è stato più giusto di quello della Meini, si può dire.
0: L'hai preso prima quantomeno? No, è stato il primo uomo, perché prima lo davano alle donne, andando a fare le donne hanno messo maschi, però va.
4: Allora, la Meini ha vinto per un voto, io all'unanimità. Quindi questa, però
0: la Meini ha vinto per un voto il suo, diciamo anche dove stanno, no? Allora ringraziamo davvero, anche Sara sta scherzando noi, grazie a Giovanni, e qui intanto la festa si sta sempre più animando. Io vi devo dire che dovete andare a prendervi l'antipasto, perché se non andate poi non scorre la festa, vi tocca mangiare l'antipasto tutta la sera. E cosa c'è? Che c'è? Allora, fra 10 minuti ci sarà bufera sul palco per il collegamento, per un collegamento importante. Nel frattempo direi che magari ci fermiamo tutti un attimo, così io bevo un po' d'acqua e vado a prendermi l'antipasto, perché vi ripeto che l'antipasto si prende là, poi c'è Prandelli, poi ci sono altre grandi sorprese, e insomma, poi ora è calato anche il sole, si sta anche meglio. Quindi 5 minuti di pausa e poi torniamo.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Noi abbiamo comprato la tranvia.
8: Lasciamo parlare, se no siamo
9: in so many of you are gathered tonight in the Bardano area truly makes me happy. Events like this remind us what makes Fiorentina different. This club is not only followed, it is loved, defended, and carried in the hearts of generations of supporters. Over the years, both my father, Rocco, and I have had the pleasure of attending event evenings like this, and we have always felt the affection of the Familia Viola. That affection has never been taken for granted. It has given us energy, responsibility, and pride. Your passion is one of the greatest strengths of Fiorentina. This season tested us deeply. It was a difficult year with moments that required strength, difficult decisions, and unity. At one point, we were in a very dangerous situation. But Fiorentina did something extraordinary. From the position and conditions we were in, no club in Serie A history had ever escaped that relegation danger. Fiorentina did it because when the moment demanded courage, the club responded. Important decisions were made. The team accepted responsibility. And everyone pulled in the same direction. The players fought with pride. The staff worked with seriousness. And the Viola people continued to give strength when it was needed most. That unity, that belief, and that love for Fiorentina made the difference. Today, we are working with seriousness and determination to build the future of this club. Together with General Manager Alessandro Ferrari and Sporting Director Fabio Paratici, we are planning carefully, strengthening the club, and preparing the next chapter of Fiorentina in the right way. We are moving forward from a season and a league position that do not represent the ambitions of Fiorentina. But we are doing so with responsibility, determination, and confidence. We know that words are not enough. What matters is work, decisions, and results. Every day, our objective is clear: to build a Fiorentina worthy of its history, worthy of its supporters, and worthy of the future we all want. The 100th anniversary season is approaching, and it is a historic milestone for our club. It must not only be a celebration of the past, It must also be the beginning of a stronger future. We want to honor the great stories, the great players, the great supporters, and the great love that have made Fiorentina what it is. But we also want to look ahead with courage, unity, and the ambition that this city and this club deserve. This is exactly what my father, Rocco, would have wanted. He dedicated his passion, energy, and long-term vision to Fiorentina. He believed deeply in this club, in Florence, and in the Viola people. That vision continues to guide us. We feel the responsibility to continue what he began, and to do everything possible to make you proud.
10: Tranquilli.
9: I know how much Fiorentina means to you.
10: Si è registrato tutto ora, dopo vi racconto tutto nel dialogo.
9: It's not only for the good moments. Your love has never disappeared, even during the most difficult times. That is why we must work even harder. We want to give you a team, a club, and a future that reflect your devotion to the Viola colors. Thank you for being here tonight. Thank you for staying close to our family and to Fiorentina. Your passion gives us strength, and your belief pushes us forward. I look forward to seeing you soon. I will be in Florence at the beginning of the season as we begin another year together. With enthusiasm, confidence, and pride. Sempre Forza Fiorentina!
10: Allora, è tutto molto semplice.
11: Ora traduzione. Stefano Panzieri, vai.
10: No,
11: a parte gli scherzi.
10: A parte,
11: so che anche Alessandro e Fabio volevano fare un saluto.
10: No.
11: Però io ho preso intanto un po' di appunti in quello che ha detto il nostro presidente.
10: Sì.
11: Ok. Volete fare un intervento voi oppure?
10: Sì.
11: Ok, se volete, noi vi sentiamo bene, se volete salutare i nostri tifosi.
12: Io faccio solo un saluto, grazie dell'attenzione, grazie del supporto che ci date, che ci avete dato, almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, è quello che possiamo dire. Che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante, però non sento più niente, io assolutamente niente.
11: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
12: Comunque, eccoci, adesso vi sento un po' meglio. Che cercheremo di costruire la miglior squadra possibile. Siamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze, per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
13: Okay. Antonio, se vuoi, così rientra.
12: Grazie a tutti, grazie dell'attenzione, grazie mille.
13: Se vuoi riassumere le parole
11: del presidente, io ho preso un po' di appunti. È stata innanzitutto ovviamente Giuseppe, come una volta Rocco, conosce bene la passione che c'è in Val d'Arno ed è felicissimo di sapere che a Norosulfenna stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là, non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tante altre. E è un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come veniamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
0: Ma chi si occupa? Ce l'ha detto o no?
11: Messi, l'ha detto il paziente. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna trovare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi. E ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli un qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdano, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre, non è mai mancato anche nei momenti meno felici, e l'impegno è di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi grazie Francesco, facciamogli un applauso, dai ragazzi. Allora, abbiamo un altro ospite importante questa sera, che l'abbiamo voluto con noi proprio perché è una persona che ha lavorato tanto per la Fiorentina e si voleva sapere un attimino, senza entrare dentro il discorso della politica, perché a noi non ci interessa la politica, ma lui è qui perché è stato il sindaco del Viola Parche. Ci sta che stasera arrivi a farci un saluto anche la Funaro, e gli chiederemo dello stadio, e però ora si vuole un attimino prendere e avere qualche cosa che bene o male non sappiamo quali sono stati i segreti, quali sono state le cose difficili che bene o male hanno permesso alla Fiorentina, visto che bene o male qualcheduno a Firenze ci dice che il Viola Parche a che cazzo serve, eccetera eccetera. Mi sembra che ci sia stato la primavera, che da quando c'è il Viola Parche vi ha detto sia i Miccolini che Angeloni quello che bene o male abbiamo vinto, e le finali che abbiamo fatto con il Viola Parche. E quindi allora il Viola Parche l'ha fatto la famiglia Commisso, grazie anche a questo signore che è qui, che è Francesco Casini.
14: Grazie Stefano, grazie a tutti. Tanto un piacere essere qui, è una cosa bellissima, io non immaginavo, me l'avevano descritto e non poteva essere, ma così bello non immaginavo davvero, per cui complimenti davvero a tutto il popolo Viola che stasera si ritrova qui e rende Viola questo paese, questo centro storico davvero bello. Che devo dire, sì, è vero, a volte si dice che Viola Parche non serve, qualcosa di più, in realtà ha radunato tutto, e quindi avevano detto meglio prima di me Angeloni, Niccolini, che sono qui, quello è servito, l'abbiamo visto per le giovanili. a battuta vi dico, alla fine mi diceva Prandelli, dà anche 5 punti alla fine del campionato, quindi dico, quest'anno a maggior ragione questi 5 punti sono stati fondamentali e preziosi, ma questa è una battuta, io sono convinto il buono del Viola Park verrà fuori nei prossimi anni, lo vedremo, perché è il quartier generale del cuore Viola. Che dire, Stefano, gli aneddoti penso si sono detti. Sono stato io ad andare a cercare il presidente Omisso a dirgli: presidente, io ho un'idea, lei ho visto per fare le infrastrutture, se viene a Bagnaripoli io un'idea ce l'ho, le parole le mantengo e l'opera si porta in fondo. Non è stato facile, c'è stato anche un ricorso al presidente della Repubblica per cercare di fermarlo, però grazie anche ai miei collaboratori, all'impegno, al lavoro, e siamo arrivati in fondo. Dico questo, e ci abbiamo messo anche quel plus, abbiamo lavorato anche la notte, lo dico con sincerità, perché io alla fine, come tanti qui, sono cresciuto in Curva Fiesole, non è un modo per dire, è successo davvero così. Sono entrato la prima volta che avevo 2 anni e ci ho fatto tutta l'adolescenza, mi sono visto i gol di Batistuta, mi sono visto anche il fallimento, ho visto la ripartenza della Fiorentina, i primi anni di Della Valle, e quindi insomma non sono buono con i piedi per dare una mano alla Fiorentina, ma da sindaco sono riuscito a dargli mano e a fare qualcosa per anche la mia squadra, ovviamente anche per il mio territorio, ed è venuto fuori questo bel progetto. Dico sinceramente però che in merito va a una persona che non c'è, due persone non ci sono più, perché sono il presidente Commisso, ci ha messo i soldi, a Gio Barone, che probabilmente ci ha lasciato anche un pezzo di se stesso dietro a tutta quella battaglia che abbiamo impostato, perché io ci avevo provato, vi dico questo, nessuno lo sa, anche nel 2016, all'epoca di Della Valle, sono venuto a vedere e poi rinunciarono, mentre invece la Fiorentina di Rocco Commisso ci ha creduto fino in fondo e l'ha realizzato. Io sono convinto che il bello deve venire, e spero proprio partendo da Viola Park si possa davvero ottenere i risultati che noi del popolo Viola ci si merita. Riprendiamo il buono di questa stagione, la salvezza si puntava molto di più, ma prendiamoci il tuo alzare alla Juve, la salvezza, e quest'anno ripartiamo e ce lo meritiamo. Buona estate a tutti e grazie per tutto.
15: Grazie davvero. Allora, dopo l'intervento di Francesco, purtroppo c'è da darvi una brutta notizia. Allora, l'antipasto, siete arrivati tardi. Mettiamoci a sedere, pigliamo il primo, vi si dà il secondo. Chi è che vuole rimanere in fila può rimanere tranquillamente in fila. Non è per cattiveria, però è dalle 6 che noi si sta dando l'antipasto. E purtroppo abbiamo sia con i media e così detto che bene o male si iniziava alle 6. Siamo arrivati un po' in ritardo, però ci abbiamo una scaletta abbastanza lunga. E quindi chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto? Può rimanere. Noi cominciamo,
16: dai,
15: mettetevi a sedere che cominciamo a dare i primi. Quindi allora, chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto, non c'è problema, cioè ci dispiace a bestia, lo so, ci dispiace a bestia, ma cosa vi devo dire, cioè è dalle 6 che per non male sarete, mi dispiace per chi è che ha pazienza, l'antipasto lo piglia senza problemi. Per chi è che ha pazienza, noi intanto che si comincia a dare primi in modo da poter prendere e fare in modo che la scaletta possa essere rispettata. Purtroppo si arriva, cominciamo a mangiare alle ore 20.
16: Vabbè, sono le 24. Ferra, lanci il microfono, sta andando tutto molto bene. Ok, la gente si metterà qua, guarda. Allora, adesso stiamo attivando un nuovo. Sta con noi, Bufera, che se tu vai giù tutti angosci, stai qua con te, l'ha preso l'antipasto.
15: Sì.
16: Ecco, vedi. E Polverosi ti ha toccato l'antipasto. No, a te Guerrini nemmeno. Vabbè. Allora, noi chiudiamo questa lunga carrellata di amici di Ciccio Rialti con un paio di collegamenti, se ce la facciamo. Eccolo qua. Allora, Alberto, no, stai con noi, che vai giù tutta noia, stai con noi. Sì. Quindi diciamo di mandarci un ci fa un messaggio.
17: Ci fa un audio per lui. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
18: Lui Alessandro Vita è uno dei grandi amici di Ciccio.
17: È veramente bello vedere tante persone si riuniscono nel nome di Ciccio, perché a distanza di anni è veramente una cosa straordinaria. Per me Sandro resta un faro, un punto di riferimento, perché è stata una persona importante non solo per la mia crescita professionale, con lui si poteva parlare di tutto, non solo di lavoro. C'era una grande empatia ed era quella empatia che ha contraddistinto tutta la sua carriera e tutta la sua vita. Non per niente ancora oggi, a distanza di anni dalla sua morte, ci sono eventi come questi che continuano a rievocarne il ricordo.
19: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
20: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle, la la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
5: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
21: E rieccoci di nuovo in diretta, buon sabato 13 giugno 16.05, riparte la diretta di Radio Firenze Viola, questo fine settimana un po' rivisitata la nostra scaletta, perché insomma non avete ascoltato prima di noi, prima del Viola Weekend, come sempre Firenze in campo, ma ci sono stati un po' di aggiustamenti, perché poi dopo daremo la linea a Luca Calamai, a Ludovico Mauro, a Chiara Andrea Bevilacqua, che vi faranno compagnia dal Viola Club dal Viola Club Grosseto, se non sbaglio, mi fa segno di no Stefa,
22: Loro Ciuffenna,
21: no scusate, ho sbagliato, pardon, però insomma, quindi questo per dirvi che è cambiata la scaletta, ma come sempre il Viola Weekend non cambia di orario, sempre a partire dalle 16. Un saluto e un buon sabato vi arriva dalla voce come sempre di Niccolò Righi, con me c'è Viola Ronchi. Ciao Viola.
22: Ciao Niccolò e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori,
21: e ringrazio di là dal vetro Stefano Cherubini che mi ha fatto l'assist, mi ha corretto, mi ha detto di no, mi ha detto una bischerata il Viola Club Grosseto, e vabbè, sarà la prima di tante bischerate che diremo in queste due ore da trascorrere in vostra compagnia. Ricordo i numeri, anzi Viola, guarda, li faccio ricordare a te i numeri, perché sono stanco e come minimo mi si incrociano gli occhi, non li dico neanche bene.
22: 348 75 13 933, oppure 055 77 111 71,
21: chiaramente se il 348 75 13 933. Se volete mandarci messaggi WhatsApp e note audio, scriveteci anche quello, insomma, quello che volete, perché ci sono tanti temi da analizzare, non che non riguardano soltanto anche il mondo fiorentino, perché ci stanno passando sotto gli occhi le immagini della gara che si è disputata questa notte. È iniziato il mondiale, hanno debuttato tutte e tre le squadre di casa. Il primo a scendere in campo è stato il Messico, che ha vinto 2-0 al debutto contro il Sudafrica. Il Canada ieri, nella serata di ieri, ha pareggiato per 1-1 contro la Bosnia, una partita che un po' ci riguarda anche da vicino, perché ci sarebbe dovuta essere l'Italia.
22: Esserci noi.
21: Sì, ci poteva essere l'Italia, e invece c'era la Bosnia. Stanotte gli Stati Uniti a valanga, sì, nel 3-1 inflitto al Paraguay, dove a spiccare è stato questo attaccante Balogun, che non doveva neanche nascere negli Stati Uniti, a New York, ma per una questione di visti, insomma, è stato sua madre è stata respinta al fronte, e alla frontiera, pardon, al fronte, ora non è che era in guerra, alla frontiera e anziché tornare in Inghilterra, dove Balogun praticamente è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore, è rimasto negli Stati Uniti, e per questo ha la cittadinanza statunitense. Quindi insomma, un what if niente male per gli Stati Uniti, che grazie a lui, insomma, hanno vinto questa partita al debutto appunto, e mi sento di dire, hanno già messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, perché lo sappiamo bene, questo mondiale vive di una prima fase abbastanza, anche se vogliamo, inutile, perché passeranno le due migliori di ogni girone più le 8 delle 12 migliori terze, per cui gli Stati Uniti con questi 3 punti e con già una differenza reti di più 3, mi sento di dire che hanno già un piede, un piedino ai sedicesimi di finale.
22: Certo.
21: Vai Viola, non so se volevi aggiungere qualcos'altro sugli Stati Uniti.
22: Sì, no, riguardo proprio il mondiale in generale, appunto, sarà un'occasione per osservare appunto da vicino alcuni possibili obiettivi anche di mercato, osservando le prestazioni di tantissimi giocatori, perché è un mondiale molto particolare, perché ci sono 48 nazioni, quindi appunto il livello è molto alto, e quindi vedremo anche magari qualche giocatore che spiccherà e farà la differenza in determinate partite, anche a partire da questi gironi.
21: Sì, sì, lo so.
22: Totalmente, come hai detto te adesso dell'USA.
21: Certo, sappiamo che comunque, tra l'altro, il mondiale, chiaramente lo hai detto tu, il più grande di sempre, oltre 1250 calciatori saranno all'opera tra Canada, Stati Uniti e Messico,
22: esatto.
21: Quindi ci sarà lo spazio per tutti, per mettersi in mostra. Bisogna anche fare attenzione, perché insomma, sentivo qualche giorno fa a un noto podcast è intervenuto il direttore sportivo dell'Inter, Pier Ausilio, che ha detto che i mondiali spesso sono molto un torneo che mette in crisi anche i dirigenti e gli allenatori, perché magari c'è un giocatore che segue da tempo, che si mette in luce al mondiale, e quindi poi magari il prezzo va alle stelle. Allo stesso tempo magari ci sono dei calciatori che sfruttano magari un mese in cui tutto si allinea, i pianeti si allineano nel verso giusto, e tirano giù delle prestazioni pazzesche, e poi magari non si ripetano. Ce ne sono infiniti esempi,
22: esatto,
21: nella storia, e vedremo se succederà anche quest'anno. Di questi oltre 1250 calciatori, purtroppo ce ne sarà solo uno della Fiorentina, un record negativo che non si verificava a Firenze dal 78, pensa un po', con il solo Marin Pongracic, che è aggregato alla nazionale croata e che tra l'altro cercherà proprio il debutto al mondiale, perché era già stato convocato nel 2022 ma non era mai sceso in campo con la nazionale croata. Vedremo, speriamo per lui che possa scendere in campo.
22: Esatto. Sì, tra l'altro abbiamo un messaggio riguardo appunto gli Stati Uniti da Luca dai Castelli Romani, che ci dice: gli Stati Uniti mi hanno fatto davvero una bella impressione, gioco veloce e in verticale. Ecco,
21: sono una delle nazionali più attese, comunque, perché vengono da un periodo insomma che gli ha permesso di mettere in luce grandi giocatori, alcuni li vediamo anche in Serie A, McKenny e Pulisic su tutti. C'è grande attesa, addirittura forse troppa attesa, mi viene da pensare. Trump alla vigilia ha quasi detto indirettamente a Pochettino che l'obiettivo degli Stati Uniti deve essere quello di vincere il mondiale. Ora dubito che gli Stati Uniti riescano a vincere il mondiale. Arrivavano anche con aspettative in Qatar e poi non andarono bene. Certo, questo è il mondiale che può essere quello della consacrazione. Tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche un girone comunque tutto sommato facile,
22: abbastanza
21: abbordabile,
22: facile, esatto.
21: Poi ripeto, in virtù di questa vittoria, in virtù di queste nuove regole che permetteranno appunto il passaggio fondamentalmente a tutti, su 48 squadre ne passeranno 36, ecco, mi sento di dire che gli Stati Uniti con 3 punti e un più 3 di differenza reti sono belli avviati che verso i sedicesimi. Parliamo anche però di Fiorentina, perché oggi comunque è un weekend che ci porterà verso una settimana abbastanza importante, una settimana che dovrebbe anche, usiamo il condizionale, ma dovrebbe anche avere questa benedetta conferenza di fine stagione.
22: Esatto.
21: Sono attesi al colloquio il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Fabio Paratici, che sono tornati proprio in questi giorni dagli Stati Uniti, dove hanno condotto da lunedì un summit con la proprietà, con la famiglia Commisso, in cui si è parlato un po' di tutto, un po' del budget per il mercato e di quelle che saranno le prospettive della Fiorentina, anche cose legate più a temi burocratici. Si è parlato per esempio dello stadio, un tema che Ferrari sta portando avanti in prima persona e che la Fiorentina si è detta disposta a mettere la parte mancante dei soldi che appunto servono per il totale finanziamento del restyling del Franchi. Di tutto questo si è parlato negli Stati Uniti. Poi c'è anche questo giallo di una, sì, di un presunto incontro informale tra il direttore sportivo della Fiorentina Paratici e l'ex presidente del Tottenham Levi.
22: Sì,
21: non
22: so bene Daniel Levi.
21: Non so se si pronuncia Levi o Levi. Però ecco, dalla Fiorentina in questo momento fanno trapelare che in realtà questo incontro, che ripeto era comunque di natura molto informale,
22: sì,
21: non ci sarebbe stato, per cui anche di questo, sì, cercheremo.
22: Le voci sono smentite da questo punto di vista,
21: sono
22: è vero,
21: state,
22: sì,
21: smentite, sì. Cercheremo di capire quello che è successo. Lo facciamo già con il primo ospite che è con noi quest'oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
22: Ciao Mario.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, bentrovati.
21: Mario, ripartiamo proprio dall'attualità. Sono tornati o stanno tornando? Anche sul ritorno c'è stato un po' di confusione. C'è chi dice che torneranno comunque in questi giorni, o c'è chi dice che sono tornati ieri e lunedì torneranno operativi dal Viola Park. Però insomma, stanno tornando i dirigenti Viola a Firenze dopo questo lungo summit che è andato in scena questa settimana a New York con la proprietà. Che ti aspetti, che da questo, non so se hai potuto raccogliere qualcosa di quelli che sono stati i temi, e anche un po', visto che ne abbiamo parlato, di questo giallo relativo all'incontro di Paratici con l'ex numero uno del Tottenham.
1: Giallo, ieri mattina alle di radio ho detto io, non Costantino Ricoletti, Costantino Ricoletti aveva raccontato già il giorno prima, no? Tutto
21: certo, certo.
1: Ho detto che sapevo che a New York c'era anche Mr. Levi e che sapevo che Paratici e Levi sono molto amici, si stimano, hanno un grande rapporto e quindi trovavo normale se prendevano un caffè, probabilmente mi risultava che avessero preso tutto qua, ma non per parlare della cessione della Fiorentina, non per parlare dell'acquisto della Fiorentina, almeno questo,
21: certo,
1: è quello che ho detto,
21: certo,
1: io.
21: Certo.
1: Poi ho visto che in tanti hanno scritto, quindi evidentemente l'informazione che avevo io l'avevano anche altri, insomma non era proprio roba esclusiva, come dire. Quindi, ma che cosa c'è di male se hanno preso un caffè? Insomma, voglio dire, se tu sei a New York e sai che c'è anche Tommaso Loreto, non lo prendi un caffè con Tommaso Loreto,
21: certo,
1: e non lo prendi, esatto, magari per dirgli guarda Tommaso, vado via perché vado a lavorare a Roma, a Milano, insomma, no. Quindi c'è un po' di confusione. Poi per il resto la società Viola ha voluto mantenere uno stretto riservo su questo viaggio, noi ne prendiamo atto, lo rispettiamo, non ci sono foto, non ci sono indiscrezioni, io so quello che avevo scritto proprio su Firenze Viola poco prima che partissero, ovvero sarebbe stato un viaggio nel quale al primo punto dell'ordine del giorno, nell'agenda di Paratici, ci sarebbe stata la richiesta, la conoscenza, no scusami, la richiesta, la conoscenza del budget, perché in base al budget lui avrebbe potuto naturalmente muoversi, no? Di conseguenza sul mercato, e quindi questo sapevo. Poi immagino, essendoci anche il direttore generale con lui, che tratta, come dire, altre questioni, no? Di natura societaria, in primis lo stadio, perché lui, se ho capito bene, no? L'uomo dello stadio avrà sicuramente relazionato alla proprietà gli sviluppi sulla vicenda stadio, avrà spiegato, non so, che cosa dovrebbero fare ora per andare avanti, quali difficoltà ci sono, immagino che abbiamo parlato anche di quello, me lo auguro.
21: Certo.
1: Me lo auguro, perché lo stadio è una parte molto importante, non importante secondo me come se la costruzione di una squadra forte dal punto di vista sportivo, ma è molto importante per tante altre cose. Poi magari vanno parlato anche della ristrutturazione della società, dell'organizzazione, cioè gli argomenti se vogliono ne hanno tanti. Io sapevo che sarebbero diventati oggi, così sapevo, certo, da giorni. Poi se lo hanno già fatto o lo faranno domani a lunedì, insomma io almeno me ne farò la ragione, insomma non è un tema che mi appassiona.
21: Certo.
1: Esatto, ci fanno capire che probabilmente la famosa conferenza stampa sarà giovedì prossimo, cioè esatto, il 18 di giugno, e se poi invece sarà il 19 nessuna polemica, va bene così, insomma facciano quello che vogliono.

0: favore della società, nel senso che voglio dire, sono argomenti talmente delicati, lo capisco, certo, è giusta la sua domanda, qualcosa ci potevano dire, non ci hanno detto, ma perché comunque al di là del fatto che ora stia un po' cambiando la Fiorentina, non me registro come negativo, ma la Fiorentina quella classica, quella insomma dei commisso, dei barone, di loro, insomma di quei dirigenti lì, era una società che aveva deciso di dare il meno possibile ai giornalisti, no? Meno materiale possibile, perché anzi lo vivevano anche con grande fastidio, mi ricordo, quindi ora qualcosa dovrebbe essere cambiato, però magari ecco che mi accontenterei che il giorno della conferenza stampa avessero voglia di raccontarci qualcosa, ecco lì, ma non per noi, perché francamente a me interessa il giusto, ma per chi ci legge o chi ci ascolta, no? Per i tifosi, noi siamo poi alla fine il tramite, quindi se avranno il buon cuore di raccontarci qualcosa io sarò il primo a applaudire, se non lo faranno ne prenderò atto e resterò dispiaciuto, ma insomma non mi meraviglierei del fatto che poi la conferenza stampa potesse creare anche tante attese e magari pochissimi risultati dal punto di vista mediatico.
1: Certo, io invece Mario ti volevo riportare sulla novità principale in questo momento, cioè l'ufficialità di Fabio Grosso in panchina della Fiorentina. Sì. E appunto credo che abbia come obiettivo la forza e la volontà di riportare entusiasmo a questa squadra e soprattutto identità, visto che nell'ultimo anno è mancato. La mia domanda è: quanto può incidere appunto Fabio Grosso sulla mentalità della Fiorentina già da ora, quindi già dal suo arrivo, secondo te?
0: Ma io spero molto, io per esempio oltre ad aver fiducia in Paratici ho fiducia anche in Grosso, io non sono così scettico come magari tanti tifosi della Fiorentina, magari mi sbaglio, però io credo Grosso insomma a livello di addetti ai lavori raccoglie molta stima, certo tutti più o meno a microfono spento naturalmente dicono che il vero punto interrogativo è il salto, no? Da una risultata deovattata, paludata, rinchiusa sotto una teca che è quella di Sassuolo, e un conto è Firenze dove la pentola a pressione bolle con la bellezza, no? Ogni giorno, questa certo. È la mia, però per il resto, cioè, come reagirà lui in un salto del genere, questa credo sia la domanda che ci facciamo un po' tutti. Per il resto io ho fiducia, ragazzi, poi mi sbaglierò, l'anno scorso avevo parecchia fiducia in Pioli, poi in tanti mi hanno detto avevo sbagliato, ero in buona compagnia, ma ne prendo atto, faccio un mestiere pubblico, se faccio una presentazione sbagliata è giusto, poi anch'io subisca le critiche, però io onestamente mi sento dire in questo momento che fa Grosso, ecco, io ho sentito Paroli, per me se fosse rimasto non sarebbe stato un problema, Paratici ha deciso di cambiare, devo dare fiducia a Paratici, Paratici ha scelto Grosso, devo dare fiducia a Grosso, io almeno ragiono così.
2: Sì, assolutamente.
1: Sì. E invece appunto ti volevo portare sul modulo di Grosso, quindi il 4-3-3, appunto, quindi aggressivo e verticale, sembra appunto il modulo di riferimento. E la rosa attuale, secondo te, basterebbe in questo momento oppure c'è qualche altro giocatore, secondo te, fondamentale?
0: Ma io credo che non basti nulla, perché lui fa il 4-7-3, o mi sbaglio?
1: Sì.
0: Quindi ha bisogno di quattro esterni, o mi sbaglio?
1: Esatto, sì.
0: No? Due per fascia, il minimo.
1: Sì.
0: E dove sono?
1: Esatto.
0: Dove sono? Non ci sono, cioè, quindi è chiaro che bisogna ripartire da lì. Io credo che loro stiano lavorando molto sulle fasce.
1: Sì.
0: O sulle catene.
1: È uscito nell'ultimo periodo appunto che stanno lavorando molto sulle fasce, sono usciti molti nomi,
0: certo,
1: da quel punto di vista.
0: Ma sono d'accordo, ma è giusto che escano, cioè sulle fasce si intende.
1: Un nome per te, secondo te? Giusto in questo momento per la Fiorentina?
0: Ma guarda, è una bellissima domanda. Io credo ci sia qualcuno all'estero che noi non conosciamo, almeno io non conosco, ma che possa tornare utile, perché il vero nome di giocatore in assoluto è circolato parecchio, è tutto fuorché un esterno, che è Tolbert. Quindi
2: sì.
0: Però ho sentito parlare di Ruggeri Atletico,
1: sì.
0: Non so quanto sia suggestivo, ma insomma è un esterno. Quindi sì. Più o meno basso, no? Però è un esterno, quindi credo che stiamo lavorando su quei profili lì, ma è giusto, perché ripeto, se lui vuole coprire intanto l'ultimo terzo di campo, cioè gli ultimi 30-35 metri, ha bisogno di esterni offensivi molto forti, e poi ha bisogno dei quarti, cioè sia il terzo destro, il terzo sinistro, che siano giocatori in grado di amalgamarsi, no?

0: con quello che sta davanti a loro. Poi è vero che nella catena c'è anche il mediano di destra e il mediano di sinistra, cioè devono formare due binari da sei in totale, no? Siete d'accordo?
1: Certo.
2: Sì.
0: E quei tre e tre devono funzionare bene. Ora in linea teorica ce ne vorrebbe altri sei, no? Pronti a subentrare, magari sarà troppo, se trovano uno che può fare tutte e due le fasce, meglio, si risparmia e anche l'allenatore ha un po' meno grattacapi, no? Quando deve redigere la formazione, che poi è sempre quello il problema delle rose ampie. Quindi io con Guardingo come sentinella, però io in questo momento mi sento di dare fiducia sia a Paratici che a Grosso.
3: Mm-hmm. Sì. Tra l'altro sugli esterni questo mondiale potrà anche mettere in mostra, Mario, qualche calciatore. Detto che poi il mondiale è sempre un po' un terreno minato, perché si rischia anche di prendere dei bella bagli. Io ieri per esempio ho guardato con curiosità Canada-Bosnia con la speranza di vedere, in realtà poi è soltanto subentrato dalla panchina, non ha giocato dal primo minuto, un giocatore su cui c'è gli occhi di mezza Serie A. Si era parlato anche tra l'altro della Fiorentina come Alai Begovic, il giovane del 2007 che ci ha un po' fatto ammattire quel dannato 31 marzo quando l'Italia insomma perse contro la Bosnia, e ieri è subentrato appunto soltanto nei minuti finali, ma un giocatore che era stato appunto accostato anche ai Viola. Si è parlato del
0: mercato, mi sembravano un po' in vantaggio, francamente.
3: Sì, la Roma, la Roma e il Napoli anche.
0: Altre squadre,
3: sì, forse sì. È un profilo che in questo momento non riguarda,
0: no,
3: la Fiorentina,
0: però io credo,
3: la Fiorentina.
0: A meno che il Paratici non faccia un miracolo, però credo di no. Ma però è vero una cosa, e vi do ragione, che il Paratici cerca quel tipo di profilo. Io credo che il direttore sportivo della Fiorentina sia molto ambizioso e credo che stia provando a muoversi, per quanto gli sia consentito fare, su piani, su terreni ambiziosi, ecco, di giocatori ambiziosi che potrebbero far decollare una squadra ambiziosa. Io credo che vada su questo film di Fabio Paratici e io ripeto, gli do fiducia a tempo, non fiducia a limitare, fiducia alla fine del mercato, noi volete, però ora gli do fiducia, sono obbligato, ecco. E poi pensa in Durchi, ora lo vuole anche la Juventus,
3: sì, è vero.
0: Porta a Napoli, pensa a Comuzzo, pensa a giocatori che possono rappresentare per qualcuno il trapassato remoto della Fiorentina, in realtà per me sono il presente anche il professore.
3: Sì, è vero, anche quella, la notizia di Indurre è uscita effettivamente, sì, in orbita Juve, però la Fiorentina ha blindato fin da subito il suo centrocampista,
2: sì,
3: insomma,
2: non
3: molto
2: sembra
3: alta.
2: Intenzionato, esatto.
3: No, chiaramente, insomma, è uno di quei giocatori, ecco, se questa stagione sciagurata ha messo in mostra qualcuno, è condurre certamente tra questi. Mario, hai parlato di giocatori ambiziosi, ti faccio l'ultima, non so se Norton Caffi rientra tra quei giocatori che per te sono sinonimo di ambizione, ha fatto molto bene al Genoa, giocatore dotato di uno strapotere fisico impressionante, è stato maggiormente utilizzato forse nella linea di centrocampo. Il Genoa ha giocato quasi sempre a tre dietro, quindi dovrebbe essere abbassato, però ecco, nell'ottica di un possibile post Dodò, che a questo punto mi viene da pensare difficilmente rimarrà alla Fiorentina, in questo momento si fa il nome di Norton Caffi, non so se trova le tue simpatie.
0: Allora, sono sincero, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, l'ho visto naturalmente anche dal vivo, mi ha riempito sempre gli occhi. Nella parte finale del campionato del Genoa, magari sbaglio io, ma non mi sembra che abbia fatto le cose che ha fatto il girone andato.
3: No, anche perché è stato un po' infortunato, per cui insomma non ha vissuto una gran seconda parte.
0: Incide, però se mi chiedete, è un giocatore che io prenderei subito, poi esploderà a Firenze, non lo so, non faccio più previsioni a lungo termine, però lo prenderei subito, cioè ha l'identità del calciatore che a me piace, quindi se lo prendessero sarei contento.
3: Staremo a vedere, tra l'altro vi invitiamo a seguire anche Mario sulla di radio firenzeviola.it, perché insomma ci si avvia anche verso una settimana, Mario, no, che mi pare di capire, poi davvero ti
0: molto,
3: lascio
0: molto
3: abbastanza
0: fatto.
3: Importante, sì, da qui si capirà quelle che sarà la costruzione, le basi della Fiorentina nel futuro.
0: Bene, vi ringrazio allora.
3: Mario, grazie a te e un
2: grazie
3: saluto.
2: Mario.
3: Alla prossima. E grazie come sempre al nostro Mario Tenerani, che ci ha aiutato un po' a mettere anche un po' di ordine a quella che è l'attualità di casa fiorentina. Appunto, lo hai detto anche un po' te, Viola, veniamo costantemente in questi giorni bombardati da,
1: sì,
3: da
1: nomi, di tanti nomi. Esatto, sono tanti punti interrogativi, sì, Nico. Abbiamo diversi messaggi dei nostri ascoltatori, te ne leggo alcuni?
3: Ma guarda, leggimene due, poi andiamo in pausa, li recuperiamo tutti dopo la pausa. Leggimene due. Perfetto. Quelli tuoi preferiti.
1: Allora, un esterno di attacco secondo me arriverà dal campionato olandese o belga. Goretti e i suoi osservatori hanno battuto le piste di questi due campionati.
3: Guarda, io non so chi lo scrive questo.
1: Luca
3: ce lo scrive. Io me lo auguro sinceramente, perché è sono una zona di mondo che pullula di grandi calciatori, non solo olandesi e belga, ma insomma è un agglomerato di tutte le etnie, il campionato belga e il campionato olandese, da cui la Fiorentina non è mai riuscita a attingere in questi anni.
1: È vero.
3: Ma che hanno prodotto tantissimi grandi campioni, hanno prodotto squadre che comunque sono riuscite ad affermarsi, penso comunque al Club Brugge, che è in Champions League ormai, è una realtà consolidata nel mondo Champions League da anni, e tutti gli anni comunque riesce a fare bene, tutti gli anni riesce a tirare su calciatori che poi fanno anche la fortuna del club a livello economico. Proprio oggi leggevo l'ultimo finito nel mirino di una big è Zolis, che è un giocatore con cui la Fiorentina si è anche misurata, ricorderete, nella semifinale di Conference League di qualche anno fa, ed è in questo momento seguito dall'Arsenal. Per cui io mi auguro davvero che poi insomma, per non parlare anche dell'Atalanta, del Bologna, tantissime squadre,
1: esatto,
3: hanno comprato dal Belgio, dall'Olanda, dal Benelux, però la Fiorentina non si è mai spinta là, e secondo me è un peccato, perché da lì nascono fuori delle belle perle. Dai, leggiamo l'ultimo e poi andiamo in pausa.
1: Sì, l'ultima ci dice: e pensare che a Firenze sia indurre che il Comuzzo qualcuno li vorrebbe vendere, ce lo dice Stefano.
3: Anche su questo c'è un tema,
1: sì,
3: un tema aperto. Chiaramente dipenderà molto, mi immagino, anche dall'offerta, perché
1: sì,
3: io sono d'accordo con te Stefano, cioè Comuzzo ad oggi difficilmente vale quella cifra che l'Al-Hilal e il Napoli erano pronti anche a offrire per accaparrarselo, e quindi non siamo probabilmente neanche vicini a quelle soglie. E quindi ad oggi sono d'accordo con te, anche io non svenderei Pietro,
1: no,
3: Comuzzo. Detto
1: anch'io
3: ciò, poi ai tempi forse poteva essere fatta una riflessione diversa.
1: Anch'io, anche riguardo a Endur, sono d'accordo sul fatto di tenerlo, perché ha dimostrato quest'anno di avere delle ottime qualità, è giovane, quindi ci può dare secondo me qualche cosa in più a centrocampo insieme a Mandragora, sicuramente, ecco.
3: Sì, staremo a vedere quello che succederà. Quello che succede in questo momento è che ci prendiamo una piccolissima pausa, voi continuate a mandarci messaggi al 348-75-13933, che noi li recuperiamo tutti tra pochissimo. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Viola Weekend, sempre Niccolò Righi, sempre Viola Ronchi, sempre Stefano Cherubini di là dal vetro, e con noi c'è anche un ascoltatore, Ruggero. Ciao Ruggero, benvenuto.
1: Ciao Ruggero.
0: E grazie per averci chiamato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Sto guardando in televisione.
0: Buonasera a lei.
1: Buonasera.
2: Guardi, io vi voglio, è tanto che vi voglio chiamare.
0: Prego.
2: Vi voglio dire che io ho 83 anni, sono sempre stato tifoso Viola dal 59 in poi, quindi avevo 15 anni. Vi volevo dire in merito alla nostra campagna acquisti eccetera, ma se ci sono, ci devono essere purtroppo tanti problemi che noi soffriamo da anni su questa cosa della Cerentina, io vi posso dire che sono passate anche di peggio, la storia lo dice chiaramente. Io mi ricordo, per dirne una semplice, negli anni, fine anni 70, che si rischiò di andare in Serie B anche allora, si prese una campagna acquisti di un giocatore da Monte, no, dal Forte dei Marmi, che non giocò mai. L'unica campagna che fu fatto d'acquisto. Ora, io ho detto questo e volevo dire, per questa stagione prossima, visto tante difficoltà, tante cose, io farei un discorso molto più semplice. Cercherei intanto di vedere che cosa c'è nell'enorme gruppo dei nostri giovani. Io la partita della primavera non ho persa nemmeno una.
0: C'è qualcuno che ti ha impressionato?
2: Ci sono tanti ragazzi molto bravi, più quelli che abbiamo fuori. Cercherei di fare un anno di transizione, ma non perché non lo voglia una squadrona. Io vorrei, figuriamoci se la vorrei, da quando sono nato fra poco.
1: Certo, ne ha viste tante sicuramente.
2: Vai, potrei raccontare, ma io ho fatto anche un po' di radio tempo fa, quando c'era Radio Blu, per essere sincero. Proprio per le giovanili, perché secondo me la cosa fondamentale di Firenze è quella, se i risultati, perché siamo in sofferenza tutti gli anni, abbiamo vinto due scudetti soli, quindi dice tutto, però il potere è ancora di più economico, per cui bisogna accontentarsi di fare nel miglior modo. Allora ritorno a quello che penso io per la prossima stagione: prendere e risparmiare, con un gruzzoletto a parte, prendere il più possibile dai giovani nostri che abbiamo in giro, e nella primavera, che io ripeto l'ho vista e incantava
1: assolutamente. Sono d'accordo, perché
2: non
1: appunto
2: per nulla si è vinto,
0: ha vinto lo scudetto dopo oltre i 40 anni.
2: Certo, è per forza.
1: Anche perché ci sono stati dei giovani appunto convocati
0: anche nazionali, anche certo,
2: quei 20-25 quante sono di preciso che abbiamo in giro per l'Italia. Io attingerei lì, non andrei tanto a cercare gente che possono essere alla pari, è inutile spendere.
1: Poi sono giovani, sicuramente hanno più
2: Io farei questo tipo di discorso. Premesso, come ho detto prima, che non si può avere gli scudetti cuciti con discorsi, ci vuole quattrini, gente soprattutto capace, e una società che essere al fianco, che ancora non sappiamo niente che cosa succederà.
0: Perfetto Ruggero, grazie mille,
1: grazie
0: per il
1: mille
0: suo intervento.
1: Ruggero.
2: Grazie, è una cosa che sentivo da tempo.
0: Ha fatto benissimo a chiamare, l'aspettiamo ancora quando vuole, le linee sono sempre aperte, 055 77.
2: Certo, ma io anche tutti i giorni.
0: Certo, quando vuole, 055 77 111 71. L'ha salvato in rubrica, ha fatto bene. Grazie Ruggero.
1: Grazie.
0: Effettivamente, allora, è un tema questo anche dei giovani, anche perché Fabio Grosso ne ha valorizzati tanti in questi due anni al Sassuolo. Penso a Muaremovic, che sta facendo il mondiale con la Bosnia, penso a Volpato, che comunque si è ritagliato poi anche una convocazione con l'Australia, insomma penso a Lipani, che è un giovane centrocampista del Sassuolo che sta facendo molto bene, anche in nazionale lo abbiamo visto. Io penso sempre una cosa con i giovani, che o la piazza si adatta, cioè a parte il che il giovane non deve giocare per forza, cioè no. come io sono d'accordo con Ruggero sul fatto che comprare tanto per comprare, in questi anni forse la Serie A l'ha fatto un po' troppo spesso, si potrebbe guardare di più quello che si ha in casa e magari provare a valorizzarlo meglio.
1: Esatto.
0: Allo stesso tempo si rischia poi di voler lanciare per forza un giovane, però poi non è detto che sia pronto.
1: Certo, allora in questo momento io credo che Paratici, come abbiamo un po' inteso, voglia ripartire un po' dai giovani, appunto, non magari, non so, magari anche sicuramente della primavera, magari o anche di altre squadre, ragazzi giovani, ma anche profili internazionali, ho visto, appunto, sono usciti nell'ultimo periodo,
0: sì, sì.
1: Perché non solo secondo me in una squadra dobbiamo avere dei giovani, perché i giovani, la differenza secondo me fra i giovani e i big, i giovani secondo me hanno molte ambizioni, perché sono giovani, sono freschi, hanno più voglia di mostrare le loro qualità. I big secondo me possono dare quella leadership alla squadra per unire il gruppo, ecco, secondo me.
0: Sì, sì, che possono fare anche un po' da chioccia,
1: esatto.
0: per una crescita.
1: Sì, ci vuole una Fiorentina per il prossimo anno sicuramente, secondo me, aggressiva, coraggiosa e con una chiara identità, soprattutto per il modulo, appunto, come dicevamo prima con Mario, il 4-3-3 di Grosso è un gioco che in verticale, appunto,
0: certo, sì, sì.
1: Quindi appunto anche c'è questa transizione veloce, quindi appunto ci vuole giocatori con fiato e con grande intensità.
0: Certo, sono d'accordo da questo punto di vista. Guarda, a proposito di giovani, poi magari chiudiamo anche l'argomento e passiamo anche al successivo, perché insomma oggi è anche una giornata importante per quanto riguarda un altro calcio, un piccolo spoiler. Ecco, spero che magari Grosso avrà modo per valutare tutti i giocatori giovani anche a partire dal ritiro. Tornerà alla base Lorenzo Matucci, un ragazzo di cui si è parlato benissimo per la sua stagione in Serie B spagnola con la maglia della Spalmas. Ecco, in questo momento la Fiorentina ha un buco evidente alle spalle di Fagioli, perché non ha mai avuto questa da quando a gennaio i Viola hanno deciso di privarsi di Nicolussi Caviglia, c'è sempre stato un buco dietro Fagioli per chi ereditasse quel ruolo da vice regista. Ecco, da questo punto di vista spero che si possa fare delle riflessioni su Amatucci, anche perché è un 2004 e quindi andrà il prossimo anno per i 23 anni. Io non credo più che sia un giocatore da aspettare, cioè o la Fiorentina ci punta fin da ora, da subito, e con ci punta non dico che debba giocare 38 partite al posto di Fagioli, no, ma che è un giocatore che comunque lo mette in rosa, si fa le sue partite, magari in fondo all'anno ha fatto quelle 20-30 presenze in Serie A che lo hanno portato a uno step successivo, oppure magari decide di privarsene,
1: esatto.
0: Perché secondo me questo giro di prestiti, un po' come sta succedendo a Bianco, che è un altro che è di proprietà della Fiorentina ma è ormai un 2002,
1: un po' anche come l'anno scorso è successo, anche se il ruolo è diverso, su Nicola Fortini, appunto.
0: Assolutamente Nicola Fortini, che quest'anno un po' un'annata si può dire che l'ha persa,
1: sì.
0: Come l'esempio lampante da questo punto di vista sono stati 6 mesi di Martinelli, che per lui, per carità, si è allenato ad alta intensità, si è allenato con grandi professionisti, si è allenato con uno come De Gea, tutto bello, però poi una presenza fatta in Conference League, quando per sua fortuna è arrivato Guardiola, Galloppa, che lo ha messo in campo nella trasferta a Mainz, da quel punto in poi non si è più rivisto. Per fortuna è ancora molto giovane, si è fatto notare già in questi primi 6 mesi in prestito alla Sampdoria. Probabilmente il suo destino è quello di restare un'altra stagione in prestito in Serie B, si parla molto della Sampdoria ma non solo, quindi ha un po' rimesso in carreggiata la sua, fra virgolette, carriera, non che prima l'avesse buttata via, per carità, però i primi 6 mesi li ha completamente persi,
1: esatto.
0: Questo giocatore che non è mai stato utilizzato neanche in Conference per le partite, quelle un po' più improbabili, per cui secondo me sui giovani si deve prendere una decisione abbastanza netta. Dicevamo un altro calcio, perché proprio oggi, tra poco poco più di un'ora andrà in scena la prima semifinale di calcio storico. Ti piace il calcio storico?
1: Tantissimo.
0: Te sei una tifosa dei
1: azzurri?
0: Perché zona
1: sì, Santa Croce, perché appunto i parenti sono nati tutti lì, quindi mi hanno trasmesso questa passione.
0: Tra l'altro questo è un po' territorio tuo, quindi, perché via Panciati, che c'è il vicinissimo il campo di allenamento,
1: sì,
0: dove si allenano appunto gli azzurri, e in questi giorni per venire qui al lavoro grandi bandierine, grandi poster, bandieroni, insomma, qui questa parte di Novoli è bella ghindata di azzurro, perché
1: hai qualche preferenza te, Niccolò?
0: Ma guarda, allora, io sono sempre stato un appassionato di calcio storico, non mi ritengo un grandissimo tifoso, però simpatizzo molto per i bianchi per due motivi: perché ci giocava il nonno di una mia amica con cui io da piccolo guardavo il calcio storico,
1: ti ha trasmesso questa passione,
0: mi ha trasmesso suo padre più che altro questa passione, sì, il cui padre, appunto nonno di questa mia amica, giocava nei bianchi, per cui da questo la mia mio simpatizzare per i bianchi. E poi tu sai che sono di Firenze Sud, e quindi il quartiere che voi definite di là d'Arno per me è l'unico quartiere di qua d'Arno, perché io sto dalla parte del vostro di là d'Arno, e quindi per questo, per queste due ragioni simpatizzo molto per i bianchi, azzurri e bianchi, che si ritroveranno contro proprio domani per la seconda semifinale sul sabbione di Santa Croce. Oggi invece la prima semifinale, che vedrà di fronte i rossi di Santa Maria Novella contro i verdi di San Giovanni. E a tal proposito, per quanto riguarda il calcio storico, vi proponiamo un'intervista che il nostro Fabio Ferri ha fatto con il campione di box, titolo europeo Ebu Silver, dei pesi medi e calciante azzurro, Paolo Bologna, un fiorentino doc che negli scorsi settimane ha anche combattuto appunto per il titolo dei pesi medi, e che domani si ritroverà contro i bianchi nel sabbione di Santa Croce. Questa è l'intervista a Paolo Bologna fatta dal nostro Fabio Ferri.
3: E allora eccoci per un'intervista speciale nel nostro palinsesto su Radio Firenze Viola, perché abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi Paolo Bologna. E allora, intanto, grazie mille Paolo per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi, insomma, per l'ospitalità, è un piacere per me essere qui.
3: E ovviamente, insomma, è un piacere per noi ospitarti, perché a noi piace parlare di Fiorentina, come ovviamente si evince dal nome Radio Firenze Viola, non esatto, può essere che diverso. E poi ci piace parlare dei fiorentini che hanno successo nello sport. Nel tuo caso specifico sei un pugile che si è appena messo la cintura di campione Ebu Silver, e sei uno del nostro quartiere, quindi vale triplo.
4: Sì.
3: Allora ascolta, parto proprio dalla fine, cioè parto dal risultato che hai ottenuto. Ti chiedo di raccontarci un po' l'incontro e le sensazioni che hai provato dopo questo importante riconoscimento.
4: Allora, diciamo, tutti sappiamo che il match doveva essere con Morello, per vari problemi non è stato svolto il match, ma lo recuperiamo, perché lui dice si è fatto male, anche se questa cosa rimane un po' ambigua, perché comunque se ti fai male dopo un mese tu ricombatti, quindi bisogna veramente capire che è successo a lui. Non sto dicendo che ha paura, e che comunque sia i pugili quando si affronta non abbiamo paura, quindi se no bisogna cambiare sport, però qualcosa gli andava storto e lui si è retto a questa, chiamiamola, favola del braccio, quando poteva semplicemente va bene la favola del braccio, ma non combatte dopo un mese, che così sei passato da buffone. Già eri un buffone, ora sei completamente un pagliaccio ai massimi livelli. Però nonostante questo io sono rimasto concentrato, comunque sia andavo a fare un titolo molto importante, quindi avevo piacere portarlo a Firenze. C'è stato cambiato l'avversario, quindi anche per me mentalmente non è stato semplice.
3: Dopo ne parliamo magari anche un po' della preparazione.
4: Comunque ero preparato in un certo tipo di pugile, mi sono ritrovato in 10 giorni un altro tipo di pugile che
3: tra l'altro avevi già affrontato.
4: Che avevo già affrontato, e quindi lui veniva col dente avvelenato, comunque gli avevo strappato la cintura di campione italiano quando lui era campione italiano. E quindi sapevo che lui era, diciamo, l'underdog, lui veniva lì, non aveva paura di nulla, cioè lui veniva lì per vincere, non aveva da dimostrare niente a nessuno, lui è stato chiamato all'ultimo, quindi era ancora più pericoloso, perché la gente non ha da perdere nulla, è veramente pericolosa. In quel caso lui era pericoloso, io lo sapevo, però andava bene, comunque ho risposto bene al combattimento.
3: Senti, quindi immagino emozioni forti, anche perché al seguito c'erano un sacco di fiorentini, un sacco di amici appunto del Ponte di Mezzo, un sacco anche degli amici degli azzurri, quindi immagino, insomma, dai, una bella scarica d'adrenalina.
4: No, io come dico sempre sono fortunato, perché non è scontato avere questo seguito, e cioè questo è un seguito da, veramente da curva da stadio. Infatti per il TAF, cioè a livello visivo, gli stiamo dando grazie a voi, comunque grazie a me, che comunque sono sempre stato umile e rispettoso per tutti, un'immagine di sport bellissima. Io quando sono a Milano, cioè, mi sento di essere sempre in casa, e c'era più di 400 persone da Firenze, che devo dire, onorato, fantastici.
3: Ricordo che appunto TAF, The Art of Fighting, che ha organizzato appunto il match dell'Alliance Cloud,
4: esatto.
3: Proprio quello in cui hai battuto Federico Schinina, che appunto era il pugile che sostituiva Morello. Mi dicevi anche prima di entrare in diretta che comunque ci sarà l'occasione di tornare sul ring con Morello, però, e insomma mi verrebbe da dire che anche a sentire le tue parole ci tieni particolarmente andare.
4: Sì, sì, io ci tengo particolarmente, perché cioè veramente è diventata una questione veramente per troppo personale, e siccome so delle mie qualità e la persona che sono, gente come lui non può stare lì in cima come un re. Lui è un pagliaccio e deve fare quella vita lì, lo voglio levare dal trono.
3: Ecco, messaggio chiaro e inviato. Senti, io stavo un po' studiando per questa intervista anche un po' la tua carriera da pugile, ti va di raccontarci un po' come hai cominciato? Ho visto un lungo percorso nei dilettanti con 60 match, se non sbaglio, e poi adesso nel 2020 la decisione di passare a professionista, con tutte le difficoltà anche del Covid,
4: esatto.
3: Insomma, ci racconti un po' il tuo percorso per arrivare a questa cintura?
4: Allora, diciamo, sì, la faccio un po' in breve.
3: Sì,
4: ho iniziato a fare pugilato un po' così perché sono stato portato, perché ero un tipo abbastanza focoso, quindi mi è stato dato questo sport, grazie a Dio mi ha salvato proprio a livello caratteriale e come persona. Ho fatto 60 incontri, seguivo dal maestro Giacomo Croce, che era il mio primo maestro, e poi nel 2020 ho deciso di passare professionista, perché comunque mi gabba tanto il suo sport e volevo farci un lavoro. Io già lavoravo, facevo il carrozziere, ho lasciato il lavoro, passo professionista, faccio il mio primo incontro, perché io comunque potevo fare il lavoro da professionista, perché comunque avevo tanto seguito già ai tempi, e comunque con gli sponsor potevo riuscire
3: a sostenere.
4: Poi ovvio non avevo sponsor da milioni di euro,
3: certo.
4: Riuscivo a cavarmela, comunque facevo sempre un secondo lavoro, non è che facevo, però un lavoretto più semplice è fare il carrozziere. Fatto sta che faccio il primo incontro, tutto a posto, bene, vinto, borda, dopo due mesi Covid,
3: tutto chiuso,
4: quindi provo a lasciare anche il lavoro, quindi stavo un po' drammatico, perché ho detto madonna, quando fare le scelte, dicevo non è possibile, c'è una nuvola di fantozzi sopra. E fatto sta che dopo lì io mi sono comunque rivoltato le mani, sono andato a fare un po' il driver, che andava tanto. Poi sono ripartito in palestra, solo la palestra dopo il Covid non ce l'ha fatta a sostenere questa batosta e chiuse, e poi da lì siamo spostati un'altra, sempre con il mio allenatore, e non ce la facevano a gestirmi da professionista, perché comunque si lascia dei costi elevati in confronto ai dilettanti.
3: Certo.
4: E la box la stassigna già mi conosceva, io li conoscevo, ed erano quelli più emergenti per far crescere un ragazzo, e da lì sono passato da loro. Stava anche una batosta, perché comunque sì, ho lasciato il mio primo maestro, che oltre il maestro per me era un padre, veramente. Però dovevo andare, ma non perché se volevo continuare a fare il suo sport, se no lasciavo tutto. Con lui si è parlato, mi ha detto vai, anche se giustamente era una relazione vera e propria. E poi da lì ci siamo continuati a fare pugile con il maestro Mirko Ricci, e mi ha fatto fare tutto il percorso, ho fatto fino a 10 match, mi ha portato il titolo italiano, l'abbiamo vinto, e poi da lì mi hanno preso al TAF un anno e mezzo fa, e da lì siamo entrati al TAF, e ora diciamo siamo entrati a piedi pari al TAF, ora diciamo siamo un po', sono il pugile diciamo
3: del momento,
4: cioè ora tutto Milano, tanta gente del TAF, cioè sono quel pugile che la gente viene a vedere e a sostenere davvero con il cuore. cuore, la cosa mi fa piacere, non come gente come Morello, che sì, è conosciuto un Pugetafo, ma la maggior parte della gente lo si fa contro. Io almeno sto nel mio, la gente mi vuole bene, poi ovvio ci avrò anche io per lei, mi si fa contro. Però
3: diciamo ti piace il rapporto che hai.
4: Mi piace quello che ho creato, comunque sia. Tutti fanno personaggi in questo mondo, no? Mm-hmm. Io ho deciso di non farlo, di rimanere me stesso, perché voglio rimanere questo, quello che sono, una persona vera. Non ho bisogno di crearmi nessun personaggio.
3: E quindi la tua scelta appunto è quella di presentare la tua faccia. Senti Paolo, ti chiedo appunto anche un po' di parlarci della differenza tra dilettante e professionismo, perché mentre parlavi appunto veniva fuori la grande differenza che c'è a livello di hobby, certo, a livello di preparazione, a livello di tempo. Ti va di raccontarci un po' com'è differente?
4: Allora, diciamo il dilettantismo, a parte, sono meno riprese, quindi sono 3 riprese a 3. Invece il professionismo parte sì dalle 4 riprese, ma non le fa diciamo nessuno, però sono dalle 6 al titolo italiano, che sono le 10, a poi arrivare alle 12, come ho fatto orale europeo Silve. E poi a livello di hosti, diciamo, far combattere un pugile dilettante, no, massima spesa può essere 100 euro 120. Mm-hmm. Un pugile pro si parte da borse da 2000, 1500, insomma 2000, più la borsa comunque sia tua che ti devi fare, e ovviamente c'è
3: sponsor,
4: e ovviamente c'è molti più costi. Quindi solamente fa combattere un professionista, ti si parte tra una cosa e l'altra 4000, perché comunque sia devi far venire la persona da fuori, c'è da pagargli l'albergo perché viene il giorno prima, c'è da fare il peso il giorno prima, il volo se viene da lontano, comunque
3: sono dei costi organizzativi molto più alti,
4: esatto, più poi la borsa del pugile e anche del suo allenatore. Comunque si parte insomma quelle cifre lì, e ovviamente uno dice vabbè 2000 euro 3000 euro quanto vuoi, ma non è che devi fare una volta, comunque un percorso devi fare almeno 4-5 match l'anno, e fai esatto 3x5 sono 15.000.
3: Perché te sei professionista, ma nel senso che sei un libero professionista, cioè esatto, immagino tu abbia una partita IVA.
4: Allora no, perché andava tutto tramite
3: con la riforma sportiva,
4: tramite con la palestra. Okay. Ora c'ho una palestra mia che gestisco, che si chiama la Degradator Boxing Team, che tra l'altro qui dietro, qui al campo degli Azzurri, vicino.
3: Quindi proprio qui, accanto alla nostra sede.
4: Accanto ai quartieri. E ora faccio un po' tutto tramite la mia SD, dove io ora ho i miei pugili, che sono veramente onorato di portarli a combattere. E tra l'altro, guarda, la settimana scorsa sono stato in Francia con un ragazzo, siamo andati lì, abbiamo vinto. Venerdì ho fatto un batto un altro ragazzino di 13 anni, abbiamo vinto. Insomma, c'ho una ventina di pugili agonisti e sono molto contento. E organizzo anche gli eventi, quindi io so ora con la mia esperienza organizzare un evento dilettantismo mi ci vuole 4000 euro più o meno, e ci faccio combattere 10-12 ragazzi.
3: Professionismo
4: solo per far combattere un professionista, ma non può fare una serata da un professionista, devi mettere comunque un po' di dilettanti sotto e almeno 1-2 pro. Una serata ti costa sui 10-12, ne fai 5 l'anno, sono 50.000 euro.
3: Nettamente
4: 50.000 euro, purtroppo, o sei una palestra che ha buoni sponsor o tutto, se no non lo puoi fare questo lavoro.
3: L'ultima domanda su questo argomento, poi mi piace passare anche a raccontare un po' appunto la tua attività, diciamo, di palestra, e quindi l'attività anche con i più giovani. Però ecco, una cosa che mi piace evidenziare è che un pugile appunto che ci hai raccontato può avere sì borse per l'incontro, magari anche abbastanza ricche, ci sono gli sponsor che sicuramente ti sostengono, però fa ricorso al suo fisico in un modo che insomma si prendono tante botte, per dire, e non si può fare un match alla settimana come si fa una partita di calcio alla settimana.
4: Esatto, cioè la differenza fra un pugile professionista e dilettante è di quanto si combatte, la differenza
3: sì,
4: è più o meno,
3: immagino, insomma tu debba combattere per sostentarti, però allo stesso tempo non puoi combattere tutto l'anno.
4: Esatto, cioè infatti quando dicevo che il massimo che uno può fare all'inizio, diciamo, i match un po' di rodaggio sono 4-5 match l'anno, 4, diciamo più 4.
3: Anche per il fisico proprio.
4: Sì, perché comunque se le preparazioni ti levano veramente l'energia. Comunque la preparazione è lunga e c'è da fare. Quando devi fare 6 round, te ne devi allenare per almeno minimo 8. E 8 round, cioè fare guanti per 8 riprese in 2 mesi di tempo, sono tanti round di cazzotti. Comunque si parla di almeno 70-80 round di cazzotti tu li pigli, quindi poi c'è la dieta di mezzo e c'è tutto, comunque la preparazione fisica, c'è tanta roba, quindi è normale che dopo un match c'è uno stop, una preparazione, e un attimo una ripresa generica, ma anche a livello di testa, non solo di fisio.
3: Ma ad esempio, guarda, ti interrompo, sì, scusami, ma nell'ultimo match, appunto, ce lo accennavi prima, Morello sostituito e c'è un altro pugile che te conosci, però sì, tu ti sei preparato per tutto il tempo per affrontare Morello. Cioè, in questo caso, che fra l'altro non è isolato nel mondo della box, perché se ne sentono di casi, certo, di questo tipo, cioè, quanto cambia la tua preparazione? Quanto è stravolta la tua preparazione, magari?
4: Allora, diciamo che è stata stravolta, ma fortunatamente non troppo. Mm. Cioè, nel senso, con Morello è un pugile che si sa un po' tutti, è uno che lavora tanto di rimessa, tocca e va via. Schirinna ha un po' quello stile lì, però fa anche un po' di picchiatore, quindi bene o male eravamo lì. Poi l'avevo già fatto il match con lui, quindi un po' me ne ricordavo. Quindi diciamo che nel malissimo è andato un po' bene, comunque sia, non si andava dalla luna in su, capito?
3: Certo.
4: Se era una via di mezzo. Sicuramente mi ero allenato, ora non posso stare a dire su tante tattiche,
3: no,
4: però certo, ovviamente la testa lì subito si fumo, ho rifatto uno switch, fumo, ricalibrato tutto. Fortunatamente sono uno che di testa riesce a
3: azzerare facilmente,
4: azzerare, a esserci presente comunque in tutte le situazioni, nonostante le difficoltà l'ho sempre sorpassate in tutte le cose della vita, quindi sono fortunato perché se non mi fa abbattere facilmente.
3: Allora, guarda, le ultime due domande e poi ti ringraziamo e ti salutiamo. Cioè, la prima appunto è sul tuo lavoro da coach più che da pugile. Cosa puoi trasferire anche ai ragazzi, che cosa racconti ai ragazzi anche del tuo percorso, com'è stare con loro?
4: Sì. Allora, diciamo che sono nella fase in cui racconto poco ma faccio vedere, sì, comunque sono ancora un pugile in piena attività,
3: certo.
4: Quindi mi vedono raccontare
3: no ma magari
4: sì,
3: anche
4: però
3: certe scelte, no?
4: Casomai io conto un paio di ragazzi un po' più giovani. Io ne ho vissute tante, quindi quando parlo ai giovani, io bene o male so sempre come aiutarli e capisco anche casomai loro in quel momento cosa. Quindi questa via è tanta cosa. Io quando ero piccino sono stato aiutato dal mio vecchio allenatore e ora la sto riportando ai ragazzi più giovani, io parlo di quelli più ragazzini, con quelli più grandi sono coetanei, quindi ci si vive, poi che c'entra poi il momento in cui con un amico mio che casomai ora fa il pugile per me, in quel momento io sono allenatore, lui è pugile, cioè non siamo più amici. Cioè io riesco a staccare e questa cosa lo anche quando alleno dall'amicizia, io stacco
3: e divento allenatore.
4: E non trasigo, cioè nel senso un amico non mi fa nel momento di star ragionando la battuta e cose, perché sennò io mi giro, mi sfavo, ma non è mai successo perché comunque sia lo sanno, cioè sono una persona seria anche sul lavoro.
3: C'è un approccio comunque, sono professionale.
4: Professionale, sì.
3: Allora, chiudiamo e ti ringraziamo Paolo, prima però appunto è d'obbligo farti una domanda sul calcio storico, perché allora questa intervista va in onda di sabato.
4: Ok.
3: Tu non sai ancora il risultato della prima semifinale, ovviamente siamo alla vigilia perché registriamo qualche giorno prima. Quello che ci puoi dire è un po' quello che ti attendi per i tuoi azzurri e che calcio storico ti aspetti in questa edizione 2026?
4: Allora, io mi aspetto la rinascita degli azzurri. Abbiamo avuto un attimo, siamo un attimo inciampati, siamo sinceri, siamo inciampati e io credo che questa è la rinascita 2026, rinascita degli azzurri, te lo do per certo.
3: E parlando della semifinale invece, cosa ci puoi dire?
4: Semifinale, devo dire, mi garba tanto l'approccio dei verdi adesso, come si stanno portando, vedo che stanno facendo un bel lavoro.
3: Quindi ti aspetti una buona partita?
4: Mi aspetto una buona partita, devo dire la verità, e ovviamente che vinca il migliore a me,
3: certo,
4: nel senso non mi cambia né rossi né verdi né bianchi, insomma si va lì, si gioca e testa alta e via.
3: Bene, allora ovviamente ti auguriamo un buon proseguio e se ci sarà occasione appunto di ritrovarti per qualche bel successo, sicuramente porte di Radio Firenze Viola aperte per te, Paolo.
4: Grazie mille
3: a te, ciao.

0: Buon pomeriggio, sono Massimo e volevo dire questo, che giovani vanno bene purché non sia una scusa poi per non fare una squadra competitiva. Giusto, secondo voi che pensate?
1: Questo è il messaggio arrivato da Massimo al 348-7513-933, seconda ora, anzi un pochino meno anche, di Viola Weekend. Niccolò Righi, Viola Ronchi, Stefano Cherubini in regia. Quello, insomma, per rispondere anche velocemente a Massimo, lo abbiamo già anche un po' spiegato, quello che è la nostra idea di giovani. Giovani sì, ma con un senso, ecco, non per mettermi, cioè, come è sbagliato magari non puntarci, allo stesso modo è anche sbagliato dire sì, ma mettiamoli perché con sono tutti giovani, quindi va bene così, che perché poi ci conosciamo anche fra tifosi Viola, ma non solo. Quando poi le cose non vanno bene, è un giovane. Da questo punto di vista, in settimana ho ascoltato un'intervista a Julio Velasco, che è un totem per quanto riguarda la panchina, il concetto di sport anche applicato a livello non solo poi tecnico, ma anche a livello morale, tutti gli insegnamenti che ti dà lo sport. Lui per i giovani ha una visione completamente diversa anche da quella che c'è il calcio, perché lui dice poi semplicemente, se ad esempio si fa battere un rigore ad un giovane e lo dovesse sbagliare, si dice ma perché l'allenatore ha fatto battere quel giovane, quando tutti possono sbagliare un calcio di rigore, sia il giovane sia Baggio in finale nel 94, proprio negli Stati Uniti, che di cui torneremo a parlare tra pochissimo, perché faremo anche uno spaccato sul mondiale. Prima però ti chiedo di leggerci, Viola, qualche messaggio.
2: Sì, ci sono tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Allora, Marco ci dice: ciao ragazzi, secondo me la società aveva due strade dopo questa annata a dir poco ridicola. Doveva o rilanciare e investire, oppure cedere alla Fiorentina. Invece, per l'ennesima volta, galleggeremo a metà classifica, al massimo il settimo posto. Oppure Claudio ci dice: sicuramente tra gli esterni c'è l'Orientè. Oppure Francesco ci dice: il primo anno di Montella venivamo da una salvezza all'ultima giornata ed arrivavamo quarti. Pensiamo positivo.
1: Sì, è vero, speriamo che si possa tornare a quei fasti. Per rispondere al primo messaggio, al messaggio di Massimo, che è molto pessimista, mi verrebbe da dire, ora aspettiamo un attimino Massimo, perché sicuramente non sarà un campionato, un mercato facile, e secondo me questo bisogna mettercelo in testa, ragazzi, perché la Fiorentina ha tantissimi calciatori. Innanzitutto, tantissimi calciatori che ad oggi sono quasi invendibili. Io penso ad un Som, io penso a un Beltran, io penso a tutti questi giocatori che torneranno alla base dopo esperienze in prestito poco fruttuose nel migliore dei casi, o addirittura impalpabili in altre circostanze. Per cui è veramente difficile vendere oggi certi calciatori, così come è difficile fare anche mercato in una rosa che, lo dicevamo prima, si è completamente svalutata rispetto a quello che succedeva un anno fa, e quindi oggi non ci sono sul tavolo quell'offerta dall'Alilal che un anno fa poteva essere arrivata per Comunque.
2: Tra cui citavi appunto Som, appunto il reparto in cui c'è più abbondanza è appunto il centrocampo, di cui appunto torneranno Somme e Richardson.
1: Assolutamente.
2: Richardson al Copenaghen, che è stato messo pure fuori rosa.
1: Ecco, infatti.
2: Quindi appunto Paratici dovrà fare delle grandi scelte, perché al centrocampo abbiamo Mandragora, Ndurre e Fagioli, che sicuramente probabilmente verranno confermati.
1: Sì, rappresentano
2: visto...
1: forse lo zoccolo da cui ripartire.
2: Da cui ripartire, perché si sono dimostrati insomma, dei giocatori importanti,
1: sì, su cui fare affidamento.
2: Esatto, da cui ripartire. Poi sicuramente abbiamo Brescianini, Fabian, che uno dei due sicuramente dovrà andare via, perché
1: anche lì dovranno andare via, se c'è, bisogna essere sempre in due quando c'è, esatto. Quando si vuol vendere un calciatore non bisogna mai dimenticare che ci deve essere qualcuno che te lo compra.
2: E poi
1: io sono d'accordo su Brescianini e Fabiano, l'hanno fatto benissimo, sono due giocatori probabilmente già in uscita, nonostante siano arrivati appena sei mesi fa e siano stati confermati e riscattati poche settimane fa, quando la Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica. Però si ritorna lì, ragazzi, non sarà un mercato semplice.
2: E per concludere anche l'ultimo, Fazzini, che
1: c'è
2: appunto
1: anche Fazzini.
2: Cioè, lui secondo me, a parer mio, è un giocatore che io gli darei fiducia, perché anche lì è un giocatore giovane, un po' come Comuzzo, a differenza di un giocatore, è un parallelismo un po' sbagliato, però a differenza di Gudmundsson, che tutte le volte dopo ogni partita gli dicevamo, gli davamo un'altra chance per il giocatore, ma io secondo me invece, a differenza di Gudmundsson, che non gliela darei più adesso questa chance, a Fazzini sì, sinceramente.
1: Sarà un tema anche quello di Fazzini, leggevamo anche in questi giorni sui giornali, sugli articoli anche pubblicati su firenzeviola.it, che io vi invito sempre a consultare, perché insomma sono giorni frenetici anche questi di inizio mercato, che ormai manca sempre meno, e quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Si parla anche di un Fazzini che vorrebbe provare a rilanciarsi con la maglia della Fiorentina, potrebbe anche essere spostato di ruolo nel 4-3-3 di Grosso, non più jolly offensivo da spostare sulle corsie esterne, ma come mezzala.
2: Sì, io gli darei un'altra chance, sinceramente.
1: Esatto, ed inserimento. Staremo a vedere quello che la Fiorentina deciderà di fare, però ecco, per tutti questi motivi, per me non sarà un mercato semplicissimo. Però poi, per rispondere sempre all'amico che ci diceva che la Fiorentina galleggerà a metà classifica, ora aspettiamo un attimino, anche perché insomma questa settimana è atteso la tanto decantata appunto intervista di fine stagione, e già lì capiremo quelle che possono essere l'ambizione, il progetto che hanno in mente i Viola, e staremo a vedere anche se il budget, se ci potranno dire qualcosa relativo al budget e a quelli che sono gli obiettivi. Oggi si fa tanti nomi, la sensazione è che la Fiorentina stia un po' cercando magari di lavorare attraverso i vari entourage dei giocatori per capire la fattibilità di tante operazioni, ma che poi spingerà sull'acceleratore in un secondo momento, perché prima penso che ci sia un po' da risolvere alcune questioni. Ne penso una in principale, relativa a Moise Kean, e la Fiorentina sapere o no se potrà contare sul suo attaccante titolare il prossimo anno, gli fa tutta questa, fa tutta la differenza del mondo. E poi si cercherà magari di risolvere anche i nodi legati a Gosens, legati a Dodò, legati a De Gea, insomma prima di mettersi al tavolo e a comprare. Mi sembra che la Fiorentina in questo momento tutto abbia fuorché bisogno di giocatori, prima ci sarà un po' da vendere.
2: Sì,
1: ecco.
2: Una certezza dal punto di vista di Todò è che piace molto sul mercato, soprattutto appunto alla Roma, le voci appunto stanno appunto amplificando, e quindi riguardo invece a Moise Kean, credo che sia una colonna portante per ripartire invece, perché io non sceglierei sinceramente un'altra punta. Sono usciti i nomi di Jimenez, insomma,
1: sì, che non ha fatto, che aveva detto che sarebbe diventato capocannoniere del mondiale, non è neanche sceso in campo appunto un minuto,
2: esatto, quindi debutto. Sinceramente io mi terrei Moise Kean in un'altra stagione, ecco, per rilanciarsi. Quindi
1: sì, sarà previsto un incontro probabilmente anche con Moise Kean e con il suo entourage, per capire quella che è il volere, la volontà del calciatore. Da quello che ci risulta, lo ha anche scritto il collega Andrea Giannattasio su firenzeviola.it, Moise Kean non sta in questo momento, non sembra che stia spingendo per forzare l'addio, forzare la cessione. C'è poi sempre quel tema relativo alla clausola rescissoria, che entrerà in vigore le prime due settimane di luglio. Ora io non voglio mettere freni a quello che potrà avvenire, però mi sento di escludere che un club si spinga a spendere quei 62 milioni di euro. Un anno fa nessuno ne aveva offerti 52 per comprarlo, per far scattare la clausola rescissoria. Oggi non credo che lui alla fine non gioca da due mesi.
2: Certo, poi ricordiamoci che adesso secondo me il punto principale è la fascia sinistra in questo momento, cioè resta una delle priorità della Fiorentina, perché Parisi non tornerà in campo per un bel po'. Gosens, ci sta una probabile partenza di Gosens dopo quest'annata, ecco, non è riuscito a riscattarsi, quindi ecco, c'è da trovare un giocatore giusto per la fascia sinistra.
1: Sì, sono tanti nomi che si fa anche quello di Ruggeri. Boh, io ragazzi non lo so, anche qui non voglio avventarmi in pronostici o insomma pregiudizi anche che ho nei confronti della Fiorentina. Ora, un giocatore che viene da oltre 40 partite disputate in stagione con l'Atletico Madrid. 47 partite, ecco.
2: E tra l'altro ha fatto 7 assist.
1: 7
2: quindi...
1: assist, sempre tenuto in considerazione da Simeone, che lo ha è stato un protagonista assoluto anche dell'Atletico Madrid in Champions League, perché sì, lo abbiamo visto tutti mettere un tappo alla Lamine Yamal. È stato probabilmente uno dei fattori che ha permesso all'Atletico Madrid di eliminare il Barcellona ai quarti di finale e di raggiungere poi la semifinale. Poi l'Atletico è uscito contro l'Arsenal, però insomma ce lo ricordiamo tutti, quella strepitosa quella strepitosa partita giocata contro il Barcellona, soprattutto quella di andata, in cui Ruggeri si fece anche male a un sopracciglio, sì, si aprì un sopracciglio, per cui anche a livello di immagine è venuto fuori un Ruggeri particolarmente anche stoico, duro,
2: sarebbe
1: rintoso.
2: Un rinforzo di spessore da quel punto di vista.
1: Sì, però ecco, io mi domando com'è che un giocatore che ha fatto così bene all'Atletico Madrid, che il prossimo anno giocherà alla Champions, possa accettare una squadra che in questo momento non gli garantisce neanche la Conference. E ribalto anche la domanda, cioè la Fiorentina ad oggi ha 25 milioni da poter spendere per un terzino? Cioè si parla di queste cifre, cioè l'Atletico Madrid difficilmente vuole meno di 20-25 milioni, che sono più o meno i soldi che ha speso per comprarlo, che sono più o meno i soldi che finanzierebbero l'acquisto di Cucurella, che è l'obiettivo principale dell'Atletico Madrid, e che per questo potrebbe anche decidere di sacrificare Ruggeri. Però non è che lo svende, e io mi domando, la Fiorentina ha questa forza qui oggi di spendere 25 milioni per quello che è un terzino, quando gli manca praticamente tutto il comparto offensivo per quanto riguarda gli esterni? Non lo so.
2: Sì,
1: ripeto,
2: questa è una bella domanda, Niccolò, è vero, hai ragione, ecco, c'è da riflettere su, da questo punto di vista, sicuramente.
1: Quindi, cioè, io lo spero, per carità, però 25 milioni sarebbero una delle cifre più alte che la Fiorentina abbia mai speso nella propria storia. Che vengano spesi per un terzino sinistro, quando, da quello che insomma abbiamo anche cercato di percepire, quest'anno sarà comunque un mercato che risentirà necessariamente dei tanti soldi che sono stati spesi l'anno scorso e del buco che c'è stato nel bilancio dello scorso anno, per cui non so se abbiamo anche altri messaggi nel frattempo.
2: Sì, abbiamo altri messaggi. Luca ci dice: che personaggio Paolo Bologna, picchia forte, non vedo l'ora di vedere l'incontro con Morello.
1: Questo appunto poi, relativo all'intervista di Fabio, tra l'altro un incontro con Morello che è stato posticipato perché insomma ci doveva essere nelle scorse settimane, ma appunto Dario Spartan Morello si è infortunato e quindi non ha avuto luce questo incontro, che c'era grande attesa appunto per questo scontro tra Dario Spartan Morello e appunto Paolo Bologna.
2: Un altro messaggio sul mercato invece ce lo dice Simone, che ci dice: per tutti i mercati sono difficili, il problema è che alla Fiorentina sono 7 anni che si sommano mercati complicati, ma ora bisogna tirare una corda e fare finalmente insomma un vero calcio, o vendere.
1: E questo è un po', mi sembra, il parere di tanti tifosi. Certamente questo sarà un mercato abbastanza importante, perché è il primo di Paratici e quindi forse serve ridare un po' di entusiasmo, una scintilla, sì, ad una piazza che sta un po' affievolando la sua fiamma nei confronti di una squadra che inevitabilmente viene da una stagione terribile, e di conseguenza anche lo statement della piazza si è un po' raffreddato. Quindi Paratici però ha un grande onere e un grande onore nelle sue mani, ovvero quello di riaccendere una piazza che, lo sappiamo benissimo come è Firenze, se poi riesce a trovare la scintilla giusta, ed è per questo che io continuo a battere il tasto sul proviamo a dare fiducia a Fabio Grosso. So che non era la prima scelta di molti di voi, in tantissimi ci avete scritto in questi mesi, in queste settimane, quando vi abbiamo raccontato che comunque alla fine la Fiorentina sembrava orientata alla scelta di Fabio Grosso.
2: Sì, poi comunque viene da precedenti, ha avuto tante esperienze comunque,
1: certo.
2: Cioè la sua esperienza sicuramente se l'è fatta, ha trovato un suo modulo di gioco, e che non è poco, sicuramente.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Al Sassuolo,
1: ha un'idea precisa,
2: esatto,
1: bella chiara.
2: Al Sassuolo ha fatto un anno, cioè ha fatto degli anni insomma buoni, quindi
1: assolutamente, una promozione in Serie A proprio da come si dice in gergo poco tecnico, ha ammazzato la classifica, cioè nella scorsa stagione non c'è quasi stata gara, cioè il Sassuolo ha stradominato la Serie B e poi ha avuto anche una promozione frutto anche di un grande lavoro anche dirigenziale del Sassuolo. L'abbiamo visto in questi giorni, Giovanni Carnevali è passato dal Sassuolo alla Juventus, sì. La forza del Sassuolo è stata anche quella di riuscire a trattenere tutti i big nonostante la retrocessione in Serie B, non ha mandato via Berardi, non ha mandato via Laurenti, non ha mandato via Torsvelt e questo gli ha anche permesso subito la risalita,
2: sì,
1: in Serie A.
2: Poi secondo me dopo questa annata molto difficile avere un nuovo punto di riferimento, in questo caso un nuovo allenatore, è sinonimo di entusiasmo, di riportare quella grinta e quella forza che è mancata quest'anno secondo me, sì, sì, ai giocatori,
1: sì, ma anche la grinta e l'entusiasmo secondo me anche nei confronti della piazza, perché io percepisco, sì, un po' un sentimento che
2: delusione
1: di tanta delusione, la delusione porta alla rabbia e la rabbia porta a una diminuzione dell'amore che Firenze ha sempre provato per i colori viola. Il prossimo anno è anche l'anno del centenario, per cui io mi aspetto una Fiorentina un po' agghindata a festa, che possa tornare a splendere, sì, tra le grandi. Questo però, ragazzi, ripeto, con tutte le difficoltà che secondo me una stagione porterà, quindi vorrei capire sinceramente quali saranno gli obiettivi della prossima stagione. Io mi auguro sinceramente che la Fiorentina non si ponga degli obiettivi a livello di classifica, ma si ponga degli obiettivi a livello di crescita. Io il prossimo anno cercherò di non guardare troppo la classifica, perché la Fiorentina in questo momento, volente o nolente, parte sotto a tante squadre, anche quelle che oggi vediamo più in difficoltà, anche sotto al Milan, anche sotto alla Lazio, perché la classifica ci sta dicendo questo, che la Fiorentina in questo momento non è superiore a queste squadre qui, nonostante appunto tutte le difficoltà che abbiano. Per cui io non mi farei l'illusione di dire ma visto il Milan che acque torbide sta navigando, la Fiorentina almeno una dirigenza, almeno un allenatore ce l'ha di già, però questo, cioè il Milan parte da una rosa molto più forte della Fiorentina,
2: indubbiamente,
1: quindi non è facile ridurre un gap che quest'anno ti ha detto che tra la Fiorentina e l'Europa e le grandi del calcio italiano ci sono 20-30 punti. Io vorrei vedere una direzione a livello tecnico, perché in questi anni secondo me l'errore è sempre stato quello di non aver ben chiaro che direzione volesse prendere la Fiorentina, non se puntare su dei giocatori giovani, se puntare su dei giocatori esperti. Ogni anno veniva rivoluzionata la rosa, venivano comprati dei giocatori che puntualmente più della metà di essi venivano venduti già nella sezione successiva,
2: sì.
1: Lo abbiamo visto quest'anno, cioè è stato fatto un mercato importante, nonostante ciò Nicolussi, Caviglia, Dzeko, tutti andati via a gennaio. Quest'anno si parla di un Piccoli che comunque se arrivasse l'offerta, ecco, giusta, che cosa che difficilmente arriverà per quanto,
2: sì,
1: spero, potrebbe partire Fazzini, che potrebbe partire, quindi siamo punto e a capo, cioè è un loop infinito che, sì, non ha portato una grande crescita.
2: I, sì, giocatori che vengono 6 mesi e poi se ne vanno, cioè non c'è una permanenza di qualche giocatore che rende insomma rende il gioco, ecco,
1: sì sì, rende per quello che è stato comprato, rende per il suo reale valore,
2: esatto.
1: Insomma qualche piazza

0: che volevo fare a chi la spara più grossa, ma si vedeva che la direzione del Como fosse una direzione virtuosa, positiva, che andava in crescita, perché c'era un'idea di calcio dietro di un certo livello, certo. Cosa che magari il Milan, che quest'anno è arrivato quinto e che comunque è arrivato in Europa League, che ha lottato per...
1: Sì, ricordiamoci che è stato secondo tanto tempo, quindi nel senso, ecco, quindi no, è stata una delusione per il Milan sicuramente arrivare al quinto posto, visto l'annata.
0: No, è stato più che una delusione, infatti non a caso hanno fatto fuori tutta la dirigenza, l'allenatore compreso, però allo stesso tempo sono traiettorie completamente diverse, capito? Non so,
1: certo.
0: Se quindi se il Milan invece che con il Cagliari invece di perdere con il Cagliari avesse vinto e il Como fosse arrivato in Europa League anche se in Conference, comunque la direzione secondo me sportiva era completamente diversa,
1: sì.
0: Cioè comunque si vedeva una squadra in parabola ascendente e una un po' in parabola discendente, cioè secondo me il piazzamento fine
1: si
0: conta.
1: Intendeva lo stesso anche secondo me,
0: certo.
1: Ma anche dal punto di vista tattico l'abbiamo proprio vista la differenza del Como,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Il Como oggettivamente è stata l'unica squadra che se l'è potuta giocare contro l'Inter.
0: Sì, cioè. È assolutamente vero. Abbiamo Walter in linea con noi. Scusaci Walter per esserci dilungati e ti abbiamo tenuto in attesa.
2: Innanzitutto un cordiale buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Grazie per le espressioni che avete usato nel corso di questa lunga trasmissione, nel quale siamo passati da vari sport, incluso la box e il pugilato. In merito ai giovani e ai meno giovani, mi piacerebbe spezzare una lancia a favore di Robin Gosens. Per quale motivo? In primo luogo perché a livello di uomo lo vedo maturo, pronto, preparato,
1: sì.
2: Una persona che nello spogliatoio è riuscito anche alla luce dei suoi studi, ricordo che è laureato in psicologia,
0: è vero.
2: E per il fatto che prima il primo figlio nel 2021, poi il secondo figlio nel 2023, la moglie che si trova benissimo nella nostra città, lui che pariteticamente più volte anche con Andrea Giannattasio, con la Chiara, ha dichiarato senza problemi che a Firenze resterebbe, un po' come ha fatto Borja Valerio con sua moglie. Quindi mi chiedo una figura, e vi chiedo soprattutto, una figura di questo tipo, non pensate che potrebbe anche sotto il profilo della maturità aiutare i giovani a poter capire meglio talune difficoltà che gli stessi possono avere in momenti di crisi? E un punto l'avete toccato e poi taccio: l'errore dal dischetto di rigore. Avete chiamato Baggio, avete ricordato Baggio nei mondiali, ecco, non pensate che una figura matura e che ci tiene alla città, attaccata alla maglia, possa ancora contribuire a dare un suo proprio punto interessante sia sotto il profilo calcistico che quello psicologico attitudinale? Grazie per un vostro riscontro e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a te Walter, grazie mille di averci chiamato, anche per la gentilezza con cui ti sei posto, che insomma non è sempre, è una virtù sempre apprezzata, nonostante magari ogni tanto qualcuno vado anche un po' sopra le righe, però ecco, ci tenevo anche a ringraziare Walter per i modi in cui si è posto, non soltanto per la domanda e le osservazioni. Allora Gosens chiaramente è un tema, faccio un po' le file e poi ti faccio rispondere Viola. Da quello che ci risulta il giocatore vorrebbe anche restare,
1: sì,
0: a Firenze. La Fiorentina non è proprio dello stesso avviso, o meglio si sta cercando anche di capire, anche con quello che sarà il nuovo allenatore, chiaramente dipenderà molto anche il volere di Grosso, perché poi magari Grosso lo valuterà in ritiro e lo vorrà ancora con sé. È un giocatore che dal punto di vista caratteriale, emotivo, di leadership. Come ha detto benissimo Walter, è un giocatore che dà qualcosa in più, perché è un ragazzo di una sensibilità unica, anche grazie ai suoi studi in psicologia, appunto. È uno che ci ha sempre messo la faccia nei momenti difficili della stagione. Sì. È venuto lui a parlare in conferenza stampa quando il campionato è finito.

0: e si è preso le sue responsabilità, ammesso che quella che ha disputato è stata una brutta stagione, perché lui è stato molto spesso in difficoltà dal punto di vista fisico. È un giocatore, ecco, che si è sempre sorretto su questo strapotere fisico che lo ha sempre caratterizzato fin dai tempi dell'Atalanta. Uno che corre tantissimo, uno che si butta dentro, uno che è molto forte nello stacco di testa, e quando gli manca quel metro, quei due metri, che magari possono essere pochissimo, ma che per un giocatore che come lui, che fa della fisicità il 95% del suo bagaglio tecnico, è a quel punto che inevitabilmente vanno a calare anche le prestazioni.
1: Sì.
0: Quindi vediamo quello che succederà, non so se sei d'accordo.
1: Sì, io sono d'accordo con te, è appunto anticipato le cose che volevo dire. Aggiungo che nella stagione di Palladino abbiamo visto un Gosens protagonista. La differenza è che abbiamo visto sempre nella stagione di Palladino facendosi tutta fascia, correndo, avendo veramente tanta forza fisica. Infatti ha anche raggiunto gol e assist nella stagione di Palladino. Invece nella scorsa stagione abbiamo visto un Gosens con tanti acciacchi fisici.
0: Sì.
1: La domanda è, non so se la Fiorentina è pronta a tenere un giocatore che magari ogni 3x2 si fa male, perché magari è stanco, è scarico, è meno dinamico, e infatti quest'anno ci sono stati diversi problemi fisici. Quindi questo mi chiedo, non so se la Fiorentina si sente di tenere un giocatore così in questo momento.
0: Quello ci sarà da capirlo.
1: Anche se indubbiamente, come ha detto anche il nostro ascoltatore Walter, può essere considerato un leader insieme a De Gea.
0: Assolutamente, guarda, io da quello che abbiamo raccolto anche su tutto Mercato Web, il collega Alessio Dellungo, che saluto anche, l'idea della Fiorentina in un primo momento era quella di fare una grossa restyling delle corsie di difesa, e l'idea è ancora nella mente,
1: sì,
0: degli uomini di mercato della Fiorentina. Chiaramente l'infortunio di Parisi ha cambiato molto le carte in tavola, perché Parisi, la rottura del crociato che ha subito all'Allianz Stadium, la penultima di campionato contro la Juventus, inevitabilmente lo terrà fuori a star bassi almeno fino a novembre-dicembre. Difficilmente si rivedrà prima, perché insomma quei 5-6 mesi ci vorranno prima di un recupero completo. Io per questo motivo dico che magari la riflessione su Gosens può essere anche un po' mutata in virtù proprio di un giocatore che non avrai fino almeno a, appunto, a fine del 2026. Detto questo, però, c'è anche Balbo, che è un giocatore che comunque si è tutto sommato messo abbastanza in luce.
1: Sì, ha giocato bene la finale, insomma.
0: Ha giocato abbastanza bene la finale, per carità. Poi la finale di primavera, secondo me, poi Balbo deve essere pronto per un salto.
1: Infatti,
0: però
1: si è vista la differenza, secondo me, di un giocatore che ha avuto a che fare con la Serie A.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, sicuramente anche a livello fisico.
1: Però, secondo me, ci vuole un altro giocatore, un pochino più esperto, sempre magari giovane, però con una qualità più intensa, ecco, indubbiamente.
0: Allora, abbiamo parlato a lungo di Fiorentina, facciamo anche uno spaccato sul mondiale, perché abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che è un caro collega e un amico della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, grazie mille per l'invito, come sempre.
0: E grazie a te per averlo accettato. Immagino che dalle parti di Grassina la televisione sia sempre accesa su DAZN in questi giorni per guardare la Coppa del Mondo.
2: Sì, dai, insomma, cominciamo a studiare, ci godiamo queste prime partite, vediamo un po' cosa ci regala di spunti questo mondiale, che già qualcosa ha detto, quindi insomma non siamo partiti male, secondo me.
0: No, assolutamente. Stanotte hanno stupito gli Stati Uniti, io sono rimasto piacevolmente sorpreso, non so come la pensi, anche sul Canada, che tutto sommato pensavo peggio, forse avevo bassissime aspettative, e tutto sommato ho trovato una squadra abbastanza compatta e matura.
2: Sì, io partirei dagli Stati Uniti, ti dico, sono curioso di vederli in un test magari un po' più probante,
0: sì,
2: perché forse ci aspettavamo qualcosa in più dal Paraguay, io in primis, se devo dire la verità. Comunque il Paraguay aveva fatto un bellissimo cammino, si era ripreso alla grande, con una partenza complicata nel girone sudamericano, poi si era qualificato, che comunque per il Paraguay non è mai poco, invece oggettivamente stanotte ha fatto una prestazione abbastanza scadente. devo dire il primo tempo a senso unico, poi chiaramente dopo 3-0 è tutto più semplice. Per quanto riguarda il Canada, mi è piaciuta la reazione, sì, secondo tempo volenteroso, potevano pareggiare la prima, perché poi comunque quell'autotraversa di Kolasinac è quasi contro le leggi della fisica.
0: Davvero.
2: Perché insomma è incredibile che sia riuscito a evitare che andasse dentro. Poi vabbè, se dobbiamo analizzare magari anche volti un po' più conosciuti all'interno della formazione canadese, David insomma ancora insufficiente, come un po' accaduto durante tutta la stagione con la Juve, e infatti abbiamo visto appena è entrato un attaccante vero come Laren, ci ha messo 2 minuti a pareggiare, insomma è un'arma importante per il Canada, mentre David lo aspettiamo ancora da tempo.
1: Io invece ti volevo chiedere quale giovane visto appunto nelle prime partite potrebbe attirare l'attenzione dei club della Serie A secondo te?
2: Sicuramente incuriosisce tanto, ma non da ora, non da questo mondiale, un profilo come Lajbegovic della Bosnia è chiaro che insomma cattura l'occhio, lo sappiamo, c'era la Juventus negli scorsi mesi, ma insomma ha addosso gli occhi di mezza Europa, ragazzo del 2007, veloce di gamba e di pensiero, un giocatore che salta l'uomo, lo sappiamo purtroppo molto bene anche noi dell'Italia, perché l'abbiamo vista a Zenit.
0: Sì.
2: In questo momento mi viene da dire lui, ma è chiaro che parlo ecco diciamo per le prime partite, quello che abbiamo visto all'inizio.
1: Sì, adesso.
2: Sì, sicuramente poi ci sarà ancora parecchia carne al fuoco da vedere, quindi vediamo un po' adesso.
1: Ci sono tanti giovani in questo mondiale, quindi ecco.
2: Sì.
0: Sì, nel Messico ha anche esordito Mora, che è un ragazzo ancora minorenne. Tra l'altro ci sarà appunto, come dicevi te Lore, tanta carne al fuoco da vedere, perché mi viene da pensare che un po' il problema di questo mondiale, un po' come lo è la Champions League, è che la prima fase almeno sarà piuttosto inutile, perché si giocheranno tantissime partite e poi fondamentalmente verranno eliminate pochissime squadre. Quindi boh, non lo so, se magari io ho anche pensato che qualche nazionale possa fare anche possa partire un po' con il freno a mano tirato, non voglio dire un po' di turnover, perché poi sono partite comunque secche che un risultato inaspettato ti può mettere anche in difficoltà, però ecco non lo so se poi spingeranno fino in fondo sull'acceleratore, anche perché sarà un mondiale molto lungo e c'è anche la questione caldo, insomma ci sono tanti temi, c'è un tema legato ai tantissimi spostamenti, sarà un mondiale molto particolare questo, c'è poco da fare.
2: Sì, senza dubbio, sembra quasi un mini campionato effettivamente, perché poi l'allargamento da 32 a 48, come dicevate giustamente voi, porterà anche a questo, a mescolare magari un po' le carte, a non far vedere subito magari il potenziale. D'altra parte insomma ci sono almeno 6-7 nazionali che hanno una potenza di fuoco e ha anche senso ecco che possano fare un po' di turnover o che perlomeno vogliano preservare alcuni dei migliori giocatori per la fase di eliminazione diretta. A me viene in mente la Spagna per esempio, perché sappiamo che Yamal non è al meglio, ha chiuso la stagione un po' in difficoltà per via di quell'infortunio che poi l'ha rallentato fra aprile e maggio, quindi una nazionale come quella, visto anche il girone che oggettivamente non sembra proprio una fatica di Ercole, insomma ci sta che voglia partire anche col freno a mano tirato e poi con calma farci vedere tutto quel ben di Dio che ha a disposizione.
0: Ma te ti aspetti la vittoria di qualcuno che non ha mai vinto finora il mondiale? Perché si parla anche molto, insomma ho letto un po' anche sui social che va molto il Portogallo per esempio, cioè leggo tanti pronostici sulla vittoria del Portogallo, non so come la vedi tu. Ecco, l'abbiamo perso.
1: Il Portogallo.
0: Il Portogallo e ha messo giù. Il buon Lorenzo credo sia un messiano di ferro, forse. E quindi ha sentito il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non gli è andato giù. No, a parte tutto, detto del mondiale, io ricordo appunto che oggi si continua a partire dalle 21 Qatar-Svizzera. A mezzanotte ci sarà il debutto del Brasile. Quindi il primo spaccato d'Italia che vedremo a questo mondiale, perché debutterà sulla panchina dei Verde Oro Carlo Ancelotti, che è il primo allenatore straniero nella storia del Brasile che parteciperà a un mondiale. I brasiliani sono molto attaccati un po' alla loro terra, alle loro origini per quanto riguarda appunto la panchina eccetera eccetera.
1: Tra l'altro è una delle favorite appunto il Brasile,
0: sì,
1: insieme appunto anche alla Spagna, alla Francia, all'Argentina.
0: Te ce l'hai una favorita? Secondo, ecco ti faccio la domanda da 1000 euro, dai, esponiti, chi vince il mondiale? clippa Stefanino, che poi qui se Viola fa uno, tira fuori uno strafalcione, poi gliela rimandiamo questa.
1: Io spero l'Argentina, perché sono team
0: Messi. Il bis?
1: Sì.
0: Il bis dell'Argentina. Sì, sì. Tu sei una messiana.
1: Io sì, tantissimo. Proprio...
0: mi dispiace per te.
1: Soffro per l'Argentina.
0: No, anche Stefano Cherubini scuote la testa. Anch'io sono d'accordo con Stefano.
1: No, vabbè, qui.
0: Noi siamo ronaldiani.
1: No,
0: tu sei ronaldiano?
1: Dai.
0: No. È difficile fare il bis.
1: Però anche lui è come me, allora.
0: L'Argentina.
1: È d'accordo con me,
0: Cioè, Stefano, quindi tu sei un messiano, però?
1: Sì, ci fa sì con la testa.
0: Ma secondo me, ragazzi, l'Argentina, non lo so, mi dà la sensazione che arriverà al mondiale un po' abbacchiata.
1: No, impossibile.
0: Non lo so.
1: Non è l'Argentina.
0: Staremo a vedere. Staremo a vedere quello che succederà. Abbiamo con noi di nuovo Lorenzo, ti avevamo perso per qualche istante.
2: Scusate, è caduta la linea.
0: Ma non ti preoccupare, guarda, analizzavamo, ti faccio anche a te la domanda ormai, quella da un milione di euro. Ma te chi vedi come favorito per la vittoria di questo mondiale alla fine?
2: È difficile, ovviamente, però ecco, io ho la sensazione che possa vincere un'europea. Mi viene da dire Spagna e Francia, anche se la Francia, nonostante tutta quella potenza, soprattutto dal centrocampo in avanti, mi sembra sempre che, come dire, che le manchi qualcosa a livello di squadra, di unità, di compattezza, cosa che invece non manca nella Spagna. Quindi se dovessi dirne una, direi la Spagna ad oggi, però ovviamente poi c'è un roster impressionante di squadre che possono puntare, quindi per ora la Spagna e poi vediamo, dai.
0: Guarda, io
1: l'Argentina
0: mi accodo,
1: no, quindi
0: io mi accodo. La Viola è per l'Argentina, ma sì, secondo me l'Argentina arriverà un po' abbacchiata, ma non so, ho la sensazione, magari una cosa che farà piacere a te, Lorenzo, che farà un gran mondiale Lautaro Martinez.
2: No, l'Argentina, sì, l'Argentina sicuramente arriva, forse per la prima volta, con veramente il peso di ciò che è accaduto, insomma, 4 anni fa, perché si è tolta lo sfizio, è riuscita a centrare la missione 4 anni fa in Qatar, con il mondiale che mancava da una vita, e quindi paradossalmente questa volta mi sembra un pochino indietro, forse, ma ovviamente può essere una sensazione, perché non c'è tanta novità nella formazione dell'Argentina rispetto a
1: quello. Indubbiamente, è vero, sì.
2: Il discorso della compattezza di spogliatoio che facevo prima per la Spagna ovviamente vale anche per l'Argentina, perché sono tutti uomini in missione e lo sappiamo benissimo che quando scende in campo la scaloneta sono tutti agli ordini di Messi, e lo vediamo anche, ci sono dei video bellissimi, tutta la squadra che aspetta Messi per entrare in campo, insomma c'è una leadership,
1: si vede molto che sono compatti, questo sì,
2: impressionante, sì, sono uomini in missione, però ecco, appunto, per vincere ancora a volte bisogna anche, per ripetersi diciamo, bisogna anche innovare, bisogna aggiungere qualcosa perché si sa che poi ti aspettano. Ecco, forse ho la sensazione che l'Argentina sia un po' troppo simile a 4 anni fa. Sulla Faro Martinez
0: sentiamo un po' male,
2: che
0: okay, ora ti risentiamo bene. Vai, scusami Lorenzo.
2: Sì,
0: sentivamo un po' male, ma ti abbiamo recuperato.
2: Ah, ok. No, sull'autore Martinez leggo che ci sono dei consigli che sui social danno a Scaloni, ovviamente, di passare al tridente Messi, Julian Alvarez e l'autore Martinez. Noi che siamo dei romantici inguaribili, ovviamente votiamo a favore, però forse si sbilancerebbe un po' troppo. Lautaro è chiaro, viene da quella stagione, da questa stagione con l'Inter, in cui chiaramente ha fatto il double, anche se non ha vissuto comunque la miglior annata in termini realizzativi, però lo sappiamo, la carica tecnica, emotiva che porta Lautaro, certo si deve giocare il posto con un signore attaccante come Julian, per cui io credo che tanti allenatori vorrebbero avere i dubbi e l'incertezza di Scaloni, insomma, a scegliere fra i due.
0: Guarda, allora ti saluto, prima di salutarti ti chiedo l'ultima considerazione, perché va bene tutto il mondiale eccetera eccetera, io per dovere di contratto, lo sai che mi pesa un po' farti questa domanda, ma insomma il mio direttore viene da quelle parti, Pietro Lazzarini viene da quelle parti, per cui te lo devo chiedere, insomma, domani oltre al mondiale, occhi puntati su Sant'Egidio, perché insomma c'è una partita abbastanza importante per Grassin e per i grassinesi.
2: Eh sì, ci sono poche partite adesso su suolo italiano, a metà giugno, possiamo dire che
0: sì,
2: tra quelle 7-8 c'è anche questa qua in terra abruzzese, dove mi trovo in questo momento, tra l'altro, quindi in attesa della trasferta di domani. No, è chiaro che insomma c'è una cornice di pubblico attesa impressionante, sia da una parte che dall'altra, due squadre che vivono di calcio, e pensare che comunque una finale di eccellenza si tenga con un clima, con una cornice, con una voglia da parte di entrambe simile, insomma, ti riconcilia anche un po' con il calcio, perché a volte ce lo dimentichiamo, però insomma il pallone è questa roba qua, insomma è sempre bene ricordarcelo, al di là del mondiale ovviamente.
0: Sono d'accordo, tra l'altro guarda, il Grassina vivrà anche della mia simpatia a distanza, perché ho ammirato molto il percorso dei rossoverdi e meritereste di tornare in Serie D, questo senza dubbio. E ti faccio allora a questo punto un grande in bocca al lupo per domani, Lorenzo, e ti sentiremo prossimamente, insomma, su queste frequenze.
2: Volentieri, come sempre, grazie mille per l'invito.
0: Grazie, ciao, grazie Lorenzo. A Lorenzo Tupello, collega della Gazzetta dello Sport, amico anche personale, perché insomma siamo, ci separa un poggio, come diremo dalle nostre parti, la collina di Belmonte a separare l'Antella e Grassina, per quei pochi chilometri, ma insomma veramente un grande percorso quello del Grassina, che domani disputerà la finale di playoff di eccellenza, quindi chi vince domani va in Serie D contro la Sant'Egidiese, appunto a Sant'Egidio in Abruzzo. Si ripartirà dal risultato maturato a Grassina per 2-1 in favore dei rossoverdi, per cui insomma avranno a disposizione due risultati su tre per accedere appunto e per tornare in Serie D. Abbiamo fatto anche questo spaccato sul mondiale. Posso dire, guarda, velocemente, poi rileggiamo velocissimo qualche messaggio, un'altra nazionale che per me arriva un po' a fari spenti, okay, ma che io do, non voglio dire favorita, perché io sono d'accordo con Lorenzo, per me la Spagna in questo momento io la vedo con qualcosa in più, ma mi attira molto l'Inghilterra, che è arrivata con di solito l'Inghilterra viene accompagnata da una grossa fanfara, it's coming home, la riportiamo a casa, eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine si interrompe sul più bello. Io però vedo una nazionale di Tre Leoni che questa volta arriva con i fari spenti, anzi con qualche, anche con qualche polemica relativa alle convocazioni, perché Tuchel ha fatto fuori dei giocatori importantissimi come Foden, come Palmer, come Alexander Arnold, eccetera eccetera. Però non lo so, io ho grossa fiducia. Detto ciò, dovrebbe fare un'impresa Tuchel, perché nella storia dei mondiali non ha mai vinto un allenatore che non allenasse la nazionale della propria nazionalità. Cioè un allenatore straniero non ha mai vinto il mondiale, per cui sarebbe una prima volta storica, che per carità tutto può succedere. Poi, però ci sono delle leggi nel calcio, secondo me anche soprattutto nella storia dei mondiali, delle leggi non scritte, che se esistono un motivo ci sarà. Ecco,
1: certo,
0: da questo punto
1: poi
0: di
1: ribadiamo
0: vista. Io ci credo
1: che
0: molto
1: l'Inghilterra
0: in
1: ha una grande rosa, quindi anche
0: sì,
1: questa è una delle favorite, insieme appunto, come ho detto prima, alla Spagna, alla Francia, al Brasile. Quindi ecco.
0: Sì, sì, no, è comunque parte, se non in prima fila, in seconda o in terza, sì, però insomma è
1: può dare delle ottime
0: vibes, è sicuramente una macchina da corsa, come sono macchine da corsa quelle che sono scese, almeno facciamo anche un focus su altri sport, sono scese in pista questo pomeriggio in Catalunya per il Gran Premio di Spagna. Le qualifiche si sono concluse circa mezz'ora fa con la pole position riservata alla Mercedes, ma questa volta non di Kimi Antonelli bensì di George Russell, seguito dalla Ferrari di Hamilton, poi terzo appunto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarto Norris, quinto Verstappen, soltanto al decimo posto Charles Leclerc, che dunque sarà chiamato a una rimonta appunto nel GP di Catalunya, che andrà in scena domani. Abbiamo due WhatsApp audio, Stefanino? Mandiamoli, vai.
3: Sì, sono sempre Massimo. Dottor Righi, io non sono pessimista, ma siccome a Firenze spesso c'è stata ambiguità, non vorrei che ci fosse anche a questo giro, perché anche il discorso di ambiziosi, ma rispetto a cosa puoi essere ambizioso?
0: È vero,
3: al quinto posto, a metà classifica, a salvare, qual è l'ambizione che hai?
0: No, questo sono d'accordo.
3: E poi velocemente volevo dire che calciatori che sono arrivati a gennaio, a me mi garberebbe rivederli con preparazione fatta e partire da settembre-agosto. Ciao, ora non
4: chiamo. Buon pomeriggio. L'incredibile è chi ha difeso sempre Pradè con la storiella di Borca Valero, eccetera eccetera. Guardate i 50 giocatori, calciatori in esubero che ritornano. Ma poi non solo, ma il Sassuolo si può permettere un centrocampo con un strapotere fisico e toste norvegese va a mondiali. Icone che si è visto ieri in Canada,
0: Man of the match.
4: Matic, profilo internazionale, e noi un centrocampo di paglia. Paglia, tranne Endure, un centrocampo di paglia, senza guardare gli stipendi tra questi due centrocampi.
0: Queste le riflessioni dell'amico, non so se non si è
1: Giovanni,
0: devo dire che il tuo omonimo Giovanni Carnevali, quello che l'ha costruito questo centrocampo non di paglia ma di legno e calcestruzzo e metallo, è andato alla Juventus, che per carità non sarà il club con i fasti di un tempo, però è inutile negarlo, continua ad essere uno dei club più importanti d'Italia. A noi ci fa un po' storcere il naso, ci fa un po' venire le bolle, il pizzicore, questa affermazione, però bisogna anche guardare la storia per quello che è. Effettivamente il lavoro di Carnevali ha pagato, perché insomma lui si è ritrovato, ora si ritroverà ad amministrare la Juventus. È da ieri la notizia che Carnevali, appunto, nuovo amministratore delegato dei bianconeri. Viola, al volo gli ultimi messaggi.
1: Sì, Stefano ci dice: il Club Rouge potrebbe anche accettare uno scambio più conguaglio per Fabian, è il tipico centrocampista fisico e di inserimento che nel campionato belga piace. Oppure
0: non
1: Simone
0: abbiamo, non abbiamo da questo punto è l'unico club che vi abbiamo raccontato su firenzeviola.it che si è mosso grazie al lavoro anche di Luciana Magistrato è quanto ci risulta il Friburgo. Vedremo se ci sarà anche questa possibilità magari di un futuro in Belgio.
1: Sì, invece Simone ci dice: Ken, o lo vendi o resta. Semplice.
0: Sì, anche lì però lo vendi,
1: lo svendi.
0: Sempre lì, chi lo compra, quanto offre, quanto è disposta ad accettare la Fiorentina per un attaccante che ha una clausola rescissoria da 62 milioni e che ad oggi non credo che possa arrivare un club che possa offrire più di 20-30 milioni, non
1: no,
0: lo so.
1: Infatti appunto
0: quindi
1: dice lo svendi.
0: Quindi ha detto lo svendi, per sì. Cui sì sì è vero, questo lo svendi o lo tieni. Io sono d'accordo con te Viola, per tenerlo Moise Kean da questo punto
1: sì,
0: di vista.
1: Sì sì, secondo me sì, può dare quel qualcosa in più quest'anno, si può riscattare perché le qualità indubbiamente le abbiamo viste, ecco.
0: Certo certo,
1: le abbiamo viste l'anno scorso con Palladino, ma anche in nazionale ha dimostrato di essere un ottimo giocatore di fisicità.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: una punta con grande fisicità.
0: Sì, sì, sono
1: che
0: d'accordo.
1: Non è, e poi che quando prende palla 9 volte su 10 fa gol.
0: Quest'anno comunque Grosso ha fatto un bel lavoro con le punte, Pinamonte ha fatto una buona stagione, nel finale si è messo in luce anche Balanzolà, che aveva spinto il Sassuolo quasi a informarsi per quanto riguarda un riscatto. Detto ciò, ora il Sassuolo dovrà un po' registrare il nuovo assetto dirigenziale e societario, per cui immagino che sia stata un po' messa in stand by la trattativa per Nzolà, vedremo se poi verrà ripresa. Non so se abbiamo gli ultimi messaggi, abbiamo finito. Quindi è il momento giusto per salutarci, però prima vi faremo ascoltare un'altra intervista che ha realizzato per noi il nostro Fabio Ferri a Marco Vonci, che è il presidente della Mugello Toscana Bike e organizzatore del Gran Fondo del Mugello, che partirà il prossimo 21 giugno e vedrà 1100 cicloamatori al via, appunto nell'autodromo del Mugello. Il presidente Marco Vonci è stato intervistato per noi da Fabio Ferri. Prima di salutarvi però e di darvi appuntamento comunque per quanto mi riguarda magari alla prossima settimana, però poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano, perché come vi avevo un po' preannunciato sbagliando all'inizio della trasmissione, poi linea al Valdarno per la festa del Viola Club Valdarno, dove si trovano lì il nostro Luca Calamai, Ludovico Mauro e Chiara Andrea Bevilacqua, che realizzeranno per noi tanti contenuti, tante interviste, per cui la diretta di Radio Firenze Viola continua. Io Viola ti ringrazio per queste due ore che
1: grazie
0: abbiamo trascorso insieme.
1: Grazie a te Nico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ringrazio Stefano Cherubini per aver curato la parte tecnica. Io vi saluto, però prima appunto file di Marco Vonci. Ciao.
5: In collegamento con Marco Vonci, presidente della SD Mugello Toscana Bike, che è la società che ogni anno ormai è diventata una piacevole consuetudine, si carica degli oneri di organizzazione della Gran Fondo del Mugello, un appuntamento davvero spettacolare legato al mondo delle due ruote. Intanto però, come sempre, buon pomeriggio Marco e grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Un buon pomeriggio anche a voi, grazie a voi per l'invito.
5: Allora, dicevo, un grande evento sportivo che sta per tornare, che si accinge a tornare sulle strade del Mugello e ovviamente anche sul tracciato della pista del Mugello. Prima di tutto però, Marco, vuoi raccontare magari a chi conosce un po' meno la Gran Fondo del Mugello di che cosa si tratta, che tipo di manifestazione è?
6: Allora, la Gran Fondo del Mugello è una manifestazione ciclistica amatoriale, diciamo aperta un po' a tutti i tipi di ciclisti, perché la caratteristica principale della nostra Gran Fondo è che è una Gran Fondo, diciamo, adatta veramente a tutti.
5: Inclusiva.
6: Nel senso, inclusiva, esatto, perché abbiamo 5 percorsi, di cui 3 stradali e 2 percorsi gravel. Nei percorsi stradali sono inseriti 2 tratti cronometrati in salita agonistici, in cui si determina appunto la classifica agonistica. Sono 2 salite cronometrate completamente chiuse al traffico. Sul percorso medio c'è la salita di Panna e sul percorso lungo la salita di Panna e la Sommuca. Queste 2 sono 2 salite, come detto, cronometrate, su cui verrà fatta la classifica agonistica. Poi ci sarà anche una classifica ciclopiristica riservata alle squadre, mm-hmm, che tiene conto dei vari punteggi dei propri tesserati nei vari percorsi. Comunque, certo, percorsi, ripeto, sono 5, di cui 3 stradali, uno di 45, uno di 80 e uno di 132 stradali. E invece, mm-hmm, i gravel sono il classico, che è circa una 60 di chilometri, e il super gravel, che è circa 99 chilometri. Questi sono i 5 percorsi che proponiamo. Ripeto, si può partecipare con tutti i tipi di bici, mm-hmm, dalle bike alle mountain bike, alle gravel, alle specialiste, insomma, qualsiasi tipo di bicicletta. Perciò è veramente una Gran Fondo che noi diciamo una Gran Fondo per tutti, infatti è adatta a tutti.
5: Gran Fondo del Mugello, la Via del Latte, con appunto, come dicevo prima, tante bellezze sicuramente da vedere lungo il percorso, certo, sulle, certo, strade del Mugello, e poi magari ci racconti anche un po' i passaggi più belli, quelli più caratteristici, quelli, certo, più apprezzati, certo, anche dai ciclisti, ma che ha la grandissima particolarità, che è molto apprezzata e secondo me attrae veramente in tanti appassionati, di partire all'interno dell'autodromo, esatto, del Mugello, e quindi insomma, oltre a ciclisti ci si può sentire anche per un giorno, sì, perché, piloti di MotoGP.
6: Sì, perché si parte col semaforo dell'autodromo,
5: sì,
6: col semaforo verde dell'autodromo, cioè il via lo dà il semaforo verde dell'autodromo alle 7:30 in punto.
5: Allo spegnimento delle luci.
6: Esatto, lo spegnimento delle luci, si dà il via, i ciclisti fanno il giro completo di 5 km dell'autodromo, poi una volta usciti dall'autodromo uno sceglie il percorso più adatto alle proprie gambe, alla propria voglia, alle proprie esigenze. E i posti da vedere sono tantissimi, perché poi dopo l'arrivo è in un altro posto altrettanto suggestivo, che è la piazza di Vicari a Scarperia, proprio nel centro storico di Scarperia. Sicché già sia la partenza sia l'arrivo sono 2 posti molto, molto belli, molto interessanti. Poi i percorsi attraversano il Mugello e l'Alto Mugello, perché si inizierà dal Lago di Bilancino facendo proprio il giro completo di Lago Bilancino, sto parlando di quelli stradali in questo momento,
5: certo,
6: si farà il giro completo del Lago Bilancino, poi si farà la salita di Panna con la splendida salita con i cipressi di Panna, resa famosa anche da uno spot di Madonna, sì, che ci girò uno spot proprio su quella salita sui cipressi di a Galliano,
5: sì, video musicale. Era un video musicale di una canzone,
6: un video musicale girato,
5: Madonna,
6: proprio,
5: sì,
6: dove ci sarà la prima cronoscalata, che è Panna, appunto, che da Galliano a Panna, quelli saranno i primi 5 chilometri di cronoscalata. Mm-hmm. Poi i ciclisti proseguiranno per la Futa, al passo della Futa, poi dopo scenderanno giù tramite Cornacchiaia a Firenzuola, dove ci sarà nella piazza Agnolo, la piazza storica di Firenzuola, il primo dei ricchi di storie che stanno in tutto il percorso. E quelli che hanno scelto il medio gireranno verso il passo del gioco, faranno il passo del gioco e giungeranno alla
5: via.
6: Chi invece sceglie il lungo proseguirà verso Imola, fino al Coniale e poi prenderà il passo del Palesaio per poi scendere a Palazzolo sul Senio, altro posto molto molto bello, uno dei 100 borghi più belli d'Italia, un altro paesino molto caratteristico. Da lì faranno, inizieranno il passo della Sambuca, che è il secondo tratto
5: cronometrato, se ce l'avevi raccontato.
6: Una volta arrivati diciamo, al passo della Sambuca, poi faranno un'altra piccola traversa del Prato all'Albero e di lì, vicino a Prato all'Albero, scenderanno fino a Borgo San Lorenzo, da dove poi, tramite passando da San Piero, giungeranno a Scarperia, ci sarà l'arrivo anche del Lungo. I percorsi gravel invece sono diciamo meno impegnativi dal punto di vista altimetrico, però molto suggestivi dal punto di vista paesaggistico, perché saranno fatti in principalmente strade bianche e piste ciclabili, sicché i ciclisti veramente, quelli sono completamente cicloturistici tutti e due, e lì veramente tutti i ciclisti potranno apprezzare completamente il panorama mugellano senza l'assillo diciamo del cronometro.
5: Allora, massimo di iscritti 1100, vedo sul vostro sito che siamo a 1025, quindi ancora 75 posti rimasti?
6: Sì, attualmente aggiornati siamo a 1033,
5: ecco.
6: cioè siamo in continuo aggiornamento. E questo ecco, chi ha intenzione di iscriversi si affretti, perché noi pensiamo nel giro di 2 o 3 giorni di arrivare alle 1100 iscrizioni, che veramente è il limite massimo che poi ci trae il sold out sicuramente.
5: Allora, ovviamente vi auguriamo di arrivare a questa quota 1100 per una partecipazione che comunque negli anni è sempre stata di questo tipo, ovvero insomma del sold out, mi verrebbe da dire, Marco. E ci auguriamo sia come sempre una gran fondo del Mugello, bella, piacevole, dà la possibilità a tutti appunto di cimentarsi sia con un cronometro sia con se stessi, con, esatto, non l'abbiamo citato ma credo insomma sia confermata anche una chiusura che, come dire, oltre ad aver visto le bellezze del Mugello, aver attraversato l'autodromo, insomma va anche a soddisfare la gola, perché se non sbaglio poi
6: esatto,
5: al termine
6: c'è un altro punto di forza della nostra manifestazione è il famoso pasto party finale a base di tortelli casalinghi fatti diciamo presso il circolo MCL di Scarperia, dove si terrà il pasto party finale e per tutti i ciclisti ci sarà diciamo la piacevole finale con i tortelli, i famosi tortelli mugellani a base di patate. Questo così è un altro, diciamo, il secondo nostro punto di forza oltre alla cosa.
5: Così si reintegra anche oltre a quanto si è speso
6: certo,
5: nel corso da gran fondo. Marco Vonci, grazie mille per essere stato in collegamento con noi.
6: Grazie a voi e buona serata.
5: Grazie a tutti. Grazie.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
4: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: nuovamente in diretta su Radio Firenze Viola. Come vedrete, per chi ci sta seguendo in formato visual, non siamo negli studi di Via Panciatichi, non siamo nella nostra consueta location a Firenze, bensì traslochiamo per stasera a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, uno splendido borgo medievale che stasera ospita la Festa Viola del Val d'Arno. Veramente un'iniziativa meravigliosa organizzata dal Viola Club Val d'Arno, non solo per riunire tutti i tifosi della Fiorentina e anche i vari Viola Club, ma anche per commemorare Alessandro Rialti, Ciccio per chi l'ha conosciuto, giornalista che non necessita di presentazioni, ha raccontato la Fiorentina in lungo e in largo, sapete tutti di chi si sta parlando. Recentemente c'è stata anche la consegna che avviene tutti gli anni del premio in suo onore. L'ha vinto, per quanto riguarda la nostra redazione, anche qualcuno dei nostri, come Pietro Lazzarini, lo scorso anno. Dicevo, appunto, siamo a Loro Ciuffenna per la celebrazione della Festa del Val d'Arno, che è un'iniziativa splendida dedicata anche alla Fondazione Alice Benvenuti ETS, quindi è anche un modo per raccogliere fondi per un'iniziativa benefica. State vedendo, per chi ci sta seguendo sempre sul canale 92 del Digitale Terrestre in formato visual, le immagini di questo splendido borgo che oggi ospita questa occasione. Per chi si reca in loco c'è anche la possibilità di effettuare, appunto, una donazione per la appunto Fondazione Alice Benvenuti ETS. Io sono Ludovico Mauro, 18:10 vi do nuovamente il ben trovati in diretta da Loro Ciuffenna. Accanto a me, alle spalle, vedete chiaramente tutta la piazza del borgo che oggi ospita l'occasione. Ho con me, buonasera.
1: Buonasera, David Ceccantini del gruppo Val d'Arno,
0: uno degli organizzatori, appunto, della serata in questione. David, ben trovato in diretta, ci fa molto piacere ospitarti, ospitare in generale l'occasione. Beh, intanto quanto è bello, no, aver organizzato una serata del genere, perché sono neanche le 7 e c'è già un bel fiume di persone.
1: Eh sì, no, per noi è una grossa soddisfazione, e poi pensando che ancora non è iniziata la serata, ma siamo stanchi perché poi l'organizzazione viene da mesi, e in questi giorni, due giorni di fuoco, da stamani e da ieri sera che siamo qui a preparare. Però è una bella soddisfazione.
0: E indubbiamente, perché riunite appunto un po' tutta la comunità fiorentina. Dopo dovrebbe essere in programma anche un intervento, diciamo, dei protagonisti della Fiorentina, ma questo teniamo a riservo su questa cosa per non incombere magari in passi falsi, diciamola così.
1: Bene, anche i telespettatori.
0: Sì, lo possiamo, guarda, l'abbiamo accennato, così creiamo un po' di suspense, rimanete collegati perché dovrebbe esserci una sorpresina tra un pochino. David, è anche una occasione, appunto, per ricordare Ciccio Rialti, chiaramente è un'occasione che va molto in suo onore. Ora non so se si vede alle mie spalle, ma ci sono diverse gigantografie che ritraggono Ciccio, chiaramente con la scritta in sovrimpressione del Corriere dello Sport Stadio, che era la testata per cui lavorava Alessandro. È una figura che fa sempre piacere ricordare, perché ha segnato comunque anche lui la storia della Fiorentina, insomma.
1: Allora, per i tifosi della nostra generazione non c'è da raccontare niente. Ciccio è sempre stato un grande professionista in giornalismo, ma anche nello stesso tempo un grande tifoso, che molte volte riusciva anche a gestire delle situazioni in maniera per mettere bontà tra tifosi, tra piazza e società. E nulla, se n'è andato in un periodo, purtroppo c'era il Covid, non è stato salutato come si meritava, e stasera la nostra festa era già qualche anno che specialmente Stefano Panzieri ci pensava di dedicargli una serata, e siamo riusciti a organizzarla, e voglio ringraziare tanto Alberto Polverosi,
0: che tra l'altro sentirete tra un po' sul palco, che è qui alle nostre spalle insieme a Giacomo Guerrini. Tutte le settimane su Radio Firenze Viola li sentite per la tradizionale trasmissione Archivi Polverosi, che narra la storia della Fiorentina in vari capitoli. Stasera si svolgerà, appunto, un talk show qui da Loro Ciuffenna per questa festa, che chiaramente riguarderà un po' anche l'attualità della Fiorentina, in primis appunto il ricordo di Ciccio Rialti, e è un modo per dar voce, come cerchiamo di far noi su Radio Firenze Viola tutti i giorni, a tutti i tifosi della Fiorentina. David, da chi nasce l'iniziativa e come si è sviluppata negli anni?
1: No, allora, il Val d'Arno ormai è 7 anni che si è riunito praticamente i vari club in un unico gruppo, e tutti gli anni si fa una festa, perché in Valdarno c'è tanti tifosi della Fiorentina e è parecchio sentita. Poi Valdarno era uno zoccolo duro anche della curva Fiesole degli anni 90, e niente, ogni anno facciamo una festa, e già da 7 anni che abbiniamo la festa anche della beneficenza, e quest'anno, oltre a essere dedicata a Ciccio Rialti, aiutiamo un bambino del Valdarno che fin da quando aveva 2 anni e mezzo ha sofferto di una brutta leucemia.
0: Che possiamo dire il nome è Lorenzo, lo trovate anche nella locandina dell'evento.
1: E niente, dovrà affrontare delle operazioni che la chemio gli ha dato, poi non so se spiegheranno anche i genitori che parleranno con voi, gli ha procurato dei problemi sulla crescita, e lui praticamente da quando c'ha 2 anni e mezzo, ora ne ha 14, è sempre a giro per gli ospedali. Deve fare 3 interventi grossi da 80-90 mila euro l'uno. E sicché abbiamo insieme con Alice Benvenuti, e abbiamo, che ormai da qualche anno sono nostri partner, abbiamo deciso questa festa di dedicarla anche a Lorenzo.
0: E allora David, ti ringrazio, ti lascio all'organizzazione. Grazie
1: per essere stato... e un saluto a tutti e forza Viola.
0: Grazie a David Ceccantini. Stava appunto accennando a Lorenzo e alla fondazione Alice Benvenuti, che appunto fa parte di questa splendida organizzazione. E allora ne parliamo e portiamo in diretta. Buonasera, saluto.
2: Buonasera.
0: Nome?
2: Lucia.
0: Lucia e?
3: Mario. Benvenuti alla Fondazione Alice Benvenuti. Lei è la presidente, quindi l'onore a lei.
2: Sono la mamma d'Alice.
0: Saremo arrivati infatti alla presentazione. Ci fa piacere appunto avere responsabili, la mamma appunto di Alice, appunto da madre. Quanto è bello vedere tutto ciò, perché alla fine dicevamo che con David siamo in orario aperitivo e c'è già un bel marasma di gente pronta stasera a prendere parte a questa iniziativa.
2: No, allora, noi abbiamo aderito subito con tanto entusiasmo, anche perché i ragazzi del Valdarno le conosciamo ormai da diverso tempo, e proprio questa conoscenza è nata da un incontro che ha fatto Mario con i ragazzi del Valdarno a una festa che avevate organizzato voi con Prandelli, se non sbaglio.
3: A Fiesole nel 2023, ci si conobbero per una casualità a fine serata, che si incontrò a una pizza sotto, e da lì è nata una cosa spontanea tra amici che hanno dedicato il club a mia figlia e che hanno conosciuto tutto il gruppo Valdarno, e così dal nulla loro ci raccontavano delle loro aiuti che fanno alle famiglie per vario genere. È nata una specie di amore a prima vista.
0: E tra l'altro le cose spontanee, come stava dicendo appunto Mario adesso in diretta, sono sempre le cose più belle, perché vengono dal niente e però ci si riversa il cuore e si respira, perché lasciatemelo dire, appunto siamo in una piazza che non lo so, saranno 100 metri quadrati, forse un po' di più, eppure c'è già tanta gente e tra l'altro c'è un bel clima, ci sono tante magliette di iniziativa per ricordare Ciccio. Mi volevo concentrare però appunto sulla fondazione, come procede e quanto è importante per la fondazione un'occasione come questa.
2: Allora, noi siamo una fondazione ormai che purtroppo dal 2018, quindi Alice ci ha lasciato nel 2018, e ci occupiamo principalmente dei bambini oncologici del MEI, perché Alice ha lasciato proprio in quell'ospedale. E niente, abbiamo una casa accoglienza a Firenze dove ospitiamo questi bambini per le brevi degenze quando non vanno a fare i loro trattamenti. E a quando abbiamo saputo anche l'anno scorso dell'altra bellissima iniziativa per il bambino, quest'anno per Lorenzo ancora di più ci siamo sentiti coinvolti, perché Lorenzo purtroppo all'inizio ha avuto la solita malattia di Alice, e quindi siamo proprio sentiti coinvolti come genitori, perché conosciamo bene il dolore e la sofferenza quando un genitore vede soffrire il proprio figlio. E quindi come fondazione abbiamo detto ok, quest'anno partecipiamo, ma partecipiamo anche concretamente, abbiamo fatto anche una donazione 5.000 euro, che è andato così come inizio. Poi questi del Valdarno sono andati a bombe, hanno raccolto, poi lo diranno loro, sono stati
3: serata stasera a che punto siamo.
2: Questa cosa di stare insieme, fare le cose per il bene degli altri.
0: Mario, vuoi spendere da padre appunto le due parole come ha fatto la signora?
3: e da padre potrei avere dire che non potrei trattenere le lacrime per ricordare Alice, perché Alice era una tifosa viola come noi del resto, e ricordiamoci che quando per esempio all'ospedale tanti momenti con la Fiorentina anche durante l'ospedale sono stati importanti, perché nonostante stava molto male qualche volta c'era la partita, si riusciva a vedere dentro l'ospedale, e quelle poche volte che è stata fuori è venuta accompagnata anche a vedere con delle persone che conosceva dentro la società, l'hanno portata a vedere quei pochi momenti che è stata bene nei due anni da 16 al 18.
0: Per il vino, venga sotto il palco. Grazie mille ai genitori di Alice, li lasciamo alla loro organizzazione, alla loro serata. Ragazzi, vedete Luca Calamai accanto a me, che è uno di casa, e ovviamente Sara Meini, che è un'altra che non necessita di presentazioni. Buonasera ragazzi.
4: Buonasera. Allora, prendiamo il comando per 5-6 minuti, poi ve lo restituiamo. Allora, è un momento speciale. Per me è un momento anche molto emozionante, vi devo dire la verità, perché con Ciccio Rialti ho condiviso un lungo percorso di amicizia, di battute, di risate, di condivisioni, di battaglie, di sfide. Sono felice che ci sia qui Sara Meini, che come dico sempre è quella che riesce a battersi con più coraggio e più forza per dare identità ai giornalisti, per farli sentire quello che eravamo noi quando stavamo tutti i pomeriggi davanti allo stadio a fiaccararci, a raccontarci le cose della nostra vita. Oggi è diverso, oggi si vive nelle redazioni, si vive con tutto spento, senza poter vedere, quindi sono contento di tutto quello che sta facendo Sara, per esempio con la squadra dei giornalisti, ma non solo per questo. Allora, emozione, no Sara?
5: No, molto emozionante, anche perché pensare di essere in un paese del Valdarno, Loro Ciuffenna, con 700-800 tifosi della Fiorentina che ci stanno chiedendo, incredibilmente, perché che loro lo chiedano a noi, di ricordare Ciccio Rialti, perché questa è una festa, oltre che per Lorenzo, del quale parlerò tra poco, per Ciccio Rialti, per ricordare un giornalista che per i tifosi della Fiorentina, prima che per noi, è stato veramente una persona da stimare, una persona da seguire, una persona a cui loro affidavano veramente le loro speranze, no? Oltre che anche chiedevano consigli, eccetera eccetera, lo identificavano come un tifoso della Fiorentina, come una persona che voleva bene alla Fiorentina, e noi oggi siamo qui per ricordare con grande emozione ovviamente anche il nostro collega Ciccio Rialti. Tu hai detto per me è un fratello, per me è un padre, perché comunque all'età dei miei genitori, e comunque nel momento in cui mi doveva bacchettare non mi ha sempre riservato la bacchettata, me l'ha sempre data sulle mani, ma sono certa che quegli insegnamenti io me li porterò per sempre dietro. Quindi io lo ringrazio e sono molto commossa nel ricordare per prima cosa il nostro collega Ciccio. Dopodiché veniamo a Lorenzo, perché le emozioni ovviamente non finiscono. Lorenzo è un ragazzino di 15 anni, ho avuto la fortuna di poter parlare con la madre poco fa, Caterina, e oggi verranno raccolti dei fondi per aiutare Lorenzo a camminare meglio, perché Lorenzo nel momento in cui aveva 2 anni è stato colpito da leucemia, non riusciva più a camminare, poi dopo tante operazioni comunque riesce in qualche modo a deambulare, ha detto così la madre, quindi io riferisco proprio le parole della persona che lo ama di più. E oggi con questi soldi che gli doneranno i tifosi della Fiorentina potrà effettuare una operazione che forse sarà per lui, ce l'auguriamo tutti, risolutiva, lo porterà a camminare di nuovo. E quindi noi siamo qui non perché, non a caso, non siamo qui perché è una festa dei tifosi e ci vogliamo arruffianare i tifosi, siamo qui perché vogliamo accendere i riflettori anche su questa serata che è bellissima, e davvero ogni volta che c'è da fare beneficenza e da raccontare una persona che per noi ha significato tanto come Ciccio Rialti, noi ci dobbiamo essere sempre.
4: Non avrei una parola in più da aggiungere prima di dare la linea alla regia per il primo stop. Vi faccio un po' un percorso, perché intorno alle fra una ventina di minuti inizierà un talk show con chi ha lavorato con Ciccio Rialti, quindi Alberto Polverosi. Ci saranno le testimonianze di tante anche colleghe, Francesca Bandinelli, Brunella Ciullini, forse anche il sottoscritto, dico forse perché loro ci sono stati proprio nella quotidianità. Poi arriveranno anche la squadra Primavera, quindi cercheremo di mostrarvi le immagini anche delle ragazze della Primavera e allungheremo la trasmissione fino alle 8:30 perché vogliamo anche raccontarvi quello che sarà il saluto del presidente Giuseppe Commisso e magari forse anche del direttore sportivo Paratici. Sono ancora negli Stati Uniti ma prima o poi torneranno e quindi siamo convinti e poi ci spiegheranno quali sono le strategie. Allora, una brevissima pausa e poi ritorniamo con Ludovico Mauro, Chiara Bevilacqua, io farò, apparirò e scomparirò, vi proporremo lo show, nostro amico Ciccio, tutti per lui.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia,

0: stesso 813 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Dorothy Penn, abbiamo l'onore, io lo ringrazio anche per la disponibilità di avere con noi il sindaco, che ci racconterà un po' intanto come si vive questa serata in cui stiamo toccando con mano una partecipazione incredibile, più di 800 prenotazioni, una cena sold out, la voglia comunque di compattarsi dopo una stagione non semplice. Ma quanto è orgoglioso lei da sindaco in uno scenario veramente suggestivo, perché poi io e Ludovico prima della diretta ci siamo persi nei vicoli a fare foto, è veramente una cartolina vivente. Come ci si sente a essere poi protagonisti di un evento come questo?
1: Allora, si sente, la parola giusta è orgogliosi, perché veramente noi quando ci hanno contattato per questa iniziativa abbiamo aderito subito, perché questa comunità, quando si parla di solidarietà, di comunità, ecco, rispondiamo sempre presenti, e è tangibile, insomma, vedere praticamente c'è mezzo paese oggi qui, quindi siamo veramente orgogliosi di questo.
0: Tra l'altro, dall'uscita dell'autostrada si intravede un po' di viola, le indicazioni fanno percepire anche la voglia in una terra come questa, dove non è detto che ci sia poi un legame stretto con la Fiorentina, di rivendicare questa passione e questi colori. Noi tante volte indichiamo il Valdarno proprio come uno dei cuori pulsanti del tifo viola, e credo che questa sera sia la testimonianza.
1: Questa è sicuramente la testimonianza, sì, questo è un territorio che risponde veramente presente alle chiamate, e devo dire, l'esempio che danno stasera per noi può essere solamente una fonte di ispirazione.
0: È importante poi anche ai tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi avranno modo, seguendo la diretta, di assistere anche al talk show che prenderà il via tra pochi minuti, di rendersi conto di tutti i territori che poi rendono anche la Toscana un'eccellenza, non solo in Italia ma anche nel mondo, e che quindi

0: di eventi, c'è una cena che vi abbiamo già raccontato, è una cena assolutamente sold out, ci sarà la musica dal vivo e infatti il rumore di sottofondo, le prove doverose anche della band. E come ha anticipato Luca Calamai, probabilmente estenderemo di un po' la diretta di questa sera, perché si attende anche un collegamento in diretta, l'intervento direttamente dagli Stati Uniti del nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Gira voce che potrebbe parlare anche Paratici, quindi ovviamente noi siamo a disposizione. Chi ci stesse seguendo in modalità visual sul 92 può vedere anche le foto che io e Ludovico abbiamo fatto prima che poi la serata entrasse nel vivo, una testimonianza di amore non solo poi per la solidarietà, che come abbiamo detto è fondamentale ricordare e rivendicare, perché poi è ciò che muove, esattamente come l'amore per la Fiorentina, ciò che muove tutta questa gente che questa sera ha scelto di essere presente. Ma una quantità di viola impressionante, c'è voglia di rivendicare con orgoglio questi colori, ci sono bandiere sostanzialmente dappertutto. Ora con Ludovico vediamo se magari qualcuno ha voglia anche di intervenire in diretta con noi e di raccontarci anche l'attesa che durante l'anno accompagna a un evento come quello di stasera, perché poi non è certo il primo evento del Valdarno, ci sono anche le fotografie, le testimonianze delle edizioni precedenti. Noi abbiamo avuto modo di constatare come poi anche Gio Barone, Rocco Commisso in primis, fossero molto vicini a questo gruppo di tifosi, come avessero voglia di accompagnarli in questa loro avventura, anche se poi non siamo propriamente nei pressi di Firenze, ed è la testimonianza di come appunto quando il Valdarno si muove lo fa tendenzialmente con grande stile. Io poi non so se Stefano abbia ancora dei video, delle immagini che voglia mandare. Vi abbiamo già anche con Sara Meini, con Luca Calamai menzionato l'omaggio a Ciccio Rialti, sono tantissime le magliette che lo ritraggono, sono tantissime le foto in giro per il borgo di spaccati quotidiani di Ciccio Rialti, che in un certo senso fotografano anche quella che era la sua essenza. In ogni foto lo rivedi in tutte le sue sfaccettature caratteriali, ed è l'ennesimo pretesto poi per riunirsi tutti insieme questa sera e avere un qualcosa di bello da portare avanti. Non so se lo vedete dietro di me, Ludovico sta impazzendo nel tentativo di portarmi qualcuno in diretta, ma noi lo lasciamo assolutamente lavorare nella speranza che poi venga premiata la sua tenacia. Qui dietro, non so se voi ora magari andiamo a fare delle foto nel momento in cui manderemo in diretta il talk show, c'è una postazione adibita alla cottura della carne che è un qualcosa di inimmaginabile per chi non ha mai preso parte a eventi di questo tipo, perché è veramente veramente immensa la cura al dettaglio. Ora stanno apparecchiando, noi ci siamo un pochino improvvisati a livello di postazione e questo potrà comportare qualche interruzione, qualche problema tecnico, ma volevamo farvela vivere proprio dal cuore, perché è incredibile la quantità di persone. Soprattutto è molto interessante lo spaccato generazionale, perché ci sono giovanissimi tifosi, ovviamente tutti di viola vestiti, ma ci sono anche tifosi che di Fiorentina ne hanno viste tante, che probabilmente non si aspettavano di poter assistere a una stagione come quella che abbiamo da poco visto concludersi. Mi sa che Ludovico ce l'ha fatta e quindi buonasera, io la ringrazio, ho il piacere di...
1: Giovanni Morandini.
0: Quanto è importante creare e vivere serate come queste per tenere la Fiorentina, ma giorno a giorno dopo una stagione come quella che abbiamo appena
1: vissuto. Ecco, brava, è tutto, con la speranza che il prossimo anno sia un anno più bello per noi, insomma.
0: Io e Ludovico eravamo abbastanza stupiti dalla grandissima partecipazione, perché si parla di numeri veramente impressionanti, oltre 800 prenotazioni per la cena che è sold out. Il Valdarno però non è nuovo come gruppo di tifosi nell'organizzare eventi di questa,
1: no,
0: di questa portata. Infatti ce ne vuole magari raccontare qualcuno dei precedenti, qualcosa che è rimasto.
1: Se ne è fatto a San Pancrazio una bella serata. Si è fatta a San Pancrazio, a Reggello sempre, poi in altri posti, sempre nel Valdarno,
0: sempre colorando tutto di viola come avete fatto
1: Certo, certo, certo.

0: sono i tifosi che vivono la Fiorentina da queste parti. In un certo senso tante volte si sottolinea come la distanza da Firenze, in questo caso non è una distanza eccessiva, però possa anche un po' impattare sulla passione. Direi che voi siete la testimonianza di come questa cosa non accada.
1: Ecco, vorrei anche dire che quando molte volte parlano sembra che i tifosi siano solamente a Firenze, invece bisognerebbe che pensassero anche che i tifosi, non c'è Firenze e basta, c'è Valdarno, c'è tanti altri posti. Ecco, vorrei che fossero un pochino più
0: considerati. Ecco, noi con Radio Firenze Viola abbiamo la fortuna di toccare un pochino tutti i posti del mondo. Noi abbiamo ascoltatori dagli Stati Uniti, ascoltatori dall'Australia. Io nello specifico tutti i lunedì dalle 20 alle 21 ospito i Viola Club, ed è impressionante la quantità di Viola Club anche al di fuori dei confini nazionali. E come dice lei, c'è un po' di pregiudizio, in realtà si sente la passione esattamente come la sentiamo noi che siamo a Firenze e come la sentite voi da qua.
1: Certo, i tifosi sono tutto per la Fiorentina e vorrei che si fosse un po' più considerati, perché fa piacere anche a noi, insomma, sentire magari dire parlare dei tifosi del Valdarno, del Chianti, insomma da tutte le parti, insomma, ecco, non solamente c'è Firenze e basta. Ecco, i tifosi sono dappertutto e siamo uguali, anzi forse
0: a volte per colmare la distanza bisogna rafforzarlo, questo amore.
1: Ecco, brava, perché sicuramente sono più svantaggiati i tifosi che vengono da lontano, questo è una cosa che chiederei, ecco.
0: Le rubo un'ultima domanda, le faccio rubandole un minuto. Abbiamo in un certo senso captato la possibilità che alle 8 circa intervenga con un collegamento telefonico il presidente della Fiorentina. Se lei potesse fargli una domanda in vista anche del futuro, che cosa chiederebbe questa sera al presidente?
1: Chiederei di fare il più possibile per la Fiorentina e
0: magari di partecipare un domani a una serata come questa per capire che cosa rappresenti la Fiorentina.
1: È già partecipato,
0: sì, l'abbiamo detto, poi ci sono anche tante fotografie a testimonianza della grande partecipazione. Gio Barone, Rocco Commisso,
1: sì, gli dicevo a Reggello, per esempio, c'era Rocco Commisso, c'era il figlio, insomma, hanno partecipato. Purtroppo la lontananza anche loro è...
0: Ma il fatto che comunque stasera voglia essere presente con una telefonata è comunque un attestato anche di stima e di riconoscenza per quello che poi è il lavoro che porta avanti il Viola Club e che in generale i tifosi nel loro piccolo portano avanti mantenendo vivo questo amore.
1: Certo, perché sentire la partecipazione anche del proprietario della Fiorentina, fa piacere anche a noi, ecco, è una cosa che ci fa piacere.
0: Abbiamo bisogno di recuperare un po' di entusiasmo e un po' di fiducia in questi mesi estivi, perché sono state forse delle stagioni un pochino difficili, l'ultima ovviamente più di tutte le altre.
1: L'ultima più di tutte. Beh, mi auguro che di poter vedere un bel gioco a Firenze, perché parecchio è anche quello. E poi anche si perde, ma se si è fatta una bella partita, come è capitato magari con il Milan che si è pareggiato, con altre squadre, con l'Inter si è giocato bene, si è perso.
0: Sentirsi rappresentati da chi scende in campo anche nella consapevolezza di cosa rappresenti la maglia della Fiorentina, sì, la famosa fiorentinità, quell'identità di cui parliamo, che purtroppo quest'anno è mancata insieme ai risultati.
1: Certo, proprio sentire la vicinanza
0: Forse anche i giocatori dovrebbero riprendere come facevano un tempo a vivere serate come queste per capire fino in fondo l'ambiente all'interno del quale
1: l'ultima serata che si è fatto come Viola Club e si è fatta in un ristorante e c'era Astori e portiere, non me lo ricordo il nome, era più giovane il portiere. Attenzione anche a vedere la partecipazione di qualche giocatore, ecco.
0: Assolutamente, è importantissimo. Io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro una splendida serata in questa cornice meravigliosa. Grazie ancora.
1: A lei Viola. A lei Viola.
0: Era troppo bello questo Ale Viola per strozzarlo da un microfono lontano. Grazie ancora e buona serata. Come detto, noi siamo in attesa che parta la diretta. Ora credo che anche Ludovico mi raggiungerà insieme. Ha trovato un ascoltatore che però è un po' titubante. Non abbia paura, è lui quello cattivo tra i due, le è andata bene.
2: È colpa mia, l'ho usato io, è colpa mia.
0: Grazie della disponibilità e benvenuto in diretta con Radio Firenze Viola. Come ci si sente essere presenti in una serata come questa?
3: È bellissimo, davvero. Una sensazione veramente bella. Un sacco di gente, vediamo l'evolversi della serata come sarà.
0: Abbiamo sottolineato anche l'importanza di ritrovare un po' di entusiasmo, ma soprattutto la compattezza dopo una stagione difficile come questa, che tende a dividere anche i tifosi, perché poi ognuno vive il calcio come vuole, chi magari è più scottato, chi invece è più ottimista.
3: Quest'anno è stato molto deludente, la depressione ci ha pervaso veramente. Io ho fiducia, vediamo, sono molto ottimista, vediamo quello che succederà.
0: E come ho chiesto al tifoso che è intervenuto prima di lei, abbiamo detto che interverrà il presidente della Fiorentina con un collegamento telefonico attorno alle 20 di questa sera. Noi proveremo a mandarvi in diretta anche questo intervento. Se lei potesse fare una domanda al presidente della Fiorentina, che cosa chiederebbe in questo momento?
3: È difficile, tante cose, però di fare una grande squadra, soprattutto perché è troppi anni che soffriamo da questo punto di vista.
0: Una squadra degna di Firenze, perché poi le nuove generazioni magari non hanno visto quella Fiorentina di cui tanti tifosi parlano.
3: È quello il problema. Fondamentalmente noi siamo la quinta squadra d'Italia e le nuove generazioni questo non lo comprendono. Questo è quanto.
0: Io la ringrazio doppiamente anche per l'atto di coraggio, perché ho visto che non era convinto e che Ludovico un po' l'ha spinto,
3: sì,
0: praticamente
3: è
0: in diretta.
3: Ciao, mi ha buttato.
0: Però se l'è cavata benissimo, è stato preziosissimo, quindi grazie ancora e buona serata, buon proseguimento.
3: Grazie.
0: Ovviamente aspettiamo di capire quando potremo mandarvi in diretta anche il talk show che a minuti dovrebbe prendere il via. Qui sono tantissimi tifosi che continuano ad arrivare, come raccontato prima, a tantissime generazioni di tifosi. Da donna, devo dire la verità, sono anche molto contenta e orgogliosa della massiccia partecipazione di tifose, perché poi tante volte si sottovaluta anche come il calcio arrivi veramente ovunque. Ci sono tantissimi bambini. Un aspetto molto curioso è come poi le maglie della Fiorentina non siano solo le ultime, quelle che sostanzialmente portano i nomi dei giocatori che poi queste giovani generazioni hanno avuto modo di veder scendere in campo, ma si porta alto il nome di Firenze anche con le maglie di quei campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina, la storia di cui parlavamo con il tifoso poco fa e di cui purtroppo in tanti non hanno memoria. Io poi dovrò chiedere scusa agli organizzatori, perché veramente siamo nel mezzo, come detto, allestire le postazioni per più di 800 persone in un borgo come questo non è assolutamente semplice, e ovviamente sono anche tante le offerte dal punto di vista culinario, quindi ci sono tanti stand, un'organizzazione impeccabile, un paese sostanzialmente chiuso in quelle che sono le sue principali vie d'accesso, proprio per consentire poi ai tantissimi tifosi che hanno aderito di poter vivere al meglio questa iniziativa, che è innegabile comunque implichi anche degli oneri organizzativi non indifferenti, perché si parla di numeri assolutamente importanti. Abbiamo di nuovo Ludovico, abbiamo novità, Ludovico?
2: Allora, siamo riusciti a fare, diciamo informalmente, due parole con la mamma del piccolo Lorenzo, che è il ragazzo, come dicevamo in apertura di trasmissione, anzi neanche di trasmissione, chiamiamolo di collegamento, che appunto è il piccolo per cui si possono effettuare donazioni stasera, ha lottato appunto contro una forma di leucemia, deve ancora effettuare un ciclo di cure agli arti inferiori, per cui appunto stasera cogliamo l'occasione anche noi per invitare chiunque voglia a effettuare una donazione per dare una mano anche al piccolo Lorenzo. dovrebbe partire tra pochi minuti il talk show con Alberto Polverosi.
0: Direi che ci siamo, ti passo il microfono.
2: Direi che ci siamo, siamo veramente vicini. Si sta per cominciare, lasciamo l'audio ambientale e vi lasciamo al talk show. Da Loro Ciuffenna.
4: Tanto per nulla, invece mi sembra che l'atmosfera sia la più bella possibile. Vedo tanto viola, vedo tanta bella gente, tanti amici, tanti tifosi della Fiorentina, tante persone che amano la Fiorentina e che ne parlano anche in radio, in TV, insomma c'è The Vips stasera, va bene? Allora, intanto se mi potete abbassare il sole perché non vedo nulla, se fosse possibile, Bufera l'ha organizzata male. Io chiamerei subito con me Alberto Polverosi perché dobbiamo parlare del vero protagonista di questa serata, del Ciccio Rialti, che tutti voi avete letto, avete ascoltato.
5: Ci so, ci so.
4: La Bufera sta dando fastidio. Quindi insomma, questa è la festa della Fiorentina ed è la festa di Ciccio Rialti. Alberto Polverosi l'ha conosciuto forse meglio di tutti noi, a parte i familiari che sono qua. E quindi intanto Alberto, visto che noi abbiamo fatto una trasmissione tutte le volte, ci rivolgiamo al nostro direttore di Ciccio Rialti, ti chiedo la presenza per il nostro direttore editore. Direi questa festa, direi le sue foto a giro per questa piazza. Abbassateci la musica perché si diventa crudi.
6: No, te lo dico io dove sarebbe Ciccio a questo momento lì. Al prosciutto. Lo sarebbe sicuramente lì. Al prosciutto e poi gli altri stand dove si mangia. Perché Ciccio aveva due rose. Calcio, la Fiorentina e il mangiare. E si comincia a raccontare di Ciccio. Mangiare con cibo e si finisce con un'altra festa. Sono contento, io ringrazio tutti questi ragazzi fantastici perché si parla di Ciccio, ma ha uno scopo bellissimo. Io so come sono stati capaci di organizzare una roba del genere, sono veramente rapidi, giganti. E sono molto contento, molto orgoglioso di star qui, di ricordare Sandro, perché tu hai detto che lo conoscono forse i familiari, io forse qualcosa in più, perché sicuramente sono stato più con lui che con la mia moglie per 40 anni, questo quindi lo può vedere.
2: Perché c'è la gente in mezzo.
6: Quindi siamo cresciuti insieme, eravamo ragazzi, poi lui fa benissimo, però siamo contentissimi di rivedere il suo faccione spesso alle finestre di Loro Ciuffenna, con i suoi amici, perché poi avremo dopo le riunioni, facevano Ciccio e i suoi amici della Roma in relazione di anni, perché erano pezzi di tanto non c'è.
4: Allora, intanto fare un applauso a Ciccio Rialti perché è per lui anche che siamo qua. Io vorrei che Bufera stesse con noi, se fosse possibile, perché se Bufera sta con noi probabilmente le cose vanno meglio per tutti quelli che sono sotto al palco e scorrono meglio. Se ce lo mandate Bufera ci tranquillizza, insomma sta con noi, ci aiuta, magari ci dice che vuole sul palco perché comanda lui. Ma intanto io chiamerei subito, che è andato via, e allora intanto se Gianni De Macissi si viene a salutarci ci farebbe piacere, e anche il sindaco di Loro Ciuffenna, se salgono sul palco avremo piacere di averli con noi. Poi appena caleranno le tenebre sul maxi schermo vedremo delle immagini anche e degli articoli di Ciccio Rialti. Allora posso chiedere a Rosio Rodriguez di venire qua con noi un attimo, perché fate un applauso a Rosio Rodriguez, perché noi in questa città ci siamo nati e loro hanno scelto di starci, che non è proprio uguale, ecco, perché anche perché, voglio dire, se uno fosse,
0: eccomi,
4: la butto là, se uno fosse di Cernusco sul Naviglio, Mercabiati, decide di stare a Firenze per forza, ma insomma da Madrid a Firenze, noi si dice la città più bella del mondo, ma anche Madrid brutta non è.
0: No, Madrid è bella,
4: è bella,
0: ma io ho deciso di rimanere a vivere a Firenze, un motivo ci sarà.
4: Esatto, qual è il motivo che ti aspetta?
0: Il motivo, sinceramente, il motivo è tutta questa gente, io mi sono trovata bene con i fiorentini, con i toscani,
7: il suo modo di vivere, il suo umorismo, e ci siamo trovati bene, per me Firenze è casa, è famiglia, quindi...
4: Vorrei dirti una cosa che disse a mia moglie, ha detto la stessa cosa quando siamo sposati, ringrazio i toscani, attenzione perché anche Pisani sono toscani, e non è che proprio...
7: Ah, vabbè...
4: Però... Noi si parla di fiorentini, generalmente.
7: No, però io non conosco nessun Pisano.
4: Non conosci nessun Pisano, infatti vedete la salute di questa donna che non conosce i Pisani. Quindi, insomma, noi ringraziamo davvero Rossio per aver scelto di stare con noi a Firenze e per essere fiorentina alla fine, perché sì. lo sentiamo quando sei alla radio, lo sentiamo quando sei in TV, un po' meno quando ti si vede correre, perché quando fai tutte queste maratone sinceramente non ti si riconosco.
7: Ma come però... no, il fiorentino non mola un cazzo, quindi sì, io sono fiorentina in questo senso,
4: vabbè,
7: no?
4: Sì, va bene, allora io meno.
7: C'è più
4: da Rossio, no? Grazie davvero, grazie per essere qui, tanto grazie, ci troviamo, grazie. Abbiamo il sindaco che ci viene a salutare e poi Gianni viene a chiedere che qui siamo. Venga sindaco. Allora, il sindaco si capisce, è il sindaco perché è quello vestito meglio di tutti, no? Manca la fascia di Gianni, ma si capisce il sindaco, è un vestito bellissimo, complimenti, pare un attore sto sindaco, no? Avendo io. Beh, allora. Io la domanda di faccia è questa, sindaco, ma lei gliel'ha fatto fare? Perché anche amministrativamente si rischia a fare una cosa del genere in un paese come l'Italia, o sbaglio?
8: Sì, è meglio se tu me lo ricordi.
4: No, vabbè, io sa, faccio il mio mestiere, quindi... C'è vabbè, in bici non c'è problemi, per bici stasera non c'è problemi. No, per bici no, però c'è tutto il resto. Tutto il resto. Però ora, a parte gli scherzi, vogliamo dire una cosa, che oltre al grande cuore di queste persone che chiedono questa cosa pazzesca, c'è anche una grande competenza, perché non è una roba barrucciata, no, una festa di compleanno, cioè è tutto fatto con una professionalità incredibile.
8: E devo dire che in questi mesi noi abbiamo lavorato a questo evento, c'è stata una visione esagerata, veramente, una cosa veramente non ce l'ha. In unione eravamo 30-40 persone, quindi oggi si parla di tutto, centinaia di persone sono. Quindi questo fa capire quanto ci sia voglia di stare insieme, quanto sia importante per un piccolo che non si offesa accogliere un evento come questo.
4: Sì, tra l'altro credo di poter dire una cosa senza bufere a o noi. Allora, io penso di poter dire che questa è una festa molto bella, perché stasera ci saranno da Nicchere e Nacchere 900 persone e non c'è lo Juventino, ve lo potete confermare questo, no? Come? C'è qualcuno nascosto?
8: Qualche infiltrato.
4: Allora si fa un concorso, va bene? Trovate lo Juventino, chi lo trova e lo indica vince la salsiccia di due. No, ma non subito, prima di mettere. Ah, uno ne bufera, dice bufera.
9: Allora, ci abbiamo il Pegaso, che è uno sfortunato, il Juventino, che però male si trova.
4: Ma il Pegaso è tipo l'elicottero della Fontanicchieri o Pegaso il premio?
10: Davvero?
4: Ok, perfetto. Allora ringraziamo il sindaco per tutto, perché non è banale l'amministrazione si mette al servizio di una cosa del genere. Io dico una cosa, quando si parla di Firenze, io penso a persone come Gianni De Magistris. Gianni, perché De Magistris è uno che ha girato in... che lo so, è lui. No, allora Bufera mi dice che gli devo dire che ha vinto la Champions con la squadra femminile della Rarinantes, ma avrebbe vinto anche lo scudetto con i maschi della Rarinantes, ha vinto di tutto con la nazionale, e soprattutto questo signore quando andava a giro vincendo la nazionale nel mondo e dicevano sei italiano, che rispondevi Gianni?
11: No, Firenze.
4: Capito, e quindi insomma, già solo per quello farei un applauso. Ecco Gianni, tu ne abbiamo parlato anche recentemente, no? Noi un po' rimpiangiamo la Firenze che c'era un tempo, però ecco, forse serate come queste ci fanno rivivere un po' quelle emozioni di qualche tempo fa.
11: Ma intanto grazie di avermi invitato, e non credo sinceramente, sono sorpresissimo in positivo, una cosa ad altri tempi bellissima. Poi Bufera
4: sta dando fastidio, ora si chiama la sicurezza.
11: No, volevo dire che io conoscevo Ciccio più di Alberto, perché sono più vecchio, ecco, sì. Quando lui entrava alla Corriere dello Sport e io
4: faceva la palla a nuoto di altri
11: Ciccio era un amante di Firenze e di tutto lo sport fiorentino. Potevi chiedere qualsiasi cosa anche di pallanuoto e Ciccio si sapeva rispondere.
4: Senti, te l'aspettavi davvero? Perché ancora non siamo a nulla, diranno 900 persone alla fine.
11: Bellissimo, bellissimo. Io vorrei, siccome Io sono, ho avuto il piacere di stare sul podio Libre d'Italia, però sempre orgogliosamente parlato di Firenze. Come ti ricordavi, non ho mai detto italiano in giro per il mondo, sottolineavo Firenze. Quando veniamo, sei toscano perché sei un omicidio, no? Non è meglio, però purtroppo i tempi cambiano, non so se è meglio o peggio, ma stasera si ritrova un po' dell'antica felicità. E guarda, uno come Bufera sinceramente mi fa divertire solo a vedere.
10: Io vorrei ringraziare voi perché io ho fatto delle iniziative con De Magistris e lui mi dice sempre: oh, io sono De Magistris, ma che viene gente, perché io per 10 persone non mi sposto, ecco.
11: Non è vero,
10: direi stasera, che stasera non, stasera non tutti qua a lamentare.
11: Pensa, io vengo sempre.
10: Sì, è vero, però mi ha fatto tremare l'ultima volta, ma detto, quanta sempre. Gente c'è.
11: Vengo sempre, ora non mi fare far polemica. No, come per dire solito. Vengo stasera sempre, no, non credo mai niente, no, sono sempre disponibile. Mi dispiace quando altri in passato non lo sono stati. Beh, io mi sono adombrato.
10: Bravo, però stasera si fa.
11: Ma sono felicissimo di essere qua.
10: Gianni, grazie mille davvero. Grazie a voi. Speriamo davvero prima o poi che la Rari possa vincere il 10° scudetto, perché l'unica squadra che può vincere. Magari si sta via, l'unica squadra che può vincere. La stella per no, no, no, anzi, la notizia è... no, ci si è fatta. La notizia è che stasera De Magistris non ha fatto polemica, quindi per ora.
11: È
10: no,
11: lunga la stella.
10: Per ora. No, se sta bravo, eccoci.
11: L'altro giorno te l'ho detto, io non voglio litigare, sono gli altri litigare.
10: Sì, ma per un momento, un aneddoto e dopo ti vedi a tavola. Dopo ce ne stavo a tavola, poi ce ne vado a dire qui. Allora, questa serata è resa possibile anche dall'impegno di una fondazione a cui noi vogliamo molto bene, che è la Fondazione Alice Benvenuti. La Fondazione Alice Benvenuti come dire, ha la filosofia di voi, non mi ci metto anch'io, anche se nella vita faccio altro, perché noi adottiamo la Fiorentina per provare a fare delle cose belle o provare, come dire, anche a dare un senso alle cose che facciamo. E la Lucia e Mario lo fanno ricordando loro figlia, che era una grandissima tifosa, appunto Alice, e dimostrando che Alice poi alla fine è tutte le cose che facciamo, no? Ci dà e vi dà la forza per farle. Ecco, tenete presente che se voi avete potuto fare questa cosa straordinaria, cioè raccogliere questa cifra importante, perché è una cifra che è fatta, cioè non è che è arrivato uno e ha dato tutti questi soldi, ma sono state tantissime persone che hanno dato quello che potevano e stiamo arrivando a una cifra importante, poi ne parleranno gli organizzatori. Questo è stato reso possibile dall'impegno vostro, avete fatto una cosa clamorosa, ma dalla fondazione di Mario e di Lucia, che ha messo a disposizione le competenze, gli strumenti per far sì che tutti gli euro che sono stati raccolti venissero utilizzati per lo scopo che ci siamo prefissi.
12: Hai detto tutto te.
10: No, però insomma ho detto tutto io, però insomma no, c'è da spiegare vero, perché si fa. Io ho detto cose tecnicamente, sì, poi c'è tutta la parte di cuore che invece è roba
12: allora,
10: vostra.
12: Devo dire che è stata una cosa molto particolare, perché quando ci siamo trovati con Giacomo, che abbiamo organizzato la prima conferenza stampa, che chiaramente abbiamo veramente conosciuto il sindaco di Doro Cinfen, Andrea, e quel giorno mi è venuto in mente questa cosa così di Alice, della capretta di Alice, dei barlumi di Alice, che Doro Cinfen era già, diciamo, nel destino della Fondazione Alice Benvenuti, perché qui c'è una persona molto cara ad Alice, perché l'ha conosciuta e hanno avuto un bel rapporto. Quindi a volte questi barlumi ci portano in tanti posti, no? Barlume che abbiamo conosciuto voi, barlume che ha conosciuto questo meraviglioso.
10: Il barlume e Bufera si è messo a fare da moto, cioè
12: bravo. Sì. Ma insomma, solo Viola, insomma, sono persone, Davide, cioè sono tutti i barlumi che abbiamo incontrato durante la nostra strada. E questa famiglia per noi, forse più di altre famiglie, ci è vicina, perché ha vissuto la malattia comune di Alice, la leucemia, e quindi prima che Fondazione ci siamo sentiti vicini veramente come genitori,
10: certo.
12: E quindi siamo stati veramente felici di questa cosa. Ora Mario magari fa un ricordo della bimba,
10: certo, Mario. Perché come abbiamo detto, gli altri è con noi, Alice è con noi stasera, cioè non ci sbagliamo.
13: Allora, come ho detto prima, a un'intervista trattengo un po' le lacrime. E lì c'era una tifosa viola, quindi qui non c'è nulla da nascondere. La tifosa viola, chiaramente da due disgraziati di genitori che soffrono per la comune malattia di tutti.
10: Vabbè, tutti persone. Noi, a parte qualcuno, e poi però verrà indicato a fine serata.
13: E niente, abbiamo tanti ricordi sia nell'ospedale, con, purtroppo, perché la cosa non è che siamo stati anche dei bei momenti all'ospedale, e c'era questo legame che eravamo a Firenze e non volevamo perdere nulla di, cioè c'era il rischio di odiare Firenze quando c'era lì che stava male la bimba, certo. E invece siamo riusciti, non so come, per la nostra follia, a cercare di vivere una quotidianità dentro l'ospedale in una maniera che sembrava, diciamo, un po' tipo libertà condizionata, sei dentro una stanza. Però questi due anni sono trascorsi e niente, quando abbiamo conosciuto, è nata tutta dalla combinazione il giorno del 2023 con quando c'era la presentazione a Fiesole, e abbiamo conosciuto questi, posso dirlo, matti,
10: perché, sì, no, sono matti,
13: cioè degli amici che hanno dedicato il club alla Alice, e sono messi a dialogare e dato, come posso dire, un amore in fisso. E grazie a questo continuiamo i nostri aiuti che facciamo sia a Firenze con le borse di studio, con gli aiuti vari, l'abbiamo continuati quando ci hanno coinvolto, e l'abbiamo fatto con un'emozione incredibile, e lo facciamo col cuore.
10: Grazie, tanto sarete con noi tutta la sera, ci rivedremo. Ricordiamo ancora che se andate sulle pagine della Fondazione Alice Benvenuti, ma anche sulle pagine del Valdarno, trovate ancora l'IBAN, perché lo scopo di questa, non di questa serata, di questa campagna è quello di raccogliere soldi per aiutare un ragazzino in difficoltà. La raccolta sta andando bene, prosegue fino al 30 di giugno. Stasera è un momento, come dire, anche per fare un punto su questa raccolta, ricordando Ciccio Rialti. Allora, io richiamerei Alberto, perché forse ci sono delle persone più titolate di me, di sicuro, ma anche di Alberto, per parlare di Ciccio Rialti. Volevo dirvi una cosa, che siccome questa serata è stata organizzata con grandissima attenzione, anche la data non è casuale, perché il 13 giugno di 25 anni fa la Fiorentina vinceva la Coppa Italia, l'ultima, quindi insomma è proprio una ricorrenza importante. Ricordiamoci, credo che tutti voi, se avete più di 25 anni, vi ricordate dove eravate 25 anni fa alle 10 di sera. Io ero alle Barbados in viaggio di nozze, però al telefono ascoltavo la partita. Allora, Alberto, io lascerei a te il microfono per presentare i figli di Ciccio.
14: Allora, sì, qui ci sono due ragazzini che ovviamente ho visto nascere. Lui invia, questo lui è Edoardo, soprannominato Stecca Rossa perché era appassionato degli indiani, Stecca Rossa era un capo, e Enrico, che invece tu sei nato in via Carnesecchi. E vi posso raccontare questo di Edoardo, che è stato grazie a lui se abbiamo trovato la redazione in via Carnesecchi, spiccicato, ma anche come testa, buona, invece lui preciso. E allora questo bambino aveva paura dei cani, c'era un cane sul marciapiede di sinistra che abbaiava, così me l'ha detto papà, se poi c'era un gelo, è una delle tante. E allora passava da quell'altra parte del marciapiede, e quell'altra parte del marciapiede c'era un portone dove c'era scritto affittasi, e così noi siamo entrati lì. E Sandro aveva la redazione a 25 metri da casa, faceva. Allora io farei parlare loro perché io glielo so, io lavoro, insomma, il piacere di questo lavoro me l'ha sottratto tanto, però insomma io credo che al di là della presenza fisica che si vedeva quando c'era, allora si vedeva, e al di là di questo qui era sicuramente presente. Per voi.
15: Io intanto ringrazio chi ha organizzato, intanto non è per niente banale, si vuole anche una dote organizzativa notevole, e a noi chiaramente fa piacere, tantissimo piacere, e non è banale fare una cosa che ha anche un intento così lodevole, però farlo anche con uno spirito che non è formale, uno spirito familiare, quindi un po' come nelle famiglie ci si aiuta. E quindi insomma, da parte mia, da parte nostra, sicuramente grazie mille poi a chi ha fatto tutta la parte di organizzazione di questa serata. Io invece anche io ringrazio a nome di tutta la nostra famiglia, perché per noi la cosa bella degli eventi che ricordano il Babbo, legandolo anche allo sport, alla Fiorentina, è quante persone hanno voluto bene al nostro padre e quindi quanto di nostro padre ci viene continuamente riconsegnato. Io lo racconto sempre anche ad Alberto, io credo di non aver mai preso un taxi a Firenze in cui un tassista di Firenze non avesse qualcosa da raccontarci di nostro padre, che ne prendeva tanti. E quindi per noi ogni volta che c'è un'occasione in cui quello che è stato un grande suo amore, una cosa alla quale lui ha dato così tanto spazio e tempo della sua vita, però ci viene in qualche modo restituito il nostro padre, perché l'affetto che li unisce, che lo univa a quello che unisce tante persone anche oggi, poi addirittura in un momento di beneficenza, è un modo con il quale noi spesso lo riscopriamo, come piccoli pezzetti di un mosaico che ce lo fanno ricordare e avere presente. Quindi siamo noi che ringraziamo voi tutti.
10: Grazie davvero, tanto ci ritroveremo poi nel corso della serata, Alberto. Noi aspettiamo anche che cali un po' il sole per vedere al maxischermo alcune pagine che tu hai scelto, del Corriere dello Sport Stadio.
16: Ha citato anche qualche collega, perché
10: sì, esatto, qua c'è un sacco di giornalisti e Ciccio l'hanno conosciuto, per cui se voglio venire a parlarne ci farebbe piacere. Intanto guarda, io vedo Antonio Bucciarelli, che è il presidente Soleva, se vuole venire a dire qualcosa, perché Bucciarelli non ha fatto niente, però allora ci vogliono i fumogeni, chiede Bufera. Simone, i Brogi, portate i fumogeni sotto il palco perché Bufera sta impazzendo, va bene? Allora,
16: buonasera,
10: Bucciarelli, presidente, ciao. di Solo Viola. Questa è la settima?
16: Sesta.
10: La sesta, e io l'ho già portata avanti, e sono state tutte belle. Però possiamo dire che questa festa conferma un crescendo, un crescendo di passione.
16: È veramente un'emozione. Io arrivando su da per lo stradone di Loro, vedere tutte le bandiere del Val d'Arno in ogni palo della luce, è veramente stata un'emozione grandissima. In questo borgo splendido, permettimi Giacomo di ringraziare veramente tutti i volontari, grazie a tutti, perché un risultato così, un'organizzazione così si ottiene solo se c'è una squadra di gente appassionata, attaccata alla Fiorentina, che si dedica a serate strepitose come queste.
10: Però vorrei dire un'altra cosa, perché noi siamo tutti pazzi per la Fiorentina, però le persone che sono qua, che si stanno impegnando, va bene la Fiorentina, ma c'è qualcosa di più, perché siamo tutti tifosi della Fiorentina, ma qua cioè, c'è proprio anche la voglia di stare insieme, di fare comunità, di fare del bene.
16: Assolutamente, è quel senso di appartenenza che dobbiamo un po' ritrovare, io parlo a livello generale, sì. No? È quel senso di appartenenza che ti dà la forza di affrontare anche magari le partite andate poco bene, le stagioni andate poco bene, perché alla fine la nostra vittoria più grossa è l'appartenenza, se non mi sbaglio c'è scritto anche sotto. Qui sotto, perché alla fine dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che siamo, la fiorentinità è quello che ci scorre nelle vene e ci fa veramente condividere momenti in questa maniera, trasferte, partite sotto l'acqua, non sotto l'acqua, sole, caldo, se pigliati tutti.
10: Ora però lo state coperto, sicché l'acqua non la piglia più, no? Allora,
16: almeno a Giola Park
10: sì, dove tra l'altro è successa una cosa clamorosa quest'anno, poi esatto. Ne parleremo nel corso della serata. Noi sullo stadio evidentemente stiamo scherzando. Ricordiamo che stasera, se non sbaglio, sono più di 100 volontari.
16: Sì, esatto, e ammetteremo a sedere probabilmente 800 persone, un centinaio di volontari che praticamente da venerdì che stanno lavorando tra mettere il palco, chi portava la legna, chi portava i tavoli, il gazebo e quant'altro. Veramente un teamwork, come dico,
10: meraviglioso.
16: Come si dice?
10: Non lo so.
16: Un po' più.
10: Teamwork è più bello, che non si capisce nulla. Allora, attenzione, una notizia di servizio. Ci dicono che l'antipasto potete andare a prenderlo. Quindi potete alzarvi e
16: rivolgervi, dove lo fanno? Guarda l'antipasto,
13: qua,
16: alla mia destra, e venire a prendere l'antipasto, che è, mi sembra rigorosamente vegano, vedo nel piatto di questo nostro tifoso della Fiorentina, eh? Fa piacere. Il servizio tutti all'entrata, mi dice Bufera.
17: E che vuol dire?
16: Non lo so.
17: No, sembra
16: un
17: Londra, quando c'è il servizio tutti all'entrata. Il servizio tutti
16: all'entrata.
17: Allora, io chiamerei Alberto Pomerosi, non puoi più venire, ah no, c'è la Sara Meri. No, perché volevo chiedere un'altra cosa. Sara, vieni con noi.
18: Stefano!
17: Perché Sara penso sia la più giovane di noi, però ha avuto... Come no? Allora, Sara è una vecchia e quindi ha conosciuto Rialti molto molto bene.
19: Decrepita,
17: vabbè. Però la porti bene questa tua decrepitudine. Insomma, credo che tutti abbiate un ricordo, uno o più ricordi di Ciccio, è la prima volta che l'avete visto, una volta che vi ha stupito.
19: No, allora io sentivo raccontare ovviamente sia Alberto sia Luca, persone che comunque con lui sono...
17: Che loro sono decrepiti davvero.
19: Ormai sono andati.
17: Loro sì.
19: Parlare di Ciccio come un fratello, io quando parlo di Ciccio è come se parlassi di un padre, perché comunque non mi ha evitato niente, non mi ha evitato nessuna incazzatura, non mi ha evitato nessun consiglio, non mi ha evitato nessun anche...
17: Nessuno sconto, visto che lui c'è una concessionaria, nessuno sconto.
19: Mamma mia, no, il microfono vicino.
17: No, vabbè, ora il Bucciarelli ci spiega a noi se non microfono, veramente siamo alla fine, si può andare bene.
19: E quindi io ricordo ancora tutto quello che mi diceva Ciccio, ricordo quanto era importante per noi in sala stampa una guida come Ciccio, e ci manca davvero tanto, ci mancherà per sempre, perché comunque quei tempi lì non tornano più, perché è cambiato tutto da quando Ciccio non c'è più ad oggi, e quindi sono molto felice che Ciccio venga ricordato qua. Ti spiego perché, perché per noi è facile ricordare Ciccio, per noi ha rappresentato tanto, ma il fatto che i tifosi vogliano ricordare Ciccio e ci fermino per queste vie a dire oh mi raccomando ricorda Ciccio, ma come? Certo, sono contenta che tu lo ricordi te, perché il fatto che loro considerino una persona da stimare, una persona che ha dispensato fiorentinità, per noi è un motivo di orgoglio e di vanto.
17: Ecco, ricordiamo con Sara ma anche con Alberto che Ciccio viene ricordato anche a Firenze, perché c'è un premio e io non potrò mai vincere perché va agli under 40,
19: ma io
17: lei l'ha vinto a dimostrazione.
19: Non lottare per vincere perché lui non mi voleva votare, però
17: c'è un premio che tutti gli anni viene consegnato alla memoria di Ciccio Rialti, c'è un albero dedicato alla memoria di Ciccio e il premio è sempre stato consegnato da persone a livello assoluto.
19: Io l'ho ricevuto da Ranieri, figurati.
17: Vabbè,
19: no, da Ranieri.
17: Non da Luca Ranieri, non da Luca Ranieri.
20: Come vincitore, quando sei vincitore. Eh sì, no, cioè, no, tranne un caso, come tutti i grandi giornalisti, grandi
17: giornalisti,
20: tranne un caso.
17: Tra l'altro pensavo una volta potrebbe darlo anche De Magistris il premio per consegnare, perché insomma... De Magistris è arrivato primo anche a tavola stasera, non solo numero uno in assoluto, è già il dolce De Magistris. Però insomma diciamo anche questo premio a Firenze tiene viva la memoria di questo grande giornalista e di questo grande tifoso, perciò non era solo un grande giornalista.
20: Sì, no, era... Allora, se si deve cominciare a parlare di Ciccio tifoso, bisognerebbe trovare qualche ragazzo della
17: curva,
20: del collettivo, perché...
17: Ora li chiamiamo, sul palco.
20: Per forza, sono protagonisti loro. Perché...
19: premio, dobbiamo dire che è un premio particolare, perché non è un premio voluto da un'istituzione giornalistica come l'associazione stampa o l'ordine dei giornalisti, ma è voluto dagli amici di Ciccio.
17: Esatto.
19: E questa è una cosa importante, perché se tu a un giornalista oggi chiedi di iscriversi a Lussi e di dare 20 euro a stagione per iscriversi a Lussi, no, a me non mi interessa. Se chiedi di partecipare perché si possa fare una bella targa o un bel premio per quel giornalista che in quella stagione vince il premio di Ciccio, partecipano tutti senza problemi e senza sapere neanche quanto è la cifra, perché tu dici sì a prescindere, e quindi questa è un'altra cosa che ti fa capire quanto per tutti noi è stato importante Alessandro Rialti.
17: È vero, grazie davvero. Allora intanto io chiedo a... beh, c'è anche Luca Calamai, potrebbe salire perché se è sobrio, perché è la sesta birra Calamai, vediamo un po' se riesce a ricordare un po' Rialti lucidamente. Allora Luca, buonasera, insomma, stiamo ricordando Ciccio Riatti, è stato un grande giornalista, un grande collega e un grande tifoso della Fiorentina. E una serata così, come dire, rende merito poi a tutto quello che ha fatto, eh?
18: Sì, io mi chiedo, aiutami,
17: sì.
18: Aiuta, te che sei genio.
17: Sì, no, alla mano, cominciare così e quindi già via, eh.
18: Aiutami. Come l'avrebbe titolato questo momento la Fiorentina?
17: Questo te lo dice, ma, te lo dice come Verossi.
18: È qua, è perché quelli bravi si vedono,
17: sì, sì.
18: Perché lui era, non so, era geniale, rappresentava, sì. Sapeva accarezzare e colpire alla stessa maniera, a seconda dei momenti, e questo momento della Fiorentina è un momento particolare, no?
17: Però ecco, ti posso dire una cosa, io sono un ottimista, secondo me Ciccio, ma voi lo conoscete meglio di me, io lo conoscevo da lettore, probabilmente il fatto che la primavera avesse vinto lo scudetto non mi importa nulla.
18: Sì, per
17: no,
18: carità,
17: tutti giocatori di Firenze.
18: No, ma sì, Mattia, sì, va bene, ma quando si lotta per qualcosa, quando si comincia, glielo diceva lì a Barbarise, perché andavano tutti lì in pellegrinaggio, per capire l'umore di Ciccio. Questa era la forza di Alessandro Liatti. Andavano tutti, dirigenti, allenatori, giocatori, al Bar Marisa, quindi non nell'ufficio nobile con i mobili affrescati al Bar Marisa, in mezzo ai tifosi, per capire l'umore di Ciccio, perché l'umore di Ciccio era l'umore del tifoso da Fiorentina.
17: Ah, Polverosi, amore avrebbe avuto gli atti in questo momento.
20: No, ti racconto questo, che quando si è fatto quella serata con Prandelli, c'era Salica, ti ricordi? Allora, nel periodo, lui raccontava il periodo di decadimento della proprietà della banca. E allora raccontò questo fatto, che non che Ciccio, un giorno, in un pezzo, siccome non si aveva notizia la Fiorentina, praticamente come sta succedendo ora in questo periodo, scrisse: se uno chiama la sede della Fiorentina dietro e si mette in ascolto e sente l'eco, perché non c'è più nessuno. Questo era Ciccio, gli si andava in giro sempre, prendeva con l'ironia, con quel sarcasmo che aveva, che poi era molto autoironico, quindi per prendere in giro Ciccio era impossibile, perché era lui che si prendeva in giro per primo, quindi era difficile. Questo con la Fiorentina lui aveva questo rapporto, perché lui era tifoso della Fiorentina, senza discussione, ma lui faceva sempre un ragionamento che legava il lavoro, cioè il giornale, alla Fiorentina. Se c'era qualcosa che danneggiava il giornale, lui non è che faceva un favore alla Fiorentina, non lo faceva, questo è sicuro al 100%. Però c'aveva questo senso di costruzione. Lui era un critico di quelli che costruiva, che metteva insieme, un po' come te, sotto certi aspetti, e metteva insieme la gente, metteva insieme questi ragazzi del collettivo. Io l'ho raccontato l'altra volta, io ho sbagliato, perché se avevo una celebresina e mi mettevo a fare i filmati di quello che succedeva in quella stanza, facevo soldi, mi dava Pieraccione, ci facevo un altro cillone. Quindi questo è stato Ciccio per tutti noi. E siccome vedo c'è Angelo Giorgetti da qualche parte a fare le chiacchiere, Angelo Giorgetti, dove? Ecco, allora venga qua Giorgetti, per piacere.
18: Allora, ti racconto un altro aneddoto. Sì. Allora, ti confesso, io non ho avuto un grande rapporto.
17: Aspetta, allora, scusa un attimo, Giorgetti è l'unico in golf stasera, che c'ha già il golf Giorgetti, non so come.
18: È cagionevole.
17: Incredibile, ragazzi. Se l'è levato, ma non vale.
18: Allora, io non avevo un grandissimo rapporto con Gio Barone.
17: Però non eri solo, diciamo.
18: Però rimasi molto colpito da una cosa che mi disse. Mi disse che lui andava a trovare Ciccio al Bar Marisa e Ciccio le aveva detto: ma si compra Polverossi? Dice, io dicevo no, facevo finta di nulla, eccetera. Poi mi disse: quando purtroppo Ciccio è morto, io 2 o 3 giorni dopo sono andato la mattina alle 6 al Bar Marisa e ho detto: Ciccio, noi si compra Calamai, perché mi sentivo in debito di qualcosa. Questo per farti capire quanto Ciccio faceva parte di questo mondo e quanto era riconosciuto come una persona che meritava la credibilità e la fiducia anche di un gesto.
17: Luca, grazie mille. Allora, Angelo Giorgetti, allora, ha lasciato il golf a Polverosi.
20: Ciao, come va?
13: ma allora, c'era poi fa, cioè, penso faccia freddo,
20: no, o dopo fa freddo, adesso fa freddo. Allora, stiamo ricordando Ciccio Rialti e intanto diciamo questa condizione secondo me è fantastica perché riesce a abbinare il tifo, la passione, la solidarietà e la stima per un collega che è un tifoso non c'è più, ma che evidentemente c'è ancora nel cuore di tutti, anche dei tifosi.
13: Allora io devo dire che a Ciccio ho sempre invidiato una cosa, oltre alla sua natura professionale, ho sempre invidiato il fatto che riuscisse proprio grazie alla sua umanità ad avere dei rapporti personali ma veramente di altissimo livello, quindi anche con giocatori, con dirigenti e con allenatori, e questo io gliel'ho sempre invidiato. Però ecco, Ciccio mi ha anche insegnato a mettere una barriera, cioè che comunque diciamo fa il lavoro e io sono un giornalista, per cui possiamo anche essere amici, ma poi arriva sempre il momento in cui le nostre strade si dividono ed è una grande lezione secondo me. Lui aveva questa grande facilità di avere dei buoni rapporti con tutti e anche di avere dei
20: consigli. Nonostante fosse nudo, perché era un tipo, avevamo una cosa nonostante fosse uno pane pane fino al vino, no?
13: Sì, però lui aveva veramente questa questo livello di simpatia che lo faceva avvicinare a tutti.
20: Sì. Sì, ma tra quanto? Sì, va bene, fammi sapere. Sì, tre minuti, allora stiamo lì. Allora, cioè, si diceva, aveva un carattere rude, Rialti, ma riusciva poi, perché poi Fiorentino è così, no? È uno magari pane pane fino al vino, però quando si mette in chiaro le regole del gioco poi si va d'accordo.
13: Sì, ma poi io credo che l'obiettivo di Ciccio, come quello di tutti noi, fosse meglio di ottenere notizie, e lui si riusciva anche molto più di noi, proprio grazie al livello di training che riusciva a stabilire con tutti gli altri. Però, come dicevo prima, riusciva sempre a mantenere le distanze, proprio come fanno i grandi giornalisti. E queste sono cose che non si imparano, uno sta dentro, secondo me.
20: Senti, c'è un ricordo tuo, Rialti, una volta tipo o ti ha fatto ridere, o tu hai fatto arrabbiare a lui,
13: sarebbe una caspetta, sarebbero mille galette. Io ero stato nominato gli ultimi due anni come Sherpa, perché si muoveva, diciamo, non benissimo, quindi affidava sempre il computer, e diciamo mi portavo tutti diciamo i suoi effetti, mentre lui appena mi vedeva mi diceva vieni qua Sherpa, e gli portavo tutto
20: era un atto d'affetto evidentemente.
13: Sì, certo, quello facevo volentierissimo.
20: Senti Angelo, tra un po' insomma c'è un evento importante, io sì. Siccome sono soprattutto un tifoso della Fiorentina, io visto come tifoso della Fiorentina, a me ha commosso la vittoria del campionato primavera, perché sì. Una squadra fatta da tutti i giocatori che sono nati, o la gran parte nati a Firenze e i più lontani in Toscana, pochissimi stranieri, a me ha dato un gran senso di orgoglio, no? Questo calcio che spesso critichiamo giustamente, però il fatto che questa è una notizia, un po' una mosca bianca anche nel calcio italiano, no? Probabilmente c'è da andare orgogliosi di questo successo.
13: Sì, io direi senza più probabilmente c'è da andare orgogliosi anche perché è arrivato dopo 43 anni. Io però aggiungo che un settore giovanile deve essere fiero di quello che vince, ma
20: e
13: deve di, essere
20: giocatori fiero che sono
13: giocatori che riesce a piazzare forse è un verbo sbagliato, però è importante che questi ragazzi poi facciano il salto.
20: Sì, io tra l'altro vorrei fare un appello, io sono un idolo di Amatucci, ho letto Lo Torino, se ci potesse tenere noi almeno il ritiro ci proverei, ecco,
13: perché guarda che a centrocampo c'è un grande appuntamento.
20: Sì, però ecco, tra Amatucci e Fabiani, io tengo Amatucci, però ecco, vabbè.
13: Fabiani sto pagato 15 milioni.
20: Anche per questo, insomma, però diciamo in questa primavera che ha battuto il Parma a Viola Park, cioè ci sono dei talenti, ci sono dei giocatori che insomma hanno fatto intravedere anche qualcosa, alcuni hanno già esordito in Serie A con la Fiorentina,
13: sì,
20: no?
13: Ma l'importante è che ora ci sia coraggio da parte del club o ci sia la capacità di piazzarli magari in situazioni che li possono vedere diciamo protagonisti, perché dal mio punto di vista si riesce a capire quanto vale un giovane soltanto se gli dai continuità,
20: certo.
13: Quindi anche in Serie B o se dovesse essere in una bella Serie C, io certo. Questi giocatori vorrei vedere un po' quello che è successo a Martinelli, no?
20: Sì,
13: tutti a dire
20: è forte, ma bravo, se si vede mai giocare andiamo a giocare,
13: però diciamo
20: il esatto. Intanto vedo che ci stiamo attrezzando per un collegamento, ora sta per veramente la serata sta per entrare in vivo.
1: io sto per svenire perché di qua arrivano invece gli effluvi della griglia. Ringrazio Angelo Giorgetti, grazie Angelo. Alberto mi dovrebbe raggiungere tra poco sul palco. Io vedo c'è anche Giovanni Sardelli, se vuole venire a salutarci un attimo, perché credo che Sardelli è uno dei vincitori del premio Rialti, e quindi insomma qua c'è da insomma, ragazzi, voi salite sul palco tutti quelli che possono, perché io non vi vedo magari. Giorgetti c'ha la maglia della salute, la felpa, una cosa incredibile, è incredibile. No, tra l'altro però, siccome noi giornalisti si paga la cassa sanitaria, meglio se si riguarda. Allora, Gio, buonasera, insomma, penso anche tu abbia avuto a che fare con Rialti, magari in radio, e quindi ci puoi dare anche un ricordo, diciamo, diverso da quello che ci hanno dato finora i colleghi della carta stampata.
21: Intanto buonasera a tutti, veramente bello essere qui. Allora, ti devo dire.
1: Allora, aspetta, sta con me perché si sta per annunciare una cosa.
21: Infatti, io ho visto.
1: Allora dobbiamo chiedere al nostro ospite se può aspettarci un secondo. Allora, no, lui deve aspettare un secondo perché sta arrivando. E dobbiamo. Allora, intanto salutiamo Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Allora, qua a proposito di persone che hanno scelto di stare a Firenze, c'è Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Non lo sentiamo però, lo vediamo, ci saluta, la piazza lo saluta. Allora, scusate, mentre attivate il collegamento con Cesare, vedete i Fumoseni, perché noi abbiamo parlato di una squadra che ha vinto uno scudetto e sta entrando adesso una rappresentativa della Fiorentina Primavera che ha vinto lo scudetto e stanno portando la Coppa qua. Quindi io devo fare un bel applauso a questi ragazzi che hanno vinto il campionato italiano e che sono stati protagonisti di una vera e propria impresa. Io vi dico chi ci sarà, c'è Valentino Angeloni che è il direttore, Maurizio Niccoli che è responsabile, Niccolò Trapani che è capitano, Giorgio Puzzoli, Gianmaria Fei, Lapo Deli, Brando Mazzeo e Edoardo Sturli. Io li applaudirei veramente e li ringrazierei per quello che hanno fatto, ma soprattutto per come l'hanno fatto. Allora io direi a Cesare se ci può aspettare 5 minuti, perché c'è la primavera e con la Coppa. Se possiamo dire a Cesare se lo possiamo chiamare fra 5 minuti, perché non si sente più nulla, è pazzesco. Eccoli qua, allora salutiamoli tutti. Eccoci qua, buonasera e grazie. Allora, grazie davvero a tutti voi per essere qua, per quello che avete fatto. E intanto, se Niccolini viene qua un secondo, perché allora qui lui potrebbe parlare di Rialti, della curva e di questi ragazzi, però io volevo dire una cosa, perché quando io ero ancora parte a vedere di vincere e quando nella distinta erano tutti di Firenze, quasi qualcosa mi ha commosso.
22: Ha detto bene, questo è l'orgoglio più grande che abbiamo avuto noi, perché la maggior parte di loro è 12 anni e giocano con questa maglia. E ha detto bene, sono tutti di Firenze, ed è la cosa più importante, l'appartenenza, ragazzi, l'appartenenza.
1: Allora, non so se ce li voglio presentare.
22: Allora, lui è il capitano Conti, attaccante esterno Mazzeo, centrocampista Deli e difensore Sturlone.
1: Allora io magari vi faccio vedere anche qualcosa a questi ragazzi che poi hanno vinto loro, e
17: io ho detto alla radio, perché noi a Firenze ci sono quelli polemici, ho detto, ma quelli di Parma avevano 2 anni di meno, ho detto, tanto quelli di Parma non si sono tornati, magari avevano 30 anni, primo. Secondo, sono grandi custodi dei nostri giocatori, quindi tanto apprezziamo, auguriamoci che questi ragazzi facciano una grande strada come calciatori, ma quello che vorrei dirgli, avendo, ecco, c'è Valentino Angeloni, magari lo vorrei dire anche Angeloni, perché io farei un applauso a queste persone, perché Angeloni e Nicolini ci hanno portato a essere al top del calcio italiano, perché noi siamo molto bravi a fatta parte, ma queste squadre non è tanto quello che hanno vinto, ma sono i calciatori che hanno dato alla Fiorentina, sia alla Fiorentina sia ad altre squadre professionistiche, perché poi quando a Firenze dicono come lo pagano il Viola Park, quando ne hanno venduto uno non ve ne pagano un anno di Viola Park, quindi intanto stiamo calmi. E poi io penso che vada sottolineato non tanto quello che questi ragazzi hanno fatto, ma come l'hanno fatto, perché l'hanno fatto da fiorentini, e credo che questa sia la cosa che vada più rimarcata, perché poi quando vediamo i giocatori del Fiorentina una maglia da Fiorentina e piangere, capiamo che forse hanno capito qualcosa che sta a cuore a noi.
2: Sì, sì, sicuramente quello che diceva Maurizio è una cosa molto importante. Firenze, la fiorentinità, l'appartenenza è qualcosa che loro hanno buttato dentro in quello che fanno, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione aver buttato lo scudetto dopo tanti anni, quindi complimenti a loro, al mister.

0: Vado a presentare Maurizio, li facciamo di nuovo.
1: Sì, perché io sono un po' di età.
0: Allora. Edoardo Sturli?
1: Facciamolo parlare Edoardo Sturli, perché poi hanno vinto loro, Allora Sturli. Ora hai vinto, che succede? Dove ti mandano, rimani, che fai? Si possono fare queste domande o no? No, perché io non voglio creare polemiche,
2: Firenze è casa mia, io credo che mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia umano, calcistico, fisico. Ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina. Quello che succederà la prossima anno non lo so, ma sono contento di
3: essere qui,
2: sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
1: E poi, parlando della Fiorentina, uno vince il campionato primavera e entra nella storia per 100 anni, un'altra squadra, voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Ecco, questo fa capire un po'. Sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è
0: Lapo Deli.
1: Lapo.
4: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo. Sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
1: Ragazzi, ma questi sono troppo seri, questi ragazzi. Questi ragazzi sono bravissimi. Lui è
0: Rando Mazzeo.
1: Lui l'aveva preso alla Sestese, non è quella sua. Tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare messo, si è fatto scappare, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro, ecco, siccome io capisco la ringrazio, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, devo saltare la gente, insomma. Ti avessi detto che entrava la Sestese, guarda, va a vincere il campionato primavera la Fiorentina, ti avessi detto.
5: Non lo sarei mai aspettato, però sono molto orgoglioso.
1: E ora? Quelli Parma erano antipatici, cioè un po' picchiava mi sembra a un certo punto.
5: Sì, però ha fatto una grande partita e siamo contenti.
1: Te invece di voi e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Fiorentina in Modena, hanno detto no, ma non c'era rigore, ma c'era rigore, no. No, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceani che c'erano. E ci hanno dato un rigore, un cielo, andiamo a rigore a loro, bici a loro. Che questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tipo Zenotti. Lui chi è?
6: Conti Gabriele. Essere di Firenze e vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
7: Niccolò Trapani, vi vorrei ringraziare per essere qui, è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
1: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolò potrei migliorare perché il terzino destro ne esce fuori dalla primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, Dodò stai sereno, possiamo dirglielo.
8: Viene anche dal settore giovanile, che Fortini. Ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
1: Ah, poi c'è anche Papasoli, è andato a Caranzaro, no, ce ne sono diversi, per questo dicevo terzini destri, come Rena si sono. Quindi dicevo dopo, fa poi il furbo, perché un altro ruolo magari, ma terzini destri possono andare. Allora, io direi di fare un grande applauso a questo gruppo, a questi ragazzi. Ricordandoli sempre che magari indosseranno anche un'altra maglia, io mi auguro di no. Ma insomma, ricordatevi questa serata perché questa banda di matti, quando uno indossa la maglia viola e la indossa con onore, indipendentemente dal fatto che vinca o perda, poi li può bene per sempre. Quindi davvero grazie ancora a Angelone, a Niccolini, a voi, ai vostri compagni, perché insomma non era una partita di accento, quindi c'erano anche degli altri compagni e di voi campagna a Rivoli. Grazie, c'è questa cosa perché va superata a Firenze. E allora. Trapani ha benedetta chiesto la sessione, ve lo dico, però volevo dirvi che questi due ragazzi che sono nati a Bagnarnicoli, io sono particolarmente felice.

0: allora scusate, c'è un po' di vigilanza, Bocciare, fai buttare fuori. Allora, cos'è? Sì, lui dice, cos'è la Fiorentina? Questi hanno 70 anni per gamba, va bene, sono esultare perché si è vinto lo scudetto. E lo so.
1: Sei più giovane di te!
0: No, di meno. Allora, va bene, volevo dire una cosa e non la posso dire perché. Fa male, eh? Oh, allora, volevo dire una cosa. Questi due ragazzi sono nati a Bagnarripoli, siccome che è a Pontannic dove sono nati i figlioli, siccome c'è gente a Firenze che per far nascere il figliolo a, dentro Firenze li porta a Careggi e rischiano di partorire alla Fortezza, va bene nascere anche a Bagnarripoli perché poi si fa il capitano della Fiorentina. No, uno può nascere a Bagnarripoli, a Pontannic si scrive Bagnarripoli, va benissimo anche a Bagnarripoli, c'è dei figlioli davvero, poi ora quel traffico c'è, non arriva nemmeno alla Fortezza, in piazza Alimentà lo fanno, sì che meglio a Pontannic c'è, cioè, delle cose bellissime, sono dai figlioli miei, ragazzi, grazie davvero, e qualsiasi altra parete ricordatevi di questa serata, grazie, grazie di cuore, grazie. E volevo dire una cosa, visto vanno via, quando si dice che quegli altri sanno fare calcio, perché in Italia sanno fare calcio, quanto sono bravi quelli che sanno fare calcio, noi siamo vinti il campionato primavera, la Coppa Italia, le Supercoppe, si è dato il torneo di Viareggio, si è dato due allenatori alla Serie A, mi danno tra Serie B e Serie A, sicché forse si può fare calcio anche a Firenze, va bene, no. Va bene, grazie mille, e forza Viola. Ora fate voi, ora, forza!

0: doing? Riparire, che è un po'. Allora. Allora, questi me li mandate via per piacere. Questi fuori per cortesia. Me li mandate via questi per cortesia. Sicurezza, via. Eccoci qua. Allora, si diceva che se questa Fiorentina è così forte a livello giovanile, forse anche un po' meglio degli altri, perché Niccolini andava a ripetizionare altri nelle relazioni di stadio.
1: Allora, Ciccio Rialti, prima di essere un giornalista, era un tifoso mio, quello indiscutibilmente. Mi ricordo che nell'85, quando è venuto Roberto Maggio, che sono stati i primi a conoscerlo perché aveva le stampelle, insieme a Massimo Fiorelli, che era un altro capo storico, un poeta bravo, che lì è nata la nostra amicizia. E devo dire che tutte le volte che andavamo in redazione e c'era anche lui accanto Alberto Polverosi, e lui era proprio innamorato di Maggio. Io, la voce, la forza, sì, che era molto innamorato di Maggio. Quando poi è successo i fatti che sappiamo nel 90, perché poi prima dell'esplosione della violenza lì in Piazza Savonarola, sì, c'è stata una protesta, c'è stato l'incontro all'Andrea del Sarto col sindaco di allora, poi abbiamo fatto quella passeggiata verso la casa di Pontello. Bravo, tutte le sere. Però quando è successo la confusione in Piazza Savonarola, devo dire che lui mi ha salvato un attimino, perché mentre c'erano gli scontri lui è passato con quella panda, mi ha detto Ricci molto sopra, e mi ha salvato. Gli devo anche in questo momento, devo dire tutto anche su queste misure.
0: Perché se tu salivi sulla panda magari non si vince anche per la primavera, no? Appunto, ti pigliano, te era ancora lì, Alberto.
2: No, ora c'è una parolaccia dentro, lo devo raccontare, però insomma, visto che sono le 8 e quasi le 8, lo posso raccontare, riguardo a questo signore. Allora, la vicenda di Baggio, che inizia, come dire, sintetizza, questa è invece una vicenda, secondo me, bellissima, giornalisticamente stupenda, tifosamente, tipo un po' meno. E Ciccio era un gestore di quella vicenda. Allora un giorno la Fiorentina si allenava, a Campini del Rugby. Allora, e c'era un procuratore, non faccio il nome, questo no, procuratore di Baggio, uno ne aveva tre o quattro. E allora eravamo Ciccio, io, Nicci e questo procuratore lì davanti alla rete. Allora lui, Nicci, con fare bonario, non minaccioso, no, però dice ascolta, se voi mandate via Baggio, poi e ci si rivede. E questo qui, secondo me, un po' sfruttato, dice, oh, io non mi ha paura. E Nicci gli fa, ascolta, gli batte una mano sulla spalla e gli fa, ascolta, la paura è come la voglia di cagare, è tutta insieme. E stiamo una storia, l'altra per il luce è chiedato, e zitto, e poi è successo. Faccio un'altra parte, un altro passaggio. Quando col Verona guardavi le spalle, Pontello, Conte guardavi le spalle, Baggio, che era in uno stato ormai confusionale, non capiva più nulla da che parte del mondo era, sempre Campini fanno un'intervista e gli chiedono che cosa pensi di questa, e lui dice no, mi sembra troppo esagerato, è una cosa sbagliata. Allora Ciccio lo segue, va negli spogliatoi, lo chiama e gli dice vieni qua, ora tu gli fai l'intervista e tu dici madonna, questi ragazzi sono proprio bravi. È andata esattamente così, questa per dire cos'era Ciccio con lui.
0: Anche per dire come il calcio a quei tempi, perché ora insomma non si può più fare queste cose, un paradirazione, quindi esatto. Allora salutiamo davvero Nicci, come uno scontro di TV, e vogliamo chiamare Alberto anche qualche altro collega, perché Sardelli può tornare con noi, l'abbiamo troncato poco fa, poi non so se riusciamo a collegarci con Prandelli tra un pochino. Allora attendi, perché abbiamo un altro allenatore che vuol salutarci, oltre a Cesare Prandelli, con cui ci collegheremo tra poco, che ci ha fatto un video per ricordare Rialti. Allora, vogliamo anche ringraziare Giulio Falciai, che è il giornalista più bello di Firenze, il più conteso da tifosi e tifose di tutta Europa, che in questo momento è in regia, ma poi insomma salirà anche lui. Ma Falciai ancora non ha vinto il premio Rialti, eh? È in rampa, però è tra i papabili, perché è giovane. Ecco qua. Allora abbiamo anche Claudio Ranieri che ci dice qualcosa su Ciccio Rialti. Facciati si è fatto complimenti, si è un po'... L'audio non si sente, eh? Se volete lo doppio io, Ranieri. Volete mandarmi qualche collega mentre aspettiamo che parta Ranieri? No, parte. Tre. No, ragazzi, se viene Sardelli ora, anche se c'è Papa Leone, si va a parlare a Sardelli. No. Eccolo.
3: Grazie per questa iniziativa, per parlare di Alessandro Rialti è sempre bello, per me è un ricordo meraviglioso, per tutti era Ciccio, per me era Trick e Come, perché con quei baffi e poi avevo un rapporto con lui meraviglioso, perché oltre ad essere giornalista allenatore eravamo due amici, lui mi stuzzicava sempre perché voleva sapere le notizie, io non gli davo mai nessuna notizia, gliene diedi una soltanto perché mi martellò per una settimana intera quando giocavamo la semifinale di Coppa delle Coppe a Barcellona, e lui voleva sapere chi avrebbe marcato Figo, e gli ho detto no, non te lo dico. Anche perché il terzino titolare era squalificato, era infortunato, non ricordo bene, e dopo gli disse Cuscetto che giocava, non giocava, era tanto che non giocava, e lui disse no, come? E invece poi mi fece i complimenti perché facevamo una partita veramente meravigliosa, pareggiando lì 1-1, fermando Roviati a 20 metri dall'area di rigore senza più nessun finito, che l'arbitro fischiò alla fine del primo tempo della partita, non ricordo bene. Ecco, ricordare Alessandro, per voi Ciccio, ma per me sempre sarà Tricacone, è sempre un piacere. Bravi, complimenti a tutti e buona serata.
0: All'applauso a Ranieri, insomma l'avete fatto anche lo striscione, però qualcosa ha vinto alla Fiorentina. Allora, intanto recuperiamo Sardelli finalmente, perché ci interessava anche il Rialti radiofonico. E chi meglio di Sardelli ce lo può raccontare, perché diciamo che un grosso vantaggio di Ciccio Rialti è che, come insomma si arriva nei suoi articoli dall'attacco, la voce era inconfondibile.
4: Sì, la voce era inconfondibile, non soltanto la penna e non soltanto il carattere. Io devo dire, non sono stato compagno di Ciccio soltanto in radio, ma anche in trasferta. Le mie prime trasferte erano in macchina con Davide, con Sandro Rialti, e devo dire che è stato un corso accelerato di giornalismo. Il radio era un fuoriclasse, era veramente un fuoriclasse, tempi, concetti, e poi c'aveva questo modo clamoroso in tre parole di raccontare un concetto. Io mi ricordo ancora la questione Salah, in un secondo lui disse, tutti la Fiorentina dice Salah firma, Salah dice che firma, il procuratore dice che firma, i tifosi pensano che firma, i giornalisti scrivono che firma, andrà alla Roma. In un secondo l'aveva vista lunga come sempre, è stato veramente un fuoriclasse in ogni ambito del giornalismo, e per me è stato sinceramente un maestro, perché io mi trovavo in macchina con Sandro prima e dopo le partite. Stai zitto, impari e porti a casa.
0: Tu hai vinto il premio intitolato a Rialti, siccome la Meini si è bullata di chi gliel'ha consegnato, non so se puoi dirci anche chi te l'ha consegnato.
4: Sì, me l'ha consegnato Pino Vitale, e il mio premio è stato più giusto di quello della Meini, si può dire.
0: L'hai preso prima, quantomeno? No, è stato il primo uomo. Perché prima lo davano alle donne, andando a fare le donne hanno cominciato maschi, però va.
4: Allora, la Meini ha vinto per un voto, io all'unanimità, quindi di questa...
0: Però la Meini ha vinto per un voto il suo, diciamo anche dove stanno, no? Allora ringraziamo davvero, anche Sara sta scherzando noi, grazie a Giovanni, e qui intanto la festa si sta sempre più animando. Io vi devo dire che dovete andare a prendervi l'antipasto, perché se non andate poi non scorre la festa, vi tocca mangiare l'antipasto tutta la sera. E cosa c'è? Che c'è? Allora, fra 10 minuti ci sarà Bufera sul palco per il collegamento, per un collegamento importante. Nel frattempo direi che magari ci fermiamo tutti un attimo, così io bevo un po' d'acqua e vado a prendermi l'antipasto, perché vi ripeto che l'antipasto si prende là, poi c'è Prandelli, poi ci sono altre grandi sorprese, e insomma, poi ora è calato anche il sole, si sta anche meglio. Quindi 5 minuti di pausa e poi torniamo.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Viola supporters.
11: Noi abbiamo comprato la tranvia.
10: Lasciamo parlare, se no siamo in
11: casino.
12: Now that so many of you are gathered tonight in the Bardano area truly makes me happy. Events like this remind us what makes Fiorentina different. This club is not only followed, it is loved, defended, and carried in the hearts of generations of supporters. Over the years, both my father, Rocco, and I have had the pleasure of attending evenings like this, and we have always felt the affection of the Familia Viola. That affection has never been taken for granted. It has given us energy, responsibility, and pride. Your passion is one of the greatest strengths of Fiorentina. This season tested us deeply. It was a difficult year with moments that required strength, difficult decisions, and unity. At one point, we were in a very dangerous situation. But Fiorentina did something extraordinary. From the position and conditions we were in, no club in Serie A history had ever escaped that relegation danger. Fiorentina did it because when the moment demanded courage, the club responded. Important decisions were made. The team accepted responsibility. And everyone pulled in the same direction. The players fought with pride. The staff worked with seriousness. And the Viola people continued to give strength when it was needed most. That unity, that belief, and that love for Fiorentina made the difference. Today, we are working with seriousness and determination to build the future of this club. together with general manager Alessandro Ferrari and sporting director Fabio Paratici, we are planning carefully, strengthening the club, and preparing the next chapter of Fiorentina in the right way. We are moving forward from a season and a league position that do not represent the ambitions of Fiorentina. But we are doing so with responsibility, determination, and confidence. We know that words are not enough. What matters is work, decisions, and results. Every day, our objective is clear: to build a Fiorentina worthy of its history, worthy of its supporters, and worthy of the future we all want. The 100th anniversary season is approaching, and it is a historic milestone for our club. It must not only be a celebration of the past, it must also be the beginning of a stronger future. We want to honor the great stories, the great players, the great supporters, and the great love that have made Fiorentina what it is. But we also want to look ahead with courage, unity, and the ambition that this city and this club deserve. This is exactly what my father, Rocco, would have wanted. He dedicated his passion, energy, and long-term vision to Fiorentina. He believed deeply in this club, in Florence, and in the Viola people. That vision continues to guide us. We feel the responsibility to continue what he began, and to do everything possible to make you proud.
13: Tranquilli.
12: I know how much Fiorentina means to you.
13: Si è registrato tutto, ora dopo aver raccolto tutto nel diario.
12: It's not only for the good moments. Your love has never disappeared, even during the most difficult times. That is why we must work even harder. We want to give you a team, a club, and a future that reflect your devotion to the Viola colors. Thank you for being here tonight. Thank you for staying close to our family and to Fiorentina. Your passion gives us strength, and your belief pushes us forward. I look forward to seeing you soon. I will be in Florence at the beginning of the season as we begin another year together. With enthusiasm, confidence, and pride, sempre forza Fiorentina!
13: Allora, è tutto molto semplice.
14: Ora traduzione Stefano Panzieri, vai.
13: No,
14: a parte gli scherzi, anzi,
13: a parte,
14: so che anche Alessandro e Fabio volevano fare un saluto.
13: No.
14: Però io ho preso intanto un po' gli appunti in quello che ha detto il nostro presidente.
13: Sì.
14: Ok. Volete fare un intervento voi oppure? Sì. Ok, se volete, noi vi sentiamo bene, se volete salutare i nostri tifosi.
15: Io faccio solo un saluto, grazie dell'attenzione, grazie del supporto che ci date, che ci avete dato, almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, è quello che possiamo dire. Che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante, però non sento più niente, io assolutamente niente.
14: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
15: Comunque, eccoci, adesso mi sento un po' meglio. Cercheremo di costruire la miglior squadra possibile, perché siamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze e per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
16: Antonio, se vuoi così rientra.
15: Grazie a tutti, grazie dell'attenzione, grazie mille.
16: Se vuoi riassumere le parole
14: sì. Del presidente, io ho preso un po' di appunti, è stata raggiunto ovviamente Giuseppe, come una volta Rocco, conosce bene la passione che c'è in Val d'Arno ed è felicissimo di sapere che a Loro Suffrina stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là, non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tanti altri. È un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, la responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
0: Ma chi si occupa? Ce l'ha detto o no?
14: Messi, l'ha detto il paziente. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna trovare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi. E ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli un qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Val d'Arno, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre, non è mai mancato, anche nei momenti meno felici, e l'impegno è di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi grazie Francesco, facciamogli un applauso, dai ragazzi. Allora abbiamo un altro ospite importante questa sera, che l'abbiamo voluto con noi proprio perché è una persona che ha lavorato tanto per la Fiorentina e si voleva sapere un attimino, senza entrare dentro il discorso della politica, perché a noi non ci interessa la politica, ma lui è qui perché è stato il sindaco del Viola Parche. Ci sta che stasera arrivi a farci un saluto anche la Funaro, e gli chiederemo dello stadio, e però ora si vuole un attimino prendere
13: e avere qualche cosa che bene o male non sappiamo, quali sono stati i segreti, quali sono state le cose difficili che bene o male hanno permesso alla Fiorentina, visto che bene o male qualche d'uno a Firenze ci dice che Viola Parker a che cazzo serve, eccetera, eccetera. Mi sembra che ci sia stato la primavera che da quando c'è il Viola Parker, vi ha detto sia i Niccolini che Angeloni, quello che bene o male abbiamo vinto e le finali che abbiamo fatto con il Viola Parker. E quindi allora il Viola Parker l'ha fatto, la famiglia ha commesso, grazie anche a questo signore che è qui, che è Francesco Casini.
17: Grazie Stefano, grazie a tutti. Tanto un piacere essere qui, è una cosa bellissima, io non immaginavo, me l'avevano descritto quello che poteva essere, ma così bello non immaginavo davvero, per cui complimenti davvero a tutto il popolo Viola che stasera si ritrova qui e rende Viola questo paese, questo centro storico davvero bello. Che devo dire, sì, è vero, a volte si dice che Viola Parker non serve, qualcosa di più, in realtà ha radunato tutto, e quindi avevano detto meglio prima di me Angeloni, Niccolini, che sono qui, quello è servito, l'abbiamo visto per le giovanili. A battuta vi dico, alla fine mi diceva Prandelli, dà anche 5 punti alla fine del campionato, quindi dico, quest'anno a maggior ragione questi 5 punti sono stati fondamentali e preziosi, ma questa è una battuta. Io sono convinto il buono del Viola Parker verrà fuori nei prossimi anni, lo vedremo, perché è il quartier generale del cuore Viola. Che dire Stefano, gli aneddoti penso si sono detti, sono stato io ad andare a cercare il presidente Omisso a dirgli: presidente, io ho un'idea, lei ho visto per fare le infrastrutture, se viene a Bagnarripoli io un'idea ce l'ho, le parole le mantengo e l'opera si porta in fondo. Non è stato facile, c'è stato anche un ricorso al Presidente della Repubblica per cercare di fermarlo, però grazie anche ai miei collaboratori, all'impegno, al lavoro, siamo arrivati in fondo. Dico questo, e ci abbiamo messo anche quel plus, abbiamo lavorato anche la notte, lo dico con sincerità, perché io alla fine, come tanti qui, sono cresciuto in Curva Fiesole, non è un modo per dire, è successo davvero così, sono entrato la prima volta che avevo 2 anni e ci ho fatto tutta l'adolescenza, mi sono visto i gol di Batistuta, mi sono visto anche il fallimento, ho visto la ripartenza della Fiorentina, i primi anni di Della Valle, e quindi insomma non sono buono con i piedi per dare una mano alla Fiorentina, ma da sindaco sono riuscito a dargli mano e a fare qualcosa per anche la mia squadra, ovviamente anche per il mio territorio, ed è venuto fuori questo bel progetto. Dico sinceramente però che in merito va a una persona che non c'è, due persone non ci sono più, perché sono il presidente commisso, ci ha messo i soldi, a Gio Barone, che probabilmente ci ha lasciato anche un pezzo di se stesso dietro a tutta quella battaglia che abbiamo impostato, perché io ci avevo provato, vi dico questo, nessuno lo sa, anche nel 2016 all'epoca di Della Valle sono venuto a vedere e poi rinunciarono, mentre invece la Fiorentina di Rocco Commisso ci ha creduto fino in fondo e l'ha realizzato. Io sono convinto che il bello deve venire e spero proprio partendo da Viola Park si possa davvero ottenere i risultati che noi del popolo Viola ci si merita. Riprendiamo il buono di questa stagione, la salvezza si puntava molto di più, ma prendiamoci il 2-0 alla Juve, la salvezza, e quest'anno ripartiamo e ce lo meritiamo. Buona estate a tutti e grazie per tutto.
2: Grazie davvero. Allora, dopo l'intervento di Francesco purtroppo c'è da darvi una brutta notizia. Allora, l'antipasto, siete arrivati tardi. Mettiamoci a sedere, pigliamo il primo, vi si dà il secondo. Chi è che vuole rimanere in fila può rimanere tranquillamente in fila, non è per cattiveria, però è dalle 6 che noi si sta dando l'antipasto e purtroppo abbiamo sia con i media e che ho detto che bene o male si iniziava alle 6,
13: siamo arrivati un po' in ritardo, però ci abbiamo una scaletta abbastanza lunga e quindi chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto può rimanere. Noi incominciamo,
0: dai,
13: mettetevi a sedere che incominciamo a dare i primi. Quindi allora, chi è che vuole rimanere in fila per l'antipasto non c'è problema, cioè ci dispiace, a bestia, lo so, ci dispiace a bestia, ma cosa vi devo dire? Cioè, è dalle 6 che per non male sarete, mi dispiace. Per chi è che ha pazienza, l'antipasto lo piglia, senza problemi, per chi è che ha pazienza. Noi intanto che si comincia a dare i primi, in modo da poter prendere e fare in modo che la scaletta possa essere rispettata. Purtroppo si arriva e cominciamo a mangiare alle ore 20.
0: Vabbè, oh, sono le 24. Ferra, lasci il microfono. Sta andando tutto molto bene, ok? La gente si metterà qua, guarda. Allora, adesso stiamo attivando un nuovo... Stai con noi, Buffera, che se tu vai giù tutti angosci. Stai qua con... Te l'ha preso l'antipasto.
13: Sì.
0: Ecco, vedi? Te Polverosi ti ha toccato l'antipasto. No, a te Guerrini nemmeno. Vabbè. Allora, noi chiudiamo questa lunga carrellata di amici di Ciccio di Alti con un paio di collegamenti, se ce la facciamo. Eccolo qua. Allora, Alberto, no, stai con noi, che vai giù tutta noia, stai con noi.
18: Aspetta,
0: sì. Quindi diciamo di mandarci ci fa un messaggio.
18: Ci fa un audio per lui. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Lui Alessandro Vita è uno dei grandi amici di Ciccio.
18: È veramente bello vedere tante persone si riuniscono nel nome di Ciccio, perché a distanza di anni è veramente una cosa straordinaria. E per me Sandro resta un faro, un punto di riferimento, perché è stata una persona importante non solo per la mia crescita professionale. Con lui si poteva parlare di tutto, non solo di lavoro. C'è una grande empatia ed era quella empatia che ha contraddistinto tutta la sua carriera e tutta la sua vita. Non per niente ancora oggi, a distanza di anni dalla sua morte, ci sono eventi come questi che continuano a rievocarne il ricordo.
9: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
19: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
5: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
20: E rieccoci di nuovo in diretta, buon sabato 13 giugno 16:05, riparte la diretta di Radio Firenze Viola, questo fine settimana un po' rivisitata la nostra scaletta, perché insomma non avete ascoltato prima di noi, prima del Viola Weekend, come sempre Firenze in campo, ma ci sono stati un po' di aggiustamenti perché poi dopo daremo la linea a Luca Calamai, a Ludovico Mauro, a Chiara Andrea Bevilacqua, che vi faranno compagnia dal Viola Club Grosseto, se non sbaglio, però insomma, quindi questo per dirvi che è cambiata la scaletta, ma come sempre il Viola Weekend non cambia di orario, sempre a partire dalle 16. Un saluto e un buon sabato vi arriva dalla voce come sempre di Niccolò Righi, con me c'è Viola Ronchi. Ciao Viola.
21: Ciao Niccolò e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori,
20: e ringrazio di là dal vetro Stefano Cherubini che mi ha fatto l'assist, mi ha corretto, mi ha detto di no, mi ha detto una bischerata il Viola Club Grosseto, e vabbè, sarà la prima di tante bischerate che diremo in queste due ore da trascorrere in vostra compagnia. Ricordo i numeri, anzi Viola, guarda, li faccio ricordare a te i numeri perché sono stanco e come minimo mi si incrociano gli occhi, non li dico neanche bene.
21: 348 75 13 933, oppure 055 77 111 71,
20: chiaramente se il 348 75 13 933 se volete mandarci messaggi WhatsApp e note audio, scriveteci anche quello, insomma, quello che volete, perché ci sono tanti temi da analizzare, non, che non riguardano soltanto anche il mondo Fiorentina, perché ci stanno passando sotto gli occhi le immagini della gara che si è disputata questa notte. È iniziato il mondiale, hanno debuttato tutte e tre le squadre di casa. Il primo a scendere in campo è stato il Messico, che ha vinto 2-0 al debutto contro il Sudafrica. Il Canada ieri, nella serata di ieri, ha pareggiato per 1-1 contro la Bosnia, una partita che un po' ci riguarda anche da vicino, perché ci sarebbe dovuta essere l'Italia.
21: Esserci noi.
20: Sì, ci poteva essere l'Italia, e invece c'era la Bosnia. Stanotte gli Stati Uniti a Valanga, sì, nel 3-1 inflitto al Paraguay, dove a spiccare è stato questo attaccante Balogun, che non doveva neanche nascere negli Stati Uniti, a New York, ma per una questione di visti, insomma, è stato sua madre è stata respinta al fronte, e alla frontiera, pardon, al fronte, ora non è che era in guerra, alla frontiera e anziché tornare in Inghilterra, dove Balogun praticamente è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore, è rimasto negli Stati Uniti, e per questo ha la cittadinanza statunitense. Quindi, insomma, un what if niente male per gli Stati Uniti, che grazie a lui, poi, insomma, hanno vinto questa partita al debutto. E mi sento di dire, hanno già messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, perché lo sappiamo bene, questo mondiale vive di una prima fase abbastanza, anche se vogliamo, inutile, perché passeranno le due migliori di ogni girone più le 8 delle 12 migliori terze, per cui gli Stati Uniti con questi 3 punti e con già una differenza reti di più 3, mi sento di dire che hanno già un piedino ai sedicesimi di finale.
21: Certo.
20: Vai Viola, non so se volevi aggiungere qualcos'altro sugli Stati Uniti.
21: Sì, no, riguardo proprio il mondiale in generale, appunto, sarà un'occasione per osservare appunto da vicino alcuni possibili obiettivi, certo, anche di mercato, osservando le prestazioni di tantissimi giocatori, perché è un mondiale molto particolare, perché ci sono 48 nazioni,
20: sì, sì,
21: quindi appunto il livello è molto alto, e quindi vedremo anche magari qualche giocatore che spiccherà e, sì, farà la differenza in determinate partite, anche a partire da questi gironi.
20: Sì, sì, lo so.
21: Banalmente, come hai detto te adesso dell'USA.
20: Certo, sappiamo che comunque, tra l'altro, il mondiale, chiaramente lo hai detto tu, il più grande di sempre, oltre 1250 calciatori saranno all'opera tra Canada, Stati Uniti e Messico,
21: esatto,
20: quindi ci sarà lo spazio per tutti, per mettersi in mostra. Bisogna anche fare attenzione, perché insomma, sentivo qualche giorno fa a un noto podcast è intervenuto il direttore sportivo dell'Inter, Pier Ausilio, che ha detto che i mondiali spesso sono molto un torneo che mette in crisi anche i dirigenti e gli allenatori, perché magari c'è un giocatore che segue da tempo, che si mette in luce al mondiale, e quindi poi magari il prezzo va alle stelle. Allo stesso tempo magari ci sono dei calciatori che sfruttano magari un mese in cui tutto si allinea, i pianeti si allineano nel verso giusto, e tirano giù delle prestazioni pazzesche, e poi magari non si ripetano. Ce ne sono infiniti esempi,
21: esatto,
20: nella storia, e vedremo se succederà anche quest'anno. Di questi oltre 1250 calciatori, purtroppo ce ne sarà solo uno della Fiorentina, un record negativo,
21: sì,
20: che non si verificava a Firenze dal 78, pensa un po', con il solo Marin Pongracic, che è aggregato alla nazionale croata e che tra l'altro cercherà proprio il debutto al mondiale, perché era già stato convocato nel 2022 ma non era mai sceso in campo con la nazionale croata. Vedremo, speriamo per lui che possa scendere in campo.
21: Esatto. Sì, tra l'altro abbiamo un messaggio riguardo appunto gli Stati Uniti da Luca dai Castelli Romani, che ci dice: gli Stati Uniti mi hanno fatto davvero una bella impressione, gioco veloce e in verticale. Ecco,
20: sono una delle nazionali più attese, comunque, perché vengono da un periodo, insomma, che gli ha permesso di mettere in luce grandi giocatori, alcuni li vediamo anche in Serie A, McKennie e Pulisic su tutti, c'è grande attesa, addirittura forse troppa attesa, mi viene da pensare. Trump alla vigilia ha quasi detto indirettamente a Pochettino che l'obiettivo degli Stati Uniti deve essere quello di vincere il mondiale. Ora dubito che gli Stati Uniti riescano a vincere il mondiale. Arrivavano anche con aspettative in Qatar e poi non andarono bene. Certo, è questo è il mondiale che può essere quello della consacrazione. Tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche un girone comunque tutto sommato facile,
21: abbastanza sì,
20: abbordabile, facile, esatto. Poi ripeto, in virtù di questa vittoria, in virtù di queste nuove regole che permetteranno appunto il passaggio fondamentalmente a tutti, su 48 squadre ne passeranno 36, ecco, mi sento di dire che gli Stati Uniti con 3 punti e un più 3 di differenza reti sono belli avviati che verso i sedicesimi. Parliamo anche però di Fiorentina, perché sì, oggi comunque è un weekend che ci porterà verso una settimana abbastanza importante, una settimana che dovrebbe anche, usiamo il condizionale, ma dovrebbe anche avere questa benedetta conferenza di fine stagione. Esatto. Sono attesi al colloquio il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Fabio Paratici, che sono tornati proprio in questi giorni dagli Stati Uniti, dove hanno condotto dal lunedì un summit con la proprietà, con la famiglia Commisso, in cui si è parlato un po' di tutto, un po' del budget per il mercato e di quelle che saranno le prospettive della Fiorentina, anche cose legate più a temi burocratici. Si è parlato per esempio dello stadio, un tema che Ferrari sta portando avanti in prima persona e che la Fiorentina si è detta disposta a mettere la parte mancante dei soldi che appunto servono per il totale finanziamento del restyling del Franchi. Tutto questo di tutto questo si è parlato negli Stati Uniti. Poi c'è anche questo giallo di una, sì, di un presunto incontro informale tra il direttore sportivo della Fiorentina Paratici e l'ex presidente del Tottenham Levi o Levi,
21: sì,
20: non
21: sì,
20: so bene come
21: Daniel
20: si,
21: Levi,
20: non so se si pronuncia Levi o Levi, però ecco, dalla Fiorentina in questo momento fanno circolare, fanno trapelare che in realtà questo incontro, che ripeto era comunque di natura molto informale,
21: sì,
20: non ci sarebbe stato, per cui anche di questo, sì, cercheremo.
21: Le voci sono smentite da questo punto di vista,
20: sono
21: è vero,
20: state smentite, sì,
21: sì.
20: Cercheremo di capire quello che è successo. Lo facciamo già con il primo ospite che è con noi quest'oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
21: Ciao Mario.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao, bentrovati.
20: Mario, ripartiamo proprio dall'attualità. Sono tornati o stanno tornando? Anche sul ritorno c'è stato un po' di confusione. C'è chi dice che torneranno comunque in questi giorni, o c'è chi dice che sono tornati ieri e lunedì torneranno operativi dal Viola Park. Però insomma, stanno tornando i dirigenti Viola a Firenze dopo questo lungo summit che è andato in scena questa settimana a New York con la proprietà. Che ti aspetti, che da questo, non so se hai potuto raccogliere qualcosa di quelli che sono stati i temi, e anche un po', visto che ne abbiamo parlato, di questo giallo relativo all'incontro di Paratici con l'ex numero uno del Tottenham.
1: Giallo, ieri mattina alle di radio ho detto io, non Costantino Nicoletti, Costantino Nicoletti aveva raccontato già il giorno prima, no? Tutto
20: certo, certo.
1: Ho detto che sapevo che a New York c'era anche Mr. Levi e che sapevo che Paratici e Levi sono molto amici, si stimano, hanno un grande rapporto e quindi trovavo normale se prendevano un caffè, probabilmente mi risultava che avessero preso tutto qua, ma non per parlare della cessione della Fiorentina, non per parlare dell'acquisto della Fiorentina, almeno questo,
20: certo,
1: è quello che ho detto,
20: certo,
1: io. Poi
20: certo,
1: ho visto in tanti hanno scritto, quindi evidentemente l'informazione che avevo io l'avevano anche altri, insomma non era proprio roba esclusiva, come dire, quindi ma che cosa c'è di male se hanno preso un caffè, insomma voglio dire, se tu sei a New York e sai che c'è anche Tommaso Loreto, non lo prendi un caffè con Tommaso Loreto,
20: certo,
1: e non lo prendi, esatto, magari per dirgli guarda Tommaso vado via perché vado a lavorare a Noa a Milano, insomma no. Quindi c'è un po' di confusione. Poi per il resto la società Viola ha voluto mantenere uno stretto riservo su questo viaggio, noi ne prendiamo atto, lo rispettiamo, non ci sono foto, non ci sono indiscrezioni, io so quello che avevo scritto proprio su Firenze Viola poco prima che partissero, ovvero sarebbe stato un viaggio nel quale al primo punto dell'ordine del giorno dell'agenda di Parafisi ci sarebbe stata la conoscenza del budget, perché in base al budget lui avrebbe potuto naturalmente muoversi, no? Di conseguenza sul mercato, e quindi questo sapevo. Poi immagino, essendoci anche il direttore generale con lui, che tratta, come dire, altre questioni, no? Di natura societaria, in primis lo stadio, perché lui, se ho capito bene, no? L'uomo dello stadio magari avrà sicuramente relazionato la proprietà, gli sviluppi sulla vicenda stadio, avrà spiegato, non so, che cosa dovrebbero fare ora per andare avanti, quali difficoltà ci sono. Immagino che abbiamo parlato anche di quello, me lo auguro.
20: Certo.
1: Me lo auguro, perché lo stadio è una parte molto importante, non importante secondo me come se la costruzione di una squadra forte dal punto di vista sportivo, ma è molto importante per tante altre cose. Poi magari vanno parlato anche della ristrutturazione della società, dell'organizzazione, cioè gli argomenti, se vogliono, ne hanno tanti. Io sapevo che sarebbero diventati oggi, così sapevo, certo, da giorni. Poi se lo hanno già fatto o lo faranno domani a lunedì, insomma, io almeno me ne farò la ragione, insomma, non è un tema che mi appassiona.
20: Certo.
1: Esatto, ci fanno capire che probabilmente la famosa conferenza stampa sarà giovedì prossimo, cioè, esatto, il 18 di giugno, e se poi invece sarà il 19, nessuna polemica, va bene così, insomma, facciano quello che vogliono, l'importante è che facciano, ecco, questo è lo slogan.
20: Mario, ma tutto questo riserbo anche per questo incontro che c'è stato a New York, tu l'hai capito fino in fondo? Perché insomma, si era detto, no? Si era un po' fatto questo accordo di portare avanti anche un colloquio abbastanza trasparente con quelle che sono anche gli organi di stampa, che poi per riportare ai tifosi, per non creare quel tappo, quel velo di maglia che spesso si veniva a creare in passato. Però ecco, certo, ci mancherebbe, se si è parlato anche di mercato, non dico di venire a sbandierare quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina, che ogni giorno esce, mi sembra un nome diverso, però con questo,
1: guarda,
20: questo
1: io vorrei
20: clima.
1: Una lancia a favore della società, nel senso che, voglio dire, sono argomenti talmente delicati, Servo lo capisco, certo, è giusta la tua domanda, qualcosa ci potevano dire, non ci hanno detto, ma perché comunque, al di là del fatto che ora stia un po' cambiando la Fiorentina come registro comunicativo, ma la Fiorentina quella classica, quella dei commisso, dei barone, di loro, insomma, di quei dirigenti lì, era una società che aveva deciso di dare il meno possibile ai giornalisti, no? Meno materiale possibile, perché anzi lo vivevano anche con grande fastidio, mi ricordo. Quindi ora qualcosa dovrebbe essere cambiato, però magari, ecco, mi accontenterei che il giorno della conferenza stampa avessero voglia di raccontarci qualcosa, ecco lì, ma non per noi, perché francamente a me interessa il giusto, ma per chi ci legge o chi ci ascolta, no? Per i tifosi, noi siamo poi alla fine il tramite, quindi se avranno il buon cuore di raccontarci qualcosa, io sarò il primo a applaudire. Se non lo faranno, ne prenderò atto e resterò dispiaciuto, ma insomma non mi meraviglierei del fatto che poi la conferenza stampa potesse creare anche tante attese e magari pochissimi risultati dal punto di vista mediatico.
21: Certo, io invece, Mario, ti volevo riportare sulla novità principale in questo momento, cioè l'ufficialità di Fabio Grosso in panchina della Fiorentina.
1: Sì.
21: E appunto, credo che abbia come obiettivo la forza e la volontà di riportare entusiasmo a questa squadra e soprattutto identità, visto che nell'ultimo anno è mancato. La mia domanda è: quanto può incidere appunto Fabio Grosso sulla mentalità della Fiorentina già da ora, quindi già dal suo arrivo, secondo te?
1: Ma io spero molto. Io, per esempio, oltre ad avere fiducia in Paratici, ho fiducia anche in Grosso. Io non sono così scettico come magari tanti tifosi della Fiorentina, magari mi sbaglio, però io credo Grosso, insomma, a livello di addetti ai lavori raccoglie molta stima. Certo, tutti più o meno, a microfono spento naturalmente, dicono che il vero punto interrogativo è il salto, no? Da una ovattata, paludata, rinchiusa sotto una teca, che è quella di Sassuolo, e un conto è Firenze, dove la pento a pressione bolle con la bellezza, no? Ogni giorno. Questa certo. È la mia. Però per il resto, cioè, come reagirà lui in un salto del genere? Questa credo sia la domanda che ci facciamo un po' tutti. Per il resto io ho fiducia, ragazzi, poi mi sbaglierò. L'anno scorso avevo parecchia fiducia in Pioli, poi in tanti mi hanno detto che avevo sbagliato, ero in buona compagnia, ma ne prendo atto, faccio un mestiere pubblico, se faccio una presentazione sbagliata è giusto, poi anch'io subisca le critiche, però io onestamente mi sento dire in questo momento che fa grosso, ecco, io ho stimato Manoli, per me se fosse rimasto non sarebbe stato un problema. Paratici ha deciso di cambiare, devo dare fiducia a Paratici, Paratici ha scelto Grosso, devo dare fiducia a Grosso, io almeno ragiono così.
3: Sì, assolutamente. Sì.
21: E invece appunto ti volevo portare sul modulo di Grosso, quindi il 4-3-3, appunto, quindi aggressivo e verticale, sembra appunto il modulo di riferimento. E la rosa attuale secondo te basterebbe in questo momento oppure c'è qualche altro giocatore secondo te fondamentale?
1: Ma io credo che non basti nulla, perché lui fa il 4-7-3, o mi sbaglio?
21: Sì.
1: Quindi ha bisogno di quattro esterni, o mi sbaglio?
21: Esatto, sì.
1: No? Due per fascia, il minimo.
21: Sì.
1: E dove sono?
3: Sì.
1: Esatto. Dove sono? Non ci sono. Cioè, quindi è chiaro che bisogna ripartire da lì. Io credo che loro stiano lavorando molto sulle fasce.
21: Sì.
1: O sulle catene.
21: È uscito nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo appunto, che stanno lavorando molto sulle fasce. Sono usciti molti nomi,
1: certo,
21: da quel punto di vista.
1: Ma sono d'accordo, ma è giusto che escano. Cioè, sulle fasce si intende.
21: Un nome per te, secondo te? Giusto in questo momento per la Fiorentina?
1: Ma guarda, è una bellissima domanda. Io credo ci sia qualcuno all'estero che noi non conosciamo, almeno io non conosco, ma che possa tornare utile, perché il vero nome di giocatore in assoluto è circolato parecchio, è tutto fuorché un esterno, che è Tolbert. Quindi,
3: sì.
1: Però ho sentito parlare di Ruggeri Atletico,
21: sì.
1: Non so quanto sia suggestivo, ma insomma è un esterno. Quindi più o meno basso, no? Però è un esterno. Quindi credo che stiamo lavorando su quei profili lì, ma è giusto, perché ripeto, se lui vuole coprire intanto l'ultimo terzo di campo, cioè gli ultimi 30-35 metri, ha bisogno di esterni offensivi molto forti, e poi ha bisogno dei quarti, cioè sia al terzo destro, al terzo sinistro, che siano giocatori in grado di amalgamarsi, no? con quello che sta davanti a loro. Poi è vero che nella catena c'è anche il mediano di destra e il mediano di sinistra, cioè devono formare due binari da sei in totale, no? Siete d'accordo?
3: Certo.
21: Sì.
1: E quei tre devono funzionare bene. Ora in linea teorica ce ne vorrebbe altri sei, no? Pronti a subentrare, magari sarà troppo, se trovano uno che può fare tutte e due le fasce, meglio, si risparmia, e anche l'allenatore ha un po' meno grattacapi, no? Quando deve redigere la formazione, che poi è sempre quello il problema delle rose ampie. Quindi io con Guardingo come sentinella, però io in questo momento mi sento di dare fiducia sia a Paratici che a Grosso.
3: Mm-hmm. Sì. Tra l'altro sugli esterni questo mondiale potrà anche mettere in mostra, Mario, qualche calciatore. Detto che poi il mondiale è sempre un po' un terreno minato, perché si rischia anche di prendere dei bell'abbagli. Io ieri per esempio ho guardato con curiosità

0: credo che il direttore sportivo della Fiorentina sia molto ambizioso e credo che stia provando a muoversi per quanto siamo sentito fare su piani, su terreni ambiziosi, ecco, di giocatori ambiziosi che potrebbero far decollare una squadra ambiziosa. Io credo che vada su questo fili lì Fabio Paratici e io ripeto, gli do fiducia a tempo e non fiducia a limitare. Tempo, fiducia alla fine del mercato, voi volete, però ora gli do fiducia, sono obbligato, ecco. E poi pensa in Durchi, ora lo vuole anche la Juventus,
1: sì, è vero.
0: Porta a Napoli, pensa a Comuzzo, pensa a giocatori che possono rappresentare per qualcuno il trapassato remoto della Fiorentina, in realtà per me sono il presente anche il pulsatore.
1: Sì, è vero, anche quella la notizia di Indur è uscita effettivamente sì. In orbita Juve, però la Fiorentina ha blindato fin da subito il suo centrocampista,
2: sì,
1: insomma,
2: non
1: molto
2: sembra
1: alta.
2: Intenzionato, esatto.
1: No, chiaramente, insomma, è uno di quei giocatori, ecco, se questa stagione sciagurata ha messo in mostra qualcuno, è condurre certamente tra questi. Mario, hai parlato di giocatori ambiziosi, ti faccio l'ultima, non so se Norton Caffi rientra tra quei giocatori che per te sono sinonimo di ambizione, ha fatto molto bene al Genoa, giocatore dotato di uno strapotere fisico impressionante, è stato maggiormente utilizzato forse nella linea di centrocampo. Il Genoa ha giocato quasi sempre a tre dietro, quindi dovrebbe essere abbassato, però ecco, nell'ottica di un possibile post Dodò, che a questo punto mi viene da pensare difficilmente rimarrà alla Fiorentina, in questo momento si fa il nome di Norton Caffi, non so se trova le tue simpatie.
0: Allora, sono sincero, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, l'ho visto naturalmente anche dal vivo, mi ha riempito sempre gli occhi. Nella parte finale del campionato del Genoa, magari sbaglio io, ma non mi sembra che abbia fatto le cose che ha fatto il Genoa è andato.
1: No, anche perché è stato un po' infortunato, per cui insomma non ha vissuto una gran seconda parte.
0: Incide, però se mi chiedete, è un giocatore che io prenderei subito, poi esploderà a Firenze, non lo so, non faccio più previsioni a lungo termine, però lo prenderei subito, cioè ha l'identità del calciatore che a me piace, quindi se lo prendessero sarei contento.
1: Staremo a vedere, tra l'altro vi invitiamo a seguire anche Mario sulla di radio firenzeviola.it, perché insomma ci si avvia anche verso una settimana, Mario, no, che mi pare di capire, poi davvero ti
0: molto,
1: lascio
0: molto
1: abbastanza
0: fatto.
1: Importante, da qui si capirà quelle che sarà la costruzione, le basi della Fiorentina nel futuro.
0: Bene, vi ringrazio allora.
1: Mario, grazie a te e un
2: grazie
1: saluto.
2: Grazie Mario.
1: Alla prossima.
0: Sì.
1: E grazie come sempre al nostro Mario Tenerani, che ci ha aiutato un po' a mettere anche un po' di ordine a quella che è l'attualità di Casa Fiorentina. Appunto, lo hai detto anche un po' te Viola, veniamo costantemente in questi giorni bombardati da tanti nomi.
2: Esatto, sono tanti punti interrogativi.
1: Sì,
2: Nico, abbiamo diversi messaggi dei nostri ascoltatori, te ne leggo alcuni?
1: Ma guarda, leggimene due, poi andiamo in pausa, li ricoveriamo tutti dopo la pausa. Leggimene due.
2: Perfetto.
1: Quelli tuoi preferiti.
2: Allora, un esterno di attacco secondo me arriverà dal campionato olandese o belga. Goretti e i suoi osservatori hanno battuto le piste di questi due campionati.
1: Guarda, io non so chi lo scrive questo.
2: Luca
1: ce lo scrive. Io me lo auguro sinceramente, perché è sono una zona di mondo che pullula di grandi calciatori, non solo olandesi e belga, ma insomma è un agglomerato di tutte le etnie, il campionato belga e il campionato olandese, da cui la Fiorentina non è mai riuscita a tingere in questi anni.
2: È vero.
1: Ma che hanno prodotto tantissimi grandi campioni, hanno prodotto squadre che comunque sono riuscite ad affermarsi, penso comunque al Club Brugge, che è in Champions League ormai, è una realtà consolidata nel mondo Champions League da anni, e tutti gli anni comunque riesce a fare bene, tutti gli anni riesce a tirare su calciatori che poi fanno anche la fortuna del club a livello economico. Proprio oggi leggevo l'ultimo finito nel mirino di una big è Zolis, che è un giocatore con cui la Fiorentina si è anche misurata, ricorderete, nella semifinale di Conference League di qualche anno fa, ed è in questo momento seguito dall'Arsenal, per cui io mi auguro davvero che poi insomma per non parlare anche dell'Atalanta, del Bologna, tantissime squadre,
2: esatto,
1: hanno comprato dal Belgio, dall'Olanda, dal Benelux, però la Fiorentina non si è mai spinta là, e secondo me è un peccato, perché da lì nascono fuori delle belle perle. Dai, leggiamo l'ultima e poi andiamo in pausa.
2: Sì, l'ultima ci dice: e pensare che a Firenze sia Indurre che Comuzzo qualcuno li vorrebbe vendere, ce lo dice Stefano.
1: Anche su questo c'è un tema,
2: sì,
1: un tema aperto, chiaramente dipenderà molto,

0: Mi immagino anche dall'offerta, perché sì, io sono d'accordo con te, Stefano. Cioè, Comuzzo ad oggi difficilmente vale quella cifra che l'Al-Hilal e il Napoli erano pronti anche a offrire per accaparrarselo. E quindi non siamo probabilmente neanche vicini a quelle soglie. E quindi ad oggi sono d'accordo con te. Anche io non svenderei Pietro Comuzzo. Detto ciò, poi ai tempi forse poteva essere fatta una riflessione diversa.
1: Anch'io, anche riguardo a Endur, sono d'accordo sul fatto di tenerlo, perché ha dimostrato quest'anno di avere delle ottime qualità, è giovane, quindi ci può dare secondo me qualche cosa in più a centrocampo insieme a Mandragora, sicuramente, ecco.
0: Sì, sì, sì, staremo a vedere quello che succederà. Quello che succede in questo momento è che ci prendiamo una piccolissima pausa, voi continuate a mandarci messaggi al 348-75-13933 che noi li recuperiamo tutti tra pochissimo. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci, rientrati al Viola Weekend, sempre Niccolò Righi, sempre Viola Ronchi, sempre Stefano Cherubini di là dal vetro, e con noi c'è anche un ascoltatore, Ruggero. Ciao Ruggero, benvenuto.
1: Ciao Ruggero.
0: E grazie per averci chiamato.
8: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
8: Sto guardando in televisione.
0: Buonasera a
1: lei.
8: Guardi, io vi voglio, è tanto che vi voglio chiamare.
0: Prego.
8: Vi voglio dire che io ho 83 anni, sono sempre stato tifoso Viola dal 59 in poi, quindi avevo 15 anni. Vi volevo dire in merito alla nostra campagna acquisti eccetera, ma se ci sono, ci devono essere purtroppo tanti problemi che noi soffriamo da anni su questa cosa della Fiorentina, io vi posso dire che sono passate anche di peggio, la storia lo dice chiaramente. Io mi ricordo, per dirne una semplice, negli anni, fine anni 70, che si rischiò di andare in Serie B anche allora, si prese una campagna acquisti di un giocatore da Monte, no, dal Forte dei Marmi, che non giocò mai. L'unica campagna che fu fatto d'acquisto. Ora, io ho detto questo, vi volevo dire, per questa stagione prossima, visto tante difficoltà, tante cose, io farei un discorso molto più semplice. Cercherei intanto di vedere che cosa c'è nell'enorme gruppo dei nostri giovani. Io la partita della primavera non ho persa nemmeno una.
0: C'è qualcuno che ti ha impressionato?
8: Ci sono tanti ragazzi molto bravi, più quelli che abbiamo fuori. Cercherei di fare un anno di transizione, ma non perché non lo voglia una squadrona. Io vorrei, figuriamoci se la vorrei, da quando sono nato fra poco.
1: Certo, ne ha viste tante sicuramente.
8: Beh, potrei raccontare, ma io ho fatto anche un po' di radio tempo fa, quando c'era Radio Blu, per essere sincero. Proprio per i giovanili, perché secondo me la cosa fondamentale di Firenze è quella, se i risultati, perché siamo in sofferenza tutti gli anni, abbiamo messo due scudetti soli, quindi dice tutto, però il potere ancora di più economico, per cui bisogna accontentarsi di fare nel miglior modo. Allora ritorno a quello che penso io per la prossima stagione: prendere e risparmiare con un gruzzoletto a parte, prendere il più possibile dai giovani nostri che abbiamo in giro e nella primavera, che io ripeto l'ho vista e incantava.
1: Assolutamente, sono d'accordo, perché
8: non
1: appunto
8: per nulla si è vinto.
0: Ha vinto lo scudetto dopo oltre 40 anni.
8: Certo, è per forza.
1: Anche perché ci sono stati dei giovani appunto convocati
0: anche nazionali,
8: ma
0: certo,
8: quei 20-25 quante sono di preciso che abbiamo in giro per l'Italia, io attingerei lì, non andrei tanto a cercare gente che possono essere alla pari. È inutile spendere.
1: Poi sono giovani, sicuramente hanno più.
8: Io farei questo tipo di discorso. Premesso, come ho detto prima, che non si può avere gli scudetti cuciti con discorsi. Ci vuole quattrini, gente soprattutto capace e una società che essere al fianco, che ancora non sappiamo niente che cosa succederà.
0: Perfetto, Ruggero, grazie mille
1: grazie
0: per il suo
1: mille,
0: intervento.
1: Ruggero.
8: Grazie, è una cosa che sentivo da tempo.
0: Ha fatto benissimo a chiamare, l'aspettiamo ancora quando vuole, le linee sono sempre aperte, 055 77,
8: certo, io anche tutti i giorni.
0: Certo, quando vuole, 055 77 111 71, l'ha salvato in rubrica, ha fatto bene. Grazie Ruggero.
1: Grazie.
0: Effettivamente, allora, è un tema questo anche dei giovani, anche perché Fabio Grosso ne ha valorizzati tanti in questi due anni al Sassuolo. Penso a Muaremovic, che sta facendo il mondiale con la Bosnia, penso a Volpato, che comunque si è ritagliato poi anche una convocazione con l'Australia, insomma penso a Lipani, che è un giovane centrocampista del Sassuolo che sta facendo molto bene anche in nazionale, lo abbiamo visto. Io penso sempre una cosa con i giovani, che o la piazza si adatta, cioè a parte il che il giovane non deve giocare per forza, cioè come io sono d'accordo con Ruggero sul fatto che comprare tanto per comprare, in questi anni forse la Serie A l'ha fatto un po' troppo spesso, si potrebbe guardare di più quello che si ha in casa e magari provare a valorizzarlo meglio.
1: Esatto.
0: Allo stesso tempo si rischia poi di voler lanciare per forza un giovane, però poi non è detto che sia pronto.
1: Certo, allora in questo momento io credo che Paratici, come abbiamo un po' inteso, voglia ripartire un po' dai giovani, appunto, non magari, non so, magari anche sicuramente della primavera, magari o anche di altre squadre, ragazzi giovani, ma anche profili internazionali, ho visto appunto sono usciti nell'ultimo periodo,
0: sì.
1: Perché non solo secondo me in una squadra dobbiamo avere dei giovani, perché i giovani, la differenza secondo me fra i giovani e i big, i giovani secondo me hanno molte ambizioni, perché sono giovani, sono freschi, hanno più voglia di mostrare le loro qualità. I big secondo me possono dare quella leadership alla squadra per unire il gruppo, ecco, secondo me
0: sì che possono fare anche un po' da chioccia per una crescita.
1: Sì, ci vuole una Fiorentina per il prossimo anno sicuramente, secondo me, aggressiva, coraggiosa e con una chiara identità, soprattutto per il modulo, appunto, come dicevamo prima con Mario, il 4-3-3 di Grosso è un gioco che in verticale, appunto, quindi appunto anche c'è questa transizione veloce, quindi appunto ci vuole giocatori con fiato e con grande intensità.
0: Certo, sono d'accordo da questo punto di vista. Guarda, a proposito di giovani, poi magari chiudiamo anche l'argomento e passiamo anche al successivo, perché insomma oggi è anche una giornata importante per quanto riguarda un altro calcio, un piccolo spoiler, ecco, spero che magari Grosso avrà modo per valutare tutti i giocatori giovani anche a partire dal ritiro. Tornerà alla base Lorenzo Matucci, un ragazzo di cui si è parlato benissimo per la sua stagione in Serie B spagnola con la maglia della Spalmas. Ecco, in questo momento la Fiorentina ha un buco evidente alle spalle di Fagioli, perché non ha mai avuto questa da quando a gennaio Viola hanno deciso di privarsi di Nicolò Siviglia, c'è sempre stato un buco dietro Fagioli per chi ereditasse quel ruolo da vice regista. Ecco, da questo punto di vista spero che si possa fare delle riflessioni su Amatucci, anche perché è un 2004 e quindi andrà il prossimo anno per i 23 anni. Io non credo più che sia un giocatore da aspettare, cioè o la Fiorentina ci punta fin da ora, da subito, e con ci punta non dico che debba giocare 38 partite al posto di Fagioli, no, ma che è un giocatore che comunque lo mette in rosa, si fa le sue partite, magari in fondo all'anno ha fatto quelle 20-30 presenze in Serie A che lo hanno portato a uno step successivo, oppure magari decide di privarsene, perché secondo me questo giro di prestiti, un po' come sta succedendo a Bianco, che è un altro che è di proprietà della Fiorentina ma è ormai un 2002,
1: un po' anche come l'anno scorso è successo, anche se il ruolo è diverso, su Nicolò Fortini appunto.
0: Assolutamente Nicolò Fortini, che quest'anno un po' un'annata si può dire che l'ha persa, come l'esempio lampante da questo punto di vista sono stati 6 mesi di Martinelli, che per lui, per carità, si è allenato ad alta intensità, si è allenato con grandi professionisti, si è allenato con uno come De Gea, tutto bello, però poi una presenza fatta in Conference League, quando per sua fortuna è arrivato Guardiola galloppa, che l'ho messo in campo nella trasferta a Mainz, da quel punto in poi non si è più rivisto. Per fortuna è ancora molto giovane, si è fatto notare già in questi primi 6 mesi in prestito alla Sampdoria. Probabilmente il suo destino è quello di restare un'altra stagione in prestito in Serie B, si parla molto della Sampdoria ma non solo, quindi ha un po' rimesso in carreggiata la sua fra virgolette carriera, non che prima l'avesse buttata via, per carità, però i primi 6 mesi li ha completamente persi, questo giocatore che non è mai stato utilizzato neanche in Conference per le partite, quelle un po' più improbabili, per cui secondo me sui giovani si deve prendere una decisione abbastanza netta. Dicevamo un altro calcio, perché proprio oggi, tra poco più di un'ora andrà in scena la prima semifinale di calcio storico. Ti piace il calcio storico?
1: Tantissimo.
0: Te sei una tifosa dei
1: azzurri?
0: Perché zona
1: Santa Croce, perché appunto i parenti sono nati tutti lì, quindi mi hanno trasmesso questa passione.
0: Tra l'altro questo è un po' territorio tuo, quindi, perché è via Panciati, che c'è il vicinissimo il campo di allenamento, dove si allenano appunto gli azzurri, e in questi giorni per venire qui al lavoro grandi bandierine, grandi poster, bandieroni, insomma, qui questa parte di Novoli è bella ghindata di azzurro, perché
1: hai qualche preferenza te, Nicolò?
0: Ma guarda, allora, io sono sempre stato un appassionato di calcio storico, non mi ritengo un grandissimo tifoso, però simpatizzo molto per i bianchi per due motivi: perché ci giocava il nonno di una mia amica con cui io da piccolo guardavo il calcio storico,
1: ti ha trasmesso questa passione,
0: mi ha trasmesso suo padre più che altro questa passione, il cui padre appunto, nonno di questa mia amica, giocava nei bianchi, per cui da questo il mio simpatizzare per i bianchi. E poi tu sai che sono di Firenze Sud, e quindi il quartiere che voi definite di là d'Arno per me è l'unico quartiere di qua d'Arno, perché io sto dalla parte del vostro di là d'Arno, e quindi per queste due ragioni simpatizzo molto per i bianchi. Azzurri e bianchi, che si ritroveranno contro proprio domani per la seconda semifinale sul sabbione di Santa Croce. Oggi invece la prima semifinale, che vedrà di fronte i rossi di Santa Milanovella contro i verdi di San Giovanni. E a tal proposito, per quanto riguarda il calcio storico, vi proponiamo un'intervista che il nostro Fabio Ferri ha fatto con il campione di box, titolo europeo Ebu Silver, dei pesi medi e calciante azzurro, Paolo Bologna, un fiorentino doc che negli scorsi settimane ha anche combattuto appunto per il titolo dei pesi medi, e che domani si ritroverà contro i bianchi nel sabbione di Santa Croce. Questa è l'intervista a Paolo Bologna fatta dal nostro Fabio Ferri.
9: E allora eccoci per un'intervista speciale nel nostro palinsesto su Radio Firenze Viola, perché abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi Paolo Bologna. E allora intanto grazie mille Paolo per aver accettato il nostro invito.
10: Grazie a voi, insomma, per l'ospitalità, è un piacere per me essere qui.
9: E ovviamente, insomma, è un piacere per noi ospitarti, perché a noi piace parlare di Fiorentina, come ovviamente si evince dal nome Radio Firenze Viola, non può essere che diverso. e poi ci piace parlare dei fiorentini che hanno successo nello sport. Nel tuo caso specifico sei un pugile che si è appena messo la cintura di campione Ebu Silver e sei uno del nostro quartiere, quindi vale triplo, Allora ascolta, parto proprio dalla fine, cioè parto dal risultato che hai ottenuto. Ti chiedo di raccontarci un po' l'incontro e le sensazioni che hai provato dopo questo importante riconoscimento.
10: Allora, diciamo, tutti sappiamo che il match doveva essere con Morello, per vari problemi non è stato svolto il match, ma lo recuperiamo perché lui dice si è fatto male, anche se questa cosa rimane un po' ambigua, perché comunque sia ti fai male e dopo un mese tu ricombatti, quindi bisogna veramente capire che è successo a lui. Non sto dicendo che ha paura, e comunque sia i pugili quando si affronta non abbiamo paura, quindi se no bisogna cambiare sport, però qualcosa gli andava storto e lui si è retto a questa, chiamiamola, favola del braccio, quando poteva semplicemente va bene la favola del braccio, ma non combatte dopo un mese, che così sei passato da buffone. Già eri un buffone, ora sei completamente un pagliaccio ai massimi livelli. Però nonostante questo io sono rimasto concentrato, comunque sia andavo a fare un titolo molto importante, quindi avevo piacere portarlo a Firenze. C'è stato cambiato l'avversario, quindi anche per me mentalmente non è stato semplice.
9: Come parliamo magari anche un po' della preparazione.
10: Comunque ero preparato in un certo tipo di pugile, mi sono ritrovato in 10 giorni un altro tipo di pugile che
9: tra l'altro avevi già affrontato.
10: Che avevo già affrontato, e quindi lui veniva col dente avvelenato, comunque gli avevo strappato la cintura di campione italiano quando lui era campione italiano. E quindi sapevo che lui era, diciamo, l'underdog, lui veniva lì, non aveva paura di nulla, cioè lui veniva lì per vincere, non aveva da dimostrare niente a nessuno, lui è stato chiamato all'ultimo, quindi era ancora più pericoloso, perché la gente non ha da perdere nulla, è veramente pericolosa. In quel caso lui era pericoloso, io lo sapevo, però andava bene, comunque ho risposto bene al combattimento.
9: Senti, quindi immagino emozioni forti, anche perché al seguito c'erano un sacco di fiorentini, un sacco di amici appunto del Ponte di Mezzo, un sacco anche di amici degli Azzurri, quindi immagino, insomma, dai, una bella scarica d'adrenalina.
10: No, io come dico sempre sono fortunato, perché non è scontato avere questo seguito, e cioè questo è un seguito veramente da curva da stadio. Infatti per il TAF, cioè a livello visivo, gli stiamo dando grazie a voi, comunque grazie a me, che comunque sono sempre stato umile e rispettoso per tutti, un'immagine di sport bellissima. Io quando sono a Milano, cioè, mi sento di essere sempre in casa, e c'era più di 400 persone da Firenze, che devo dire, onorato, fantastici.
9: Ricordo che appunto TAF, The Art of Fighting, che ha organizzato appunto il match dell'Alliance Cloud, proprio quello in cui hai battuto Federico Schinina, che appunto era il pugile che sostituiva Morello. Mi dicevi anche prima di entrare in diretta che comunque ci sarà l'occasione di tornare sul ring con Morello, però, e insomma mi verrebbe da dire che anche a sentire le tue parole ci tieni particolarmente.
10: Sì, io ci tengo particolarmente, perché cioè veramente è diventata una questione veramente per troppo personale, e siccome so delle mie qualità e la persona che sono, gente come lui non può stare lì in cima come un re. Lui è un pagliaccio e deve fare quella vita lì, lo voglio levare dal trono.
9: Ecco, messaggio chiaro
10: è inviato.
9: Senti, io stavo un po' studiando per questa intervista anche un po' la tua carriera da pugile. Ti va di raccontarci un po' come hai cominciato? Ho visto un lungo percorso nei dilettanti con 60 match, se non sbaglio, e poi adesso nel 2020 la decisione di passare a professionista, con tutte le difficoltà anche del Covid, insomma, ci racconti un po' il tuo percorso per arrivare a questa cintura?
10: Allora, diciamo, sì, la faccio un po' in breve.
9: Sì,
10: ho iniziato a fare pugilato un po' così perché sono stato portato, perché ero un tipo abbastanza focoso, quindi mi è stato dato questo sport, grazie a Dio, ma mi ha salvato proprio a livello caratteriale e come persona. Ho fatto 60 incontri, seguivo dal maestro Giacomo Croce, che era il mio primo maestro, e poi nel 2020 ho deciso di passare professionista, perché comunque mi garbava tanto questo sport e volevo farci un lavoro. Io già lavoravo, facevo il carrozziere, ho lasciato il lavoro, passo professionista, faccio il mio primo incontro, perché io comunque potevo fare il lavoro da professionista perché comunque avevo tanto seguito già ai tempi e comunque con gli sponsor potevo riuscire
9: a sostenere.
10: Poi ovvio non avevo sponsor da milioni di euro,
9: certo.
10: Riuscivo a cavarmela, comunque facevo sempre un secondo lavoro, non è che facevo, però un lavoretto più semplice è fare il carrozziere. Fatto sta che faccio il primo incontro, tutto a posto, bene, vinto, borda, dopo due mesi Covid,
9: tutto chiuso,
10: quindi provo a lasciare anche il lavoro, quindi stavo un po' drammatico perché ho detto madonna, quando fare le scelte, dicevo, non è possibile, c'è una nuvola di fantozzi sopra. E fatto sta che dopo lì io mi sono comunque rivoltato le mani, sono andato a fare un po' il driver che andava tanto, poi sono ripartito in palestra, solo la palestra dopo il Covid non ce l'ha fatta a sostenere questa batosta e chiuse, e poi da lì siamo spostati un'altra sempre con il mio allenatore e non ce la facevano a gestirmi da professionista perché comunque si ha dei costi elevati in confronto ai dilettanti,
9: certo.
10: E la box la Stassigna mi conosceva, io li conoscevo ed erano quelli più emergenti per far crescere un ragazzo e da lì sono passato da loro, stata anche una batosta perché comunque sì, ho lasciato il mio primo maestro e oltre il maestro per me era un padre, certo. Solamente però dovevo andare, ma non perché se volevo continuare a fare il suo sport, se no lasciavo tutto. Con lui si è parlato, mi ha detto vai, anche se giustamente era una relazione vera e propria. E poi da lì ci siamo continuati a fare pugile con il maestro Mirko Ricci e mi ha fatto fare tutto il percorso, ho fatto fino a 10 match, mi ha portato il titolo italiano, l'abbiamo vinto e poi da lì mi hanno preso al TAF un anno e mezzo fa e da lì siamo entrati al TAF e ora diciamo siamo entrati a piedi pari al TAF, ora diciamo siamo un po', sono il pugile diciamo
9: del momento,
10: cioè ora tutto Milano, tanta gente del TAF, cioè sono quel pugile che la gente viene a vedere e a sostenere davvero con il cuore, la cosa mi fa piacere, non come gente come Morello che sì è conosciuto un pugile TAF, ma la maggior parte della gente lo si fa contro, io almeno sto nel mio, la gente mi vuole bene, poi ovvio c'avrò anche io per lei mi si, certo, fa contro, però
9: diciamo ti piace il rapporto che hai,
10: mi piace quello che ho creato, comunque sia tutti fanno personaggi in questo mondo, no? Mm-hmm. Io ho deciso di non farlo, di rimanere me stesso perché voglio rimanere questo, quello che sono, una persona vera, non ho bisogno di crearmi nessun personaggio.
9: E quindi la tua scelta appunto è quella di presentare la tua faccia. Senti Paolo, ti chiedo appunto anche un po' di parlarci della differenza tra dilettante e professionismo, perché mentre parlavi appunto veniva fuori la grande differenza che c'è a livello di hobby, certo, a livello di preparazione, a livello di tempo. Ti va di raccontarci un po',
10: sì, sì, sì,
9: com'è differente?
10: Allora, diciamo il dilettantismo, a parte, sono meno riprese, quindi sono 3 riprese da 3. Invece il professionismo parte sì dalle 4 riprese, ma non le fa diciamo nessuno, però sono dalle 6 al titolo italiano, sono le 10 a poi arrivare alle 12, come ho fatto ora l'europeo Silve. E poi a livello di costi, diciamo far combattere un pugile dilettante, no, massima spesa può essere 100 euro, 120. Mm-hmm. Un pugile pro si parte da borse da 2000, 1500, insomma 2000, più la borsa comunque sia tua che devi fare e ovviamente c'è
9: sponsor
10: e ovviamente c'è molti più costi, quindi solamente fa combattere un professionista ti si parte tra una cosa e l'altra 4000, perché comunque sia devi far venire la persona da fuori, c'è da pagargli l'albergo perché viene il giorno prima, certo, c'è da fare il peso il giorno prima, il volo se viene da lontano, comunque
9: ci sono dei costi organizzativi molto più alti,
10: esatto, più poi la borsa del pugile e anche del suo allenatore, comunque si parte insomma quelle cifre lì e ovviamente uno dice beh 2000 euro, 3000 euro, quanto vuoi, ma non è che devi fare una volta, comunque un percorso devi fare almeno 4-5 match l'anno e fai,
9: esatto,
10: 3x5 sono 15.000.
9: Perché te sei professionista, ma nel senso che sei un libero professionista, cioè, esatto, immagino tu abbia una partita IVA.
10: Allora no, perché è andato tutto
9: con la riforma sportiva,
10: tramite con la palestra, okay. Ora c'ho una palestra mia che gestisco, okay, che si chiama la Degradator Boxing Team, che tra l'altro qui dietro, mm-hmm, qui è il campo degli Azzurri vicino,
9: quindi proprio qui, accanto alla nostra sede,
10: accanto ai quartieri, e ora faccio un po' tutto tramite la mia SD, dove io ora, okay, ho i miei pugili che sono veramente onorato di portarli a combattere e tra l'altro guarda, una settimana scorsa sono stato in Francia con un ragazzo, siamo andati lì, abbiamo vinto, ho fatto un batto un altro ragazzino di 13 anni, abbiamo vinto, insomma c'ho una ventina di pugili agonisti e sono molto contento e organizzo anche gli eventi, quindi io so ora con la mia esperienza, organizzare un evento dilettantismo mi ci vuole 4.000 euro più o meno, e ci faccio combattere 10-12 ragazzi.
9: Professionismo.
10: Professionismo solo per far combattere un professionista, ma non può fare una serata un professionista, certo. Devi mettere comunque un po' di dilettanti sotto e almeno 1-2 pro. Una serata costa sui 10-12, certo. Ne fai 5 l'anno, sì, sono 50.000 euro.
9: Nettamente
10: 50.000 euro, purtroppo, o sei una palestra che ha buoni sponsor, tutto, se no, no non lo puoi fare questo lavoro.
9: Guarda, l'ultima domanda su questo argomento, poi mi piace passare anche a raccontare un po' appunto la tua attività, diciamo, di palestra, e quindi l'attività anche con i più giovani. Però ecco, una cosa che mi piace evidenziare è che un pugile, appunto, che cioè, raccontato, può avere sì borse per l'incontro, magari anche abbastanza ricche, ci sono gli sponsor che sicuramente ti sostengono, però fa ricorso al suo fisico in un modo che, insomma, si prendono tante botte, per dire, e non si può fare un match alla settimana come si fa una partita di calcio alla settimana.
10: Esatto. Cioè, la differenza fra un pugile professionista e dilettante è di quanto si combatte, la differenza, sì, più o meno.
9: Immagino, insomma, tu debba combattere per sostentarti, però allo stesso tempo non puoi combattere tutto l'anno.
10: Esatto, cioè, infatti quando dicevo che il massimo che uno può fare all'inizio, diciamo, i match un po' di rodaggio sono 4-5 match l'anno, diciamo più 4.
9: Anche per il fisico proprio.
10: Sì, perché comunque se le preparazioni ti levano veramente le energie. Comunque la preparazione è lunga e c'è da fare. Quando devi fare 6 round, te ne devi allenare per almeno minimo 8. E 8 round, cioè fare guanti per 8 riprese in 2 mesi di camp, sono tanti round di cazzotti. Comunque si parla di almeno 70-80 round di cazzotti tu li pigli, quindi poi c'è la dieta di mezzo e c'è tutto, comunque la preparazione fisica, c'è tanta roba, quindi è normale che dopo un match c'è uno stop, una preparazione e un attimo una ripresa generica, ma anche a livello di testa, non solo di fisio.
9: Ma ad esempio, guarda, ti interrompo, sì, scusami, ma nell'ultimo match, appunto, ce lo accennavi prima, Morello sostituito e c'è un altro pugile che te conosci, però sì, tu ti sei preparato per tutto il tempo per affrontare Morello. Cioè, in questo caso, che fra l'altro non è isolato nel mondo della box, perché se ne sentono di casi, sì, di questo tipo, cioè, quanto cambia la tua preparazione? Quanto è stravolta la tua preparazione, magari?
10: Allora, diciamo che è stata stravolta, ma fortunatamente non troppo. Cioè, nel senso, con Morello è un pugile che si sa un po' tutti, è uno che lavora tanto di rimessa, tocca e va via. Skirin ha un po' quello stile lì, però fa anche un po' di picchiatori, quindi bene o male eravamo lì. Poi l'avevo già fatto il match con lui, quindi un po' me ne ricordavo. Quindi diciamo che nel malissimo è andato un po' bene, comunque sia, non si andava dalla luna in su, capito?
9: Certo.
10: Se era una via di mezzo. Sicuramente mi ero allenato, ora non posso stare a dire su tante tattiche, però certo, ovviamente la testa lì subito si fumo, ho rifatto uno switch, fumo, ricalibrato tutto. Fortunatamente sono uno che di testa riesce a
9: azzerare facilmente,
10: a azzerare, a esserci presente comunque in tutte le situazioni, nonostante le difficoltà l'ho sempre sorpassate in tutte le cose della vita, quindi sono fortunato perché non mi fa abbattere facilmente.
9: Allora, guarda, le ultime due domande e poi ti ringraziamo e ti salutiamo. La prima, appunto, è sul tuo lavoro da coach più che da pugile. Cosa puoi trasferire anche ai ragazzi? Che cosa racconti ai ragazzi anche del tuo percorso? Com'è stare con loro? Sì.
10: Allora, diciamo che sono nella fase in cui racconto poco, ma faccio vedere. Sì. Comunque sono ancora un pugile in piena attività.
9: Certo.
10: Quindi mi vedono raccontare.
9: No, ma magari sì, però scelte, no?
10: Casomai io contiamo un paio di ragazzi un po' più giovani. Io ne ho vissute tante, quindi quando parlo ai giovani io, bene o male, so sempre come aiutarli e capisco anche casomai loro in quel momento cosa. Quindi questa via è tanta cosa. Io andando piccino sono stato aiutato dal mio vecchio allenatore, E ora la sto riportando a ragazzi più giovani, io parlo di quelli più ragazzini, o quelli più grandi sono coetanei, quindi ci si vive, poco c'entra. Poi il momento in cui un amico mio che casomai ora fa il pugile per me, in quel momento io sono allenatore, lui è pugile, cioè non siamo più amici. Cioè io riesco a staccare, e questa cosa lo anche quando alleno dall'amicizia, io stacco
9: e divento allenatore.
10: E divento allenatore e non cioè nel senso, un amico non mi fa il mio momento di star ragionando la battuta e cose, perché sennò io mi giro, mi sfavo, ma non è mai successo, perché comunque sia lo sanno, cioè sono una persona seria anche sul lavoro.
9: C'è un approccio comunque, sono professionale appunto.
10: Professionale, sì.
9: Allora, chiudiamo e ti ringraziamo Paolo. Prima però appunto è d'obbligo farti una domanda sul calcio storico, perché allora questa intervista va in onda di sabato.
10: Ok.
9: Tu non sai ancora il risultato della prima semifinale, ovviamente siamo alla vigilia perché registriamo qualche giorno prima. Quello che ci puoi dire è un po' quello che ti attendi per i tuoi azzurri e che calcio storico ti aspetti in questa edizione 2026?
10: Allora, io mi aspetto la rinascita degli azzurri. Ah. Abbiamo avuto un attimo, siamo un attimo inciampati, siamo sinceri, siamo inciampati, e io credo che questa è la rinascita, 2026 rinascita degli azzurri, te lo do per certo.
9: E parlando della semifinale invece, cosa ci puoi dire?
10: Semifinale devo dire, mi garba tanto l'approccio dei verdi adesso, come si stanno portando, vedo che stanno facendo un bel lavoro.
9: Quindi ti aspetti una buona partita?
10: Mi aspetto una buona partita, devo dire la verità. E ovviamente che vinca è migliore a me.
9: Certo.
10: Nel senso, non mi cambia né rossi, né verdi, né bianchi, insomma, si va lì, si gioca e testate e via.
9: Bene, bene. Allora, ovviamente ti auguriamo un buon proseguio e se ci sarà occasione appunto di ritrovarti per qualche bel successo, sicuramente porte di Radio Firenze Viola aperte per te, Paolo.
10: Grazie mille.
9: Grazie mille a te. Ciao. Radio Firenze
11: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
12: Viola. Buon pomeriggio, sono Massimo e volevo dire questo, che giovani vanno bene purché non sia una scusa poi per non fare una squadra competitiva. Giusto secondo voi che pensate?
0: Questo è il messaggio arrivato da Massimo al 348-7513-933, seconda ora, anzi un pochino meno anche, di Viola Weekend. Niccolò Righi, Viola Ronchi, Stefano Cherubini in regia. Quello insomma, per rispondere anche velocemente a Massimo, lo abbiamo già anche un po' spiegato, quello che è la nostra idea di giovani. Giovani sì, ma con un senso, ecco, non permettermi, cioè come è sbagliato magari non puntarci, allo stesso modo è anche sbagliato dire sì ma mettiamoli perché sono tutti giovani, quindi va bene così, che perché poi ci conosciamo anche fra tifosi Viola, ma non solo, quando poi le cose non vanno bene è un giovane da questo punto di vista. In settimana ho ascoltato un'intervista a Julio Velasco, che è un totem per quanto riguarda la panchina, il concetto di sport anche applicato a livello non solo poi tecnico ma anche a livello morale, tutti gli insegnamenti che ti dà lo sport. Lui per i giovani ha una visione completamente diversa anche da quella che c'è il calcio, perché lui dice poi semplicemente, se ad esempio si fa battere un rigore ad un giovane e lo dovesse sbagliare, si dice ma perché l'allenatore ha fatto battere quel giovane, quando tutti possono sbagliare un calcio di rigore, sia il giovane sia Baggio in finale nel 94 proprio negli Stati Uniti, che di cui torneremo a parlare tra pochissimo, perché faremo anche uno spaccato sul mondiale. Prima però ti chiedo di leggerci, Viola, qualche messaggio.
1: Sì, ci sono tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Allora, Marco ci dice: ciao ragazzi, secondo me la società aveva due strade dopo questa annata a dir poco ridicola. Doveva o rilanciare e investire oppure cedere alla Fiorentina. Invece, per l'ennesima volta, galleggeremo a metà classifica, al massimo il settimo posto. Oppure Claudio ci dice: sicuramente tra gli esterni c'è l'Orientè. Oppure Francesco ci dice: il primo anno di Montella venivamo da una salvezza all'ultima giornata ed arrivavamo quarti. Pensiamo positivo.
0: Sì, è vero, speriamo che si possa tornare a quei fasti per rispondere al primo messaggio, al messaggio di Massimo, che è molto pessimista, mi verrebbe da dire. Ora aspettiamo un attimino, Massimo, perché sicuramente non sarà un campionato, un mercato facile, e secondo me questo bisogna mettercelo in testa, ragazzi, perché la Fiorentina ha tantissimi calciatori, innanzitutto tantissimi calciatori che ad oggi sono quasi invendibili. Io penso ad un Som, io penso a un Beltran, io penso a tutti questi giocatori che torneranno alla base dopo esperienze in prestito poco fruttuose nel migliore dei casi, o addirittura impalpabili in altre circostanze. Per cui è veramente difficile vendere oggi certi calciatori, così come è difficile fare anche mercato in una rosa che, lo dicevamo prima, si è completamente svalutata rispetto a quello che succedeva un anno fa, e quindi oggi non ci sono sul tavolo quell'offerta dall'Alilal che un anno fa poteva essere arrivata per Comuzzo.
1: Tra cui citavi appunto Somme, appunto il reparto in cui c'è più abbondanza è appunto il centrocampo, di cui appunto torneranno Somme e Richardson.
0: Assolutamente.
1: Richardson al Copenaghen, che è stato messo pure fuori rosa.
0: Ecco, infatti.
1: Quindi appunto Paratici dovrà fare delle grandi scelte, perché al centrocampo abbiamo Mandragora, Ndur e Fagioli, che sicuramente probabilmente verranno confermati.
0: Sì, rappresentano forse lo zoccolo da cui ripartire.
1: Da cui ripartire, perché si sono dimostrati delle, insomma, dei giocatori importanti,
0: sì, su cui fare affidamento,
1: esatto, da cui ripartire. Poi sicuramente abbiamo Brescianini, Fabian, che uno dei due sicuramente dovrà andare via, perché
0: anche lì dovranno andare via, se c'è, bisogna essere sempre in due quando c'è, quando si vuol vendere un calciatore non bisogna mai dimenticare che ci deve essere qualcuno che te lo compra.
1: E poi
0: io sono d'accordo su Brescianini e Fabian, l'hanno fatto benissimo, sono due giocatori probabilmente già in uscita, nonostante siano arrivati appena sei mesi fa e siano stati confermati e riscattati poche settimane fa, quando la Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica. Però si ritorna lì, ragazzi, non sarà un mercato semplice.
1: E per concludere anche l'ultimo, Fazzini, che appunto Fazzini. Cioè, lui secondo me, a parer mio, è un giocatore che io gli darei fiducia, perché anche lì è un giocatore giovane, un po' come Comuzzo, a differenza di un giocatore, è un parallelismo un po' sbagliato, però a differenza di Gudmundsson, che tutte le volte dopo ogni partita gli davamo un'altra chance per il giocatore, ma io secondo me invece, a differenza di a Gudmundsson, che non gliela darei più adesso questa chance, a Fazzini sì, sinceramente.
0: Sarà un tema anche quello di Fazzini, leggevamo anche in questi giorni sui giornali, sugli articoli anche pubblicati su firenzeviola.it, che io vi invito sempre a consultare, perché insomma sono giorni frenetici anche questi di inizio mercato, che ormai mai manca sempre meno, e quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Si parla anche di un Fazzini che vorrebbe provare a rilanciarsi con la maglia della Fiorentina, potrebbe anche essere spostato di ruolo nel 4-3-3 di Grosso, non più Jolly offensivo da spostare sulle corsie esterne, ma come mezzala.
1: Sì, io gli darei
0: qualità,
1: un'altra chance sinceramente.
0: Esatto, ed inserimento. Staremo a vedere quello che la Fiorentina deciderà di fare, però ecco, per tutti questi motivi per me non sarà un mercato semplicissimo. Però poi, per rispondere sempre all'amico che ci diceva che la Fiorentina galleggerà a metà classifica, ora aspettiamo un attimino, anche perché insomma questa settimana è atteso la tanto decantata appunto intervista di fine stagione, e già lì capiremo quelle che possono essere l'ambizione, il progetto che hanno in mente i Viola, e staremo a vedere anche se il budget, se ci potranno dire qualcosa relativo al budget e a quelli che sono gli obiettivi. Oggi si fa tanti nomi, la sensazione è che la Fiorentina stia un po' cercando magari di lavorare attraverso i vari entourage dei giocatori per capire la fattibilità di tante operazioni, ma che poi spingerà sull'acceleratore in un secondo momento, perché prima penso che ci sia un po' da risolvere alcune questioni. Ne penso una in principale, relativa a Moise Kean e la Fiorentina, sapere o no se potrà contare sul suo attaccante titolare il prossimo anno, gli fa tutta la differenza del mondo. E poi si cercherà magari di risolvere anche i nodi legati a Gosens, legati a Dodò, legati a De Gea, insomma prima di mettersi al tavolo e a comprare, mi sembra che la Fiorentina in questo questo momento tutto abbia fuorché bisogno di giocatori. Prima ci sarà un po' da vendere.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Una certezza dal punto di vista di Todò è che piace molto sul mercato, soprattutto appunto alla Roma. Le voci appunto stanno appunto amplificando. E quindi riguardo invece a Moise Kean, credo che sia una colonna portante per questo, per ripartire invece, perché io non sceglierei sinceramente un'altra punta. Sono usciti i nomi di Jimenez, insomma,
0: sì, che non ha fatto, che aveva detto che sarebbe diventato capocannoniere del mondiale, non ha neanche sceso in campo un minuto,
1: esatto, quindi debutto. Sinceramente io mi terrei Moise Kean in un'altra stagione, ecco, per rilanciarsi. Quindi
0: sì, sarà previsto un incontro probabilmente anche con Moise Kean e con il suo entourage per capire quella che è il volere, la volontà del calciatore. Da quello che ci risulta, lo ha anche scritto Andrea Giannattasio, il collega Andrea Giannattasio, su firenzeviola.it, Moise Kean non sta in questo momento, non sembra che stia spingendo per forzare l'addio, forzare la cessione. C'è poi sempre quel tema relativo alla clausola rescissoria che entrerà in vigore le prime due settimane di luglio. Ora io non voglio mettere freni a quello che potrà avvenire, però mi sento di escludere che un club si spinga a spendere quei 62 milioni di euro. Un anno fa nessuno ne aveva offerti 52 per comprarlo, per far scattare la clausola rescissoria. Oggi non credo che lui alla fine non gioca da due mesi.
1: Certo, poi ricordiamoci che adesso secondo me il punto principale è la fascia sinistra in questo momento, cioè resta una delle priorità della Fiorentina, perché Parisi non tornerà in campo per un bel po'. Gosens, ci sta una probabile partenza di Gosens dopo quest'annata, ecco, non è riuscito a riscattarsi, quindi ecco, c'è da trovare un giocatore giusto per la fascia sinistra.
0: Sì, sì, sono tanti nomi che si fa anche quello di Ruggeri. Boh, io ragazzi non lo so, anche qui non voglio avventarmi in pronostici o insomma pregiudizi anche che ho nei confronti della Fiorentina. Ora, un giocatore che viene da oltre 40 partite disputate in stagione con l'Atletico Madrid, 47 partite, ecco.
1: E tra l'altro ha fatto 7 assist.
0: Assist, sempre tenuto in considerazione da Simeone, che è stato un protagonista assoluto anche dell'Atletico Madrid in Champions League, perché lo abbiamo visto tutti mettere un tappo alla Lamine Yamal. È stato probabilmente uno dei fattori che ha permesso all'Atletico Madrid di eliminare il Barcellona ai quarti di finale, di raggiungere poi la semifinale. Poi l'Atletico è uscito contro l'Arsenal, però insomma ce lo ricordiamo tutti, quella strepitosa partita giocata contro il Barcellona, soprattutto quella di andata, in cui Ruggeri si fece anche male a un sopracciglio, si aprì un sopracciglio, per cui anche a livello di immagine è venuto fuori un Ruggeri particolarmente anche stoico, duro.
1: Sarebbe
0: rintoso.
1: Un rinforzo di spessore da quel punto di vista.
0: Sì, però ecco, io mi domando com'è che un giocatore che ha fatto così bene all'Atletico Madrid, che il prossimo anno giocherà alla Champions, possa accettare una squadra che in questo momento non gli garantisce neanche la Conference. E ribalto anche la domanda, cioè la Fiorentina ad oggi ha 25 milioni da poter spendere per un terzino? Cioè si parla di queste cifre, l'Atletico Madrid difficilmente vuole meno di 20-25 milioni, che sono più o meno i soldi che ha speso per comprarlo, che sono più o meno i soldi che finanzierebbero l'acquisto di Cucurella, che è l'obiettivo principale dell'Atletico Madrid, e che per questo potrebbe anche decidere di sacrificare Ruggeri. Però non è che lo svende, e io mi domando, la Fiorentina ha questa forza qui oggi di spendere 25 milioni per quello che è un terzino, quando gli manca praticamente tutto il comparto offensivo per quanto riguarda agli esterni? Non lo so.
1: Sì,
0: ripeto,
1: questa è una bella domanda, Niccolò, è vero, hai ragione, ecco, c'è da riflettere da questo punto di vista sicuramente.
0: Quindi cioè, io lo spero, per carità, però 25 milioni sarebbero una delle cifre più alte che la Fiorentina abbia mai speso nella propria storia. Che vengano spesi per un terzino sinistro, quando, da quello che insomma abbiamo anche cercato di percepire, quest'anno sarà comunque un mercato che risentirà necessariamente dei tanti tanti soldi che sono stati spesi l'anno scorso e del buco che c'è stato nel bilancio dello scorso anno, per cui non so se abbiamo anche altri messaggi nel frattempo.
1: Sì, abbiamo altri messaggi. Luca ci dice: che personaggio Paolo Bologna, picchia forte, non vedo l'ora di vedere l'incontro con Morello.
0: Questo appunto poi, relativo all'intervista di Fabio, tra l'altro un incontro con Morello che è stato posticipato perché insomma ci doveva essere nelle scorse settimane, ma appunto Dario Spartan Morello si è infortunato e quindi non ha avuto luce questo incontro, che c'era grande attesa appunto per questo scontro tra Dario Spartan Morello e appunto Paolo Bologna.
1: Un altro messaggio sul mercato invece ce lo dice Simone, che ci dice: per tutti i mercati sono difficili, il problema è che alla Fiorentina sono 7 anni che si sommano mercati complicati, ma ora bisogna tirare una corda e fare finalmente insomma un vero calcio o vendere.
0: E questo è un po', mi sembra, il parere di tanti tifosi. Certamente questo sarà un mercato abbastanza importante perché è il primo di Paratici e quindi forse serve ridare un po' di entusiasmo, una scintilla, sì, ad una piazza che sta un po' affievolando la sua fiamma nei confronti di una squadra che inevitabilmente viene da una stagione terribile e di conseguenza anche lo statement della piazza si è un po' raffreddato. Quindi Paratici però ha un grande onere e un grande onore nelle sue mani, ovvero quello di riaccendere una piazza che, lo sappiamo benissimo come è Firenze, se poi riesce a trovare la scintilla giusta, ed è per questo che io continuo a battere il tasto sul proviamo a dare fiducia a Fabio Grosso. So che non era la prima scelta di molti di voi, in tantissimi ci avete scritto in questi mesi, in queste settimane, quando vi abbiamo raccontato che comunque alla fine la Fiorentina sembrava orientata alla scelta di Fabio Grosso.
1: Sì, poi comunque viene da precedenti, ha avuto tante esperienze comunque. Certo. Cioè, la sua esperienza sicuramente se l'è fatta, ha trovato un suo modulo di gioco, e che non è poco, sicuramente.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Al Sassuolo,
0: ha un'idea precisa,
1: esatto,
0: bella chiara.
1: Al Sassuolo ha fatto un anno, cioè ha fatto degli anni insomma buoni, quindi
0: assolutamente una promozione in Serie A. Proprio da come si dice in gergo poco tecnico, ha ammazzato la classifica, cioè nella scorsa stagione non c'è quasi stata gara, cioè il Sassuolo ha stradominato la Serie B e poi ha avuto anche una promozione frutto anche di un grande lavoro anche dirigenziale del Sassuolo. L'abbiamo visto in questi giorni, Giovanni Carnevali è passato dal Sassuolo alla Juventus, sì. La forza del Sassuolo è stata anche quella di riuscire a trattenere tutti i big nonostante la retrocessione in Serie B, non ha mandato via Berardi, non ha mandato via Laurenti, non ha mandato via Torsvelt, e questo gli ha anche permesso subito la risalita,
1: sì,
0: in Serie A.
1: Sì, poi secondo me dopo questa annata molto difficile avere un nuovo punto di riferimento, in questo caso un nuovo allenatore, è sinonimo di entusiasmo, di riportare quella grinta e quella forza che è mancata quest'anno secondo me,
0: sì, sì,
1: ai giocatori.
0: Sì, ma anche la grinta e l'entusiasmo secondo me anche nei confronti della piazza, perché io percepisco, sì, un po' un sentimento che
1: delusione
0: di tanta delusione, la delusione porta alla rabbia e la rabbia porta a una diminuzione dell'amore che Firenze ha sempre provato per i colori viola. Il prossimo anno è anche l'anno del centenario, per cui io mi aspetto una Fiorentina un po' agghindata a festa, che possa tornare a splendere,
1: sì,
0: tra le grandi. Questo però, ragazzi, ripeto, con tutte le difficoltà che secondo me una stagione porterà, quindi vorrei capire sinceramente quali saranno gli obiettivi della prossima stagione. Io mi auguro sinceramente che la Fiorentina non si ponga degli obiettivi a livello di classifica, ma si ponga degli obiettivi a livello di crescita. Io il prossimo anno cercherò di non guardare troppo la classifica, perché la Fiorentina in questo momento, volente o nolente, parte sotto a tante squadre, anche quelle che oggi vediamo più in difficoltà, anche sotto al Milan, anche sotto alla Lazio, perché la classifica ci sta dicendo questo, che la Fiorentina in questo momento non è superiore a queste squadre qui, nonostante appunto tutte le difficoltà che abbiano. Per cui io non mi farei l'illusione di dire ma visto il Milan che acque torbide sta navigando, la Fiorentina almeno una dirigenza, almeno un allenatore ce l'ha di già, però questo, cioè la il Milan parte da una rosa molto più forte della Fiorentina.
1: Indubbiamente.
0: Quindi non è facile ridurre un gap che quest'anno ti ha detto che tra la Fiorentina e l'Europa e le grandi del calcio italiano ci sono 20-30 punti. Io vorrei vedere una direzione a livello tecnico, perché in questi anni secondo me l'errore è sempre stato quello di non aver ben chiaro che direzione volesse prendere la Fiorentina, non se puntare su dei giocatori giovani, se puntare su dei giocatori esperti. Ogni anno veniva rivoluzionata la rosa, venivano comprati dei giocatori che puntualmente più della metà di essi venivano venduti già nella sezione successiva.
1: Sì.
0: Lo abbiamo visto quest'anno, cioè è stato fatto un mercato importante, nonostante ciò Nicolussi Caviglia, Dzeko, tutti andati via a Som, tutti andati via a gennaio. Quest'anno si parla di un Piccoli che comunque se arrivasse l'offerta giusta, che cosa che difficilmente arriverà per quanto spero, potrebbe partire. Fazzini che potrebbe partire, quindi siamo punto e a capo, cioè è un loop infinito che non ha portato una grande crescita.
1: Sì, giocatori che vengono 6 mesi e poi se ne vanno, cioè non c'è una permanenza di qualche giocatore che rende insomma rende il gioco, ecco.
0: Sì, sì, rende per quello che è stato comprato, rende per il suo reale valore.
1: Esatto.
0: Insomma, qualche piazzamento l'ho anche fatto negli ultimi anni la Fiorentina. Poi, per carità, sta sempre alla vostra ambizione se accontentarvi di un settimo, di un sesto, di un ottavo posto. Però qualche piazzamento c'è anche stato. Il problema è che secondo me mancava completamente poi la direzione tecnica, la direzione sportiva. Cioè, si può arrivare sesti e essere completamente in balia, e lo stiamo vedendo, e magari arrivare un anno ottavi ma vedere che c'è una direzione chiara. Per me questo è lampante, e io mi auguro che la Fiorentina, se il prossimo anno dovesse arrivare ottava ma si vede quella direzione, quello slancio in avanti, un po' come, io non voglio fare sempre gli stessi esempi, ma come si vedeva nel Como lo scorso anno. Cioè quando io la scorsa estate avevo pronosticato che per me il Como arrivava fra le prime 6 e mi sono beccato su questi microfoni di drogato, lo dicevo non perché volevo fare a chi la spara più grossa, ma si vedeva che la direzione del Como fosse una direzione virtuosa, positiva, che andava in crescita, perché c'era un'idea di calcio dietro di un certo livello.
1: Certo.
0: Cosa che magari il Milan, che quest'anno è arrivato quinto e che comunque è arrivato in Europa League, che ha lottato per
1: ricordiamoci che è stato secondo tanto tempo, quindi nel senso, ecco, quindi no, è stata una delusione per il Milan sicuramente arrivare al quinto posto, visto l'annata.
0: No, è stato più che una delusione, infatti non a caso hanno fatto fuori tutta la dirigenza, l'allenatore compreso. Però allo stesso tempo sono traiettorie completamente diverse, capito? Non
1: so. Certo.
0: Se quindi se il Milan invece che con il Cagliari invece di perdere con il Cagliari avesse vinto, e il Como fosse arrivato in Europa League anche se in Conference, comunque la direzione secondo me sportiva era completamente diversa.
1: Sì.
0: Cioè comunque si vedeva una squadra in parabola ascendente e una un po' in parabola discendente. Cioè secondo me il piazzamento poi alla fine conta.
1: Si intendeva lo stesso anche secondo me.
0: Certo.
1: Ma anche dal punto di vista tattico l'abbiamo proprio vista la differenza del Como.
0: Sì,
1: cioè il Como oggettivamente è stata l'unica squadra che se l'è potuta giocare contro l'Inter.
0: Sì, cioè, è assolutamente vero. Abbiamo Walter in linea con noi. Scusaci Walter per questo, per esserci dilungati, e ti abbiamo tenuto in attesa.
13: Innanzitutto un cordiale buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
13: Grazie per le espressioni che avete usato nel corso di questa lunga trasmissione, nel quale siamo passati da vari sport, incluso la box e il pugilato. In merito ai giovani e ai meno giovani, mi piacerebbe spezzare una lancia a favore di Robin Gosens. Per quale motivo? In primo luogo perché a livello di uomo lo vedo maturo, pronto, preparato.
1: Sì, sì.
13: Una persona che nello spogliatoio è riuscito anche alla luce dei suoi studi, ricordo che è laureato in psicologia,
0: è vero.
13: E per il fatto che prima il primo figlio nel 2021, poi il secondo figlio nel 2023, la moglie che si trova benissimo nella nostra città, lui che pariteticamente più volte anche con Andrea Giannattasio, con la Chiara, ha dichiarato senza problemi che a Firenze resterebbe un po' come ha fatto Borja Valerio con sua moglie. Quindi mi chiedo una figura, e vi chiedo soprattutto, una figura di questo tipo, non pensate che potrebbe anche sotto il profilo della maturità aiutare i giovani a poter capire meglio talune difficoltà che gli stessi possono avere in momenti di crisi? E un punto l'avete toccato e poi taccio: l'errore dal dischetto di rigore. Avete chiamato Maggio, avete ricordato Maggio nei mondiali, ecco, non pensate che una figura matura e che ci tiene alla città, attaccata alla maglia, possa ancora contribuire a dare un suo proprio punto interessante, sia sotto il profilo calcistico che quello psicologico attitudinale? Grazie per il vostro riscontro e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a te Walter, grazie mille di averci chiamato, anche per la gentilezza con cui ti sei posto, che insomma non è sempre, è una virtù sempre apprezzata, nonostante magari ogni tanto qualcuno vado anche un po' sopra le righe, però ecco, ci tenevo anche a ringraziare Walter per i modi in cui si è posto, non soltanto per la domanda e le osservazioni. Allora, Gosens chiaramente è un tema, faccio un po' le file e poi ti faccio rispondere Viola. Da quello che ci risulta, il giocatore vorrebbe anche restare, sì, a Firenze. La Fiorentina non è proprio dello stesso avviso, o meglio, si sta cercando anche di capire, anche con quello che sarà il nuovo allenatore. Chiaramente dipenderà molto anche il volere di Grosso, perché poi magari Grosso lo valuterà in ritiro e lo vorrà ancora con sé.

0: fortissimo, uno che si butta dentro, uno che è molto forte nello stacco di testa, e quando gli manca quel metro, quei due metri, che magari possono essere pochissimo, ma che per un giocatore che come lui, che fa della fisicità il 95% del suo bagaglio tecnico, è a quel punto che inevitabilmente vanno a calare anche le prestazioni.
1: Sì.
0: Quindi vediamo quello che succederà, non so se sei d'accordo.
1: Sì, io sono d'accordo con te, è appunto anticipato le cose che volevo dire. Aggiungo che nella stagione di Palladino abbiamo visto un Gosens protagonista. La differenza è che abbiamo visto sempre nella stagione di Palladino facendosi tutta fascia, correndo, avendo veramente tanta forza fisica. Infatti ha anche raggiunto gol e assist nella stagione di Palladino. Invece nella scorsa stagione abbiamo visto un Gosens con tanti acciacchi fisici.
0: Sì.
1: La domanda è, non so se la Fiorentina è pronta a tenere un giocatore che magari ogni 3x2 si fa male, perché magari è stanco, è scarico, è meno dinamico, e infatti quest'anno ci sono stati diversi problemi fisici. Quindi questo mi chiedo, non so se la Fiorentina si sente di tenere un giocatore così in questo momento.
0: Quello ci sarà da capirlo.
1: Anche se indubbiamente, come ha detto anche il nostro ascoltatore Walter, può essere considerato un leader insieme a De Gea.
0: Assolutamente, guarda, io da quello che abbiamo raccolto anche su tutto il mercato web, il collega Alessio Dellungo, che saluto anche, l'idea della Fiorentina in un primo momento era quella di fare una grossa restyling delle corsie di difesa, e l'idea è ancora nella mente,
1: sì,
0: degli uomini di mercato della Fiorentina. Chiaramente l'infortunio di Parisi ha cambiato molto le carte in tavola, perché Parisi, la rottura del crociato che ha subito all'Allianz Stadium, la penultima di campionato contro la Juventus, inevitabilmente lo terrà fuori a star bassi almeno fino a novembre-dicembre. Difficilmente si rivedrà prima, perché insomma quei 5-6 mesi ci vorranno prima di un recupero completo. Io per questo motivo dico che magari la riflessione su Gosens può essere anche un po' mutata in virtù proprio di un giocatore che non avrai fino almeno appunto a fine del 2026. Detto questo, però, c'è anche Balbo, che è un giocatore che comunque si è tutto sommato messo abbastanza in luce.
1: Sì, ha giocato bene la finale, insomma.
0: Ha giocato anche abbastanza bene la finale, per carità. Poi la finale di primavera, secondo me, poi Balbo deve essere pronto per un salto.
1: Infatti,
0: però
1: si è vista la differenza, secondo me, di un giocatore che ha avuto a che fare con la Serie A.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, sicuramente anche a livello fisico.
1: Però, secondo me, ci vuole un altro giocatore un pochino più esperto, sempre magari giovane, però con una qualità più intensa, ecco, indubbiamente.
0: Allora, abbiamo parlato a lungo di Fiorentina, facciamo anche uno spaccato sul mondiale, perché abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che è un caro collega e un amico della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Topello. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, grazie mille per l'invito, come sempre.
0: E grazie a te per averlo accettato. Immagino che dalle parti di Grassina la televisione sia sempre accesa su DAZN in questi giorni per guardare la Coppa del Mondo.
2: Sì, dai, insomma, cominciamo a studiare, ci godiamo queste prime partite, vediamo un po' cosa ci regala di spunti questo mondiale, che già qualcosa ha detto, quindi insomma non siamo partiti male, secondo me.
0: No, assolutamente. Stanotte hanno stupito gli Stati Uniti, io sono rimasto piacevolmente sorpreso, non so come la pensi, anche sul Canada, che tutto sommato pensavo peggio, forse avevo bassissime aspettative, e tutto sommato ho trovato una squadra abbastanza compatta e matura.
2: Sì, io partirei dagli Stati Uniti, ti dico, sono curioso di vederli in un test magari un po' più probante,
0: sì,
2: perché forse ci aspettavamo qualcosa in più dal Paraguay, io in primis, devo dire la verità. Comunque il Paraguay aveva fatto un bellissimo cammino, si era ripreso alla grande dopo una partenza complicata nel girone sudamericano, poi si era qualificato, che comunque per il Paraguay non è mai poco. Invece oggettivamente stanotte ha fatto una prestazione abbastanza scadente, devo dire, il primo tempo a senso unico, poi chiaramente dopo 3-0 è tutto più semplice. Per quanto riguarda il Canada, mi è piaciuta la reazione, sì, secondo tempo volenteroso, potevano pareggiare la prima, perché poi comunque quell'autotraversa di Kolasinac è quasi contro le leggi della fisica,
0: davvero,
2: perché insomma è incredibile che sia riuscito a evitare che andasse dentro. Poi vabbè, se dobbiamo diciamo analizzare magari anche volti un po' più conosciuti.

0: conosciuti all'interno della formazione canadese, David insomma ancora insufficiente, come un po' accaduto durante tutta la stagione con la Juve, e infatti abbiamo visto appena è entrato un attaccante vero come Larem, ci ha messo 2 minuti a pareggiare, insomma è un'arma importante per il Canada, mentre David lo aspettiamo ancora da tempo.
1: Io invece ti volevo chiedere quale giovane, visto appunto nelle prime partite, potrebbe attirare l'attenzione dei club della Serie A secondo te?
0: Sicuramente incuriosisce tanto, ma non da ora, non da questo mondiale, un profilo come l'Ajdegovic della Bosnia, è chiaro che insomma cattura l'occhio, lo sappiamo, c'era la Juventus negli scorsi mesi, ma insomma ha addosso gli occhi di mezza Europa. Ragazzo 2007, veloce di gamba e di pensiero, un giocatore che salta l'uomo, lo sappiamo purtroppo molto bene anche noi dell'Italia, perché l'abbiamo vista a Zenica. Sì. In questo momento mi viene da dire lui, ma è chiaro che parlo, ecco, diciamo per le prime partite, quello che abbiamo visto all'inizio.
1: Sì, sì, adesso.
0: Sì, sicuramente poi ci sarà ancora parecchia carne al fuoco da vedere, quindi vediamo un po' adesso.
1: Ci sono tanti giovani in questo mondiale, quindi ecco.
0: Sì.
2: Sì, nel Messico ha anche esordito Mora, che è un ragazzo ancora minorenne. Tra l'altro ci sarà appunto, come dicevi te Lore, tanta carne al fuoco da vedere, perché mi viene da pensare che un po' il problema di questo mondiale, un po' come lo è la Champions League, è che la prima fase almeno sarà piuttosto inutile, perché si giocheranno tantissime partite e poi fondamentalmente verranno eliminate pochissime squadre. Quindi boh, non lo so, se magari... Io ho anche pensato che qualche nazionale possa fare anche un po' di... possa partire un po' con il freno a mano tirato. Non voglio dire un po' di turnover, perché poi sono partite comunque secche, che un risultato inaspettato ti può mettere anche in difficoltà. Però ecco, non lo so se poi spingeranno fino in fondo sull'acceleratore, anche perché sarà un mondiale molto lungo e c'è anche la questione caldo. Insomma, ci sono tanti temi, c'è un tema legato ai tantissimi spostamenti. Sarà un mondiale molto particolare questo, c'è poco da fare.
0: Sì, sì, senza dubbio, sembra quasi un mini campionato effettivamente, perché poi l'allargamento dal 32 al 48, come dicevate giustamente voi, porterà anche a questo, a mescolare magari un po' le carte, a non far vedere subito magari il potenziale. D'altra parte insomma ci sono almeno 6-7 nazionali che hanno una potenza di fuoco e ha anche senso, ecco, che possano fare un po' di turnover o che perlomeno vogliano preservare alcuni dei migliori giocatori per la fase di eliminazione diretta. A me viene in mente la Spagna, per esempio, perché sappiamo che Yamal non è al meglio, ha chiuso la stagione un po' in difficoltà per via di quell'infortunio che poi l'ha rallentato fra aprile e maggio, quindi una nazionale come quella, visto anche il girone che oggettivamente non sembra proprio una fatica di Ercole, insomma ci sta che voglia partire anche col freno a mano tirato e poi con calma farci vedere tutto quel ben di Dio che ha a disposizione.
2: Ma te ti aspetti la vittoria di qualcuno che non ha mai vinto finora il mondiale? Perché si parla anche molto, insomma ho letto un po' anche sui social che va molto il Portogallo, per esempio, cioè leggo tanti pronostici sulla vittoria del Portogallo, non so come la vedi tu. Ecco, l'abbiamo perso.
1: Il Portogallo.
2: Il Portogallo ha messo giù. Il buon Lorenzo credo sia un messiano di ferro, forse, e quindi ha sentito il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non gli è andato giù. No, a parte tutto, detto del mondiale, io ricordo appunto che oggi si continua a partire dalle 21 Qatar-Svizzera. A mezzanotte ci sarà il debutto del Brasile. Quindi il primo spaccato d'Italia che vedremo a questo mondiale, perché debutterà sulla panchina dei Verde Oro Carlo Ancelotti, che è il primo allenatore straniero nella storia del Brasile che parteciperà a un mondiale. I brasiliani sono molto attaccati un po' alla loro terra, alle loro origini per quanto riguarda appunto la panchina, eccetera eccetera.
1: Tra l'altro è una delle favorite appunto il Brasile, sì, insieme appunto anche alla Spagna, alla Francia, all'Argentina.
2: Te ce l'hai una favorita? Secondo, ecco, ti faccio la domanda da 1000 euro, dai, esponiti, chi vince il mondiale? Clippa la Stefanino, che poi qui se Viola fa uno, tira fuori uno strafalcione, poi gliela rimandiamo questa.
1: Io spero l'Argentina, perché sono team
2: Messi. Il bis?
1: Sì.
2: Il bis dell'Argentina. Sì, sì. Tu sei una messiana.
1: Io sì, tantissimo, proprio...
2: Mi dispiace per te.
1: Soffro per l'Argentina.
2: No, anche Stefano Cherubini scuote la testa, anch'io sono d'accordo con Stefano.
1: No, vabbè,
2: noi siamo ronaldiani,
1: no,
2: tu sei ronaldiano?
1: Dai.
2: No. è difficile fare il bis.
1: Pensi però che anche lui è come me, allora
2: l'Argentina
1: è d'accordo con me, eh?
2: Cioè, quindi tu sei un messiano, però
1: sì, ci fa sì con la testa.
2: Ma secondo me, ragazzi, l'Argentina, non lo so, mi dà la sensazione che arriverà al mondiale un po' abbacchiata.
1: No, impossibile.
2: Non lo so.
1: Non è l'Argentina.
2: Staremo a vedere quello che succederà. Abbiamo con noi di nuovo Lorenzo, ti avevamo perso per qualche istante.
0: Scusate, è caduta la linea.
2: Ma non ti preoccupare, guarda, analizzavamo, ti faccio anche a te la domanda ormai, quella da un milione di euro. Ma te chi vedi come favorito per la vittoria di questo mondiale alla fine?
0: È difficile ovviamente, però ecco, io ho la sensazione che possa vincere un'europea, mi viene da dire Spagna e Francia, anche se la Francia, nonostante tutta quella potenza, soprattutto dal centrocampo in avanti, mi sembra sempre che, come dire, che le manchi qualcosa a livello di squadra, di unità, di compattezza, cosa che invece non manca nella Spagna. Quindi se dovessi dirne una, direi la Spagna ad oggi, però ovviamente poi c'è un roster impressionante di squadre che possono puntare, quindi per ora la Spagna e poi vediamo, dai.
2: Guarda, io
1: l'Argentina
2: mi accodo,
1: no, quindi
2: io mi accodo. La viola è per l'Argentina, ma sì, secondo me l'Argentina arriverà un po' abbacchiata, ma non so, ho la sensazione, magari una cosa che farà piacere a te, Lorenzo, che farà un gran mondiale Lautaro Martinez.
0: No, l'Argentina sicuramente arriva, forse per la prima volta, con veramente il peso di ciò che è accaduto, insomma, 4 anni fa, perché si è tolta lo sfizio, è riuscita a centrare la missione 4 anni fa in Qatar con il mondiale che mancava da una vita, e quindi paradossalmente questa volta mi sembra un pochino indietro, forse, ma ovviamente può essere una sensazione, perché non c'è tanta novità nella formazione dell'Argentina rispetto a
1: quello, indubbiamente, è vero, sì.
0: Il discorso della compattezza di spogliatoio che facevo prima per la Spagna ovviamente vale anche per l'Argentina, perché sono tutti uomini in missione e lo sappiamo benissimo che quando scende in campo la scaloneta sono tutti gli ordini di Messi, e lo vediamo anche, ci sono dei video bellissimi, tutta la squadra che aspetta Messi per entrare in campo, insomma c'è una leadership,
1: si vede molto che sono compatti, questo sì,
0: impressionante, sì, sono uomini in missione, però ecco, appunto, per vincere ancora a volte bisogna anche, per ripetersi diciamo, bisogna anche innovare, bisogna aggiungere qualcosa perché si sa che poi ti aspettano. Ecco, forse ho la sensazione che l'Argentina sia un po' troppo simile a 4 anni fa. Sulla Faro Martinez
2: sentiamo un po' male,
0: che
2: okay,
0: leggo.
2: Ora ti risentiamo bene. Vai, scusami Lorenzo. Sentivamo un po' male, ma ti abbiamo recuperato.
0: Ah, ok. No, sull'autore Martinez leggo che ci sono dei consigli che sui social danno a Scaloni, ovviamente, di passare al tridente Messi, Julian Alvarez e l'autore Martinez. Noi che siamo dei romantici inguaribili, ovviamente votiamo a favore, però forse si sbilancerebbe un po' troppo. Lautaro è chiaro, viene da questa stagione con l'Inter, in cui chiaramente ha fatto il double, anche se non ha vissuto comunque la miglior annata in termini realizzativi, però lo sappiamo, la carica tecnica, emotiva che porta Lautaro, certo si deve giocare il posto con un signore attaccante come Julian, per cui io credo che tanti allenatori vorrebbero avere i dubbi e l'incertezza di Scaloni, insomma, a scegliere fra i due.
2: Guarda, allora ti saluto, prima di salutarti ti faccio l'ultimo, ti chiedo l'ultima considerazione, perché va bene tutto il mondiale eccetera eccetera, io per dovere di contratto, lo sai che mi pesa un po' farti questa domanda, ma insomma il mio direttore viene da quelle parti, Pietro Lazzarini viene da quelle parti, per cui te lo devo chiedere, insomma, domani oltre al mondiale, occhi puntati su Sant'Egidio, perché insomma c'è una partita abbastanza importante per Grassin e per i grassinesi.
0: Eh sì, ci sono poche partite adesso su suolo italiano, a metà giugno possiamo dire che tra quelle 7-8 c'è anche questa qua in terra abruzzese, dove mi trovo in questo momento, tra l'altro, quindi in attesa della trasferta di domani. No, è chiaro che insomma c'è una cornice di pubblico attesa impressionante, sia da una parte che dall'altra, due squadre che vivono di calcio, e pensare che comunque una finale di eccellenza si tenga con un clima, con una cornice, con una voglia da parte di entrambe simile, insomma ti riconcilia anche un po' con il calcio, perché a volte ce lo dimentichiamo, però insomma il pallone è questa roba qua, insomma è sempre bene ricordarcelo, al di là del mondiale ovviamente.
2: Sono d'accordo, tra l'altro guarda, il Grassina vivrà anche della mia simpatia a distanza, perché ho ammirato molto il percorso dei rossoverdi e meritereste di tornare in Serie D, questo senza dubbio. E ti faccio allora a questo punto un grande in bocca al lupo per domani, Lorenzo, e ti sentiremo prossimamente, insomma, su queste frequenze.
0: Volentieri, come sempre, grazie mille per l'invito.
2: Grazie, ciao, grazie Lorenzo. A Lorenzo Tupello, collega della Gazzetta dello Sport, amico anche personale, perché insomma siamo, ci separa un poggio, come diremo dalle nostre parti, la collina di Belmonte a separare l'Antella e Grassina, per quei pochi chilometri, ma insomma veramente un grande percorso quello del Grassina, che domani disputerà la finale di playoff di eccellenza, quindi chi vince domani va in Serie D contro la Sant'Egidiese, appunto a Sant'Egidio in Abruzzo. Si ripartirà dal risultato maturato a Grassina per 2-1 in favore dei rossoverdi, per cui insomma avranno a disposizione due risultati su tre per accedere appunto e per tornare in Serie D. Abbiamo fatto anche questo spaccato sul mondiale. Posso dire, guarda, velocemente, poi rileggiamo velocissimo qualche messaggio, un'altra nazionale che per me arriva un po' a fari spenti, okay, ma che io do, non voglio dire favorita, perché io sono d'accordo con Lorenzo, per me la Spagna in questo momento io la vedo con qualcosa in più, ma mi attira molto l'Inghilterra, che è arrivata con di solito l'Inghilterra viene accompagnata da una grossa fanfara, it's coming home, la riportiamo a casa, eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine si interrompe sul più bello. Io però vedo una nazionale di Tre Leoni che questa volta arriva con i fari spenti, anzi con qualche, anche con qualche polemica relativa alle convocazioni, perché Tuchel ha fatto fuori dei giocatori importantissimi come Foden, come Palmer, come Alexander Arnold, eccetera eccetera. Però non lo so, io ho grossa fiducia. Detto ciò, dovrebbe fare un'impresa Tuchel, perché nella storia dei mondiali non ha mai vinto un allenatore che non allenasse la nazionale della propria nazionalità, cioè un allenatore straniero non ha mai vinto il mondiale, per cui sarebbe una prima volta storica, che per carità tutto può succedere. Poi, però ci sono delle leggi nel calcio, secondo me anche soprattutto nella storia dei mondiali, delle leggi non scritte, che se esistono un motivo ci sarà, ecco,
1: certo,
2: da questo punto.
1: Poi ribadiamo che l'Inghilterra ha una grande rosa, quindi anche
2: sì,
1: questa è una delle favorite, insieme appunto, come ho detto prima, alla Spagna, alla Francia, al Brasile. Quindi ecco.
2: Sì, sì, no, è comunque parte, se non in prima fila, in seconda o in terza, sì, però insomma
1: ci può dare delle ottime vibes.
2: È sicuramente una macchina da corsa, come sono macchine da corsa quelle che sono scese, almeno facciamo anche un focus su altri sport, sono scese in pista questo pomeriggio in Catalunya per il Gran Premio di Spagna. Le qualifiche si sono concluse circa mezz'ora fa con la pole position riservata alla Mercedes, ma questa volta non di Kimi Antonelli bensì di George Russell, seguito dalla Ferrari di Hamilton, poi terzo appunto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarto Norris, quinto Verstappen, soltanto al decimo posto Charles Leclerc, che dunque sarà chiamato a una rimonta appunto nel GP di Catalunya, che andrà in scena domani. Abbiamo due WhatsApp audio, Stefanino? Mandiamoli, vai.
3: Sì, sono sempre Massimo. Dottor Righi, io non sono pessimista, ma siccome a Firenze spesso c'è stata ambiguità, non vorrei che ci fosse anche a questo giro, perché anche il discorso di ambiziosi, ma rispetto a cosa puoi essere ambizioso?
2: È vero,
3: al quinto
2: è vero.
3: Posto, a metà classifica, a salvare, qual è l'ambizione che hai?
2: No, questo sono d'accordo.
3: E poi velocemente volevo dire che calciatori che sono arrivati a gennaio, a me mi garberebbe rivederli con preparazione fatta e partire da settembre-agosto. Ciao, ora non.
4: Buon pomeriggio. L'incredibile è chi ha difeso sempre Pradè con la storiella di Borca Valero, eccetera, eccetera. Guardate i 50 giocatori, calciatori in esubero che ritornano. Ma poi non solo, ma il Sassuolo si può permettere un centrocampo con un strapotere fisico e Tosdek norvegese va mondiale. Icone che si è visto ieri in Canada,
2: Man of the match.
4: Matic, profilo internazionale, e noi un centrocampo di paglia. Paglia, tranne Endure, un centrocampo di paglia, senza guardare gli stipendi tra questi due centrocampi.
2: Queste le riflessioni dell'amico, non so se non si è
1: Giovanni,
2: devo dire che il tuo omonimo Giovanni Carnevali, quello che l'ha costruito questo centrocampo non di paglia ma di legno e calcestruzzo e metallo, è andato alla Juventus, che per carità non sarà il club con i fasti di un tempo, però è inutile negarlo, continua ad essere uno dei club più importanti d'Italia. A noi ci fa un po' storcere il naso, ci fa un po' venire le bolle, il pizzicore, questa affermazione, però bisogna anche guardare la storia per quello che è. Effettivamente il lavoro di Carnevali ha pagato, perché insomma lui si è ritrovato, ora si ritroverà ad amministrare la Juventus. È da ieri la notizia che Carnevali è appunto nuovo amministratore delegato dei bianconeri. Viola, al volo gli ultimi messaggi.
1: Sì, Stefano ci dice: il Club Rouge potrebbe anche accettare uno scambio più conguaglio per Fabian, è il tipico centrocampista fisico e di inserimento che nel campionato belga piace. Oppure
2: non
1: Simone,
2: non abbiamo da questo punto, è l'unico club che vi abbiamo raccontato su firenzeviola.it che si è mosso grazie al lavoro anche di Luciana Magistrato è, quanto ci risulta, il Friburgo. Vedremo se ci sarà anche questa possibilità magari di un futuro in Belgio.
1: Sì, invece Simone ci dice: Ken, o lo vendi o resta, semplice.
2: Anche lì però lo vendi,
1: lo svendi,
2: sempre lì, chi lo compra, quanto offre, quanto è disposta ad accettare la Fiorentina per un attaccante che ha una clausola rescissoria da 62 milioni e che ad oggi non credo che possa arrivare un club che possa offrire più di 20-30 milioni, non
1: ma
2: lo
1: infatti
2: so,
1: infatti appunto
2: quindi
1: dice lo svendi.
2: Ha detto lo svendi, per cui sì è vero, questo lo svendi o lo tieni. Io sono d'accordo con te Viola, sono per tenerlo Moise Kean da questo punto di vista.
1: Sì, secondo me sì, può dare quel qualcosa in più quest'anno, si può riscattare, perché le qualità indubbiamente le abbiamo viste, ecco.
2: Certo.
1: Le abbiamo viste l'anno scorso con Palladino, ma anche in nazionale ha dimostrato di essere un ottimo giocatore di fisicità, una punta con grande fisicità, che non è, e poi che quando prende palla 9 volte su 10 fa gol.
2: Quest'anno comunque Grosso ha fatto un bel lavoro con le punte, Pinamonte ha fatto una buona stagione, nel finale si è messo in luce anche Balanzolà, che aveva spinto il Sassuolo quasi a informarsi per quanto riguarda un riscatto. Detto ciò, ora il Sassuolo dovrà un po' registrare il nuovo assetto dirigenziale e societario, per cui immagino che sia stata un po' messa in stand by la trattativa per Nzolà. Vedremo se poi verrà ripresa. Non so se abbiamo gli ultimi messaggi, abbiamo finito. Quindi è il momento giusto per salutarci, però prima vi faremo ascoltare un'altra intervista che ha realizzato per noi il nostro Fabio Ferri a Marco Vonci, che è il presidente della Mugello Toscana Bike e organizzatore del Gran Fondo del Mugello, che partirà il prossimo 21 giugno e vedrà 1100 cicloamatori al via appunto nell'autodromo del Mugello. Il presidente Marco Vonci è stato intervistato per noi da Fabio Ferri. Prima di salutarvi però e di darvi appuntamento comunque per quanto mi riguarda magari alla prossima settimana, però poi le dirette di Radio Firenze Viola continuano, perché come vi avevo un po' preannunciato sbagliando all'inizio della trasmissione, poi linea al Valdarno per la festa del Viola Club Valdarno, dove si trovano lì il nostro Luca Calamai, Ludovico Mauro e Chiara Andrea Bevilacqua, che realizzeranno per noi tanti contenuti, tante interviste, per cui la diretta di Radio Firenze Viola continua. Io Viola ti ringrazio per queste due ore che
1: grazie
2: abbiamo trascorso
1: insieme.
2: Grazie
1: a te Nico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ringrazio Stefano Cherubini per aver curato la parte tecnica. Io vi saluto, però prima appunto file di Marco Vonci. Ciao!
5: In collegamento con Marco Vonci, presidente della SD Mugello Toscana Bike, che è la società che ogni anno ormai è diventata una piacevole consuetudine, si carica degli oneri d'organizzazione della Gran Fondo del Mugello, un appuntamento davvero spettacolare legato al mondo delle due ruote. Intanto però, come sempre, buon pomeriggio Marco e grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Un buon pomeriggio anche a voi e grazie a voi per l'invito.
5: Allora, dicevo, un grande evento sportivo che sta per tornare, che si accinge a tornare sulle strade del Mugello e ovviamente anche sul tracciato della pista del Mugello. Prima di tutto però, Marco, vuoi raccontare magari a chi conosce un po' meno la Gran Fondo del Mugello di che cosa si tratta, che tipo di manifestazione è?
6: Allora, la Gran Fondo del Mugello è una manifestazione ciclistica amatoriale, diciamo aperta un po' a tutti i tipi di ciclisti, perché la caratteristica principale della nostra Gran Fondo è che è una Gran Fondo, diciamo, adatta veramente a tutti.
5: Inclusiva.
6: Nel senso, inclusiva, esatto, perché abbiamo 5 percorsi, di cui 3 stradali e 2 percorsi gravel. Nei percorsi stradali sono inseriti 2 tratti cronometrati in salita agonistici, in cui si determina appunto la classifica agonistica. Sono 2 salite cronometrate completamente chiuse al traffico. Sul percorso medio c'è la salita di panna e sul percorso lungo la salita di panna e la sommuca. Queste 2 sono 2 salite, come detto, cronometrate, su cui verrà fatta la classifica agonistica. Poi ci sarà anche una classifica ciclopiristica riservata alle squadre, mm-hmm, che tiene conto dei vari punteggi dei propri tesserati nei vari percorsi. Comunque, certo, percorsi, ripeto, sono 5, di cui 3 stradali, uno di 45, uno di 80 e uno di 132 stradali. E invece, mm-hmm, i gravel sono il classico, che è circa una 60 di chilometri, e il super gravel, che è circa 99 chilometri. Questi sono i 5 percorsi che proponiamo. Ripeto, si può partecipare con tutti i tipi di bici, mm-hmm, dalle bike alle mountain bike, alle gravel, allo specialista, insomma, qualsiasi tipo di bicicletta. Perciò è veramente una Gran Fondo che noi diciamo una Gran Fondo per tutti, infatti è adatta a tutti.
5: Gran Fondo del Mugello, la Via del Latte, con appunto, come dicevo prima, tante bellezze sicuramente da vedere lungo il percorso, certo, sulle, certo, strade del Mugello, e poi magari ci racconti anche un po' i passaggi più belli, quelli più caratteristici, quelli, certo, più apprezzati, certo, anche dai ciclisti, ma che ha la grandissima particolarità, che è molto apprezzata e secondo me attrae veramente in tanti appassionati, di partire all'interno dell'autodromo, esatto, del Mugello, e quindi insomma, oltre a ciclisti ci si può sentire anche per un giorno, sì, perché, pilota di MotoGP.
6: Sì, perché si parte col semaforo dell'autodromo,
5: sì,
6: col semaforo verde dell'autodromo, cioè il via lo dà il semaforo verde dell'autodromo alle 7:30 in punto.
5: Allo spegnimento delle luci.
6: Esatto, lo spegnimento delle luci, si dà il via, cioè i ciclisti fanno il giro completo di 5 km dell'autodromo, poi una volta usciti dall'autodromo uno sceglie il percorso più adatto alle proprie gambe, alla propria voglia, alle proprie esigenze. E i posti da vedere sono tantissimi, perché poi dopo l'arrivo è un altro posto altrettanto suggestivo, che è la piazza di Vicari a Scarperia, proprio nel centro storico di Scarperia. Sicché già sia la partenza sia l'arrivo sono 2 posti molto, molto belli, molto interessanti. Poi i percorsi attraversano il Mugello e l'Alto Mugello, perché si inizierà dal lago di Bilancino, facendo proprio il giro completo di lago Bilancino. Sto parlando di quelli stradali in questo momento.
5: Certo.
6: Si farà il giro completo del lago Bilancino, poi si farà la salita di Panna con la splendida salita con i cipressi di Panna, resa famosa anche da uno spot di Madonna, sì, che ci girò uno spot proprio su quella salita, sui cipressi di a Galliano.
5: A Galliano, sì. Video musicale, era un video musicale di una canzone.
6: Era un video musicale girato Madonna, proprio, sì, dove ci sarà la prima cronoscalata, che è Panna, appunto, che è da Galliano a Panna. Quelli saranno i primi 5 chilometri di Giorno Scalato, mm-hmm. Poi i ciclisti proseguiranno per la Fusa, al passo della Fusa, poi dopo scenderanno giù tramite Cornacchiaia a Firenzuola, dove ci sarà nella piazza Agnolo, la piazza storica di Firenzuola, il primo dei ricchi di storie che stanno in tutto il percorso. E quelli che hanno scelto il medio gireranno verso il passo del gioco, faranno il passo del gioco e giungeranno all'arrivo.
5: Sì.
6: Chi invece sceglie il lungo proseguirà verso Imola, fino al Coniale e poi prenderà il passo del Paghetaio per poi scendere a Palazzolo sul Senio, altro posto molto molto bello, uno dei 100 borghi più belli d'Italia, un altro paesino molto caratteristico. Da lì faranno, inizieranno il passo della Sambuca, che è il secondo tratto
5: cronometrato, se ce l'avevi raccontato.
6: Una volta arrivati diciamo, a Passo della Sambuca, poi faranno un'altra piccola salita del Prato all'Albero e di lì, diciamo, a Prato all'Albero scenderanno fino a Borgo San Lorenzo, da dove poi tramite passando da San Piero giungeranno a Scarperia, ci sarà l'arrivo anche del Lungo. I percorsi gravel invece sono diciamo meno impegnativi dal punto di vista altimetrico, però molto suggestivi dal punto di vista paesaggistico, perché saranno fatti in principalmente strade bianche e piste ciclabili, sicché i ciclisti veramente quelli sono completamente cicloturistici tutti e due, e lì veramente tutti i ciclisti potranno apprezzare completamente il panorama mugellano senza l'assillo diciamo del cronometro.
5: Allora, massimo di iscritti 1100, vedo sul vostro sito che siamo a 1025, quindi ancora 75 posti rimasti?
6: Sì, attualmente aggiornati siamo a 1033,
5: ecco.
6: per l'esattezza. Cioè siamo in continuo aggiornamento.
5: Evoluzione.
6: E questo ecco chi ha intenzione di iscriversi si affretti, perché noi pensiamo nel giro di 2 o 3 giorni di arrivare alle 1100 iscrizioni, che veramente è il limite massimo, che poi ci trae sold out sicuramente.
5: Allora, ovviamente vi auguriamo di arrivare a questa quota 1100 per una partecipazione che comunque negli anni è sempre stata di questo tipo, ovvero insomma del sold out, mi verrebbe da dire, Marco. E ci auguriamo sia come sempre una gran fondo del Mugello, bella, piacevole, dà la possibilità a tutti appunto di cimentarsi sia con un cronometro sia con se stessi, con, non l'abbiamo citato ma credo insomma sia confermata, anche una chiusura che, come dire, oltre ad aver visto le bellezze del Mugello, aver attraversato l'autodromo, insomma va anche a soddisfare la gola, perché se non sbaglio poi
6: esatto,
5: al termine
6: c'è un altro punto di forza della nostra manifestazione è il famoso pasta party finale a base di tortelli casalinghi fatti diciamo presso il circolo MCL di Scarperia, dove si terrà il pasta party finale, e per tutti i ciclisti ci sarà diciamo il piacevole finale con i tortelli, i famosi tortelli mugellani a base di patate. Questo
5: così
6: è un altro diciamo il secondo nostro punto di forza oltre alla cosa.
5: Così si reintegra anche oltre a quanto si è speso
6: certo,
5: in gara, insomma,
6: certo.
5: Nel corso da gran fondo. Marco Vonci, grazie mille per essere stato in collegamento con noi.
6: Grazie a voi e buona serata.
5: Grazie.
7: Radio Firenze Viola.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
16: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: momento in diretta su Radio Firenze Viola. Come vedrete, per chi ci sta seguendo in formato visual, non siamo negli studi di Via Panciatichi, non siamo nella nostra consueta location a Firenze, bensì traslochiamo per stasera a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, uno splendido borgo medievale che stasera ospita la Festa Viola del Val d'Arno, veramente un'iniziativa meravigliosa organizzata dal Viola Club Val d'Arno, non solo per riunire tutti i tifosi della Fiorentina e anche i vari Viola Club, ma anche per commemorare Alessandro Rialti, Ciccio, per chi l'ha conosciuto, giornalista che non necessita di presentazioni, ha raccontato la Fiorentina in lungo e in largo, sapete tutti di chi si sta parlando. Recentemente c'è stata anche la consegna, che avviene tutti gli anni, del premio in suo onore. L'ha vinto, per quanto riguarda la nostra redazione, anche qualcuno dei nostri, come Pietro Lazzarini lo scorso anno. Dicevo, appunto, siamo a Loro Ciuffenna per la celebrazione della Festa del Val d'Arno, che è un'iniziativa splendida dedicata anche alla Fondazione Alice Benvenuti ETS, quindi è anche un modo per raccogliere fondi per un'iniziativa benefica. State vedendo, per chi ci sta seguendo sempre sul canale 92 del Digitale Terrestre in formato visual, le immagini di questo splendido borgo che oggi ospita questa occasione. Per chi si reca in loco c'è anche la possibilità di effettuare, appunto, una donazione per la appunto Fondazione Alice Benvenuti ETS. Io sono Ludovico Mauro, 18:10, vi do nuovamente il ben trovati in diretta da Loro Ciuffenna. Accanto a me, alle spalle, vedete chiaramente tutta la piazza del borgo che oggi ospita l'occasione. Ho con me, buonasera.
1: Buonasera, David Ceccantini del gruppo Val d'Arno,
0: uno degli organizzatori, appunto, della serata in questione. David, ben trovato in diretta, ci fa molto piacere ospitare in generale l'occasione. Beh, intanto, quanto è bello, no, avere organizzato una serata del genere, perché sono neanche le 7 e c'è già un bel fiume di persone.
1: Eh sì, no, per noi è una grossa soddisfazione, e poi pensando che ancora non è iniziata la serata, ma siamo stanchi perché poi l'organizzazione viene da mesi, e in questi giorni, due giorni di fuoco, da stamani e da ieri sera, che siamo qui a preparare. Però è una bella soddisfazione.
0: E indubbiamente, perché riunite, appunto, un po' tutta la comunità fiorentina. Dopo dovrebbe essere in programma anche un intervento, diciamo, dei protagonisti della Fiorentina, ma questo teniamo riservo su questa cosa per non incombere magari in passi falsi, diciamola così.
1: Viene anche i telespettatori.
0: Sì, lo possiamo, guarda, l'abbiamo accennato, così creiamo un po' di suspense, rimanete collegati perché dovrebbe esserci una sorpresina tra un pochino. David, è anche una occasione, appunto, per ricordare Ciccio Rialti, chiaramente è un'occasione che va molto in suo onore. Ora non so se si vede alle mie spalle, ma ci sono diverse gigantografie che ritraggono Ciccio, chiaramente con la scritta in sovrimpressione del Corriere dello Sport Stadio, che era la testata per cui lavorava Alessandro. È una figura che fa sempre piacere ricordare, perché ha segnato comunque anche lui la storia della Fiorentina, insomma.
1: Allora, per i tifosi della nostra generazione non c'è da raccontare niente. Ciccio è sempre stato un grande professionista in giornalismo, ma anche nello stesso tempo un grande tifoso, che molte volte riusciva anche a gestire delle situazioni in maniera per mettere bontà tra tifosi, tra piazza e società. E nulla, se n'è andato in un periodo, purtroppo c'era il Covid, non è stato salutato come si meritava, e stasera la nostra festa era già qualche anno che specialmente Stefano Panzieri ci pensava di dedicargli una serata, e siamo riusciti a organizzarla, e voglio ringraziare tanto Alberto Polverosi,
0: che tra l'altro sentirete tra un po' sul palco, che è qui alle nostre spalle insieme a Giacomo Guerrini. Tutte le settimane su Radio Firenze Viola li sentite per la tradizionale trasmissione Archivi Polverosi, che narra la storia della Fiorentina in vari capitoli. Stasera si svolgerà, appunto, un talk show qui da Loro Ciuffenna per questa festa, che chiaramente riguarderà un po' anche l'attualità della Fiorentina, in primis, appunto, il ricordo di Ciccio Rialti, e è un modo per dar voce, come cerchiamo di far noi su Radio Firenze Viola tutti i giorni, a tutti i tifosi della Fiorentina. David, da chi nasce l'iniziativa e come si è sviluppata negli anni?
1: No, allora, il Val d'Arno ormai è 7 anni che si è riunito praticamente i vari club in un unico gruppo e tutti gli anni si fa una festa. In Valdarno c'è tanti tifosi della Fiorentina e è parecchio sentita. Poi Valdarno era uno zoccolo duro anche della curva Fiesole degli anni 90 e niente, ogni anno facciamo una festa e già da 7 anni abbiniamo la festa anche della beneficenza e quest'anno, oltre a essere dedicata a Ciccio Rialti, aiutiamo un bambino del Valdarno che fin da quando aveva 2 anni e mezzo ha sofferto di una brutta leucemia.
0: Che possiamo dire il nome è Lorenzo, lo trovate anche nella locandina dell'evento.
1: E niente, dovrà affrontare delle operazioni perché la chemio gli ha dato, poi non so se spiegheranno anche i genitori che parleranno con voi, gli ha procurato dei problemi sulla crescita e lui praticamente da quando ha 2 anni e mezzo, ora ne ha 14, è sempre a giro per gli ospedali. Deve fare 3 interventi grossi da 80-90 mila euro l'uno. E sicché abbiamo insieme con Alice Benvenuti, e abbiamo, che ormai da qualche anno sono nostri partner, abbiamo deciso questa festa di dedicarla anche a Lorenzo.
0: E allora David, ti ringrazio, ti lascio all'organizzazione, grazie
1: per e un saluto a tutti e forza Viola.
0: Grazie a David Ceccantini, stava appunto accennando a Lorenzo e alla fondazione Alice Benvenuti che appunto fa parte di questa splendida organizzazione. E allora ne parliamo e portiamo in diretta. Buonasera, saluto.
2: Buonasera.
0: Nome?
2: Lucia.
0: Lucia e?
3: Mario. Benvenuti alla Fondazione Alice Benvenuti. Lei è la presidente, quindi l'onore a lei.
2: Sono la mamma d'Alice.
0: Saremo arrivati infatti alla presentazione. Ci fa piacere appunto avere responsabili, la mamma appunto di Alice, appunto da madre. Quanto è bello vedere tutto ciò, perché alla fine dicevamo che con David siamo in orario aperitivo e c'è già un bel marasma di gente pronta stasera a prendere parte a questa iniziativa.
2: No, allora, noi abbiamo aderito subito con tanto entusiasmo, anche perché i ragazzi del Valdarno le conosciamo ormai da diverso tempo e proprio questa conoscenza è nata da un incontro che ha fatto Mario con i ragazzi del Valdarno, una festa che avevate organizzato voi con Prandelli, se non sbaglio.
3: A Fiesole nel 2023, ci si conobbero per una casualità a fine serata che ci si incontrò a una pizza sotto e da lì nata una cosa spontanea tra amici che hanno dedicato il club a mia figlia e che hanno conosciuto tutto il gruppo Valdarno e così dal nulla loro ci raccontavano delle loro aiuti che fanno alle famiglie per vario genere. È nata una specie di amore a prima vista.
0: E tra l'altro le cose spontanee, come stava dicendo appunto Mario adesso in diretta, sono sempre le cose più belle perché vengono dal niente e però ci si riversa il cuore e si respira, perché lasciatemelo dire, appunto siamo in una piazza che non lo so, saranno 100 metri quadrati, forse un po' di più, eppure c'è già tanta gente e tra l'altro c'è un bel clima, ci sono tante magliette di iniziativa per ricordare Ciccio. Mi volevo concentrare però appunto sulla fondazione, come procede e quanto è importante per la fondazione un'occasione come questa.
2: Allora, noi siamo una fondazione ormai che purtroppo dal 2018, quindi Alice ci ha lasciato nel 2018, e ci occupiamo principalmente dei bambini oncologici del MEI, perché Alice ha lasciato proprio in quell'ospedale. E niente, abbiamo una casa accoglienza a Firenze dove ospitiamo questi bambini per le brevi degenze quando non vanno a fare i loro trattamenti. E a quando abbiamo saputo anche l'anno scorso dell'altra bellissima iniziativa per il bambino, quest'anno per Lorenzo ancora di più ci siamo sentiti coinvolti, perché Lorenzo purtroppo all'inizio ha avuto la solita malattia di Alice e quindi siamo proprio sentiti coinvolti come genitori, perché conosciamo bene il dolore e la sofferenza quando un genitore deve soffrire il proprio figlio. E quindi come fondazione abbiamo detto ok, quest'anno partecipiamo, ma partecipiamo anche concretamente, abbiamo fatto anche una donazione di 5.000 euro che è andato così come inizio, poi questi del Valdarno sono andati a bombe, hanno raccolto, poi lo diranno loro, sono stati serata stasera,
3: a che punto siamo.
2: Questa cosa di stare insieme, fare le cose per il bene degli altri.
0: Mario, vuoi spendere da padre appunto le tue parole come ha fatto la signora?
3: E da padre potrei avere dire che non potrei trattenere le lacrime per ricordare Alice, perché Alice era una tifosa viola come noi del resto, e quello, e ricordiamoci che quando per esempio all'ospedale, tanti momenti con la Fiorentina anche durante l'ospedale sono stati importanti, perché nonostante stava molto male, qualche volta c'era la partita, si riusciva a vedere dentro l'ospedale, e quelle poche volte che è stata fuori è venuta accompagnata anche a vedere con insomma, delle persone che conosceva dentro la società, l'hanno portata a vedere quei pochi momenti che è stata bene nei due anni da 16 al 18.
0: Vino, venga sotto il palco. Grazie mille ai genitori di Alice, li lasciamo alla loro organizzazione, alla loro serata. Ragazzi, vedete Luca Calamai accanto a me, che è uno di casa, e ovviamente Sara Meini, che è un'altra che non necessita di presentazioni. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera. Allora, prendiamo il comando per 5-6 minuti, poi ve lo restituiamo. Allora, è un momento speciale. Per me è un momento anche molto emozionante, vi devo dire la verità, perché con Ciccio Rialti ho condiviso un lungo percorso di amicizia, di battute, di risate, di condivisioni, di battaglie, di sfide. Sono felice che ci sia qui Sara Meini, che come dico sempre è quella che riesce a battersi con più coraggio e più forza per dare identità ai giornalisti, per farli sentire quello che eravamo noi quando stavamo tutti i pomeriggi davanti allo stadio a fiaccararci, a raccontarci le cose della nostra vita. E oggi è diverso, oggi si vive nelle redazioni, si vive con le tutto spento, senza poter vedere, quindi sono contento di tutto quello che sta facendo Sara, per esempio con la squadra dei giornalisti, ma non solo per questo. Allora, emozione, no Sara?
4: No, molto emozionante, anche perché pensare di essere in un paese del Valdarno, Loro Ciuffenna, con 700-800 tifosi della Fiorentina che ci stanno chiedendo, incredibilmente, perché che loro lo chiedano a noi, di ricordare Ciccio Rialti, perché questa è una festa, oltre che per Lorenzo, del quale parlerò tra poco, per Ciccio Rialti, per ricordare un giornalista che per i tifosi della Fiorentina, prima che per noi, è stato veramente una persona da stimare, una persona da seguire, una persona a cui loro affidavano veramente tutte le loro speranze, no? Oltre che anche chiedevano consigli, eccetera eccetera. Lo identificavano come un tifoso della Fiorentina, come una persona che voleva bene alla Fiorentina, e noi oggi siamo qui per ricordare con grande emozione, ovviamente, anche il nostro collega Ciccio Rialti. Tu hai detto per me è un fratello, per me è un padre, perché comunque all'età dei miei genitori, e comunque nel momento in cui mi doveva bacchettare, non mi ha sempre riservato la bacchettata, me l'ha sempre data sulle mani, ma sono certa che quegli insegnamenti io me li porterò per sempre dietro. Quindi io lo ringrazio, sono molto commossa nel ricordare per prima cosa il nostro collega Ciccio. Dopodiché veniamo a Lorenzo, perché le emozioni ovviamente non finiscono. Lorenzo è un ragazzino di 15 anni, ho avuto la fortuna di poter parlare con la madre poco fa, Caterina, e oggi verranno raccolti dei fondi per aiutare Lorenzo a camminare meglio, perché Lorenzo nel momento in cui aveva 2 anni è stato colpito da leucemia, non riusciva più a camminare, poi dopo tante operazioni comunque riesce in qualche modo a deambulare, ha detto così la madre, e quindi io riferisco proprio le parole della persona che lo ama di più. E oggi con questi soldi che gli doneranno i tifosi della Fiorentina potrà effettuare una operazione che forse sarà per lui, ce l'auguriamo tutti, risolutiva. Lo porterà a camminare di nuovo, e quindi noi siamo qui non perché, non a caso, non siamo qui perché è una festa dei tifosi e ci vogliamo arruffianare i tifosi, siamo qui perché vogliamo accendere i riflettori anche su questa serata che è bellissima, e davvero ogni volta che c'è da fare beneficenza e da raccontare una persona che per noi ha significato tanto come Ciccio Rialti, noi ci dobbiamo essere sempre.
1: Non avrei una parola in più da aggiungere prima di dare la linea alla regia per il primo stop. Vi faccio un po' un percorso, perché intorno alle fra una ventina di minuti inizierà un talk show con chi ha lavorato con Ciccio Rialti, quindi Alberto Polverosi. Ci saranno le testimonianze di tante anche colleghe, Francesca Bandinelli, Brunella Ciullini, forse anche il sottoscritto, dico forse perché loro ci sono stati proprio nella quotidianità.
0: E poi arriveranno anche la squadra Primavera, quindi cercheremo di mostrarvi le immagini anche delle ragazze della Primavera e allungheremo la trasmissione fino alle 8:30 perché vogliamo anche raccontarvi quello che sarà il saluto del presidente Giuseppe Commisso e magari forse anche del direttore sportivo Paratici. Sono ancora negli Stati Uniti, ma prima o poi torneranno e quindi siamo convinti e poi ci spiegheranno quali sono le strategie. Allora, una brevissima pausa e poi ritorniamo con Ludovico Mauro, Chiara Bevilacqua, io farò apparirò e scomparirò, vi proporremo lo show nostro amico Ciccio, tutti per lui.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ben, abbiamo l'onore, io lo ringrazio anche per la disponibilità di avere l'onore con noi il sindaco che ci racconterà un po' intanto come si vive questa serata in cui stiamo toccando con mano una partecipazione incredibile, più di 800 prenotazioni, una cena sold out, la voglia comunque di compattarsi dopo una stagione non semplice. Ma quanto è orgoglioso lei da sindaco in uno scenario veramente suggestivo, perché poi io e Ludovico prima della diretta ci siamo persi nei vicoli a fare foto, è veramente una cartolina vivente. Come ci si sente a essere poi protagonisti di un evento come questo?
1: Allora, si sente, la parola giusta è orgogliosi, perché veramente noi quando ci hanno contattato per questa iniziativa abbiamo aderito subito, perché questa comunità, quando si parla di solidarietà, di comunità, ecco, rispondiamo sempre presenti, e è tangibile, insomma, vedere praticamente c'è mezzo paese oggi qui, quindi siamo veramente orgogliosi di questo.
0: Tra l'altro, dall'uscita dell'autostrada si intravede un po' di viola, le indicazioni fanno percepire anche la voglia in una terra come questa, dove non è detto che ci sia poi un legame stretto con la Fiorentina, di rivendicare questa passione, questi colori. Noi tante volte indichiamo il Valdarno proprio come uno dei cuori pulsanti del tifo viola, e credo che questa sera sia la testimonianza.
1: Questa è sicuramente la testimonianza, sì, questo è un territorio che risponde veramente presente alle chiamate, e devo dire, ecco, l'esempio che danno stasera per noi può essere solamente una fonte di ispirazione.
0: È importante poi anche ai tanti ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi avranno modo, seguendo la diretta, di assistere anche al talk show che prenderà il via tra pochi minuti, di rendersi conto di tutti i territori che poi rendono anche la Toscana un'eccellenza, non solo in Italia ma anche nel mondo, e che quindi soprattutto in una stagione come questa è bello vivere con l'occasione di eventi come quello di stasera, proprio per riscoprire anche la magia del territorio che ci ospita.
1: Sì, sì, qui c'è proprio la voglia di fare festa, di un po' di, diciamo, sì, di libertà, e anche di far vedere quelle che sono veramente le eccellenze del nostro territorio, che non sempre vengono valorizzate nel modo corretto.
0: Ecco, io la ringrazio, non le rubo altro tempo, è stato gentilissimo, e le auguro una splendida serata insieme a tutte le persone che hanno sentito il richiamo a questa raccolta.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie mille. Noi appunto siamo in diretta, stiamo aspettando che inizi il talk show. Io e Ludovico siamo arrivati attorno alle 4:30 e devo dire che è incredibile la partecipazione. Continua ad arrivare gente, la serata poi si svilupperà con vari eventi, c'è una cena che vi abbiamo già raccontata, è una cena assolutamente sold out, ci sarà la musica dal vivo, e infatti il rumore di sottofondo, le prove doverose anche della band, e come ha anticipato Luca Calamai probabilmente estenderemo di un po' la diretta di questa sera, perché si attende anche un collegamento in diretta, l'intervento direttamente dagli Stati Uniti del nuovo presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Gira voce che potrebbe parlare anche Paratici, quindi ovviamente noi siamo a disposizione. Chi ci stesse seguendo in modalità visual sul 92 può vedere anche le foto che io e Ludovico abbiamo fatto prima che poi la serata entrasse nel vivo, una testimonianza di amore non solo poi per la solidarietà, che come abbiamo detto è fondamentale ricordare e rivendicare, perché poi è ciò che muove, esattamente come l'amore per la Fiorentina, ciò che muove tutta questa gente che questa sera ha scelto di essere presente. Ma una quantità di viola impressionante, c'è voglia di rivendicare con orgoglio questi colori, ci sono bandiere sostanzialmente dappertutto. Ora con Ludovico vediamo se magari qualcuno ha voglia anche di intervenire in diretta con noi e di raccontarci anche l'attesa che durante l'anno accompagna a un evento come quello di stasera, perché poi non è certo il primo evento del Valdarno, ci sono anche le fotografie, le testimonianze delle edizioni precedenti. Noi abbiamo avuto modo di constatare come poi anche Gio Barone, Rocco Commisso in primis, fossero molto vicini a questo gruppo di tifosi, come avessero voglia di accompagnarli in questa loro avventura, anche se poi non siamo propriamente nei pressi di Firenze, ed è la testimonianza di come appunto quando il Valdarno si muove lo fa tendenzialmente con grande stile. Io poi non so se Stefano abbia ancora dei video, delle immagini che voglia mandare. Vi abbiamo già anche con Sara Meini, con Luca Calamai menzionato l'omaggio a Ciccio Rialti, sono tantissime le magliette che lo ritraggono, sono tantissime le foto in giro per il borgo, di spaccati quotidiani, di ciccioli alti che in un certo senso fotografano anche quella che era la sua essenza. In ogni foto lo rivedi in tutte le sue sfaccettature caratteriali, ed è l'ennesimo pretesto poi per riunirsi tutti insieme questa sera e avere un qualcosa di bello da portare avanti. Non so se lo vedete dietro di me, Ludovico sta impazzendo nel tentativo di portarmi qualcuno in diretta, ma noi lo lasciamo assolutamente lavorare nella speranza che poi venga premiata la sua tenacia. Qui dietro, non so se voi ora magari andiamo a fare delle foto nel momento in cui manderemo in diretta il talk show, c'è una postazione adibita alla cottura della carne che è un qualcosa di inimmaginabile per chi non ha mai preso parte a eventi di questo tipo, perché è veramente veramente immensa la cura al dettaglio. Ora stanno apparecchiando, noi ci siamo un pochino improvvisati a livello di postazione e questo potrà comportare qualche interruzione, qualche problema tecnico, ma volevamo farvela vivere proprio dal cuore, perché è incredibile la quantità di persone. Soprattutto è molto interessante lo spaccato generazionale, perché ci sono giovanissimi tifosi, ovviamente tutti di viola vestiti, ma ci sono anche tifosi che di Fiorentina ne hanno viste tante, che probabilmente non si aspettavano di poter assistere a una stagione come quella che abbiamo da poco visto concludersi. Mi sa che Ludovico ce l'ha fatta, e quindi buonasera, io la ringrazio, ho il piacere di...
2: Giovanni Morandini.
0: Quanto è importante creare e vivere serate come queste per tenere la settimana, ma giorno a giorno dopo una stagione come quella che abbiamo appena
2: visto. Ecco, brava, è tutto. Con la speranza che il prossimo anno sia un anno più bello per noi, insomma.
0: Io e Ludovico eravamo abbastanza stupiti dalla grandissima partecipazione, perché si parla di numeri veramente impressionanti, oltre 800 prenotazioni per la cena che è sold out. Il Valdarno però non è nuovo come gruppo di tifosi nell'organizzare eventi di questa,
2: no,
0: questa portata. Infatti ce ne vuole magari raccontare qualcuno dei precedenti, qualcosa che ne è rimasto.
2: Se ne si è fatto a San Pancrazio una bella serata. Si è fatta a San Pancrazio, a Reggello sempre, poi in altri posti, sempre nel Valdarno.
0: Sempre colorando tutto di viola come avete fatto.
2: Certo.
0: Sono i tifosi che vivono la Fiorentina da queste parti. In un certo senso tante volte si sottolinea come la distanza da Firenze, in questo caso non è una distanza eccessiva, però possa anche un po' impattare sulla passione. Direi che voi siete la testimonianza di come questa cosa non accada.
2: Ecco, vorrei anche dire che quando molte volte parlano, sembra che i tifosi siano solamente a Firenze, invece bisognerebbe che pensassero anche che i tifosi, non c'è Firenze e basta, c'è il Valdarno, c'è tanti altri posti. Ecco, vorrei che fossero un pochino più
0: considerati. Ecco, noi con Radio Firenze Viola abbiamo la fortuna di toccare un pochino tutti i posti del mondo. Noi abbiamo ascoltatori dagli Stati Uniti, ascoltatori dall'Australia. Io nello specifico tutti i lunedì dalle 20 alle 21 ospito i Viola Club, ed è impressionante la quantità di Viola Club anche al di fuori dei confini nazionali. E come dice lei,

0: colmare la distanza bisogna rafforzarlo, ecco, questo amore.
1: Ecco, brava, perché sicuramente sono più svantaggiati i tifosi che vengono da lontano, che ecco, questo è una cosa che chiederei, ecco.
0: Le rubo un ultimo un'ultima domanda, le faccio rubandole un minuto. Abbiamo in un certo senso tappato la possibilità che alle 8 circa intervenga con un collegamento telefonico il presidente della Fiorentina. Se lei potesse fargli una domanda in vista anche del futuro, che cosa chiederebbe questa sera al presidente?
1: Chiederei di fare il più possibile per la Fiorentina e
0: magari di partecipare un domani a una serata come questa per capire che cosa rappresenti la Fiorentina.
1: È già partecipato, eh?
0: Sì, l'abbiamo detto, poi ci sono anche tante fotografie a testimonianza della grande partecipazione, Gio Barone, Rocco Commis.
1: Sì, gli dicevo a Reggello, per esempio, c'era Rocco Commis, c'era il figlio, insomma. Hanno partecipato. Purtroppo la lontananza anche loro è...
0: Ma il fatto che comunque stasera voglia essere presente con una telefonata è comunque un attestato anche di stima e di riconoscenza per quello che poi è il lavoro che porta avanti il Viola Club e che in generale i tifosi nel loro piccolo portano avanti mantenendo vivo questo amore.
1: Certo, perché sentire la partecipazione anche del proprietario della Fiorentina, fa piacere anche a noi, ecco, è una cosa che ci fa piacere.
0: Abbiamo bisogno di recuperare un po' di entusiasmo e un po' di fiducia in questi mesi estivi, perché sono state forse delle stagioni un pochino difficili, l'ultima ovviamente più di tutte le altre.
1: Più di tutte, l'ultima più di tutte. Beh, mi auguro di poter vedere un bel gioco a Firenze, perché parecchio è anche quello. Se poi anche si perde, ma se si è fatta una bella partita, come è capitato magari con il Milan che si è pareggiato, con altre squadre, con l'Inter si è giocato bene, si è perso.
0: Sentirsi rappresentati da chi scende in campo anche nella consapevolezza di cosa rappresenti la maglia della Fiorentina, sì. La famosa fiorentinità, quell'identità di cui parliamo, che purtroppo quest'anno è mancata insieme ai risultati.
1: Certo, certo. Proprio sentire la vicinanza
0: Forse anche i giocatori dovrebbero riprendere come facevano un tempo a vivere serate come queste per capire fino in fondo l'ambiente all'interno del quale
1: l'ultima serata che si è fatto come Viola Club e si è fatta in un ristorante e c'era Astori e portiere, non me lo ricordo il nome, era più giovane il portiere. Attenzione anche a vedere la partecipazione di qualche giocatore, ecco.
0: Assolutamente, è importantissimo. Io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e le auguro una splendida serata in questa cornice meravigliosa. Grazie ancora.
1: A lei Viola. A lei Viola.
0: Era troppo bello questo a lei Viola per strozzarlo da un microfono lontano. Grazie ancora e buona serata. Come detto, noi siamo in attesa che parta la diretta. Ora credo che anche Ludovico mi raggiungerà insieme. Ha trovato un ascoltatore che però è un po' titubante. Non abbia paura, è lui quello cattivo tra i due, sì. Le è andata bene.
2: È colpa mia, l'ho reclutato io, è colpa mia.
0: Grazie della disponibilità e benvenuto in diretta con Radio Firenze Viola. Come ci si sente a essere presenti in una serata come questa?
3: È bellissimo, davvero. Una sensazione veramente bella. Un sacco di gente, vediamo l'evolversi della serata come sarà.
0: Abbiamo sottolineato anche l'importanza di ritrovare un po' di entusiasmo ma soprattutto la compattezza dopo una stagione difficile come questa, che tende a dividere anche i tifosi, perché poi ognuno vive il calcio come vuole, chi magari è più scottato, chi invece è più ottimista.
3: Quest'anno è stato molto deludente, la depressione ci ha pervaso veramente. Io ho fiducia, vediamo, sono molto ottimista, vediamo quello che succederà.
0: E come ho chiesto al tifoso che è intervenuto prima di lei, abbiamo detto che interverrà il presidente della Fiorentina con un collegamento telefonico attorno alle 20 di questa sera. Noi proveremo a mandarvi in diretta anche questo intervento. Se lei potesse fare una domanda al presidente della Fiorentina, che cosa chiederebbe in questo momento?
3: È difficile, tante cose.

0: di fare una grande squadra, soprattutto perché è troppi anni che soffriamo da questo punto di vista.
1: Una squadra degna di Firenze, perché poi le nuove generazioni magari non hanno visto quella Fiorentina di cui tanti tifosi parlano.
0: È quello il problema. Fondamentalmente noi siamo la quinta squadra d'Italia e le nuove generazioni questo non lo comprendono. Questo è quanto.
1: Io la ringrazio doppiamente anche per l'atto di coraggio, perché ho visto che non era convinto e che Ludovico un po' l'ha spinto, sì, praticamente in diretta.
0: Mi ha buttato.
1: Però se l'hai cavata benissimo, è stato preziosissimo, quindi grazie ancora e buona serata, buon proseguimento. Grazie. Ovviamente aspettiamo di capire quando potremo mandarvi in diretta anche il talk show che a minuti dovrebbe prendere il via. Qui sono tantissimi tifosi che continuano ad arrivare, come raccontato prima, tantissime generazioni di tifosi. Da donna, devo dire la verità, sono anche molto contenta e orgogliosa della massiccia partecipazione di tifose, perché poi tante volte si sottovaluta anche come il calcio arrivi veramente ovunque. Ci sono tantissimi bambini. Un aspetto molto curioso è come poi le maglie della Fiorentina non siano solo le ultime, quelle che sostanzialmente portano i nomi dei giocatori che poi queste giovani generazioni hanno avuto modo di veder scendere in campo, ma si porta alto il nome di Firenze anche con le maglie di quei campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina, la storia di cui parlavamo con il tifoso poco fa e di cui purtroppo in tanti non hanno memoria. Io poi dovrò chiedere scusa agli organizzatori, perché veramente siamo nel mezzo, come detto, allestire le postazioni per più di 800 persone in un borgo come questo non è assolutamente semplice, e ovviamente sono anche tante le offerte dal punto di vista culinario, quindi ci sono tanti stand, un'organizzazione impeccabile, un paese sostanzialmente chiuso in quelle che sono le sue principali vie d'accesso, proprio per consentire poi ai tantissimi tifosi che hanno aderito di poter vivere al meglio questa iniziativa, che è innegabile comunque implichi anche degli oneri organizzativi non indifferenti, perché si parla di numeri assolutamente importanti. Abbiamo di nuovo Ludovico, abbiamo novità, Ludovico?
2: Allora, siamo riusciti a fare, diciamo, informalmente due parole con la mamma del piccolo Lorenzo, che è il ragazzo, come dicevamo in apertura di trasmissione, anzi neanche di trasmissione, chiamiamolo di collegamento, che appunto è il piccolo per cui si possono effettuare donazioni stasera, ha lottato appunto contro una forma di leucemia, deve ancora effettuare un ciclo di cure agli arti inferiori, per cui appunto stasera cogliamo l'occasione anche noi per invitare chiunque voglia a effettuare una donazione per dare una mano anche al piccolo Lorenzo. Dovrebbe partire tra pochi minuti il talk show con Alberto Polverosi.
1: Direi che ci siamo, ti passo il microfono.
2: Direi che ci siamo, siamo veramente vicini. Si sta per cominciare, lasciamo l'audio ambientale e vi lasciamo al talk show. Da Loro Ciuffenna.
3: Tanto per il nulla, invece mi sembra che l'atmosfera sia la più bella possibile, vedo tanto viola, vedo tanta bella gente, tanti amici, tanti tifosi della Fiorentina, tante persone che amano la Fiorentina e che ne parlano anche in radio, in TV, insomma c'è dei vips stasera, va bene? Allora, intanto se mi potete abbassare il sole perché non vedo nulla, se fosse possibile, Pupera l'ha organizzata male. Io chiamerei subito con me Alberto Polverosi, perché dobbiamo parlare del vero protagonista di questa serata, che è Ciccio Rialti, che tutti voi avete letto, avete ascoltato.
4: Ci so, ci so.
3: La Pupera sta dando fastidio. Quindi, insomma, questa è la festa della Fiorentina ed è la festa di Ciccio Rialti. Alberto Polverosi l'ha conosciuto forse meglio di tutti noi, a parte i familiari che sono qua. E quindi intanto Alberto, visto che noi abbiamo fatto una trasmissione tutte le volte, se rivolgiamo al nostro direttore editore Ciccio Rialti, di Edota, il nostro direttore editore, vedere questa festa e vedere le sue foto a giro per questa piazza. Abbassateci la musica perché si diventa crudi.
5: No, te lo dico io dove sarebbe Ciccio a questo momento lì. Al prosciutto. Non sarebbe sicuramente lì. Al prosciutto e poi gli altri stand dove si mangia. Perché Ciccio aveva due cose. Calcio, la Fiorentina e il mangiare. E se comincia a raccontare di Ciccio. mangiare un cibo e si riuscisce con un'altra festa. Sono contento, io ringrazio tutti questi ragazzi fantastici, perché si parla di ciccio, ma ha uno scopo bellissimo. Io non so come sono stati capaci di organizzare una roba del genere, sono veramente rapidi, giganti. E sono molto contento, molto orgoglioso di stare qui, di ricordare Sandro, perché tu hai detto che lo conoscono forse i familiari. Io forse qualcosa in più, perché sicuramente sono stato più con lui che con la mia moglie per 40 anni. Questo quindi lo può
2: vedere. Perché c'è la gente in mezzo.
5: Quindi siamo cresciuti insieme, eravamo ragazzi, poi lui fa pepisco, però ora siamo contentissimi di rivedere il suo faccione preso alle finestre di loro su Fredda, con i suoi amici, perché poi parleremo dopo le riunioni, facevamo Ciccio e i suoi amici della Roma in relazione grande, perché erano pezzi di tanto non c'è.
3: Allora, intanto fare un applauso a Ciccio Riatti, perché è per lui anche che siamo qua. Io vorrei che Bufera stesse con noi, se fosse possibile, perché se Bufera sta con noi probabilmente le cose vanno meglio, per tutti venissero sotto al palco e scorrono meglio. Se ce lo mandate Bufera ci tranquillizza, insomma sta con noi, ci aiuta, magari ci dice che vuole sul palco perché comanda lui. Ma intanto io chiamerei subito, che è andato via, e allora intanto se Gianni De Magistris se viene a salutarci ci farebbe piacere, e anche il sindaco di Loro sul Fena, se salgono sul palco avremo piacere di averli con noi. Poi appena cadranno le tenebre sul maxi schermo vedremo delle immagini anche degli articoli di Ciccio Riatti. Allora posso chiedere a Rosio Rodriguez di venire qua con noi un attimo, perché fate un applauso a Rosio Rodriguez, perché noi in questa città ci siamo nati e loro hanno scelto di starci, che non è proprio uguale, ecco, perché anche perché, voglio dire, se uno fosse,
6: eccomi,
3: la butto là, se uno fosse di Cernusco sul Naviglio, Mecapiati, decide di stare a Firenze per forza, ma insomma da Madrid a Firenze, noi si dice la città più bella del mondo, ma anche Madrid brutta non è.
6: No, Madrid è bella,
3: è bella,
6: ma io ho deciso di rimanere a vivere a Firenze, un motivo ci sarà.
3: Esatto, qual è il motivo che ti aspetta?
6: Il motivo è tutta questa gente. Io mi sono trovata bene con i fiorentini, con i toscani, il suo modo di vivere, il suo umorismo, siamo trovati bene, per me Firenze è casa, è famiglia, quindi...
3: Vorrei dirti una cosa che disse a mia moglie, ha detto la stessa cosa quando siamo sposati, ringrazio i toscani, attenzione perché anche i pisani sono toscani, e non è che proprio...
6: Ah, vabbè,
3: però... Noi si parla di fiorentini generalmente.
6: No, però io non conosco nessun pisano.
3: Non conosci nessun pisano, infatti vedete la salute di questa donna che non conosce i pisani. Quindi, insomma, noi ringraziamo davvero Rosio per aver scelto di stare con noi a Firenze e per essere fiorentina alla fine, perché sì, lo sentiamo quando sei alla radio, lo sentiamo quando sei in TV, un po' meno quando ti si vede correre, perché quando fai tutte queste maratone sinceramente non ti si riconosco.
6: Ma come però... No, il fiorentino non mola un cazzo, quindi sì, io sono fiorentina in questo, sì, senso, vabbè, no?
3: Sì, va bene, allora io meno.
6: C'è più
3: da Rosio, no? Grazie davvero, grazie a voi. Tanto grazie. Ci troviamo, grazie. Abbiamo il sindaco che ci viene a salutare e poi Gianni viene a chiedere, che qui siamo. Venga sindaco. Allora, il sindaco si capisce, è il sindaco perché è quello vestito meglio di tutti, no? Manca la fascia di Cociani, ma si capisce il sindaco, un vestito bellissimo, complimenti, pare un attore sto sindaco, no? Allora, io la domanda che faccio è questa, sindaco, ma lei gliel'ha fatto fare? Perché anche amministrativamente si rischia a fare una cosa del genere in un paese come l'Italia, o sbaglio?
5: Sì, è meglio se me lo ricordi.
3: No, beh, io faccio il mio mestiere, quindi... Per Vici stasera non c'è problemi. No, però c'è tutto il resto. Però ora, a parte gli scherzi, vogliamo dire una cosa, che oltre al grande cuore di queste persone hanno messo in piedi questa cosa pazzesca, c'è anche una grande competenza. Perché non è una roba pannucciata, no? Una festa di compleanno. Cioè, è tutto fatto con una professionalità incredibile.
7: E devo dire che in questi mesi noi abbiamo lavorato a questo evento, c'è stata una una visione veramente una cosa veramente emozionale. Ogni riunione eravamo 30-40 persone, quindi oggi si parla di un centinaio di persone, insomma. Quindi questo fa capire quanto ci sia voglia di stare insieme, quanto sia importante aumentare un piccolo piano di spesa e accogliere un evento come questo. Sì, tra l'altro credo di poter dire una cosa senza bufera che è con noi. Allora, io penso di poter dire che questa è una festa molto bella, perché stasera ci saranno da Nicker e Nacker 900 persone e non c'è lo Juventino, ve lo potete confermare questo, no? Come? C'è qualcuno nascosto?
8: Qualche infiltrato.
7: Allora si fa un corso, si fa un concorso, va bene? Trovate lo Juventino, chi lo trova e lo invia vince la salsiccia. No, ma non subito, prima di prima uno ne bufera, dice bufera.
9: Allora, ci abbiamo il Pegaso, appositamente per uno sfortunato Juventino, e meno male che si trova.
7: Ma il Pegaso tipo l'elicottero dai Volta Punta Nicchia o Pegaso il premio?
2: Davvero?
7: No, perfetto. Allora ringraziamo il sindaco per grazie, perché non è banale un'amministrazione si mette al servizio di una cosa del genere. Io dico una cosa, quando si parla di Firenze, io penso a persone come Gianni De Magistris. Gianni, perché De Magistris è uno che ha girato in, che lo so, è lui. No, allora Bufera mi dice che gli devo dire che ha vinto la Champions con la squadra femminile della Rarinantes, ma avrebbe vinto anche lo scudetto con i maschi della Rarinantes, ha vinto di tutto con la nazionale, e soprattutto questo signore quando andava a giro vincendo la nazionale nel mondo e dicevano sei italiano, che gli rispondevi Gianni?
10: No, Firenze.
7: Capito? E quindi insomma, già solo per quello farei un applauso. Ecco Gianni, tu ne abbiamo parlato anche recentemente, no? Noi un po' rimpiangiamo la Firenze che c'era un tempo, però ecco, forse serate come queste ci fanno rivivere un po' quelle emozioni di qualche tempo fa.
10: Ma intanto grazie di avermi invitato, e non credo sinceramente, sono sorpresissimo in positivo, una cosa ad altri tempi bellissima. Poi Bufera
7: sta dando fastidio, ora si fa si chiama la sicurezza.
10: No, volevo dire che io conoscevo Ciccio più di Alberto, perché sono più vecchio, quando lui entrava alla Corriere dello Sport e io
7: faceva la palla a nuoto di altri.
10: Ciccio era un amante di Firenze e di tutto lo sport fiorentino. Potevi chiedere qualsiasi cosa anche di pallanuoto e Ciccio si sapeva rispondere.
7: Senti, te l'aspettavi davvero? Perché ancora non siamo a nulla, diranno 900 persone alla fine.
10: Oh, bellissimo, bellissimo. Io vorrei, siccome io sono, ho avuto il piacere di stare sul podio l'Inno d'Italia, però sempre orgogliosamente parlato di Firenze. Come ti ricordavi, non ho mai detto italiano in giro per il mondo, ma sottolineavo Firenze. Quando veniamo, sei toscano perché sei un omicidio, non è meglio, però purtroppo i tempi cambiano, non so se è meglio o peggio, ma stasera si ritrova un po' dell'antica felicità. E guarda, uno come Bufera sinceramente mi fa divertire solo a vedere.
7: Io vorrei ringraziare voi, perché io ho fatto delle iniziative con De Magistris e lui mi dice sempre: oh, io sono De Magistris, ma che viene gente, perché io per 10 persone non mi sposto. Ecco,
10: non è vero,
7: stasera non tutti puoi lamentare.
10: Pensa che io vengo sempre.
7: Sì, è vero, però mi ha fatto tremare l'ultima volta. Quanta gente c'è?
10: Vengo sempre, ora non mi fare far polemica. No, come per dire solito. Vengo stasera sempre, no, non chiedo mai niente, no, sono sempre disponibile. Mi dispiace quando altri in passato non lo sono stati. Io mi sono adombrato.
7: Bravo, però stasera si fa.
10: Ma sono felicissimo di essere qua.
7: Gianni, grazie mille davvero. Grazie a voi. Speriamo davvero prima o poi che la Rari possa vincere il 10° scudetto, perché l'unica squadra che può vincere, l'unica squadra che può vincere la stella per... No, anzi la notizia è no, ci si è fatta. La notizia è che stasera De Magistris non ha fatto polemica, quindi però
10: è lunga la serata.
7: Per ora. No, se sta bravo, eccoci.
10: L'altro giorno non te l'ho detto, io non voglio litigare, sono gli altri litigare.
7: Dopo poi ci vengo a dire qui. Allora, questa serata è resa possibile anche dall'impegno di una fondazione a cui noi vogliamo molto bene, che è la Fondazione Alice Benvenuti. La Fondazione Alice Benvenuti, come dire, ha la filosofia di voi. Mi ci metto anch'io, anche se nella vita faccio altro, perché noi adopiamo la Fiorentina
8: per provare a fare delle cose belle o provare, come dire, anche a dare un senso alle cose che facciamo. E la Lucia e Mario lo fanno ricordando loro figlia, che era una grandissima tifosa, appunto Alice, e dimostrando che Alice poi alla fine è tutte le cose che facciamo, no? Ci dà e vi dà la forza per farle. Ecco, tenete presente che se voi avete potuto fare questa cosa straordinaria, cioè raccogliere questa cifra importante, perché è una cifra che è fatta, cioè non è che è arrivato uno e ha dato tutti questi soldi, ma sono state tantissime persone che hanno dato quello che potevano e stiamo arrivando a una cifra importante, poi ne parleranno gli organizzatori. Questo è stato reso possibile dall'impegno vostro, avete fatto una cosa clamorosa, ma dalla fondazione di Mario e di Lucia, che ha messo a disposizione le competenze, gli strumenti per far sì che tutti gli euro che sono stati raccolti venissero utilizzati per lo scopo che ci siamo prefissi.
11: Hai detto tutto te.
8: No, però insomma ho detto tutto io, però insomma c'è da spiegare perché si fa. Io ho detto le cose tecnicamente, poi c'è tutta la parte di cuore invece è roba
11: allora,
8: vostra.
11: Devo dire che è stata una cosa molto particolare, perché quando ci siamo trovati con Giacomo, che abbiamo organizzato la prima conferenza stampa, che chiaramente abbiamo veramente conosciuto il sindaco di Doro Cinfen, Andrea, e quel giorno mi è venuto in mente questa cosa così di Alice, della capretta di Alice, dei barlumi di Alice, che Doro Cinfen era già, diciamo, nel destino della fondazione Alice Benvenuti, perché qui c'è una persona molto cara ad Alice, perché l'ha conosciuta e hanno avuto un bel rapporto, quindi a volte questi barlumi ci portano in tanti posti, no? Barlume che abbiamo conosciuto voi, barlume che ha conosciuto questo meraviglioso.
8: Il barlume e Bufera si è messo a fare da modo, cioè
11: bravo. Ma insomma, solo Viola, insomma, sono persone, Davide, cioè sono tutti i barlumi che abbiamo incontrato durante la nostra strada. E questa famiglia per noi, forse più di altre famiglie, ci avvicina, perché ha vissuto la malattia comune di Alice, la leucemia, e quindi prima che fondazione ci siamo sentiti vicini veramente come genitori,
8: certo.
11: E quindi siamo stati veramente felici di questa cosa. Ora Mario magari fa un ricordo della bimba,
8: certo, Mario. Perché come abbiamo detto, gli altri è con noi, Alice è con noi stasera, cioè non ci sbagliamo.
12: Allora, come ho detto prima a un'intervista, trattengo un po' le lacrime. Alice era una tifosa Viola, quindi qui non c'è nulla da nascondere, la tifosa Viola, chiaramente da due disgraziati di genitori che soffrono per la comune malattia di tutti.
8: Vabbè, tutti persone. Noi, a parte qualcuno, e poi però verrà indicato a fine serata.
12: E niente, abbiamo tanti ricordi, sia nell'ospedale, purtroppo, perché la cosa non è che siamo stati anche dei bei momenti all'ospedale, e c'era questo legame, che eravamo a Firenze e non volevamo perdere nulla di... Cioè c'era il rischio di odiare Firenze quando c'era lì che stava male la bimba. Certo. E invece siamo riusciti, non so come, per la nostra follia, a cercare di vivere una quotidianità dentro l'ospedale in una maniera che sembrava, diciamo, un po' tipo libertà condizionata, sei dentro una stanza. Però questi due anni sono trascorsi. E niente, quando abbiamo conosciuto, è nata tutta dalla combinazione il giorno del 2023 con quando c'era la presentazione a Fiesole, e abbiamo conosciuto questi, posso dirlo, matti,
8: perché, sì, no, sono matti,
12: cioè degli amici che hanno dedicato il club alla Alice, e sono messi a dialogare e dato, come posso dire, un amore in fixo. E grazie a questo continuiamo i nostri aiuti che facciamo sia a Firenze con le borse di studio, con gli aiuti vari, l'abbiamo continuati quando ci hanno coinvolto, e l'abbiamo fatto con un'emozione incredibile, e lo facciamo col cuore.
8: Grazie, tanto sarete con noi tutta la sera, ci rivedremo. Ricordiamo ancora che se andate sulle pagine della Fondazione Alice Benvenuti, ma anche sulle pagine del Valdarno, trovate ancora l'IBAN, perché lo scopo di questa, non di questa serata, di questa campagna, è quello di raccogliere soldi per aiutare un ragazzino in difficoltà. La raccolta sta andando bene, bene, prosegue fino al 30 di giugno. Stasera è un momento, vedi, anche per fare un punto su questa raccolta, ricordando Ciccio Rialti. Allora, io richiamerei Alberto, perché forse ci sono delle persone più titolate di me, di sicuro, ma anche di Alberto, per parlare di Ciccio Rialti. Volevo dirvi una cosa, che siccome questa serata è stata organizzata con grandissima attenzione, anche la data non è casuale, perché il 13 giugno di 25 anni fa la Fiorentina vinceva la Coppa Italia, l'ultima, quindi insomma è proprio una ricorrenza importante. Ricordiamoci, credo che tutti voi, se avete più di 25 anni, vi ricordate dove eravate 25 anni fa alle 10 di sera. Io ero alle Barbados in viaggio di nozze, però al telefono ascoltavo la partita. Allora, Alberto, io lascio il microfono per presentare i figli di Ciccio.
13: Allora, sì, qui ci sono due ragazzini, che ovviamente ho visto nascere. Lui invia, questo è lui, Edoardo, soprannominato Stecca Rossa perché era appassionato degli indiani. Stecca Rossa era un capo, sì, e Enrico, che invece tu sei nato in via Carnesecchi, e vi posso raccontare questo di Edoardo, che è stato grazie a lui se abbiamo trovato la redazione in via Carnesecchi, spiccicato, ma anche come testa, buona, invece lui preciso. E allora questo bambino, e avevano paura dei cani, c'era un cane sul marciapiede di sinistra che abbaiava, così me l'ha detto papà, se poi c'era una di una delle tante. E allora passava da quell'altra parte del marciapiede, e quell'altra parte del marciapiede c'era un portone dove c'era scritto affittasi, e così noi siamo entrati lì. E Sandro aveva la redazione a 25 metri da casa, faceva. Allora io farei parlare loro perché io glielo so, io lavoro, insomma, il piacere di questo lavoro me l'ha sottratto tanto, però insomma io credo che al di là della presenza fisica che si vedeva quando c'era, allora si vedeva, e al di là di questo lui era sicuramente presente. Per voi.
14: Io intanto ringrazio chi ha organizzato, intanto non è per niente banale, si vuole anche una dote organizzativa notevole, e a noi chiaramente fa piacere, tantissimo piacere, e non è banale fare una cosa che ha anche un intento così lodevole, però farlo anche con uno spirito che non è formale, uno spirito familiare, quindi un po' come nelle famiglie ci si aiuta. E quindi insomma, da parte mia, da parte nostra, sicuramente grazie mille poi a chi ha fatto tutta la parte di organizzazione di questa serata.
15: Io invece anche io ringrazio a nome di tutta la nostra famiglia, perché per noi la cosa bella degli eventi che ricordano il babbo, legandolo anche allo sport, alla Fiorentina, è quante persone hanno voluto bene a nostro padre, e quindi quanto di nostro padre ci viene continuamente riconsegnato. Io lo racconto sempre anche ad Alberto, io credo di non aver mai preso un taxi a Firenze in cui un tassista di Firenze non avesse qualcosa da raccontarci di nostro padre, che ne prendeva tanti. Quindi per noi ogni volta che c'è un'occasione in cui quello che è stato un grande suo amore, una cosa alla quale lui ha dato così tanto spazio e tempo della sua vita, però ci viene in qualche modo restituito il nostro padre, perché l'affetto che gli unisce, che lo univa a quello che unisce a tante persone, anche oggi, poi addirittura in un momento di beneficenza, è un modo con il quale noi spesso lo riscopriamo, come piccoli pezzetti di un mosaico che ce lo fanno ricordare e avere presente. Quindi siamo noi che ringraziamo voi tutti.
8: Grazie davvero, tanto ci ritroveremo poi nel corso della serata, Alberto, noi aspettiamo anche che cali un po' il sole per vedere al maxischermo alcune pagine che tu hai scelto del Corriere dello Sport Stadio.
13: Citiamo anche qualche collega, perché
8: sì, esatto, qua c'è un sacco di giornalisti e Ciccio l'hanno conosciuto, per cui se voglio venire a parlarne ci farebbe piacere. Intanto guarda, io vedo Antonio Bucciarelli, che è il presidente Soleva, se vuole venire a dire qualcosa, perché Bucciarelli non ha fatto niente, però allora, ci vogliono i fumogeni, chiede Bufera. Simone, i Brogi, portate i fumogeni sotto il palco perché Bufera sta impazzendo, va bene? Allora,
16: buonasera,
8: Bucciarelli, presidente, ciao, ciao, presidente ciao. Di Solo Viola. Questa è la settima?
16: La sesta,
8: e io me lo già portavo avanti e sono state tutte belle. Però possiamo dire che questa festa conferma un crescendo, un crescendo di passione.
16: È veramente un'emozione. Io arrivando su da per lo stradone di Loro, vedere tutte le bandiere del Val d'Arno in ogni palo della luce, è veramente stata un'emozione grandissima. In questo borgo splendido, permettimi Giacomo di ringraziare veramente tutti i volontari, grazie a tutti, perché un risultato così, un'organizzazione così si ottiene solo se c'è una squadra di gente appassionata, attaccata alla Fiorentina, che si dedica a serate strepitose come queste.
8: Però vorrei dire un'altra cosa, perché noi siamo tutti pazzi per la Fiorentina. Però le persone che sono qua, che si stanno impegnando, va bene la Fiorentina, ma c'è qualcosa di più, perché siamo tutti tifosi della Fiorentina, ma qua, cioè, c'è proprio anche la voglia di stare insieme, di fare comunità, di fare del bene.
16: Assolutamente, è quel senso di appartenenza che dobbiamo un po' ritrovare, io parlo a livello generale, sì. No? È quel senso di appartenenza che ti dà la forza di affrontare anche magari le partite andate poco bene, le stagioni andate poco bene, perché alla fine la nostra vittoria più grossa è l'appartenenza. Se non mi sbaglio c'è scritto
8: anche sotto. Qui sotto,
16: perché alla fine dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che siamo. La fiorentinità è quello che ci scorre nelle vene e ci fa veramente condividere momenti in questa maniera, trasferte, partite sotto l'acqua, non sotto l'acqua, sole, caldo, se piglia di tutto.
8: Ora però lo state coperto, sicché l'acqua non la piglia più, no? Allora,
16: almeno a Giola Park?
8: A Giola Park sì, dove tra l'altro è successa una cosa clamorosa quest'anno, poi esatto. Ne parleremo nel corso della serata. Noi sullo stadio evidentemente stiamo scherzando. Ricordiamo che stasera, se non sbaglio, sono più di 100 volontari.
16: Sì, esatto, e ammetteremo a sedere probabilmente 800 persone, un centinaio di volontari che praticamente da venerdì che stanno lavorando tra mettere il palco, chi portava la legna, chi portava i tavoli, il gazebo e quant'altro. Veramente un teamwork, come dico,
8: meraviglioso.
16: Non so come si dice,
8: non lo so.
16: Lavoro di squadra.
8: Teamwork è più bello, non si capisce nulla. Allora, attenzione, una notizia di servizio: ci dicono che l'antipasto potete andare a prenderlo, quindi potete alzarvi e rivolgervi. Dove lo fanno? Qua l'antipasto?
17: Non lo dico.
8: Qua, alla mia destra. E venire a prendere l'antipasto, che è, mi sembra rigorosamente vegano, vedo nel piatto di questo nostro tifoso della Fiorentina, fa piacere.
16: Il servizio tutti all'entrata, mi dice Bufera.
8: E che vuol dire?
16: Non lo so.
8: No, sembra
16: un
8: Londra, ma c'è il servizio tutti all'entrata.
16: Il servizio tutti all'entrata.
8: Allora, io chiamerei Alberto Pomerosi, non puoi più venire. Ah no, c'è la Sara Meri. No, perché volevo chiedere un'altra cosa. Sara, vieni con noi.
17: Stefano!
8: Perché Sara penso sia la più giovane di noi, però ha avuto... Come no? Allora, Sara è una vecchia e quindi ha conosciuto gli altri molto molto bene.
18: Decrepita,
8: vabbè. Però la porti bene questa tua decrepitudine. Insomma, credo che tutti abbiate un ricordo, uno o più ricordi di Ciccio, è la prima volta che l'avete visto, una volta che vi ha stupito.
18: No, allora io sentivo raccontare ovviamente sia Alberto sia Luca, persone che comunque con lui sono...
8: Che loro sono decrepiti davvero.
18: Loro ormai sono andati.
8: Loro sì.
18: Parlare di Ciccio come un fratello, io quando parlo di Ciccio è come se parlassi di un padre, perché comunque non mi ha evitato niente, non mi ha evitato nessuna incazzatura, non mi ha evitato nessun consiglio, non mi ha evitato
8: nessuno sconto, visto che lui c'è una concessionaria, nessuno sconto.
18: Mamma mia, no, il microfono vicino.
8: No, vabbè. Ora il Bucciarelli ci spiega a noi se era un microfono, veramente siamo alla fine, secondo a te.
18: E quindi io ricordo ancora tutto quello che mi diceva Ciccio, ricordo quanto era importante per noi Sala Stampa una guida come Ciccio, e ci manca davvero tanto, ci mancherà per sempre, perché comunque quei tempi lì non tornano più, perché è cambiato tutto da quando Ciccio non c'è più ad oggi, e quindi sono molto felice che Ciccio venga ricordato qua. Ti spiego perché, perché per noi è facile ricordare Ciccio, per noi ha rappresentato tanto, ma il fatto che i tifosi vogliano ricordare Ciccio e ci fermino per queste vie a dire oh mi raccomando ricorda Ciccio, ma come? Certo, sono contenta che tu lo ricordi te, perché il fatto che loro considerino una persona da stimare, una persona che ha dispensato fiorentinità, per noi è un motivo di orgoglio e di vanto.
16: Ecco, ricordiamo con Sara ma anche con Alberto che Ciccio viene ricordato anche a Firenze perché c'è un premio e io non potrò mai vincere perché va all'Under 40,
18: ma io
16: lei l'ha vinto a dimostrazione.
18: Non posso lottare per vincere perché lui non mi voleva votare, però
16: c'è un premio che tutti gli anni viene consegnato alla memoria di Ciccio Rialzi, c'è un albero dedicato alla memoria di Ciccio e il premio è sempre stato consegnato da persone di livello assoluto.
18: Io l'ho ricevuto da Ranieri, figurati.
16: Vabbè.
18: No, da Ranieri.
16: Non da Luca Ranieri. Non da Luca Ranieri.
13: Come vincitore, quando sei vincitore. Sì, no, cioè, no. Tranne un caso, come tutti i grandi giornalisti, grandi giornalisti. Tranne un caso.
16: Tra l'altro pensavo una volta potrebbe dare anche De Magistris il premio per consegnare, perché insomma. De Magistris è arrivato primo anche a tavola stasera, non solo numero uno in assoluto, è già il dolce De Magistris. Però insomma diciamo anche questo premio a Firenze tiene viva la memoria di questo grande giornalista e di questo grande tifoso, perciò non era solo un grande giornalista.
13: Sì, no, era. Allora, se si deve cominciare a parlare di Ciccio tifoso, bisognerebbe trovare qualche ragazzo della
16: Volva,
13: del collettivo. Perché
16: ora li chiamiamo sul palco.
13: Per forza, sono protagonisti loro. Perché.
18: Premio, dobbiamo dire che è un premio particolare, perché non è un premio voluto da un'istituzione giornalistica come l'associazione stampa o l'ordine dei giornalisti, ma è voluto dagli amici di Ciccio.
16: Esatto.
18: E questa è una cosa importante, perché se tu a un giornalista oggi chiedi di iscriversi a Lussi e di dare 20 euro a stagione per iscriversi a Lussi, no, a me non mi interessa. Se chiedi di partecipare perché si possa fare una bella targa o un bel premio per quel giornalista che in quella stagione vince il premio di Ciccio, partecipano tutti senza problemi e senza sapere neanche quanto è la cifra, perché tu dici sì a prescindere, e quindi questa è un'altra cosa che ti fa capire quanto per tutti noi è stato importante Alessandro Rialzi.
16: È vero, grazie davvero. Allora intanto io chiedo a c'è anche Luca Calamai, potrebbe salire perché se è sobrio, perché è la sesta birra Calamai, vediamo un po' se riesce a ricordare un po' Rialzi lucidamente. Allora Luca, buonasera, insomma stiamo ricordando Ciccio Rialzi, è stato un grande giornalista, un grande collega e un grande tifoso della Fiorentina. E una serata così, come dire, rende merito poi a tutto quello che ha fatto.
17: Sì, io mi chiedo, aiutami, aiuta, te che sei un genio.
16: Sì, no, alla mano, cominciare così e quindi va via.
17: Aiutami. Come l'avrebbe titolato questo momento della Fiorentina?
16: Questo te lo dice come veloce.
17: È qua. È perché quelli bravi si vedono. Sì. Perché lui era. Non so, era geniale, rappresentava, sapeva accarezzare e colpire alla stessa maniera, a seconda dei momenti, e questo momento della Fiorentina è un momento particolare, no?
16: Però ecco, ti posso dire una cosa, io sono un ottimista, secondo me, Ciccio, ma voi lo conoscete meglio di me, io lo conoscevo da lettore, probabilmente il fatto che la primavera avesse vinto lo scudetto non mi ha portato nulla.
17: Sì, per
16: no,
17: carità.
16: Tu sei stato di Firenze.
17: No, ma... Sì, sì, va bene, ma quando si lotta per qualcosa? Quando si comincia? Glielo diceva lì a Barbarise, perché andavano tutti lì in pellegrinaggio, per capire l'umore di Ciccio. Questa era la forza di Alessandro Rialzi. Andavano tutti, dirigenti, allenatori, giocatori, al Bar Marisa, quindi non nell'ufficio nobile con i mobili affrescati al Bar Marisa, in mezzo ai tifosi, per capire l'umore di Ciccio, perché l'umore di Ciccio era l'umore del tifoso da Fiorentina.
16: Ah, Polveroso, come avrebbe avuto gli altri in questo momento?
13: No, ti racconto questo, che quando si è fatto quella serata con Prandelli, c'era Salica, ti ricordi? Allora, nel periodo, lui raccontava il periodo di decadimento della proprietà della banca. E allora raccontò questo fatto, che Ciccio un giorno in un pezzo, siccome non si aveva notizia la Fiorentina, praticamente come sta succedendo ora in questo periodo, scrisse: se uno chiama la sede della Fiorentina dietro e si mette in ascolto e sente l'eco, perché non c'è più nessuno. Questo era Ciccio, mi sfondava in giro sempre, prendeva con l'ironia, con quel sarcasmo che aveva, che poi era molto autoironico, quindi per prendere in giro Ciccio era impossibile, perché era lui che si prendeva in giro per primo, quindi era difficile. E questo con la Fiorentina lui aveva questo rapporto, perché lui era tifoso della Fiorentina, senza discussione, ma lui faceva sempre un ragionamento che legava il lavoro, cioè il giornale, alla Fiorentina. Se c'era qualcosa che danneggiava il giornale, lui non è che faceva la Fiorentina, non lo faceva, questo è sicuro al 100%. Però c'aveva questo senso di costruzione. Lui era un critico di quelli che costruiva, che metteva insieme, un po' come te, sotto certi aspetti, e metteva insieme la gente, metteva insieme questi ragazzi del collettivo. Io l'ho raccontato l'altra volta, io ho sbagliato, perché se avevo una celebresina e mi mettevo a fare i filmati di quello che succedeva in quella stanza, facevo soldi, mi dava a Pieraccione, ci facevo un altro cilone. Quindi questo è stato Ciccio per tutti noi. E siccome vedo c'è Angelo Giorgetti da qualche parte a fare le chiacchiere, Angelo Giorgetti dove? Ecco. Oh, allora venga qua Giorgetti, per piacere.
19: Allora, ti racconto un altro aneddoto. Sì. Allora, ti confesso, io non ho avuto un grande rapporto.
16: Aspetta, allora, scusa un attimo, Giorgetti è l'unico in golf stasera, che c'ha già il golf Giorgetti, non so come.
19: Cagionevole.
16: Incredibile, ragazzi. Se l'hai levato, ma non vale.
19: Allora, io non avevo un grandissimo rapporto con Gio Barone.
16: Però non eri solo, diciamo.
19: Però rimasi molto colpito da una cosa che mi disse. Mi disse che lui andava a trovare Ciccio al Bar Marisa e Ciccio gli aveva detto: ma si compra Polverossi? Dice, io dice no, c'è un pittello, eccetera. Poi mi disse: quando purtroppo Ciccio è morto, io 2 o 3 giorni dopo sono andato la mattina alle 6 al Bar Marisa e ho detto: Ciccio, noi si compra Calamai, perché mi sentivo in debito di qualcosa. Questo per farti capire quanto Ciccio faceva parte di questo mondo e quanto era riconosciuto come una persona che meritava la credibilità e la fiducia anche di un gesto.
16: Luca, grazie mille. Allora, Angelo Giorgetti, allora, ha lasciato il golf a Polverossi.
13: Ciao, come va?
12: Ma sì, no, poi faccio freddo.
16: No, o dopo fa freddo. Allora, stiamo ricordando Ciccio Rialti e intanto, diciamo, questa connessione secondo me è fantastica, perché riesce a abbinare il tifo, la passione, la solidarietà e la stima per un collega che è un tifoso, non c'è più, ma che evidentemente c'è ancora nel cuore di tutti, anche dei tifosi.
20: Allora, io devo dire che a Ciccio ho sempre invidiato una cosa: oltre alla sua natura professionale, ho sempre invidiato il fatto che riuscisse, proprio grazie alla sua umanità, ad avere dei rapporti personali ma veramente di altissimo livello, quindi anche con giocatori, con dirigenti e con allenatori, e questo io glielo ho sempre invidiato. Però ecco, Ciccio mi ha anche insegnato a mettere una barriera, cioè che comunque diciamo fa il lavoro e io sono un giornalista, per cui possiamo anche essere amici, ma poi arriva sempre il momento in cui le nostre strade si dividono, ed è una grande lezione secondo me. Lui aveva questa grande facilità di avere dei buoni rapporti con tutti e anche di avere
16: tipo, nonostante fosse nudo, perché era un tipo, avevamo una cosa, nonostante fosse uno pane fino al vino, no?
20: Sì, però lui aveva veramente questo livello di simpatia che lo faceva avvicinare a tutti.
16: Sì. Sì, ma tra quanto? Sì, va bene, fammi sapere. Okay. Sì, 3 minuti, allora stiamo lì. Vai. Allora, cioè, si diceva, aveva un carattere rude, Rialti, ma riusciva poi, perché poi Fiorentina è così, no? È uno magari pane vino al vino, però quando si mette in chiaro le regole del gioco poi si va d'accordo.
20: Sì, ma poi io credo che l'obiettivo di Ciccio, come quello di tutti noi, fosse meglio di ottenere notizie. E lui si riusciva anche molto più di noi, proprio grazie al livello di training che riusciva a stabilire con tutti gli altri. Però, come dicevo prima, riusciva sempre a mantenere distanze, proprio come fanno i grandi giornalisti. E queste sono cose che non si imparano, uno sta dentro, secondo me.
0: Senti, c'è un ricordo tuo, Riato, una volta tipo o ti ha fatto ridere o tu hai fatto arrabbiare a lui?
20: Sarebbe un'omile Galetti. Io ero stato nominato gli ultimi due anni come Sherpa, perché era, perché si muoveva, diciamo, non benissimo, per cui mi affidava sempre il computer e, diciamo, mi portavo tutti, diciamo, i suoi effetti, quindi lui appena mi vedeva mi diceva vieni qua Sherpa, e gli portavo tutto.
0: Beh, era un atto d'affetto, evidentemente.
20: Sì, certo, me lo facevo volentierissimo.
0: Senti Angelo, tra un po' insomma, sarà un evento importante. Io, sì, siccome sono soprattutto un tifoso della Fiorentina, io ho visto come tifoso della Fiorentina, a me ha commosso la vittoria del campionato primavera, perché sì, una squadra fatta da tutti i giocatori che sono nati, o la gran parte, nati a Firenze e più lontani in Toscana, pochissimi stranieri, a me ha dato un gran senso di orgoglio, no? Questo calcio che spesso critichiamo giustamente, però il fatto che questa è una notizia, un po' una mosca bianca anche nel calcio italiano, no? Probabilmente c'è da andare orgogliosi di questo successo.
20: Sì, io direi senza più probabilmente, c'è da andare orgogliosi anche perché è arrivato dopo 43 anni. Io però aggiungo che un settore giovanile deve essere fiero di quello che vince, ma deve essere
0: fiero che sono tanti,
20: che riesce a piazzare forse è un verbo sbagliato, però è importante che questi ragazzi poi facciano il salto.
0: Sì, io tra l'altro vorrei fare un appello, io sono un idolo di Amatucci, ho letto con Lettorino, se ci potesse tenere noi almeno un ritiro ci proverei, ecco,
20: perché guarda che a centrocampo ci sono grandi appuntamenti.
0: Sì, però ecco, tra Amatucci e Fabiani, io tengo Amatucci, però ecco,
20: vabbè, Fabiani sto pagato 25 milioni,
0: anche per questo, insomma, però diciamo che in questa primavera che ha battuto il Parma a Viola Park, insomma, ci sono dei talenti, ci sono dei giocatori che, insomma, hanno fatto intravedere anche qualcosa. Alcuni hanno già esordito in Serie A con la Fiorentina,
20: sì,
0: no?
20: Ma l'importante è che ora ci sia coraggio da parte del club o ci sia la capacità di piazzarli magari in situazioni che li possono vedere, diciamo, protagonisti, perché dal mio punto di vista si riesce a capire quanto vale un giovane soltanto se gli dai continuità.
0: Certo.
20: Quindi anche in Serie B, o se dovesse essere in una bella Serie C, io, certo, questi giocatori vorrei vedere un po' quello che è successo a Martinelli, no?
0: Sì.
20: Tutti a dire.
0: È forte, ma se si vede mai giocare, no, andiamo a giocare.
20: Però diciamo
0: il esatto. Intanto vedo che ci stiamo attrezzando per un collegamento, ora sta per veramente la serata, sta per entrare in vivo. Io sto per svenire perché di qua arrivano invece gli effluvi della griglia. Ringrazio Angelo Giorgetti, grazie Angelo. Alberto mi dovrebbe raggiungere tra poco sul palco. Io vedo c'è anche Giovanni Sardelli, se vuole venire a salutarci un attimo, perché credo che Sardelli è uno dei vincitori del premio Rialti, e quindi insomma qua c'è da insomma, ragazzi, voi salite sul palco tutti quelli che possono, perché io non vi vedo magari. Giorgetti c'ha la maglia della salute, la felpa, una cosa incredibile, è incredibile. No, tra l'altro però, siccome noi giornalisti si paga la cassa sanitaria, meglio se si riguarda. Allora, Gio, buonasera, insomma, penso anche tu abbia avuto a che fare con Rialti, magari in radio, e quindi ci puoi dare anche un ricordo, diciamo, diverso da quello che ci hanno dato finora i colleghi della carta stampata.
20: Intanto buonasera a tutti, è veramente bello essere qui. Allora, ti devo dire.
0: Allora, aspetta, sta con me perché si sta per annunciare una cosa.
20: Infatti, io ho visto.
0: Allora, dobbiamo chiedere al nostro ospite se può aspettarci un secondo. Allora, no, lui deve aspettare un secondo perché sta arrivando. E dobbiamo. Allora, intanto salutiamo Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Allora, qua a proposito di persone che hanno scelto di stare a Firenze, c'è Cesare Prandelli. Ciao Cesare, buonasera. Non lo sentiamo però, lo vediamo, ci saluta, la piazza lo saluta. Allora, scusate, mentre attivate il collegamento con Cesare, vedete i Fumogeni, perché noi abbiamo parlato di una squadra che ha vinto uno scudetto e sta entrando adesso una rappresentativa della Fiorentina Primavera che ha vinto lo scudetto e stanno portando la Coppa qua. Quindi io direi fare un bel applauso a questi ragazzi che hanno vinto il campionato italiano e che sono stati protagonisti di una vera e propria impresa.
8: io vi dico chi ci sarà, c'è Valentino Angeloni che è il direttore, Maurizio Niccoli che è responsabile, Niccolò Trapani che è capitano, Giorgio Puzzoli, Gianmaria Fei, Lapo Deli, Brando Mazzeo e Edoardo Sturli. Io li applaudirei veramente e li ringrazierei per quello che hanno fatto, ma soprattutto per come l'hanno fatto. Allora io direi a Cesare se ci può aspettare 5 minuti, perché c'è la primavera e con la Coppa. Se possiamo dire a Cesare se lo possiamo chiamare fra 5 minuti, perché non si sente più nulla, è pazzesco. Eccoli qua, allora salutiamoli tutti. Eccoci qua, buonasera e grazie. Allora, grazie davvero a tutti voi per essere qua, per quello che avete fatto. E intanto se Niccolini viene qua un secondo, perché allora beh, qui lui potrebbe parlare di Rialti, della curva e di questi ragazzi, però io volevo dire una cosa, perché quando io ero da una parte a vedere di vincere e quando nella distinta erano tutti di Firenze, quasi qualcosa mi ha commosso.
1: Ha detto bene, questo è l'orgoglio più grande che abbiamo avuto noi, perché la maggior parte di loro è 12 anni e giocano con questa maglia. E ha detto bene, sono tutti di Firenze, ed è la cosa più importante, l'appartenenza, ragazzi, l'appartenenza.
8: Allora, non so se ce li vuoi presentare.
1: Lui è il capitano Trappi, c'è Trappista Conti, attaccante esterno Mazzeo, c'è Trappista Deli e difensore Sturnone.
8: Allora io magari vi faccio dire anche qualcosa a questi ragazzi che poi hanno vinto loro, e io ho detto alla radio, perché noi a Firenze ci sono quelli polemici, ho detto ma quelli di Parma avevano 2 anni di meno, ho detto tanto quelli di Parma non ci sono nati, magari avevano 30, ma il primo, secondo sono grandi custodi dei nostri giocatori, quindi intanto apprezziamoli, auguriamoci che questi ragazzi facciano una grande strada come calciatori, ma quello che vorrei dirgli, c'è Valentino Angeloni, magari lo vorrei dire anche Angeloni, perché io farei un applauso a queste persone, perché Angeloni e Niccolini ci hanno portato a essere al top del calcio italiano, perché noi siamo molto bravi a farta parte, ma queste squadre non è tanto quello che hanno vinto, ma sono i calciatori che hanno dato alla Fiorentina, sia alla Fiorentina sia ad altre squadre professionistiche, perché poi quando a Firenze dicono come lo pagano il Viola Park, quando l'hanno venduto uno non me ne pagano un anno di Viola Park, quindi intanto stiamo calmi. E poi io penso che vada sottolineato non tanto quello che questi ragazzi hanno fatto, ma come l'hanno fatto, perché l'hanno fatto da fiorentini, e credo che questa sia la cosa che vada più rimarcata, perché poi quando vediamo i giocatori esercire una maglia da Fiorentina e piangere, capiamo che forse hanno capito qualcosa che sta a cuore a noi.
21: Sì, sì, sicuramente quello che diceva Maurizio è una cosa molto importante. Firenze, la fiorentinità, l'appartenenza è qualcosa che loro hanno portato dentro in quello che fanno, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione aver buttato lo scudetto dopo tanti anni, quindi complimenti a loro, al mister, a tutti quanti, a chi l'ha preso, quindi è una grande gioia.
8: Senta, siccome mi piace vedere le cose positive, ricordiamo anche dalla primavera ci sono due allenatori, uno è con Serie A, un altro adesso va oggi è al Modena, quindi segno evidente che insomma il lavoro che viene fatto è un lavoro che poi dà dei frutti importanti a ogni livello.
21: Sì, oggi dicevo prima Maurizio, oggi hanno firmato per il Sassuolo Aquilani e Galloppa per il Modena, quindi una grande soddisfazione. Ci sono altre persone che lavorano dietro le quinte, staff, preparatori e quant'altro, quindi una grande gioia, una grande soddisfazione, quindi un grande lavoro di tutto il settore giovanile, di tante persone.
8: Senta Giulio, ce li presenta questi ragazzi un po', ce li fa? Io l'ho visto giocare, era Viola Park e mi sono gasato, però ora oggettivamente non avendo ancora fatto la raccolta delle figurine.
21: Vado a presentare Maurizio, li facciamo di nuovo.
8: Sì, perché io sono un po' di età.
21: Allora. Edoardo Sturli?
8: Facciamolo parlare Edoardo Sturli, perché poi hanno vinto loro. Allora Sturli.
4: ora hai vinto, che succede? Dove ti mandano? Rimani? Che fai? Si possono fare queste domande o no? No, perché io non voglio creare polemiche.
6: Firenze è casa mia, io credo che mi ha cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia umano, calcistico, fisico. Ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina. Quello che succederà la prossima anno non lo so, ma sono contento di
22: essere qui,
6: sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
4: E poi, parlando della Fiorentina, uno vince il campionato primavera e entra nella storia per 100 anni. Abbiamo un'altra squadra, uno. Voi rimarrete nella storia per sempre prima di questa società. Andiamo. Ecco, questo fa capire un po'. Sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è?
23: Lui è Lapo Deli.
4: Lapo.
24: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo. Sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
4: Ragazzi, ma questi sono troppo seri, questi ragazzi. Questi ragazzi sono bravissimi. Lui è
23: Brando Mazzeo.
4: Lui l'aveva preso alla Sestese, non è fatta la sua. Tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare messo, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro, ecco, siccome io capisco la ringrazio, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, devo saltare la gente, insomma. Avessi detto mentre la Sestese, guarda, va a vincere il campionato prima della Fiorentina, l'avessi detto.
25: Non lo sarei mai aspettato, però sono molto orgoglioso.
4: E ora? Quelli di Parma erano antipatici, che un po' picchiavano, mi sembra, a un certo punto.
25: Sì, dai, ho fatto una grande partita e siamo contenti.
4: Siete voi e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Fiorentina e Modena, hanno detto no, ma non c'era rigore, ma c'era rigore, no. No, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceani, c'erano. Ci hanno dato un rigore, un cielo, andiamo a rigore a loro, bici a loro, che questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tipo Zenotti. Lui chi è?
26: Conti Gabriele. Essere di Firenze, vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
24: Niccolò Trapani, vi vorrei ringraziare per essere qui, è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
4: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolò potrei migliorare perché il terzino destro ne esce poi dalla primavera, ovviamente. Sembra la Fabbria, tutti gli anni c'è il terzino destro, Vabbè. Dodò stai sereno, possiamo dirglielo.
27: Viene anche dal settore giovanile, che Fortini. Ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
4: E poi c'è anche Papasoli, è andato a Caranzaro, no, ce ne sono diversi, per questo dicevo del Zinessi, a Rena, come Rena si sono. Quindi dicevo dopo, fa poi il furbo, perché un altro ruolo magari, ma per Zinessi posso andare. Allora, io direi di fare un grande applauso a questo gruppo, a questi ragazzi. Ricordandogli sempre che magari indosseranno anche un'altra maglia, io mi auguro di no. Ma insomma, ricordate questa serata perché questa banda di matti, quando uno indossa la maglia viola e la indossa con onore, indipendentemente dal fatto che vinca o perda, poi li può bene per sempre. Quindi davvero grazie ancora a Angelone, a Niccolini, a voi, ai vostri compagni, perché insomma non era una partita di accento, quindi c'erano anche degli altri compagni e di voi campagna Rivoli. Grazie, c'è questa volta perché va superato a Firenze. E allora forza viola, Trapani ha benedetta chiesa la sessione, ve lo dico, però volevo dirvi che questi due ragazzi che sono nati a Bagnarnipoli, io sono particolarmente felice. Basta! Allora! Scusate, c'è un po' di vigilanza, Bocciare, li fai buttare fuori. Allora.
28: Siamo noi,
2: siamo noi, siamo noi, siamo noi.
3: Allora, cos'è? Sì, uno dice cos'è la Fiorentina? Questi hanno 70 anni per gamba, va bene, sono esultare perché si è vinto lo scudetto. E lo so.
5: Siamo più giovani di te!
3: No, di meno. Allora.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care,

0: e sempre Forza Viola!
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
7: Tutti matti per il Velvet Pet.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
8: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
9: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
10: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
9: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
10: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
9: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5.

0: Due posti e un Nicola Buleghe ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Buon pomeriggio e buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. 14 e 6 minuti, 14 giugno 2026. Francesco, benvenuti in studio. C'è l'ottimo Tonelli in regia. Ci siete soprattutto voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. È una domenica chiaramente ancora di attesa per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, per quanto riguarda anche l'inizio in tutto e per tutto dell'estate della Fiorentina, un'estate che sia appunto sinonimo di decisioni, di mercato, di inizio del ritiro. Siamo ancora in quella fase un po' cuscinetto, peraltro non in alcun modo corroborata da quello che sta accadendo al mondiale, perché come vi ricordiamo sempre, purtroppo per la Fiorentina è un mondiale che ha ben poco di viola, anzi di fatto ha il solo Marin Pongracic, che però sarà impegnato tra ben 3 giorni nella sua gara inaugurale contro l'Inghilterra con la sua Croazia. È un mondiale che però chiaramente può essere seguito anche con gli occhi della curiosità per vedere giovani che si mettono in mostra in quella che è la vetrina più significativa del calcio, risultati anche sorprendenti. Il primo che mi viene in mente è sicuramente la sconfitta della Turchia, la netta sconfitta della Turchia di Vincenzo Montella per mano dell'Australia, un'Australia trascinata da questo giovane di grandi speranze, ma speranze di cui ormai si parla da diverso tempo, perché è un classe 2006, è Nestori Inrankunda, esterno del Watford. Tra l'altro ne avevamo parlato anche a Chi si compra in settimana, giocatore che ha segnato e ha sbloccato il risultato con una storia sia personale che professionale davvero unica e particolare. Nella notte c'è stata anche la vittoria della Scozia, direi particolarmente sofferta con Haiti, e in generale diciamo anche alla luce del pareggio del Brasile con il Marocco, è un mondiale che fin qui sta dando alcune risposte sorprendenti. Chiaramente siamo soltanto all'inizio di questo lungo cammino, un mondiale a 48 nazionali, 12 gironi, sappiamo benissimo che da 48 si scenderà appena a 32, quindi siamo davvero all'inizio di una mezza maratona. Ai tempi i mondiali erano un qualcosa invece con decisamente un altro passo, molto più compassato e a rilento, invece adesso non è così. Tra l'altro, insomma, le europee, si era discusso in lungo e in largo anche in ottica Italia di questa decisione malvista per quanto riguarda il numero di squadre dai vari continenti. Ecco, devo dire che fin qui l'Europa non ha assolutamente ben figurato, anzi insomma, se si va anche solo a vedere gli ultimissimi risultati, il pareggio della Svizzera con il Qatar di Lopetegui, la vittoria sofferta della Scozia, la sconfitta della Turchia, tornando indietro se vogliamo anche il pareggio della Bosnia con il Canada, la sconfitta della Repubblica Ceca. Insomma, è un mondiale che da un punto di vista delle squadre europee per il momento non ha dato grandi risposte. Chiaramente però da oggi si inizia a fare, diciamo, un pochino più sul serio, con alcune nazionali un pochino più strutturate. Ci sarà la Germania a partire dalle 19 contro Curaçao, quindi sapete benissimo per chi simpatizzerò. C'è poi la sfida dei Paesi Bassi contro il Giappone, e per tutti i nottambuli all'1 di notte Costa d'Avorio Ecuador, e alle 4 a questo punto del mattino Svezia-Tunisia. Una partita quest'ultima che ben si sposa con gli orari tipici del nostro primo ospite, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della Beffa, Niccolò Ceccarini.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao super bembe. Ti ricordi quella volta che mi svegliasti alle 4?
0: Assolutamente sì, con un Niccolò Ceccarini pronto a prendere un aereo per una partita di Champions League.
1: Credo fosse Real Madrid-Roma.
0: Sì, c'era la Roma sicuramente.
1: Al Santiago Bernabéu.
0: Sì, sì.
1: La prima volta, sì, al Santiago Bernabéu, tra l'altro trasferta con Pietrone nostro.
0: È vero.
1: Detto Lezzeri.
0: È vero, che ha appena rinnovato con la Fiorentina, quindi ne possiamo parlare. Esatto. Insomma, questo doppio ruolo tra portiere, tra terzo portiere e conduttore radiofonico, insomma, uno deve essere multitasking del resto. Come il direttore della struttura, che come sempre insomma ci delizia con tutte le sue chicche. Allora, chiaramente, proprio in virtù del fatto che il mondiale per tutto quello che riguarda la Fiorentina non è ad oggi rilevante, ma nel senso che la Fiorentina chiaramente, insomma, anche per quello che abbiamo capito, c'erano Ferrari e Paratici, e spoiler, non solo loro, a vedere Brasile-Marocco, una gara tutt'altro che banale, che si è conclusa sull'1-1, però chiaramente al di là della vetrina che la Fiorentina può considerare per il suo eventuale mercato in entrata. Il mercato in uscita riguarda solo Pongracic, dico per i giocatori che sono eventualmente protagonisti al mondiale, poi eventualmente in grado di mettersi in luce anche per far schizzare alle stelle la propria valutazione. Ecco, questo eventualmente per la Fiorentina potrà capitare col solo Pongracic, perché c'è solo il buon Pongracic al mondiale. E allora tutto quello che riguarda il mercato della Fiorentina si muove su altri binari, non legati al Nord America, ma legati insomma a un po' di vicende che chiaramente si intrecciano anche con le situazioni contrattuali. Allora, caro direttore della struttura, non possiamo non ripartire da un caso che personalmente mi inizia un po' a stancare, perché inizia ad avere un po' quel retrogusto amarognolo da tormentone. Allora io vorrei invece rassicurazioni da parte del direttore Ceccarini sul fatto che sulla vicenda Dodò non ci sarà da aspettare troppe settimane per arrivare ad una soluzione.
1: Guarda, la vicenda Dodò c'è un aggiornamento proprio in tempo reale.
0: Mamma, e non ci eravamo sentiti prima della trasmissione.
1: No, anche se prima ti volevo dire una notizia clamorosa, che ieri sera, non so per quale motivo, perché poi veramente bisognerebbe capire che cosa mi ha scattato nel cervello,
0: eccoci,
1: ho acceso a 00:10 la televisione. Perché probabilmente volevo vedere Capitan Tsubasa, sai, io sono
0: certo
1: animati e quindi cercavo magari qualche replica.
0: E invece?
1: Ho sbagliato a pigiare il tasto e mi è apparso Brasile-Marocco.
0: Che beffa!
1: In apertura. Ed ho visto i primi 20-25 minuti dove il Brasile sembrava Haiti e il Marocco sembrava
0: il Brasile di qualche anno fa.
1: Il Brasile di Pelé. Francamente li hanno asfaltati, sì, sul piano della rapidità, del gioco, delle seconde palle. Sono rimasto veramente impressionato dal Marocco. Era solo per darti una piccola idea.
0: No, direttore.
1: Ho detto oltre il 27esimo, io al cooling break ho abbandonato tutto perché era troppo per me.
0: Però ecco, diciamo, direttore, che tra l'altro, insomma, in ottica mercato, per esempio, il nome nuovo, ma in realtà si era già affacciato a grandi livelli, aveva già fatto insomma anche partite europee e quant'altro, è quello di Ayoub Bouadi, centrocampista del 2007 del Lille, che ha fatto una partita pazzesca stanotte contro, sì, il Brasile, e quindi potrebbe già essere magari un uomo caldo per l'estate delle big del calcio internazionale, non per la Fiorentina.
1: Per come
0: chiaramente
1: si muove, per come si muove, non certo perché ha segnato il gol, non è mai nemmeno la punta del PSV Eindhoven, eh?
0: No, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro anche lì giocatore con una storia molto particolare, il buon Saibari, con origini spagnole, spagnolo di nascita, un percorso sostanzialmente tutto legato al PSV, scartato in un certo senso dal Bayern Monaco, giocatore negli ultimi due anni è esploso, e insomma fare un esordio del genere ad un mondiale è veramente tanta tanta,
1: sì,
0: roba. Detto
1: tornando
0: questo,
1: invece a Dodò, sì, ti volevo dire che io ho la sensazione che le squadre in questione, cioè la Fiorentina e la Roma, siano vicine a un'intesa di massima, ma che per motivi legati al fatto che ora la Roma deve fare delle plusvalenze,
0: sì,
1: l'operazione possa essere posticipata dopo il 30 giugno. Quindi, come dire, possiamo trovare anche l'accordo in questa settimana, faccio per fare un esempio, però poi dopo il trasferimento nel caso lo buttiamo dal 1 luglio in poi, perché anche la Roma mi sembra che stia cercando di trovare. Potrebbero fare una cessione importante o vorrebbero fare una cessione importante entro il 30 giugno per la questione delle plusvalenze. Infatti, se
0: certo,
1: vedi, stanno lavorando, c'è Venturino nel mezzo, stanno cercando di piazzare qualche altro giocatore, romano stesso, che comunque sia, fanno parte del settore giovanile, no? Che sono cresciuti,
0: certo,
1: nel settore giovanile, che cercano di trovare
0: tutte plusvalenze pure alla fine.
1: Esatto, e quindi ecco perché magari l'operazione potrebbe essere posticipata di qualche giorno, o quantomeno diciamo andare al mese di luglio. Poi ti dico anche che questa è la settimana di Maurizio Lone Nostro Sarri all'Atalanta Bergamasca Calcio.
0: Molto bene.
1: Io penso che nel giro di 48 ore Sarrissimo sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. E quindi, per tornare poi invece sempre alle questioni della Fiorentina, ecco, io non riesco, io ho ascoltato, o meglio ascoltato, ho letto almeno 6-7 volte quello che ha detto Joseph Commisso,
0: sì,
1: per cercare di capire se c'era una notizia in quello che lui stava dicendo, e per il momento ho letto tante belle parole, ecco, sinceramente pensavo che fosse sfuggito qualcosa, però io ho letto tante belle parole che naturalmente fanno bene in questa fase del caso mercato, perché che fanno il paio, no? Non penseremo in piccolo, cercheremo di fare una squadra voglio dire, degna, no, della passione di questa tifoseria.
0: E fin lì uno dice, beh, insomma.
1: E io ho preso atto che per ora, diciamo, a livello di parole siamo su livelli elevatissimi, no? Ecco,
0: sulle parole ci siamo, manca tutto il resto.
1: Sulle parole ci siamo, però le parole sono state spese tante anche in passato. Ecco, io voglio capire ora la strategia della selezione, perché visto che naturalmente nessuno dei diretti interessati risponde, e parlo sul mercato, o quando rispondono ti mandano nel muro, allora vorrei capire se effettivamente c'è una logica in questo inizio di mercato della Fiorentina, e mi spiego meglio. Allora, io vendo Dodò a 15, va bene? Perché nonostante la gente pensi che non si debba vendere Dodò a 150 milioni di euro con un solo anno di contratto, Dodò, secondo me, se ne riesce a pigliare 15, è grassa, come si dice anche a Firenze, per me, però può darti anche che lo vendano a 50 milioni, allora sto zitto e gli faccio i complimenti. Perché la Fiorentina dovrebbe andare a sostituire un esterno da 15 milioni con l'altro a 20? Perché se l'idea di Ruggeri, che sicuramente è un'idea bella, perché mi piacerebbe anche a me vedere Ruggeri con la maglia della Fiorentina, però gioca nell'Atletico Madrid, fa la Champions League, costa più di 20-25 milioni di euro, cioè, allora qui cosa vuol dire? Che la Fiorentina spende 250 milioni di euro per il mercato? Perché se se ne spende 25 per un esterno a destra, 25 per un esterno a sinistra, sembra la 50. No, c'è da comprare, certo, un sacco di cose, c'è da prendere il portiere, c'è da cambiare qualcosa al centrocampo.
0: Cioè, tu dici, se si comincia subito a venderne uno e comprarne un altro e il sostituto costa più del partente, allora c'è qualcosa che non torna.
1: No, qualcosa che non torna, che magari non lo so, e diventa un qualcosa che non torna in positivo. Vuol dire allora che ci sono tanti soldi da spendere. Io ci trovo qualcosa di non congruente in questa cosa, perché anche Norton Caffi, non è che allora, come noi facciamo, come si dice, i grossi, no? Se vogliono Fagioli ci andrà 1 miliardo di euro. Cioè, giustamente a Genova diranno, Belin, se volete Norton Caffi ci vogliono 22-23 milioni di euro, no? Voglio dire, e quindi, cioè, alla fine tutti fanno il loro. Quindi dico, certo, non è che può andare a prendere giocatori a così costi bassi. Quindi i casi sono due: o c'è un extra budget anche importantissimo, ma io dubito fortemente, oppure questi sono depistaggi, cioè, pensi, se no non si spiega, perché c'è da fare tante cose e c'è da spendere tanti soldi, ecco.
0: Allora, saluto Cristiano che dice: ieri sera il Brasile di Pioli non ha convinto. Devo dire però, Cristiano, questa freddura non l'ho capita. Adrian dice: che bello risentirvi insieme, rivoglio dodicesimo uomo.
1: No, Adrian, devi arrenderti all'evidenza. Ti devi arrendere all'evidenza. Non sarà una cosa possibile, e più che lo dite e più che ci fate un danno.
0: Flavio dalla Svezia scrive: Curaçao meravigliao, viva il direttore della struttura.
1: Gol.
0: Poi, perché sta passando il concetto che Grosso non sia un allenatore emergente eppure giovane, visto che ha meno di 50 anni e quasi 20 anni meno dei gettonati Gasperini Sarri? No, allora, però, ragazzi, facciamo un attimo chiarezza, però. Allora, siccome la carriera degli allenatori è potenzialmente molto lunga, se uno vuol dire che nell'arco della carriera di Grosso ci sono ancora potenzialmente 20 anni e magari anche di più, considerando che è un 77, classe 77, allora va bene dire è un allenatore emergente. Il problema, Marco, non facciamo quelli che cadono dal pero senza rendersi del come e del perché. Quando si dice su un classe 77 allenatore emergente, lo si dice, e non è una mia lettura perché è così, lo si dice con un fare denigratorio. Allora, per me è una definizione sbagliata se penso che Fabio Grosso ha iniziato ad allenare da capo allenatore nel 2014 come allenatore della primavera della Juventus. Che abbia allenato bene, male, più in Serie B che in Serie A, in Italia, all'estero, questo è un altro discorso, ma per un allenatore che ha iniziato nel 2014 a allenare non si può dire allenatore emergente, perché se no allora Farioli dovrebbe essere un allenatore senza patentino, o che posso dirvi, certi allenatori che fanno un percorso bruciando le tappe dovrebbero essere ben oltre la definizione che gli statunitensi dicono di rookie, cioè al primo anno o per estensione, diciamo così, ai primi anni di attività. Quindi Io non sono d'accordo su questo, su questa definizione, perché nella definizione c'è un intento denigratorio, come a dire non ha esperienza, non è all'altezza. E quindi Grosso per me non è un allenatore emergente. Poi certamente Nick, rispetto a Ranieri, Gasperini, Ancelotti, ha 20 anni di carriera in meno. Ma questo voglio dire, non aggiunge nulla alla discussione, no?
1: No, no, no. Poi se poi uno naturalmente fa la proporzione con Farioli,
0: beh, voglio dire, no, appunto
1: Farioli è chiaro, Farioli è stato talmente bravo a cominciare a farla, è come Lovisa, direttore sportivo,
0: bravo, esatto,
1: e
0: esatto,
1: che ha cominciato praticamente a 25 anni a fare il direttore sportivo. È normale che poi uno dice a 32-33 c'ha già 7, beh, dipende anche da quando cominci, perché poi chiaramente non è che si può cominciare subito a fare la carriera da allenatore, dipende da tutte le situazioni contingentate, quindi ha maggior ragione. Tra l'altro poi beh, volevo dire anche un'altra cosa su Ken.
0: Attenzione,
1: ora su Ken è passato un altro messaggio.
0: Sì, è vero, ora il vento sembra tirare da tutt'altra parte.
1: Allora, io anche su questo voglio essere molto sincero, perché credo sia giusto anche... Allora, il comportamento di Ken di quest'anno non è stato certo un comportamento ideale o idilliaco. Ken ha fatto una stagione brutta con la maglia della Fiorentina, migliore sicuramente con la maglia dell'Italia, però ora il fatto stesso che sembra che lui no, voglia rimanere e che si faccia passare il messaggio che Grosso lo vuole tenere a tutti i costi. Allora, Grosso è un allenatore che come Vanoli è ovvio gli dicono, cioè ai Ken che dice no, mandatemi via a tutti i costi, non lo voglio proprio vedere perché io preferisco giocare con Ceccanini centravanti. Non lo dirà mai nessun allenatore al mondo, no, che non vuole in questo momento quello che è potenzialmente, anche se penso bene, siamo sinceri, nel giro di 3-4 mesi diventa Pio Esposito il centravanti della nazionale, parliamoci chiaro e tondo, è troppo forte Pio Esposito secondo me per non essere poi il centravanti della nazionale, e poi è un giocatore continuo, è un giocatore più inquadrato, quindi prima o poi sarà lui il centravanti della nazionale, però in questo momento Ken è il giocatore davanti, almeno fino alle qualificazioni, su cui si aggrappavano le speranze dell'Italia. Allora Ken in questo momento, io non lo so quale sia la verità effettiva, però bisogna anche provare ad analizzare con la logica le situazioni. Se fino a qualche tempo fa si diceva si doveva vendere Ken, allora il discorso è che secondo me la Fiorentina è pronta, prontissima a prendere in considerazione un'offerta per Moise Ken, va bene?
0: Okay.
1: Perché comunque hai l'ingaggio da 5 milioni e tutto quanto eccetera, e comunque sia... visto che anche De Gea e altri sono praticamente sul mercato, l'intenzione sarebbe quella non manifestata, eh? Loro non lo diranno mai che Ken è sul mercato, tenete presente questo, però a chi di dovere l'hanno già fatto capire. Cosa succede? Succede che siamo così convinti e così sicuri che Ken abbia mercato? Perché questo è il nodo, ragazzi, che nessuno parla, si parla di Grosso che vuole Ken centrale nel suo idea di calcio, ed è anche giusto che lo sia, però in realtà se Ken resta o se Ken dovesse restare è perché non è arrivata un'offerta adeguata, questo va detto, perché questa è la realtà. Se dovesse rimanere Ken, al di là del fatto cioè, è perché evidentemente non c'è stata un'offerta adeguata, perché io anche sul fatto che lui voglia restare a tutti i costi, come che la Fiorentina voglia tenere a tutti i costi, ci credo proprio poco. Ci credo proprio poco. Quindi alla fine la storia potrebbe essere di utilità per tutti. Non ci sono offerte adeguate, sei un bravo centravanti, l'allenatore punta su di te, pensa a giocare, fai del tuo meglio e poi si vedrà tra un anno quello che succede. Questo è uno scenario che a mio avviso va preso in considerazione. Perché? Perché quando tutte le persone che si occupano di mercato e gli addetti ai lavori parlano dei vari centravanti internazionali ed europei, avete mai sentito parlare di Ken?
0: Nella domanda c'è la risposta.
1: Ecco, quindi vuol dire che non c'è tutto questo grande movimento. Allora, se per il bene di tutti conviene che Ken resti alla Fiorentina e lui si mette, come si dice in gergo, di buzzo buono a fare una stagione in cui dà il meglio di se stesso, considerato quello che è successo in precedenza, si può tranquillamente andare avanti. Però non ci raccontiamo la fiaba che si vuole tenere Ken a tutti i costi o che lui vuole restare a tutti i costi, perché che il giocatore si trovi bene a Firenze, e ci credo, voglio dire, non mi sembra, no, che qualcuno gli abbia fatto notare grosse cose l'anno scorso, però se poi arriva un'offerta fa comodo a tutti, diciamo le cose come stanno. Se, no, se dovesse restare è perché probabilmente non ci sono anche delle grandissime offerte al momento, io sto parlando al
0: momento. Certo. Oltretutto va anche detto che sappiamo benissimo il mondiale è una meravigliosa vetrina soprattutto per gli attaccanti, e anche in questo senso chiaramente il nome di Ken resta un po' in attesa degli eventi, perché chiaramente saranno poi le prestazioni degli attaccanti del mondiale a direzionare in un senso o nell'altro anche le scelte delle grandi, poi delle medie. Mi viene da pensare per esempio anche a un giocatore come Santi Jiménez, di cui si era anche così parlato a livello di suggestione per la Fiorentina, ma su cui in questo momento pende soprattutto una valutazione pesantissima fatta all'epoca dal Feyenoord e poi accettata in un certo senso dal Milan, giocatore che può ancora magari ricostruirsi una valutazione al mondiale, però come partenza, Nick, 0 minuti in Messico-Sudafrica, quindi
1: sì, sì.
0: Il rischio è anche quello in realtà di compromettere ancora di più, ecco, un eventuale valutazione in aumento. Invece su Norton Caffi io condivido la lettura di Maurizio, che scrive: ma Norton Caffi non può fare il terzino destro in una difesa a 4. E devo dire la verità, io è una riflessione che facevo tra me e me in queste ore. Ovviamente, diciamo, non sono d'accordo nel metterla in modo così assoluto, perché bisogna sempre vedere chi sono gli altri 9 di movimento in una squadra. Però mi viene da pensare che comunque il Genoa, dove Norton Caffi ha avuto una prima buona parte di stagione, la seconda invece ha perso anche titolarità con De Rossi, ecco, abbia bisogno per fare il terzino in una difesa a 4, Nick, di un'ossatura anche a centrocampo, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non abbia.
1: No, no, infatti, sì, perché ci sono dei giocatori che sono più portati a fare i quinti, come si dice, i quarti, no?
0: Sì.
1: Quindi poi io credo che invece Grosso, per come giocava al Sassuolo, cioè, i quarti facevano quarti, cioè, l'esterno basso a destra e l'esterno basso a sinistra non erano degli adattati, diciamo, di giocatori di fascia, erano sicuramente più bloccati, e quindi lui ha bisogno anche di, per esempio, Parisi, se oggi fosse senza lui, avesse avuto questa operazione, no, al legamento, e avesse potuto, diciamo, cominciare la preparazione con tutti gli altri, sarebbe stato probabilmente il titolare della fascia sinistra della Fiorentina, perché comunque lo vedono anche basso a sinistra. A destra il problema è lì, perché comunque, sai, è anche Fortini che per me andrà via, perché ormai non ci sono grossi margini per quanto riguarda il rinnovo di contratto, e vi è considerato un quinto anche Fortini. Quindi loro stanno cercando un esterno sia a destra che a sinistra che abbia queste caratteristiche. Hai detto bene, Norton Caffi è vero, è più ala, partiamoci, come si direbbe una volta, è più ala piuttosto che terzino, ecco, così almeno abbiamo fatto un riferimento. Però beh, non abbiamo parlato del nostro comune amico, meglio, amico per la verità transitiva anche tua, Giovanni Carnevale, da Sassuolo alla Juve. Ecco, io vorrei parlarne con te.
0: No, guarda, ne parliamo anche perché vorrei capire, siccome ho letto in questi giorni, ma io mi fido solo del direttore della struttura, se Carnevali, devo prenderla un po' larga per farti parlare di Carnevali, se il nome di Kostić e quello di Ndur verranno in un certo senso trattati uno in una direzione e uno in un'altra da Giovanni Carnevali con la Fiorentina.
1: Ho capito, sì, ma io non lo so.
0: Era per darti un pretesto per parlare del direttorissimo, ecco.
1: Sì, guarda, innanzitutto è l'occasione della sua vita, meritatissima, e quindi io sono contento per lui, perché bisognava, cioè questo è un treno Benve che non poteva rifiutare dopo 14-15 anni di Sassuolo, aver fatto tutta quell'esperienza. Secondo me, non lo so quella pensi te, ma sono quelle cose che, cioè, non è, cioè, io, Giovanni Carnevale è una vita che fa il dirigente, e questo può essere un po' un coronamento della sua carriera, anche se il compito non è assolutamente semplice. Per me la prima cosa che lui cercherà di fare, al di là di prendere campo, no, nel fantastico mondo dei numeri che ogni società ha e che deve avere, secondo me andrà a vedere un attimo se c'è la possibilità di recuperare Vlahovic. Ma gli vorrà fare forse una chiacchierata, non tanto un'offerta, gli vorrà fare una chiacchierata, cioè ci vorrà fare un'ulteriore chiacchierata, perché io penso che lui gli ribadirà l'offerta che gli ha fatto la Juve con Chiellini, cioè, e su questo fanno bene, perché è anche vero che poi i giocatori va bene tutto, ma non si può nemmeno troppo esagerare, soprattutto se poi non è che tu sia reduce da una stagione nella quale senza di te non si può giocare a calcio. E poi vediamo solo se io sono molto curioso, guarda, questa è una cosa che ho cercato di lavorarci anche nei giorni scorsi.
0: Perché stavo lavorando su tua Zebe, questo è un po' su, esatto, quel filone lì, devo dire.
1: Un tolone gliel'ho detto tempo fa, disse, ma dottor La Pesca, ma dottor, come ti venne in mente tu Anzebe? Ci ho fatto 10 transizioni.
0: È vero. Confermo.
1: No, buon giocatore, buon giocatore. Sì, infatti l'ha messo bene in campo, detto di Cianone, ma insomma va bene.
0: Tra l'altro ricordiamo Tuanzebe, protagonista con la Repubblica Democratica del Congo al mondiale, faccio per dire, Nick. Cioè.
1: Sì, che quindi vuol dire, noi amici di Giuntoli, non è che si va a cercare giocatori tanto per fare.
0: No, certo, ha fatto una presenza col Napoli, ecco, forse qualcuno più pronto avrebbe fatto più comodo, però va bene, dobbiamo dircelo chiaramente, sì, questo
1: ma
0: rischio.
1: Ma sono tutto sommato, poi gli anni votano.
0: Certo.
1: Accorge, quindi. No, invece ti volevo dire che ero un po' preoccupato per il mio Sassuolo, perché questo va detto, no? Che comunque, cioè, chiaro, mi esce Carnevali, mi va alla Juve e sono molto preoccupato per il mio Sassuolo. Però ho fatto delle verifiche e quella cosa che mi ha fatto piacere, a parte sono contento per Ciccio Palmieri, che comunque verrà potenziato nel suo ruolo di uomo mercato. E ti devo dire, guarda, ti svelo questo piccolo arcano, che naturalmente Aquilani era informato, no?
0: Sì.
1: Poche persone sapevano di questa cosa di Carnevali alla Juve, e Aquilani penso che questa cosa insomma l'abbia percepita, no? Però lui ha mantenuto fede alla parola e insomma si fida ciecamente anche del direttore sportivo, perché sai, questa cosa avrebbe potuto, no, portare una
0: un po' destabilizzante, comunque.
1: Esatto, invece Luciano, e una cosa che mi piace, che ho sentito da parte loro, è che comunque la famiglia Squinzi, perché oggi, no, è facile dire va via Carnevali, crolla tutto il Sassuolo, è un po' il luogo comune, no, che si fa. È chiaro che Carnevali era il Sassuolo, voglio dire, nel senso, per le sue attività manageriali, per tutto quello che faceva, per la sua rappresentatività in Lega, cosa che in tanti trascurano, ma Carnevali è molto considerato anche in Lega Calcio rispetto a tanti altri dirigenti, e poi non mi fa fare tanti nomi perché poi dopo si entra nel ginepraio, quindi lascio perdere. Però ti dico, uno può pensare, no, che dopo questa cosa il castello possa crollare, invece la famiglia Squinzi ha immediatamente voluto, ora non so se lo sostituiranno nel CDA, perché metteranno un amministratore delegato probabilmente del gruppo Mapei, però ecco, la famiglia Squinzi ha ribadito la volontà di investire, chiaro, presto dovranno prendere anche un'altra figura, no, dirigenziale, perché hanno bisogno secondo me di un sostegno ulteriore, ma non per il mercato quanto per la questione proprio del general manager, che non è facile trovare, perché oggigiorno, io lo dicevo anche ieri a un paio di miei amici, e dicevo, se io oggi fossi un club che ha delle ambizioni, se devo prendere i due dirigenti migliori che ci sono oggi in circolazione, io parlo con questo profilo, perché se si parla di direttori sportivi vendi, allora il discorso si amplia, certo, notevolmente, ma prendevo o Marotta o lui, cioè non ne vedo altri con quelle caratteristiche.
0: Però ecco, su Kostić e Ndur vuoi aggiungere qualcosa?
1: Kostić, la mia domanda la mia risposta su Kostić è, ma Kostić lo può fare il quarto basso a sinistra? La mia risposta è no, perché è un
0: non
1: quinto,
0: può fare neanche il terzo alto, peraltro, Nick,
1: secondo me fa fatica a fare anche il terzo alto per
0: sì
1: me.
0: No, perché allora, lui vive il suo anno migliore, il suo biennio migliore all'Eintracht con il 3-4-2-1, facendo l'esterno a tutta fascia, e oltretutto rispetto a quegli anni lì Kostić ovviamente non è ringiovanito, è un classe 92, a novembre farà 34 anni, non ha più il passo di 3 o 4 anni fa, quindi mi sembrerebbe un nome un po' così, cioè costretto ad essere adattato, e a 34 anni non mi sembra, ecco, una mossa così geniale, tutto il rispetto.
1: Che non andrebbe nemmeno in linea con quello che naturalmente loro continuano a sostenere, che è quello di una Fiorentina giovane,
0: esatto,
1: giovani nazionali e anche di livello internazionale, per cui io francamente mi aspetto una Fiorentina un po' diversa rispetto a quello che sarà, voglio dire, quello che è stato insomma quest'ultima. Poi per esempio anche su De Gea ormai si è capito, il dado è tratto, loro stanno cercando di accompagnare De Gea a trovarsi una squadra, parliamoci chiaramente, quindi la Fiorentina dovrà trovare anche un portiere. Quale sarà allora la scelta? è un po' come con Gosens, lo stanno accompagnando pian pianino, no? Voglio dire, hai capito? Non è che siamo scemi, voglio dire, ormai il discorso è chiaro, ma l'hanno capito anche i diretti interessati, che peraltro sono molto dispiaciuti perché ci sarebbero volentieri, però d'altra parte c'è questa è la scelta della società, cercheranno anche loro di vedere, però anche De Gea, io non lo so, oggi la Juventus mi sembra che abbia in testa Dibu Martinez, Oblak, Vicario e forse De Gea come scelta, anche perché comunque vorrebbero fare un investimento, insomma, su un portiere un po' più di prospettiva, ecco, rispetto a, cioè, De Gea che comunque non è più giovanissimo. Non lo so, ecco, francamente io mi auguro che facciano un buon lavoro, io voglio dargli fiducia perché è giusto dargli fiducia, perché comunque ne abbiamo parlato mille volte, capisco, è giusto anche quando dicono Paratici non è il messia, è vero, Paratici non è il messia, però è un bravissimo direttore sportivo, come ce ne sono pochi in circolazione. Però tutte le persone brave per poter esprimere il loro talento hanno bisogno anche degli strumenti, e in questo caso non gli può bastare la riconoscibilità del giocatore, serviranno anche dei soldi, devono arrivare dalle cessioni e basta, o possono arrivare anche da altre parti, ecco, questo secondo me è da capire, però Benve mi hanno detto che tra mercoledì e giovedì faranno questa conferenza stampa e quindi ci spiegheranno un po' quali sono le linee guida della Fiorentina della prossima stagione, cioè quindi cosa avranno di possibilità economiche, cosa ci dobbiamo aspettare, chi parte o chi resta, magari non
0: chi sale, chi scende,
1: stato, chi sale, chi scende, e Maresca di Creta alla fine del incontro.
0: Esatto.
1: E poi vedremo, insomma.
0: Allora ci salutiamo, direttore, con due WhatsApp audio offerti dalla Marco Tonelli Production.
2: Io non mi porrei troppo il problema di quanto spendano e dei conti, sapranno loro come fare. Io non ho sentito parlare di autogestione, e per ritirare su una Fiorentina che sì ha speso molto ma che è arrivata quint'ultima, è chiaro che se si vuole salire bisogna fare degli investimenti, alcuni arriveranno in prestito, altri si acquisteranno, però bisogna fare degli investimenti, se no si rilottano altre volte per la retrocessione.
3: Buona domenica, Benve. Io non capisco una cosa. Come si può continuare a dire che Ruggeri dell'Atletico Madrid costa tra i 20 e i 25 milioni? Lo hanno pagato 14 milioni, ha giocato 46 partite, il quarto giocatore più utilizzato dal Ciolo, ha giocato la semifinale di Champions League, ha annullato giocatori importantissimi, è uno dei punti di riferimento del Ciolo, e questo praticamente costerebbe 20-25 milioni. Poi però Gudmundsson, dopo sei mesi al Genoa, fatti bene, da 400.000 euro le è costato 25 milioni. Io credo che per Ruggeri dall'Atletico per meno di 40-45 milioni non si mettono nemmeno a sedere. Cristiano,
0: guarda, caro Cristiano, questa è una ricostruzione, direi, molto, per me anche intelligente, sinceramente.
1: Sì,
0: poi
1: io parlo di 25 milioni di euro se si arriva ai super sconti e saldi di luglio, no?
0: Certo,
1: se
0: certo.
1: Fare un
0: certo
1: regalo a loro, ma qui il problema non è il costo.
0: No, infatti, ecco, volevo dire quello.
1: Ma perché Ruggeri, ora con tutto il rispetto, ma perché Ruggeri deve andare via all'Atletico Madrid per venire alla Fiorentina per non si sa per quale.
0: Soprattutto Nick, perché dovrebbe fare questa operazione oggi, che è un classe 2002, dopo aver fatto un percorso di crescita molto significativo con l'Atalanta, si è fatto un anno di Europa League, un anno di Champions, è andato all'Atletico Madrid, ha fatto 47 partite col Ciolo, per quale motivo ora a 24 anni dovrebbe ripartire dalla Fiorentina? Ecco, questo è un, no, infatti, un mistero.
1: Io penso che lui non, cioè, ma io penso sia impossibile questa cosa qua, però giustamente non è che possiamo giudicare le notizie delle persone, se qualcuno ha avuto, magari che abbiano avuto un'idea, perché no, e quindi è giusto magari anche riportarlo, no, come informazione. Poi da dire che sì, possa diventare praticabile, c'è tutta la differenza del mondo, e quindi non riesco a capire, ecco, perché escano queste cose che francamente, insomma, sembrano molto, no, difficili da poter realizzare, quindi sembra quasi, cioè, qualcosa che di irrealizzabile per certi versi, ma che comunque la Fiorentina stia pensando di fare. Ma è così, cioè, è ovvio, no, che il mercato indirizzato verso questi profili comporta degli investimenti che per me questa società non farà.
0: Caro direttore, e anche per oggi è davvero tutto.
1: Ricordiamoci alle 16.30, beh, ve lo sai cosa c'è alle 16.30, vero?
0: Il ritorno del playoff nazionale di eccellenza con il Grassina che difende il 2-1 dell'andata.
1: Vedi? Grande, Benve. Non
0: siamo
1: diciamo
0: forti.
1: Niente. non diciamo niente, diciamo solo nero verdi, siamo forti.
0: Goal.
1: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
0: Ciao, grazie, ragazzi, direttore, sei forte, Nick, ciao, sei forte, ciao. Sei fortissimo. 14:40, siamo un po' in ritardo, ma ci fermiamo e tra poco ripartiamo. State qui.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio. Temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghese.

0: sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
1: Dario Baldi.
3: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
0: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Oh, grande Tommaso.
0: Pietro.
7: Allora?
0: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
0: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Il livello sale in modo vertiginoso alle 14.46 in questa domenica 14 giugno con Luca Bargellini, Tutto Mercato Web in studio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Condividi questa presentazione? Cioè ti senti tu stesso protagonista di questo grafico che guarda le stelle adesso?
1: Chi sono per poterti contraddire? Sei il padrone di casa e quindi hai ragione te.
0: Molto bene, c'è sempre Marco Tonelli in regia, ma fortunatamente per tutti noi le brutte notizie sono finite. 055 77 111 71, c'è Leonardo in linea, ciao.
2: Buon pomeriggio, buona domenica.
0: Ciao.
2: Io volevo farvi una domanda che insomma è un po' una riflessione del periodo della Fiorentina. Ma vi ricordate di quando parlavamo che dell'azionariato popolare a Firenze?
0: Beh, sì, bisogna tornare indietro di un po' di tempo, però sì.
2: Esatto.
0: Sì.
2: Domanda, se fosse fatto oggi, la Fiorentina che capacità avrebbe di investimento sul mercato? E vi voglio lasciare con questa cosa.
0: Va bene, ti rispondiamo Leonardo. Saluto. Grazie del tuo Ciao. Intervento. Ora, qui siccome c'è una memoria storica molto più, ma non perché vecchia, non memoria vecchia, storica, anche sulle tribolate vicende delle varie proprietà che si sono avvicendate a Firenze e anche del successo che ha avuto, o per meglio dire non ha avuto, l'idea dell'azionariato popolare in Italia, io lascio la parola al dottor Barge.
1: E io credo che sia dagli albori dell'era della valle che non sentivo parlare di azionariato popolare. In altri paesi funziona, in Germania sono le aziende proprietarie dei club, non esistono perché possono avere al massimo il 49% delle azioni. Poi c'è l'azionariato popolare, la capacità economica sinceramente è difficile da ipotizzare, perché è difficile in generale, non solo in Italia, immaginare un azionariato popolare al 100%. Chiaramente servirà sempre un azionista di riferimento. È un modo per coinvolgere le grandi, cioè le tifoserie nelle società. Sinceramente non credo sia questo la via per aumentare, diciamo, la capacità economica, se quello è l'obiettivo dell'azionariato popolare. Credo che debbano essere implementati gli introiti sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili, ma non per la Fiorentina, per la Fiorentina, per il Bologna, per l'Atalanta, per la Roma, per la Lazio. Forse giusto le tre grandi del nord non hanno questa necessità.
0: Francesco, l'omonimo del Benve, scrive: caro omonimo, tutta quella gente che c'era ieri per le strade del centro storico e tutte quelle rullate di tamburi erano forse per il tuo compleanno? Ovviamente sì, questa è la mia risposta. A parte gli scherzi, ti rinnovo i miei auguri e ti chiedo chi vedi favorita per la vittoria del mondiale, chi invece potrebbe floppare disattendendo le aspettative. Questa è una domanda che sono molto felice di trattare con il mio amico Luca Bargellini. Allora, vi do due favorite. Una favorita del cuore per me è il Portogallo, la favorita della mente è la Spagna. Mi aspetto ho un flop del cuore, cioè sarei felice di un flop, perdonatemi, dell'Argentina. Un flop più ragionato, la Germania, e mi fermo.
1: Allora,
0: così puoi dare quattro risposte.
1: Seguo il tuo canovaccio. Allora, la favorita del cuore è l'Argentina. Giusto, per farti
0: proprio agli antipodi, benissimo.
1: Niente, la favorita ragionata è la Francia. Il flop, diciamo, quello che un po' spero, perché sì, non mi sta, è la Spagna. E il flop ragionato, sono d'accordo con te, l'unica che ci abbiamo in comune è la Germania.
0: Poi voglio leggere altri messaggi.
1: Certo, beccare veramente agli opposti.
0: Agli opposti, soprattutto sull'Argentina, devo dire che per te è proprio quella del cuore al top, per me è quella del cuore al top.
1: Io sono scisso su questo perché ho sono Argentina e Inghilterra, quindi se passo dalle Malvinas mi impallinano subito.
0: Per esempio, io guardo, la mia idea è che la rosa più forte, cioè se guardo i 26, per me una rosa più forte di quella della Francia non c'è.
1: Sono d'accordo.
0: Però continuo a pensare e a vederli non in grado di arrivare a una sintesi di tutto questo talento sparpagliato nei 26 effettivi.
1: Io spero che siano arrivati un po' tutti a quel livello di maturità tale da dire, da scendere in campo ad un mondiale dicendo ok, lo possiamo vincere, abbiamo tutto per vincerlo, ma non dobbiamo scendere in campo in ciabatte. Perché se l'approccio di Mbappé, Dembélé e tutti i fenomeni a disposizione di Deschamps è quello del tanto lo vinciamo in ciabatte, è proprio l'opposto dell'approccio che devi avere. Se decidono di mettersi gli scarpini, la Francia, cioè se la Francia avesse potuto convocare anche altri 46 giocatori, sarebbe arrivata prima, seconda e terza, perché se andiamo a vedere tutti quelli che Deschamps non ha convocato, ci si arriva serenamente secondi e terzi.
0: Potremmo mandare al PSV Eindhoven, scrive Viola Luke, Sabiri al posto di Saibari, magari non se ne accorgono.
1: Tante scadenze di contratto, Sabiri.
0: Quindi ragazzi,
1: il problema è risolto, ma Saibari non ce lo danno.
0: Poi il Pecora chiede intanto news sull'eventuale conferenza stampa di Paratici. A breve, ragazzi, ancora non c'è una data, però posso dirvi a breve. Più a breve di quello che si può pensare. Poi lui dice: so che Frendrup vale 10 milioni, non sarebbe un ottimo acquisto a quel prezzo? Dubito, caro Pecora, che il mio pupillo Frendrup costi 10 milioni. Secondo me è più facile costi il doppio. Però considerando, e poi insomma, il Genoa sa di avere tra le mani Frendrup, Norton Caffi, quindi giocatori anche con del valore, dubito che si possa scendere così tanto per Frendrup. Non vedo un motivo, tra l'altro credo sia in scadenza nel 2028, quindi non è neanche così alle porte della sua uscita dal contratto di qui sopra. Mi piace anche chiedere al dottor Bargellini che cosa ha lasciato in lui questo mese di giugno, in cui sostanzialmente in due settimane di concreto c'è stato solo il saluto a Vanoli, l'ufficializzazione di Grosso, il mondiale vede solo protagonista Pongracic. Quindi se è un mese dalla tua prospettiva verso la Fiorentina paragonabile a un nulla cosmico, ecco, volevo arrivare a questo.
1: Allora io per approccio cerco sempre di avvicinarmi alle cose aspettandomi poco e sperando in molto. Quindi seguendo questa logica, oggettivamente c'è stato poco a livello di comunicazione di cose proprio concrete. La speranza è che lavorare sotto traccia, che spesso e volentieri è la chiave di volta per fare un ottimo lavoro, sia quello che sta facendo Paratici. Ci sono tante novità, stanno arrivando, da quello che siamo riusciti a capire, tante novità anche a livello societario, all'interno proprio dei quadri dirigenziali, un po' in tutti i settori. Ci dovrebbe essere l'ufficialità di Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, come nuovo responsabile del Viola Park, e tanti altri piccoli aggiustamenti, piccoli o grandi aggiustamenti. Un silenzio che mi fa prudere il naso è il fatto della mission americana. Cioè, è stata trattata con tanto silenzio, ed è una cosa sinceramente strana, perché quando dai il via a un nuovo corso, perché di fatto Paratici è come se fosse arrivato ora, diciamo, sì, operativamente, certo. Come se fosse arrivato ora, magari anche un po' di, come dite voi giovani, un po' di hype, creare un po' di hype intorno a una cosa.
0: E voi meno giovani come dite invece?
1: Non diciamo, stiamo okay. Zitti e osserviamo.
0: No, pensavo ci fosse una traduzione old school hype.
1: Siamo un po' più concreti.
0: Come tutti sanno, per accedere al Valhalla si deve morire con un'arma in mano, scrive Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, e pertanto, per non sbagliare, reco con me sempre un'immaginetta di Paratici the Great. Molto bene, molto bene. Simone mi fa gli auguri in ritardo, mio figlio invece è nato il 12. Ecco, chi è nato a giugno avrà sempre, diciamo, un posto speciale nel mio cuore, perché ovviamente giugno è il miglior mese dell'anno.
1: Eccoci, e quindi, vai, l'ha detta la sua.
0: Non sono un fan dell'oroscopo, sono semplicemente un fan del mese di giugno, ecco, che
1: ci segue sempre lo stesso.
0: Lo so. Comunque ci segue sempre con affetto il mese di giugno, eh? Lo ricordo a tutti gli ascoltatori, quindi lo salutiamo. Invece, per salutare il buon Luca Bargellini, che ora tornerà, anche perché so che sta vivendo con hype appunto questo percorso di avvicinamento alla sfida tra Germania e Curaçao. Se, considerando appunto, siamo a discutere il futuro di Dodò, il futuro di Gudmundsson, di De Gea, di Gosens, tutti i giocatori che hanno, e lascio un attimo da parte nel discorso Ken, tutti i giocatori che hanno dalla loro anche un ingaggio particolarmente pesantuccio oppure una situazione contrattuale che indirizza verso una decisione. Tra questi quattro che ti ho citato, qual è secondo te quello più sacrificabile? De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson.
1: Cioè, Gudmundsson quello... tutta la vita.
0: Addirittura tutta la vita.
1: Gudmundsson tutta la vita. È un matrimonio di quelli secondo me che sono nati sotto grandi auspici, ma che poi non hanno portato niente. A me ricorda tantissimo, e da una parte mi fa una paura terrificante, quello che è successo tra la Fiorentina e Josip Ilicic, che poi salutata le sponde dell'Arno è andato a Bergamo e Maccapoco vince il pallone d'oro. Quindi ecco, la sensazione è questa. Ora è anche vero che il percorso di Gudmundsson, il percorso di Ilicic, giusto per rimanere sul mio di parallelismo, percorso di carriera è comunque diverso, però non credo che Gudmundsson possa rendere più di quello che ha reso. Oramai sono due stagioni piene che qui è vero c'è stato il problema giudiziario, è vero ci sono stati gli infortuni, però ecco, non ha mai dato l'impressione di riuscire ad essere un trascinatore come invece magari lo sono stati Ken con i gol l'anno scorso, Gosens per l'approccio di leadership, Fagioli prendendo per mano la squadra e dandogli un gioco, De Gea anche lui in termini di carisma ed esperienza. È stato pagato tanto, è stato pagato oggettivamente per quello che ha fatto vedere, troppo. E l'unica cosa per evitare un nuovo caso Ilicic, possibilmente cediamolo oltre Alpe.
0: Molto bene. Chiudo con Simone che aggiunge: vada per il mese, però Boston ha più titoli di LA. Questo è proprio, cioè, un attacco frontale.
1: Vedi, il problema si risolve facilmente. Basta tifare per una squadra che non ne ha. Sì. Si torna sempre lì.
0: Tra l'altro ho visto un'immagine di Reggie Miller, uno degli idoli, forse l'idolo anzi per antonomasia di Luca Bargellini, ha postato una foto con Spike Lee dando, come si dice in gergo, his flowers, cioè riconoscendo i meriti di Spike Lee per essere sempre stato al fianco dei Knicks nella buona e nella cattiva sorte, soprattutto nella cattiva sorte, direi.

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
3: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
4: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridoni e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
3: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AIlayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
4: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
3: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania Curaçao, Olanda Giappone, Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: mattina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze.

0: Prato e Pistoia, potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: S'apri dibattito.
4: Uno.
5: Contro tutti!
6: Quello che è accanto a lei è matto.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: 15 e 5 minuti, rieccoci qua in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, c'è l'ottimo Tonelli in regia. Partito anche il Gran Premio di Formula 1 per tutti gli amanti sul circuito di Barcellona. Siamo ovviamente felici di avervi perché siete tanti anche in questa domenica cuscinetto, che è un modo, mi rendo conto, anche fin troppo positivo di considerare una giornata come questa. Giornata che chiaramente da un punto di vista di così orizzonti viola non ha molto in ballo, perché chiaramente il mondiale sta offrendo poco per tutto quello che riguarda la Fiorentina. Lo può offrire se chiaramente qualcuno di voi, magari vedendo le partite del mondiale, vuol condividere con noi un nome, un'idea, un suggerimento. Io tanto i miei li sapete perché ve li faccio quotidianamente, sono rimasto molto molto molto ben lieto di assistere al gol di Nestori in Rancunda, questo ragazzo che ha una storia anche da un punto di vista umano molto particolare. Lui nato in Tanzania da genitori costretti a fuggire dal Burundi per la guerra civile, la famiglia a 3 mesi di vita dalla nascita di Nestori si trasferisce in Australia e poi da lì comincia un iter pazzesco. Il giocatore brucia un sacco di record nella A-League australiana, viene comprato dal Bayern, rimane però nella seconda squadra, adesso è al Watford nella Serie B inglese, club dei Pozzo, classe 2006, e chissà che questo gol non possa consentire a questo giocatore di riappropriarsi anche di quella carriera che a 15-16 anni sembrava già in grado di portarlo verso lidi clamorosi. Chi invece ci porta sempre verso lidi clamorosi con i suoi interventi è la nostra Chiara Bevilacqua. Buon pomeriggio.
10: Ciao Bembe, ciao a tutti, bentrovati, buona domenica.
9: Allora, perché non di quanto accade o accadrà oggi, ma di quanto è accaduto ieri, vogliamo brevemente parlare con te, Chiara, perché chiaramente la festa del Viola Club del Valdarno, che è stata un'occasione chiaramente di convivialità, ma anche in ricordo di Alessandro Rialti, di Ciccio Rialti, è stata però tra le tante cose anche l'occasione, tra poco lo rifaremo insieme, per ascoltare gli interventi chiaramente a distanza di Paratici e del presidente commisso. Quindi intanto vorrei da parte tua un po', insomma, una contestualizzazione anche di quello che è stato l'evento, di come si è sviluppato, e poi più tardi ci ascoltiamo insieme anche questi contributi arrivati da ieri. Ma intanto parola a te.
10: Assolutamente sì, è stato un evento maestoso, mi viene da definirlo, perché poi, come abbiamo avuto modo di raccontare insieme a Ludovico Mauro, già dall'uscita autostradale c'era questa massiccia presenza di Viola che sottolineava anche la portata, seppur non a Firenze, di una manifestazione di questo tipo. Poi, come hai detto tu, lo riascolterete insieme anche agli ascoltatori, l'ha sottolineato anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, non è la prima volta che la società si rende protagonista in una delle grandi manifestazioni organizzate dal Valdarno, perché poi quella di ieri era appunto la festa Viola del Valdarno, con una cena sold out, oltre 800 persone che si sono prenotate, un borgo medievale tra l'altro bellissimo, colorato ovviamente di viola, completamente chiuso al traffico e con un allestimento che sostanzialmente permetteva poi ai tifosi, accorsi un po' da tutta Italia, perché c'è anche gente che io ho conosciuto, salutato personalmente, che arrivava dalla Lombardia, di sedersi e immergersi in questo borgo, respirando poi sostanzialmente quella che è la passione per la Fiorentina. Abbiamo visto anche i fumogeni all'arrivo di alcuni rappresentanti della primavera con il trofeo, rappresentanti che poi sono stati invitati sul palco. Mi ha affascinato molto vedere come poi al termine del loro intervento questi ragazzi seduti al tavolo proprio per iniziare la cena abbiano messo il trofeo al centro. Non siamo abituati a queste latitudini ed è un qualcosa che mi ha emozionato, mi hanno emozionato molto loro, perché poi al di là della retorica, dei problemi culturali legati anche ai giovani, vedere anche la soddisfazione di poter essere festeggiati e celebrati da quelle persone che loro attraverso l'impegno, il sacrificio e la dedizione vogliono rendere orgogliosi insieme a loro stessi, devo dire da mamma soprattutto, è stato un momento molto molto intenso. Hai nominato ovviamente Alessandro Cicceri Alti, c'è stata anche la partecipazione della Fondazione Alice Benvenuti, perché poi al di là di tutto lo scopo benefico è quello che poi ha fatto da collante a una serata importante, serata che è stata organizzata in una data non casuale, perché poi lo ricordiamo, il 13 giugno di ormai troppi anni fa la Fiorentina alzava al cielo la Coppa Italia, quindi tanti tasselli che si sono sostanzialmente ricongiunti per poter vivere delle ore veramente all'insegna della passione. E come detto, era già capitato in precedenza che la società prendesse parte agli eventi del Viola Club Valdarno, avevano presenziato il presidente, il figlio del presidente e quindi l'attuale presidente della Fiorentina, ma anche Gio Barone. C'è sempre stato un filo diretto con questa parte di tifoseria molto molto calda in un certo senso. E quindi ieri sì, al termine del talk show, che poi è andato in scena in diretta dal palco, abbiamo potuto assistere alla telefonata che poi riascolterete insieme, una telefonata nella quale comunque il presidente qualche concetto l'ha espresso. Dimmi tu se hai qualche domanda specifica o se vado a dritto, lo sai che poi vado fermata.
9: Guarda, io no, in realtà volevo far sì che il tuo intervento potesse essere il più lungo e completo possibile, quindi se hai altro da aggiungere, Chiara, vai in libertà.
10: Io ti dico, poi lo sai, sono anche molto attenta a questi aspetti, non solo l'ho ascoltato, ovviamente l'intervento telefonico di Fabio Paratici è stato in italiano, è stato molto breve, ha sottolineato l'importanza di trasmettere alla piazza in questo momento la grande concentrazione che tutti i dirigenti stanno mettendo per portare a termine i compiti che sono chiamati a svolgere in questi mesi di fuoco. L'intervento del presidente ovviamente è stato in inglese, che è la sua lingua madre, e io ho voluto guardare un po' anche gli sguardi dei tantissimi tifosi, perché poi anche nel collegamento prima del talk show con Ludovico abbiamo chiesto a qualcuno dei presenti che cosa si augurasse di sentire anche da parte di Giuseppe Commisso, e la volontà di non vivere di ricordi, ma di provare a ricreare anche quello status che da sempre noi assoggettiamo alla Fiorentina, ma che purtroppo non gli appartiene. Se guardiamo la storia recente, è il concetto che forse ha fatto da minimo comune denominatore e che ho ritrovato nelle parole di Giuseppe Commisso. Ha sottolineato come le parole non bastino, il lavoro, le decisioni e i risultati sono quelli che poi fanno la differenza. Ha fatto leva sulla passione che ieri era tangibile, noi vi abbiamo raccontato di un borgo tra l'altro bellissimo, perché io non c'ero mai stata personalmente, quindi se qualcuno non lo conoscesse potrebbe anche approfittare di questi mesi particolarmente piacevoli dal punto di vista delle temperature per scoprire una delle tante chicche che la Toscana e l'Italia offrono. Però in un contesto dove si respirava viola in maniera così massiccia, ovviamente era inevitabile il riferimento alla passione, che è una passione particolare quella di Firenze e che tante volte noi ci chiediamo perché non venga compresa appieno. È un qualcosa che non dipende dai risultati, la passione ce l'hanno i tifosi di tutte le piazze, ma quella di Firenze è un po' particolare, va magari anche capita in quelle che sono le sue sfumature. L'obiettivo chiaro, perché poi così l'ha definito Giuseppe Commisso, è la costruzione di una Fiorentina degna della sua storia, dei suoi tifosi, ma anche di quel futuro che tutti speriamo di poter toccare con mano e che ci sembra appartenere a distanze siderali rispetto a quella che è la realtà. Era inevitabile la menzione al centenario, perché poi sappiamo come la Fiorentina si appresti anche a festeggiare i 100 anni di storia, e il fatto che non venga considerato un punto di arrivo, un traguardo, ma anche un punto di partenza per trovare anche una direzione all'insegna della storia e dei grandi nomi che hanno fatto la storia della Fiorentina, ecco, qualora al di là delle parole venisse poi dai fatti confermato, secondo me sarebbe sicuramente un buon punto per ricongiungere una storia che sembrava arrivata a un punto di rottura non risolvibile. Il fatto che vogliano dare poi alla piazza una squadra, un club e un futuro che siano all'altezza della devozione, della passione respirata, io credo che fosse quello che ieri le persone volessero sentirsi dire. Consapevole che poi sarà un'estate difficile, sarà un'estate particolarmente lunga, il mondiale non aiuta, e sarà un'estate nella quale forse inizieremo a muovere i primi passi, ecco, per poter correre credo che un po' di tempo vada concesso.
9: Chiara di nome e di fatto, un grande abbraccio alla nostra Chiara Bevilacqua.
10: A te, un onore, Beve, buon pomeriggio a tutti.
9: Ciao Chiara, grazie mille. Questo è il sunto, diciamo, della giornata, della serata di ieri. Una serata appunto corroborata da questo duplice collegamento, questo duplice intervento. Allora, grazie all'ausilio, non di Piero, questa battuta che con Niccolò Ceccarini abbiamo fatto almeno 1000 volte, di Marco Tonelli regia. Cominciamo dal direttore sportivo Fabio Paratici, che appunto in collegamento con la festa dei Viola Club del Val d'Arno ha detto questo.
4: Il supporto che ci avete dato, almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, è quello che possiamo dire, che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante, però non sento più niente io, assolutamente niente.
11: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
4: Okay. Ecco, sì, adesso mi sento un po' meglio. Che cercheremo di costruire la miglior squadra possibile e che siamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze, per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
9: Questo dunque l'intervento da un punto di vista tecnico non semplicissimo di Fabio Paratici, sostanzialmente giunta al termine la settimana newyorkese di Paratici e di Ferrari, ma insomma al di là di questo poi chiaramente nella prossima settimana cercheremo di capire, magari chissà proprio dalla viva voce dei dirigenti Viola, ancor più concretamente qual è il piano d'azione per la Fiorentina che verrà. Un piano d'azione che ha espresso anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Ce lo ascoltiamo, chiaramente il suo intervento è stato in inglese, quindi ci ascoltiamo la traduzione di quello che il patron Viola ha detto suo collegamento con la festa dei Viola Club del Val d'Arno.
12: Di sapere che a loro su penna stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là, non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tanti altri. È un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, la responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
13: Ma chi si rompa? Ce l'ha detto o no?
12: Messi, l'ha detto il panziere. anche se un po' vecchiotto, però bisogna provare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi, e ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdano, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre non è mai mancato, anche nei momenti meno felici, e l'impegno è di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi
9: questo dunque il sunto, diciamo così, dell'intervento di ieri di Giuseppe Commisso e prima ancora di Fabio Paratici, presidente e direttore sportivo della Fiorentina. Chiaramente io ribadisco anche quello di cui abbiamo parlato in apertura con Niccolò Ceccarini, adesso però è il momento dei fatti, perché direi che come parole tutti, tanti all'interno della Fiorentina si sono spesi in queste settimane. Ora penso sia però arrivato il momento, considerando che siamo anche a metà giugno, il mercato apre ufficialmente tra 14 giorni e mezzo, c'è quel cuscinetto alla fine del mese dove poter lavorare intervenendo sui bilanci in chiusura, quindi società chiamate a fare urgentemente plusvalenze, insomma chiudere il bilancio con un respiro in più, saranno comunque attive. Vedremo se in questo elenco finirà anche la Fiorentina. Quel che è certo è che la prossima settimana chiaramente inizieremo a fare davvero i conti anche per quello che potranno essere eventuali operazioni di mercato e comunque situazioni un pochino più nel segno della concretezza, diciamo così. A proposito di operazioni di mercato, ne abbiamo accennato un po' prima con Niccolò Ceccarini, ma è interessante fare un po' anche il punto della situazione direttamente da Genova, su quello che è comunque un nome che è un po' il fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello in questo momento nella rosa di Daniele De Rossi, potenzialmente quindi anche fiore all'occhiello del mercato in uscita del Genoa. Parliamo di Norton Caffi e ne parliamo col collega del secolo XIX Valerio Arricchiello. Valerio, buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
13: Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
9: Allora, cominciamo innanzitutto, Valerio, da quello che è un po' la situazione ad oggi per il Genoa sul giocatore, perché credo si debba intanto partire un attimo anche da una considerazione, diciamo così, tattica, ma anche su quello che è stato poi il rendimento di Norton Caffi. Mi sembra si possa tranquillamente, Valerio, dividere un po' il suo 2025-26 in due blocchi, sia a livello di continuità di presenze ma anche di qualità di rendimento, perché comunque il finale di stagione, diciamo così, del calciatore inglese classe 2004 per tanti motivi non è stato coerente col finale di stagione del Genoa, nel senso che è arrivato un infortunio, prima dell'infortunio comunque c'era stato qualche prestazione non all'altezza di quanto fatto nel girone d'andata, qualche sostituzione anticipata, qualche partita vissuta anche almeno all'inizio in panchina. Quindi che tipo di valutazioni ne fa il Genoa della sua stagione e del valore del giocatore all'interno della rosa?
13: Sì, la stagione di Norton Caffi è praticamente finita con un paio di mesi d'anticipo, perché si è fatto male, si era fatto male contro il Torino il 22 febbraio, un problema muscolare, poi ha recuperato, si è fatto un po' di nuovo male nella sosta l'ultima delle nazionali con l'Under 21 inglese, e praticamente è rientrato solo poi all'ultima di campionato, l'ultima mezz'ora. In realtà, secondo me, quando si è fatto male era nel suo momento migliore, perché sì, ha avuto una stagione magari con qualche momento di alti e bassi, però proprio il giorno in cui si fece male contro il Torino, De Rossi aveva avuto questa intuizione di spostarlo da destra a sinistra e aveva fatto anche il gol. A parte il gol, aveva fatto una bellissima partita giocando a sinistra, pur essendo destro, per il modo di giocare del Genoa, con difesa a tre, con gli esterni che attaccano molto, la possibilità di entrare dentro al campo, mi sembrava una cosa molto molto interessante, quindi che sarebbe stato bello rivedere. Purtroppo poi dopo poco il suo campionato si è fermato lì, però al di là poi dell'infortunio, da cui comunque ha recuperato e l'ultima partita l'abbiamo visto di nuovo in campo, è un giocatore che ha dei margini di crescita sicuramente molto importanti.
9: Anche perché è un classe 2004, comunque prima del Genoa era reduce da una stagione nel Championship con il Millwall. C'è una valutazione, c'è un punto di partenza per il Genoa nell'ascoltare eventuali offerte? Perché chiaramente è un giocatore che, un po' per caratteristiche fisiche, un po' anche per abitudini, perché già in Inghilterra lui era abituato a giocare in un centrocampo a 4, a 5, comunque a tutta fascia, ha trovato un campionato e sembra perfetto per lui sotto questo punto di vista come la Serie A. Ne fa una valutazione precisa il Genoa, Valerio?
13: Ma se c'è proprio una valutazione precisa non lo so. So che da quello che è emerso, a gennaio c'era stata un'offerta del Newcastle che si doveva aggirare intorno ai 16 milioni ed era stata rifiutata. Quindi io immagino che il Genoa come idea possa partire, non so, dai 20 milioni in su. Poi dipende, certo, magari gli ultimi mesi in cui ha avuto qualche problema fisico possono un minimo incidere. Secondo me, se avesse fatto un finale di campionato giocando sempre come ha giocato contro il Torino, sarebbe salito ancora di più. Quindi poi non lo so, a volte sai, poi la valutazione poi economica può dipendere anche dalle formule, certo. Può dipendere da eventuali contropartite, quindi ci sono tanti discorsi in ballo, però io credo che se è stata rifiutata quella cifra lì a gennaio si cerchi di ottenere un po' di più. È vero che a gennaio c'era anche il discorso di non volersi magari privare del giocatore in quel momento, anche se poi il Genoa si era premunito andando a cercare comunque qualche possibile sostituto.
9: Valerio, mi interessa parlare con te anche di Frendrup, che è un altro, diciamo, dei giocatori più rilevanti nella rosa del Grifone. Dal tuo punto di vista, questa sarà forse l'estate in cui Frendrup saluterà Genova? Non è così scritta la sua storia in Liguria?
13: Allora, in teoria, sulla carta, se dovessi fare due nomi di due giocatori che più possono lasciare il Genoa in questa sessione di mercato, direi Norton Caffi e Frendrup. Frendrup perché comunque sono tanti anni, tanti ormai, diciamo, in relazione a quelle che sono le tempistiche del calcio moderno. Comunque è al Genoa da un bel po' di tempo, già l'estate scorsa sembrava potesse partire, poi non è partito, ha fatto secondo me una bella stagione con De Rossi, ha chiuso molto bene, quindi ci sta che possa partire. Però poi anche qui dipende un po' da anche logiche più ampie, perché magari ci può essere l'idea che può essere sì arrivato il momento in cui si può anche rinunciare a Frendrup, però potrebbero arrivare delle offerte irrinunciabili per altri giocatori, e a quel punto, non volendo smantellare eccessivamente la squadra, si potrebbe invece poi restare Frendrup. Lui è un giocatore che probabilmente può essere attratto ormai in questa fase della carriera dalla possibilità di provare un'esperienza diversa, però è anche un calciatore che al Genoa sta molto bene, quindi non è di quelli che smaniano per andare via e che manifestano un'insofferenza particolare. Anche l'ultima stagione alla fine l'abbiamo visto molto sereno e comunque contento di essere rimasto, però sicuramente è un indiziato importante.
9: E chiudo, Valerio, tornando un attimo sul Norton Caffi, anche su quello che ad oggi è un po' lo stato dell'arte attorno al giocatore, perché comunque la Fiorentina, che però ha preso un allenatore e gioca a 4 come grosso, c'è il Napoli che, in attesa di ufficializzare Allegri, chiaramente sembra anche un progetto tattico forse un po' più affine rispetto a quello che è appunto ad oggi Norton Caffi, per caratteristiche tecniche ma anche fisiche e atletiche. Però restando un attimo sulla Fiorentina, è chiaro che io insomma ti chiedo anche l'aspetto tattico, perché sembra un giocatore che appunto anche nell'evoluzione che ha avuto nel passaggio che poi non è andato definitivamente in porto per gli infortuni da destra a sinistra sia davvero perfetto in un campionato come il nostro per giocare a tutta fascia. Quindi chiedo anche a te se lo immagini un po' più a fatica, ecco, in una difesa a 4 come terzino.
13: Allora, lui in realtà ha giocato anche a 4 con Vieira. Poi con Vieira spesso ha giocato a 4 da esterno alto, ha giocato anche, soprattutto all'inizio di questo campionato, invece da terzino a 4, e vabbè, il Genoa in quel momento ha fatto un po' fatica, però secondo me ha fatto anche delle partite molto belle anche in quella posizione. È un giocatore un po' particolare, perché secondo me lui fisicamente ha la fisicità di quello che deve giocare a tutta fascia. Per certi versi invece io però l'ho visto meglio a 4 quando poteva dividere la fascia con un altro giocatore e quindi poteva magari avere un appoggio. Questo da un punto di vista tattico lo aiutava un po', e forse non è un caso che invece quando è andato a sinistra si è liberato un po', perché lui più di essere portato tanto al cross, sì, c'ha questo affondo, ma anche questa capacità di tagliare il campo. Quindi secondo me non è tanto un discorso di difesa a 4 o difesa a 3. Quello che un po' mi lascia perplesso nell'abbinamento con Grosso è proprio il tipo di calcio che propone Grosso. Cioè, se penso al calcio che faceva il Sassuolo, comunque tanto palla a terra, non so quanto lui venga esaltato, ecco, da questo tipo di calcio. Però, per dire, sicuramente lo vedrei più con un allenatore come Antonio Conte. Vabbè, ora il Napoli non c'ha più Conte, ma o come può essere un Gasperini. Per il resto non so, noi diciamo, da quello che ci risulta anche l'anno scorso aveva tante squadre italiane che lo seguivano, del Napoli si era già parlato tante volte, la Juventus, l'Inter, vabbè ora magari c'è il discorso di Palestra, quindi però è un ragazzo che è veramente giovane, quindi magari lavorandoci sopra invece può abituarsi benissimo anche a giocare a 4 e soprattutto con un tipo di calcio diverso.
9: Ecco, sicuramente per un allenatore avere tra le mani un diamante grezzo come Norton Caffi può essere davvero però anche molto stimolante, perché sembra davvero un giocatore, non dico agli inizi anche dello scoprirsi a livello di caratteristiche, ma su cui ci sia ancora parecchio lavoro da fare, forse anche tanto margine di miglioramento, no Valerio?
13: Sì, sì, secondo me abbiamo visto ancora poco di quello che può fare, proprio perché comunque poi, quando arrivò al Genoa all'inizio veniva da qualche problema fisico a un piede, poi ha recuperato, però comunque gli serviva un po' di tempo per ambientarsi, ha chiuso bene la stagione scorsa e quest'anno purtroppo si è fermato un po' sul più bello, ma credo che sia un giocatore che poi veramente in un campionato come il nostro con la fisicità che ha può essere dominante.
9: Valerio, è sempre un piacere, buon lavoro, buona domenica e alla prossima su Radio Firenze Viola.
13: Grazie.
9: Grazie davvero al nostro ospite Valerio Arricchiello, secolo XIX, 15:32. Adrian scrive: questa società è fantastica, abbiamo compiuto un'impresa che nessuno aveva mai fatto, hanno trasformato la salvezza in un successo. È un mantra questo che però, Adrian, abbiamo sentito spesso. Io sono, diciamo, d'accordo con te nella specifica di quelle che sono le squadre che non sono mai riuscite a compiere un'impresa del genere, cioè squadre che non avevano il monte ingaggi, non avevano il bilancio, non avevano il tasso tecnico, il talento, la caratura della Fiorentina. Quindi voglio dire, paragonarsi a Benevento, Crotone, non so quali altre squadre, non sono neanche andato a vedere, ma è chiaro che nessuna squadra mai come la Fiorentina si era trovata a quel punto della stagione con 0 vittorie. Quindi voglio dire, sono due elementi eccezionali, però non è che uno annulla l'altro, quindi la salvezza diventa un'impresa semplicemente perché le prime 15 giornate erano state il contrario dell'impresa. Quindi bisognerebbe secondo me tenere insieme i due tranci di stagione, altrimenti si commette un esercizio un po' pericoloso anche nella ricostruzione della stagione stessa. Comunque ci fermiamo, tra poco ripartiamo con altre osservazioni anche nello specifico di quelle che sono un po' le voci e i nomi che gravitano attorno alla Fiorentina. Tutto questo qui su Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 30.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando! Grande Tommaso.
2: Pietro.
3: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
3: 15 e 39 minuti Radio Firenze Viola, prime due ore di diretta. Tra poco però ripartiamo con il blocco 16-18, quindi non vi lasciamo anche in questo 14 giugno. Ci sono i vostri messaggi, c'è il grande Gabriele che chiede, che mi chiede se trovo una somiglianza tra il CT elvetico e Juric, quindi tra Murat Yakin e Ivan Juric. Guarda, devo dirti la verità, ripensandoci in queste ore, perché questa è una domanda che possiamo anche spoilerare, diciamo, era già emersa privatamente, devo dirti la verità, più che altro trovo una somiglianza con Mads Mikkelsen, grandissimo, straordinario attore danese che ha interpretato una quantità industriale di ruoli pazzeschi. Ecco, secondo me bisogna avvicinarsi più verso quel tipo di somiglianza lì, devo dirti la verità. Poi chiaramente però ne possiamo anche parlare nello speciale somiglianze e quant'altro. Sono le 15.40, questa è Radio Firenze Viola, ovviamente 348-7513-933, 055-77-111-71 per i vostri interventi, le vostre telefonate, per le vostre domande, le vostre curiosità. Chiaramente siamo all'interno di un periodo anche difficile da un punto di vista di ricostruzioni, di notizie, perché è un periodo in cui, al di là della presenza statunitense della dirigenza viola, in cui si iniziano adesso a mettere le basi per quello che sarà l'estate, quindi è chiaro che c'è una grande attenzione per quello che è stata la settimana a New York della dirigenza viola. È attesissima a breve la conferenza stampa anche di Paratici per fare una sintesi tra quello che è stata la scorsa stagione e quello che sarà la prossima, con la scelta di Fabio Grosso, con la scelta del mercato, con la scelta di tutto quello che è il mondo Fiorentina 26-27. E c'è un mondiale che, ripeto, insomma, porta poche informazioni utili e rilevanti in casa fiorentina, per l'assenza di elementi protagonisti e perché comunque si guarda magari con con una scarsa sensazione di essere parte di qualcosa le sfide che oggi per esempio alle 19 metteranno di fronte Germania Curaçao e poi a seguire Olanda Giappone e via discorrendo tutte le altre, anche per i nottambuli come quelli che seguiranno Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Magari, ecco, può aiutare chi come il sottoscritto ha un passato anche ora capite bene che con la trasmissione al mattino diventa difficile, però un'altra avventura avendo la trasmissione la sera era più facile arrivare a notte fonda se non addirittura a notte inoltratissima guardandosi le partite dell'NBA, quindi magari in quei momenti sarebbe stato anche ad hoc una partita alle 4 di notte come Svezia-Tunisia. Un qualcosa che penso possa condividere a livello di filosofia l'ottimo Camillo De Michelis di Radio Bianconera. Ciao Cami, buon pomeriggio.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, condivido appieno la filosofia.
3: Ovviamente il problema è che adesso essere protagonisti la mattina in radio ci toglie tutto quel sapore di potersi gustare magari anche le finals NBA che si sono appena concluse con la vittoria dei New York Knicks sui San Antonio Spurs, o ad esempio di un gustosissimo Costa d'Avorio Ecuador a luna di notte. Intanto vorrei chiedere a Camillo, perché poi ci sono delle vicende che chiaramente potenzialmente potrebbero anche intrecciarsi tra Juventus e Fiorentina, non sarebbe la prima volta, ormai è diventato un asse di mercato piuttosto abituale e bidirezionale. Vorrei chiederti innanzitutto, Camillo, come ha accolto il mondo bianconero Giovanni Carnevali e quali sono, dovessi sintetizzare in 2-3 punti, le priorità ad oggi del nuovo dirigente della Juventus.
8: Ma l'ha accolto bene, anche se il tifoso della Juventus ormai è un po' spaventato da queste rivoluzioni societarie, perché è il terzo anno di fila, però insomma diciamo che in questo anno Comolli non è riuscito a guadagnarsi l'amore della piazza, anzi tra queste due fazioni, Spalletti versus Comolli, gran parte dei tifosi erano dalla parte di Spalletti, nonostante comunque stiamo parlando di un allenatore che sì, ha fatto bene, però comunque non ha portato la Juventus in Champions. Perciò da questo punto di vista, ecco, diciamo che questa rivoluzione in attesa per le tempistiche, soprattutto la scorsa settimana, e soprattutto perché io ero presente al meeting di Comolli, parlava di progettualità a livello triennale, quinquennale, però è stata presa bene, adesso c'è l'idea di poter ripartire, no? E le prospettive sono sempre le stesse, perché comunque i nomi questa volta erano stati fatti a Spalletti, quindi Sorloth, Dibu Martinez, Colomuani, sono tutti nomi chiesti dall'allenatore toscano. Tra l'altro Carnevali e Spalletti si sono incrociati in questo weekend e domani Carnevali sarà a Torino, e credo che in questo momento qua la volontà di tutti è quella di non creare telenovele, di riuscire a chiudere per determinati giocatori con esperienza e poi puntellare la formazione titolare con degli acquisti magari anche in prospettiva italiani, però principalmente, ecco, direi portiere, attaccante e tornare a lavorare sullo scouting. Queste sono le missioni di Carnevali.
3: Quanto credi ad oggi, Camillo, ovviamente stiamo parlando del 14 giugno, ad un asse Torino-Firenze per Kostic?
8: Ma Kostic in questo momento è un giocatore svincolato, e ha già liberato l'armadietto proprio poche ore dopo la fine del derby. È tornato subito alla continenza, ha svuotato l'armadietto. È un giocatore che quest'anno secondo me ha avuto molto meno minutaggio rispetto a quanto potesse giocare, perché comunque ha fatto molto molto bene, ha segnato anche tantissimo, una media gol spaventosa, uno l'ha fatto anche la Fiorentina, bellissimo tra l'altro, sì, un altro molto sì, molto bello contro il Napoli. Ci sono state delle piccole frizioni con Spalletti, ma non dal punto di vista del rapporto, proprio del ruolo, perché Spalletti voleva cambiargli posto, sostanzialmente farlo giocare a destra, cosa che lui non ha mai fatto in carriera. Lui è il classico esterno tutta fascia che va dritto e che ha questa capacità di calcio e di cross innata, perché calcia benissimo. E invece per Spalletti, uno con quel tiro lì deve giocare a destra per avere più porta, per tirare verso la porta, invece lui molto spesso crossava, e da lì anche il gol col Napoli, no? Proprio da, sì, sì, da destra. Però poi insomma il giocatore non ha mai preso bene questo cambio, e allora è uscito molto dai radar, addirittura no, anche nella partita di Champions League si è puntato prima su Cabal, poi è entrato solo dopo il tracollo della Juventus all'andata, e al ritorno senza Cabal e Cambiaso non ha neanche fatto un minuto, quindi non è più entrato nelle gerarchie, però credo possa essere un giocatore importante. Poi diciamo che la Fiorentina si giocherà molto probabilmente 4-3-3.
3: Sì, sì. Ecco lì, Camillo, personalmente non lo vedi un po' costretto ad adattarsi tanto per il quarto basso quanto per uno dei tre alti?
8: Diciamo che è lì in una situazione un po' particolare, perché non è un attaccante da 4-3-3, ma è più un esterno da 4-4-2. Mm-hmm. E non è un terzino da difesa a 4 pura, però diciamo che grosso, almeno per quello che ha fatto vedere, ma già dalla primavera della Juventus e poi nelle sue avventure ultima con il Sassuolo, cerca di bilanciare la difesa, quindi potrebbe magari chiedergli di fargli fare un passo indietro per poi utilizzare magari a destra un centrale da terzino, cosa che ha fatto no, quest'anno con Balukiewicz, quindi magari mettere una difesa un po' storta per permettere a Kostic di essere più offensivo. Ecco, credo questo. Però onestamente secondo me la Fiorentina se dovesse prendere Kostic, cioè, prende un giocatore d'esperienza che può fare una bella stagione.
3: E nel salutarti, Camillo, invece considerando che insomma negli ultimi anni il centrocampo della Juventus, poi soprattutto per chi ha seguito i bianconeri nell'evoluzione degli ultimi 10-15 anni, ma in generale un po' nella storia bianconera, il centrocampo è sempre stato un po' il reparto per antonomasia che ha condotto la Juventus a grandi trionfi, grandi traguardi. Ecco, gli ultimi anni chiaramente la direzione è completamente opposta a questo tipo di ragionamento, quindi ti chiedo se ti risulta davvero un interesse della Juventus per Ndur, e se anche da un punto di vista proprio di caratteristiche è un profilo che secondo te ben si sposerebbe con le richieste, le intenzioni di Spalletti.
8: Ma io ti dico, faccio outing da questo punto di vista, sono un grande ammiratore di Ndur. Mm-hmm. Mi aveva colpito nel 3-0 di 2 anni fa contro la Juventus, sì, per capacità, no, di inserimento. Non credo possa essere un calciatore che in questo momento può avere delle caratteristiche utili alla Juve, perché non è un palleggiatore, e credo che la Juventus dopo tanti anni debba trovare un palleggiatore. Però su Ndur io ci punterei sempre. L'ho preso anche al Fantacalcio 1 quest'anno, e poi
3: gran chiamata, allora
8: alla fine mi ha portato anche dei benefici, quindi sì, credo che la Juventus debba tornare a lavorare su queste operazioni, perché Ndur ora lo prendi con un costo. Se aspetti la prossima stagione magari con la Fiorentina più con la Fiorentina magari con una stagione meno travagliata, poi ti chiedo 40 milioni, 50 milioni, e lì è tardi, e lì forse il prezzo è pericolosissimo. E quindi credo che la Juventus, se dovesse vendere bene, qua stiamo parlando di cessioni, quindi Miretti e altri giocatori, allora magari creare un tesoretto per provare a prendere Ndur potrebbe essere un'opportunità. Però se mi dici investimento importante su Ndur per la titolarità in un ruolo in cui comunque le caratteristiche della Juve non hanno fraseggio, ti direi no. Però che la Juventus possa interessarsi e seguire da vicino per tutta l'estate Ndur, te lo confermo, perché comunque credo sia uno dei centrocampisti più interessanti nel panorama italiano, che ha anche, diciamo, un tipo di carriera di livello, perché Benfica, Paris Saint-Germain, Fiorentina, insomma, per un ragazzo comunque che ha ancora tanti anni davanti, direi che è già qualcosa di importante, soprattutto è abituato a determinate pressioni. Perciò dico sì, un nome da seguire in ottica Juve, ma in questo momento qua credo più come un ruolo magari da sorpresa nel mercato e non una priorità assoluta. Però credo che i rapporti tra Carnevali e Paratici siano talmente buoni che qualcosa su questo asse verrà fatto. Ecco, io Miretti credo che possa essere un nome,
3: ecco, stavo per chiedertelo,
8: molto,
3: infatti,
8: molto in considerazione con la Fiorentina, perché chi ha vissuto gli anni di Miretti in primavera e Paratici li ha vissuti sa bene quanto appeal c'erano nel per la sua crescita, per la sua carriera, quindi credo che, insomma, possa essere un nome.
3: Camillo De Michelis, Radio Bianconere, sempre un piacere, grande Cami, grazie mille del tuo tempo e alla prossima.
8: Grazie a te, Fra, quando vuoi, sempre a disposizione.
3: Grazie davvero e buon pomeriggio e buona giornata. Noi ci salutiamo con un ultimo estratto dalla festa dei Viola Club del Vandanno di ieri a Loro Ciuffenna. C'era anche, tra le altre, una rappresentanza della Fiorentina Primavera, composta da alcuni giocatori, dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, dal capo scouting Maurizio Niccolini. Quindi ci ascoltiamo questo putpurri di interventi. Con questo ci salutiamo, solo però chiaramente provvisoriamente. Tra poco il tandem Alessandro Di Nardo, Lorenzo della Giovan Paola vi terranno compagnia per altre due ore, come sempre con Tonelli a capo della regia, ma anche a capo del mondo. Col sottoscritto ci ritroviamo domattina a Chi si compra. Ciao a tutti.
9: Punto di vista sia umano, calcistico, fisico, ringrazio tutti, dal direttore a tutti i operanti della Fiorentina, e quello che succederà la prossima non lo so, ma sono contento di questo trofeo e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
10: Che poi, se andate alla Fiorentina, uno vince che la Primavera entra nella storia per 100 anni, abbiamo un'altra squadra, uno, ma voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Questo fa capire un po' sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è
11: Lapo Deli.
10: Lapo. Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo. Sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti. Ragazzi, ma questi sono troppo seri questi ragazzini. Questi ragazzi sono bravissimi. Lui è
11: Brando Mazzeo.
10: Lui l'aveva presa alla Sestese, l'ho letta la storia sua. Tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare Vesto, si è fatto scappare, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro, ecco, siccome non capisco una di calcio, te me lo ricordo meglio perché già via avanti, devo saltare la gente, quindi insomma. Ti avessi detto mentre la Sestese, guarda, va a vincere il campionato prima della Fiorentina, gli avessi detto.
12: Non lo sarei mai aspettato, però sono molto orgoglioso e felice.
10: E ora? Quelli Parma erano antipatici, non è che un po' picchiamo, mi sembra, a un certo punto.
12: Sì, dai, però abbiamo fatto una grande partita e sono contento.
10: Sempre c'è rigore e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Fiorentina in modo di dire, io ho detto no, ma non c'era rigore, non c'era rigore, no. No, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceani, e dicono da un rigore non c'era, diamo il rigore a loro, vince a loro. E questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tifosi nostri. Lui chi è?
13: Conte Gabriele. Essere di Firenze, vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
14: Niccolò Trapani, vorrei ringraziare perché essere qui è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
10: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolini potrebbe migliorare, perché il terzino destro riesce poi dalla Primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, eh. Vabbè. Dodò sta sereno, possiamo dirglielo.
13: Viene anche dal settore giovanile, viene anche Fortini. Perché ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
7: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
18: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
19: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
20: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
21: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti, nel maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
20: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato AI-layoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.

0: Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara avvia oggi alle 15.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: E ora via al treno di vocali.

0: Di nuovo in diretta Radio Firenze Viola, Viola Weekend speciale Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dai microfoni in via Panciatichi, accanto a me un grandissimo in tutti i sensi, Lorenzo della Giovan Paola.
1: Ciao Ale, benvenuto.
0: Ciao Lore, oggi anticipo d'estate, parleremo molto anche d'estate, parleremo ovviamente anche di quello che sta succedendo oltre oceano con un mondiale che è entrato nel vivo, sono entrate in campo anche le big, ieri il Brasile, oggi ci aspettiamo la Germania contro Curaçao, avremo anche un collegamento a proposito di Germania, prima però i numeri che non sono cambiati, 348 75 13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci, vi risponderà a quello che per me insomma è considerabile il nostro Vinicius Junior, ovvero Marco Tonelli
1: stesso. Ha segnato ieri allora.
0: Non Marco Tonelli, non so se ha segnato in altri sensi da qualche altra parte. Però posso dirti che lui è un grande destro a giro a rientrare, come ci ha fatto vedere ieri Vini nella partita pareggiata dalla squadra allenata dal CT Ancelotti contro il Marocco, una delle più importanti di questa prima fase. Ovviamente ci siamo anche sul canale 92, appunto, modalità DAB, firenzeviola.it, con le ultime novità di mercato in chiave viola, e anche poi la nostra app Radio Firenze Viola, insieme fino alle 18 per fare un po' il punto di questa domenica, che è una domenica di rientro anche per la dirigenza, sappiamo, del viaggio di Paratici e Ferrari in New Jersey, insomma a New York comunque, per incontrare i commisso, poi faremo anche un punto su questo. Prima però non so se sei un grande fan degli spiegoni prima delle puntate, non so, ci sono delle serie, soprattutto delle
1: fan,
0: serie
1: no?
0: Anni 2000, io ho nel cuore una serie molto diversa dalle altre che è Shameless, non so se conosci.
1: Sì, ho visto qualche puntata.
0: Sono
1: sì.
0: Un Gallagher, non inteso come Noel Liam, che sono i cantanti che fanno parte del duo iconico degli Oasis, ma come la famiglia Gallagher che nasce nel Southside a Chicago, Frank, Fiona, vabbè, eccetera eccetera, potrei parlare per ora, un giorno lo farò uno speciale su Shameless. Però prima di ogni puntata c'è una delle protagoniste o un protagonista, spesso Fiona, che dice come avete fatto a perdervi Shameless, questo è per chi se l'è perso, quindi
1: no, ce l'ho presente
0: Fiona,
1: ce l'ho questa cosa dell'intro,
0: sì. Come avete fatto a ignorare, esatto, Shameless, questo. E quindi oggi la nostra Fiona Gallagher è Lorenzo della Giovan Paola, che ci fa un po'
1: perfetto
0: il riassunto delle puntate precedenti.
1: Come avete fatto a perdervi?
0: È Radio Firenze Viola,
1: esatto,
0: perché siamo in diretta sempre e comunque, in tutti i luoghi e in tutti i laghi, come cantava Valerio Scano. E quindi insomma, prima di partecipare con noi, facciamo uno spiegone anche di mercato al 14 giugno, quindi con un mercato ancora embrionale. Ecco.
1: È un mercato in entrata molto incentrato sulle corsie, sia offensive che difensive, perché ovviamente c'è l'interesse della Fiorentina per Norton Caffi, notizia che potete trovare su Firenze Viola e che invece arriva dall'Inghilterra. Invece per quanto riguarda Udoje, un interesse della Fiorentina, ma altrettanto vero anche il fatto che gli Spurs parlano abbastanza alto, perché chiedono circa 50 milioni di euro, che onestamente è una cifra un po' fuori mercato. È però un giocatore che Paratici ha portato a Londra nel 2023 dall'Udinese, ricorderete Udoje

0: a Udine aveva fatto molto bene, poi si è un po' perso dopo un avvio importante. Ultimamente non ha, come tutto il Tottenham che ha lottato fino all'ultima giornata per salvarsi, non ha reso. E quindi è un profilo che ci dà l'idea, dopo appunto anche Ruggeri, no? Sondato, cercato sulla corsia di sinistra, di quello che può essere l'identikit del giocatore che va a cercare parati, cioè se è un giocatore di esperienza internazionale già abbastanza affermato, che però ovviamente poi ha un costo importante. C'è Norton Caffi, come detto, che è diciamo nel mirino anche del Napoli, soprattutto nel caso in cui, e qui c'è un intreccio con la Fiorentina, non dovesse riuscire il club azzurro a prendere Dodò. Quindi se sì. Dodò dovesse rimanere a Firenze, poi è un o meglio, se Dodò non dovesse andare a Napoli, abbiamo anche
1: potrebbe essere, visto che c'è il valzer delle panchine, non so quello dei terzini destri come si potrebbe essere chiamato,
0: perché ce n'è diversi che si muovono, perché l'Inter ha venduto Dumfries, quindi deve comprare un esterno
1: Palestra
0: destro,
1: forse
0: che
1: sappiamo,
0: potrebbe essere Palestra,
1: c'è Palestra. Non so, chiediamo anche a voi come si può chiamare la danza dei terzini destri, visto che sono
0: già
1: rapidi,
0: i balzi delle punte, i balzi dei portieri.
1: A me viene in mente, sono molto rapidi, sia Dodò che Norton Caffi, non so, la Tectonic potrebbe essere dei terzini destri, ti piaceva la Tectonic?
0: E io andavo alle medie quando c'era la Tectonic, bellissimo. Sì.
1: Magari qualche ascoltatore non sa nemmeno cos'è, ovviamente per l'età, qualcuno sa cos'è, purtroppo forse, perché insomma era un movimento anche parecchio osteggiato, insomma poi parleremo anche.
0: Faremo una puntata sulla Tectonic.
1: Sì, faremo una puntata in cui ci muoveremo solo a suon di Tectonic. Io avevo un paio di mostre che ti faccio vedere nel periodo non collegato. Quindi questa Tectonic dei terzini destri che può portare Norton Caffi. Ti chiedo subito a bruciapelo: Norton Caffi o Udoce in un mercato ideale in cui entrambi costano?
0: Certo, in un mercato ideale tra i due chi prendo?
1: Sì.
0: No, Udoce, mamma, sì, senza dubbio.
1: Più giovane Norton Caffi, eh?
0: Sì, ma per me è più forte Udoce. Sì. Poi vabbè, nel senso, sicuramente anche Norton Caffi è un'ottima, cioè può essere un'ottima presa. Io sono uno dei pochi fan, probabilmente di fan, cioè estimatori di Dodò. Cioè non penso che sia così
1: scarso.
0: Allora siamo in due. Non penso sia così scarso come la gente lo definisce. Non è un fenomeno, sbaglia tante scelte davanti, ma è uno che comunque ti ribalta il campo in due secondi perché ha gamba.
1: Sì.
0: In statistiche quest'anno più volte è stato tra i migliori in Serie A per dribbling, che è un dribbling non di qualità eccelsa, ma è un dribbling di strappo. E quindi boh, io onestamente punterei più magari a anche a tenermi un Dodò un anno in scadenza, alle brutte proprio, cioè non avessi altre soluzioni, e poi terrei appunto le fisce da giocarmi su un esterno sinistro. E a quel punto ti dico più Udoce che Ruggeri, se dovessi scegliere io, nonostante Ruggeri sia nel momento hype per la semifinale di Champions, sicuramente l'ottima prestazione contro Yamal, ma non un giocatore secondo me che ti fa, diciamo, alzare clamorosamente il livello.
1: Diciamo che Ruggeri è l'ideale per l'Atletico del Cielo.
0: Esatto.
1: No, è il terzino sinistro, spesso ha giocato a sinistro, poi delle volte a destra. Per il terzino, non so se definirlo bloccato, perché poi ha fatto anche un assist importante contro il Barcellona a Sorloth. Però è un terzino di una squadra che prima, diciamo, mettiamoci a posto dietro e poi proviamo a proporre qualcosa. Uno che tecnicamente è comunque valido. No, sì, faccio anche un po' il quadro non astrale, purtroppo dedicheremo altre puntate all'oroscopo dei calciatori dei terzini destri. Udoce è un 2002, Ruggeri è un 2002, Norton Caffi è un 2004. Io tengo molto anche soprattutto all'età, anche perché poi il cartellino mi ha segnato il grande Niccolò Ceccarini, che ha fatto, non so se al 50%, ma per gran parte dall'età, perché ovviamente un calciatore del 2004 può valere a parità di livello di più, poi c'entra anche il contratto e la scadenza, rispetto a un 2002, insomma, ad altri giocatori. 348-751-3933 per dirci anche cosa ne pensate di questi nomi di mercato molto molto difficili, soprattutto Udoce, abbiamo spiegato anche il prezzo. 055-77-111-71 se volete partecipare con noi a questa Tectonic dei terzini destri. Dopodiché spezziamo l'ennesima arancia, come piace dire a me, nei confronti di Dodò, perché tu dicevi giustamente è uno dei pochi, ecco, non, forse non l'hai detto, secondo me è uno dei pochi nella Fiorentina 2025-2026 sai che aveva il cambio passo. Poi
0: sì, quello
1: non è andato da tante parti, ecco. Però io continuo nella mia astrazione di Fiorentina che compete a un livello un po' più alto. Ora, insomma, ho visto tante partite anche di Europa League, Champions League, non parlo certamente di Atletico Madrid Barcellona o di Bayern Monaco PSG, per parlare insomma di partite recenti. Però nella mia idea a livello un po' più bassi, una Fiorentina europea ha pochi uomini giocatori di questa rosa che possono arrivare a un livello più alto. Te ne faccio tre, sono sempre i soliti tre per me, e due sono contestati, uno è Fagioli e qui siamo tutti un po' d'accordo.
0: Sì, siamo d'accordo,
1: l'altro è Dodò e l'altro è Marin Pongracic, perché secondo me, al di là di amnesie difensive delle volte inspiegabili, come valore assoluto sono i tre calciatori che vedo a un livello più alto. Per il resto, se mi dici, probabilmente Ndur ci arriverà a questo livello.
0: No, secondo me
1: Mandragora,
0: se rimani sul discorso cambio passo, Ndur
1: no, assolutamente,
0: ne ha zero veramente.
1: Mandragora è un giocatore che ha fatto molto bene, non ce lo vedo a un livello più alto. Ranieri, che ha fatto bene secondo me quest'anno nella seconda parte, non ce lo vedo a un livello più alto. Gosens non ce lo vedo secondo me nemmeno allo stesso livello, ti dico questa cosa, 2026-27.
0: Sì.
1: E Ken, io continuo a dirlo, sarà un mio cruccio, perché poi sento anche tanti di cui mi fido come commento tecnico, io non ce lo vedo a un livello più alto, molto più alto, nel senso, per una squadra che è da Champions League sì, però per come si sente anche Ken, secondo me è un po' soprastimato anche.
0: Ma diciamo,
1: però non lo so.
0: Allora, Ken è un giocatore. Allora, tra l'altro mi aggancio perché facevamo il recap di mercato.
1: Sì.
0: E una delle notizie di stamattina è la volontà da parte di Grosso di mantenere Ken in rosa, con un lavoro anche ovviamente di Paratici e un retroscena, tra virgolette, potete trovare anche questo su firenzeviola.it, della precedente esperienza che hanno avuto Grosso e Ken ai tempi della Juventus nel 16-17, quando Grosso era tecnico della Primavera Bianconera e Ken a livello di numeri in quella stagione raggiunse quota 14 gol e 4 assist in 25 partite. Era un Ken che aveva 16 anni perché è un 2000, quindi era ancora giovanissimo. Il fatto che Grosso voglia puntare su di lui onestamente non mi stupisce, nel senso che, per quanto appunto uno poi può discutere sulle prospettive di livello, che ormai per un 2000, quindi sono 26 anni, inizia ad essere anche di...
1: Sì, lui è un falso 2000, nel senso lui è iniziato da giovanissimo.
0: Sì, ma
1: senso,
0: con 10 anni di carriera 18, buoni. Secondo me 2018.
1: Sì, sono 10 anni di carriera buoni.
0: Sì, sì, sì, quasi 10, speriamo. Sì. La prossima potrebbe essere la nona stagione da professionista. Mm. Quindi, ma sai, io sono un amante delle punte tecniche e quindi,
1: non sono
0: un amante di Ken, ma se dovessi scegliere le punte che piacciono a me, probabilmente non ne prenderei nemmeno una, perché sono un amante dei Berbatov, degli Henry, andando su piani diversi, delle punte anni 2000, ok?
1: Sì.
0: Ovviamente Ken manca in quel fondamentale, non troppo, cioè nel senso non è che è uno scarpone, se parliamo in gergo proprio terra-terra, ma è un giocatore che... Nella qualità tecnica non ha la sua arma migliore. Ha fisicità, è uno che ti stressa continuamente la linea, attacco alla profondità. In Italia secondo me può tranquillamente essere top 3, top 4 prime punte. Perché le altre,
1: ma insomma, per demerito anche degli altri,
0: perché le altre sono Malen, Lautaro,
1: Højlund
0: e poi ci mettiamo Ken.
1: Secondo me Højlund, anche per caratteristiche, è un Ken più forte.
0: Sì, è quella tipologia di
1: 3 giocatore, 3 anni anche in meno.
0: Sì.
1: Un po' più, usiamo tutte le virgolette possibili, un po' più evoluto, un po' più intelligente a livello calcistico di scelta.
0: Sì, probabilmente
1: poi
0: sì.
1: È un giocatore, essendo attaccante,
0: di strappo, di fisico, sì sì,
1: anche egoista,
0: però sono questi qui gli attaccanti. E quindi ti dico, in Italia sì, in Europa oggettivamente no, nel senso che e lo dimostra il fatto che, nel senso, in questo momento la sua clausola di 62 milioni non stuzzica granché le squadre estere. Poi sappiamo c'è il mondiale di mezzo ora, anche se Ken non ci partecipa, ahimè, perché siamo rimasti a casa anche stavolta, ma è un po' più ferma la situazione a livello internazionale. Però non mi stupirei di vedere Ken rimanere a Firenze ancora un anno con un Grosso che proverà a rilanciarlo, e secondo me ci potrebbe anche, e ce lo auguriamo, riuscire, perché comunque lì si tratta, dal mio punto di vista, di rimotivare il ragazzo più che da un punto di vista di campo, tecnico, tattico. Si tratta proprio di ridare delle motivazioni a un giocatore che probabilmente lo vediamo, no? Spesso, per chi ha visto, noi ci attacchiamo anche al capitolo mondiale Stati Uniti Paraguay.
1: Sì.
0: C'è stato un primo tempo di Pulisic in cui,
1: pazzesco, ha giocato un tempo e basta, ha ribaltato il Paraguay.
0: Esatto. Il Pulisic degli ultimi 6 mesi in Serie A non ha praticamente segnato. Ed è un po' quello che si diceva di Ken in vista del playoff, no? Si trattiene, poi quando andava con l'Italia, gol. Veniva a Firenze, non riusciva a segnare. A volte il giocatore, se mentalmente non è settato sull'obiettivo, a meno che non sia un fuoriclasse assoluto, ed è difficile perché ce ne sono pochi, fai difficoltà. Quindi Ken magari rimotivato su un obiettivo che può essere quello appunto di rilanciarsi nuovamente e di riportare la Fiorentina in Europa, per poi sì riproiettarsi su magari anche un mercato più importante, che è un discorso poi questo che magari può dar noia al tifoso, no? Del giocatore che usa la Fiorentina come rampa,
1: però è molto attuale, nel senso, nel 2026 è così,
0: ma è un discorso che vale per tutte le squadre italiane.
1: 30 non sarà così, però adesso è così.
0: Ma è un discorso che vale per tutte le squadre italiane,
1: certo.
0: Cioè, Dumfries utilizza l'Inter, tra virgolette utilizza, perché poi ci vince il campionato, per poi arrivare al Real Madrid. Cioè sono pochi esempi, probabilmente solo Lautaro è uno che avrebbe potuto fare il salto in più,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: ha scelto di rimanere all'Inter. Nel resto d'Italia, Malen, se fa un altro anno del genere a Roma, cosa pensate, che resti a Roma? Prende e se ne va, o se ne torna in Premier, o se ne va, non lo so, in Liga al Barça a fare la prima punta.
1: Bello, un attacco Malen, Yamal, Gordon, perché anche hanno comprato Gordon,
0: sì,
1: non riscatteranno Rashford,
0: che aveva fatto effettivamente Marguccio,
1: ma secondo me non aveva fatto,
0: no,
1: male,
0: aveva fatto 15 gol e 15 assist,
1: aveva fatto molto bene Marcus Rashford, sì, sì. Anzi, ero molto contento anche della sua del suo revenge arc, diciamo, perché lui poi ha avuto anni molto difficili allo United. Detto questo, parlavi di Malen, ci colleghiamo anche per fare il quadro sul mondiale di oggi. Alle 19 tutti in campo con la nazionale che ha adottato Radio Firenze Viola, ovvero Curaçao.
0: Ah, pensavo la Germania.
1: No, assolutamente.
0: È un problema, sì, sì.
1: Germania Curaçao ore 19. Poi vi do anche un po' le quote, se, ovviamente, insomma, se
0: siete scommettitori.
1: Sì. Ore 22 per l'appunto, Malen in campo con la sua Olanda contro il Giappone in una delle partite più interessanti di questa prima giornata del mondiale, oltre a Brasile e Marocco. Allora, a me è piaciuto molto il secondo tempo di Bosnia-Canada, molto molto.
0: Sono d'accordo.
1: Mi è piaciuto un sacco, soprattutto Muaremovic, secondo me è un difensore di un livello incredibile.
0: È ben piaciuto il taglio di capelli di Muaremovic.
1: Sì, sì, biondo platinato.
0: Che non capisco mai come fanno quelli, io mi sono fiatto biondo nel lontano 2022.
1: E però, che è successo?
0: No, succede che quelli
1: però
0: lì non
1: sai,
0: sono...
1: Devi avere l'attitudine da biondo platinato,
0: quel,
1: se lo faccio io
0: quel colore naturale
1: subito,
0: che gli rimane sotto,
1: sì,
0: perché è un esperto di tagli, quello è un mallet, il colore che gli rimane sotto onestamente è un abbinamento molto bello. Però al di là del taglio, sì, Muaremovic difensore, ecco, quello potrebbe essere un profilo, riagganciandoci alla Fiorentina,
1: no,
0: che no, dico, tra i vari nomi
1: fa,
0: tra i vari nomi però di sponda Sassuolo, sì, che potevi puntare, ecco, il più forte probabilmente era,
1: sì,
0: lui.
1: Sì, no, poi c'era Kone anche dall'altra parte del Canada. Io, riagganciandoci alla Fiorentina, consiglio a Paratici, che sicuramente l'ascolto, il Muaremovic da discount, ovvero Itzes, che secondo me è un ottimo difensore centrale. Però dicevo, appunto, Bosnia Canada mi è piaciuto molto per proprio il ritmo. Poi insomma, mi ricollego anche al discorso che facevi su Moise Kean, sulle motivazioni. Cioè, io vado in contrasto, rispetto anche molto quello che è l'opinione pubblica e insomma anche l'opinione del tifoso e la pancia del tifoso a Firenze. Secondo me è impossibile pareggiare le emozioni, le sensazioni e lo spirito che ti può dare il calcio per nazionali. Io sono un grande fan
0: del calcio, anzi, per nazionali,
1: assolutamente, ma un grande sostenitore del primato del calcio per nazionali rispetto al calcio per club. Secondo me è una, non vorrei scadere nella bieca retorica, però per me la vera essenza del calcio risiede ancora nel calcio per nazionali. Stanno cercando di far cambiare anche quello, però poi ci andiamo sul capitolo del piccolo Lorenzo della Giovanpaola che guardava i mondiali, perché
0: sì,
1: so
0: che è il motivo per cui io seguo il calcio, quindi
1: esatto,
0: non ho nessun problema.
1: Io lo dico, ho iniziato a fare questo mestiere perché guardavo i mondiali e speravo di commentare.
0: Ma lo vedi anche per tanti colleghi a livelli più alti di noi che vanno a seguire il mondiale, no? E che testimoniano,
1: sì,
0: con foto e storie il mio piccolo il traguardo raggiunto. Ma chiunque, ovviamente, calciatore, chi lavora nel mondo del calcio, dal calciatore all'allenatore al magazziniere al giornalista, aspira ad arrivare a quel livello, e c'è un motivo. Poi il calcio per club è bellissimo e lo raccontiamo tutti gli anni, seguiamo la Fiorentina,
1: sì,
0: però il calcio per nazionali è diverso, cioè è un qualcosa di diverso. La Scozia ieri che torna a giocare un mondiale,
1: Flowers of Scotland,
0: esatto,
1: cantato
0: tutto
1: lo stadio, gol di McGinn, ecco, la Scozia è un'altra squadra che insomma fa battere il cuore anche
0: poi
1: per tutto quello che c'è dietro.
0: è ovvio che mi dici sono anche eventi che hanno una periodicità di 4 anni, quindi
1: sì, è forse la sua bellezza.
0: Esatto,
1: questa.
0: È la bellezza, è quella, se facessi il mondiale tutti gli anni probabilmente non avrebbe lo stesso spessore anche a livello emotivo.
1: Però guarda, visto che insomma, secondo me, io l'ho spiegato tante volte, l'imprinting con questo gioco meraviglioso ce l'hai con i mondiali, con un'estate del mondiale. Infatti anche per questo secondo me il danno anche culturale che farà l'Italia a queste generazioni,
0: no, è devastante.
1: È questo,
0: a me dispiace tantissimo.
1: È devastante. Ti chiedo qual è stato, cioè chiudi gli occhi, il primo mondiale che ti ricordi.
0: 2006. Io sono in classe 97, avevo 9 anni. Ero al
1: 2002,
0: mare.
1: 2002 non
0: 2002 no, no, avevo 5 anni, non mentirei, però 2006 sì, assolutamente, la finale l'ho vista a casa e ricordo per dire che quando Totti segna il rigore contro l'Australia ero in macchina e lo stavo ascoltando alla radio, cioè proprio primi ricordi. Io ho iniziato a giocare a calcio l'anno dopo, quindi a 10 anni, nel settembre 2006, perché l'Italia aveva vinto il mondiale e mi era appassionato allo sport lì, che poi è quello che seguiamo oggi. È ovvio, come hai detto te, il danno che viene fatto all'Italia e ai tifosi dell'Italia, ai ragazzi italiani e ai giovani tifosi italiani con l'Italia fuori da... Io lo sento di più quest'anno, che è estivo.
1: Sì.
0: Perché il 2022 che è stato bellissimo, perché è stato... per chi ama poi Messi, fan di Messi, ecco. Però è stato invernale, era diverso. Cioè l'estate, il mondiale d'estate, cioè ieri... Io non so perché era a giro per Firenze, magari intorno a mezzanotte io ero in centro, c'erano diversi tifosi con la maglia del Brasile e con la maglia del Marocco.
1: Sì.
0: E cioè quello oggettivamente ti fa un po' senso, no? Ti fa non vedere maglie azzurre. Venerdì sera sarebbe stato il turno dell'Italia contro il Canada. E purtroppo sono
1: sì,
0: ferito.
1: C'è la Bosnia al posto dell'Italia, che insomma.
0: Che però non penso di tifare Bosnia.
1: Ma guarda, un po' sì, anche per la bella lettera di Edin Dzeko, che non ha giocato la prima partita.
0: Mi dispiace, sono...
1: ai bambini di Sarajevo, in cui raccontava anche le difficoltà vissute nell'infanzia, appunto, dell'ex attaccante, anche della Fiorentina, ma soprattutto insomma dell'Inter.
0: Che non è entrato,
1: e della Roma. Non è entrato
0: prima.
1: Appunto. Poi ti chiederò, forse, guarda, sono tentato anche di farlo a Niccolò Santi, cosa ne pensa dell'inno cantato anche dai panchinari a centrocampo. Secondo me è molto bello. Perché avendo avuto un trascorso da calciatore di pessimo livello, essendo stato anche parecchio spesso anche in panchina, almeno fai partecipare un po' anche magari i giocatori. Però non, ecco, chiaramente non ho mai sentito l'inno di Mameli a centrocampo davanti a 80.000 spettatori. Quello è qualcosa che ti darà una carica pazzesca. Poi sarà difficile fare, insomma, scalare le marce e andare in panchina, ecco. Da quel momento forse vorresti entrare in campo
0: sì.
1: Ma lo sai chi è che sta scalpitando? Perché mi ha detto chiamami, non ce la faccio più, voglio dare news di mercato, ma non ce la fa più, non sappiamo come fare. Niccolò Santi, ce l'abbiamo?
2: Esatto,
1: eccoci.
2: Ciao.
1: Non ce la facevi oggi,
2: No, e sai, soprattutto di domenica, no, che di solito le notizie circolano e quindi bisogna coglierle. Sì. I giorni più, diciamo, morti in realtà sono quelli che riservano più notizie.
1: Io so che Niccolò Santi era in via Tornabuoni a fermare i passanti e le passanti, dicendo: ma vuoi sapere qualcosa di più del cartellino di Dodò, di Norton Caffè o di altro? Ci puoi dire tutto ora, guarda Niccolò, non devi importunare più nessuno, vai.
2: Ma senti, intanto direi che il mercato sta convergendo negli ultimi giorni un po' sulle fasce, in particolare i terzini, proprio perché sappiamo che con ogni probabilità se ne andranno Gosens, Dodò, Fortini, o comunque nelle idee del club c'è quello di cederli. Quindi si fanno diversi nomi per le fasce, negli ultimi giorni se ne sono fatti diversi anche abbastanza di proibitivi, credo, come Ruggeri. Un altro che appartiene a quella categoria è Destiny Udoje, nel senso che il suo cartellino costa caro. Addirittura si parla di 50 milioni di euro, quindi ovviamente una cifra totalmente fuori budget per la Fiorentina. In generale ho cercato di capire un po' se sia un profilo da tenere di conto, e a quanto ho capito in effetti è un obiettivo di Paratici, però insomma c'è anche da spiegarlo in che senso, perché lui lo volle a tutti i costi all'epoca del Tottenham e lo difese anche quando all'inizio non giocava. Poi tra l'altro insomma Udoje ha avuto diversi problemi fisici, in particolare la coscia, se non sbaglio, che insomma l'ha tormentato per diverso tempo, quindi è abbastanza ovvio che sia un suo obiettivo. È probabilmente economicamente difficile da aggredire, quello sì, per cui eventualmente si potrebbe parlare di un'operazione in prestito. In questo caso, no, di solito quando si vuole provare a intavolare una trattativa a certe cifre intanto si guarda il prestito, magari la solita formula, no, con il diritto che può diventare obbligo. Però in quel caso il Tottenham deve comunque abbassare parecchio le pretese. Probabilmente può fare la Fiorentina può fare leva proprio sui problemi fisici del giocatore, tanto per tornare a una insomma tendenza solita come l'anno scorso con l'Entei, è un rischio sicuramente, visto che cioè, ha saltato diverse partite Udoge, ora non ho tenuto la contabilità, però per questo infortunio al ginocchio a inizio stagione, a metà stagione circa 8 partite di fila le ha saltate, ma anche verso la fine del campionato, perché sennò ripeto, di base sarebbe un titolare del Tottenham, quindi un giocatore molto forte che peraltro è passato dalla Serie A, dall'Udinese, qualche annetto fa, per poi appunto trasferirsi a Londra. E il quadro in questo momento è questo. Possiamo casomai trarre delle conclusioni da tutte queste voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, ripetevo anche di Ruggerio, ma anche Norton Caffi, sono tutti profili alti, molto alti, come se la Fiorentina volesse dare concretezza alle parole che ha pronunciato nei giorni scorsi, ieri Paratici, ma in realtà anche Josef Commisso all'inizio del mese, con il discorso dello stesso Josef Commisso dall'America, cioè una squadra con degli obiettivi comunque ambiziosi. Poi vediamo, ripeto, c'è da passare dalle parole ai fatti e dagli obiettivi, dai rumors agli acquisti concreti. Però ecco, sì, Udoge è un nome da tenere sott'occhio, insomma, cifre permettendo.
1: Sì, tra l'altro nel Tottenham c'è anche un altro esterno basso di difesa che ha fatto molto bene, che abbiamo visto in Italia, come Spence, che ha un po' anche fregato il posto a Udoge quest'anno, complice anche, come diceva Niccolò, i problemi fisici dell'italiano. Anche lui potrebbe essere un nome buono, non credo per la Fiorentina, ma per qualche squadra in Italia, un giocatore che ha fatto molto bene. Niccolò,
2: tra l'altro le cifre sono quelle, anzi forse pure di più. Il contratto credo che quello di Udoge, anche, anzi sono sicuro, scadrà nel 2030, mentre Spence, che dicevi tu, più o meno nel 2030, nel senso che ha l'opzione per quell'anno lì,
1: 2029, però, sì, vedo la Transfer Market, appunto, probabile opzione per 2030,
2: appunto, quindi però insomma le cifre sono alte, come dicevi te, gli ha anche preso il posto obbligatoriamente, forzatamente, ma ecco, è un giocatore di cui non si priva il Tottenham, credo, così a cuor leggero.
1: Niccolò, secondo te è più probabile che la Fiorentina possa acquistare Udoge o che Curaçao possa far punti oggi contro la Germania alle 19?
2: La seconda.
1: La seconda? No.
2: Sì, sono
3: ma ha ragione, Nico, perché anche la Germania perché poi gli ultimi mondiali non ha passato i gironi,
1: ragazzi,
3: giorni,
1: ma si parla di Curaçao, ora vi faccio vedere, poi salutiamo,
3: conosco
1: anche
3: molto
1: Nicolò,
3: bene, grazie,
1: bellissimo video, non quello di Francesco Benvenuti che ringraziamo,
3: no, infatti io conosco molto bene perché il nostro collega Francesco Benvenuti era qui in diretta prima con voi, ha realizzato per tutto il mercato web dei reel che potete trovare su TikTok in cui descrive Curaçao, quindi ho più fiducia assolutamente in Curaçao che nella prima opzione di cui parlavamo prima con Nico.
2: Sì, ma anche io, ma poi le nazionali, diciamo le nazionali favorite, quelle proprio grandi, hanno già iniziato un po' a seccare, non tanto la Turchia quanto il Brasile, quindi chi lo
1: però
2: sa,
1: Turchia
2: anche...
1: Australia 0-2 è stato l'upset per ora del mondiale.
3: Allora, non vi posso dire che l'ho vista perché onestamente no. Abbastanza bugiardo, però sì, mi sono rivisto un po' di immagini e è stata una, non me l'aspettavo che Montella steccasse alla prima, anche se oggettivamente ha avuto anche un po' di sfortuna al palo colpito.
2: Il trionfo dell'anticalcio, si può dire, Lore?
1: No, perché ce l'hai con l'Australia? Che t'ha fatto l'Australia?
2: No, assolutamente niente.
3: No, però se intendiamo per anticalcio difese contropiede, sì, nel senso che è quello che ti puoi aspettare dall'Australia, che comunque effettivamente, se uno ci pensa, a parte è più presente ai mondiali di noi ormai da diverse edizioni.
1: Però posso dirtelo, ora c'è stato diciamo un innalzamento della difficoltà perché l'Australia concorre per le qualificazioni asiatiche. Prima di una decina d'anni fa era
3: facile,
1: la qualificazione oceanica, l'Australia basta che si mette le scarpine e scende in campo e il pass per...
3: Però poi arrivava ai mondiali, cioè nel 2006 di cui parlavamo prima, noi battiamo l'Australia
1: tutti,
3: cioè, ma con un rigore che non c'è mai e praticamente se andava mai supplementari probabilmente uscivamo, quindi è una nazionale che mette sempre un po'. E la Turchia invece era la prima esperienza dopo, non so se ti ricordi quantitativo di anni, ma mi sembra 24.
1: Allora secondo me l'ultimo mondiale l'ha fatto nel 2002 e è arrivato terzo, 24
3: anni,
1: è arrivata terza la Turchia,
3: e quindi
1: in Giappone
3: ha patito magari un po' anche l'approccio con una competizione abbastanza non particolare, ma, o meglio anche particolare ma soprattutto difficile emotivamente, mentre l'Australia poi
0: ripetiamo, cioè, come ha detto Nicco, è l'anticalcio, nel senso che comunque fai due contropiedi, due tre contropiedi, e vinci 2-0.
1: Si vince anche così, guarda,
0: si vince anche così, ecco, cioè, calcio positivo, esonerato quest'anno in Serie A
1: anche che... così. Niccolò, immagino che tu sia davanti al canale 92, ti saluto se ce l'abbiamo, certo, con queste belle immagini di Curaçao che balla in studio, cioè in studio nell'aeroporto, non so se ce l'abbiamo. Non c'è, vabbè, niente, te le descrivo io. C'è, ci sono i calciatori di Curaçao che ballano nell'aeroporto prima della partita contro la Germania. Non mi sembra una squadra con la Mamba mentality questa, però chiaramente per loro
0: è una gita, è una festa.
1: Sarà una festa anche per Niccolò Santi la prossima settimana senza di me, no?
2: Ma sì, in effetti mi si è chiuso lo stomaco, ti devo dire, oggi non ho pranzato, però domani vi raccomando tutti sintonizzati, perché un'altra ottima puntata con Niccolò Ceccarini che vi sparerà, diciamo, la sua raffica di mercato. È soltanto l'inizio, perché i dirigenti viola ricominceranno a lavorare dopo la trasferta in America, avendo contezza del budget, delle idee, del piano, essendosi confrontati con la società e quindi sapendo in maniera più precisa che cosa fare, no, per il futuro del club. E poi in settimana avremo anche probabilmente, insomma, la conferenza stampa di Paratici, attesissima per capire anche noi una buona volta che cosa hanno intenzione di fare. Però si dice, no, se sono rose fioriranno, gli obiettivi sono interessanti, molto interessanti, però da capire se sono aggredibili. Per il resto vi dico soltanto, vai, stasera tutti sintonizzate alle 22 a Dallas, tutti con la testa a Dallas, perché c'è un
1: ottimo Giappone. Certo, ma certo.
2: Il mio Giappone, due nazionali che mi stanno simpaticissime, sì, ma ragazzi, io ho lasciato il cuore in Giappone, per cui...
1: Non solo, non solo.
0: Però
1: non
0: avete
1: solo
0: perso dei pezzi,
1: Chi ha perso il Giappone? Mi sono distratto.
0: Diversi titolari. Sì.
1: Però Olanda e Giappone, due squadre appunto interessanti, che hanno due delle maglie secondo me più belle di questi mondiali. L'Olanda gioca facile per me perché l'arancione è un colore che mi piace, quindi beh, è molto facile.
0: L'Olanda è
1: molto facile poi creare una maglia bella.
0: Storica. Endo, ecco, non mi viene in mente
1: Endo.
2: Sì, ma anche Mitoma, del Brighton.
1: Brighton. Saremo lì
0: chi l'aveva suggerito
1: col cuore, non so se Marco Tonelli dall'altra parte del vetro.
0: Ecco.
1: Ti ringrazio Niccolò, allora forza Giappone, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, ciao, buon Nico. Proseguimento. Ciao.
1: E, quindi, appunto, Olanda-Giappone, la partita con più hype, quantomeno per questa redazione. Noi ci fermiamo un attimo, piccola pausa. Niccolò Santi si è scollegato e l'abbiamo capito.
0: Certo.
1: Piccola pausa, ripartiamo a breve con anche, insomma, tutti i vostri messaggi al 348-7513-933. Se ci volete chiamare, 055-77-111-71. A tra poco.
4: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio, ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina,

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: E ripartiamo Radio Firenze Viola in diretta dalle 16.36 per la seconda parte della prima ora di Viola Weekend. Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo della Giovan Paolo accanto a me, Marco Tonelli dall'altra parte del vetro e delle vibes che ci arrivano dagli Stati Uniti con un balletto bellissimo. Lo possiamo vedere ora? Cioè, ce l'hai con Curaçao te, Marco Tonelli. Questo è il balletto di oggi sulle note di Party Rock, te lo ricordi? Bellissimo. Party Rock. Questi sono i giocatori di Curaçao che si presentano appunto in Mamba Mentality, mi sembra, sì, prima della partita. Contro la Germania, l'abbiamo ripetuto mentre Marco Tonelli mi mette i like ai video su Instagram, che così comporterà insomma suggerimento ulteriore di questo tipo di video, quindi sono molto contento.
7: Sì, sì, poi l'algoritmo
6: non, non fa sconti. Inizia a pensare che Marco Tonelli sia l'algoritmo.
7: Ah sì, allora dopo ci vado a fare due chiacchiere.
6: Non l'ho mai visto nella stessa stanza, poi devi smettere di abusare del mio Instagram, perché poi ci sono zone che è meglio non vedere. Alza le mani, però. Finché rimaniamo a vedere i video di Curaçao va più che bene. Ci abbiamo un altro, facciamo vedere anche questo. Questo è sempre Curaçao, ragazzi. Sembra la gita della terza media quando ti portano, che ti posso dire, a Palermo tre giorni.
7: Che sei contentissimo.
6: E ci sono i ragazzi in fondo al pullman che ballano. È sicuramente una squadra da tenere d'occhio. Alle 19 in campo contro la Germania. Da tenere d'occhio anche i vostri messaggi: 348-7593-933. Andiamo a leggere qualche messaggio.
7: Sì, perché abbiamo Marco il Moviolista che ci scrive: Di Nardo, se riguarda il gol di Vinicius, non è un destro a rientrare, ma una sassata di interno destro mezzo collo.
6: Io ho visto il gol a velocità normale, e poi l'ho visto anche dalla retro della rete. Mi sembrava un destro a giro, però.
7: Se intendi il destro a giro come l'interno morbido, non è il tiro a giro di Insigne alla Del Piero, perché poi bisogna ricordare sempre che veniva prima Del Piero di Insigne nella fattispecie di questo tipo di gol. Simone invece ci scrive: ciao, Grosso nel Frosinone faceva fare il terzino a Brescianini con ottimi risultati. Un abbraccio, Simone. Bene. Cernusco sul Naviglio.
6: Cernusco forse.
7: Sì, Cernusco, scusate.
6: Guarda, questo non me lo ricordavo. Sicuramente Brescianini è esploso, tra virgolette, a Frosinone, col Frosinone nell'anno di Serie A, quando non c'era già
7: non
6: più.
7: Non ricordo onestamente un Bresciani di terzino, però
6: no,
7: magari però,
6: assolutamente, se lo ricorda molto bene il nostro amico da Cernusco sul Naviglio.
7: Stefano ci scrive: Udoge, con 4-5 milioni ti porti a casa un terzino di sinistro come l'olandese Maier del Club Bruges, ma Paratici è un megalomane?
6: Non lo so se è un megalomane, non so nemmeno se chiederlo al prossimo ospite. Abbiamo il piacere di avere di nuovo in diretta Carsten Fuss, giornalista tedesco. Ciao Carsten.
8: Ciao.
6: Dove sei geolocalizzato? Dove sei?
8: Io sto a Monaco, Monaco di Baviera, e stiamo preparando la partita. Già avevo una trasmissione con Guido Buchwald, il mitico campione del mondo del 90.
6: Bellissimo, mondiale che ci ricorda anche che l'Italia ha fatto grande questa competizione, sembra un po' strano.
8: Ho scritto un libro, ho pubblicato un libro recentemente, Calcio d'Oro, il periodo più bello del calcio italiano.
6: Ma sì. Di che anni si parla? Anni 90, quindi?
8: Degli anni di Maradona, 87, okay. 90.
7: Sì.
6: Sono quelli gli anni d'oro. Cioè, ecco, secondo te, paragone difficilissimo. È domenica pomeriggio, siamo tutti un po' a sognare. Per tuo gusto personale non lo so, ma come livello di forza meglio quella Serie A 86-90 o questa Premier League, che è di nuovo il calcio da guardare adesso?
7: L'NBA, diciamo.
8: È diverso, perché oggi abbiamo piuttosto un calcio atletico, intenso, soprattutto nella Premier League, ma non vedo, cioè per esempio l'Arsenal è piuttosto un catenaccio 0.0, no? Cioè non è uno che mi piace tanto. E poi direi negli anni 80-90, per quanto riguarda i calciatori individualisti, erano più sviluppati, erano più personaggi, erano più divertenti.
6: Quindi secondo te vince, almeno come intrattenimento, il calcio degli anni 90? Insomma, tanti la pensano anche come il nostro amico Carsten Fuss, che ci parla appunto dalla Germania. Prima di Germania, Curaçao, abbiamo parlato tanto, per modo di dire, forse abbiamo anche un po' macchiettizzato Curaçao. Questa Germania, è la percezione dall'esterno è che sia una delle Germanie meno pronte, meno forti degli ultimi anni, però anche comunque tanti giocatori forti.
7: Dal mio punto di vista ha diversi giocatori forti ed è un po' sottovalutata, soprattutto perché poi, come dicevo prima per l'Australia, no? L'abitudine alla competizione, anche se le ultime due edizioni della Germania al mondiale non sono positive, quella del 2018 in Russia e quella del 2022 in Qatar, e non hanno superato i gironi, soprattutto del 2018, dopo che appunto arrivi dal successo al mondiale del 2014. Però ne sappiamo qualcosa anche noi, che prima ancora di questo disastro delle tre mancate qualificazioni nel 2010 in Sudafrica siamo andati fuori ai gironi. Però è una squadra che ha della qualità, ha un Kai Havertz davanti che è reduce da un gol in finale, anche se non poi dalla Coppa sollevata, ha diversi elementi. Non so come sta Musiala, ecco, quello è un po' l'ago della bilancia probabilmente, perché fino a qualche mese fa / un annetto fa, prima dell'infortunio,
6: lui si fece male più o meno di questo periodo, era il mondiale per club contro Donnarumma. Sì. Come sta Musiala?
8: È uno fragile, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. Cioè io lo conosco abbastanza bene, visto che faccio l'intervista al Bayern di Monaco regolarmente, cioè praticamente tutta la stagione. E quindi è uno che ha bisogno di stare tranquillo, di essere anche sostenuto dalla squadra. Non è uno che può tirare la barca, non lo è. Quindi è uno, se sta bene e se percepisce anche il sostegno degli altri e soprattutto dell'allenatore, può fare la differenza. Parliamoci chiaro, dopo l'infortunio non è ancora arrivato a quel livello dove era. Ma io direi soprattutto Wirtz, cioè abbiamo due fuori classe, no? È Wirtz e Musiala, non c'è paragone. Wirtz viene da una stagione complicata dal Liverpool, ma se lui potrebbe trovare quel livello che ha dimostrato, anche perché ha vinto il campionato e la Coppa al Leverkusen, e lui potrebbe fare la differenza. Se parliamo poi dell'altra squadra, ci sono pochi a quel livello, pochi. Ci abbiamo Kimmich, che secondo me sta giocando fuori posizione, perché l'ha messo sulla destra nella retroguardia, e lui ha sempre la tendenza di andare al centrocampo. Quindi cosa succede? Apre un varco sulla destra, e se un allenatore preparato vede queste cose, mette uno veloce sulla sinistra e amen, no? Là siamo veramente vulnerabili. Non direi contro il Curaçao,
6: magari ci stanno ascoltando da Curaçao, hanno capito che va messo qualcuno da quella parte, non so se ce l'avranno, però
8: no, ma è tanto facile. Non so se l'avete visto le partite Kimmich è veloce, ma non tanto veloce quanto veramente quelli che fanno la differenza. Vinicius, cosa vuoi tu?
7: Sì, sì, poi era specializzato magari nel, ormai nel, cioè, da diversi anni è il ruolo di metodista, di regista.
6: Sì, il problema di Kimmich è che è talmente poliedrico come giocatore che poi si è perso un po' la collocazione. Cioè, Guardiola l'ha messo
7: per me è un centrocampista di impostazione.
6: Però
7: di,
6: lui
7: di
6: nasce tempo. Esterno.
7: Come terzino,
6: no?
7: Sì, sì, come con Guardiola. Sì. Nel primo ritiro estivo di Guardiola, se non sbaglio, che poi lo sposta perché Guardiola costruiva con i terzini, ha finito per mandarlo talmente dentro il campo che poi ha detto: aspetta, sì, rimani qui. Che...
6: Sì, sì, sì, sì.
7: Però sì, la mia curiosità era più che altro su appunto i due di cui ci parlava Carsten, ovvero sia di Musiala e Wirtz. Che anche Wirtz non è reduce da una stagione eccezionale, no? La prima in Premier, no. Ci si aspettava un po' di più forse, anche per visto l'esborso economico, quindi sono un po' loro due. Musiala nel 2022 provò a trascinare la Germania quando era nell'apice, probabilmente anche nell'inizio, proprio nei primi, negli albori della carriera.
6: Sai chi provò a trascinarla la Germania? Anche Füllkrug.
7: Füllkrug, sì, assolutamente. Sì.
6: Sono passati.
7: Manca un po' forse l'attaccante di peso.
6: C'è Voltemade, che però è un attaccante,
8: sì,
6: anche molto tecnico.
8: Che è 3 metri alto, sì. Ma viene anche da direi, 3 mesi che non gioca molto, che non ha veramente acquistato uno stato di forma eccellente, altro che. Quindi è Undav, no? Undav, che è l'alternativa di Havertz, è uno che arriva dalla strada, cioè quello ha giocato anche nei bassi fondi del calcio tedesco, quindi è uno che ha fatto strada, è furbo quando segna, un po' tipo Gerd Müller, però direi anche che ha somiglianze con Romario, sai, uno che, che è furbo, che vede situazioni in anticipo, quindi questo tipo è
6: un animale d'aria di rigore, si direbbe in Italia.
8: Sì, poi è uno scherzoso, è uno che fa bene alla squadra, che veramente è un tipo che mancava.
6: Carsten, guarda, collegandoci anche su Radio Firenze Viola ai temi di casa fiorentina, so che Gosens ti fa in questo momento, non so se da competitor, comunque Gosens fa l'opinionista per una TV tedesca, no? Questo mondiale, sì, giusto? E com'è percepito Gosens? Perché in Germania forse ha fatto anche gli europei del 2024, no? Da talent televisivo, mi sembra.
8: Vabbè, da talent, perché era sempre già avanzato con gli anni. Gosens viveva sempre sul suo agonismo, cioè spingeva, parliamoci chiaro, la sua tecnica è non quella che ci vorrebbe uno che gioca per la nazionale.
6: Però lui fece, se non sbaglio, vado a memoria, un grande europeo del 2021.
7: Sì, sì,
8: sì.
6: Quello del Covid.
7: Sì.
8: Sì, sì, quello del Covid, sì, giocava bene, ma poi anche Nagelsmann l'ha convocato 2 o 3 volte, mi sa, poi non ha più voluto sentire di Gosens. Come carattere, sicuramente è uno che sta benissimo ad una squadra, ma direi sulla sinistra abbiamo adesso con Brown, che è un vero talento di 22 anni, che poi il Bayern di Monaco è disposto a pagare anche 60 milioni al Francoforte, che lui giocava 2 anni fa nel Norimberga, quindi in Serie B tedesca. E questo è un talento che secondo me è anche meglio di David Raum.
6: Carsten, che futuro ti aspetti per Gosens? Piccolo quadro che arriva da Firenze, lui ha avuto una stagione difficile come tutta la Fiorentina, vorrebbe rimanere, insomma l'intenzione è di rimanere, la società si sta guardando intorno perché è un giocatore ultra trentenne, che io sono d'accordissimo con quello che dice Carsten, cioè faceva dell'agonismo, dell'atletismo il suo punto di forza. Una volta perso anche un decimo dell'esplosività che aveva negli anni all'Atalanta, che poi coincidono anche con l'Europeo del 2021, quello del Covid, diventa un giocatore con dei limiti, io lo dico sempre. Poi qui è molto amato anche per la figura, no, che ha Gosens come uomo che in effetti
8: posso solo sottolineare, cioè sta bene alla squadra, sta magari anche bene alla società. Non so fino a che punto lui vorrebbe mettersi a disposizione, vuol dire non essendo della prima formazione, se parte anche dalla panchina, non so.
6: Ma secondo me ci potrebbe anche rimanere a fare la panchina.
7: Lui a fine anno nella conferenza post
6: Atalanta,
7: Atalanta, bravo, non mi viene in mente la squadra. Ha chiaramente detto di voler rimanere a Firenze, di quanto la famiglia si sia ambientata nella città e di quanto lui tenga anche alla squadra. Lo ha dimostrato quest'anno non andando al Nottingham Forest a gennaio. È un leader, secondo me. Il problema principale su Gosens è relativo all'ingaggio. C'è un ingaggio troppo elevato.
6: È il quarto più pagato.
7: Il quarto più pagato della rosa, esatto. Quindi diventa un po' difficile poi, diciamo, spiegare un ingaggio del genere, sì, con le prestazioni in campo.
6: Sì, no, giustificare il fatto che comunque è un uomo spogliatoio fino a un certo punto, e non sono grande.
7: L'unica
6: fan
7: può essere se le dimensioni, che non so quante volte può essere successo.
8: No, innanzitutto bisogna avere un uomo sul campo, sì.
6: Sì, esatto. Infatti, forse è meglio dare qualche milioncino in più a un uomo che non fa bene al gruppo, ma fa bene anche ai risultati.
8: Per dire, magari sì, se si vuole valutare anche questo, va bene. Tanto è chiaro, lui vive bene in Italia, cioè ormai si è ambientato più che bene.
6: Carsten, guarda, in chiusura parlavamo dei mondiali, ho chiesto anche ai nostri ascoltatori se vogliono il primo mondiale che si ricordano. Il tuo primo mondiale da bambino, insomma, da tifoso, ancora non da esperto, da giornalista, qual è stato?
8: No, il primo mondiale da bambino che mi ricordo era nel Messico, però io non potevo guardare tutte le partite. Per esempio la partita del secolo non potevo guardare perché era proprio tardi. Mio fratello maggiore mi metteva il risultato sotto il cuscino e io sono rimasto male svegliando.
6: Ovviamente allora, 1970
8: ho incontrato Rivera e Tardelli tre settimane fa ad Ancona. Quindi due leggende del calcio italiano che hanno fatto male ai tedeschi. Quindi questo erano i primissimi ricordi. Poi da giornalista Italia 90, che era sì, un torneo sempre favoloso, sempre.
6: E guarda, facci un po' tornare un po' il buon umore, anche se so che per i tedeschi non è un ricordo bello. Nel 2006 invece, durante quell'Italia-Germania, dove eri?
8: Ero impegnato come giornalista, ero anche alla semifinale a Dortmund.
7: Che ricordi?
8: Ho sentito Fabio Caressa. Chiaramente dopo quel giorno poteva anche essere eletto come presidente dell'Italia.
7: Sì, sì, assolutamente.
6: Sì. Quello, guarda, per noi forse la partita per la nostra generazione dell'Italia è quella.
7: E sai cosa ti dico?
6: Quello.
7: Anche se gli ultimi due mondiali non parlano a favore della Germania, è stata però la partita, e questo poi Carsten ce lo puoi testimoniare, della svolta invece, sì, nel momento più buio della Germania per il movimento calcistico tedesco, che a differenza nostra è riuscita a rifondarsi con poi una metodologia degli impianti, una struttura che fa invidia, perché poi la Germania che ha nel Bayern Monaco l'apice, no? da tutta probabilmente la carriera, diciamo la storia del calcio, ha però dei sistemi che noi non abbiamo a livello giovanile, a livello di infrastrutture che oggettivamente fanno invidia.
8: Attenzione, io direi, no, le strutture non ce ne sono da voi.
7: Non
8: ce ne sono. Però,
7: qui abbiamo il Viola Park che è un po' in controtendenza,
8: sì,
7: però sì.
8: Appunto, io ci sono passato un mesetto fa. Sì, Viola Park, oppure altre strutture, pochissime, ma che sono a livello, ce ne sono, che talenti ci sono decisamente, ma non li fate giocare.
6: Guarda, l'esempio è quello che succede,
8: vi dico Lennart Kahn,
6: sì, certo.
8: Che doveva esserci, si è infortunato purtroppo, però aveva 17 anni quando giocava nella Champions League del Bayern. Parliamo del Bayern Monaco, non parliamo dell'Atalanta, non parliamo di Pizzo e Caio, parliamo del Bayern di Monaco. Lui 17 anni ha giocato. E da voi? Cosa succede?
6: No, da noi che succede?
8: Gara a 23 anni doveva infortunarsi mezza squadra.
6: Guarda, hai ragionissimo.
8: Perché Gara è un giocatore di valore.
6: Da noi quelli magari più bravi o comunque quelli che vengono scovati da chi ha più occhio, spesso i tedeschi vanno appunto al Borussia Dortmund, c'è Reggiani, c'è Inacio, c'è Chiarodia che ha giocato in Germania, c'è Mané, insomma, ecco, la Germania è utile anche per l'Italia in questo senso, perché non giocano qui e vengono da voi, quindi su questo.
8: No, ma dovete aprire le finestre, vai. Fai entrare un po' di aria.
6: Ma qui questo
7: se non è entrata
6: vecchi,
7: ora, il problema è che siamo...
8: La struttura, sono tutti vecchi. Vecchi,
6: guarda, io ti vorrei abbracciare, Carsten, perché la penso come te anche nell'ambito comunicazione, qui mi taccio, però Carsten, guarda, è stato davvero un piacere, sì, bocca al lupo, e non so, ci dici il risultato esatto di Germania Curaçao a questo punto?
8: Se tutto no,
6: dai,
8: 3-4
6: dai. Va bene, nella normalità.
8: Non vogliamo fare la Svizzera, non vogliamo fare la Svizzera di oggi. No,
6: no, va bene, Carsten, un abbraccio e buon lavoro.
8: Sì, grazie altrettanto. Statemi bene.
6: Grazie, Carsten. Guarda, il messaggio di Carsten finale è proprio una stilettata verso chi, insomma, questo
7: sì,
6: paese
7: in questo momento non sta
6: a cambiarlo, ma sì. Io guarda, sono reduce da una polemica stucchevole, io ogni tanto non ce la faccio e commento sotto alcuni post, mi dispiace, e mi prendo,
7: guarda, a me non mi dai fastidio, quindi
6: niente, cioè, ti spiego questo, poi andiamo in pausa. C'è una pagina, io seguo tutte le pagine anche romaniste, così, perché mi piace il folklore e anche, insomma, si impara anche cose nuove. Questa pagina di Roma, che non è una pagina che parla della Roma, è una pagina di partito di Mourinho, e quindi sono i grandi nostalgici di Mourinho, che ha fatto comunque l'unico trofeo internazionale, ha vinto, certo, la Roma, ha vinto, sì, Mourinho, sì, quindi assolutamente. Però, insomma, questa pagina si è presa una rivincita dal momento in cui José Mourinho, da qualche giorno ufficiale, sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Ha detto, ragazzi, ma non era bollito. Sono permesso di scrivere che il fatto che Mourinho sia il nuovo allenatore del Real non è tanto una vittoria di Mourinho quanto, secondo me,
7: Una sconfitta del Real
6: che nel 2026, secondo me, non deve puntare su Mourinho. Adesso sono arrivate le truppe armate dello Special One. E insomma, è un paese riottoso al cambiamento. Ma l'hai vista la grafica di Conte, Allegri, Spalletti e Sarri, delle squadre che hanno allenato?
7: Sì, cioè, tutte,
6: in
7: sì.
6: Italia sono 5.
7: Sono girate, certo.
6: Il Napoli perde Conte e va da Allegri, perché non vuole dare da Vincenzo Italiano. E secondo me.
7: E poi abbiamo un rilutto nei confronti dello straniero.
6: Sì,
7: che
6: certo,
7: non ha più senso di esistere, perché fino a qualche tempo fa era Mourinho l'ultimo ad aver vinto, ora ha vinto Kibu, che è uno straniero italianizzato, va bene come volete voi, ma sono migliori in questo momento di noi, cioè gli spagnoli soprattutto, ma diversi tecnici sono migliori dei nostri, e quindi non ha senso stare a fare. E poi il calcio va in una direzione che oggettivamente non è più quella del Mourinho. Mourinho può andare a Real Madrid, sì, può essere anche inteso come, appunto, una sconfitta del Real, detto che poi il Real ha una storia particolare, nel senso che spesso ha vinto con questa tipologia di allenatori gestori, ma è proprio un unicum, cioè un unicum nella storia del calcio e nel calcio europeo di oggi, che sì, probabilmente ha bisogno di quel tipo di profilo lì, perché Zidane era un gestore, Ancelotti
6: è il più grande,
7: gestore della storia del calcio. Che poi ovviamente quando uno dice gestore è come se per dire Guardiola non gestisce,
6: no,
7: anche Guardiola.
6: È un po' la polemica, no? Di Messi e Ronaldo, puro talento, pura palestra, come se Messi non si allenasse e Ronaldo non avesse un talento baciato da Dio.
7: Esattamente.
6: Questa, insomma, è l'estremizzazione e la polarizzazione del discorso, è questa una cosa molto sbagliata. No, facciamo in bocca al lupo a questo punto a José Mourinho. Tornando e chiudendo il cerchio anche di questa prima ora, tu dicevi la Germania da quel 2006 è ripartita, le strutture le aveva già, perché stadi li aveva fatti nel 2006,
7: sì,
6: che sono
7: quello
6: pazzeschi,
7: di, sì, sì,
6: quello di Gelsenkirchen.
7: Sì, ti parlo anche a livello giovanile, però magari, sì.
6: Sì. la Germania si basa ancora oggi su quelli che sono stati 4 anni di Guardiola, a proposito di contaminazione estera,
7: che noi non prendiamo l'ora
6: di Guardiola al Bayern Monaco, perché ha ristrutturato anche il pensiero, secondo me, di fare calcio in Germania. La stessa cosa l'ha fatto in Inghilterra. Magari ci casca anche in Italia, però qui insomma la panchina forse va a Roberto
7: Mancini.
6: No, andiamo a Mancini,
7: perché non
6: vorrei provare a chiamare Fabio Capello a questo punto.
7: No, è giusto puntare sul nuovo che avanza.
6: Va bene, andiamo lunghi, abbiamo dissacrato il dissacrabile, per fortuna non Marco Tonelli. Ripartiamo fra qualche minuto, breve pausa. Viola Weekend, restate con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di

0: 89003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
2: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
2: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
3: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
2: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1. La Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao. Poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: Seconda ora di diretta, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, accanto a me Lorenzo della Giovan Paola, i vostri messaggi al 348-75-1393 e la zelante cura di questa trasmissione affidata all'iguana di Agliana, lo chiamo così, Marco Tonelli.
1: Non
0: perché
1: era il Vinicius Junior?
0: Anche perché dall'altra parte del vetro purtroppo ci siamo stati, secondo me c'è la concentrazione di umidità che puoi trovare in una giungla del Borneo, secondo me, come temperatura.
1: Non sono mai stato in una giungla del Borneo.
0: Come umidità, detto in termini scientifici, si fanno le cozze. Io non so come faccia a stare a quella temperatura Marco Tonelli. Vabbè, è un cuore caldo.
1: Lo scopriremo solo vivendo.
0: È un cuore caldo, ma un sangue freddo. I vostri messaggi, appunto, al 348-7513-933, come abbiamo ricordato, ma anche le vostre chiamate, se volete, 055-77-111-71, anche magari per sentire se Tonelli è tutto a posto, anche come termostato umano, perché io non so come faccia a stare laggiù.
1: Abbiamo Gabriele, ci scrive e ci fa una precisazione sul messaggio precedente di Brescianini a Frosinone, dicendoci: Brescianini non è stato allenato da Grosso nel Frosinone, ma da Di Francesco.
0: È quello che abbiamo detto.
1: Sì, no, ci faceva una precisazione. No, prima parlavano dell'utilizzo di Grosso e, con Brescianini a Frosinone.
0: Ma va bene, ma infatti io non mi ricordavo di Grosso che l'avesse messo terzino. Mi ricordo
1: Francesco.
0: Esatto. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ripartiamo anche, insomma, abbiamo fatto considerazioni mondiali. Io chiedo a voi, visto che così rompiamo la quarta parete, non solo le scatole, 348-75-1393. Il vostro primo mondiale, cioè la vostra perdita dell'innocenza a livello di mondo del calcio, perché secondo me l'imprinting ce l'hai
1: con
0: le bandierine, con gli stadi esotici, con le partite a metà giugno. Poi io lo devo dire, domani è il mio compleanno, non so perché lo dovevo dire, l'ho detto.
1: Non si fanno gli auguri in anticipo, quindi
0: assolutamente no. Quindi,
1: e che partita guarderai per il tuo compleanno?
0: Allora, visto che insomma la tradizione della
1: alle
0: mia...
1: una un Costa d'Avorio Ecuador.
0: Guarda, non sognavo modo migliore per festeggiare i miei 31 anni, però ti posso dire che vabbè, avendo una compagnia che tende molto a procrastinare e arrivare tardi più che svegliarsi prima, il compleanno lo festeggio stasera a mezzanotte, e quindi non
1: e quindi alle
0: sera.
1: Una guarderei Costa
0: e
1: d'Avorio.
0: Quindi alle una guarderò Costa d'Avorio contro Ecuador. Dopodiché, insomma, chiedo anche a voi 348-75-3933. Allora, diciamo, facciamo queste domande, poi vado anche da Lorenzo della Giovan Paola. Il vostro mondiale del cuore, chiudete gli occhi e ci pensate, e il vostro calciatore da mondiale. Non mi rispondete che so Messi, Maradona, questi qui.
1: Perché no?
0: Cioè, il calciatore che è stato reso tale dalla dimensione del mondiale.
1: Certo.
0: Penso, giocatori sempre, Forlan nel 2010.
1: Pazzesco.
0: Diego Forlan era un tutt'uno con lo Jabulani, che poi tornerà, e ho spoilerato anche una domanda del quiz. Va bene, spero che tu abbia la memoria da pesce rosso.
1: Io non mi sono cosa
0: ecco,
1: di cui
0: no,
1: stavi parlando.
0: Esattamente. Però penso magari a James Rodriguez con la Colombia. Certo, giocatori poi forti.
1: Ti stavo per dire probabilmente. Anche se Memo Ochoa è una roba che non mi sono mai spiegato. Mi è tristissimo la cosa, non era titolare l'altro giorno, anche se penso abbastanza scontata a livello fisico, perché penso i riflessi siano andati a peggiorare. Lui basava tanto su quelli, lo ricordiamo a Salerno con la maglia della Salernità.
0: Chi se lo scorda?
1: E, sì, però ecco, forse il mio mondiale del cuore oscillo tra il 2010 e il 2004. Le ultime due edizioni, devo esserti onesto, non mi sono piaciute moltissimo. Cioè Qatar, e nonostante dal punto di vista del campo sia stato molto bello con la storia di Messi e dell'Argentina,
0: forse la più bella finale di sempre,
1: la più bella finale di sempre assolutamente, ma io ti parlo proprio di contesto del mondiale in sé per sé. Russia di 2018 non ne parliamo. Invece cioè quest'anno, nonostante tutte le varie vicissitudini, purtroppo anche extra campo, politiche, che stiamo vedendo, però il fatto che si disputi in tre paesi come Canada, Stati Uniti e Messico d'estate, boh, no, mi dà quella sensazione un po' di mondiale storico, no? Che poi magari sarà un mondiale, speriamo che lo sia, ma magari potrebbe essere anche un mondiale anonimo. Però ecco, se devo dire i miei due preferiti, io oscillo tra il Sudafrica 2010 e il 2014 in Brasile. Pendo sul 2014.
0: Su James, su Neymar
1: Illegale.
0: La storia tremenda di lui che si fa male, infortunato
1: con la Zuniga, scusami, si dice
0: Aronica, non era quello mondiale,
1: esattamente.
0: Purtroppo, per fortuna, no? Per l'Italia,
1: ginocchiata sul
0: ai quarti contro la Colombia,
1: sulla lombare bassa, quasi una vertebra che gli poteva costare le gambe,
0: sì. Poi Germania Brasile 7-1, ce lo ricordiamo.
1: Sì, mi è venuta Aronica perché Zuniga era al Napoli,
0: esatto, era proprio al
1: bella...
0: Napoli. Poi
1: però, ecco, ti dico 2014 e ti devo dire un giocatore, mi hai rubato Ames. Faccio difficoltà perché era la mia scelta, con quel gol di petto, stop di petto e conclusione di sinistro sotto la traversa contro l'Uruguay. Se penso all'uomo mondiale, penso ad Ames. Probabilmente poi non ha mai replicato durante la carriera quel livello, però se penso al mondiale penso a quell'Ames Rodriguez lì.
0: Se pensiamo al mondiale, soprattutto 2026, pensiamo anche ai risvolti geopolitici, lo ha accennato Lorenzo. Abbiamo il piacere di avere un giornalista che si occupa anche di come il calcio influenzi la politica e viceversa, admin di Pallonate in Faccia, Valerio Moggia, ben ritrovato, ciao.
2: Ciao, un saluto a tutti e a tutte.
0: Allora Valerio, insomma, guardando anche il vostro sito, il tuo sito che è appunto Pallonate in Faccia, leggo subito un titolo interessante, a parte che tu hai fatto un lavoro pazzesco, hai fatto un atlante geopolitico del Mondiale 2026, giusto?
2: Sì, è un lavoro che ho fatto, diciamo, a tempo perso, ma in realtà no, cioè, comunque per lavoro mi interessa seguire queste cose, e quando mi sono reso conto che c'erano tante storie interessanti mi sono detto, ma proviamo a metterle assieme con brevissimi articoletti, uno per ognuno delle 48 partecipanti. Ho fatto questo piccolo atlante che, insomma, si può acquistare poi online, una cosa molto semplice, il formato ebook e PDF, quindi una cosa che è più che altro per andare un po' a esplorare anche alcuni paesi che magari non diremmo che sono collegati strettamente alla politica, come il Paraguay. Ecco
0: guarda, ci dici la storia più interessante, poi arriviamo alla storia più famosa, che insomma il legame tra il mondiale e Donald Trump. Si dice che spesso, soprattutto regimi, ora de jure non è un regime quello degli Stati Uniti, però mettono il cappello sulla Coppa del Mondo, immagino proprio il ciuffo di Donald Trump sopra questa Coppa del Mondo. Ma al di là di questa, che è la macro storia, ci dicevi del Paraguay, io non so niente, alzo le mani.
2: Sì, no, ecco, il Paraguay che ha perso il debutto contro gli Stati Uniti in maniera molto netta, è un paese dove di fatto tecnicamente è una democrazia, no? Anzi, assolutamente è una democrazia, poi di fatto c'è un partito che governa in maniera credo quasi ininterrotta da 50 anni, 60 anni, che è il Partito Colorado, che è un partito conservatore ma molto ampio a livello di temi, quindi a seconda delle circostanze va dal liberal conservatorismo alla destra più radicale, diciamo. E un nome molto importante di questo partito, anche un clan importante di questo partito, è la famiglia Dominguez, che ha espresso ed esprime numerose persone che nella storia sono state esponenti a più o meno grande livello del partito. La famiglia Dominguez è anche quella da cui proviene Alejandro Dominguez, ex presidente della Federcalcio paraguayana e attualmente presidente della CONMEBOL, cioè la Confederazione del Calcio Sudamericano, in quanto tale è anche vicepresidente della FIFA. Quindi parliamo veramente di un clan familiare che sta sia nella politica calcistica sportiva sia in quella nazionale. E si parla che Dominguez, che peraltro adesso è accusato di corruzione e rischia di non essere più di perdere il suo posto al comando della CONMEBOL, ecco, si parla che dopo aver lasciato il calcio potrebbe anche candidarsi per diventare presidente del Paraguay.
0: Pensate, no, mi viene in mente che poi ecco, io personalmente molto meno con molta meno brillantezza cerco di battermi quanto posso di fronte alla frase più senza senso, secondo me, che si fa spesso, che calcio e politica non possono toccarsi, perché forse in un mondo ideale dovrebbe essere così, ma nella realtà è impossibile sia così, nonostante, insomma, quello che dice anche il presidente della FIFA Infantino, celebre anche recentemente per altre sue uscite. Ci dicevi, insomma, del Paraguay, per l'appunto ha incrociato la sua corsa contro gli Stati Uniti, squadra di casa perlomeno per un terzo di questo mondiale, vittoria per 4-1 degli States, con osservatore ovviamente speciale Donald Trump, che tra l'altro oggi compie 80 anni. 14 giugno, compie 80 anni, non so se si guarderà Germania, Curaçao, credo sia impegnato in un altro evento sportivo abbastanza importante vicino alla Casa Bianca. Però ecco, scrivevi insomma sul tuo sito, c'era anche un commento su come, cioè, è possibile non definire sport washing questo mondiale? E se ci spieghi anche un po' questa, non so se è una provocazione, insomma, questa teoria, ricordando che lo sport washing, insomma, è quella pratica per cui i regimi o comunque i governi cercano di mettere sotto il tappeto le varie problematiche, le varie violazioni magari anche dei diritti umani attraverso lo sport, in questo caso una grandissima manifestazione sportiva come il mondiale.
2: Sì, la mia è una piccola provocazione per riflettere un po' anche sull'eccezionalità in negativo di questo mondiale. Come dicevi tu giustamente, lo sport washing è teoricamente quando un governo, di solito autoritario, usa lo sport per fare bella figura a livello internazionale, per far vedere il suo volto migliore. Ecco, da questo punto di vista a me sembra strano definire sport washing quello che stiamo vedendo, perché mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che gli Stati Uniti non ne stanno uscendo bene in questa prima settimana di mondiale, anche per una settimana pre-mondiale, perché alla fine è iniziato giovedì. Tra il caos dei visti, un arbitro che addirittura non può entrare sebbene abbia tutte le carte in regola e debba arbitrare le partite, non si capisce perché non entra, forse l'hanno confuso con un'altra persona. Gli Stati Uniti non stanno facendo una bella figura, cioè questo non è il loro volto migliore, ecco. Lo sport washing è quello che abbiamo visto in Qatar, dove ci sono state giustamente tante polemiche sulle violazioni dei diritti umani, poi però il mondiale inizia ed era organizzato in maniera perfetta e il Qatar fa di tutto durante il mondiale per dire: ma noi accogliamo chiunque, non facciamo discriminazioni, insomma vuole presentarsi al mondo come un paese democratico, ordinato, che funziona bene, dove nessuno viene discriminato. Ecco, gli Stati Uniti fanno l'esatto opposto, anzi attraverso il mondiale ci fanno capire ancora più esplicitamente che loro non accolgono e non intendono accogliere un sacco di persone per motivi che capiscono solo loro, il più delle volte di solito per pregiudizi molto paranoici. Ecco, quindi secondo me questo non è sport washing, è qualcosa che forse è insolito, direi, nella storia del mondo.
0: È giustissimo, ci facevo caso anche negli atteggiamenti insomma avuti da Trump, anche sui social suoi, insomma su Truth e altro. Ecco, mi sembra un capo di Stato che non voglia apparire per quello che non è, almeno su questo forse insomma può essere un po' più onesto, cioè non gliene frega niente di risultare più bello, più carino, di avere il giardino più arredato. Lui forse vuole sfruttare questo grande palcoscenico per far vedere come funzionano le cose negli Stati Uniti, ovvero che appunto tu puoi essere inserito in una lista e poi non entrare nel paese perché sei omonimo di un presunto criminale, il caso
2: sì, quello, forse insomma nemmeno si rende conto di cosa sta facendo. Io ho il vago sospetto che non ci sia nessun progetto, nessun piano in quello che fa Trump, non solo nel calcio, ecco.
1: No, Valerio, ti volevo chiedere, al di là di quello di cui stiamo parlando giustamente, ed è un argomento che ho tirato fuori io prima facendo un focus generale sui mondiali, dal punto di vista invece, ecco, noi parlavamo prima dei mondiali, no? Ale ci faceva le domande sia a me che agli ascoltatori sul mondiale più significativo a livello emotivo. Ecco, quello per te a livello affettivo più importante, quello a cui sei più legato come competizione, o quello che magari ti ha avvicinato anche al mondo del calcio, se hai un tuo ricordo legato al mondiale in generale, ecco, dal punto di vista romantico un pochino di più.
2: Sì, ma guarda, mi verrebbe da dire il mondiale di Corea e Giappone del 2002, perché mi ricordo, io relativamente piccolo all'epoca, era nella mia primissima adolescenza, e mi ricordo che con la mia famiglia eravamo andati in viaggio, credo alle Isole Canarie, e sull'aereo per tornare indietro, nell'aeroporto prima di prendere l'aereo, c'era un gruppo di tifosi della Corea del Sud particolarmente pittoreschi e coloriti che guardavano, se non vado errato, Corea del Sud Stati Uniti o comunque una partita della loro squadra nei gironi, che a me, mio padre, la mia famiglia fecero molto sorridere per come erano entusiasti, e non ci siamo mai aspettati che poi pochi giorni dopo ci avrebbero eliminato. Quindi questa cosa qui mi fa più che altro ridere, fa magari un pochino meno sorridere quando pensiamo che all'epoca almeno ci andavamo ai mondiali.
0: Sì, probabilmente poi c'è, sì, c'è una discussione in atto anche in redazione su quale fosse l'Italia più forte, quella del 2002 o quella del 2006, perché poi ci sono delle 2002, discrepanze,
1: secondo me 2002 a mani basse.
0: Minime. Nell'Italia del 2002 c'era Paolo Maldini, ad esempio, che non c'era nel 2006.
1: C'era Vieri.
0: C'era Vieri, che non c'era nel 2006, esatto. Però non c'era Pirlo, che c'era comunque nel 2006. Sì. Quindi insomma, de gustibus anche per quanto è.
1: Boh, forse secondo me 2002 era, 2002 era più forte.
0: Aveva anche un kit che è tornato iconico anche sui social.
1: Un po' di aura c'era
0: come trend,
1: squadra.
0: Assolutamente, come taglio di capelli. Ma insomma, ci perdiamo in altro, Valerio. La storia del mondiale è quella della nazionale maschile di calcio dell'Iran, che arriva in un mondiale in cui non è ben voluta, o quantomeno in una parte del mondiale, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Donald Trump vuole come obiettivo quello di tenere per il minor tempo possibile i cittadini iraniani sul suolo americano, e quindi l'Iran sostanzialmente si allena in Messico e poi per calendario dovrà giocare quantomeno le prime tre partite, le tre partite del girone sul suolo americano, quindi dovrà partire durante il match day per andare dall'altra parte del confine. Ti chiedo, tu che hai anche memoria storica, se c'è un precedente, cioè di una nazione che va a giocare in un paese in cui è in guerra, a livello di mondiali, eh? Poi a me non vengono, però insomma non ho grande memoria.
2: No, non c'è mai stato nulla del genere, almeno se parliamo di una guerra effettiva, ok? Perché se io ricordo sempre che le due Coree sono ancora in guerra fondamentalmente, sebbene non si combatta, ma non è mai stato firmato un trattato di pace, quindi nelle competizioni sportive, penso alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang di qualche anno fa, la Corea del Nord mandò una delegazione in Corea del Sud, anche se i due paesi erano formalmente in guerra come sono oggi, però ecco, una guerra in cui proprio si combatte, si bombarda, come quello di oggi non è mai successo che io ricordi, nel calcio sicuramente, non so in altri sport, ma mi sembra veramente difficile da immaginare. Va detto che attualmente Trump dice che lui entro la fine di oggi, di domenica, lui vuole raggiungere un accordo di pace con l'Iran.
0: Regalo di compleanno, quindi.
2: Sì, come regalo di compleanno. Due o tre giorni fa diceva che era impossibile raggiungere un accordo di pace, che avrebbero ripreso a bombardare, poi ha detto no, non bombardo più perché le cose sono cambiate. Quindi, insomma, alla fine, come al solito con Trump, non si capisce bene cosa dice, cosa vuol fare, cosa pensa di fare, quindi cambia idea di frequente. Di certo questa situazione dell'Iran al mondiale è grottesca, loro avrebbero dovuto soggiornare negli Stati Uniti per tutto il girone, avevano un campo base previsto in Arizona e l'hanno dovuto spostare in Messico perché gli Stati Uniti gli hanno detto di no, assolutamente non vi vogliamo qui, sebbene l'Iran è qualificato al mondiale da marzo 2025.
0: Sì, è stata una delle prime a staccare il passo.
2: Esatto, che si sa che dovevano stare negli Stati Uniti, lo sappiamo da dicembre 2025, quindi questa cosa qui è grottesca, perché questo trasferimento da Tucson, Arizona, a Tijuana, in Messico, è stato fatto nell'ultima settimana di maggio, ok? Quindi maggio 2026. Quindi è veramente assurdo come ci sia voluto così tanto tempo per riuscire a capire cosa succedeva. E loro, i giocatori, hanno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti solamente il 5 giugno, quando il mondiale inizia il 6 giugno, e loro debuttano lunedì, se non vado errato, quindi domani.
0: Sì. Loro debuttano nella notte tra lunedì e martedì, ecco. 16, quindi ore 3 italiane, contro la Nuova Zelanda, Iran-Nuova Zelanda.
2: Sì, giocheranno tra l'altro a Los Angeles, dove c'è una delle più grandi comunità iraniane al mondo, al di fuori dell'Iran, quindi quasi in casa tecnicamente. Non hanno i tifosi che arrivano da Teheran, ma avranno quelli che sono già a Los Angeles.
0: Ecco, ma tu però, che ti aspetti? Mm-hmm. Perché insomma il mondiale è anche un momento di simboli. Abbiamo visto la nazionale iraniana arrivare con una spilletta col numero 168, che rimanda al numero di vittime di un bombardamento americano dello scorso febbraio,
2: quello della scuola di Minam.
0: Sì, poi mi ricordo nel 2022, insomma, era il momento post uccisione di Mahsa Amini, quindi anche l'Iran che prese per una parte le distanze dal regime. Tutti aspetti, io credo sia scontato, dei momenti simbolici appunto da parte dei calciatori.
2: Guarda, allora, sicuramente è un Iran diverso rispetto ad allora, non solo perché manca Sardar Azmoun, che insomma, è un calciatore che abbiamo visto anche in Italia e che è molto noto per essere contro il regime iraniano. Non c'è perché appunto durante gli attacchi americani lui pubblicò sui social delle foto di se stesso assieme ai politici e ai governanti degli Emirati Arabi, che sono nemici giurati dell'Iran, quindi è stato escluso dalla nazionale perché quel gesto è stato
0: in quanto traditore, no?
2: È un tradimento, sì, sì. Comunque un gesto inopportuno a livello politico, quindi lui non ci sarà. Oggi sicuramente la nazionale dell'Iran, sebbene abbia ancora molti contestatori, potremmo dire, tra cui Mehdi Taremi, che ha giocato nell'Inter, sicuramente oggi si sente unita come parte del paese, come parte della popolazione, più che del governo, che sta subendo un bombardamento. Non sappiamo i tifosi negli Stati Uniti, i tifosi iraniani negli Stati Uniti, come la prenderanno, cioè se si sentiranno in comunione con l'Iran, in quanto comunque i loro concittadini e le loro concittadine stanno soffrendo per i bombardamenti, o se invece saranno più vicino, più filo statunitensi, no? Perché i bombardamenti comunque hanno portato all'uccisione anche di leader politici come il leader della guida suprema, Khamenei. Quindi questo è difficile da capire. Considerate che la FIFA ha vietato l'esposizione durante il mondiale da parte dei tifosi di bandiere pre-rivoluzionarie, cioè le bandiere che di solito vengono associate alla dinastia Pahlavi, o anche in generale vengono usate dalla sinistra iraniana della diaspora, comunque come simbolo dell'Iran vero e non quindi della Repubblica Islamica. Queste bandiere sono vietate per scelta della FIFA, una cosa che diciamo piace, va bene al governo iraniano, non va fatto bene al governo degli Stati Uniti, che non ha approvato molto questa cosa. Bisogna capire se le bandiere riusciranno a entrare lo stesso oppure no. Ecco, quindi c'è anche questa piccola cosa da vedere. E ultima cosa, vi sottolineo che se l'Iran dovesse arrivare secondo nel suo girone, perché diciamo che non ha mai superato i gironi, però questa non potrebbe farcela, perché arrivando anche tra i migliori terzi ce la può fare.
0: Ecco, un Belgio, Nuova Zelanda, Egitto, quindi sì,
2: almeno un posto nel promettere è possibile, se poi anche la migliore terza va per la prima volta oltre la fase a gironi, e questo sarebbe un gran colpo, cioè il miglior risultato della storia dell'Iran raggiunto negli Stati Uniti in questo momento. In più, se arrivasse secondo, e se gli Stati Uniti arrivassero secondi nel loro girone, la prossima partita dopo il girone sarebbe Iran-Stati Uniti in Texas. Ecco,
0: c'è poco da commentare.
2: Io credo che nessuno voglia questa partita, in realtà, perché non credo che nessuno voglia l'Iran. Se la dovesse giocare, probabilmente non vorrebbe perderla, perderla sarebbe un brutto colpo. Gli Stati Uniti non vogliono perderla sicuramente, la FIFA vorrebbe evitare problemi, perché qualunque sia il risultato sarebbe un problema a livello di gestione e di opinione pubblica. E poi immaginatevi qualunque torto arbitrale che l'Iran potrebbe subire in quella partita, o anche nelle precedenti in realtà, qualunque errore, non per forza torto, sarà difficile che la gente non pensi che è stato un errore voluto per non far andare avanti l'Iran. Ecco, quindi
0: sì, guarda, penso forse il personaggio peggiore in questo quadro potrebbe essere l'arbitro, perché sarebbe una partita a cui non si farebbe a gara, appunto, ad arrivare ad arbitrare. Valerio, guarda, grazie mille, ti saluto con una considerazione velocissima, te la faccio fare a te. Tra Italia 1934, Argentina 1978, per certi versi anche Russia 2018, Stati Uniti 2026, c'è anche il Qatar 2022, secondo te saranno i mondiali più politicizzati della storia questi?
2: Probabilmente sì, difficile dire, perché poi chi è che si ricorda il 34, soprattutto il 78, che furono accompagnati da grandi polemiche, però mi sembra che oggi sia molto più ampio il dibattito politico, anche perché banalmente, e concludo, questi sono mondiali tra tre paesi, di cui uno, quello principale, gli Stati Uniti, fino a poco tempo fa minacciava gli altri due. Ecco, mi sembra che questa è un'altra cosa che non è mai successa.
0: Perfetto, guarda Valerio, grazie mille, rimandiamo ovviamente al tuo blog Pallonate in Faccia per tutti gli aggiornamenti anche su come si evolve la situazione oltreoceano. Grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo fatto anche il quadro sul mondiale, detto che poi c'è questo spauracchio anche per l'ordine pubblico di questo Iran-Stati Uniti. A brevissimo arriviamo dai vostri messaggi, seconda parte di seconda ora in arrivo, ci salutiamo intorno alle 18, quindi abbiamo una mezz'oretta scarsa per stare insieme, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: E allora 17.35, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo Della Giovan Paola accanto a me e Marco Tonelli, insomma un trio che a proposito dei mondiali di Diva Vappele, scansati. I vostri messaggi al 348-7593-933, ripartiamo anche da qui.
6: Sì, perché Babbo Viola ci scrive: ultimi 10 anni non c'è un allenatore straniero che ha vinto Serie A o Coppa Italia, considerando che Chivo è arrivato in Italia a 22 anni, quindi calcisticamente è cresciuto qui. Questo perché in Italia il calcio è un mondo a parte. Poi si può parlare del fatto che non evolve, ma dire che gli allenatori stranieri sono più bravi non è corretto secondo me.
5: E però non l'ha detto nessuno questo.
6: No, io ho detto che l'ho detto prima che secondo me in questo momento i migliori allenatori del mondo sono stranieri, Ancelotti a parte. Nella fascia media abbiamo qualche allenatore italiano molto bravo, quello sicuramente, De Zerbi sicuramente, ma in Italia abbiamo profili, Gasperini stesso è un ottimo allenatore, barra grande allenatore per me italiano, il migliore degli ultimi anni
5: senza dubbio.
6: Ma il fatto che questo, giustamente il messaggio dell'ascoltatore sul tema il calcio italiano è un mondo a parte, ma è qui l'errore, cioè è un mondo a parte che non funziona. Però è un mondo a parte che sta, cioè, che si sta degradando.
5: È causa e conseguenza, sono come quelle isole
6: è sotto
5: dove...
6: sopra di Stranger Things.
5: Sì,
6: in
5: sono
6: momento.
5: Come quelle isole vicine alle Galapagos dove le specie autoctone si mangiano tra di loro, non si evolvono e quindi ci sono
6: l'apice è stato dopo l'eliminazione mondiale, ok? Non la non qualificazione. 2, 3, 4, facciamo anche una settimana, discussioni, dobbiamo cambiare tutto, questo non va bene, serve rivoluzione, riparte il campionato, tutto dimenticato. Mancini torna in panchina, speriamo che almeno Malagò possa andare, ma comunque non è che parliamo di una rivoluzione, cioè si mettono delle tapparelle, speriamo possano servire per portarci al prossimo mondiale. Il mio discorso è che i vari allenatori, si parlava di Raola che poteva venire anche, anche alla Fiorentina, cioè che questa tipologia di profili qui che quando vengono accostate alle squadre italiane vengono sempre sbeffeggiati, ah ma tanto questo fallisce, cioè questa è una mentalità che noi in primis dobbiamo iniziare a cambiare, cioè perché non si può che ogni volta che bisogna cambiare un allenatore bisogna andare a prendere l'usato sicuro. Perché Allegri è sempre il migliore al mondo, perché non si può vivere senza prendere Conte, perché se non prendo Sarri a Firenze allora oddio che succede, cioè ci sono
5: questa battaglia hai la mia spada,
6: ma tanto è una battaglia inutile, perché io darei fiducia a tutti gli allenatori stranieri che vengano. Ora dovrebbe arrivare a Mourinho in Italia, che ha fatto malissimo allo United, gli dai fiducia, arriva
5: questo male nell'ordine delle cose dello United,
6: sì vabbè, però era un nome, era un nome in ascesa allo Sporting. La stessa cosa poteva accadere a questa l'anno scorso che arriva a Parma, poi fa bene, non mi piace a me lo stile di gioco di questa, ma è un allenatore che
5: Io gli do ancora un anno, perché secondo me questo era l'anno in cui ti metti le pattine e provi a vedere le usanze del luogo, e quindi dici aspetta 3-5-2, blocco basso, lo faccio anch'io. L'ha fatto molto bene, anche se ha riportato un po' le lancette del gioco del calcio un po' indietro. Secondo me è un allenatore che può essere molto diverso da questo, questa gioco di parole sì, tremendo sì. Mi immagino così una trasmissione ipotetica del 2048, quando ci saranno le teste tipo Futurama di Fabregas, Allegri questa. No, di Allegri e Conte, quindi ci sarà un Conte Terra a Napoli, okay, comunque cioè, sì, questo, sì, sì. Questa roba sembra molto come si accoppiavano i nobili ai tempi, no, tutti tra di loro, e poi si creavano anche delle robe strane. Ci sono altri messaggi.
6: Sì, Alberto ci scrive: chi critica Commisso Junior, e ovvero sia Giuseppe Commisso e Paratici, ora è da TSO urgente, aspettiamo a criticare e vediamo quello che costruiranno. Assurdo poi vendere Durora se il 50% dei soldi devono andare al PSG per contratto.
5: Quindi Alberto non era sintonizzato con Radio Firenze,
6: sì, no? Probabilmente,
5: o forse ha sentito una replica e ci ha scritto,
6: però è un messaggio giustamente che ci può stare sulla critica generale a Commisso, che non è arrivata da parte nostra, perché non l'abbiamo toccato come tema oggi.
5: Assolutamente, guarda, do una notizia di sport, è di qualche minuto fa. Lewis Hamilton ha vinto il GP di Catalunya, sì. Quindi la Ferrari, udite udite, ha vinto un gran premio di Formula 1, non succedeva da 34 gran premi. A Barcellona festa rossa con Lewis dopo appunto 34 GP. Sainz, Messico 2024, l'ultima appunto vittoria del cavallino rosso. Sul podio Russell e Norris, mentre Kimi e Leclerc si ritirano a 4 giri dalla fine. Ritiro anche per Antonelli, quindi la notizia che farà felice anche i tanti ferraristi in ascolto è che il digiuno della Ferrari è finalmente finito. A Barcellona torna a sventolare la bandiera rossa della scuderia di Maranello. Non sei un grande
6: fan della Formula 1,
5: nemmeno io, purtroppo. Io
6: Ludovico Mauro, che è un grande frequentatore del Viola Weekend, nonché probabilmente conduttore per eccellenza del Viola Weekend, è un grande fan della Formula 1, e quindi in questo momento ce lo immaginiamo con un calice di vino in riva al mare a festeggiare la vittoria del grande Lewis Hamilton.
5: Benissimo, guarda, hai detto mare, io avevo pronto anche un, siamo andati lunghi su altre tematiche secondo me interessanti, avevo pronto anche un power ranking delle località estive fiorentine, perché sono uomo da Riviera, dal litorale toscano,
6: alziamo
5: le mani. Qual è la tua preferita?
6: Follonica.
5: Come mai?
6: Perché ho tanti amici con la casa Follonica, perché è un posto che abbina mare, quindi mare bello come piace a me, quindi oggettivamente io non amo il mare, per dire, di Viareggio, di quelle zone lì.
5: No, vabbè,
6: stavamente parlando
5: di Viareggio, però
6: diciamo Follonica, perché unisce il mare, ha comunque anche un tenore di vita e ti permette di, se hai voglia la sera, di andarti a fare una bevuta da qualche parte uscire un pochino, anche per gente di una fascia d'età tra i 20 e i 35, 40 anni,
5: sì, ma diciamo 50. Che a differenza
6: hai più possibilità di fare cose sia la sera che poi al mare, perché il mare è bello.
5: A differenza di altre località, penso vicino a Viareggio, Forte dei Marmi, diciamo, se prendi una bevuta la sera non devi fare un prelievo di sangue per
6: esattamente per sì, anche se comunque non è, che siamo, non è un prelievo, ma è un
5: no, diciamo una donazione,
6: una punturina, cioè sì. Te la fai, sì.
5: Quindi per te vince Follonica Caput Mundi. Magari ci scrive anche qualche amico di Follonica o qualche amico che ce l'ha contro Follonica. 3487533933, perché è giornata di mare, anche se poi l'estate inizia ufficialmente fra qualche giorno, il 21 giugno,
6: come il calciomercato, che tutti pensano.
5: Però è già estate. Io sono un grande fautore di questa riforma, che non farà mai nessuno, ovvero di anticipare l'estate. Secondo me dal 1 giugno è estate, cioè anche a livello di calendari dovremmo risettare queste cose, come dal non è che è inverno dal 21 dicembre, è inverno dal 1 dicembre. Vorrei fare questo cambiamento, magari qualcuno all'ascolto, Mattarella,
6: se ci state ascoltando,
5: ci può dare una mano. Non sono ancora uscite le formazioni ufficiali, immagino.
6: No, perché escono alle 18, dovrebbero uscire un'ora prima, quindi sono curioso anche di leggervi, se riusciamo a averla qualche minuto prima della chiusura, a leggervi la formazione di Curaçao, perché
5: potremmo rimanere in diretta a fare la live reaction di
6: Germania Curaçao. Sì, esattamente, perché sarebbe molto interessante, e sarà una partita da seguire più che altro perché c'è la curiosità per queste. Ieri il Qatar ha avuto, che non è una favola in stile Curaçao assolutamente, ha avuto la gioia di un pareggio al 95esimo. Parlavamo prima della Scozia con McGinn, che vince ritornando a giocare un mondiale. Ci sono diverse belle storie in questo mondiale. C'è Haiti che comunque sia, anche perdendo, però torna a giocare un mondiale dopo diversi anni. Mi sembra 50, oltre 58 anni,
5: sì,
6: 58
5: sì.
6: Mi sembra il dato preciso, dopo ve lo recupero. E c'è Capoverde, di cui il nostro Alessandro Di Nardo ha già parlato in quei famosi reel su TikTok,
5: certo,
6: che
5: immagino stiate divorando,
6: di tutto mercato web, che dovreste andare a vedere. E è pieno di il fatto di allargare questa competizione a più squadre, onestamente, ti apre anche a realtà che sono meno appariscenti dal punto di vista del gioco. E probabilmente, ecco, forse quella, come ci diceva Carsten prima, potrebbe essere quella di 19 di oggi, la prima vera partita in cui ci potrebbe essere uno scarto di tanti gol tra una
5: non
6: squadra
5: e
6: l'altra.
5: Non so se è la partita più sbilanciata del primo turno, ora vado a vedere.
6: Dovrei recuperarmi un po', perché ecco l'altro problema di un mondiale con così tante squadre, che a volte si fa veramente fatica a ricordarsi tutte le partite.
5: Tuttora i gironi non li ho bene in mente.
6: No, assolutamente, assolutamente, sono assolutamente troppi. E quindi ci attendiamo.
5: Cioè, Spagna-Capoverde, domani
6: Spagna-Capoverde
5: rischia di essere
6: forse perché la Spagna è più forte della Germania in questo momento, quindi
5: sì.
6: La Spagna è una squadra
5: di... è un po' più forte di Curaçao. Ora stiamo parlando di
6: stati
5: nazionali, dovremmo chiamare Francesco Benvenuti,
6: sì, però dovremmo avere un collegamento con lui per farci fare un punto un pochino sulla situazione. Però parliamo di due nazionali che non hanno un livello di qualità eccelso per utilizzare
5: anche
6: un
5: Iraq, Norvegia, insomma, mi sembra abbastanza scontata.
6: Però
5: c'è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, insomma, ci sono,
6: in cui c'è
5: Davide,
6: farà una tripletta.
5: Sì, festeggerà.
6: Ecco, io devo essere onesto, quest'anno tifo un po' Portogallo, ma non tanto per il Portogallo in sé, ma per un tributo, dai, a Ronaldo ci sta, se lo merita, nonostante penso che onestamente in questo momento a 40 anni si poteva anche evitare di farlo giocare, perché è veramente in delle condizioni a livello calcistico che vanno un po' anche non a fare onore alla sua carriera straordinaria. Però è bello, dai, ha vinto Messi lo scorso e penso anche che il Portogallo sia una papabile vincitrice, perché è veramente forte, a parte appunto il ruolo di centravanti in cui c'è Ronaldo, che ripeto non è in condizioni super a livello effettivamente legato a un'età che è quella che è, però ha una difesa che ha i migliori terzini forse della competizione. Nuno Mendes e Cancelo, che è ritornato a Barcellona e si è ripreso in condizione e in qualità. Ha un centrocampo che
5: è quello
6: Bruno
5: del PSG,
6: Bruno Fernandes
5: al posto di Fabian Ruiz,
6: e con Bernardo Silva anche da contorno.
5: Leao, che in questo momento mi sembra un giocatore in formissima. Però ecco, a proposito di Cristiano Ronaldo, l'ho sentito
6: Sao, che comunque la Juventus
5: l'ho sentito fare da tanti questo discorso. Secondo me il Portogallo fa lo step ulteriore quando decide di spegnere un po' la luce attorno a Ronaldo e provare a considerarlo. So che è impossibile, perché è uno che ha un aeroporto dedicato e una statua dedicata sulla sua isola, quindi è chiaramente un personaggio più grosso della sua nazione, pur essendo uno stato comunque calcistico da sempre.
6: Non aveva vinto niente il Portogallo prima di Ronaldo?
5: Sì,
6: ha vinto un europeo e una Nations League.
5: Che poi è la conference delle nazionali. Però ecco, lo step ulteriore lo fa quando cerca di normalizzare un po' Cristiano Ronaldo, fargli fare i suoi minuti. Mi ricordo a Qatar 2022 fu proprio un problema quello di non poter togliere i minuti a Ronaldo a meno di indire un referendum in Portogallo, perché è considerato un bene di
6: stato. Un sondaggio su Ronaldo nel 2018 2022, non ricordo, in cui il Portogallo addirittura votò, si spaccò in due, quasi un 50-50, leggermente pendendo a favore di Ronaldo come sondaggio, nei confronti di chi voleva o non voleva CR7 titolare. Quindi figuriamoci se c'era questa divisione nel 2022, oggi cosa può essere.
5: Sì.
6: Anche se il fattore è che l'alternativa è oggettivamente non di grande livello, perché Gonzalo Ramos, per quanto al PSG sia chiuso da fenomeni come Dembélé, Due, Kvara, Barcola, chi più ne ha più ne metta, è un giocatore che onestamente non è di livello così alto da poter permetterti di dire guarda, ma perché non gioca Gonzalo Ramos invece di Cristiano Ronaldo? No.
5: No, a proposito, guarda, mi hai fatto venire in mente a proposito di attaccanti del Portogallo, uno un momento di rivelazione calcistica per me non è stato un mondiale ma un europeo, Euro 2004, quello con l'Italia di Trapattoni, con il pianto di Cassano dopo il gol alla Bulgaria, perché poi va in panchina a esultare e scopre che dall'altra parte del girone c'è un biscotto tra Danimarca e Svezia, e il pianto anche del piccolo Alessandro Di Nardo, lo confesso, a quel gol di Antonio Cassano. Ero molto legato anche a quel Portogallo, era il Portogallo ancora di Rui Costa, ancora di Figo, di un giovanissimo Cristiano Ronaldo che portava l'apparecchio, se non sbaglio. Fun fact, quella fu una competizione che vide la finale e la prima partita identica. Portogallo-Grecia aprì quel mondiale, Portogallo-Grecia col gol di Caristeo.
6: Mi sono messo sull'Africa alla finale dei mondiali.
5: Non credo, è successo un'altra volta e fu Spagna-Italia nel 2012. Non fu la partita inaugurale, ma fu la partita alla prima giornata, che poi fu replicata anche nella finale. Ci ricordiamo il 4-0 netto degli spagnoli. Io ho in mente il giocatore culto di quella nazionale, era Pauleta, attaccante bravo, discreto, e lì proprio il Portogallo era criticato molto, anche perché era una squadra molto forte che però faticava ad avere un centravanti degno. C'era Nuno Gomes, ex Fiorentina ai tempi, però
6: la storia dei centravanti portoghesi onestamente è di scarso livello e di scarso rendimento, perché il livello poi magari anche tecnico è sempre stato eccelso, ma sono attaccanti che si piacciono troppo e che poi tendono a non vedere la porta. André Silva, Nuno Gomes, come sì, hai sottolineato
5: crea
6: te.
5: Crea sempre quei tipi di attaccanti.
6: Quegli attaccanti carini,
5: quelli ti piacciono a te, però.
6: No, a me piacciono gli attaccanti che sono tecnici, ma che poi fanno anche gol. A me non interessa, ma paradossalmente, che mi fai anche 30. Mi bastano 20-15 gol, che poi oggi sarebbero numeri incredibili nella Serie A. Però se me ne fai fare anche 15-20 in più agli esterni, centrocampisti, è un altro discorso.
5: E ridacchia come il Joker dell'Aliana, il nostro Marco Tonelli. Non so che è successo, c'hai qualcosa da mandare, c'hai qualcosa da fare. Ridacchia per quello che è successo nella diretta di Sky Sport. Non so cosa è successo, qualcuno è caduto, probabilmente
6: c'è stato un contatto, sì.
5: C'è stato un contatto, il VAR al lavoro per la diretta di Sky Sport. Vabbè, una cosa che non ci interessa.
6: Sì.
5: Ci interessa, tornando lato Fiorentina, quello che può succedere a un ex allenatore della Viola come Paolo Vanoli, che potrebbe andare.
6: Potrebbe andare al potrebbe è tra nella lista del Monza per il post bianco. C'è lui, c'è Juric e c'è Girardino. Monza, Vanoli, ci sono stati dei contatti, come ha riportato citiamo la fonte, il collega Alfredo Pedullà,
5: sì.
6: Attraverso i propri social. È vero anche che sono stati contatti che, come sottolineato dallo stesso Pedullà, non sono sfociati in un accordo tra le parti, però è un profilo che il Monza sta valutando. Ecco, potrebbe essere una pista quella di Monza per Vanoli, per provare a rilanciarsi, o meglio a rilanciarsi, a dar seguito a quanto di buono ha fatto a Firenze. Comunque io mi aspettavo probabilmente anche qualche interesse un po' più alto da parte della Serie A, una media Serie A. Monza comunque
5: tipo l'Udinese non cambia,
6: a Torino lui c'è già stato, però
5: sì,
6: un'inversione
5: sì.
6: Panchine col Sassuolo. Poi è ovvio che sono saliti su due tecnici emergenti come Aquilani e Abate, che tanto bene hanno fatto in Serie B, che sono più giovani, che magari sono un po' il Vanoli di qualche anno fa, di due o tre stagioni sì. fa, che poi arrivava a Torino. E però ecco, il fatto che il Monza stia pensando a Paolo Vanoli è di sé per sé una notizia, visto che fino a pochi giorni fa non era ancora ufficiale la risoluzione, e poi invece è arrivata la risoluzione con la Fiorentina e l'ufficialità di Fabio Grosso sulla panchina viola.
5: Sì, a proposito di quello di cui dicevamo prima, della tectonic dei terzini con Dodò eccetera eccetera, il valzer delle panchine sembra chiuso, manca appunto il Monza, perché poi per il resto tutte le squadre hanno scelto.
6: Sì, mancano
5: c'è il Milan con Amorim.
6: Sì, mancano le ufficialità, perché poi non c'è Allegri ancora, non ha l'ufficialità col Napoli.
5: Ora forse me la sono perso, ancora non è ufficiale Sarri all'Atalanta.
6: Sarri all'Atalanta non è ufficiale.
5: Però sono loro, insomma, saranno sì. loro gli allenatori.
6: Sì, sono delle pendenze magari appunto tra Sarri e la Lazio. Ci sono delle situazioni a livello contrattuale ancora da definire, però dal momento in cui non senti nemmeno, per dire, non c'è mai stato qualche dubbio su Allegri Napoli, con altri nomi tirati in mezzo, perché sono quelle notizie no. di fatto sono ufficiose ma non ufficiali, ecco.
5: Guarda, non so se stai spaventando, ma ho un cronometro
6: sì, ho visto
5: in
6: che
5: mano,
6: un timer,
5: ho un cronometro
6: sì.
5: in mano. Allora, ci siamo.
6: Non hai paura di utilizzarlo?
5: Non ho paura Marco Tonelli, mi crei l'atmosfera da quiz con la nostra solita base. Ringraziamo la SIA e soprattutto la RAI che non ci guarda, e quindi possiamo utilizzare anche una famosa base,
6: sì,
5: per un quiz televisivo. Ricordi Passaparola, ullala ullala ullala, sì. Gerry Scotti, letterine eccetera eccetera. A proposito di letterine, io sono andato a comporre l'ordine, l'alfabeto con delle definizioni che ti porteranno a rispondere a un quiz a tema
6: fare
5: mondiali,
6: perché sono
5: a tema mondiali, e quindi si parte con la A fino alla Z, con definizioni che legano appunto tutto questo al mondiale. Partiamo,
6: sì.
5: Facciamo 2 minuti di tempo, che siamo in chiusura, 2 minuti di tempo, quindi andiamo dritti
6: sul rush.
5: Allora partiamo, 3, 2, 1. Con la A, storico stadio messicano che ha ospitato la gara inaugurale di questi mondiali.
6: Azteca.
5: B, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé. Puoi fare il passaparola, puoi rispondere, ce ne hai 3.
6: B?
5: Sì.
6: Passaparola.
5: Ok. Juan, terzino titolare della Spagna campione del mondo del 2010.
6: Aspiriqueta? No.
5: No, primo errore.
6: Juan Fran.
5: De Villa. Di città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006.
6: No, ripetimela, scusami.
5: Città tedesca, sede del ritiro azzurro dei mondiali del 2006. Con la D.
6: Con la D era. No. Sono indeciso tra due, Düsseldorf.
5: No, secondo errore. E il soprannome dei calciatori della Costa d'Avorio. Un animale, molto semplice. Costa d'Avorio. Con la E.
6: Con la E?
5: Cioè, un animale con la E.
6: Elefanti?
5: Davvero.
6: Sì.
5: F, Diego, attaccante dell'Uruguay, capocannoniere dei mondiali del 2010.
6: Forlan.
5: G, i suoi calciatori sono soprannominati Black Stars. È una nazionale.
6: Le Black Stars? Ti dico che è una nazionale sudafricana.
5: È africana.
6: Sì, africana, scusami.
5: È una stella sulla maglia, c'è a questo mondiale.
6: Senegal.
5: No. Ghana.
6: Ok.
5: H,
6: sta andando benissimo.
5: Gus, CT olandese della Corea del Sud del 2002. Con la H, questa è difficile.
6: Questa è
5: molto difficile.
6: Leonardo mi ha sopravvalutata all'inizio.
5: Questa è molto difficile. Vabbè,
6: passa parola.
5: I ha deciso un mondiale con un gol ai supplementari.
6: Iniesta.
5: Sì. K è il recordman per reti nella storia dei mondiali. Con la K.
6: Close.
5: Sì. L, portiere dell'ultima Francia campione del mondo.
6: Lloris.
5: M, paese ospitante del mondiale 1986.
6: Messico.
5: N, città, suonata la sveglia ma diamo un altro po' di tempo. N, città che ha ospitato la semifinale Italia-Argentina del 1990.
6: N, Napoli.
5: Sì. O, il barbiere di Berlino dopo la finale del 2006.
6: Il barbiere di Berlino?
5: Quello che tagliò i capelli.
6: Otto.
5: Bravo. P, città sede della finale Italia-Brasile 1994.
6: P?
5: Sì.
6: Stati
5: Uniti?
6: Sì, la so, ma non dove Baggio sbaglia il rigore.
5: Sì, certo.
6: Che
5: siamo a
6: P?
5: Siamo con la P?
6: Pigna. No,
5: pignacolata, non so, no, cos'è quello che ti ricordi da ieri sera?
6: No,
5: c'entra niente, pignacolata.
6: No, ce l'ho ma non rientro.
5: Va bene, facciamo passo. Q, autore dell'ultimo gol da fuori area nella storia dell'Italia ai mondiali.
6: Quagliarella, Cucchiaio.
5: Sì. R, il nome della coppa prima che si chiamassero mondiali. La coppa? È il nome di un francese che fa la coppa.
6: R?
5: Sì.
6: No,
5: saltiamo e censuriamo questa domanda. S ha ospitato i mondiali del 1954.
6: S?
5: Sì.
6: Svizzera?
5: Bravo. T è arrivata terza nei mondiali del 2002. L'abbiamo detto anche prima.
6: Terza nei mondiali? Corea?
5: No, con la T.
6: Con la
5: sì.
6: T?
5: Mondiali del Corea e Giappone.
6: Turchia?
5: Sì. U, prima nazionale capace di vincere i mondiali.
6: Prima nazionale capace di con
5: vincere.
6: Uruguay.
5: Sì. V, strumento del diavolo divenuto celebre per i mondiali in Sudafrica.
6: Vuvuzela.
5: Z, MVP dei mondiali 1998 in Francia.
6: Zidane.
5: Bravissimo. Te ne hai saltate due forse. Ormai è finito il quiz, è finito in una tragedia. sportiva, vabbè, sei andato oltre 3 minuti, qualche errore.
7: Sono morto praticamente.
5: Allora, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé, Gordon Banks, città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006, e Duisburg. Poi Gus, città olandese della Corea del Sud 2002, Gus Hiddink. E poi non so se è saltato qualcosa.
6: Sì, quella della, del 94, non mi viene in mente.
5: Pasadena.
6: Pasadena,
5: Pasadena, si compie una tragedia calcistica per il nostro paese. Quasi tragedia, diciamo tragedia sfiorata per questa trasmissione che è in chiusura. Io ringrazio.
6: Sono stato bocciato, ragazzi.
5: Giovan Paola, ci rivedremo a settembre per l'esame di
6: riparazione. Per riparare questo disastro, sì, assolutamente.
5: Ringrazio anche Marco Tonelli, che invece avrebbe fatto 21 su 21. Correggimi se sbaglio, soprattutto per Pasadena, perché lui è mezzo di Agliana e mezzo di Pasadena. Ringrazio anche a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Le trasmissioni adesso si prendono una pausa fino alle dirette di domani. Ripartiamo con alle 7 Buongiorno Firenze. Da Alessandro Di Nardo un buon pomeriggio e alla prossima. Ciao.

0: due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
5: Attenzione, tifosi Viola! Da giugno 2025, nel cuore di San Niccolò, il Pizzacchiere, con la nuova gestione, vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta! E sempre, forza Viola!
0: Da 40 anni...

0: Sale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente, mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran, sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele, l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
2: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
3: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
2: Ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
3: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio e buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. 14 e 6 minuti, 14 giugno 2026. Francesco, benvenuti in studio. C'è l'ottimo

0: Nelli in regia, ci siete soprattutto voi al 348-7513-933 055-77-111-71. È una domenica chiaramente ancora di attesa per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, per quanto riguarda anche l'inizio in tutto e per tutto dell'estate della Fiorentina, un'estate che sia appunto sinonimo di decisioni, di mercato, di inizio del ritiro. Siamo ancora in quella fase un po' cuscinetto, peraltro non in alcun modo corroborata da quello che sta accadendo al mondiale, perché come vi ricordiamo sempre, purtroppo per la Fiorentina è un mondiale che ha ben poco di viola, anzi di fatto ha il solo Marin Pongracic, che però sarà impegnato tra ben 3 giorni nella sua gara inaugurale contro l'Inghilterra con la sua Croazia. È un mondiale che però chiaramente può essere seguito anche con gli occhi della curiosità per vedere giovani che si mettono in mostra in quella che è la vetrina più significativa del calcio, risultati anche sorprendenti. Il primo che mi viene in mente è sicuramente la sconfitta della Turchia, la netta sconfitta della Turchia di Vincenzo Montella per mano dell'Australia, un'Australia trascinata da questo giovane di grandi speranze, ma speranze di cui ormai si parla da diverso tempo, perché è un classe 2006, è Nestori Inrankunda, esterno del Watford. Tra l'altro ne avevamo parlato anche a Chi si compra in settimana, giocatore che ha segnato e ha sbloccato il risultato con una storia sia personale che professionale davvero unica e particolare. Nella notte c'è stata anche la vittoria della Scozia, direi particolarmente sofferta con Haiti, e in generale diciamo anche alla luce del pareggio del Brasile con il Marocco, è un mondiale che fin qui sta dando alcune risposte sorprendenti. Chiaramente siamo soltanto all'inizio di questo lungo cammino, un mondiale a 48 nazionali, 12 gironi, sappiamo benissimo che da 48 si scenderà appena a 32, quindi siamo davvero all'inizio di una mezza maratona. Ai tempi i mondiali erano un qualcosa invece con decisamente un altro passo, molto più compassato e a rilento. Invece adesso non è così. Tra l'altro, insomma, le europee, si era discusso in lungo e in largo anche in ottica Italia di questa decisione malvista per quanto riguarda il numero di squadre dai vari continenti. Ecco, devo dire che fin qui l'Europa non ha assolutamente ben figurato, anzi insomma, se si va anche solo a vedere gli ultimissimi risultati, il pareggio della Svizzera con il Qatar di Lopetegui, la vittoria sofferta della Scozia, la sconfitta della Turchia, tornando indietro se vogliamo anche il pareggio della Bosnia con il Canada, la sconfitta della Repubblica Ceca. Insomma, è un mondiale che da un punto di vista delle squadre europee per il momento non ha dato grandi risposte. Chiaramente però da oggi si inizia a fare, diciamo, un pochino più sul serio con alcune nazionali un pochino più strutturate. Ci sarà la Germania a partire dalle 19 contro Curaçao, quindi sapete benissimo per chi simpatizzerò. C'è poi la sfida dei Paesi Bassi contro il Giappone, e per tutti i nottambuli all'1 di notte Costa d'Avorio Ecuador, e alle 4 a questo punto del mattino Svezia Tunisia. Una partita quest'ultima che ben si sposa con gli orari tipici del nostro primo ospite, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della Beffa, Niccolò Ceccarini.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao super Bembe. Ti ricordi quella volta che mi svegliasti alle 4?
0: Assolutamente sì, con un Niccolò Ceccarini pronto a prendere un aereo per una partita di Champions League.
1: Credo fosse Real Madrid-Roma.
0: Sì, c'era la Roma sicuramente.
1: Al Santiago Bernabéu.
0: Sì, sì.
1: La mia prima volta, sì, al Santiago Bernabéu, tra l'altro trasferta con Pietrone nostro.
0: È vero.
1: Ecco.
0: È vero, che ha appena rinnovato con la Fiorentina, quindi ne possiamo parlare. Esatto. Insomma, questo doppio ruolo tra portiere, tra terzo portiere e conduttore radiofonico, insomma, uno deve essere multitasking del resto. Come il direttore della struttura, che come sempre insomma ci delizia con tutte le sue chicche. Allora, chiaramente, proprio in virtù del fatto che il mondiale per tutto quello che riguarda la Fiorentina non è ad oggi rilevante, ma nel senso che la Fiorentina chiaramente, insomma, anche per quello che abbiamo capito, c'erano Ferrari e Paratici e, spoiler, non solo loro a vedere Brasile-Marocco, una gara tutt'altro che banale, che si è conclusa sull'1-1. Però chiaramente, al di là della vetrina che la Fiorentina può considerare per il suo eventuale mercato in entrata, il mercato in uscita riguarda solo Pongracic, dico per i giocatori che sono eventualmente protagonisti al mondiale, poi eventualmente in grado di mettersi in luce anche per far schizzare alle stelle la propria valutazione. Ecco, questo eventualmente per la Fiorentina potrà capitare col solo Pongracic, perché c'è solo il buon Pongracic al mondiale. E allora tutto quello che riguarda il mercato della Fiorentina si muove su altri binari, non legati al Nord America, ma legati insomma a un po' di vicende che chiaramente si intrecciano anche con le situazioni contrattuali. Allora, caro direttore della struttura, non possiamo non ripartire da un caso che personalmente mi inizia un po' a stancare, perché inizia ad avere un po' quel retrogusto amarognolo da tormentone. Allora io vorrei invece l'assicurazione a parte del direttore Ceccarini sul fatto che sulla vicenda Dodò non ci sarà da aspettare troppe settimane per arrivare ad una soluzione.
1: Guarda, la vicenda Dodò c'è un aggiornamento proprio in tempo reale.
0: Mamma, e non ci eravamo sentiti prima della trasmissione.
1: No, anche se prima ti volevo dire una notizia clamorosa, che ieri sera, non so per quale motivo, perché poi veramente bisognerebbe capire che cosa mi ha scattato nel cervello,
0: eccoci,
1: ho acceso a 22:10 la televisione. Perché probabilmente volevo vedere Capitan Tsubasa, sai, io sono
0: certo
1: animati e quindi cercavo magari qualche replica.
0: E invece?
1: Ho sbagliato a pigiare il tasto e mi è apparso Brasile-Marocco.
0: Che beffa!
1: In apertura. Ed ho visto i primi 20-25 minuti dove il Brasile sembrava Haiti e il Marocco sembrava
0: il Brasile di qualche anno fa.
1: Il Brasile di Pelé. Francamente li hanno asfaltati sul piano della rapidità, del gioco, delle seconde palle. Sono rimasto veramente impressionato dal Marocco. Era solo per darti una piccola idea.
0: No, direttore.
1: Ho detto oltre il 27esimo. Io al culo in brecco ho abbandonato tutto perché era troppo per me.
0: Però ecco, diciamo, direttore, che tra l'altro, insomma, in ottica mercato, per esempio, il nome nuovo, ma in realtà si era già affacciato a grandi livelli, aveva già fatto, insomma, anche partite europee e quant'altro, è quello di Ayoub Bouaddi, centrocampista del 2007 del Lille, che ha fatto una partita pazzesca stanotte contro il Brasile, e quindi potrebbe già essere magari un uomo caldo per l'estate delle big del calcio internazionale, non per la Fiorentina.
1: Per come si muove, per come si muove, non certo perché ha segnato il gol, non è mai nemmeno la punta del PSV Eindhoven.
0: No, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro anche lì giocatore con una storia molto particolare, il buon Saibari, con origini spagnole, spagnolo di nascita, un percorso sostanzialmente tutto legato al PSV, scartato in un certo senso dal Bayern Monaco, giocatore negli ultimi due anni è esploso, e insomma fare un esordio del genere ad un mondiale è veramente tanta tanta roba. Detto
1: tornando
0: questo,
1: a Dodò, ti volevo dire che io ho la sensazione che le squadre in questione, cioè la Fiorentina e la Roma, siano vicine a un'intesa di massima, ma che per motivi legati al fatto che ora la Roma deve fare delle plusvalenze, l'operazione possa essere posticipata dopo il 30 giugno. Quindi, come dire, possiamo trovare anche l'accordo in questa settimana, faccio per fare un esempio, però poi dopo il trasferimento del caso lo buttiamo dal 1 luglio in poi, perché anche la Roma mi sembra che stia cercando di trovare. Potrebbero fare una cessione importante o vorrebbero fare una cessione importante entro il 30 giugno per la questione delle plusvalenze. Infatti, se vedi, stanno lavorando, c'è Venturino nel mezzo, stanno cercando di piazzare qualche altro giocatore, romano stesso, che comunque sia fanno parte del settore giovanile, no? Che sono cresciuti nel settore giovanile e che cercano di trovare
0: tutte plusvalenze pure alla fine.
1: Esatto, e quindi ecco perché magari l'operazione potrebbe essere posticipata di qualche giorno, o quantomeno diciamo andare al mese di luglio. Poi ti dico anche che questa è la settimana di Maurizio Lone Nostro Sarri all'Atalanta Bergamasca Calcio.
0: Molto bene.
1: Io penso che nel giro di 48 ore Sarrissimo sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. E quindi, per tornare poi invece sempre alle questioni della Fiorentina, ecco, io non riesco, io ho ascoltato, o meglio ascoltato, ho letto almeno 6-7 volte quello che ha detto Joseph Commisso per cercare di capire se c'era una notizia in quello che lui stava dicendo, e per il momento ho letto tante belle parole, ecco, sinceramente pensavo che fosse sfuggito qualcosa, però io ho letto tante belle parole che naturalmente fanno bene in questa fase del calciomercato, perché che fanno il paio, no? Non penseremo in piccolo, cercheremo di fare una squadra, voglio dire, degna, no, della passione di questa tifoseria.
0: E fin lì uno dice, beh, insomma.
1: E io ho preso atto che per ora, diciamo, a livello di parole diciamo su livelli elevatissimi, no? Ecco,
0: sulle parole ci siamo, manca tutto il resto.
1: Sulle parole ci siamo, però le parole sono state spese tante anche in passato. Ecco, io voglio capire ora la strategia della Serie A, perché visto che naturalmente nessuno dei diretti interessati risponde, se parlo sul mercato, o quando rispondono ti mandano nel muro, allora vorrei capire se effettivamente c'è una logica in questo inizio di mercato della Fiorentina, e mi spiego meglio. Allora, io vendo Dodò a 15, va bene? Perché nonostante la gente pensi che non si debba vendere Dodò a 150 milioni di euro con un solo anno di contratto, Dodò, secondo me, se ne riesce a pigliare 15 è grassa, come si dice anche a Firenze, per me, però può darti anche che lo vendano a 50 milioni, allora sto zitto e gli faccio i complimenti. Perché la Fiorentina dovrebbe andare a sostituire un esterno da 15 milioni con l'altro a 20? Perché se l'idea di Ruggeri, che sicuramente è un'idea bella, perché mi piacerebbe anche a me vedere Ruggeri con la maglia della Fiorentina, però gioca nell'Atletico Madrid, fa la Champions League, costa più di 20-25 milioni di euro, cioè, allora qui cosa vuol dire? Che la Fiorentina spende 250 milioni di euro per il mercato? Perché se se ne spende 25 per un esterno a destra, 25 per un esterno a sinistra, sembra la 50. No, c'è da comprare un sacco di cose, c'è da prendere il portiere, c'è da cambiare qualcosa al centrocampo.
0: Cioè, tu dici, se si comincia subito a venderne uno e comprarne un altro e il sostituto costa più del partente, allora c'è qualcosa che non torna.
1: No, qualcosa che non torna, che magari non lo so, e diventa un qualcosa che non torna in positivo. Vuol dire allora che ci sono tanti soldi da spendere. Io ci trovo qualcosa di non congruente in questa cosa, perché anche Norton Caffi, non è che allora, come noi facciamo, come si dice, i grossi, no? Se vogliono Fagioli ci andrà 1 miliardo di euro, cioè, giustamente a Genova diranno Belin, se volete Norton Caffi ci vogliono 22-23 milioni di euro, no? Voglio dire, e quindi, cioè, alla fine tutti fanno il loro, quindi dico, cioè, non è che può andare a prendere giocatori a così costi bassi. Quindi i casi sono due: o c'è un extra budget anche importantissimo, ma io dubito fortemente, oppure questi sono depistaggi, cervelli, se no non si spiega, perché c'è da fare tante cose e c'è da spendere tanti soldi. Ecco,
0: allora saluto Cristiano che dice: ieri sera il Brasile di Pioli non ha convinto. Devo dire però, Cristiano, questa freddura non l'ho capita. Adrian dice: che bello risentirvi insieme, rivoglio dodicesimo uomo.
1: No, Adrian, devi arrenderti all'evidenza. Ti devi arrendere all'evidenza. Non sarà una cosa possibile, e più che lo dite e più che ci fate un danno.
0: Flavio dalla Svezia scrive: Curaçao meravigliao, viva il direttore della struttura.
1: Gol.
0: Poi, perché sta passando il concetto che Grosso non sia un allenatore emergente eppure giovane, visto che ha meno di 50 anni e quasi 20 anni meno dei gettonati Gasperini Sarri? No, allora, però, facciamo un attimo chiarezza, però. Allora, siccome la carriera degli allenatori è potenzialmente molto lunga, se uno vuol dire che nell'arco della carriera di Grosso ci sono ancora potenzialmente 20 anni e magari anche di più, considerando che è un 77, classe 77, allora va bene dire è un allenatore emergente. Il problema, Marco, non facciamo quelli che cadono dal pero senza rendersi del come e del perché. Quando si dice su un classe 77 allenatore emergente, lo si dice, e non è una mia lettura perché è così, lo si dice con un fare denigratorio. Allora, per me è una definizione sbagliata se penso che Fabio Grosso ha iniziato a allenare da capo allenatore nel 2014 come allenatore della primavera della Juventus. Che abbia allenato bene, male, più in Serie B che in Serie A, in Italia, all'estero, questo è un altro discorso, ma per un allenatore che ha iniziato nel 2014 a allenare non si può dire allenatore emergente, perché se no allora Farioli dovrebbe essere un allenatore senza patentino, o che posso dirvi, certi allenatori che fanno un percorso bruciando le tappe dovrebbero essere ben oltre la definizione che gli statunitensi dicono di rookie, cioè al primo anno, o per estensione, diciamo così, ai primi anni di attività. Quindi io non sono d'accordo su questa definizione, perché nella definizione c'è un intento denigratorio, come a dire non ha esperienza, non è all'altezza. E quindi Grosso per me non è un allenatore emergente. Poi certamente Nick, rispetto a Ranieri, Gasperini, Ancelotti, certo, ha 20 anni di carriera in meno, ma questo voglio, certo, dire, non aggiunge nulla alla discussione, no?
1: No, no, poi se poi uno naturalmente fa la proporzione con Farioli,
0: beh,
1: no,
0: voglio dire, appunto,
1: Farioli è chiaro, Farioli è stato talmente bravo a cominciare a parlare, è come Lovisa, direttore sportivo.
0: Bravo,
1: no?
0: Esatto.
1: E
0: esatto,
1: che ha cominciato praticamente a 25 anni a fare il direttore sportivo. È normale che poi uno dice a 32, 33, c'ha già 7. Beh, dipende anche da quando cominci, perché poi chiaramente non è che si può cominciare subito a fare la carriera da allenatore, dipende da tutte le situazioni contingentate, quindi ha maggior ragione. Tra l'altro poi volevo dire anche un'altra cosa su Ken.
0: Attenzione,
1: ora su Ken è passato un altro messaggio.
0: Sì, è,
1: no?
0: Vero, ora il vento sembra tirare da tutt'altra parte.
1: Allora, io anche su questo voglio essere molto sincero, perché credo sia giusto anche... Allora, il comportamento di Candy quest'anno non è stato certo un comportamento ideale o idilliaco.
0: Bello.
1: Ken ha fatto una stagione brutta con la maglia della Fiorentina, migliore sicuramente con la maglia dell'Italia, però ora il fatto stesso che sembra che lui non voglia rimanere e che si faccia passare il messaggio che Grosso lo vuole tenere a tutti i costi. Allora, Grosso è un allenatore che, come Vanoli, è ovvio, gli dicono, cioè hai Ken che dice no, andatemelo via a tutti i costi, non lo voglio proprio vedere perché io preferisco giocare con Ceccarini centravanti. Non lo dirà mai nessun allenatore al mondo, no, che non vuole in questo momento quello che è potenzialmente, anche se penso, Benve, siamo sinceri, nel giro di 3-4 mesi diventa Pio Esposito il centravanti della nazionale, parliamoci chiaro e tondo. È troppo forte Pio Esposito, secondo me, per non essere poi il centravanti della nazionale. E poi è un giocatore continuo, è un giocatore più inquadrato, quindi prima o poi sarà lui il centravanti della nazionale. Però in questo momento Ken è il giocatore davanti, almeno fino alle qualificazioni, su cui si aggrappavano le speranze dell'Italia. Allora, Ken in questo momento, io non lo so quale sia la verità effettiva, però bisogna anche provare ad analizzare con la logica le situazioni. Se fino a qualche tempo fa si diceva si doveva vendere Ken, allora il discorso è che secondo me la Fiorentina è pronta, prontissima a prendere in considerazione un'offerta per Moise Ken, va bene?
0: Okay.
1: Perché comunque hai l'ingaggio da 5 milioni e tutto quanto eccetera, e comunque sia, visto che anche De Gea e altri sono praticamente sul mercato, l'intenzione sarebbe quella non manifestata, loro non lo diranno mai che Ken è sul mercato, tenete presente questo, però a chi di dovere l'hanno già fatto capire. Cosa succede? Succede che siamo così convinti e così sicuri che Ken abbia mercato? Perché questo è il nodo, ragazzi, che nessuno parla, si parla di Grosso che vuole Ken centrale nel suo idea di calcio, ed è anche giusto che lo sia, però in realtà se Ken resta o se Ken dovesse restare è perché non è arrivata un'offerta adeguata. Questo va detto, perché questa è la realtà. Se dovesse rimanere Ken, al di là del fatto, cioè, è perché evidentemente non c'è stata un'offerta adeguata, perché io anche sul fatto che lui voglia restare a tutti i costi, come che la Fiorentina voglia tenere a tutti i costi, ci credo proprio poco. Ci credo proprio poco. Quindi alla fine, Bembe, la storia potrebbe essere di utilità per tutti. Non ci sono offerte adeguate, sei un bravo centravanti, l'allenatore punta su di te, pensa a giocare, fai del tuo meglio e poi si vedrà tra un anno quello che succede. Questo è uno scenario che a mio avviso va preso in considerazione. Perché? Perché quando tutte le persone che si occupano di mercato e gli addetti ai lavori parlano dei vari centravanti internazionali ed europei, avete mai sentito parlare di Ken?
0: Nella domanda c'è la risposta.
1: Ecco, quindi vuol dire che non c'è tutto questo grande movimento. Allora, se per il bene di tutti conviene che Ken resti alla Fiorentina e lui si mette, come si dice in gergo, di buzzo buono a fare una stagione in cui dà il meglio di se stesso, considerato quello che è successo in precedenza, si può tranquillamente andare avanti. Però non ci raccontiamo la fiaba che si vuole tenere Ken a tutti i costi o che lui vuole restare a tutti i costi, perché che il giocatore si trovi bene a Firenze, e ci credo, voglio dire, non mi sembra, no, che qualcuno gli abbia fatto notare grosse cose l'anno scorso. Però se poi arriva un'offerta fa comodo a tutti, diciamo le cose come stanno. Se no, se dovesse restare è perché probabilmente non ci sono anche delle grandissime offerte al momento, io sto parlando al
0: momento. Certo. Oltretutto va anche detto che sappiamo benissimo il mondiale è una meravigliosa vetrina soprattutto per gli attaccanti, e anche in questo senso chiaramente il nome di Ken resta un po' in attesa degli eventi, perché chiaramente saranno poi le prestazioni degli attaccanti del mondiale a direzionare in un senso o nell'altro anche le scelte delle grandi, poi delle medie. E mi viene da pensare per esempio anche a un giocatore come Santi Jiménez, di cui si era anche così parlato a livello di suggestione per la Fiorentina, ma su cui in questo momento pende soprattutto una valutazione pesantissima fatta all'epoca dal Feyenoord e poi accettata in un certo senso dal Milan, giocatore che può ancora magari ricostruirsi una valutazione al mondiale, però come partenza, Nick, 0 minuti in Messico Sudafrica, quindi
1: sì, sì,
0: il rischio è anche quello in realtà di compromettere ancora di più, ecco, un'eventuale valutazione in aumento. Invece su Norton Caffi io condivido la lettura di Maurizio che scrive: ma Norton Caffi non può fare il terzino destro in una difesa a 4. E devo dire la verità, io ho una riflessione che facevo tra me e me in queste ore. Ovviamente, diciamo, non sono d'accordo nel metterlo in modo così assoluto, perché bisogna sempre vedere chi sono gli altri 9 di movimento in una squadra. Però mi viene da pensare che comunque il Genoa, dove Norton Caffi ha avuto una prima buona parte di stagione, la seconda invece ha perso anche titolarità con De Rossi, ecco, abbia bisogno per fare il terzino in una difesa a 4, Nick, di un'ossatura anche a centrocampo, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non abbia.
1: No, no, infatti, sì, perché ci sono dei giocatori che sono più portati a fare i quinti, come si dice, i quarti, no?
0: Sì.
1: Quindi poi io credo che invece Grosso, per come giocava al Sassuolo, cioè i quarti facevano quarti, cioè l'esterno basso a destra e l'esterno basso a sinistra non erano degli adattati, diciamo, di giocatori di fascia, erano sicuramente più bloccati, e quindi lui ha bisogno anche di, per esempio, Parisi, se oggi fosse avesse avuto questa operazione, no, al legamento, e avesse potuto, diciamo, cominciare la preparazione con tutti gli altri, sarebbe stato probabilmente il titolare della fascia sinistra della Fiorentina, perché comunque lo vedono anche basso a sinistra. A destra il problema è lì, perché comunque, sai, anche Fortini, che per me andrà via, perché ormai non ci sono grossi margini per quanto riguarda il rinnovo di contratto, e viene considerato un quinto anche Fortini, quindi loro stanno cercando un esterno sia a destra sia a sinistra che abbia queste caratteristiche. Hai detto bene, Norton Caffi è vero, è più ala, partiamoci come si direbbe una volta, è più ala piuttosto che terzino, ecco, così almeno abbiamo fatto un riferimento. Però beh, è vero, non abbiamo parlato del nostro comune amico, meglio amico per la verità transitiva anche tua, Giovanni Carnevale, da Sassuolo alla Juve. Ecco, io vorrei parlare con te.
0: No, guarda, ne parliamo anche perché vorrei capire, siccome ho letto in questi giorni, ma io mi fido solo del direttore della struttura, se Carnevali, devo prenderla un po' larga per farti parlare di Carnevali, se il nome di Kostić e quello di Ndur verranno in un certo senso trattati uno in una direzione e uno in un'altra da Giovanni Carnevali con la Fiorentina.
1: Ma, ho capito, sì, ma io non lo so.
0: Era per darti un pretesto per parlare del direttorissimo, ecco.
1: Sì, guarda, innanzitutto è l'occasione della sua vita, meritatissima, e quindi io sono contento per lui, perché bisognava, cioè questo è un treno che non poteva rifiutare dopo 14-15 anni di Sassuolo, aver fatto tutta quell'esperienza. Secondo me, non lo so cosa pensi te, ma sono quelle cose che, cioè, non è, cioè, io, Giovanni Carnevale è una vita che fa il dirigente, e questo può essere un po' un coronamento della sua carriera, anche se il compito non è assolutamente semplice. Per me la prima cosa che lui cercherà di fare, al di là di prendere campo, no, nel fantastico mondo dei numeri che ogni società ha e che deve avere, secondo me andrà a vedere un attimo se c'è la possibilità di recuperare Vlahovic, ma gli vorrà fare forse una chiacchierata, non tanto un'offerta, gli vorrà fare una chiacchierata, cioè ci vorrà fare un'ulteriore chiacchierata, perché io penso che lui gli ribadirà l'offerta che gli ha fatto la Juve con Chiellini, cioè, e su questo fanno bene, perché è anche vero che poi i giocatori va bene tutto, ma non si può nemmeno troppo esagerare, soprattutto se poi non è che tu sia reduce da una stagione nella quale senza di te non si può giocare a calcio. E poi vediamo solo se, io sono molto curioso, guarda, questa è una cosa che ho cercato di lavorarci anche nei giorni scorsi,
0: perché stavo lavorando su tua Zebe, questo è un po' su, esatto, quel filone lì, devo dire.
1: un tolone, gliel'ho detto tempo fa, gli ho detto, ma dottore, ma dottor, come ti venne in mente Juan Zebe? Ci ho fatto 10 transizioni.
0: È vero. Confermo.
1: No, ho giocato ore, ho giocato. Sì, infatti l'ha messo bene in campo, ho detto Ristianone, ma insomma, vabbè, guarda.
0: Tra l'altro ricordiamo Juan Zebe, protagonista con la Repubblica Democratica del Congo al mondiale, faccio per dire, Nick. Cioè...
1: Sì, che quindi vuol dire, noi amici di Giuntoli, non è che si va a cercare il giocatore tanto per fare.
0: No, no, certo, ho fatto una presenza col Napoli, ecco, forse qualcuno più pronto avrebbe fatto più comodo, però va bene, dobbiamo dircelo chiaramente, sì, questo
1: ma
0: rischio.
1: Ma sono tutto sommato, poi gli anni votano.
0: Certo, certo.
1: No, invece ti volevo dire che ero un po' preoccupato per il mio Sassuolo, perché questo va detto, no? Che comunque, cioè, chiaro, mi esce Carnevali, mi va alla Juve e sono molto preoccupato per il mio Sassuolo. Però ho fatto delle verifiche e quella cosa che mi ha fatto piacere, a parte sono contento per Ciccio Palmieri, che comunque verrà potenziato nel suo ruolo di uomo mercato, e ti devo dire, guarda, ti svelo questo piccolo arcano, che naturalmente Aquilani era informato, no?
0: Sì.
1: Poche persone sapevano di questa cosa di Carnevali alla Juve, e Aquilani penso che questa cosa, insomma, l'abbia percepita, no? Però lui ha mantenuto fede alla parola e insomma si fida ciecamente anche del direttore sportivo, perché sai, questa cosa avrebbe potuto, no, portare
0: un po' destabilizzante, comunque,
1: esatto. Invece lui è una cosa che mi piace, che ho sentito da parte loro, è che comunque la famiglia Squinzi, perché oggi, no, è facile dire va via Carnevali, crolla tutto il Sassuolo, è un po' il luogo comune, no, che si fa. È chiaro che Carnevali era Sassuolo, voglio dire, nel senso, per le sue attività manageriali, per tutto quello che faceva, per la sua rappresentatività in Lega, cosa che in tanti trascurano, ma Carnevali è molto considerato anche in Lega Calcio rispetto a tante altre, a tanti altri dirigenti, e poi non mi fa fare tanti nomi perché poi dopo si entra nel ginepraio, quindi lascio perdere. Però ti dico, uno può pensare, no, che dopo questa cosa il castello possa crollare, invece la famiglia Squinzi ha immediatamente voluto, ora non so se lo sostituiranno nel CDA, perché metteranno l'amministratore delegato probabilmente del gruppo Mapei, però ecco, la famiglia Squinzi ha ribadito la volontà di investire, chiaro, con presto dovranno prendere anche un'altra figura, no, dirigenziale, perché hanno bisogno secondo me di un sostegno ulteriore, ma non per il mercato quanto per la questione proprio del general manager, che non è facile trovare, perché oggigiorno, io l'ho detto, lo dicevo anche ieri a un paio di miei amici, e dicevo, se io oggi fossi un club che ha delle ambizioni, se devo prendere i due dirigenti migliori che ci sono oggi in circolazione, io parlo con questo profilo, perché se si parla di direttori sportivi vendi, allora il discorso si amplia, certo, notevolmente, ma prendevo o Marotta o lui, cioè non ne vedo altri con quelle caratteristiche.
0: Però ecco, su Kostić, Endur, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Kostić, la mia domanda la mia risposta su Kostić è: ma Kostić lo può fare il quarto basso a sinistra? La mia risposta è no, perché è un
0: non
1: quinto,
0: può fare neanche il terzo alto, peraltro, Nick.
1: Secondo me fa fatica a fare anche il terzo alto, per
0: sì,
1: me.
0: No, perché allora lui vive il suo anno migliore, il suo biennio migliore all'Eintracht con il 3-4-2-1, facendo l'esterno a tutta fascia, e oltretutto rispetto a quegli anni lì Kostić ovviamente non è ringiovanito, è un classe 92, a novembre farà 34 anni, non ha più il passo di 3 o 4 anni fa, quindi mi sembrerebbe un nome un po' così, cioè costretto ad essere adattato, e a 34 anni non mi sembra, ecco, una mossa così geniale. Tutto il rispetto,
1: che non andrebbe nemmeno in linea con quello che naturalmente loro continuano a sostenere, che è quello di una Fiorentina giovane,
0: esatto,
1: giovani nazionali e anche di livello internazionale, per cui io francamente mi aspetto una Fiorentina un po' diversa rispetto a quello che sarà, voglio dire, quello che è stato, insomma, quest'ultima. Poi per esempio anche su De Gea ormai si è capito, il dado è tratto, loro stanno cercando di accompagnare De Gea a trovarci una squadra, parliamoci chiaramente, quindi la Fiorentina dovrà trovare anche un portiere. Quale sarà allora la scelta? È un po' come con Gosens, lo stanno accompagnando pian pianino, no?
0: Sì.
1: Hai capito? Non è che siamo scemi, voglio dire, ormai il discorso è chiaro, ma l'hanno capito anche i diretti interessati, che peraltro sono molto dispiaciuti perché ci sarebbero volentieri, però d'altra parte, se questa è la scelta della società, cercheranno anche loro di vedere. Però anche De Gea, io non lo so, oggi la Juventus mi sembra che abbia in testa Dibu Martinez, Oblak, Vicario e forse De Gea come scelta, anche perché comunque vorrebbero fare un investimento, insomma, su un portiere un po' più di prospettiva, ecco, rispetto a, cioè, De Gea, che comunque non è più giovanissimo. Non lo so, ecco, francamente io mi auguro che facciano un buon lavoro. Io voglio dargli fiducia, perché è giusto dargli fiducia, perché comunque ne abbiamo parlato mille volte. Capisco, è giusto anche quando dicono Paratici non è il messia. È vero, Paratici non è il messia, però è un bravissimo direttore sportivo, come ce ne sono pochi in circolazione. Però tutte le persone brave, per poter esprimere il loro talento, hanno bisogno anche degli strumenti, e in questo caso non gli può bastare la riconoscibilità del giocatore, serviranno anche dei soldi. Devono arrivare dalle cessioni e basta, o possono arrivare anche da altre parti? Ecco, questo secondo me è da capire. Però Benve, mi hanno detto che tra mercoledì e giovedì faranno questa conferenza stampa, e quindi ci spiegheranno un po' quali sono le linee guida della Fiorentina della prossima stagione, cioè quindi cosa avranno di possibilità economiche, cosa ci dobbiamo aspettare, chi parte o chi resta, magari non
0: chi sale, chi scende.
1: Esatto, chi sale e chi scende. E Maresca decreta la fine del incontro.
0: Esatto.
1: E poi vedremo, insomma.
0: Allora, ci salutiamo, direttore, con due WhatsApp audio offerti dalla Marco Tonelli Production.
2: Ma io non mi porrei troppo il problema di quanto spendano e dei conti, sapranno loro come fare. Io non ho sentito parlare di autogestione, e per ritirare su una Fiorentina che sì, ha speso molto, ma che è arrivata quint'ultima, è chiaro che se si vuole salire bisogna fare degli investimenti. Alcuni arriveranno in prestito, altri si acquisteranno, però bisogna fare degli investimenti, se no si rilotta un'altra volta per la retrocessione.
3: Buona domenica, Benve. Io non capisco una cosa: come si può continuare a dire che Ruggeri dell'Atletico Madrid costa tra i 20 e i 25 milioni? Lo hanno pagato 14 milioni, ha giocato 46 partite, il quarto giocatore più utilizzato dal Ciolo, ha giocato la semifinale di Champions League, ha annullato giocatori importantissimi, è uno dei punti di riferimento del Ciolo, e questo praticamente costerebbe 20-25 milioni. Poi però Gudmundsson, dopo sei mesi al Genoa, fatti bene, da 400.000 euro le è costato 25 milioni. Io credo che per Ruggeri dall'Atletico per meno di 40-45 milioni non si mettono nemmeno a sedere. Cristiano,
0: guarda, caro Cristiano, questa è una ricostruzione, direi, molto, per me anche intelligente, sinceramente.
1: Sì,
0: poi
1: io parlo di 25 milioni di euro se si arriva ai super sconti e saldi di luglio, no?
0: Certo,
1: se
0: certo.
1: Se fare un
0: certo
1: regalo a loro, ma qui il problema non è il costo.
0: No, infatti, ecco, volevo dire quello.
1: Ma perché Ruggeri, ora con tutto il rispetto, ma perché Ruggeri deve andare via all'Atletico Madrid per venire alla Fiorentina, non si sa per quale...
0: Soprattutto Nick, perché dovrebbe fare questa operazione oggi, che è un classe 2002, dopo aver fatto un percorso di crescita molto significativo con l'Atalanta, si è fatto un anno di Europa League, un anno di Champions, è andato all'Atletico Madrid, ha fatto 47 partite col Ciolo, per quale motivo ora a 24 anni dovrebbe ripartire dalla Fiorentina? Ecco, questo è un mistero.
1: Io penso che lui non... cioè, ma io penso sia impossibile questa cosa qua, però giustamente non è che possiamo giudicare le notizie delle persone, se qualcuno ha avuto, magari che abbiano avuto un'idea, perché no, e quindi è giusto magari anche riportarlo, no, come informazione. Poi da dire che possa diventare praticabile, c'è tutta la differenza del mondo, e quindi non riesco a capire, ecco, perché escano queste cose che francamente, insomma, sembrano molto, no, difficili da poter realizzare, quindi sembra quasi, cioè, qualcosa che di irrealizzabile per certi versi, ma che comunque la Fiorentina sta pensando di fare. Ma è così, cioè, è ovvio, no? Che il mercato indirizzato verso questi profili comporta degli investimenti che per me questa società non farà.
0: Caro direttore, e anche per oggi è davvero tutto.
1: Ricordiamoci alle 16.30, beh, lo sai cosa c'è alle 16.30, vero?
0: Il ritorno del playoff nazionale di eccellenza con il Grassina che difende il 2-1 dell'andata.
1: Vedi? Grande Benve, non diciamo niente, diciamo solo nero verdi, siamo forti.
0: Goal.
1: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Ciao.
0: Grazie,
1: ragazzi,
0: direttore, ciao. Sei forte, Nick, ciao, sei forte, ciao. Sei fortissimo. 14.40, siamo un po' in ritardo, ma ci fermiamo e tra poco ripartiamo, state qui.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Il livello sale in modo vertiginoso alle 14.46 in questa domenica 14 giugno con Luca Bargellini, Tutto Mercato Web in studio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Condividi questa presentazione? Cioè ti senti tu stesso protagonista di questo grafico che guarda le stelle adesso?
3: Chi sono per poterti contraddire? Sei il padrone di casa e quindi hai ragione.
2: Molto bene, c'è sempre Marco Tonelli in regia, ma fortunatamente per tutti noi le brutte notizie sono finite. 055 77 111 71, c'è Leonardo in linea, ciao.
4: Buon pomeriggio, buona domenica.
2: Ciao.
4: Io volevo farvi una domanda che insomma è un po' una riflessione del periodo della Fiorentina. Ma vi ricordate di quando parlavamo che dell'azionariato popolare a Firenze?
2: Beh, sì, bisogna tornare indietro di un po' di tempo, però sì.
4: Esatto.
2: Sì.
4: Domanda, se fosse fatto oggi, la Fiorentina che capacità avrebbe di investimento sul mercato? E mi voglio lasciare con questa cosa.
2: Va bene, ti rispondiamo Leonardo. Saluto. Grazie del tuo intervento. Ora, qui siccome c'è una memoria storica molto più, ma non perché vecchia, non memoria vecchia, storica, anche sulle tribolate vicende delle varie proprietà che sono avvicendate a Firenze e anche del successo che ha avuto, o per meglio dire non ha avuto, l'idea dell'azionariato popolare in Italia, io lascio la parola al dottor Barge.
3: E io credo che sia dagli albori dell'era della valle che non sentivo parlare di azionariato popolare. In altri paesi funziona, in Germania sono le aziende proprietarie dei club, non esistono perché possono avere al massimo il 49% delle azioni. Poi c'è l'azionariato popolare, la capacità economica sinceramente è difficile da ipotizzare, perché è difficile in generale, non solo in Italia, immaginare un azionariato popolare al 100%. Chiaramente servirà sempre un azionista di riferimento. È un modo per coinvolgere le grandi, cioè le tifoserie nelle società. Sinceramente non credo sia la via per aumentare, diciamo, la capacità economica, se quello è l'obiettivo dell'azionariato popolare. Credo che debbano essere implementati gli introiti sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili, ma non per la Fiorentina, per la Fiorentina, per il Bologna, per l'Atalanta, per la Roma, per la Lazio. Forse giusto le tre grandi del nord non hanno questa necessità.
2: Francesco, l'omonimo del Benve, scrive: caro omonimo, tutta quella gente che c'era ieri per le strade del centro storico e tutte quelle rullate di tamburi erano forse per il tuo compleanno? Ovviamente sì, questa è la mia risposta. A parte gli scherzi, ti rinnovo i miei auguri e ti chiedo chi vedi favorita per la vittoria del mondiale, chi invece potrebbe floppare disattendendo le aspettative. Questa è una domanda che sono molto felice di trattare con il mio amico Luca Bargellini. Allora, vi do due favorite. Una favorita del cuore per me è il Portogallo, la favorita della mente è la Spagna. Mi aspetto ho un flop del cuore, cioè sarei felice di un flop, perdonatemi, dell'Argentina. Un flop più ragionato, la Germania, e mi fermo.
3: Allora,
2: così puoi dare quattro risposte.
3: Seguo il tuo canovaccio. Allora, la favorita del cuore è l'Argentina, giusto? Per farti
2: proprio gli antipodi, benissimo.
3: Niente, la favorita ragionata è la Francia. Il flop, diciamo, quello che un po' spero, perché sì, non mi sta, è la Spagna. E il flop ragionato, sono d'accordo con te, l'unica che ci abbiamo in comune è la Germania.
2: Poi voglio leggere altri messaggi.
3: Certo, beccare veramente agli opposti,
2: soprattutto sull'Argentina, devo dire che per te è proprio quella del cuore al top, per me è quella del cuore al top.
3: Io sono scisso su questo, perché ho sono Argentina e Inghilterra, quindi se passo dalle Malvinas mi impallinano subito.
2: Per esempio, io guardo, la mia idea è che la rosa più forte, cioè se guardo i 26, per me una rosa più forte di quella della Francia non c'è.
3: Sono d'accordo.
2: Però continuo a pensare e a vederli non in grado di arrivare a una sintesi di tutto questo talento sparpagliato nei 26 effettivi.
3: Io spero che siano arrivati un po' tutti a quel livello di maturità tale da dire, da scendere in campo ad un mondiale dicendo ok, lo possiamo vincere, abbiamo tutto per vincerlo, ma non dobbiamo scendere in campo in ciabatte. Perché se l'approccio di Mbappé, Dembélé e tutti i fenomeni a disposizione di Deschamps è quello del tanto lo vinciamo in ciabatte, è proprio l'opposto dell'approccio che devi avere. Se decidono di mettersi gli scarpini, la Francia, cioè se la Francia avesse potuto convocare anche altri 46 giocatori, sarebbe arrivata prima, seconda e terza, perché se andiamo a vedere tutti quelli che Deschamps non ha convocato, ci si arriva serenamente secondi e terzi.
2: Potremmo mandare al PSV Eindhoven, scrive Viola Luke, Sabiri al posto di Saibari, magari non se ne accorgono.
3: Tante scadenze di contratto, Sabiri.
2: Quindi, ragazzi,
3: il problema è risolto, ma Saibari non ce lo danno.
2: Poi il Pecora chiede intanto news sull'eventuale conferenza stampa di Paratici. A breve, ragazzi, ancora non c'è una data, però posso dirvi a breve. Più a breve di quello che si può pensare. Poi lui dice: so che Frendrup vale 10 milioni, non sarebbe un ottimo acquisto a quel prezzo? Dubito, caro Pecora, che il mio pupillo Frendrup costi 10 milioni. Secondo me è più facile costi il doppio. Però considerando, e poi insomma, il Genoa sa di avere tra le mani Frendrup, Norton Caffi, quindi giocatori anche con del valore, dubito che si possa scendere così tanto per Frendrup. Non vedo un motivo, tra l'altro credo sia in scadenza nel 2028, quindi non è neanche così alle porte della sua uscita dal contratto di qui sopra. Mi piace anche chiedere al dottor Bargellini che cosa ha lasciato in lui questo mese di giugno, in cui sostanzialmente in due settimane di concreto c'è stato solo il saluto a Vanoli, l'ufficializzazione di Grosso, il mondiale vede solo protagonista Pongracic. Quindi se è un mese dalla tua prospettiva verso la Fiorentina paragonabile a un nulla cosmico, ecco, volevo arrivare a questo.
3: Allora io per approccio cerco sempre di avvicinarmi alle cose aspettandomi poco e sperando in molto. Quindi seguendo questa logica, oggettivamente c'è stato poco a livello di comunicazione di cose proprio concrete. La speranza è che lavorare sotto traccia, che spesso e volentieri è la chiave di volta per fare un ottimo lavoro, sia quello che sta facendo Paratici. Ci sono tante novità, stanno arrivando, da quello che siamo riusciti a capire, tante novità anche a livello societario, all'interno proprio dei quadri dirigenziali, un po' in tutti i settori. Ci dovrebbe essere l'ufficialità di Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, come nuovo responsabile del Viola Park, e tanti altri piccoli aggiustamenti, piccoli o grandi aggiustamenti. Un silenzio che un po' mi fa prudere il naso è il fatto della mission americana. Cioè, è stata trattata con tanto silenzio, ed è una cosa sinceramente strana, perché quando dai il via a un nuovo corso, perché di fatto Paratici è come se fosse arrivato ora, diciamo, sì, operativamente, certo, come se fosse arrivato ora, magari anche un po' di, come dite voi giovani, un po' di hype, creare un po' di hype intorno a una cosa.
2: E voi meno giovani come dite invece?
3: Non diciamo, stiamo zitti e osserviamo.
2: No, pensavo ci fosse una traduzione old school hype.
3: Siamo un po' più concreti.
2: Come tutti sanno, per accedere al Valhalla si deve morire con un'arma in mano, scrive Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, e pertanto, per non sbagliare, reco con me sempre un'immaginetta di Paratici the Great. Molto bene, molto bene. Simone mi fa gli auguri in ritardo, mio figlio invece è nato il 12. Ecco, chi è nato a giugno avrà sempre, diciamo, un posto speciale nel mio cuore, perché ovviamente giugno è il miglior mese dell'anno.
3: Eccoci, e quindi, vai, l'ha detta la sua.
2: Non sono un fan dell'oroscopo, sono semplicemente un fan del mese di giugno. Ecco, che,
3: vabbè,
2: che
3: ci segue sempre mese lo stesso.
2: Lo so, lo so. Comunque ci segue sempre con affetto il mese di giugno. Lo ricordo a tutti gli ascoltatori, quindi lo salutiamo. Invece, per salutare il buon Luca Bargellini, che ora tornerà, anche perché so che sta vivendo con hype appunto questo percorso di avvicinamento alla sfida tra Germania e Curaçao. Se considerando appunto siamo a discutere del futuro di Dodò, il futuro di Gudmundsson, di De Gea, di Gosens, tutti i giocatori che hanno, e lascio un attimo da parte nel discorso Ken, tutti i giocatori che hanno dalla loro anche un ingaggio particolarmente pesantuccio oppure una situazione contrattuale che indirizza verso una decisione, tra questi quattro che ti ho citato qual è secondo te quello più sacrificabile? De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson.
3: Cioè Gudmundsson quello... tutta la vita.
2: Addirittura tutta la vita.
3: Gudmundsson tutta la vita. È un matrimonio di quelli secondo me che sono nati sotto grandi auspici ma che poi non hanno portato niente. A me ricorda tantissimo e da una parte mi fa una paura terrificante quello che è successo tra la Fiorentina e Josip Ilicic, che poi salutata le sponde dell'Arno è andato a Bergamo e manca poco vince il pallone d'oro. Quindi ecco, la sensazione è questa. Ora è anche vero che il percorso di Gudmundsson, il percorso di Ilicic, giusto per rimanere sul mio di parallelismo, percorso di carriera è comunque diverso, però non credo che Gudmundsson possa rendere più di quello che ha reso. Oramai sono due stagioni piene che qui è vero c'è stato il problema giudiziario, è vero ci sono stati gli infortuni, però ecco, non ha mai dato l'impressione di riuscire ad essere un trascinatore come invece magari lo sono stati Ken con i gol l'anno scorso, Gosens per l'approccio di leadership, Fagioli prendendo per mano la squadra e dandogli un gioco, De Gea anche lui in termini di carisma ed esperienza. È stato pagato tanto, è stato pagato oggettivamente per quello che ha fatto vedere troppo. L'unica cosa per evitare un nuovo caso Ilicic, possibilmente cediamolo oltre Alpe.
2: Molto bene. Chiudo con Simone che aggiunge: vada per il mese, però Boston ha più titoli di LA. Questo è proprio, cioè, un attacco frontale.
3: Vedi, il problema si risolve facilmente. Basta ti fare per una squadra che non ne ha. Sì. Si torna sempre lì.
2: Tra l'altro ho visto un'immagine di Reggie Miller, uno degli idoli, forse l'idolo anzi per antonomasia di Luca Bargellini, ha postato una foto con Spike Lee dando, come si dice in gergo, his flowers, cioè riconoscendo i meriti di Lee per essere sempre stato al fianco dei Knicks nella buona e nella cattiva sorte, soprattutto nella cattiva sorte, direi.
3: Per farti capire quanto è importante per me Reggie Miller, sappi che una delle gioie più grandi che mi ha dato mio figlio è quando ho scoperto che il numero di maglia giocando a pallavolo era il 31. Quindi,
2: mamma mia ragazzi, e questo vola. Era Luca Bargellini in purezza. Alla prossima,
3: ciao ciao.
2: Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Se senti di... è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: 15 e 5 minuti, rieccoci qua in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, c'è l'ottimo Tonelli in regia. Partito anche il Gran Premio di Formula 1 per tutti gli amanti sul circuito di Barcellona. Siamo ovviamente felici di avervi perché siete tanti anche in questa domenica cuscinetto, che è un modo, mi rendo conto, anche fin troppo positivo di considerare una giornata come questa. Giornata che chiaramente da un punto di vista di così orizzonti viola non ha molto in ballo, perché chiaramente il mondiale sta offrendo poco per tutto quello che riguarda la Fiorentina. Lo può offrire se chiaramente qualcuno di voi, magari vedendo le partite del mondiale, vuol condividere con noi un nome, un'idea, un suggerimento. Io tanto i miei li sapete perché ve li faccio quotidianamente, sono rimasto molto molto molto ben lieto di assistere al gol di Nestori in Rancunda, questo ragazzo che ha una storia anche da un punto di vista umano molto particolare. Lui nato in Tanzania da genitori costretti a fuggire dal Burundi per la guerra civile, la famiglia a 3 mesi di vita dalla nascita di Nestori si trasferisce in Australia e poi da lì comincia un iter pazzesco. Il giocatore brucia un sacco di record nella A-League australiana, viene comprato dal Bayern, rimane però nella seconda squadra, adesso è al Watford nella Serie B inglese, club dei Pozzo, classe 2006, e chissà che questo gol non possa consentire a questo giocatore di riappropriarsi anche di quella carriera che a 15-16 anni sembrava già in grado di portarlo verso lidi clamorosi. Chi invece ci porta sempre verso lidi clamorosi con i suoi interventi è la nostra Chiara Bevilacqua. Buon pomeriggio.
4: Ciao Bev, ciao a tutti, bentrovati, buona domenica.
3: Allora, perché non di quanto accade o accadrà oggi, ma di quanto è accaduto ieri, vogliamo brevemente parlare con te, Chiara, perché chiaramente la festa del Viola Club del Valdarno, che è stata un'occasione chiaramente di convivialità, ma anche in ricordo di Alessandro Rialti, di Ciccio Rialti, è stata però tra le tante cose anche l'occasione, tra poco lo rifaremo insieme, per ascoltare gli interventi chiaramente a distanza di Paratici e del presidente commisso. Quindi intanto vorrei da parte tua un po', insomma, una contestualizzazione anche di quello che è stato l'evento, di come si è sviluppato, e poi più tardi ci ascoltiamo insieme anche questi contributi arrivati da ieri. Ma intanto parola a te.
4: Assolutamente sì, è stato un evento maestoso, mi viene da definirlo, perché poi, come abbiamo avuto modo di raccontare insieme a Ludovico Mauro, già dall'uscita autostradale c'era questa massiccia presenza di Viola che sottolineava anche la portata, seppur non a Firenze, di una manifestazione di questo tipo. Poi, come hai detto tu, lo riascolterete insieme anche agli ascoltatori, l'ha sottolineato anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, non è la prima volta che la società si rende protagonista in una delle grandi manifestazioni organizzate dal Valdarno, perché poi quella di ieri era appunto la festa Viola del Valdarno, con una cena sold out, oltre 800 persone che si sono prenotate, un borgo medievale tra l'altro bellissimo, colorato ovviamente di viola, completamente chiuso al traffico e con un allestimento che sostanzialmente permetteva poi ai tifosi, accorsi un po' da tutta Italia, perché c'è anche gente che io ho conosciuto, salutato personalmente, che arrivava dalla Lombardia, di sedersi e immergersi in questo borgo, respirando poi sostanzialmente quella che è la passione per la Fiorentina. Abbiamo visto anche i fumogeni all'arrivo di alcuni rappresentanti della Primavera con il trofeo, rappresentanti che poi sono stati invitati sul palco. Mi ha affascinato molto vedere come poi al termine del loro intervento questi ragazzi seduti al tavolo proprio per iniziare la cena abbiano messo il trofeo al centro. Non siamo abituati a queste latitudini ed è un qualcosa che mi hanno emozionato molto loro, perché poi al di là della retorica, dei problemi culturali legati anche ai giovani, vedere anche la soddisfazione di poter essere festeggiati e celebrati da quelle persone che loro attraverso l'impegno, il sacrificio e la dedizione vogliono rendere orgogliosi insieme a loro stessi, devo dire da mamma soprattutto, è stato un momento molto molto intenso. Hai nominato ovviamente Alessandro Ciccerialti, c'è stata anche la partecipazione della Fondazione Alice Benvenuti, perché poi al di là di tutto lo scopo benefico è quello che poi ha fatto da collante a una serata importante, serata che è stata organizzata in una data non casuale, perché poi lo ricordiamo, il 13 giugno di ormai troppi anni fa la Fiorentina alzava al cielo la Coppa Italia, quindi tanti tasselli che si sono sostanzialmente ricongiunti per poter vivere delle ore veramente all'insegna della passione. E come detto, era già capitato in precedenza che la società prendesse parte.

0: Chiara, va in libertà.
1: Io ti dico, poi lo sai, sono anche molto attenta a questi aspetti, non solo l'ho ascoltato, ovviamente l'intervento telefonico di Fabio Paratici è stato in italiano, è stato molto breve e ha sottolineato l'importanza di trasmettere alla piazza in questo momento la grande concentrazione che tutti i dirigenti stanno mettendo per portare a termine i compiti che sono chiamati a svolgere in questi mesi di fuoco. L'intervento del presidente ovviamente è stato in inglese, che è la sua lingua madre, e io ho voluto guardare un po' anche gli sguardi dei tantissimi tifosi, perché poi anche nel collegamento prima del talk show con Ludovico abbiamo chiesto a qualcuno dei presenti che cosa si augurasse di sentire anche da parte di Giuseppe Commisso, e la volontà di non vivere di ricordi ma di provare a ricreare anche quello status che da sempre noi assoggettiamo alla Fiorentina, ma che purtroppo non gli appartiene. Se guardiamo la storia recente, è il concetto che forse ha fatto da minimo comune denominatore e che ho ritrovato nelle parole di Giuseppe Commisso. Ha sottolineato come le parole non bastino, il lavoro, le decisioni e i risultati sono quelli che poi fanno la differenza. Ha fatto leva sulla passione che ieri era tangibile, noi vi abbiamo raccontato di un borgo tra l'altro bellissimo, perché io non c'ero mai stata personalmente, quindi se qualcuno non lo conoscesse potrebbe anche approfittare di questi mesi particolarmente piacevoli dal punto di vista delle temperature per scoprire una delle tante chicche che la Toscana e l'Italia offrono. Però in un contesto dove si respirava viola in maniera così massiccia, ovviamente era inevitabile il riferimento alla passione, che è una passione particolare quella di Firenze e che tante volte noi ci chiediamo perché non venga compresa appieno. È un qualcosa che non dipende dai risultati, la passione ce l'hanno i tifosi di tutte le piazze, ma quella di Firenze è un po' particolare, va magari anche capita in quelle che sono le sue sfumature. L'obiettivo chiaro, perché poi così l'ha definito Giuseppe Commisso, è la costruzione di una Fiorentina degna della sua storia, dei suoi tifosi, ma anche di quel futuro che tutti speriamo di poter toccare con mano e che ci sembra appartenere a distanze siderali rispetto a quella che è la realtà. Era inevitabile la menzione al centenario, perché poi sappiamo come la Fiorentina si appresti anche a festeggiare i 100 anni di storia, e il fatto che non venga considerato un punto di arrivo, un traguardo, ma anche un punto di partenza per trovare anche una direzione all'insegna della storia e dei grandi nomi che hanno fatto la storia della Fiorentina, ecco, qualora al di là delle parole venisse poi dai fatti confermato, secondo me sarebbe sicuramente un buon punto per ricongiungere una storia che sembrava arrivata a un punto di rottura non risolvibile. Il fatto che vogliano dare poi alla piazza una squadra, un club e un futuro che siano all'altezza della devozione, della passione respirata, io credo che fosse quello che ieri le persone volessero sentirsi dire, consapevole che poi sarà un'estate difficile, sarà un'estate particolarmente lunga, il mondiale non aiuta, e sarà un'estate nella quale forse inizieremo a muovere i primi passi, ecco, per poter correre credo che un po' di tempo vada concesso.
0: Chiara di nome e di fatto, un grande abbraccio alla nostra Chiara Bevilacqua.
1: È un onore, Beve, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Chiara, grazie mille. Questo è il sunto, diciamo, della giornata, della serata di ieri, una serata appunto corroborata da questo duplice collegamento, questo duplice intervento. Allora, grazie all'ausilio, non di Piero, questa battuta che con Niccolò Ceccarini abbiamo fatto almeno 1000 volte, di Marco Tonelli in regia. Cominciamo dal direttore sportivo Fabio Paratici, che appunto in collegamento con la festa dei Viola Club del Valdarno ha detto questo.
2: Molto piacerato che ci avete dato, almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, e quello che possiamo dire è che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante, però non sento più niente io, assolutamente niente.
3: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
2: Ecco, sì, adesso vi sento un po' meglio. che cercheremo di costruire la miglior squadra possibile e che siamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze e per la Fiorentina, che si merita questo tipo di

0: di risultati e di soddisfazioni.
1: Questo dunque l'intervento da un punto di vista tecnico non semplicissimo di Fabio Paratici, sostanzialmente giunta al termine la settimana newyorkese di Paratici e di Ferrari, ma insomma al di là di questo poi chiaramente nella prossima settimana cercheremo di capire, magari chissà proprio dalla viva voce dei dirigenti Viola, ancor più concretamente qual è il piano d'azione per la Fiorentina che verrà. Un piano d'azione che ha espresso anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Ce lo ascoltiamo, chiaramente il suo intervento è stato in inglese, quindi ci ascoltiamo la traduzione di quello che il patron Viola ha detto, suo collegamento con la festa dei Viola Club del Valdarno.
2: Di sapere che a loro su penna stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là, non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tante altre. E, è un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
3: Ma chi si rompa? Ce l'ha detto lui?
2: Messi, l'ha detto il pancello. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna provare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi, e ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdarno, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre, non è mai mancato anche nei momenti meno felici, e l'impegno è di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi
1: questo dunque il sunto, diciamo così, dell'intervento di ieri di Giuseppe Commisso e prima ancora di Fabio Paratici, presidente e direttore sportivo della Fiorentina. Chiaramente io ribadisco anche quello di cui abbiamo parlato in apertura con Niccolò Ceccarini, adesso però è il momento dei fatti, perché direi che come parole tutti, tanti all'interno della Fiorentina si sono spesi in queste settimane. Ora penso sia però arrivato il momento, considerando che siamo anche a metà giugno, il mercato apre ufficialmente tra 14 giorni e mezzo, c'è quel cuscinetto alla fine del mese dove poter lavorare intervenendo sui bilanci in chiusura, quindi società chiamate a fare urgentemente plusvalenze, insomma chiudere il bilancio con un respiro in più, saranno comunque attive. Vedremo se in questo elenco finirà anche la Fiorentina. Quel che è certo è che la prossima settimana chiaramente inizieremo a fare davvero i conti anche per quello che potranno essere eventuali operazioni di mercato e comunque situazioni un pochino più nel segno della concretezza, diciamo così. A proposito di operazioni di mercato, ne abbiamo accennato un po' prima con Niccolò Ceccarini, ma è interessante fare un po' anche il punto della situazione direttamente da Genova, su quello che è comunque un nome che è un po' il fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello in questo momento nella rosa di Daniele De Rossi, potenzialmente quindi anche fiore all'occhiello del mercato in uscita del Genoa. Parliamo di Norton Caffi e ne parliamo col collega del secolo XIX Valerio Arricchiello. Valerio, buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
1: Allora, cominciamo innanzitutto, Valerio, da quello che è un po' la situazione ad oggi per il Genoa sul giocatore, perché credo si debba intanto partire un attimo anche da una considerazione, diciamo così, tattica, ma anche su quello che è stato poi il rendimento di Norton Caffi. Mi sembra si possa tranquillamente, Valerio, dividere un po' il suo 2025-26 in due blocchi, sia a livello di continuità di presenze ma anche di qualità di rendimento, perché comunque il finale di stagione, diciamo così, del calciatore inglese classe 2004 per tanti motivi non è stato coerente col finale di stagione del Genoa, nel senso che è arrivato un infortunio, prima dell'infortunio comunque c'era stato qualche prestazione non all'altezza di quanto fatto nel girone d'andata, qualche sostituzione anticipata, qualche partita vissuta anche almeno all'inizio in panchina. Quindi che tipo di valutazioni ne fa il Genoa della sua stagione e del valore del giocatore all'interno della rosa?
4: Sì, la stagione di Norton Caffi è praticamente finita con un paio di mesi d'anticipo, perché si era fatto male contro il Torino il 22 febbraio, un problema muscolare, poi ha recuperato, si è fatto un po' di nuovo male nella sosta all'ultima delle nazionali con l'Under 21 inglese, e praticamente è rientrato solo poi all'ultima di campionato, l'ultima mezz'ora. In realtà, secondo me, quando si è fatto male era nel suo momento migliore, perché sì, ha avuto una stagione magari con qualche momento di alti e bassi, però proprio il giorno in cui si fece male contro il Torino, De Rossi aveva avuto questa intuizione di spostarlo da destra a sinistra e aveva fatto anche il gol. A parte il gol, aveva fatto una bellissima partita giocando a sinistra, pur essendo destro, per il modo di giocare del Genoa con difesa a tre, con gli esterni che attaccano molto, la possibilità di entrare dentro al campo, mi sembrava una cosa molto molto interessante, quindi che sarebbe stato bello rivedere. Purtroppo poi dopo poco il suo campionato si è fermato lì. Però al di là poi dell'infortunio, da cui comunque ha recuperato e l'ultima partita l'abbiamo visto di nuovo in campo, è un giocatore che ha dei margini di crescita sicuramente molto importanti.
1: Anche perché è un classe 2004, comunque prima del Genoa era reduce da una stagione nel Championship con il Millwall. C'è una valutazione, c'è un punto di partenza per il Genoa nell'ascoltare eventuali offerte? Perché chiaramente è un giocatore che, un po' per caratteristiche fisiche, un po' anche per abitudini, perché già in Inghilterra lui era abituato a giocare in un centrocampo a 4, a 5, comunque a tutta fascia, ha trovato un campionato e sembra perfetto per lui sotto questo punto di vista come la Serie A. Ne fa una valutazione precisa il Genoa, Valerio?
4: Ma se c'è proprio una valutazione precisa non lo so. So che da quello che era emerso a gennaio c'era stata un'offerta del Newcastle che si doveva aggirare intorno ai 16 milioni ed era stata rifiutata. Quindi io immagino che il Genoa come idea possa partire, non so, dai 20 milioni in su. Poi dipende, certo, magari gli ultimi mesi in cui ha avuto qualche problema fisico possono un minimo incidere. Secondo me, se avesse fatto un finale di campionato giocando sempre come ha giocato contro il Torino, sarebbe salito ancora di più. Quindi poi non lo so, a volte sai, poi la valutazione poi economica può dipendere anche dalle formule, certo. Dipendere da eventuali contropartite, quindi ci sono tanti discorsi in ballo, però io credo che se è stata rifiutata quella cifra lì a gennaio si cerchi di ottenere un po' di più. È vero che a gennaio c'era anche il discorso di non volersi magari privare del giocatore in quel momento, anche se poi il Genoa si era premunito andando a cercare comunque qualche possibile sostituto.
1: Valerio, mi interessa parlare con te anche di Frendrup, che è un altro, diciamo, dei giocatori più rilevanti nella rosa del Grifone. Dal tuo punto di vista, questa sarà forse l'estate in cui Frendrup saluterà Genova? Non è così scritta la sua storia in Liguria?
4: Allora, in teoria, sulla carta, se dovessi fare due nomi di due giocatori che più possono lasciare il Genoa in questa sessione di mercato, direi Norton Caffi e Frendrup. Frendrup perché comunque sono tanti anni, tanti ormai, diciamo, in relazione a quelle che sono le tempistiche del calcio moderno. Comunque è al Genoa da un bel po' di tempo, già l'estate scorsa sembrava potesse partire, poi non è partito, ha fatto secondo me una bella stagione con De Rossi, ha chiuso molto bene, quindi ci sta che possa partire, però poi anche qui dipende un po' da anche logiche più ampie, perché magari ci può essere l'idea che può essere sì arrivato il momento in cui si può anche rinunciare a Frendrup, però potrebbero arrivare delle offerte irrinunciabili per altri giocatori e a quel punto, non volendo smantellare eccessivamente la squadra, si potrebbe invece poi restare Frendrup. Lui è un giocatore che probabilmente può essere attratto ormai in questa fase della carriera dalla possibilità di provare un'esperienza diversa, però è anche un calciatore che al Genoa sta molto bene, quindi non è di quelli che smaniano per andare via e che manifestano un'insofferenza particolare. Anche l'ultima stagione alla fine l'abbiamo visto molto sereno e comunque contento di essere rimasto, però sicuramente è un indiziato importante.
1: E chiudo, Valerio, tornando un attimo sul Norton Caffi, anche su quello che ad oggi è un po' lo stato dell'arte attorno al giocatore, perché comunque la Fiorentina, che però ha preso un allenatore e gioca a 4 come grosso, c'è il Napoli che in attesa di ufficializzare Allegri chiaramente sembra anche un progetto tattico forse un po' più affine rispetto a quello che è appunto ad oggi Norton Caffi, per caratteristiche tecniche ma anche fisiche e atletiche. Però restando un attimo sulla Fiorentina, è chiaro che io, insomma, ti chiedo anche l'aspetto tattico, perché sembra un giocatore che appunto anche nell'evoluzione che ha avuto nel passaggio che poi non è andato definitivamente in porto per gli infortuni da destra a sinistra sia davvero perfetto in un campionato come il nostro per giocare a tutta fascia. Quindi chiedo anche a te se lo immagini un po' più a fatica, ecco, in una difesa a 4 come terzino.
4: Allora, lui in realtà ha giocato anche a 4 con Vieira. Poi con Vieira spesso ha giocato a 4 da esterno alto, ha giocato anche, soprattutto all'inizio di questo campionato, invece da terzino a 4, e vabbè, il Genoa in quel momento ha fatto un po' fatica, però secondo me ha fatto anche delle partite molto belle anche in quella posizione. È un giocatore un po' particolare, perché secondo me lui fisicamente ha la fisicità di quello che deve giocare a tutta fascia. Per certi versi invece io però l'ho visto meglio a 4, quando poteva dividere la fascia con un altro giocatore e quindi poteva magari avere un appoggio. Questo da un punto di vista tattico lo aiutava un po', e forse non è un caso che invece quando è andato a sinistra si è liberato un po', perché lui più di essere portato tanto al cross c'ha questo affondo, ma anche questa capacità di tagliare il campo. Quindi secondo me non è tanto un discorso di difesa a 4 o difesa a 3. Quello che un po' mi lascia perplesso nell'abbinamento con Grosso è proprio il tipo di calcio che propone Grosso, cioè se penso al calcio che faceva il Sassuolo, comunque tanto palla a terra, non so quanto lui venga esaltato, ecco, da questo tipo di calcio. Però, per dire, sicuramente lo vedrei più con un allenatore come Antonio Conte, vabbè ora il Napoli non c'ha più Conte, ma o come può essere un Gasperini. Per il resto non so, noi, diciamo, da quello che ci risulta anche l'anno scorso aveva tante squadre italiane che lo seguivano, del Napoli si era già parlato tante volte, la Juventus, l'Inter, vabbè ora magari c'è il discorso di Palestra. Quindi però è un ragazzo che è veramente giovane, quindi magari lavorandoci sopra invece può abituarsi benissimo anche a giocare a 4 e soprattutto con un tipo di calcio diverso.
1: Ecco, sicuramente per un allenatore avere tra le mani un diamante grezzo come Norton Caffi può essere davvero però anche molto stimolante, perché sembra davvero un giocatore, non dico agli inizi anche dello scoprirsi a livello di caratteristiche, ma su cui ci sia ancora parecchio lavoro da fare, forse anche tanto margine di miglioramento, no Valerio?
4: Sì, secondo me abbiamo visto ancora poco di quello che può fare, proprio perché comunque poi quando arrivò al Genoa all'inizio veniva da qualche problema fisico a un piede, poi ha recuperato, però comunque gli serviva un po' di tempo per ambientarsi, ha chiuso bene la stagione scorsa e quest'anno purtroppo si è fermato un po' sul più bello, ma credo che sia un giocatore che poi veramente in un campionato come il nostro, con la fisicità che ha, può essere dominante.
1: Valerio, è sempre un piacere, buon lavoro, buona domenica e alla prossima su Radio Firenze Viola.
4: Grazie.
1: Grazie davvero al nostro ospite, Valerio Arricchiello, secolo XIX, 15:32. Adrian scrive: questa società è fantastica, abbiamo compiuto un'impresa che nessuno aveva mai fatto, hanno trasformato la salvezza in un successo. È un mantra questo che però, Adrian, abbiamo sentito spesso. Io sono, diciamo, d'accordo con te nella specifica di quelle che sono le squadre che non sono mai riuscite a compiere un'impresa del genere, cioè squadre che non avevano il monte ingaggi, non avevano il bilancio, non avevano il tasso tecnico, il talento, la caratura della Fiorentina. Quindi voglio dire, paragonarsi a Benevento, Crotone, non so quali altre squadre, non sono neanche andato a vedere, ma è chiaro che nessuna squadra mai come la Fiorentina si era trovata a quel punto della stagione con zero vittorie. Quindi voglio dire, sono due elementi eccezionali, però non è che uno annulla l'altro. La salvezza diventa un'impresa semplicemente perché le prime 15 giornate erano state il contrario dell'impresa. Quindi bisognerebbe, secondo me, tenere insieme i due tranci di stagione, altrimenti si commette un esercizio un po' pericoloso anche nella ricostruzione della stagione stessa. Comunque ci fermiamo, tra poco ripartiamo con altre osservazioni, anche nello specifico di quelle che sono un po' le voci e i nomi che gravitano attorno alla Fiorentina. Tutto questo qui su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: 15:39, Radio Firenze Viola, prime due ore di diretta, tra poco però ripartiamo con il blocco 16-18, quindi non vi lasciamo anche in questo 14 giugno, ci sono i vostri messaggi, c'è il grande Gabriele che mi chiede se trovo una somiglianza tra il CT elvetico e Juric, quindi tra Murat Yakin e Ivan Juric. Guarda, devo dirti la verità, ripensandoci in queste ore, perché questa è una domanda che possiamo anche spoilerare, diciamo, era già emersa privatamente, devo dirti la verità, più che altro trovo una somiglianza con Mads Mikkelsen, grandissimo, straordinario attore danese che ha interpretato una quantità industriale di ruoli pazzeschi. Ecco, secondo me bisogna avvicinarsi più verso quel tipo di somiglianza lì, devo dirti la verità. Poi chiaramente però ne possiamo anche parlare nello speciale somiglianze e quant'altro. Sono le 15:40, questa è Radio Firenze Viola, ovviamente 348-7513-933, 055-77-111-71 per i vostri interventi, le vostre telefonate, per le vostre domande, le vostre curiosità. Chiaramente siamo all'interno di un periodo anche difficile da un punto di vista di ricostruzioni, di notizie, perché è un periodo in cui, al di là della presenza statunitense della dirigenza viola, in cui si iniziano adesso a mettere le basi per quello che sarà l'estate, quindi è chiaro che c'è una grande attenzione per quello che è stata la settimana a New York della dirigenza viola. È attesissima a breve la conferenza stampa anche di Paratici per fare una sintesi tra quello che è stata la scorsa stagione e quello che sarà la prossima, con la scelta di Fabio Grosso, con la scelta del mercato, con la scelta di tutto quello che è il mondo Fiorentina 26-27. E c'è un mondiale che, ripeto, insomma, porta poche informazioni utili e rilevanti in casa Fiorentina, per l'assenza di elementi protagonisti e perché comunque si guarda magari con una scarsa sensazione sensazione di essere parte di qualcosa, le sfide che oggi per esempio alle 19 metteranno di fronte Germania Curaçao e poi a seguire Olanda Giappone e via discorrendo tutte le altre anche per i nottambuli come quelli che seguiranno Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia, magari ecco può aiutare chi come il sottoscritto ha un passato anche ora capite bene che con la trasmissione al mattino diventa difficile, però un'altra avventura avendo la trasmissione la sera era più facile arrivare a notte fonda se non addirittura a notte inoltratissima guardandosi le partite dell'NBA, quindi magari in quei momenti sarebbe stato anche ad hoc una partita alle 4 di notte come Svezia-Tunisia, un qualcosa che penso possa condividere a livello di filosofia l'ottimo Camillo De Michelis di Radio Bianconera. Ciao Cami, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, condivido appieno la filosofia.
1: Ovviamente il problema è che adesso essere protagonisti la mattina in radio ci toglie tutto quel sapore di potersi gustare magari anche le finals NBA che si sono appena concluse con la vittoria dei New York Knicks sui San Antonio Spurs o ad esempio di un gustosissimo Costa d'Avorio Ecuador a luna di notte. Intanto vorrei chiedere a Camillo perché poi ci sono delle vicende che chiaramente potenzialmente potrebbero anche intrecciarsi tra Juventus e Fiorentina, non sarebbe la prima volta, ormai è diventato un asse di mercato piuttosto abituale e bidirezionale. Vorrei chiederti innanzitutto Camillo come ha accolto il mondo bianconero Giovanni Carnevali e quali sono, dovessi sintetizzare in 2-3 punti, le priorità ad oggi del nuovo dirigente della Juventus.
7: Ma l'ha accolto bene, anche se il tifoso della Juventus ormai è un po' spaventato da queste rivoluzioni societarie perché è il terzo anno di fila, però insomma diciamo che in questo anno Comolli non è riuscito a guadagnarsi l'amore della piazza, anzi tra queste due fazioni Spalletti versus Comolli gran parte dei tifosi erano dalla parte di Spalletti, nonostante comunque stiamo parlando di un allenatore che sì ha fatto bene però comunque non ha portato la Juventus in Champions, perciò da questo punto di vista ecco diciamo che questa rivoluzione in attesa per le tempistiche, soprattutto la scorsa settimana e soprattutto perché io ero presente al meeting di Comolli, parlava di progettualità a livello triennale, quinquennale, però è stata presa bene, adesso c'è l'idea di poter ripartire, no? E le prospettive sono sempre le stesse perché comunque i nomi questa volta erano stati fatti a Spalletti, quindi Sorlot, Dibu Martinez, Colomuani sono tutti nomi chiesti dall'allenatore toscano, tra l'altro Carnevali e Spalletti si sono incrociati in questo weekend e domani Carnevali sarà a Torino e credo che in questo momento qua la volontà di tutti è quella di non creare telenovele, di riuscire a chiudere per determinati giocatori con esperienza e poi punteggiare la formazione titolare con degli acquisti magari anche in prospettiva italiani, però principalmente ecco direi portiere attaccante e tornare a lavorare sullo scouting, queste sono le missioni di Carnevali.
1: Quanto credi ad oggi Camillo, ovviamente stiamo parlando del 14 giugno, ad un asse Torino-Firenze per Kostic?
7: Ma Kostic in questo momento è un giocatore svincolato e ha già liberato l'armadietto proprio poche ore dopo la fine del derby, è tornato subito alla continassa, ha svuotato l'armadietto e è un giocatore che quest'anno secondo me ha avuto molto meno minutaggio rispetto a quanto potesse giocare perché comunque ha fatto molto molto bene, ha segnato anche tantissimo, una media gol spaventosa, uno l'ha fatto anche la Fiorentina bellissimo tra l'altro, sì, un altro molto sì, molto bello contro il Napoli, ci sono state delle piccole frizioni con Spalletti ma non dal punto di vista del rapporto proprio del ruolo perché Spalletti voleva cambiargli posto, sostanzialmente farlo giocare a destra, cosa che lui non ha mai fatto in carriera, lui è il classico esterno tutta fascia che va dritto e che ha questa capacità di calcio e di cross innata, perché calcia benissimo, e invece per Spalletti uno con quel tiro lì deve giocare a destra per avere più porta, per tirare verso la porta, invece lui molto spesso crossava e da lì anche il gol col Napoli, no? Proprio da... Sì. Sì. Da destra, però poi insomma il giocatore non ha mai preso bene questo cambio e allora è uscito molto dai radar, addirittura no anche nella partita di Champions League si è puntato prima su Cabal, poi è entrato solo dopo il tracollo della Juventus all'andata e al ritorno senza Cabal e Cambiaso non ha neanche fatto un minuto, quindi non è più entrato nelle gerarchie, però credo possa essere un giocatore importante. Poi diciamo che la Fiorentina adesso giocherà molto probabilmente 4-3-3.
1: Sì, sì. Ecco lì, Camillo, personalmente non lo vedi un po' costretto ad adattarsi tanto per il quarto basso quanto per uno dei tre alti?
7: Diciamo che è lì in una situazione un po' particolare, perché non è un attaccante da 4-3-3, ma è più un esterno da 4-4-2. Uh-huh. E non è un terzino da difesa 4 pura. Però diciamo che grosso, almeno per quello che ha fatto vedere, ma già dalla primavera della Juventus e poi nelle sue avventure ultima con il Sassuolo, cerca di bilanciare la difesa, quindi potrebbe magari chiedergli di fargli fare un passo indietro per poi utilizzare magari a destra un centrale da terzino, cosa che ha fatto, no, quest'anno con Valukiewicz, quindi magari mettere una difesa un po' storta per permettere a Kostić di essere più offensivo. Ecco, credo questo. Però onestamente secondo me la Fiorentina si dovesse prendere Kostić, cioè prende un giocatore d'esperienza che può fare una bella stagione.
1: E nel salutarti, Camillo, invece, considerando che insomma negli ultimi anni il centrocampo della Juventus, poi soprattutto per chi ha seguito i bianconeri nell'evoluzione degli ultimi 10-15 anni, ma in generale un po' nella storia bianconera, il centrocampo è sempre stato un po' il reparto per antonomasia che ha condotto la Juventus a grandi trionfi, grandi traguardi. Ecco, gli ultimi anni chiaramente la direzione è completamente opposta a questo tipo di ragionamento, quindi ti chiedo se ti risulta davvero un interesse della Juventus per Ndur e se anche da un punto di vista proprio di caratteristiche è un profilo che secondo te ben si sposerebbe con le richieste, le intenzioni di Spalletti.
7: Ma io ti dico, faccio outing da questo punto di vista, sono un grande ammiratore di Ndur. Uh-huh. Mi aveva colpito nel 3-0 di 2 anni fa contro la Juventus.
1: Sì.
7: Per capacità, no, di inserimento. Non credo possa essere un calciatore che in questo momento può avere delle caratteristiche utili alla Juve, perché non è un palleggiatore, e credo che la Juventus dopo tanti anni debba trovare un palleggiatore. Però su Ndur io ci punterei sempre. L'ho preso anche al Fantacalcio a 1 quest'anno e poi
1: gran chiamata, allora
7: alla fine mi ha portato anche dei benefici. Quindi sì, credo che la Juventus debba tornare a lavorare su queste operazioni, perché Ndur ora lo prendi con un costo. Se aspetti la prossima stagione magari con una Fiorentina più con la Fiorentina magari con una stagione meno travagliata, poi ti chiedono 40 milioni, 50 milioni, e lì è tardi, e lì forse il prezzo è pericolosissimo. E quindi credo che la Juventus, se dovesse vendere bene, qua stiamo parlando di cessioni, quindi Miretti e altri giocatori, allora magari creare un tesoretto per provare a prendere Ndur potrebbe essere un'opportunità. Però se mi dici investimento importante su Ndur per la titolarità in un ruolo in cui comunque le caratteristiche della Juve non hanno fraseggio, ti direi no. Però che la Juventus possa interessarsi e seguire da vicino per tutta l'estate Ndur, te lo confermo, perché comunque credo sia uno dei centrocampisti più interessanti nel panorama italiano, che ha anche, diciamo, un tipo di carriera di livello, perché Benfica, Paris Saint Germain, Fiorentina, insomma, per un ragazzo comunque che ha ancora tanti anni davanti, direi che è già qualcosa di importante, soprattutto è abituato a determinate pressioni. Perciò dico sì, un nome da seguire in ottica Juve, ma in questo momento qua credo più come un ruolo magari da sorpresa nel mercato e non una priorità assoluta. Però credo che i rapporti tra Carnevali e Paratici siano talmente buoni che qualcosa su questo asse verrà fatto. Ecco, io Miretti credo che possa essere un nome,
1: ecco, stavo per chiedertelo,
7: molto,
1: infatti,
7: molto in considerazione con la Fiorentina, perché chi ha vissuto gli anni di Miretti in primavera e Paratici li ha vissuti sa bene quanto appeal c'erano per la sua crescita e per la sua carriera, quindi credo che insomma possa essere un nome.
1: Camillo De Michelis, Radio Bianconere, sempre un piacere, grande Cami, grazie mille del tuo tempo e alla prossima.
7: Grazie a te, Fra, quando vuoi, sempre a disposizione.
1: Grazie davvero e buon pomeriggio e buona giornata. Noi ci salutiamo con un ultimo estratto dalla festa dei Viola Club del Vandanno di ieri a Loro Ciuffenna. c'era anche tra le altre una rappresentanza della Fiorentina Primavera, composta da alcuni giocatori, dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, dal capo scouting Maurizio Niccolini. Quindi ci ascoltiamo questo putpurri di interventi. Con questo ci salutiamo, solo però chiaramente provvisoriamente. Tra poco il tandem Alessandro Di Nardo, Lorenzo Della Giovan Paola vi terranno compagnia per altre due ore, come sempre con Tonelli a capo della regia, ma anche a capo del mondo. Col sottoscritto ci ritroviamo domattina a Chi si compra. Ciao a tutti.
8: Calcistico, fisio, ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina. E quello che succederà la prossima non lo so, ma sono contento di questo trofeo e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
9: Che poi, se andate alla Fiorentina, uno vince che la Primavera entra nella storia per 100 anni, aveva un'altra squadra, uno, ma voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Questo fa capire un po' sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è
10: Lapo Deli.
9: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo, sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti. Ragazzi, ma questi sono troppo seri questi ragazzini, questi ragazzi sono bravissimi. Lui è
10: Brando Mazzeo.
9: Lui l'aveva preso alla Sestese, l'ho letta la storia sua, tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare Vesta, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese è il campione d'Italia. Dall'altro, ecco, come io capisco la ricalcio, se me lo ricordo meglio perché già via avanti, devo saltare la gente, quindi insomma. Ti avessero detto mentre la Sestese, guarda, va a vincere il campionato prima della Fiorentina, gli avessi detto.
11: Non lo sarei mai aspettato,
9: e ora? Quelli Parma erano antipatici, erano un po' picchiamo a un certo punto.
11: Sì, dai, però abbiamo fatto una grande partita e sono contento.
9: Defensi, rigore, e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Firenze del modo di dire, io ho detto no, non c'era rigore, non c'era rigore, no? No, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceanici, ci hanno dato un rigore, non c'era, diamo il rigore a loro, vince a loro. E questi ragazzi, lasciali perdere perché non sono tifosi nostri. Lui chi è?
12: Conti Gabriele. Essere di Firenze, vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
13: Niccolò Trapani, vi vorrei ringraziare perché essere qui è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
9: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolini potrebbe migliorare, perché il terzino destro riesce fuori dalla Primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, a tutti gli anni c'è il terzino destro, eh. Vabbè, Dodò sta sereno, possiamo dirglielo.
12: Viene anche dal settore giovanile, viene anche Fortini. Perché ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
14: E rieccoci di nuovo in diretta, Radio Firenze Viola, Viola Weekend speciale. Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dai microfoni in via Panciatichi, accanto a me un grandissimo in tutti i sensi, Lorenzo Della Giovan Paola.
15: Ciao Ale, benvenuto.
14: Ciao Lore, oggi anticipo d'estate, parleremo molto anche d'estate, parleremo ovviamente anche di quello che sta succedendo oltre oceano con un mondiale che è entrato nel vivo, sono entrate in campo anche le big, ieri il Brasile, oggi ci aspettiamo la Germania contro Curaçao, avremo anche un collegamento a proposito di Germania. Prima però i numeri che non sono cambiati, 348 75 139 33, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71, per chiamarci vi risponderà a quello che per me insomma è considerabile il nostro Vinicius Junior, ovvero Marco Tonelli stesso.
15: Ha segnato ieri allora?
14: Non Marco Tonelli, non so se ha segnato in altri sensi da qualche altra parte. Però posso dirti che lui è un grande destro a giro a rientrare, come ci ha fatto vedere ieri Vini nella partita pareggiata dalla squadra allenata dal CT Ancelotti contro il Marocco, una delle più importanti di questa prima fase. Ovviamente ci siamo anche sul canale 92, appunto, modalità DAB, firenzevela.it, con le ultime novità di mercato in chiave viola, e anche poi la nostra app Radio Firenze Viola, insieme fino alle 18, per fare un po' il punto di questa domenica, che è una domenica di rientro anche per la dirigenza, sappiamo, del viaggio di Paratici e Ferrari in New Jersey, insomma a New York comunque, per incontrare i commisso. Poi faremo anche un punto su questo. Prima però non so se sei un grande fan degli spiegoni prima delle puntate, non so, ci sono delle serie, soprattutto delle
10: fan,
14: serie anni 2000. Io ho nel cuore una serie molto diversa dalle altre, che è Shameless, non so se conosci.
10: Sì, ho visto qualche puntata.
14: Sono un Gallagher, non inteso come Noel e Liam, che sono i cantanti che fanno parte del duo iconico degli Oasis, ma come la famiglia Gallagher, che nasce nel Southside a Chicago, Frank, Fiona, vabbè, eccetera eccetera. Potrei parlare per ora, un giorno lo farò, uno speciale su Shameless. Però prima di ogni puntata c'è una delle protagoniste, o un protagonista, spesso Fiona, che dice come avete fatto a perdervi Shameless? Questo è per chi se l'è perso, quindi.
10: No, ce l'ho presente
14: Fiona.
10: Questa cosa dell'intro,
14: come avete fatto a ignorare, esatto, Shameless, questo. E quindi oggi la nostra Fiona Gallagher è Lorenzo della Giovan Paola, che ci fa un po', perfetto, il riassunto delle puntate precedenti.
10: Come avete fatto a perdervi?
14: Radio Firenze Viola, esatto, perché siamo in diretta sempre e comunque, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come cantava Valerio Scano. E quindi insomma, prima di partecipare con noi, facciamo uno spiegone anche di mercato al 14 giugno, quindi con un mercato ancora embrionale. Ecco.
10: È un mercato in entrata, molto incentrato sulle corsie, sia offensive che difensive, perché ovviamente c'è l'interesse della Fiorentina per Norton Caffi, notizia che potete trovare su Firenze Viola, e che invece arriva dall'Inghilterra. Invece, per quanto riguarda Udoge, un interesse della Fiorentina, ma altrettanto vero anche il fatto che gli Spurs parlano abbastanza alto, perché chiedono circa 50 milioni di euro, che onestamente è una cifra un po' fuori mercato. È però un giocatore che Paratici ha portato a Londra nel 2023 dall'Udinese. Ricorderete, Udoge a Udine aveva fatto molto bene, poi si è un po' perso dopo un avvio importante. Ultimamente non ha, come tutto il Tottenham, che ha lottato fino all'ultima giornata per salvarsi, non ha reso, e quindi è un profilo che ci dà l'idea, dopo appunto anche Ruggeri, no? Sondato, cercato sulla corsia di sinistra, di quello che può essere l'identikit del giocatore che va a cercare Paratici, ovvero sia un giocatore di esperienza internazionale già abbastanza affermato, che però ovviamente poi ha un costo importante. C'è Norton Caffi, come detto, che è diciamo nel mirino anche del Napoli, soprattutto nel caso in cui, e qui c'è un intreccio con la Fiorentina, non dovesse riuscire il club azzurro a prendere Dodò. Quindi se Dodò dovesse rimanere a Firenze, poi se Dodò non dovesse andare a Napoli, abbiamo anche
14: potrebbe essere, visto che c'è il valzer delle panchine, non so, quello dei terzini destri, come si potrebbe essere chiamato,
10: perché ce n'è diversi che si muovono, perché l'Inter ha venduto Dumfries, quindi deve comprare un esterno
14: palestra
10: destro,
14: forse,
10: che
14: sappiamo,
10: potrebbe essere palestra,
14: c'è palestra, non so, chiediamo anche a voi come si può chiamare la danza dei terzini destri, visto che sono rapidi,
10: il valzer delle punte, il valzer dei portieri,
14: a me viene in mente, sono molto rapidi, sia Dodò che Norton Caffi, non so, la Tectonic potrebbe essere dei terzini destri. Ti piaceva la Tectonic?
10: E io andavo alle medie quando c'era la Tectonic, bellissimo.
14: Sì. Magari qualche ascoltatore non sa nemmeno cos'è, ovviamente, per
10: speriamo di
14: età, qualcuno sa cos'è, purtroppo, forse, perché insomma era un movimento anche parecchio osteggiato insomma, poi parleremo anche.
10: Faremo una puntata sulla Tectonic.
14: Sì, faremo una puntata in cui ci muoveremo solo a suon di Tectonic. Io avevo un paio di mosse che ti faccio vedere nel periodo non collegato. Quindi questa Tectonic dei terzini destri, che può portare Norton Caffi, ti chiedo subito a bruciapelo, Norton Caffi o Udoce in un mercato ideale in cui entrambi
10: certo, in un mercato ideale tra i due chi prendo?
14: Sì.
10: No, Udoce, senza dubbio.
14: Più giovane Norton Caffi, eh?
10: Sì, ma per me è più forte Udoce.
14: Sì.
10: Poi vabbè, nel senso, sicuramente anche Norton Caffi è un'ottima, cioè può essere un'ottima presa. Io sono uno dei pochi fan, probabilmente, di fan, cioè estimatori di Dodò. Cioè non penso che sia così
14: scarso. Allora siamo in due.
10: Non penso sia così scarso, come la gente lo definisce. Non è un fenomeno, sbaglia tante scelte davanti, ma è uno che comunque ti ribalta il campo in due secondi perché ha gamba.
15: Sì.
10: In statistiche quest'anno più volte è stato tra i migliori in Serie A per dribbling, che è un dribbling non di qualità eccelsa, ma è un dribbling di strappo. E quindi io onestamente punterei più magari a anche a tenermi un Dodò un anno in scadenza alle brutte proprio, cioè non avessi altre soluzioni, e poi terrei appunto le fisce da giocarmi su un esterno sinistro. A quel punto ti dico più Udoge che Ruggeri, se dovessi scegliere io, nonostante Ruggeri sia nel momento hype per la semifinale di Champions, sicuramente l'ottima prestazione contro Yamal, ma non un giocatore secondo me che ti fa, diciamo, alzare clamorosamente il livello.
14: Diciamo che Ruggeri è l'ideale per l'Atletico del Cielo.
10: Esatto.
14: No? È il terzino sinistro, spesso ha giocato a sinistro, poi delle volte a destra. Per il terzino, non so se definirlo bloccato, perché poi ha fatto anche un assist importante contro il Barcellona a Sorloth. Però è un terzino di una squadra che prima, diciamo, mettiamoci a posto dietro e poi proviamo a proporre qualcosa. Uno che tecnicamente è comunque valido. No? Faccio anche un po' il quadro non astrale, purtroppo. Dedicheremo altre puntate all'oroscopo dei calciatori dei terzini destri. Udoge è un 2002, Ruggeri è un 2002, Norton Caffi è un 2004. Io tengo molto anche soprattutto all'età, anche perché poi il cartellino mi ha insegnato il grande Nicolò Ceccarini, che ha fatto, non so se al 50%, ma per gran parte dall'età, perché ovviamente un calciatore del 2004 può valere a parità di livello di più, poi c'entra anche il contratto e la scadenza, rispetto a un 2002, insomma, ad altri giocatori. 348-7513933 per dirci anche cosa ne pensate di questi nomi di mercato, molto molto difficili, soprattutto Udoge, abbiamo spiegato anche il prezzo. 055-77-111-71 se volete partecipare con noi a questa tectonic dei terzini destri. Dopodiché spezziamo l'ennesima arancia, come piace dire a me, nei confronti di Dodò, perché tu dicevi giustamente, è uno dei pochi, ecco, forse non l'hai detto, secondo me è uno dei pochi nella Fiorentina 2025-26 che aveva il cambio passo. Poi
10: sì, quello
14: non è andato da tante parti, ecco. Però io continuo nella mia astrazione di Fiorentina che compete a un livello un po' più alto. Ora, insomma, ho visto tante partite anche di Europa League, Champions League, non parlo certamente di Atletico Madrid Barcellona o di Bayern Monaco PSG, per parlare insomma di partite recenti, però nella mia idea a livello un po' più bassi, una Fiorentina europea ha pochi uomini giocatori di questa rosa che possono arrivare a un livello più alto. Te ne faccio tre, sono sempre i soliti tre per me, e due sono contestati, uno è Fagioli, e qui siamo tutti un po' d'accordo. L'altro è Dodò e l'altro è Marin Pongracic, perché secondo me, al di là di amnesie difensive delle volte inspiegabili, come valore assoluto sono i tre calciatori che vedo a un livello più alto. Per il resto, se mi dici, probabilmente Endur ci arriverà a questo livello.
10: No, secondo me
14: Mandragora,
10: se rimani sul discorso cambio passo, Endur
14: no, assolutamente,
10: ne ha zero veramente.
14: Mandragora è un giocatore che ha fatto molto bene, non ce lo vedo a un livello più alto. Ranieri, che ha fatto bene secondo me quest'anno nella seconda parte, non ce lo vedo a un livello più alto. Gosens non ce lo vedo secondo me nemmeno allo stesso livello, ti dico questa cosa, 2026-27. E Ken, io continuo a dirlo, sarà un mio cruccio, perché poi sento anche tanti di cui mi fido come commento tecnico, io non ce lo vedo a un livello più alto, molto più alto, nel senso, per una squadra che è da Champions League sì, però per come si sente anche Ken secondo me è un po' soprastimato anche.
10: Ma diciamo,
14: però non lo so.
10: Allora, Ken è un giocatore, allora, tra l'altro mi aggancio perché facevamo il recap di mercato, sì. Una delle notizie di stamattina è la volontà da parte di Grosso di mantenere Ken in rosa, con un lavoro anche ovviamente di Paratici e un retroscena, tra virgolette, potete trovare anche questo su firenzeviola.it, della precedente esperienza che hanno avuto Grosso e Ken ai tempi della Juventus nel 16-17, quando Grosso era tecnico della Primavera Bianconera e Ken a livello di numeri in quella stagione raggiunse quota 14 gol e 4 assist in 25 partite. Era un Ken che aveva 16 anni perché è un 2000, quindi era ancora giovanissimo. Il fatto che Grosso voglia puntare su di lui onestamente non mi stupisce, nel senso che per quanto appunto uno poi può discutere sulle prospettive di livello che ormai per un 2000, quindi sono 26 anni, inizia ad essere anche di...
14: Sì, lui è un falso 2000, nel senso lui è iniziato da giovanissimo.
10: Sì, ma
14: sono 10 anni di carriera buoni.
10: Secondo me 2018.
14: Sono 10 anni di carriera buoni.
10: Sì, sì, sì, quasi 10, speriamo. Sì. La prossima potrebbe essere la nona carriera, la nona stagione da professionista. Mm. Quindi, ma sai, io sono un amante delle punte tecniche e quindi,
14: non sono
10: un amante di Ken, ma se dovessi scegliere le punte che piacciono a me, probabilmente non ne prenderei nemmeno una, perché sono un amante dei Berbatov, degli Henry, andando su piani diversi, delle punte anni 2000, ok?
14: Sì.
10: Ovviamente Ken manca in quel fondamentale, non troppo, cioè nel senso non è che è uno scarpone, se parliamo in gergo proprio terra terra, ma è un giocatore che nella qualità tecnica non ha la sua arma migliore. Ha fisicità, è uno che ti stressa continuamente la linea, attacco da profondità. In Italia secondo me può tranquillamente essere top 3, top 4 prime punte, perché le altre,
14: ma insomma per demerito anche degli altri,
10: perché le altre sono Malen, Lautaro,
14: Højlund.
10: Højlund e poi ci mettiamo Ken.
14: Secondo me Højlund, anche per caratteristiche, è un Ken più forte.
10: Sì, è quella tipologia di
14: 3 anni anche in meno.
10: Sì.
14: Un po' più, usiamo tutte le virgolette possibili, un po' più evoluto, un po' più intelligente a livello calcistico di scelta.
10: Sì, probabilmente
14: poi
10: sì.
14: È un giocatore, essendo attaccante,
10: di strappo, di fisico, sì.
14: Anche egoista.
10: Però sono questi qui gli attaccanti. E quindi ti dico, in Italia sì, in Europa oggettivamente no. Nel senso che, e lo dimostra il fatto che, nel senso, in questo momento la sua clausola di 62 milioni non stuzzica granché le squadre estere. Poi sappiamo c'è il mondiale di mezzo ora, anche se Ken non ci partecipa, ahimè, perché siamo rimasti a casa anche stavolta. Ma è un po' più ferma la situazione a livello internazionale. Però non mi stupirei di vedere Ken rimanere a Firenze ancora un anno con un grosso che proverà a rilanciarlo. E secondo me ci potrebbe anche, e ce lo auguriamo, riuscire, perché comunque lì si tratta, dal mio punto di vista, di rimotivare il ragazzo più che da un punto di vista di campo, tecnico, tattico. Si tratta proprio di ridare delle motivazioni a un giocatore che probabilmente lo vediamo, no? Spesso, per chi ha visto, noi ci attacchiamo anche al capitolo mondiale Stati Uniti Paraguay.
14: Sì.
10: C'è stato un primo tempo di Pulisic in cui,
14: pazzesco, ha giocato un tempo e basta, ha ribaltato il Paraguay.
10: Esatto. Il Pulisic degli ultimi 6 mesi in Serie A non ha praticamente segnato. Ed è un po' quello che si diceva di Ken in vista del playoff, no? Si trattiene, poi quando andava con l'Italia, gol. Veniva a Firenze, non riusciva a segnare. A volte il giocatore, se mentalmente non è settato sull'obiettivo, a meno che non sia un fuoriclasse assoluto, ed è difficile perché ce ne sono pochi, fai difficoltà. Quindi Ken magari rimotivato su un obiettivo che può essere quello appunto di rilanciarsi nuovamente e di riportare la Fiorentina in Europa, per poi sì riproiettarsi su magari anche un mercato più importante, che è un discorso poi questo che magari può dar noia al tifoso, no? Del giocatore che usa la Fiorentina come rampa.
14: Però è molto attuale, ma nel 2026 è così,
10: sì, ma
14: magari
10: è un discorso che vale per tutte le squadre italiane.
14: Nel 2030 non sarà così, però adesso è così.
10: Ma è un discorso che vale per tutte le squadre italiane.
14: Sì, certo.
10: Cioè, Dumfries utilizza l'Inter, tra virgolette utilizza, perché poi ci vince il campionato, per poi arrivare al Real Madrid. Cioè sono pochi gli esempi, probabilmente solo Lautaro è uno che avrebbe potuto fare il salto in più,
14: sì,
10: e
14: sì,
10: poi
14: sì,
10: ha scelto di rimanere all'Inter. Nel resto d'Italia, Malen, se fa un altro anno del genere a Roma, cosa pensate, che resti a Roma? Prende e se ne va, o se ne torna in Premier, o se ne va, non lo so, in Liga al Barça a fare la prima punta.
14: Bello, un attacco Malen, Yamal, Gordon, perché anche hanno comprato Gordon,
10: sì,
14: non riscatteranno Rashford,
10: che aveva fatto effettivamente Marguccio,
14: ma secondo me non aveva fatto male,
10: no, aveva fatto 15 gol e 15 assist.
14: Secondo me aveva fatto molto bene Marcus Rashford, sì, sì. Anzi, ero molto contento anche della sua del suo revenge arc, diciamo, perché lui poi ha avuto anni molto difficili allo United. Detto questo, parlavi di Malen, ci colleghiamo anche per fare il quadro sul mondiale di oggi. Alle 19 tutti in campo con la nazionale che ha adottato Radio Firenze Viola, ovvero Curaçao.
10: Ah, pensavo la Germania.
14: No, assolutamente
10: un problema, sì,
14: Germania Curaçao ore 19. Poi vi do anche un po' le quote, ovviamente, insomma, se
10: scommettitori,
14: sì. Ore 22 per l'appunto, Malen in campo con la sua Olanda contro il Giappone in una delle partite più interessanti di questa prima giornata del mondiale, oltre a Brasile e Marocco. Allora, a me è piaciuto molto il secondo tempo di Bosnia-Canada, molto molto,
10: sono d'accordo,
14: mi è piaciuto un sacco insomma, soprattutto Moremu, secondo me è un difensore di un livello incredibile.
10: È ben piaciuto il taglio di capelli di Moremu.
14: Sì, sì, biondo platinato.
10: Che non capisco mai come fanno quelli. Io mi sono fiatto biondo nel lontano 2022.
14: E però, che è successo?
10: No, succede che quelli però lì non
14: sai
10: sono.
14: Cioè, devi avere l'attitudine da biondo platinato. Sì,
10: quel,
14: se lo faccio io,
10: quel colore naturale
14: subito
10: che gli rimane sotto, sì, perché è un esperto di tagli, quello è un mallet. Il colore che gli rimane sotto, onestamente, è un abbinamento molto bello. Però al di là del taglio, sì, Moremovic difensore. Tanto ecco, quello potrebbe essere un profilo, riagganciandoci alla Fiorentina.
14: No,
10: che, no, dico tra i vari nomi,
14: fa,
10: tra i vari nomi, però di sponda Sassuolo, sì, che potevi puntare, ecco, il più forte probabilmente era
14: sì,
10: lui.
14: Sì, no, ma poi c'era Koné anche dall'altra parte del Canada. Io, riagganciandoci alla Fiorentina, consiglio a Paratici, che sicuramente l'ascolto, il Moremovic da discount, ovvero Itzes, che secondo me è un ottimo difensore centrale. Però dicevo, appunto, Bosnia-Canada mi è piaciuto molto per proprio il ritmo. Poi insomma, mi ricollego anche al discorso che facevi su Moise Kean, sulle motivazioni. Cioè, io vado in contrasto, rispetto anche molto quello che è l'opinione pubblica e insomma anche l'opinione del tifoso e la pancia del tifoso a Firenze. Secondo me è impossibile pareggiare le emozioni, le sensazioni e lo spirito che ti può dare il calcio per nazionali. Io sono un grande fan
10: del calcio,
14: anzi,
10: per nazionali,
14: assolutamente, ma un grande sostenitore del primato del calcio per nazionale rispetto al calcio per club. Secondo me è una, non vorrei scadere nella bieca retorica, però per me la vera essenza del calcio risiede ancora nel calcio per nazionali. Stanno cercando di far cambiare anche quello, però poi ci andiamo sul capitolo del piccolo Lorenzo della Giovanpaola che guardava i mondiali, perché
10: sì,
14: so che
10: sì, che è il motivo per cui io seguo il calcio, quindi
14: esatto,
10: non ho nessun problema.
14: Io lo dico, ho iniziato a fare questo mestiere perché guardavo i mondiali e speravo di commentare.
10: Ma quello, ma lo vedi anche per tanti colleghi a livelli più alti di noi che vanno a seguire il mondiale, no? E che testimoniano, sì, con foto e storie il mio piccolo il traguardo raggiunto. Ma chiunque, ovviamente calciatore, chi lavora nel mondo del calcio, dal calciatore all'allenatore al magazziniere al giornalista, aspira ad arrivare a quel livello, e c'è un motivo. Poi il calcio per club è bellissimo e lo raccontiamo tutti gli anni, seguiamo la Fiorentina,
14: sì,
10: però il calcio per nazionali è diverso, cioè è un qualcosa di diverso. La Scozia ieri che torna a giocare un mondiale,
14: Flowers of Scotland,
10: esatto,
14: cantato,
10: lindo,
14: da
10: cantato
14: tutto
10: in
14: lo
10: quel
14: stadio, gol di McGinn. Ecco, la Scozia è un'altra squadra che insomma fa battere il cuore anche
10: poi
14: per quello che c'è dietro.
10: È ovvio che mi dici, sono anche eventi che hanno una periodicità di 4 anni, quindi
14: sì, è forse anche la sua bellezza.
10: Esatto,
14: e
10: la bellezza è quella, se facessi il mondiale tutti gli anni probabilmente non avrebbe lo stesso spessore anche a livello emotivo.
14: Però guarda, visto che insomma, secondo me, io l'ho spiegato tante volte, l'imprinting con questo gioco meraviglioso ce l'hai con i mondiali, con un'estate,
10: sì,
14: del mondiale. Infatti anche per questo secondo me il danno anche culturale che farà l'Italia a queste generazioni,
10: no, è devastante.
14: È questo,
10: a me dispiace tantissimo,
14: è devastante. Ti chiedo qual è stato, cioè chiudi gli occhi, il primo mondiale che ti ricordi.
10: 2006. Io sono
14: avevi?
10: In classe 97, avevo 9 anni, ero al
14: 2002
10: mare.
14: Non
10: 2002
14: no,
10: avevo 5 anni, non mentirei. Però 2006 sì, assolutamente, la finale l'ho vista a casa. E ricordo per dire che quando Totti segna il rigore contro l'Australia ero in macchina e lo stavo ascoltando alla radio. Cioè proprio primi ricordi. Io ho iniziato a giocare a calcio l'anno dopo, quindi a 10 anni, nel settembre 2006. Perché? Perché l'Italia aveva vinto il mondiale e mi era appassionato a quello sport lì, che poi è quello che seguiamo oggi. È ovvio, come hai detto te, il danno che viene fatto all'Italia e ai tifosi dell'Italia, ai ragazzi italiani e ai giovani tifosi italiani, con l'Italia fuori da... Io lo sento di più quest'anno, che è estivo.
14: Sì.
10: Perché il 2022, che è stato bellissimo, perché è stato... per chi ama poi Messi, fan di Messi, ecco, però è stato invernale, era diverso. Cioè l'estate, il mondiale d'estate, cioè ieri... Io non so perché era a giro per Firenze, magari intorno a mezzanotte io ero in centro, c'erano diversi tifosi con la maglia del Brasile e con la maglia del Marocco.
14: Sì.
10: E cioè quello oggettivamente ti fa un po' senso, no? Ti fa non vedere maglie azzurre. Venerdì sera sarebbe stato il turno dell'Italia contro il Canada. E purtroppo sono
14: sì,
10: ferito.
14: C'è la Bosnia al posto dell'Italia, che insomma.
10: Che però non penso di tifare Bosnia.
14: Ma guarda, un po' sì, anche per la bella lettera di Edin Dzeko, che non ha giocato
10: la
14: prima partita,
10: mi dispiace,
14: ai bambini di Sarajevo, in cui raccontava anche le difficoltà. vissute nell'infanzia appunto dell'ex attaccante, anche della Fiorentina, ma soprattutto insomma dell'Inter.
10: Non è entrato,
14: e della
10: tra l'altro,
14: Roma. Non è entrato appunto. Poi ti chiederò, forse, guarda, sono tentato anche di farlo a Niccolò Santi, cosa ne pensa dell'inno cantato anche dai panchinari a centrocampo. Secondo me è molto bello, perché avendo avuto un trascorso da calciatore di pessimo livello, essendo stato anche spesso anche in panchina, almeno fai partecipare un po' anche magari i giocatori. Però non, ecco, chiaramente non ho mai sentito l'inno di Mameli a centrocampo davanti a 80.000 spettatori. Quello è qualcosa che ti darà una carica pazzesca. Poi sarà difficile fare, insomma, scalare le marce e andare in panchina, ecco. Da quel momento forse vorresti entrare in campo.
15: Sì.
14: Ma lo sai chi è che sta scalpitando? Perché mi ha detto chiamami, non ce la faccio più, voglio dare news di mercato. Ma non ce la fa più, non sappiamo come fare. Niccolò Santi, ce l'abbiamo?
16: Esatto.
14: Eccoci.
16: Ciao.
14: Non ce la facevi oggi?
16: No, sai, soprattutto di domenica, no? Che di solito le notizie circolano e quindi bisogna coglierle. Sì. Nei giorni più, diciamo, morti, in realtà sono quelli che riservano più notizie.
14: Io so che Niccolò Santi era in via Tornabuoni a fermare i passanti e le passanti, dicendo: ma vuoi sapere qualcosa di più del cartellino di Dodò, di Norton Caffè o di altro? Ci puoi dire tutto ora, guarda, Niccolò, non devi importunare più nessuno, vai.

0: obiettivo di Paratici, però insomma c'è anche da spiegarlo in che senso, perché lui lo volle a tutti i costi all'epoca del Tottenham e lo difese anche quando all'inizio non giocava. Poi tra l'altro insomma Udogie ha avuto diversi problemi fisici, in particolare la coscia se non sbaglio, che insomma l'ha tormentato per diverso tempo, quindi è abbastanza ovvio che sia un suo obiettivo. È probabilmente economicamente difficile da aggredire, quello sì, per cui eventualmente si potrebbe parlare di un'operazione in prestito in questo caso, no? Di solito quando si vuole provare a intavolare una trattativa a certe cifre intanto si guarda al prestito, magari la solita formula, no? Con il diritto che può diventare obbligo, però in quel caso il Tottenham deve comunque abbassare parecchio le pretese. Probabilmente può fare la Fiorentina può fare leva proprio sui problemi fisici del giocatore, tanto per tornare a una insomma tendenza solita come l'anno scorso con l'Entei. È un rischio sicuramente, visto che ha saltato diverse partite. Udogie ora non ha ottenuto la contabilità, però per questo infortunio al ginocchio a inizio stagione, a metà stagione circa 8 partite di fila le ha saltate, ma anche verso la fine del campionato, perché sennò ripeto di base sarebbe un titolare del Tottenham, quindi un giocatore molto forte che peraltro è passato dalla Serie A dall'Udinese qualche annetto fa per poi appunto trasferirsi a Londra. E il quadro in questo momento è questo. Possiamo casomai trarre delle conclusioni da tutte queste voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, ripetevo anche di Ruggeri ma anche Norton Caffi, sono tutti profili alti, molto alti, come se la Fiorentina volesse dare concretezza alle parole che ha pronunciato nei giorni scorsi, ieri Paratici, ma in realtà anche Josef Commisso all'inizio del mese con il discorso dello stesso Josef Commisso dall'America, cioè una squadra con degli obiettivi comunque ambiziosi. Poi vediamo, ripeto, c'è da passare dalle parole ai fatti e dagli obiettivi, dai rumors agli acquisti concreti, però ecco sì, Udogie è un nome da tenere sott'occhio, insomma cifre permettendo.
1: Sì, tra l'altro nel Tottenham c'è anche un altro esterno basso di difesa che ha fatto molto bene, che abbiamo visto in Italia, come Spence, che ha un po' anche fregato il posto a Udogie quest'anno, complice anche, come diceva Niccolò, i problemi fisici dell'italiano. Anche lui potrebbe essere un nome buono, non credo per la Fiorentina ma per qualche squadra in Italia, un giocatore che ha fatto molto bene. Niccolò,
0: tra l'altro le cifre sono quelle, anzi forse pure di più. Il contratto credo che quello di Udogie, anche, anzi sono sicuro, scadrà nel 2030, mentre Spence, che dicevi tu, più o meno nel 2030, nel senso che ha l'opzione per quell'anno lì, però,
1: 2029, sì, vedo la Transfer Market, una probabile opzione per 2030,
0: appunto, quindi però insomma le cifre sono alte e come dicevi te gli ha anche preso il posto obbligatoriamente, forzatamente, ma ecco, è un giocatore di cui non si priva il Tottenham, credo, con gli acqua leggero.
1: Niccolò, secondo te è più probabile che la Fiorentina possa acquistare Udogie o che Curaçao possa far punti oggi contro la Germania alle 19?
0: La seconda.
1: La seconda?
0: La
1: seconda.
0: Sì, sì.
2: Ma ha ragione, Nico, eh? Perché la Germania poi gli ultimi mondiali non ha passato i gironi.
1: Ragazzi, ma
2: quindi
1: si parla di Curaçao, eh. Ora vi faccio vedere, poi salutiamo.
2: Conosco
1: anche
2: molto
1: Colombo,
2: bene, grazie.
1: Bellissimo video, non quello di Francesco Benvenuti, che ringraziamo.
2: No, infatti io conosco molto bene perché il nostro collega Francesco Benvenuti era qui in diretta prima con voi. Ha realizzato per tutto il mercato web dei reel che potete trovare su TikTok in cui descrive Curaçao. Quindi ho più fiducia assolutamente in Curaçao che nella prima opzione di cui parlavamo prima con Nico.
0: Sì, sì, ma anche io. Ma poi le nazionali favorite, quelle un po' più grandi, hanno già iniziato un po' a seccare, non tanto la Turchia quanto il Brasile, quindi chi lo
1: però
0: sa,
1: Turchia anche. Australia 0-2 è stato l'upset per ora del mondiale.
2: Non vi posso dire che l'ho vista perché onestamente
1: no, sarei
2: abbastanza bugiardo, però sì, mi sono rivisto un po' di immagini e è stata una, non me l'aspettavo che Montella steccasse alla prima, anche se oggettivamente ha avuto anche un po' di sfortuna al palo colpito.
0: Il trionfo dell'anticalcio, si può dire, Lore?
1: No, perché c'era con l'Australia, che t'ha fatto l'Australia a te?
0: No, assolutamente niente.
2: No, però senti, intendiamo per anticalcio, difese contropiede, sì, nel senso che ma è quello,
0: esatto,
2: che è quello che ti puoi aspettare dall'Australia, che comunque effettivamente se uno ci pensa è, a parte, più presente ai mondiali di noi ormai da diverse edizioni.
1: Però posso dirtelo, ora c'è stato diciamo un alzamento della difficoltà perché l'Australia concorre per le qualificazioni asiatiche, prima di una decina d'anni
2: sì,
1: fa
2: era
1: la qualificazione oceanica, l'Australia basta che si mette le scarpine e scende in campo e
2: sì,
1: il pass per...
2: Però poi arrivava ai mondiali, cioè nel 2006 di cui parlavamo prima,
1: certo,
2: noi aspettiamo l'Australia, tutti, cioè, ma con un rigore che non c'è mai. E

0: praticamente se andavamo ai supplementari probabilmente uscivamo, quindi è una nazionale che mette sempre un po'. E la Turchia invece era la prima esperienza dopo, non so se ti ricordi quantitativo di anni, ma mi sembra 24.
1: Allora, secondo me l'ultimo mondiale l'ha fatto nel 2002, è arrivato terzo, è arrivata terza la Turchia, e in Corea, e quindi in Giappone
0: ha patito magari un po' anche l'approccio con una competizione abbastanza non particolare, ma, o meglio anche particolare ma soprattutto difficile emotivamente, mentre l'Australia poi, ripetiamo, cioè, come ha detto Nicco, è l'anticalcio, nel senso che comunque fai due contropiedi, due tre contropiedi e vinci 2-0.
1: Si vince anche così, guarda,
0: si vince anche così, cioè, calcio positivo, esonerato quest'anno in Serie A
1: anche che... così. Niccolò, immagino che tu sia davanti al canale 92, ti saluto se ce l'abbiamo, certo, con queste belle immagini di Curaçao che balla in studio, cioè in studio nell'aeroporto, non so se ce l'abbiamo non c'è, vabbè, niente, te le descrivo io, cioè, ci sono i calciatori di Curaçao che ballano nell'aeroporto prima della partita contro la Germania. Non mi sembra una squadra con la Mamba mentality questa, però chiaramente per loro
0: è una festa.
1: Sarà una festa anche per Niccolò Santi la prossima settimana senza di me, no?
2: Ma sì, in effetti mi si è chiuso lo stomaco, ti devo dire, oggi non ho pranzato, però domani mi raccomando, tutti sintonizzati, perché un'altra ottima puntata con Niccolò Ceccarini che vi sparerà, diciamo, la sua raffica di mercato. È soltanto l'inizio, perché i dirigenti viola ricominceranno a lavorare dopo la trasferta in America, avendo contezza del budget, delle idee, del piano, essendosi confrontati con la società e quindi sapendo in maniera più precisa che cosa fare, no, per il futuro del club. E poi in settimana avremo anche probabilmente, insomma, la conferenza stampa di Paratici, attesissima per capire anche noi una buona volta che cosa hanno intenzione di fare. Però si dice, no, se sono rose fioriranno, gli obiettivi sono interessanti, molto interessanti, però da capire se sono aggredibili. Per il resto vi dico soltanto, vai, stasera tutti sintonizzate alle 22 a Dallas, tutti con la testa a Dallas, perché c'è un
1: ottimo Giappone.
2: Il mio Giappone, due nazionali che mi stanno simpaticissime, sì, ma ragazzi, io ho lasciato il cuore in Giappone, per cui...
0: Perso dei pezzi,
1: Chi ha perso il Giappone? Mi sono distratto.
0: Diversi titolari, sì.
1: Però Olanda e Giappone, due squadre appunto interessanti, che hanno due delle maglie secondo me più belle di questi mondiali. L'Olanda gioca facile per me perché l'arancione è un colore che mi piace, quindi è molto facile.
0: L'Olanda è
1: facile poi creare una maglia bella.
0: Endo, ecco, non mi viene in mente
1: Endo.
2: Sì, ma anche Mitoma, del Brighton.
1: Brighton. Saremo lì
0: chi l'aveva suggerito
1: col cuore, non so se Marco Tonelli dall'altra parte del vetro.
0: Ecco.
1: Ti ringrazio, Niccolò. Allora, forza Giappone, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, ciao, buon proseguimento. Ciao.
1: E quindi, appunto, Olanda-Giappone, la partita con più hype, quantomeno per questa redazione. Noi ci fermiamo un attimo, piccola pausa. Niccolò Santi si è scollegato e l'abbiamo capito.
0: Certo.
1: Piccola pausa, ripartiamo a breve con anche, insomma, tutti i vostri messaggi al 348 7513933. Se ci volete chiamare, 055 77 111 71. Tra poco.

0: guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: E ripartiamo Radio Firenze Viola in diretta dalle 16.36 per la seconda parte della prima ora di Viola Weekend. Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo della Giovan Paolo accanto a me, Marco Tonelli dall'altra parte del vetro e delle vibes che ci arrivano dagli Stati Uniti con un balletto bellissimo. Lo possiamo vedere ora? Cioè, ce l'hai con cura saute, Marco Tonelli. Questo è il balletto di oggi sulle note di Party Rock. Te lo ricordi? Bellissimo. Party Rock. Questi sono i giocatori di Curaçao che si presentano appunto in Mamba Mentality, mi sembra, sì, prima della partita. Contro la Germania, l'abbiamo ripetuto mentre Marco Tonelli mi mette i like ai video su Instagram, che così comporterà insomma suggerimento ulteriore di questo tipo di video, e quindi sono molto contento.
4: Sì, poi l'algoritmo,
3: l'algoritmo
4: ti
3: non,
4: fregherà,
3: non fa sconti. Inizio a pensare che Marco Tonelli sia l'algoritmo.
4: Ah sì, allora dopo ci vado a fare due chiacchiere.
3: Non l'ho mai visto nella stessa stanza. Poi devi smettere di abusare del mio Instagram, perché poi ci sono zone che è meglio non vedere. Alza le mani però finché rimaniamo a vedere i video di Curaçao, va più che bene. Ci abbiamo un altro, facciamo vedere anche questo. Questo è sempre Curaçao, ragazzi. Sembra la gita della terza media, quando ti portano, che ti posso dire, a Palermo tre giorni.
4: Che sei contentissimo.
3: E ci sono i ragazzi in fondo al pullman che ballano. È sicuramente una squadra da tenere d'occhio. Alle 19 in campo contro la Germania. Da tenere d'occhio anche i vostri messaggi: 348-75-3933. Andiamo a leggere qualche messaggio.
4: Sì, perché abbiamo Marco il Moviolista che ci scrive: Di Nardo, se riguarda il gol di Vinicius, non è un destro a rientrare, ma una sassata di interno destro mezzo colpo.
3: Io ho visto il gol a velocità normale, e poi l'ho visto anche dalla
4: retro
3: della rete. Mi sembrava un destro a giro, però.
4: Se intendi il destro a giro come non è il tiro a giro di Insigne alla Del Piero, perché poi bisogna ricordare sempre che veniva prima Del Piero di Insigne nella fattispecie di questo tipo di gol. Simone invece ci scrive: ciao, Grosso nel Frosinone faceva fare il terzino a Brescianini con ottimi risultati. Un abbraccio, Simone. Bene. Cernusco sul Naviglio.
3: Cernusco forse.
4: Sì, Cernusco, scusate.
3: Guarda, questo non me lo ricordavo. Sicuramente Brescianini è esploso, tra virgolette, a Frosinone, col Frosinone nell'anno di Serie A, quando non c'era già
4: non
3: più.
4: Non ricordo onestamente un Bresciani terzino, però
3: no,
4: magari però,
3: assolutamente, se lo ricordava molto bene il nostro amico da Cernusco sul Naviglio.
4: Stefano ci scrive: Udoge, un 4-5 milioni ti porti a casa un terzino di sinistro come l'olandese Maier del Club Brugge, ma Paratici è un megalomane?
3: Non lo so se è un megalomane, non so nemmeno se chiedere al prossimo ospite. Abbiamo il piacere di avere di nuovo in diretta Carsten Fuss, giornalista tedesco. Ciao Carsten.
5: Ciao.
3: Dove sei geolocalizzato? Dove sei?
5: Io sto a Monaco, Monaco di Baviera, e stiamo preparando la partita. Già avevo una trasmissione con Guido Buchwald, il mitico campione del mondo del 90.
3: Bellissimo mondiale, che ci ricorda anche che l'Italia ha fatto grande questa competizione. Sembra un po' strano.
5: Ho scritto un libro, ho pubblicato un libro recentemente, Calcio d'Oro, il periodo più bello del calcio italiano.
3: Ma di che anni si parla? Anni 90, quindi?
5: Degli anni di Maradona, 87, okay. 90.
3: Sì. Sono quelli gli anni d'oro. Cioè, ecco, secondo te, paragone difficilissimo, è domenica pomeriggio, siamo tutti un po' a sognare. Per tuo gusto personale non lo so, ma come livello di forza meglio quella Serie A 86-90 o questa Premier League, che è di nuovo il calcio da guardare adesso?
4: L'NBA, diciamo.
5: È diverso, perché oggi abbiamo piuttosto un calcio atletico, intenso, soprattutto nella Premier League, ma non vedo, cioè per esempio l'Arsenal è piuttosto un catenaccio 0.0, no? Cioè, non è uno che mi piace tanto. e poi direi negli anni 80-90, per quanto riguarda i calciatori individualisti, erano più sviluppati, erano più personaggi, erano più divertenti.
3: Quindi secondo te vince almeno come, come intrattenimento il calcio degli anni 90, insomma tanti la pensano anche come il nostro amico Carsten Fuss che ci parla appunto dalla Germania. Prima di Germania, Curaçao, abbiamo parlato tanto per modo di dire, forse abbiamo anche un po' macchiettizzato Curaçao, questa Germania è, la percezione dall'esterno è che sia una delle Germanie meno pronte, meno forti degli ultimi anni, però anche comunque tanti giocatori forti.
4: Dal mio punto di vista ha diversi giocatori forti ed è un po' sottovalutata, soprattutto perché poi, come dicevo prima per l'Australia, no, l'abitudine alla competizione, anche se le ultime due edizioni della Germania al mondiale non sono positive, quella del 2018 in Russia e quella del 2022 in Qatar, e non hanno superato i gironi, soprattutto quella del 2018 dopo che appunto arrivi dal successo al mondiale del 2014, però ne sappiamo qualcosa anche noi che prima ancora di questo disastro delle tre mancate qualificazioni nel 2010 in Sudafrica siamo andati fuori ai gironi. Però è una squadra che ha della qualità, ha un Kai Havertz davanti che è reduce da un gol in finale, anche se non poi dalla Coppa sollevata, ha diversi elementi, non so come sta Musiala, ecco, quello è un po' l'ago della bilancia probabilmente, perché fino a qualche mese fa / un annetto fa, prima dell'infortunio,
3: lui si fece male più o meno di questo periodo, era il mondiale per club contro Donnarumma. Sì. Come sta Musiala?
5: È uno fragile, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, cioè io lo conosco abbastanza bene visto che faccio l'intervista al Bayern di Monaco regolarmente, cioè praticamente tutta la stagione, e quindi è uno che ha bisogno di stare tranquillo, di essere anche sostenuto dalla squadra, non è uno che può tirare la barca, non lo è. Quindi è uno, se sta bene e se percepisce anche il sostegno degli altri e soprattutto dell'allenatore, può fare la differenza. Parliamoci chiaro, dopo l'infortunio, no, l'infortunio non è ancora arrivato a quel livello dove era. Ma io direi soprattutto Wirtz, cioè abbiamo due fuori classe, no? È Wirtz e Musiala, non c'è paragone. Wirtz viene da una stagione complicata dal Liverpool, ma se lui potrebbe trovare quel livello che ha dimostrato, anche perché ha vinto il campionato e la Coppa al Leverkusen, e lui potrebbe fare la differenza. Se parliamo poi dell'altra squadra, ci sono pochi a quel livello, pochi. Sappiamo Kimmich che secondo me sta giocando fuori posizione perché l'ha messo sulla destra nella retroguardia, e lui ha sempre la tendenza di andare al centrocampo. Quindi cosa succede? Apre un varco sulla destra, e se un allenatore è preparato, vede queste cose, mette uno veloce sulla sinistra e amen, no? Là siamo veramente vulnerabili. Non direi contro il Curaçao,
3: magari ci stanno ascoltando da Curaçao, hanno capito che va messo qualcuno da quella parte, non so se ce l'avranno, però
5: no ma è tanto facile, non so se l'avete visto le partite, Kimmich è veloce ma non tanto veloce quanto veramente quelli che fanno la differenza, Vinicius, cosa vuoi tu?
4: Sì, poi era specializzato magari ormai da diversi anni il ruolo di metodista, di regista.
3: Sì, il problema di Kimmich è che è talmente poliedrico come giocatore che poi si è perso un po' la collocazione, cioè Guardiola l'ha messo
4: per me è un centrocampista di impostazione,
3: però lui nasce esterno
4: come terzino,
3: no?
4: Sì, sì, come con Guardiola nel primo ritiro estivo di Guardiola, se non sbaglio, che poi lo sposta perché Guardiola costruiva con i terzini, ha finito per mandarlo talmente dentro il campo che poi ha detto aspetta, rimani qui, che
3: sì.
4: Però sì, la mia curiosità era più che altro su appunto i due di cui ci parlava Carsten, ovvero sia di Musiala e Wirtz, perché anche Virs non è reduce da una stagione eccezionale, no? La prima in Premier, no. Ci si aspettava un po' di più, forse anche per visto l'esborso economico, quindi sono un po' loro due. Musiala nel 2022 provò a trascinare la Germania quando era nell'apice, probabilmente anche nell'inizio, proprio negli albori della carriera.
3: Sai chi provò a trascinarla la Germania? Anche Füllkrug,
4: sì, assolutamente, sì.
3: Sono passati,
4: manca un po' forse l'attaccante di peso,
3: c'è Voltemade, che però è un attaccante anche molto tecnico,
5: che è 3 metri alto, sì. Ma viene anche da direi 3 mesi che non gioca molto, mm-hmm. Che non ha veramente acquistato uno stato di forma eccellente, altro che. Quindi è Undaf, no? Undaf, che è l'alternativa di Havertz, è uno che arriva dalla strada, cioè quello ha giocato anche nei bassi fondi del calcio tedesco, quindi è uno che ha fatto strada, è furbo, quando segna un po' tipo Gerd Müller, però direi anche che ha somiglianze con Romario, sai, uno che, mm-hmm. che è furbo, che vede situazioni in anticipo, quindi questo tipo è
3: un animale d'area di rigore, si direbbe in Italia.
5: Sì, poi è uno scherzoso, è uno che fa bene alla squadra, che veramente è un tipo che mancava.
3: Carsten, guarda, collegandoci anche su Radio Firenze Viola ai temi di casa fiorentina, so che Gosens ti fa in questo momento, non so se da competitor, comunque Gosens fa l'opinionista per una TV tedesca, no? Questo mondiale, giusto? E com'è percepito Gosens? Perché in Germania forse ha fatto anche gli europei del 2024, no? Da talent televisivo, mi sembra.
5: Vabbè, da talent, perché era sempre già avanzato con gli anni. Gosens viveva sempre sul suo agonismo, cioè spingeva, parliamoci chiaro, la sua tecnica è non quella che ci vorrebbe uno che gioca per la nazionale.
3: Mm-hmm. Però lui fece, se non sbaglio, vado a memoria, un grande europeo del 2021.
4: Sì, sì,
5: sì.
3: Quello del Covid.
4: Sì.
5: Sì, sì, quello del Covid, sì, giocava bene, ma poi anche Nagelsmann l'ha convocato 2 o 3 volte, mi sa, poi non ha più voluto sentire di Gosling. Come carattere, sicuramente è uno che sta benissimo ad una squadra, ma direi sulla sinistra abbiamo adesso con Brown, che è un vero talento di 22 anni, che poi il Bayern di Monaco è disposto a pagare anche 60 milioni al Francoforte, che lui giocava 2 anni fa nel Norimberga, quindi in Serie B tedesca. E questo è un talento che secondo me è anche meglio di David Raum.
3: E Carsten, che futuro ti aspetti per Gosens, piccolo quadro che arriva da Firenze? Lui ha avuto una stagione difficile, come tutta la Fiorentina, vorrebbe rimanere, insomma l'intenzione è di rimanere, la società si sta guardando intorno perché è un giocatore ultra trentenne, che io sono d'accordissimo con quello che dice Carsten, cioè faceva dell'agonismo, dell'atletismo il suo punto di forza, una volta perso anche un decimo dell'esplosività che aveva negli anni all'Atalanta, che poi coincidono anche con l'Europeo del 2021, quello del Covid, diventa un giocatore con dei limiti, io lo dico sempre, poi qui è molto amato anche per la figura, no? che ha Gosens come uomo che in effetti...
5: Appunto, posso solo sottolineare, cioè sta bene alla squadra, sta magari anche bene alla società, non so fino a che punto lui vorrebbe mettersi a disposizione, vuol dire non essendo della prima formazione, se parte anche dalla panchina, non so.
3: Ma secondo me ci potrebbe anche rimanere a fare la panchina.
4: Lui a fine anno nella conferenza post
3: Atalanta,
4: Atalanta, bravo, non mi viene in mente la squadra, ha chiaramente detto di voler rimanere a Firenze, di quanto la famiglia si sia ambientata nella città e di quanto lui tenga anche alla squadra. Lo ha dimostrato quest'anno non andando al Nottingham Forest a gennaio. È un leader, secondo me. Il problema principale su Gosens è relativo all'ingaggio. C'è un ingaggio troppo elevato,
3: è il quarto più pagato,
4: il quarto più pagato della rosa, esatto, quindi cioè, diventa un po' difficile poi, diciamo, spiegare un ingaggio del genere, sì, con le prestazioni in campo.
3: Sì, no, giustificare il fatto che comunque è un uomo spogliatoio fino a un certo punto, e non sono grande
4: l'unica
3: fan,
4: può essere
3: se
4: le dimensioni
3: spogliatoio,
4: che non so quante volte può essere successo.
5: No, innanzitutto bisogna avere un uomo sul campo, sì.
3: Sì, esatto. Infatti, forse è meglio dare qualche milioncino, certo, in più a un uomo che non fa solo bene al gruppo, ma fa bene anche ai risultati.
5: Per dire, magari sì, se si vuole valutare anche questo, va bene. Mm-hmm. Tanto è chiaro, lui vive bene in Italia, cioè ormai si è ambientato più che bene.
3: Carsten, guarda, in chiusura parlavamo dei mondiali, ho chiesto anche ai nostri ascoltatori se vogliono il primo mondiale che si ricordano. Il tuo primo mondiale da bambino, insomma, da tifoso, ancora non da esperto, da giornalista, qual è stato?
5: Il primo mondiale da bambino che mi ricordo era nel Messico, però io non potevo guardare tutte le partite. Per esempio la partita del secolo non potevo guardare perché era troppo tardi. Mio fratello maggiore mi metteva il risultato sotto il cuscino e io sono rimasto male svegliando.
3: Ovviamente allora, 1970
5: ho incontrato Rivera e Tardelli tre settimane fa ad Ancona. Quindi due leggende del calcio italiano che hanno fatto male ai tedeschi. Quindi questo erano i primissimi ricordi. Poi da giornalista Italia 90, che era sì, un torneo sempre favoloso, sempre.
3: E guarda, facci un po' tornare un po' il buon umore, anche se so che per i tedeschi non è un ricordo bello. Nel 2006 invece, durante quell'Italia-Germania, dove eri?
5: Ero impegnato come giornalista, ero anche alla semifinale a Dortmund.
4: Che ricordi?
5: Ho sentito Fabio Caressa. Chiaramente dopo quel giorno poteva anche essere eletto come presidente dell'Italia.
4: sì, assolutamente.
3: sì. Quello, guarda, per noi, forse la partita per la nostra generazione dell'Italia.
4: E sai cosa ti dico?
3: Quello.
4: Anche se gli ultimi due mondiali non parlano a favore della Germania, è stata però la partita. E questo poi Carsten ce lo puoi testimoniare, della svolta invece, sì, nel momento più buio della Germania per il movimento calcistico tedesco, che a differenza nostra è riuscita a rifondarsi con poi una metodologia degli impianti, una struttura che fa invidia, perché poi la Germania che ha nel Bayern Monaco l'apice, no? Da tutta probabilmente la carriera, diciamo la storia del calcio, ha però dei sistemi che noi non abbiamo a livello giovanile, a livello di infrastrutture che oggettivamente sono invidia.
5: Attenzione, io direi no, cioè, strutture non ce ne sono da voi. Non ce ne sono. Però,
4: qui abbiamo il Viola Park che è un po' in controtendenza,
5: sì,
4: però sì.
5: Appunto, io ci sono passato un mesetto fa. Sì, Viola Park, oppure altre strutture pochissime, ma che sono a livello, ce ne sono. E talenti ci sono decisamente, ma non li fate giocare. Non li fate giocare.
3: Guarda, l'esempio è quello che succede.
5: Vi dico, Lennart Kahle.
3: Sì, purtroppo.
5: Che doveva esserci, si è infortunato purtroppo, però aveva 17 anni quando giocava nella Champions League del Bayern. Parliamo del Bayern di Monaco, non parliamo dell'Atalanta, non parliamo del Kitzer Kahle, parliamo del Bayern di Monaco. Lui 17 anni ha giocato. E da voi? Cosa succede?
3: No, da noi che succede?
5: Per gara a 23 anni doveva infortunarsi mezza squadra.
3: Guarda, hai ragionissimo.
5: Per gara è un giocatore di valore.
3: Da noi quelli magari più bravi, o comunque quelli che vengono scovati da chi ha più occhio, spesso i tedeschi vanno appunto al Borussia Dortmund, c'è Reggiani, c'è Inacio, c'è Chiarodia che ha giocato in Germania, c'è Mané, insomma, ecco, la Germania sta è utile anche per l'Italia in questo senso, perché non giocano qui e vengono da voi, quindi su questo.
5: No, ma dovete aprire le finestre, dai. Fagli entrare un po' di aria.
4: Ma qui questo, ma se paese, non è, se non è entrata vecchi, ora, il problema è che
5: la struttura sono tutti vecchi.
3: Guarda, io ti vorrei abbracciare, cazzo, perché la penso come te anche nell'ambito comunicazione. Qui mi taccio, però, Carsten, guarda, è stato davvero un piacere. Sì, bocca al lupo. E non so, ci dici il risultato esatto di Germania Curaçao a questo punto?
5: Va bene, se tutto
3: no, dai,
5: 3-4
3: va bene
4: nella normalità.
5: Non vogliamo fare la Svizzera, non vogliamo fare la Svizzera di oggi, no.
3: No, va bene, Carsten, un abbraccio e buon lavoro.
5: Grazie altrettanto, statemi bene.
3: Grazie, grazie, grazie Carsten. Guarda, il messaggio di Carsten finale è proprio una stilettata verso chi, insomma, questo paese
4: in questo momento non sta
3: a cambiarlo. Ma sì, io guarda, sono reduce da una polemica stucchevole. Io ogni tanto non ce la faccio e commento sotto alcuni post, mi dispiace, e mi prendo.
4: Quindi guarda, a me non mi dai fastidio, quindi puoi farlo.
3: Niente, cioè, ti spiego questo, poi andiamo in pausa. C'è una pagina, io seguo tutte le pagine, anche romaniste, così, perché mi piace il folklore e anche, insomma, si impara anche cose nuove. Questa pagina di Roma, che non è una pagina che parla della Roma, è una pagina di partito di Mourinho, e quindi sono i grandi nostalgici di Mourinho, che ha fatto comunque l'unico trofeo internazionale vinto, certo, la Roma, ha vinto, sì, Mourinho, sì, quindi assolutamente. Però, insomma, questa pagina si è presa una rivincita dal momento in cui José Mourinho, da qualche giorno ufficiale, sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Ha detto, ragazzi, ma non era bollito. Sono permesso di scrivere che il fatto che Mourinho sia il nuovo allenatore del Real non è tanto una vittoria di Mourinho quanto, secondo me,
4: una sconfitta del Real.
3: Una sconfitta del Real che nel 2026, secondo me, non deve puntare su Mourinho. Adesso sono arrivate le truppe armate dello Special One e, insomma, è un paese riottoso al cambiamento. Ma l'hai vista la grafica di Conte, Allegri, Spalletti e Sarri, delle squadre che hanno allenato?
4: Sì, cioè, tutte,
3: in
4: sì,
3: Italia sono 5
4: allenatori, girate, certo.
3: Il Napoli perde Conte e va da Allegri, perché devo andare da Vincenzo Italiano, e secondo me
4: poi abbiamo un rilutto nei confronti dello straniero,
3: sì,
4: che
3: certo,
4: non ha più senso di esistere, perché fino a qualche tempo fa era Mourinho l'ultimo ad aver vinto, ora ha vinto Kibu, che è uno straniero italianizzato, va bene come volete voi, ma sono migliori in questo momento di noi, cioè gli spagnoli soprattutto, ma diversi tecnici sono migliori dei nostri, e quindi non ha senso stare a fare. E poi il calcio va in una direzione che oggettivamente non è più quella del Mourinho. Mourinho può andare a Real Madrid, sì, può essere anche inteso come, appunto, una sconfitta del Real, detto che poi il Real ha una storia particolare, nel senso che spesso ha vinto con questa tipologia di allenatori gestori, ma è proprio un unicum, cioè un unicum nella storia del calcio e nel calcio europeo di oggi, sì, che probabilmente ha bisogno di quel tipo di profilo lì, perché Zidane era un gestore, Ancelotti
3: è il più grande,
4: il più grande gestore della storia del calcio, che poi ovviamente quando uno dice gestore è come se per dire Guardiola non gestisce, no, anche Guardiola
3: è un po' la polemica, no? Di Messi, Ronaldo, puro talento, pura palestra, come se Messi non si allenasse, Ronaldo non avesse un talento baciato da Dio.
4: Esattamente.
3: Questa, insomma, è l'estremizzazione e la polarizzazione del discorso, e questa è una cosa molto sbagliata. No, facciamo in bocca al lupo a questo punto a José Mourinho. Tornando e chiudendo il cerchio anche di questa prima ora, tu dicevi la Germania da quel 2006 è ripartita, le strutture le aveva già, perché gli stadi li aveva fatti nel 2006,
4: sì,
3: sono pazzeschi, quello di Gelsenkirchen.
4: Sì, ti parlo anche a livello giovanile, però magari, sì.
3: La Germania si basa ancora oggi su quelli che sono stati 4 anni di Guardiola, a proposito di contaminazione estera,
4: che noi non prendiamo l'ora,
3: anni di Guardiola al Bayern Monaco, perché ha ristrutturato anche il pensiero, secondo me, di fare calcio in Germania. La stessa cosa l'ha fatto in Inghilterra, magari ci casca anche in Italia, però qui, insomma, la panchina forse va a Roberto
4: Mancini. No,
3: Mancini,
4: perché non
3: vorrei provare a chiamare Fabio Capello a questo punto.
4: No, è giusto puntare sul nuovo che avanza.
3: Va bene, va bene, andiamo lunghi, abbiamo dissacrato il dissacrabile, per fortuna non Marco Tonelli. Ripartiamo fra qualche minuto, breve pausa, Viola Weekend, restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Seconda ora di diretta, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, accanto a me Lorenzo della Giovan Paola, i vostri messaggi al 348-75-1-3933 e la zelante cura di questa trasmissione affidata all'iguana di Agliana, lo chiamo così, Marco Tonelli.
4: Non perché... era il Vinicius Junior?
3: Da anche, perché dall'altra parte del vetro purtroppo ci siamo stati, secondo me c'è la concentrazione di umidità che puoi trovare in una giungla del Borneo, secondo me, come temperatura.
4: Non sono mai stato in una giungla del Borneo.
3: Come umidità, detto in termini scientifici, si fanno le cozze. Io non so come faccia a stare a quella temperatura Marco Tonelli. Vabbè, un cuore caldo.
4: Lo scopriremo solo vivendo.
3: È un cuore caldo, ma un sangue freddo. I vostri messaggi, appunto, al 348-7513933, come abbiamo ricordato, ma anche le vostre chiamate, se volete, 055-77-111-71, anche magari per sentire se Tonelli è tutto a posto, anche come termostato umano, perché io non so come faccia a stare laggiù.
4: Abbiamo Gabriele, ci scrive e ci fa una precisazione sul messaggio precedente di Brescianini a Frosinone, dicendoci: Brescianini non è stato allenato da Grosso nel Frosinone, ma da Di Francesco.
3: È quello che abbiamo detto.
4: Sì, no, ci faceva una precisazione. No, prima parlavano dell'utilizzo di Grosso con Brescianini a Frosinone.
3: Ma va bene, ma infatti io non mi ricordavo di Grosso che l'avesse messo terzino. Mi ricordo Frosinone di Francesco.
4: Esatto.
3: Quindi è tutto bene quel che finisce bene. Ripartiamo anche, insomma, abbiamo fatto considerazioni mondiali. Io chiedo a voi, visto che così rompiamo la quarta parete, non solo le scatole, 348-75-1-3933, il vostro primo mondiale, cioè la vostra perdita dell'innocenza a livello del mondo del calcio, perché secondo me l'imprinting ce l'hai con le bandierine, con gli stadi esotici, con le partite a metà giugno. Poi io lo devo dire, domani è il mio compleanno, non so perché lo dovevo dire, l'ho detto.
4: Non si fanno gli auguri in anticipo, quindi
3: assolutamente no.
4: E che partita guarderai per il tuo compleanno?
3: Allora, visto che insomma la tradizione della
4: alle
3: mia...
4: una un Costa d'Avorio Ecuador.
3: Guarda, non sognavo modo migliore per festeggiare i miei 31 anni, però ti posso dire che vabbè, avendo una compagnia che tende molto a procrastinare e arrivare tardi più che svegliarsi prima, il compleanno lo festeggio stasera a mezzanotte e quindi non
4: e quindi alle
3: sera.
4: Una guarderei Costa d'Avorio
3: e quindi alle una guarderò Costa d'Avorio contro Ecuador. Dopodiché, insomma, chiedo anche a voi 348-75-3933. Allora, diciamo, facciamo queste domande, poi vado anche da Lorenzo della Giovan Paola. Il vostro mondiale del cuore, chiudete gli occhi e ci pensate, e il vostro calciatore da mondiale, non mi rispondete che so Messi, Maradona, questi qui.
4: Perché no?
3: Cioè il calciatore che è stato reso tale dalla dimensione del mondiale.
4: Certo.
3: Penso giocatori sempre Forlan nel 2010.
4: Pazzesco.
3: Diego Forlan era un tutt'uno con lo Jabulani, che poi tornerà, e ho spoilerato anche una domanda del quiz. Va bene. Spero che tu abbia la memoria da pesce rosso.
4: Io non mi sono cosa
3: ecco,
4: di cui
3: no,
4: stavi parlando.
3: Esattamente. Però penso magari a James Rodriguez con la Colombia. Certo, giocatori poi forti.
4: Ti stavo per dire probabilmente, anche se Memo Ochoa è una roba che non mi sono mai spiegato. Mi è tristissimo la cosa, non era titolare l'altro giorno, anche se penso abbastanza scontata a livello fisico, perché penso i riflessi siano andati a peggiorare. Lui basava tanto su quelli, lo ricordiamo a Salerno con la maglia della Salernità.
3: Chi se lo scorda?
4: E, sì, però ecco, forse il mio mondiale del cuore oscillo tra il 2010 e il 2014. Le ultime due edizioni, devo esserti onesto, non mi sono piaciute moltissimo. Cioè Qatar, e nonostante dal punto di vista del campo sia stato molto bello, con la storia di Messi e dell'Argentina,
3: forse la più bella finale di sempre,
4: la più bella finale di sempre assolutamente. Ma io ti parlo proprio di contesto del mondiale in sé per sé. Russia di 2018 non ne parliamo. Invece cioè quest'anno, nonostante tutte le varie vicissitudini, purtroppo anche extra campo, politiche, che stiamo vedendo, però il fatto che si disputi in tre paesi come Canada, Stati Uniti e Messico d'estate, mi dà quella sensazione un po' di mondiale storico, no? Che poi magari sarà un mondiale, speriamo che lo sia, ma magari potrebbe essere anche un mondiale anonimo. Però ecco, se devo dire i miei due preferiti, io oscillo tra il Sudafrica 2010 e il 2014 in Brasile. Pendo sul 2014.
3: Su
4: Neymar,
3: su Neymar
4: illegale.
3: Storia tremenda di lui che si fa male, infortunato
4: con la Zuniga, scusami, si dice
3: la Ronica, non era quel mondiale,
4: esattamente.
3: Purtroppo per fortuna, no? Per l'Italia,
4: ginocchiata sul
3: ai quarti contro la Colombia,
4: sulla lombare bassa, quasi una vertebra che gli poteva costare le gambe,
3: sì? Poi Germania Brasile 7-1, ce lo ricordiamo,
4: mi è venuta ironica perché Zuniga era al Napoli,
3: esatto, era
4: è stata una bella
3: Napoli, poi
4: però, ecco, ti dico il 2014 e ti devo dire un giocatore, mi hai rubato Ames, faccio difficoltà perché era la mia scelta, con quel gol di petto, stop di petto e conclusione di sinistro sotto la traversa contro l'Uruguay. Se penso all'uomo mondiale, penso ad Ames, probabilmente poi non ha mai replicato durante la carriera quel livello, però se penso al mondiale penso a quell'Ames Rodriguez lì.
3: Se pensiamo al mondiale, soprattutto 2026, pensiamo anche ai risvolti geopolitici, lo ha accennato Lorenzo, abbiamo il piacere di avere un giornalista che si occupa anche di come il calcio influenzi la politica e viceversa, admin di Pallonate in Faccia, Valerio Moggia, ben ritrovato, ciao.
6: Ciao, un saluto a tutti e a tutte.
3: Allora Valerio, insomma, guardando anche il vostro sito, il tuo sito che è appunto Pallonate in Faccia, leggo subito un titolo interessante, a parte che tu hai fatto un lavoro pazzesco, hai fatto un atlante geopolitico del Mondiale 2026, giusto?
6: Sì, è un lavoro che ho fatto, diciamo, a tempo perso, ma in realtà no, cioè, comunque per lavoro mi interessa seguire queste cose, e quando mi sono reso conto che c'erano tante storie interessanti mi sono detto, ma proviamo a metterle assieme con brevissimi articoletti, uno per ognuno delle 48 partecipanti. Ho fatto questo piccolo atlante che insomma si può acquistare poi online, una cosa molto semplice, il formato ebook e pdf, quindi una cosa che è più che altro per andare un po' a esplorare anche alcuni paesi che magari non diremmo che sono collegati strettamente alla politica, come il Paraguay, ecco
3: guarda, ci dici la storia più interessante, poi arriviamo alla storia più famosa, che insomma il legame tra il mondiale e Donald Trump. Si dice che spesso, soprattutto regimi, ora de jure non è un regime quello degli Stati Uniti, però mettono il cappello sulla Coppa del Mondo, immagino proprio il ciuffo di Donald Trump sopra questa Coppa del Mondo. Ma al di là di questa, che è la macro storia, ci dicevi del Paraguay, io non so niente, alzo le mani.
6: Sì, no, ecco, il Paraguay che ha perso il debutto contro gli Stati Uniti anche in maniera molto netta, è un paese dove di fatto tecnicamente è una democrazia, no? Anzi, assolutamente è una democrazia. Poi di fatto c'è un partito che governa in maniera credo quasi ininterrotta da 50 anni, 60 anni, che è il Partito Colorado, che è un partito conservatore ma molto ampio a livello di temi, quindi a seconda delle circostanze va dal liberal conservatorismo alla destra più radicale, diciamo. E un nome molto importante di questo partito, anche un clan importante di questo partito, è la famiglia Dominguez, che ha espresso ed esprime numerose persone che nella storia sono state esponenti a più o meno grande livello del partito. La famiglia Dominguez è anche quella da cui proviene Alejandro Dominguez, ex presidente della Federcalcio paraguayana e attualmente presidente della CONMEBOL, cioè la Confederazione del Calcio Sudamericano, in quanto tale è anche vicepresidente della FIFA. Quindi parliamo veramente di un clan familiare che sta sia nella politica calcistica sportiva sia in quella nazionale, e si parla che Dominguez, che peraltro adesso è accusato di corruzione e rischia di non essere più di perdere il suo posto al comando della CONMEBOL, ecco, si parla che dopo aver lasciato il calcio potrebbe anche candidarsi per diventare presidente del Paraguay.
3: Pensa te. No, mi viene in mente che poi ecco, io personalmente molto meno con molta meno brillantezza cerco di battermi quanto posso di fronte alla frase più senza senso, secondo me, che si fa spesso, che calcio e politica non possono toccarsi, perché forse in un mondo ideale dovrebbe essere così, ma nella realtà è impossibile sia così, nonostante insomma quello che dice anche il presidente della FIFA Infantino, celebre anche recentemente per altre sue uscite. Ci dicevi insomma del Paraguay, per l'appunto ha incrociato la sua corsa contro gli Stati Uniti, squadra di casa perlomeno per un terzo di questo mondiale, vittoria per 4-1 degli States, con osservatore ovviamente speciale Donald Trump, che tra l'altro oggi compie 80 anni, 14 compie 80 anni, non so se si guarderà Germania Curaçao, credo sia impegnato in un altro evento sportivo abbastanza importante vicino alla Casa Bianca. Però ecco, scrivevi insomma sul tuo sito, c'era anche un commento su come, cioè, è possibile non definire sport washing questo mondiale? E se ci spieghi anche un po' questa, non so se è una provocazione, insomma, questa teoria, ricordando che lo sport washing, insomma, è quella pratica per cui i regimi o comunque i governi cercano di mettere sotto il tappeto le varie problematiche, le varie violazioni magari anche dei diritti umani attraverso lo sport, in questo caso una grandissima manifestazione sportiva come il mondiale.
6: Sì, la mia è una piccola provocazione per riflettere un po' anche sull'eccezionalità in negativo di questo mondiale. Come dicevi tu giustamente, lo sport washing è teoricamente quando un governo, di solito autoritario, usa lo sport per fare bella figura a livello internazionale, per far vedere il suo volto migliore. Ecco, da questo punto di vista a me sembra strano definire sport washing quello che stiamo vedendo, perché mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che gli Stati Uniti non ne stanno uscendo bene in questa prima settimana di mondiale, anche per la settimana pre-mondiale, perché alla fine è iniziato giovedì, tra il caos dei visti, un arbitro che addirittura non può entrare sebbene abbia tutte le carte in regola e debba arbitrare le partite, non si capisce perché non entra, forse l'hanno confuso con un'altra persona. Gli Stati Uniti non stanno facendo una bella figura, cioè questo non è il loro volto migliore, ecco. Lo sport washing è quello che abbiamo visto in Qatar, dove ci sono state giustamente tante polemiche sulle violazioni dei diritti umani, poi però il mondiale inizia ed era organizzato in maniera perfetta e il Qatar fa di tutto durante il mondiale per dire: ma noi accogliamo chiunque, non facciamo discriminazioni, insomma vuole presentarsi al mondo come un paese democratico, ordinato, che funziona bene, dove nessuno viene discriminato. Ecco, gli Stati Uniti fanno l'esatto opposto, anzi attraverso il mondiale ci fanno capire ancora più esplicitamente che loro non accolgono e non intendono accogliere un sacco di persone per motivi che capiscono solo loro, il più delle volte di solito per pregiudizi molto paranoici, ecco. Quindi secondo me questo non è sport washing, è qualcosa che forse è insolito, direi, nella
3: del
6: mondo.
3: È giustissimo, ci facevo caso anche negli atteggiamenti insomma avuti da Trump anche sui social suoi, insomma su Truth e altro. Ecco, mi sembra un capo di Stato che non voglia apparire per quello che non è, almeno su questo forse insomma può essere un po' più onesto, cioè non gliene frega niente di risultare più bello, più carino, di avere il giardino più arredato. Lui forse vuole sfruttare questo grande palcoscenico per far vedere come funzionano le cose negli Stati Uniti, ovvero che appunto tu puoi essere inserito in una lista e poi non entrare nel paese perché sei omonimo di un presunto criminale, il caso
6: dell'arbitro, forse insomma. Nemmeno si rende conto di cosa sta facendo. Io ho il sospetto che non ci sia nessun progetto, nessun piano in quello che fa Trump, non solo nel calcio, ecco.
4: No, Valerio, ti volevo chiedere, al di là di quello di cui stiamo parlando giustamente, ed è un argomento che ho tirato fuori io prima facendo un focus generale sui mondiali, dal punto di vista invece, ecco, noi parlavamo prima dei mondiali, no? Ale ci faceva le domande sia a me che agli ascoltatori sul mondiale più significativo a livello emotivo, ecco. Quello per te a livello affettivo più importante, quello a cui sei più legato come competizione, o quello che magari ti ha avvicinato anche al mondo del calcio, se hai un tuo ricordo legato al mondiale in generale, ecco, dal punto di vista romantico un pochino di più.
6: Sì, ma guarda, mi verrebbe da dire il mondiale di Corea e Giappone del 2002, perché mi ricordo, io relativamente piccolo all'epoca, nella mia primissima adolescenza, e mi ricordo che con la mia famiglia eravamo andati in viaggio, credo, alle Isole Canarie, e sull'aereo per tornare indietro, nell'aeroporto prima di prendere l'aereo, c'era un gruppo di tifosi della Corea del Sud particolarmente pittoreschi, e coloriti, che guardavano, se non vado errato, Corea del Sud Stati Uniti, o comunque una partita della loro squadra nei gironi, che a me e mio padre, la mia famiglia, fecero molto sorridere per come erano entusiasti, e non ci siamo mai aspettati che poi pochi giorni dopo ci avrebbero eliminato. Quindi questa cosa qui mi fa più che altro ridere, fa magari un pochino meno sorridere quando pensiamo che all'epoca almeno ci andavamo ai mondiali.
3: Sì, probabilmente poi c'è una discussione in atto anche in redazione su quale fosse l'Italia più forte, quella del 2002 o quella del 2006, perché poi ci sono delle 2002, discrepanze,
4: secondo me 2002 a mani basse,
3: minime. Nell'Italia del 2002 c'era Paolo Maldini, ad esempio, che non c'era nel 2006.
4: C'era
3: Vieri, che non c'era nel 2006, esatto. Però non c'era Pirlo, che c'era comunque nel 2006, sì. Quindi insomma è de gustibus, anche per quanto è,
4: forse secondo me 2002 era più forte,
3: aveva anche un kit che è tornato iconico anche sui social,
4: un po' di aura
3: come trend
4: spalla.
3: Assolutamente, come taglio di capelli, ma insomma ci perdiamo in altro. Valerio, la storia del mondiale è quella della nazionale maschile di calcio dell'Iran, che arriva in un mondiale in cui non è ben voluta, o quantomeno in una parte del mondiale, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Donald Trump vuole come obiettivo quello di tenere per il minor tempo possibile i cittadini iraniani su suolo americano, e quindi l'Iran sostanzialmente si allena in Messico e poi per calendario dovrà giocare quantomeno le tre partite del girone su suolo americano, quindi dovrà partire durante il match day per andare dall'altra parte del confine. Ti chiedo, tu che hai anche memoria storica, se c'è un precedente, cioè di una nazione che va a giocare in un paese in cui è in guerra a livello di mondiali, poi a me non vengono, però insomma non ho grande memoria.
6: No, non c'è mai stato nulla del genere, almeno se parliamo di una guerra effettiva, ok? Perché se io ricordo sempre che le due Coree sono ancora in guerra fondamentalmente, sebbene non si combatta, ma non è mai stato firmato un trattato di pace, quindi nelle competizioni sportive, penso alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang di qualche anno fa, la Corea del Nord mandò una delegazione in Corea del Sud, anche se i due paesi erano formalmente in guerra come sono oggi, però ecco, una guerra in cui proprio si combatte, si bombarda, come quella di oggi non è mai successo che io ricordi, nel calcio sicuramente, non so in altri sport, ma mi sembra veramente difficile da immaginare. Va detto che attualmente Trump dice che lui entro la fine di oggi, di domenica, lui vuole raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Regalo di compleanno. Due o tre giorni fa diceva che era impossibile raggiungere un accordo di pace, che avrebbero ripreso a bombardare, poi ha detto no, non bombardo più perché le cose sono cambiate. Quindi, insomma, alla fine, come al solito con Trump, non si capisce bene cosa dice, cosa vuol fare, cosa pensa di fare, quindi cambia idea di frequente. Di certo questa situazione dell'Iran al mondiale è grottesca. Loro avrebbero dovuto soggiornare negli Stati Uniti per tutto il girone, avevano un campo base previsto in Arizona e l'hanno dovuto spostare in Messico perché gli Stati Uniti gli hanno detto di no, assolutamente non vi vogliamo qui, sebbene l'Iran è qualificato al mondiale da marzo 2025.
3: Sì, è stata una delle prime a staccare il passo.
6: Esatto, che si sa che dovevano stare negli Stati Uniti, lo sappiamo da dicembre 2025, quindi questa cosa qui è grottesca, perché questo trasferimento da Tucson, Arizona, a Tijuana in Messico è stato fatto nell'ultima settimana di maggio, ok? Quindi maggio 2026. È veramente assurdo come ci sia voluto così tanto tempo per riuscire a capire cosa succedeva. E loro, i giocatori, hanno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti solamente il 5 giugno, quando il mondiale insieme al 6 giugno, e loro debuttano lunedì, se non vado errato, quindi domani.
3: Sì. Loro debuttano nella notte tra lunedì e martedì, ecco. 16, quindi ore 3 italiane, contro la Nuova Zelanda, Iran-Nuova
6: ecco
3: Zelanda.
6: Sì, giocheranno tra l'altro a Los Angeles, dove c'è una delle più grandi comunità iraniane al mondo, al di fuori dell'Iran, quindi quasi in casa tecnicamente. Non hanno i tifosi che arrivano da Teheran, ma avranno quelli che sono già a Los Angeles.
3: Ecco, ma tu che ti aspetti? Mm-hmm. Perché insomma il mondiale è anche un momento di simboli. Abbiamo visto la nazionale iraniana arrivare con una spilletta col numero 168, che rimanda al numero di vittime di un bombardamento americano dello scorso febbraio,
6: quello della scuola di Minam.
3: Sì, poi mi ricordo nel 2022, insomma, era il momento post uccisione di Mahsa Amini, quindi anche l'Iran che prese per una parte le distanze dal regime. tutti aspetti, io credo sia scontato, dei momenti simbolici appunto da parte dei calciatori.
6: Guarda, allora sicuramente è un Iran diverso rispetto ad allora, non solo perché manca Sardar Azmoun, che insomma, è un calciatore che abbiamo visto anche in Italia e che è molto noto per essere contro il regime iraniano, non c'è perché appunto durante gli attacchi americani lui pubblicò sui social delle foto di se stesso assieme ai politici e ai governanti degli Emirati Arabi, che sono nemici giurati dell'Iran, quindi è stato escluso dalla nazionale perché quel gesto è stato
3: in quanto traditore, no?
6: È un tradimento, sì, sì. Comunque un gesto inopportuno a livello politico, quindi lui non ci sarà. Oggi sicuramente la nazionale dell'Iran, sebbene abbia ancora molti contestatori, potremmo dire, tra cui Mehdi Taremi, che ha giocato nell'Inter, sicuramente oggi si sente unita come parte del paese, come parte della popolazione, più che del governo, che sta subendo un bombardamento. Non sappiamo i tifosi negli Stati Uniti, i tifosi iraniani negli Stati Uniti, come la prenderanno, cioè se si sentiranno in comunione con l'Iran, in quanto comunque i loro concittadini e le loro concittadine stanno soffrendo per i bombardamenti, o se invece saranno più vicino, più filo statunitensi, no? Perché i bombardamenti comunque hanno portato all'uccisione anche di leader politici come la guida suprema Khamenei. Quindi questo è difficile da capire. Considerate che la FIFA ha vietato l'esposizione durante il mondiale da parte dei tifosi di bandiere pre-rivoluzionarie, cioè le bandiere che di solito vengono associate alla dinastia Pahlavi o anche in generale vengono usate dalla sinistra iraniana della diaspora, comunque come simbolo dell'Iran vero e non quindi della Repubblica Islamica. Queste bandiere sono vietate per scelta della FIFA, una cosa che diciamo piace, va bene al governo iraniano, non va fatto bene al governo degli Stati Uniti, che non ha approvato molto questa cosa. Bisogna capire se le bandiere riusciranno a entrare lo stesso oppure no. Ecco, quindi c'è anche questa piccola cosa da vedere. E ultima cosa, vi sottolineo che se l'Iran dovesse arrivare secondo nel suo girone,
3: perché
6: diciamo che non ha mai superato i gironi, però questa non potrebbe farcela, perché arrivando anche tra le migliori terze ce la può fare.
3: Ecco, un Belgio, Nuova Zelanda, Egitto, quindi sì,
6: almeno un posto nel primo 3 è possibile, se poi anche la migliore terza va per la prima volta oltre la fase a gironi, e questo sarebbe un gran colpo, cioè il miglior risultato della storia dell'Iran raggiunto negli Stati Uniti in questo momento. In più, se arrivasse secondo, e se gli Stati Uniti arrivassero secondi nel loro girone, la prossima partita dopo il girone sarebbe Iran-Stati Uniti in Texas. Ecco,
3: cioè, c'è poco da commentare.
6: Io credo che nessuno voglia questa partita, in realtà, perché non credo che nessuno voglia l'Iran. Se la dovesse giocare, probabilmente non vorrebbe perderla, perderla sarebbe un brutto colpo. Gli Stati Uniti non vogliono perderla sicuramente, la FIFA vorrebbe evitare problemi, perché qualunque sia il risultato sarebbe un problema a livello di gestione e di opinione pubblica. E poi immaginatevi qualunque torto arbitrale che l'Iran potrebbe subire in quella partita o anche nelle precedenti, in realtà qualunque errore, non per forza torto, sarà difficile che la gente non pensi che è stato un errore voluto per non far andare avanti l'Iran. Ecco, quindi
3: sì, guarda, penso forse il personaggio peggiore in questo quadro potrebbe essere l'arbitro, perché sarebbe una partita a cui non si farebbe a gara appunto ad arrivare ad arbitrare. Valerio, guarda, grazie mille, ti saluto con una considerazione velocissima, te la faccio fare a te. Tra Italia 1934, Argentina 1978, per certi versi anche Russia 2018, Stati Uniti 2026, c'è anche il Qatar 2022, secondo te saranno i mondiali più politicizzati della storia questi?
6: Probabilmente sì, difficile dire, perché poi chi è che si ricorda il 34, soprattutto il 78, che furono accompagnati da grandi polemiche, però mi sembra che oggi sia molto più ampio il dibattito politico, anche perché banalmente, e concludo, questi sono mondiali tra tre paesi, di cui uno, quello principale, gli Stati Uniti, fino a poco tempo fa minacciava gli altri due. Ecco, mi sembra che questa è un'altra cosa che non è mai successa.
3: Perfetto, guarda Valerio, grazie mille, rimandiamo ovviamente al tuo blog Pallonate in Faccia per tutti gli aggiornamenti anche su come si evolve la situazione oltreoceano. Grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato.
6: Grazie a voi, alla prossima.
3: Abbiamo fatto anche il quadro sul mondiale, detto che poi c'è questo spauracchio anche per l'ordine pubblico di questo Iran-Stati Uniti. A brevissimo arriviamo dai vostri messaggi, seconda parte di seconda ora in arrivo, ci salutiamo intorno alle 18, quindi abbiamo una mezz'oretta scarsa per stare insieme, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione!

0: Negli ultimi 10 anni non c'è un allenatore straniero che ha vinto Serie A o Coppa Italia, considerando che Chievo è arrivato in Italia a 22 anni, quindi calcisticamente è cresciuto qui. Questo perché in Italia il calcio è un mondo a parte. Poi si può parlare del fatto che non evolve, ma dire che gli allenatori stranieri sono più bravi non è corretto secondo me.
1: E però non l'ha detto nessuno questo.
0: No, io ho detto che ho detto prima che secondo me in questo momento i migliori allenatori del mondo sono stranieri, Ancelotti a parte. Nella fascia media abbiamo qualche allenatore italiano molto bravo, quello sicuramente, De Zerbi sicuramente, ma in Italia abbiamo profili, Gasperini stesso è un ottimo allenatore, Barra grande allenatore per me italiano, il migliore degli ultimi anni
1: senza dubbio.
0: Ma il fatto che questo, giustamente, messaggio dell'ascoltatore sul tema il calcio italiano è un mondo a parte, ma è qui l'errore, cioè è un mondo a parte, sì, che sì, non funziona, sì. Però è un mondo a parte che sta, cioè, che si sta degradando.
1: È causa e conseguenza, sono come quelle isole
0: sotto
1: dove...
0: sopra di Stranger Things.
1: Sì, sono
0: momento.
1: Come quelle isole vicine alle Galapagos dove le specie autoctone si mangiano tra di loro, non si evolvono, e quindi ci sono
0: l'apice è stato dopo l'eliminazione mondiale, ok, non la non qualificazione. 2, 3, 4, facciamo anche una settimana, discussioni, dobbiamo cambiare tutto, questo non va bene, serve rivoluzione, riparte il campionato, tutto dimenticato. Mancini torna in panchina, speriamo che almeno Malagò possa andare, ma comunque non è che parliamo di una rivoluzione, cioè si mettano delle tapparelle, speriamo possano servire per portarci al prossimo mondiale. Il mio discorso è che i vari allenatori, si parlava di Raola che poteva venire anche alla Fiorentina, cioè che questa tipologia di profili qui, che quando vengono accostate alle squadre italiane vengono sempre sbeffeggiati, ah ma tanto questo fallisce, cioè questa è una mentalità che noi in primis dobbiamo iniziare a cambiare, cioè perché non si può che ogni volta che bisogna cambiare un allenatore bisogna andare a prendere l'usato sicuro, perché Allegri è sempre il migliore al mondo, perché non si può vivere senza prendere Conte, perché se non prendo Sarri a Firenze allora oddio che succede, cioè ci sono
1: questa battaglia hai la mia spada,
0: ma tanto è una battaglia inutile, perché io darei fiducia a tutti gli allenatori stranieri che vengano. Ora dovrebbe arrivare a Mourinho in Italia, che ha fatto malissimo allo United, gli dai fiducia. Arriva
1: malissimo,
0: questa
1: male nell'ordine delle cose dello United.
0: Sì, vabbè, però era un nome, era un nome in ascesa allo Sporting. La stessa cosa poteva accadere a questa l'anno scorso che arriva a Parma, poi fa bene, non mi piace a me lo stile di gioco di questa, ma è un allenatore che
1: io gli do ancora un anno, perché secondo me questo era l'anno in cui ti metti le pattine e provi a vedere le usanze del luogo, e quindi dici aspetta 3-5-2 blocco basso, lo faccio anch'io. L'ha fatto molto bene, anche se ha riportato un po' le lancette del gioco del calcio un po' indietro. Secondo me è un allenatore che può essere molto diverso da questo, questa gioco di parole tremendo. Mi immagino così una trasmissione ipotetica del 2048, quando ci saranno le teste tipo Futurama di
0: Fabregas,
1: Allegri
0: questa.
1: No, di Allegri e Conte, e quindi ci sarà un Conte Terra a Napoli,
0: okay,
1: comunque
0: ho capito,
1: cioè,
0: sì.
1: Questa roba sembra molto come si accoppiavano i nobili ai tempi, no, tutti tra di loro, e poi si creavano anche delle robe strane. Ci sono altri messaggi?
0: Sì, Alberto ci scrive: chi critica Commisso Junior, e ovvero sia Giuseppe Commisso e Paratici, ora è da TSO urgente, aspettiamo a criticare e vediamo quello che costruiranno. Assurdo poi vendere Nduro ora, se il 50% dei soldi devono andare al PSG per contratto. Quindi
1: Alberto non era sintonizzato con Radio Firenze,
0: sì, no?
1: O forse ha sentito una replica e ci ha scritto,
0: però è un messaggio, giustamente ci può stare sulla critica generale a Commisso, che non è arrivata da parte nostra,
1: no,
0: non l'abbiamo toccato come tema oggi.
1: Assolutamente, guarda, do una notizia di sport, è di qualche minuto fa: Lewis Hamilton ha vinto il GP di Catalunya,
0: sì.
1: Quindi la Ferrari, udite ha vinto un Gran Premio di Formula 1, non succedeva da 34 Gran Premi. A Barcellona festa rossa con Lewis dopo appunto 34 GP, Sainz Messico 2024, l'ultima appunto vittoria del cavallino rosso, sul podio Russell e Norris, mentre Kimi e Leclerc si ritirano a 4 giri dalla fine, ritiro anche per Antonio Antonelli. Quindi la notizia che farà felice anche i tanti ferraristi in ascolto è che il digiuno della Ferrari è finalmente finito. Barcellona torna a sventolare la bandiera rossa della, della scuderia di Maranello. Non sei un grande
0: fan della Formula 1,
1: nemmeno io. Purtroppo io
0: lo dico, Mauro, che è un grande frequentatore del Viola Weekend, nonché probabilmente conduttore per eccellenza del Viola Weekend, è un grande fan della Formula 1 e

0: E quindi in questo momento ce lo immaginiamo con un calice di vino in riva al mare a festeggiare la vittoria del, del grande Lewis Hamilton.
1: Benissimo, guarda, hai detto mare, io avevo pronto anche un, siamo andati lunghi su altre, altre tematiche secondo me interessanti, avevo pronto anche un power ranking delle località estive fiorentine, perché sono uomo da Riviera, dal litorale toscano,
0: lo mettiamo, alziamo
1: le mani. Qual è la tua preferita?
0: Follonica.
1: Come mai?
0: Perché ho tanti amici con la casa Follonica, perché è un posto che abbina mare, quindi mare bello come piace a me, quindi oggettivamente io non, non amo il mare, per dire, di Viareggio, di quelle zone lì.
1: No, vabbè,
0: stavamente parlando
1: di Viareggio, però,
0: però diciamo Follonica altro, perché unisce il mare, ha comunque anche un tenore di vita e ti permette di, se sei poi alla sera, di andarti a fare una bevuta da qualche parte o uscire un pochino, anche per gente di una fascia d'età tra i 20 e i 35, 40 anni.
1: Sì, ma diciamo che a differenza
0: hai più possibilità di fare cose sia la sera che poi al mare, perché il mare è bello.
1: A differenza di altre località, penso vicino a Viareggio, Forte dei Marmi, diciamo, se prendi una bevuta la sera non devi fare un prelievo di sangue per
0: esattamente per, sì, per anche se comunque non è, che siamo, non è un prelievo, ma è un,
1: no, diciamo una donazione,
0: una punturina, cioè te la fai, sì.
1: Quindi per te vince Follonica Caput Mundi. Magari ci scrive anche qualche amico di Follonica o qualche amico che ce l'ha contro Follonica, 348 753 933, perché è giornata di mare, anche se poi l'estate inizia ufficialmente fra qualche giorno, il 21 giugno,
0: come il calciomercato che tutti pensano,
1: però è già estate. Io sono un grande fautore di questa riforma che non farà mai nessuno, ovvero di anticipare l'estate. Secondo me dal 1 giugno è estate, cioè anche a livello di calendario dovremmo risettare queste cose, come dal non è che è inverno dal 21 dicembre, è inverno dal 1 dicembre. Vorrei fare questo cambiamento, magari qualcuno all'ascolto, Mattarella,
0: se ci state ascoltando,
1: ci può dare una mano. Non sono ancora uscite le formazioni ufficiali, immagino,
0: no, perché escono alle 18, dovrebbero uscire un'ora prima, quindi sono curioso anche di leggervi, se riusciamo a averla qualche minuto prima della chiusura, a leggervi la formazione di Curaçao, perché
1: potremmo rimanere in diretta a fare la live reaction
0: di Germania Curaçao. Sì, esattamente, perché sarebbe molto interessante e sarà una partita da seguire, più che altro perché c'è la curiosità per queste. Ieri il Qatar ha avuto, che non è una favola in stile Curaçao assolutamente, ha avuto la gioia di un pareggio al 95esimo. Parlavamo prima della Scozia con McGinn che vince ritornando a giocare un mondiale. Ci sono diverse belle storie in questo mondiale, c'è Haiti che comunque sia, anche perdendo, però torna a giocare un mondiale dopo diversi anni, mi sembra 50, oltre 58 anni, 58 mi sembra il dato preciso, dopo ve lo recupero. E c'è Capoverde, di cui il nostro Alessandro Di Nardo ha già parlato in quei famosi reel su TikTok,
1: certo, immagino stiate divorando
0: tutto il mercato web,
1: immagino,
0: che dovreste andare a vedere. E è pieno di il fatto di allargare questa competizione a più squadre, onestamente, ti apre anche a realtà che sono meno appariscenti dal punto di vista del gioco, e probabilmente, ecco, forse quella, come ci diceva Carsten prima, potrebbe essere quella di 19 di oggi, la prima vera partita in cui ci potrebbe essere uno scarto di tanti gol tra una
1: non
0: squadra
1: so
0: e l'altra.
1: Non so se è la partita più sbilanciata del primo turno, ora vado a vedere.
0: Dovrei recuperarmi un po', perché ecco l'altro problema di un mondiale con così tante squadre, che a volte si fa veramente fatica a ricordarsi tutte le partite.
1: Tuttora i gironi non li ho bene in mente.
0: No, assolutamente, assolutamente sono assolutamente troppi. E quindi ci attendiamo.
1: Cioè, Spagna-Capoverde, domani
0: Spagna-Capoverde
1: rischia di essere
0: forse perché la Spagna è più forte della Germania in questo momento, quindi
1: sì,
0: la Spagna è una squadra
1: di... è un po' più forte di Curaçao. Ora stiamo parlando di stati nazionali, dovremmo chiamare Francesco Benvenuti,
0: sì, però dovremmo avere un collegamento con lui per farci fare un punto un pochino sulla situazione, però parliamo di due nazionali che non hanno un livello di qualità eccelso per utilizzare
1: anche Iraq, Norvegia, insomma, mi sembra abbastanza scontata. Però c'è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, insomma, ci sono
0: in cui c'è
1: Davide
0: farà una tripletta.
1: Sì, festeggerà.
0: Ecco, io devo essere onesto, quest'anno tifo un po' Portogallo, ma non tanto per il Portogallo in sé, ma per un tributo, dai, a Ronaldo ci sta, se lo merita, nonostante penso che onestamente in questo momento a 40 anni si potesse si poteva anche evitare di farlo giocare, perché è veramente in delle condizioni a livello calcistico che vanno un po' anche non a fare onore alla sua carriera straordinaria. Però è bello, dai, ha vinto Messi lo scorso e penso anche che il Portogallo sia una papabile vincitrice, perché è veramente forte, a parte appunto il ruolo di centravanti in cui c'è Ronaldo, che ripeto non è in condizioni super a livello effettivamente legato a un'età che è quella che è, però ha una difesa che ha i migliori terzini forse della competizione. Nuno Mendes, sì. Cancelo che è ritornato a Barcellona e si è ripreso in condizione e in qualità. Ha un centrocampo che
1: è quello Bruno del PSG Fernand- e Bruno Fernandes è al posto di Fabian Ruiz
0: e con Bernardo Silva anche da contorno.
1: A Leao, che in questo momento mi sembra un giocatore in formissima. Però ecco, a proposito di Cristiano Ronaldo,
0: l'ho con sentito Sao, che comunque la Juventus,
1: sì sì, l'ho sentito fare da tanti questo discorso. Secondo me il Portogallo fa lo step ulteriore quando decide di spegnere un po' la luce attorno a Ronaldo e provare a considerarlo. So che è impossibile perché è uno che ha un aeroporto dedicato e una statua dedicata sulla sua isola, quindi è chiaramente un personaggio più grosso della sua nazione, pur essendo uno stato comunque calcistico da sempre.
0: Non aveva vinto niente il Portogallo prima di Ronaldo?
1: Sì,
0: ha vinto un europeo e una
1: Nations League,
0: scusate, una Nations League
1: e poi la Conference delle Nazionali.
0: È la Conference delle Nazionali.
1: Però ecco, lo step ulteriore lo fa quando cerca di normalizzare un po' Cristiano Ronaldo, fargli fare i suoi minuti. Mi ricordo a Qatar 2022 fu proprio un problema quello di non poter togliere i minuti a Ronaldo a meno di indire un referendum in Portogallo, perché sì, è considerato un bene di stato.
0: Un sondaggio su Ronaldo nel 2018 2022 non ricordo, in cui il Portogallo addirittura votò, si spaccò in due, quasi un 50-50, leggermente pendendo a favore di Ronaldo come sondaggio, nei confronti di chi voleva o non voleva CR7 titolare. Quindi figuriamoci se c'era questa divisione nel 2022, oggi cosa può essere. Sì. Anche se il fattore è che l'alternativa è oggettivamente non di grande livello, perché Gonzalo Ramos, per quanto al PSG sia chiuso da fenomeni come Dembélé, Due, Kvara, Barcola, chi più ne ha più ne metta, è un giocatore che onestamente non è di livello
1: no
0: così alto da poter permetterti di dire guarda, ma perché non gioca Gonzalo Ramos invece di Cristiano Ronaldo? No,
1: a proposito, guarda, mi hai fatto venire in mente, a proposito di attaccanti del Portogallo, un momento di rivelazione calcistica per me non è stato un mondiale ma un europeo, Euro 2004, quello con l'Italia di Trapattoni, con il pianto di Cassano dopo il gol alla Bulgaria, perché poi va in panchina a esultare e scopre che dall'altra parte del girone c'è un biscotto tra Danimarca e Svezia, e il pianto anche del piccolo Alessandro Di Nardo, lo confesso, a quel gol di Antonio Cassano. Ero molto legato anche a quel Portogallo, era il Portogallo ancora di Rui Costa, ancora di Figo, di un giovanissimo Cristiano Ronaldo che portava l'apparecchio, se non sbaglio. Fun fact, quella fu una competizione che vide la finale e la prima partita identica. Portogallo-Grecia aprì col mondiale, Portogallo-Grecia col gol di Caristeo.
0: Sono messo sull'Africa tra la finale dei mondiali?
1: Non credo. È successo un'altra volta e fu Spagna-Italia nel 2012. Non fu la partita inaugurale, ma fu la partita alla prima giornata, che poi fu replicata anche nella finale. Ci ricordiamo il 4-0 netto degli spagnoli. Io ho in mente il giocatore culto di quella nazionale, era Pauleta, attaccante bravo, discreto, e lì proprio il Portogallo era criticato molto, anche perché era una squadra molto forte che però faticava ad avere un centravanti degno. C'era Nuno Gomes, ex Fiorentina ai tempi, però
0: nella storia dei centravanti portoghesi onestamente è di scarso livello e di scarso rendimento, perché il livello poi magari anche tecnico è sempre stato eccelso, ma sono attaccanti che si piacciono troppo e che poi tendano a non vedere la porta. André Silva, Nuno Gomes, come sì, hai sottolineato te,
1: crea sempre quei tipi di attaccanti,
0: quegli attaccanti carini, un po'
1: quelli ti piacciono a te, però
0: no, a me piacciono gli attaccanti che sono tecnici ma che poi fanno anche gol. A me non interessa, ma paradossalmente che mi fai anche 30, mi bastano 20, 15 gol, che poi oggi sarebbero numeri incredibili nella Serie A. però se me ne fai fare anche 15-20 in più agli esterni, centrocampisti, è un altro discorso.
1: E ridacchia come il Joker dell'Iana, il nostro Marco Tonelli. Non so che è successo, c'è qualcosa da mandare, c'è qualcosa da fare. Ah, ridacchia per quello che è successo nella diretta di Sky Sport. Non so cosa è successo, qualcuno è caduto, probabilmente
0: c'è
1: sì.
0: C'è stato un contatto, sì.
1: C'è stato un contatto, il VAR al lavoro per la diretta di Sky Sport, vabbè, una cosa che non ci interessa.
0: Sì.
1: Ci interessa, tornando lato Fiorentina, quello che può succedere a un ex allenatore della Viola come Paolo Vanoli, che potrebbe andare.
0: Potrebbe andare al potrebbe, è tra nella lista del Monza per il post bianco. C'è lui, c'è Juric e c'è Girardino. Monza, Vanoli, ci sono stati dei contatti, come ha riportato, citiamo la fonte, il collega Alfredo Pedullà,
1: sì.
0: attraverso i propri social. È vero anche che sono stati contatti che, come sottolineato da stesso Pedullà, non sono sfociati in un accordo tra le parti, però è un profilo che il Monza sta valutando. Ecco, potrebbe essere una pista quella di Monza per Vanoli, per provare a rilanciarsi, o meglio a rilanciarsi, a dar seguito a quanto di buono ha fatto a Firenze. Comunque io mi aspettavo probabilmente anche qualche interesse un po' più alto da parte della Serie A, una media Serie A. Monza comunque
1: tipo l'Udinese non cambia,
0: a Torino lui c'è già stato, però
1: sì,
0: un'inversione
1: sì, sì,
0: panchine col Sassuolo. Poi è ovvio che sono saliti su due tecnici emergenti come Aquilani e Abate, che tanto bene hanno fatto in Serie B, che sono più giovani, che magari sono un po' il Vanoli di qualche anno fa, di due o tre stagioni, sì, fa, che poi arrivava a Torino. E però ecco, il fatto che il Monza stia pensando a Paolo Vanoli è di sé per sé una notizia, visto che fino a pochi giorni fa non era ancora ufficiale la risoluzione, e poi invece è arrivata la risoluzione con la Fiorentina e l'ufficialità di Fabio Grosso sulla panchina viola.
1: Sì, a proposito di quello di cui dicevamo prima, della tectonic dei terzini con Dodò eccetera eccetera, il valzer delle panchine sembra chiuso, manca appunto il Monza, perché poi per il resto tutte le squadre hanno scelto.
0: Sì, mancano
1: il Milan con Amorim.
0: Sì, mancano le ufficialità, perché poi non c'è Allegri ancora, non ha l'ufficialità col Napoli.
1: Ora forse me la sono perso, ancora non è ufficiale
0: Sarri all'Atalanta non è ufficiale,
1: però sono loro, insomma, saranno, sì, loro gli allenatori.
0: Sì, sono delle pendenze magari appunto tra Sarri e la Lazio, ci sono delle situazioni a livello contrattuale ancora da definire, però dal momento in cui non senti nemmeno, per dire, non c'è mai stato qualche dubbio su Allegri Napoli con altri nomi tirati in mezzo, perché sono quelle notizie, no, di fatto sono ufficiose ma non ufficiali, ecco.
1: Guarda, non so se stai spaventando, ma ho un cronometro,
0: sì, ho visto
1: in
0: che
1: mano,
0: un timer,
1: ho un cronometro,
0: sì,
1: in mano. Allora, ci siamo.
0: Non hai paura di utilizzarlo?
1: Non ho paura. Marco Tonelli, mi crei l'atmosfera da quiz con la nostra solita base. Ringraziamo la SIA e soprattutto la RAI che non ci guarda, e quindi possiamo utilizzare anche una famosa base,
0: sì,
1: per un quiz televisivo. Ti ricordi Passaparola, ullala ullala ullala, Gerry Scotti, letterine eccetera eccetera? A proposito di letterine, io sono andato a comporre l'ordine, l'alfabeto, con delle definizioni che ti porteranno a rispondere a un quiz a tema mondiali,
0: perché sono
1: a tema mondiali, e quindi si parte con la A fino alla Z, con definizioni che legano appunto tutto questo al mondiale. Partiamo,
0: sì,
1: facciamo due minuti di tempo, che siamo in chiusura, due minuti di tempo, quindi andiamo dritti
0: sul rush.
1: Allora partiamo, 3, 2, 1. Con la A, storico stadio messicano che ha ospitato la gara inaugurale di questi mondiali.
0: Azteca.
1: B, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé. Puoi fare il passaparola, puoi rispondere, ce n'hai tre.
0: B?
1: Sì.
0: Passaparola.
1: Ok. Juan, terzino titolare della Spagna campione del mondo del 2010.
0: Aspiriqueta?
1: No, primo errore.
0: Juan Fran.
1: Capdevia. D, città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006.
0: No, ripetimela, scusami.
1: Città tedesca, sede del ritiro azzurro dei mondiali del 2006. Con la D.
0: Con la D era. No. Sono indeciso tra due, Düsseldorf.
1: No, secondo errore. E il soprannome dei calciatori della Costa d'Avorio. Un animale, molto semplice. Costa d'Avorio. Con la E.
0: Con la E?
1: Cioè, un animale con la E.
0: Elefanti?
1: Davvero.
0: Sì.
1: F, Diego, attaccante dell'Uruguay, capocannoniere dei mondiali del 2010.
0: Ah, Forlan.
1: G, i suoi calciatori sono soprannominati Black Stars. È una nazionale.
0: Le Black Stars? Ti dico che è una nazionale sudafricana.
1: Africana.
0: Ah, sì, africana, scusami.
1: È una stella sulla maglia, c'è a questo mondiale.
0: Senegal.
1: No. Ghana. Ok.
0: Sta andando benissimo.
1: Gus CT olandese della Corea del Sud del 2002. Con la H, questa è difficile.
0: Questa è molto difficile. Leonardo mi ha sopravvalutato all'inizio.
1: Questa è molto difficile. Va bene,
0: passa parola.
1: I ha deciso un mondiale con un gol ai supplementari.
0: Iniesta.
1: Sì. K è il recordman per reti nella storia dei mondiali. Con la K.
0: Close.
1: Sì. L, portiere dell'ultima Francia campione del mondo.
0: Lloris.
1: M, paese ospitante del mondiale 1986.
0: Messico.
1: N, città, suonata la sveglia ma diamo un altro po' di tempo. N, città che ha ospitato la semifinale Italia-Argentina del 1990.
0: N, Napoli. N.
1: Sì. O, il barbiere di Berlino dopo la finale del 2006.
0: Il barbiere di Berlino?
1: Quello che tagliò i capelli.
0: Otto.
1: Bravo. P, città, sede della finale Italia-Brasile 1994.
0: P?
1: Sì. Stati Uniti?
0: Sì, la so, ma non dove Baggio sbaglia il rigore.
1: Sì, certo.
0: Che
1: siamo a
0: P?
1: No, la P?
0: Pigna. No,
1: pignacolata, non so, pigna, no, cos'è quello che ti ricordi da ieri sera?
0: No,
1: c'entra niente, pignacolata.
0: No, c'è, ce l'ho ma non rientra.
1: Va bene, facciamo passo. Q, autore dell'ultimo gol da fuori area nella storia dell'Italia ai mondiali.
0: Quagliarella, cucchiaio.
1: Sì. R, il nome della coppa prima che si chiamassero mondiali. La coppa? È il nome di un francese che fa la coppa.
0: R?
1: Sì, sì, sì.
0: No,
1: saltiamo, saltiamo e censuriamo questa domanda. S ha ospitato i mondiali del 1954.
0: S?
1: Sì.
0: Svizzera?
1: Bravo. T è arrivata terza nei mondiali del 2002. L'abbiamo detto anche prima.
0: Terza nei mondiali? Corea?
1: No, con la T.
0: Con la
1: sì.
0: T?
1: Mondiali del Corea e Giappone.
0: Turchia?
1: Sì. U, prima nazionale capace di vincere i mondiali.
0: Prima nazionale capace di con vincere. Uruguay.
1: Sì. V, strumento del diavolo divenuto celebre per i mondiali in Sudafrica.
0: Vuvuzela.
1: Z, MVP dei mondiali 1998 in Francia.
0: Zidane.
1: Bravissimo. Te ne hai saltate due forse. Ormai è finito il quiz. È finito in una tragedia sportiva. Vabbè, sei andato oltre 3 minuti. Qualche errore.
0: Sono morto praticamente.
1: Allora, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé, Gordon Banks. Città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006, Duisburg. Poi Gus, CT olandese della Corea del Sud 2002, Gus Hiddink. E poi non so se è saltato qualcosa.
0: Sì, quella del 94 non mi viene in mente.
1: Pasadena,
0: vabbè, ragazzi,
1: si compie,
0: mi dispiace,
1: una tragedia calcistica per il nostro paese. Quasi tragedia, diciamo tragedia sfiorata per questa trasmissione che è in chiusura. Io ringrazio.
0: Sono stato bocciato, ragazzi.
1: Giovan Paola, ci rivedremo a settembre per l'esame di riparazione.
0: Per riparare questo disastro, sì, assolutamente.
1: Ringrazio anche Marco Tonelli che invece avrebbe fatto 21 su 21, correggimi se sbaglio, soprattutto per Pasadena, perché lui è mezzo di Agliana e mezzo di Pasadena. Ringrazio anche a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Le trasmissioni adesso si prendono una pausa fino alle dirette di domani. Ripartiamo con alle 7 Buongiorno Firenze. Da Alessandro Leonardo un buon pomeriggio e alla prossima. Ciao. Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio e buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. 14:06, 14 giugno 2026. Francesco, benvenuti in studio. C'è l'ottimo Tonelli in regia. Ci siete soprattutto voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. È una domenica chiaramente ancora di attesa per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, per quanto riguarda anche l'inizio in tutto e per tutto dell'estate della Fiorentina, un'estate che sia appunto sinonimo di decisioni, di mercato, di inizio del ritiro. Siamo ancora in quella fase un po' cuscinetto, peraltro non in alcun modo corroborata da quello che sta accadendo al mondiale, perché come vi ricordiamo sempre, purtroppo per la Fiorentina è un mondiale che ha ben poco di Viola, anzi di fatto ha il solo Marin Pongracic, che però sarà impegnato tra ben 3 giorni nella sua gara inaugurale contro l'Inghilterra con la sua Croazia. È un mondiale che però chiaramente può essere seguito anche con gli occhi della curiosità per vedere giovani che si mettono in mostra in quella che è la vetrina più significativa del calcio, risultati anche sorprendenti. Il primo che mi viene in mente è sicuramente la sconfitta della Turchia, la netta sconfitta della Turchia di Vincenzo Montella per mano dell'Australia, un'Australia trascinata da questo giovane di grandi speranze, ma speranze di cui ormai si parla da diverso tempo, perché è un classe 2006, è Nestori Inrankunda, esterno del Watford, tra l'altro ne avevamo parlato anche a Chi si compra in settimana, giocatore che ha segnato e ha sbloccato il risultato con una storia sia personale che professionale davvero unica e particolare. Nella notte c'è stata anche la vittoria della Scozia, direi particolarmente sofferta con Haiti, e in generale diciamo anche alla luce del pareggio del Brasile con il Marocco, è un mondiale che fin qui sta dando alcune risposte sorprendenti. Chiaramente siamo soltanto all'inizio di questo lungo cammino, un mondiale a 48 nazionali, 12 gironi, sappiamo benissimo che da 48 si scenderà appena a 32, quindi siamo davvero all'inizio di una mezza maratona. Ai tempi i mondiali erano un qualcosa invece con decisamente un altro passo, molto più compassato e a rilento, invece adesso non è così. Tra l'altro insomma le europee, si era discusso in lungo e in largo anche in ottica Italia di questa decisione malvista per quanto riguarda il numero di squadre dai vari continenti. Ecco, devo dire che fin qui l'Europa non ha assolutamente ben figurato, anzi insomma se si va anche solo a vedere gli ultimissimi risultati, il pareggio della Svizzera con il Qatar di Lopetegui, la vittoria sofferta della Scozia, la sconfitta della Turchia, tornando indietro se vogliamo anche il pareggio della Bosnia con il Canada, la sconfitta della Repubblica Ceca, insomma è un mondiale che da un punto di vista delle squadre europee per il momento non ha dato grandi risposte. Chiaramente però da oggi si inizia a fare diciamo un pochino più sul serio, con alcune nazionali un pochino più strutturate. Ci sarà la Germania a partire dalle 19 contro Curaçao, quindi sapete benissimo per chi simpatizzerò. C'è poi la sfida dei Paesi Bassi contro il Giappone, e per tutti i nottambuli all'1 di notte Costa d'Avorio Ecuador, e alle 4 a questo punto del mattino Svezia-Tunisia. Una partita quest'ultima che ben si sposa con gli orari tipici del nostro primo ospite, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della Beffa, Niccolò Ceccarini.
5: Buon pomeriggio a tutti, ciao Super Bembe. Ti ricordi quella volta che mi svegliasti alle 4?
4: Assolutamente sì, con un Niccolò Ceccarini pronto a prendere un aereo per una partita di Champions League.
5: Credo fosse Real Madrid-Roma.
4: Sì, c'era la Roma sicuramente.
5: Al Santiago Bernabéu.
4: Sì, sì.
5: La prima volta, sì, al Santiago Bernabéu. Tra l'altro, trasferta con Pietrone nostro.
4: È vero.
5: Detto Lezzeri. Ecco.
4: È vero, che ha appena rinnovato con la Fiorentina, quindi ne possiamo parlare. Esatto. Insomma, questo doppio ruolo tra portiere. Tra terzo portiere e conduttore radiofonico, insomma, uno deve essere multitasking del resto. Come il direttore della struttura, che come sempre insomma ci delizia con tutte le sue chicche. Allora, chiaramente, proprio in virtù del fatto che il mondiale, per tutto quello che riguarda la Fiorentina, non è ad oggi rilevante, ma nel senso che la Fiorentina chiaramente insomma anche per quello che abbiamo capito c'erano Ferrari e Paratici e spoiler non solo loro a vedere Brasile-Marocco, una gara tutt'altro che banale che si è conclusa sull'1-1, però chiaramente al di là della vetrina che la Fiorentina può considerare per il suo eventuale mercato in entrata, il mercato in uscita riguarda solo Pongracic, dico per i giocatori che sono eventualmente protagonisti al mondiale, poi eventualmente in grado di mettersi in luce anche per far schizzare alle stelle la propria valutazione. Ecco, questo eventualmente per la Fiorentina potrà capitare col solo Pongracic, perché c'è solo il buon Pongracic al mondiale, e allora tutto quello che riguarda il mercato della Fiorentina si muove su altri binari non legati al Nord America, ma legati insomma a un po' di vicende che chiaramente si intrecciano anche con le situazioni contrattuali. Allora, caro direttore della struttura, non possiamo non ripartire da un caso che personalmente mi inizia un po' a stancare, perché inizia ad avere un po' quel retrogusto amarognolo da tormentone. Allora io vorrei invece l'assicurazione da parte del direttore Ceccarini sul fatto che sulla vicenda Dodò non ci sarà da aspettare troppe settimane per arrivare ad una soluzione.
5: Guarda, la vicenda Dodò c'è un aggiornamento proprio in tempo reale.
4: Mamma, e non ci eravamo sentiti prima della trasmissione.
5: No, anche se prima ti volevo dire una notizia clamorosa, che ieri sera, non so per quale motivo, perché poi veramente bisognerebbe capire che cosa mi ha scattato nel cervello,
4: eccoci,
5: ho acceso a 00:10 la televisione. Perché probabilmente volevo vedere Capitan Tsubasa, sai, io sono
4: certo
5: animati, e quindi cercavo magari qualche replica.
4: E invece?
5: Perché ho sbagliato a pigiare il tasto e mi è apparso Brasile-Marocco.
4: Che beffa!
5: In apertura. Ed ho visto i primi 20-25 minuti dove il Brasile sembrava Haiti e il Marocco sembrava
4: il Brasile di qualche anno fa,
5: il Brasile di Pelé. Francamente li hanno asfaltati sul piano della rapidità del gioco, delle seconde palle. Sono rimasto veramente impressionato dal Marocco. Era solo per darti una piccola idea.
4: No, direttore,
5: ho detto oltre il 27esimo io al cooling break ho abbandonato tutto perché era troppo per me.
4: Però ecco, diciamo direttore, che tra l'altro insomma in ottica mercato, per esempio, il nome nuovo, ma in realtà si era già affacciato a grandi livelli, aveva già fatto insomma anche partite europee e quant'altro, è quello di Ayoub Bouadi, centrocampista del 2007 del Lille, che ha fatto una partita pazzesca stanotte contro il Brasile, e quindi potrebbe già essere magari un uomo caldo per l'estate delle big del calcio internazionale, non per la Fiorentina.
5: Per come si muove, per come si muove, non certo perché ha segnato il gol, non è male nemmeno la punta del PSV Eindhoven,
4: No, assolutamente. Tra l'altro anche lì giocatore con una storia molto particolare, il buon Saibari, con origini spagnole, spagnolo di nascita, un percorso sostanzialmente tutto legato al PSV, scartato in un certo senso dal Bayern Monaco, giocatore negli ultimi due anni è esploso, e insomma fare un esordio del genere ad un mondiale è veramente tanta roba. Detto questo,
5: ti volevo dire che io ho la sensazione che le squadre in questione, cioè la Fiorentina e la Roma, siano vicine a un'intesa di massima, ma che per motivi legati al fatto che ora la Roma deve fare delle plusvalenze, l'operazione possa essere posticipata dopo il 30 giugno. Quindi, come dire, possiamo trovare anche l'accordo in questa settimana, faccio per fare un esempio, però poi dopo il trasferimento nel caso lo buttiamo dal 1 luglio in poi, perché anche la Roma mi sembra che stia cercando di trovare, potrebbero fare una cessione importante o vorrebbero fare una cessione importante entro il 30 giugno per la questione delle plusvalenze. Infatti se vedi stanno lavorando, c'è Venturino nel mezzo, stanno cercando di piazzare qualche altro giocatore, romano stesso, che comunque fanno parte del settore giovanile, no? Che sono cresciuti nel settore giovanile e che cercano di trovare
4: sono tutte plusvalenze pure alla fine.
5: Esatto, e quindi ecco perché magari l'operazione potrebbe essere posticipata di qualche giorno, o quantomeno diciamo andare al mese di luglio. Poi ti dico anche che questa è la settimana di Maurizio Lone Nostro Sarri all'Atalanta Bergamasca Calcio.
4: Molto bene.
5: Io penso che nel giro di 48 ore Sarrissimo sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. E quindi, per tornare poi invece sempre alle questioni della Fiorentina, ecco, io non riesco, io ho ascoltato, o meglio ascoltato, ho letto almeno 6-7 volte quello che ha detto Joseph Commisso per cercare di capire se c'era una notizia in quello che lui stava dicendo, e per il momento ho letto tante belle parole, ecco, sinceramente pensavo che fosse sfuggito qualcosa, però io ho letto tante belle parole che naturalmente fanno bene in questa fase del calciomercato, perché che fanno il paio, no? Non penseremo in piccolo, cercheremo di fare una squadra, voglio dire, degna, no, della passione di questa tifoseria.
4: E fin lì uno dice, insomma.
5: E io ho preso atto che per ora, diciamo, a livello di parole siamo su livelli elevatissimi, no? Ecco,
4: sulle parole ci siamo, manca tutto il resto.
5: Sulle parole ci siamo, però le parole sono state spese tante anche in passato. Ecco, io voglio capire ora la strategia della selezione, perché visto che naturalmente nessuno dei diretti interessati risponde, e parlo sul mercato, quando rispondono ti mandano nel muro, allora vorrei capire se effettivamente c'è una logica in questo inizio di mercato della Fiorentina, e mi spiego meglio. Allora, io vendo Dodò a 15, va bene? Perché nonostante la gente pensi che non si debba vendere Dodò a 150 milioni di euro con un solo anno di contratto, Dodò, secondo me, se ne riesce a pigliare 15, è grassa, come si dice a Firenze. Per me, però può darti anche che lo vendano a 50 milioni, allora sto zitto e gli faccio i complimenti. Perché la Fiorentina dovrebbe andare a sostituire un esterno da 15 milioni con l'altro a 20? Perché se l'idea di Ruggeri, che sicuramente è un'idea bella, perché mi piacerebbe anche a me vedere Ruggeri con la maglia della Fiorentina, però gioca nell'Atletico Madrid, fa la Champions League e costa più di 20-25 milioni di euro, cioè, allora qui cosa vuol dire? Che la Fiorentina spende 250 milioni di euro per il mercato? Perché se se ne spende 25 per un esterno a destra, 25 per un esterno a sinistra, sembra la 50. No, c'è da comprare, certo, un sacco di cose, c'è da prendere il portiere, c'è da cambiare qualcosa al centrocampo.
4: Cioè tu dici, se si comincia subito a venderne uno e comprarne un altro e il sostituto costa più del partente, allora c'è qualcosa che non torna.
5: No, qualcosa che non torna, che magari non lo so, e diventa qualcosa che non torna in positivo. Vuol dire allora che ci sono tanti soldi da spendere. Io ci trovo qualcosa di non congruente in questa cosa, perché anche Norton Caffi, non è che allora, come noi facciamo, come si dice, i grossi, no? Se vogliono Fagioli ci andrà un miliardo di euro, cioè, giustamente a Genova dirà: se volete Norton Caffi ci vogliono 22-23 milioni di euro, no? Voglio dire, e quindi, cioè, alla fine tutti fanno il loro, quindi dico, certo, cioè, non è che può andare a prendere giocatori a così costi bassi. Quindi i casi sono due: o c'è un extra budget anche importantissimo, ma io dubito fortemente, oppure questi sono depistaggi, cioè, pensi, se no non si spiega, perché c'è da fare tante cose e c'è da spendere tanti soldi, ecco.
4: Allora, saluto Cristiano che dice: ieri sera il Brasile di Pioli non ha convinto. Devo dire però, Cristiano, questa freddura non l'ho capita. Adrian dice: che bello risentirvi insieme, rivoglio dodicesimo uomo.
5: No, Adrian, devi arrenderti all'evidenza. Ti devi arrendere all'evidenza. Non sarà una cosa possibile, e più che lo dite e più che ci fate un danno.
4: Flavio dalla Svezia scrive: Curaçao meravigliao, viva il direttore della struttura.
5: Gol.
4: Poi, perché sta passando il concetto che Grosso non sia un allenatore emergente eppure giovane, visto che ha meno di 50 anni e quasi 20 anni meno dei gettonati Gasperini Sarri? No, allora, però, facciamo un attimo chiarezza, però. Allora, siccome la carriera degli allenatori è potenzialmente molto lunga, se uno vuol dire che nell'arco della carriera di Grosso ci sono ancora potenzialmente 20 anni e magari anche di più, considerando che è un 77, classe 77, allora va bene dire è un allenatore emergente. Il problema, Marco, non facciamo quelli che cadono dal pero senza rendersi del come e del perché. Quando si dice su un classe 77 allenatore emergente, lo si dice, e non è una mia lettura perché è così, lo si dice con un fare denigratorio. Allora, per me è una definizione sbagliata se penso che Fabio Grosso ha iniziato ad allenare da capo allenatore nel 2014 come allenatore della primavera della Juventus. Che abbia allenato bene, male, più in Serie B che in Serie A, in Italia, all'estero, questo è un altro discorso, ma per un allenatore che ha iniziato nel 2014 a allenare non si può dire allenatore emergente, perché se no allora Farioli dovrebbe essere un allenatore senza patentino, o che posso dirvi, certi allenatori che fanno un percorso bruciando le tappe dovrebbero essere ben oltre la definizione che gli statunitensi dicono di rookie, cioè al primo anno o per estensione, diciamo così, ai primi anni di attività. Quindi io non sono d'accordo su questa definizione, perché nella definizione c'è un intento denigratorio, come a dire non ha esperienza, non è all'altezza. E quindi Grosso per me non è un allenatore emergente. Poi certamente, Nick, rispetto a Ranieri, Gasperini, Ancelotti, ha 20 anni di carriera in meno, ma questo, voglio dire, non aggiunge nulla alla discussione, no?
5: No, poi se poi uno naturalmente fa la proporzione con Farioli,
4: appunto,
5: Farioli è chiaro, Farioli è stato talmente bravo a cominciare a farla, è come Lovisa, direttore sportivo,
4: bravo, no? Esatto.
5: esatto. Che ha cominciato praticamente a 25 anni a fare il direttore sportivo. È normale che poi uno dice a 32-33 c'ha già 7. Beh, dipende anche da quando cominci, perché poi chiaramente non è che si può cominciare subito a fare la carriera da allenatore, dipende da tutte le situazioni contingentate, quindi ha maggior ragione. Tra l'altro poi volevo dire anche un'altra cosa su Ken.
4: Attenzione.
5: Ora su Ken è passato un altro messaggio.
4: Sì, è vero, ora il vento sembra tirare da tutt'altra parte.
5: Allora, io anche su questo voglio essere molto sincero, perché credo sia giusto anche... Allora, il comportamento di Ken di quest'anno non è stato certo un comportamento ideale o idilliaco. Ken ha fatto una stagione brutta con la maglia della Fiorentina, migliore sicuramente con la maglia dell'Italia, però ora... Il fatto stesso che sembra che lui non voglia rimanere e che si faccia passare il messaggio che Grosso lo vuole tenere a tutti i costi. Allora, Grosso è un allenatore che, come Vanoli, è ovvio, gli dicono, cioè ai Ken che dice no, andatemelo via a tutti i costi, non lo voglio proprio vedere perché io preferisco giocare con Ceccarini centravanti. Non lo dirà mai nessun allenatore al mondo, no, che non vuole in questo momento quello che è potenzialmente, anche se penso bene, siamo sinceri. Nel giro di 3-4 mesi diventa Pio Esposito il centravanti della nazionale, parliamoci chiaro e tondo. È troppo forte Pio Esposito, secondo me, per non essere poi il centravanti della nazionale. E poi è un giocatore continuo, è un giocatore più inquadrato, quindi prima o poi sarà lui il centravanti della nazionale. Però in questo momento Ken è il giocatore davanti, almeno fino alle qualificazioni, su cui si aggrappavano le speranze dell'Italia. Allora, Ken... In questo momento io non lo so quale sia la verità effettiva, però bisogna anche provare ad analizzare con la logica le situazioni. Se fino a qualche tempo fa si diceva si doveva vendere Ken, allora il discorso è che secondo me la Fiorentina è pronta, prontissima a prendere in considerazione un'offerta per Moise Ken, va bene?
4: Okay.
5: Perché comunque hai l'ingaggio da 5 milioni e tutto quanto eccetera, e comunque sia... visto che anche De Gea e altri sono praticamente sul mercato, l'intenzione sarebbe quella non manifestata, loro non lo diranno mai che Ken è sul mercato, tenete presente questo, però a chi di dovere l'hanno già fatto capire. Cosa succede? Succede che siamo così convinti e così sicuri che Ken abbia mercato? Perché questo è il nodo, ragazzi, che nessuno parla, si parla di Grosso che vuole Ken centrale nel suo idea di calcio, ed è anche giusto che lo sia, però in realtà se Ken resta o se Ken dovesse restare è perché non è arrivata un'offerta adeguata, questo va detto, perché questa è la realtà. Se dovesse rimanere Ken, al di là del fatto eccetera, è perché evidentemente non c'è stata un'offerta adeguata, perché io anche sul fatto che lui voglia restare a tutti i costi, come che la Fiorentina voglia tenere a tutti i costi, ci credo proprio poco. Ci credo proprio poco. Quindi alla fine, la storia potrebbe essere di utilità per tutti. Non ci sono offerte adeguate. Sei un bravo centravanti, l'allenatore punta su di te, pensa a giocare, fai del tuo meglio e poi si vedrà tra un anno quello che succede. Questo è uno scenario che a mio avviso va preso in considerazione. Perché? Perché quando tutte le persone che si occupano di mercato e gli addetti ai lavori parlano dei vari centravanti internazionali ed europei, avete mai sentito parlare di Ken?
4: Nella domanda c'è la risposta.
5: Ecco, quindi vuol dire che non c'è tutto questo grande movimento. Allora, se per il bene di tutti conviene che Ken resti alla Fiorentina e lui si mette, come si dice in gergo, di buzzo buono a fare una stagione in cui dà il meglio di se stesso, considerato quello che è successo in precedenza, si può tranquillamente andare avanti. Però non ci raccontiamo la fiaba che si vuole tenere Ken a tutti i costi o che lui vuole restare a tutti i costi, perché che il giocatore si trovi bene a Firenze, e ci credo, voglio dire, non mi sembra, no, che qualcuno gli abbia fatto notare grosse cose l'anno scorso, però se poi arriva un'offerta fa comodo a tutti, diciamo le cose come stanno. Se dovesse restare è perché probabilmente non ci sono anche delle grandissime offerte al momento, io sto parlando al
4: certo
5: momento.
4: Certo, certo. Oltretutto va anche detto che sappiamo benissimo il mondiale è una meravigliosa vetrina soprattutto per gli attaccanti, e anche in questo senso chiaramente il nome di Ken resta un po' in attesa degli eventi, perché chiaramente saranno poi le prestazioni degli attaccanti del mondiale a direzionare in un senso o nell'altro anche le scelte delle grandi, poi delle medie. Mi viene da pensare per esempio anche a un giocatore come Santi Jiménez, di cui si era anche così parlato a livello di suggestione per la Fiorentina, ma su cui in questo momento pende soprattutto una valutazione pesantissima fatta all'epoca dal Feyenoord e poi accettata in un certo senso dal Milan, giocatore che può ancora magari ricostruirsi una valutazione al mondiale, però come partenza, Nick, 0 minuti in Messico Sudafrica, quindi
5: sì,
4: il rischio è anche quello in realtà di compromettere ancora di più, ecco, un'eventuale valutazione in aumento. Invece su Norton Caffi io condivido la lettura di Maurizio che scrive: ma Norton Caffi non può fare il terzino destro in una difesa a 4. E devo dire la verità, io è una riflessione che facevo tra me e me in queste ore. Ovviamente, diciamo, non sono d'accordo nel metterlo in modo così assoluto, perché bisogna sempre vedere chi sono gli altri 9 di movimento in una squadra. Però mi viene da pensare che comunque il Genoa, dove Norton Caffi ha avuto una prima buona parte di stagione, la seconda invece ha perso anche titolarità con De Rossi, ecco, abbia bisogno per fare il terzino in una difesa a 4, Nick, di un'ossatura anche a centrocampo, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non abbia.
5: No, no, infatti, sì, perché ci sono dei giocatori che sono più portati a fare i quinti, come
4: sì,
5: i quarti, no?
4: Sì.
5: E quindi poi io credo che invece Grosso, per come giocava al Sassuolo, cioè i quarti facevano quarti, cioè l'esterno basso a destra e l'esterno basso a sinistra non erano degli adattati, diciamo, di giocatori di fascia, erano sicuramente più bloccati, e quindi lui ha bisogno anche di, per esempio, Parisi, se oggi fosse senza lui, avesse avuto questa operazione, no, al legamento, e avesse potuto, diciamo, cominciare la preparazione con tutti gli altri, sarebbe stato probabilmente il titolare della fascia sinistra della Fiorentina, perché comunque lo vedono anche basso a sinistra. A destra il problema è lì, perché comunque, sai, anche Fortini, che per me andrà via, perché ormai non ci sono grossi margini per quanto riguarda il rinnovo di contratto, e vi è considerato un quinto anche Fortini. Quindi loro stanno cercando un esterno sia a destra che a sinistra che abbia queste caratteristiche. Hai detto bene, Norton Caffi è vero, è più ala, partiamoci, come si direbbe una volta, è più ala piuttosto che terzino, ecco, così almeno abbiamo fatto un riferimento. Però beh, non abbiamo parlato del nostro comune amico, meglio, amico per la verità transitiva anche tua, Giovanni Carnevale, da Sassuolo alla Juve. Ecco, io vorrei parlarne con te.
4: No, guarda, ne parliamo, anche perché vorrei capire, siccome ho letto in questi giorni, ma io mi fido solo del direttore della struttura, se Carnevali, devo prenderla un po' larga per farti parlare di Carnevali, se il nome di Kostić e quello di Ndur verranno in un certo senso trattati, uno in una direzione e uno in un'altra, da Giovanni Carnevali con la Fiorentina.
5: Ma, ho capito, sì, ma io non lo so.
4: Era per darti un pretesto per parlare del direttorissimo, ecco.
5: Sì, guarda, innanzitutto è l'occasione della sua vita, meritatissima, e quindi io sono contento per lui, perché bisognava, cioè questo è un treno che non poteva rifiutare dopo 14-15 anni di Sassuolo, aver fatto tutta quell'esperienza. Secondo me, non lo so quella pensi te, ma sono quelle cose che, cioè, non è, cioè, io, Giovanni Carnevale è una vita che fa il dirigente, e questo può essere un po' un coronamento della sua carriera, anche se il compito non è assolutamente semplice. Per me la prima cosa che lui cercherà di fare, al di là di prendere campo, no, nel fantastico mondo dei numeri che ogni società ha e che deve avere, cioè, andrà a vedere un attimo se c'è la possibilità di recuperare Vlahovic, ma gli vorrà fare forse una chiacchierata, non tanto un'offerta, gli vorrà fare una chiacchierata, cioè ci vorrà fare un'ulteriore chiacchierata, perché io penso lui gli ribadirà l'offerta che gli ha fatto la Juve con Chiellini, cioè, e su questo fanno bene, perché è anche vero che poi i giocatori va bene tutto, ma non si può nemmeno troppo esagerare, soprattutto se poi non è che tu sia reduce da una stagione nella quale senza di te non si può giocare a calcio. E poi vediamo solo se, io sono molto curioso, guarda, questa è una cosa che ho cercato di lavorarci anche nei giorni scorsi,
4: perché stavo lavorando su tua Zebe, questo è un po' su,
5: esatto,
4: quel filone lì, devo dire.
5: Un tolone gliel'ho detto tempo fa, disse: ma andato la pesca, ma andato, come ti venne in mente Juan Zebe? Ci ho fatto 10 transizioni.
4: È vero. confermo.
5: No, no, buon giocatore, buon giocatore. Sì, infatti l'ha messo bene in campo, detto di Cianone, ma insomma va bene.
4: Tra l'altro ricordiamo Tuanzebe, protagonista con la Repubblica Democratica del Congo al mondiale, faccio per dire, Nick. Cioè...
5: Sì, che quindi vuol dire, noi amici di Giuttoli, non è che si va a cercare il giocatore tanto per fare.
4: No, no, certo, ha fatto una presenza col Napoli, ecco, forse qualcuno più pronto avrebbe fatto più comodo, però va bene, dobbiamo dircelo chiaramente, sì, questo
5: ma,
4: rischio.
5: Ma sono tutto sommato, poi... anni votano,
4: certo, certo.
5: Accorge, no, invece ti volevo dire che ero un po' preoccupato per il mio Sassuolo, perché questo va detto, no? Che comunque, cioè, chiaro, mi esce Carnevali, mi va alla Juve e sono molto preoccupato per il mio Sassuolo, però ho fatto delle verifiche e quella cosa che mi ha fatto piacere, a parte sono contento per Ciccio Palmieri che comunque verrà potenziato nel suo ruolo di uomo mercato, e ti devo dire, guarda, ti svelo questo piccolo arcano, che naturalmente Aquilani era informato, no?
4: Sì.
5: Poche persone sapevano di questa cosa di Carnevali alla Juve, e Aquilani penso che questa cosa insomma l'abbia percepita, no? Però lui ha mantenuto fede alla parola e insomma si fida ciecamente anche del direttore sportivo, perché sai, questa cosa avrebbe potuto, no, portare
4: un po' destabilizzante, comunque.
5: Esatto, invece Luciano, e una cosa che mi piace, che ho sentito da parte loro, è che comunque la famiglia Squinzi, perché oggi no, è facile dire va via Carnevali, crolla tutto il Sassuolo, è un po' il luogo comune, no, che si fa, è chiaro che Carnevali era il Sassuolo, voglio dire, nel senso, per le sue attività manageriali, per tutto quello che faceva, per la sua rappresentatività in Lega, cosa che in tanti trascurano, ma Carnevali è molto considerato anche in Lega Calcio rispetto a tanti altri dirigenti, e poi non mi fa fare tanti nomi perché poi dopo si entra nel ginepraio, quindi lascio perdere. Però ti dico, uno può pensare, no, che dopo questa cosa il castello possa crollare, invece la famiglia Squinzi ha immediatamente voluto, ora non so se lo sostituiranno nel CDA perché metteranno l'amministratore delegato probabilmente del gruppo Mapei, però ecco, la famiglia Squinzi ha ribadito la volontà di investire, chiaro, con presto dovranno prendere anche un'altra figura, no, dirigenziale, perché hanno bisogno secondo me di un sostegno ulteriore, ma non per il mercato quanto per la questione proprio del general manager, che non è facile trovare, perché oggigiorno, io l'ho detto, lo dicevo anche ieri a un paio di miei amici, e dicevo, se io oggi fossi un club che ha delle ambizioni, se devo prendere i due dirigenti migliori che ci sono oggi in circolazione, io parlo con questo profilo, perché se si parla di direttori sportivi vendi, allora il discorso si amplia, certo, notevolmente, ma prendevo o Marotta o lui, cioè non ne vedo altri con quelle caratteristiche.
4: Però ecco, su Kostić e Ndur vuoi aggiungere qualcosa?
5: Kostić, la mia domanda la mia risposta su Kostić è: ma Kostić lo può fare il quarto basso a sinistra? La mia risposta è no, perché è un
4: non può fare neanche il terzo alto, peraltro, Nick.
5: Secondo me fa fatica a fare anche il terzo alto, per
4: sì,
5: me.
4: No, perché allora lui vive il suo anno migliore, il suo biennio migliore all'Eintracht con il 3-4-2-1, facendo l'esterno a tutta fascia, e oltretutto rispetto a quegli anni lì Kostić ovviamente non è ringiovanito, è un classe 92, a novembre farà 34 anni, non ha più il passo di 3 o 4 anni fa, quindi mi sembrerebbe un nome un po' così, cioè costretto ad essere adattato, e a 34 anni non mi sembra, ecco, una mossa così geniale.
5: No.
4: Tutto il rispetto,
5: che non andrebbe nemmeno in linea con quello che naturalmente loro continuano a sostenere, che è quello di una Fiorentina giovane,
4: esatto,
5: giovani nazionali e anche di livello internazionale, per cui io francamente mi aspetto una Fiorentina un po' diversa rispetto a quello che sarà, voglio dire, quello che è stato insomma quest'ultima. Poi per esempio anche su De Gea ormai si è capito, il dado è tratto, loro stanno cercando di accompagnare De Gea a trovarsi una squadra, parliamoci chiaramente, quindi la Fiorentina dovrà trovare anche un portiere. Quale sarà allora la scelta? La scelta è un po' come con Gosens, lo stanno accompagnando pian pianino, no, voglio
4: sì,
5: dire
4: sì, sì.
5: Hai capito, non è che siamo scemi, voglio dire, ormai il discorso è chiaro, ma l'hanno capito anche i diretti interessati, che peraltro sono molto dispiaciuti perché ci sarebbero volentieri, però d'altra parte se questa è la scelta della società, cercheranno anche loro di vedere. Però anche De Gea, io non lo so, oggi la Juventus mi sembra che abbia in testa Dibu Martinez, Oblak, Vicario e forse De Gea come scelta, anche perché comunque vorrebbero fare un investimento, insomma, su un portiere un po' più di prospettiva, ecco, rispetto a, cioè, De Gea, che comunque non è più giovanissimo. Non lo so, ecco, francamente io mi auguro che facciano un buon lavoro. Io voglio dargli fiducia, perché è giusto dargli fiducia, perché comunque ne abbiamo parlato mille volte. Capisco, è giusto anche quando dicono Paratici non è il messia. È vero, Paratici non è il messia, però è un bravissimo direttore sportivo, come ce ne sono pochi in circolazione. Però tutte le persone brave, per poter esprimere il loro talento, hanno bisogno anche degli strumenti, e in questo caso non gli può bastare la riconoscibilità del giocatore, serviranno anche dei soldi. Devono arrivare dalle cessioni e basta, o possono arrivare anche da altre parti? Ecco, questo secondo me è da capire. Però Benve, mi hanno detto che tra mercoledì e giovedì faranno questa conferenza stampa e quindi ci spiegheranno un po' quali sono le linee guida della Fiorentina della prossima stagione, cioè quindi cosa avranno di possibilità economiche, cosa ci dobbiamo aspettare, chi parte o chi resta, magari non
4: chi sale, chi scende.
5: Esatto, chi sale e chi scende. E Maresca ricreta la fine del
4: incontro. Esatto.
5: E poi vedremo, insomma.
4: Allora, ci salutiamo, direttore, con due WhatsApp audio offerti dalla Marco Tonelli Production.
6: Ma io non mi porrei troppo il problema di quanto spendano e dei conti, e sapranno loro come fare. Io non ho sentito parlare di autogestione, e per ritirare su una Fiorentina che sì, ha speso molto, ma che è arrivata quint'ultima, è chiaro che se si vuole salire bisogna fare degli investimenti. Alcuni arriveranno in prestito, altri si acquisteranno, però bisogna fare degli investimenti, se no si rilotta un'altra volta per la retrocessione.
7: Buona domenica, Benve. Io non capisco una cosa: come si può continuare a dire che Ruggeri dell'Atletico Madrid costa tra i 20 e i 25 milioni? Lo hanno pagato 14 milioni, ha giocato 46 partite, il quarto giocatore più utilizzato dal Ciolo, ha giocato la semifinale di Champions League, ha annullato giocatori importantissimi, è uno dei punti di riferimento del Ciolo, e questo praticamente costerebbe 20-25 milioni. Poi però Gudmundsson, dopo sei mesi al Genoa, fatti bene, da 400.000 euro le è costato 25 milioni. Io credo che per Ruggeri dall'Atletico per meno di 40-45 milioni non si mettono nemmeno a sedere. Cristiano,
4: guarda, caro Cristiano, questa è una ricostruzione, direi, molto, per me anche intelligente, sinceramente.
5: Sì,
4: poi
5: io parlo di 25 milioni di euro se si arriva ai super sconti e saldi di luglio, no?
4: Certo,
5: se
4: certo,
5: si fare un
4: certo
5: regalo a loro, ma qui il problema non è il costo.
4: No, infatti, ecco, il volevo dire quello.
5: Ma perché Ruggeri, ora con tutto il rispetto, ma perché Ruggeri deve andare via all'Atletico Madrid per venire alla Fiorentina per non si sa per quale,
4: soprattutto Nick, perché dovrebbe fare questa operazione oggi, che è un classe 2002, dopo aver fatto un percorso di crescita molto significativo con l'Atalanta, si è fatto un anno di Europa League, un anno di Champions, è andato all'Atletico Madrid, ha fatto 47 partite col Ciolo, per quale motivo ora a 24 anni dovrebbe ripartire dalla Fiorentina? Ecco, questo è un, no, infatti, un mistero.
5: Io penso che lui non, cioè, ma io penso sia impossibile questa cosa qua, però giustamente non è che possiamo giudicare le notizie delle persone, se qualcuno ha avuto, magari che abbiano avuto un'idea, perché no, e quindi è giusto magari anche riportarlo, no, come informazione. Poi da dire che possa diventare praticabile, c'è tutta la differenza del mondo, e quindi non riesco a capire, ecco, perché escano queste cose che francamente, insomma, sembrano molto, no, difficili da poter realizzare, quindi sembra quasi, cioè, qualcosa che di irrealizzabile per certi versi, ma che comunque la Fiorentina sta pensando di fare. Ma è così, cioè, è ovvio, no? Che il mercato indirizzato verso questi profili comporta degli investimenti che per me questa società non farà.
4: Caro direttore, e anche per oggi è davvero tutto.
5: Ricordiamoci alle 16.30, beh, lo sai cosa c'è alle 16.30, vero?
4: Il ritorno del playoff nazionale di eccellenza con il Grassina che difende il 2-1 dell'andata.
5: Vedi? Grande Benve, non siamo, diciamo, forti. Niente, non diciamo niente, diciamo solo nero verdi, siamo forti.
4: Goal.
5: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Ciao.
4: Grazie,
5: ragazzi,
4: direttore, sei, ciao, forte, Nick, ciao, sei forte, ciao. Sei fortissimo. 14.40, siamo un po' in ritardo, ma ci fermiamo e tra poco ripartiamo.

0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi

0: Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Il livello sale in modo vertiginoso alle 14.46 in questa domenica 14 giugno con Luca Bargellini, Tutto Mercato Web in studio.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Condividi questa presentazione? Cioè ti senti tu stesso protagonista di questo grafico che guarda le stelle adesso?
5: Chi sono per poterti contraddire? Sei il padrone di casa e quindi hai ragione te.
4: Molto bene, c'è sempre Marco Tonelli in regia, ma fortunatamente per tutti noi le brutte notizie sono finite. 055 77 111 71, c'è Leonardo in linea, ciao.
6: Buon pomeriggio, buona domenica.
4: Ciao.
6: Io volevo farvi una domanda che insomma è un po' una riflessione del periodo della Fiorentina. Ma vi ricordate di quando parlavamo che dell'azionariato popolare a Firenze?
4: Beh, sì, bisogna tornare indietro di un po' di tempo, però sì.
6: Esatto.
4: Sì.
6: Domanda, se fosse fatto oggi, la Fiorentina che capacità avrebbe di investimento sul mercato? E vi voglio lasciare con questa cosa.
4: Va bene, ti rispondiamo Leonardo. Saluto. Grazie del tuo intervento. Ora, qui siccome c'è una memoria storica molto più, ma non perché vecchia, non memoria vecchia, storica, anche sulle tribolate vicende delle varie proprietà che sono avvicendate a Firenze e anche del successo che ha avuto, o per meglio dire non ha avuto, l'idea dell'azionariato popolare in Italia, io lascio la parola al dottor Barge.
5: Io credo che sia dagli albori dell'era della valle che non sentivo parlare di azionariato popolare. In altri paesi funziona, in Germania sono le aziende proprietarie dei club, non esistono perché possono avere al massimo il 49% delle azioni. Poi c'è l'azionariato popolare, la capacità economica sinceramente è difficile da ipotizzare, perché è difficile in generale, non solo in Italia, immaginare un azionariato popolare al 100%. Chiaramente servirà sempre un azionista di riferimento. È un modo per coinvolgere le grandi, cioè le tifoserie nelle società. Sinceramente non credo sia questo la via per aumentare, diciamo, la capacità economica, se quello è l'obiettivo dell'azionariato popolare. Credo che debbano essere implementati gli introiti sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili, ma non per la Fiorentina, per la Fiorentina, per il Bologna, per l'Atalanta, per la Roma, per la Lazio. Forse giusto le tre grandi del nord non hanno questa necessità.
4: Francesco, l'omonimo del Benve, scrive: caro omonimo, tutta quella gente che c'era ieri per le strade del centro storico e tutte quelle rullate di tamburi erano forse per il tuo compleanno? Ovviamente sì, questa è la mia risposta. A parte gli scherzi, ti rinnovo i miei auguri e ti chiedo chi vedi favorita per la vittoria del mondiale e chi invece potrebbe floppare disattendendo le aspettative. Questa è una domanda e sono molto felice di trattare con il mio amico Luca Bargellini. Allora, vi do due favorite. Una favorita del cuore per me è il Portogallo, la favorita della mente è la Spagna. Mi aspetto ho un flop del cuore, cioè sarei felice di un flop, perdonatemi, dell'Argentina. Un flop più ragionato, la Germania, e mi fermo.
5: Allora,
4: così puoi dare quattro risposte.
5: Seguo il tuo canovaccio. Allora, la favorita del cuore è l'Argentina. Giusto, per farti
4: capire. Proprio agli antipodi, benissimo.
5: Niente, la favorita ragionata è la Francia. Il flop, diciamo, quello che un po' spero, perché sì, non mi sta, è la Spagna. E il flop ragionato, sono d'accordo con te, l'unica che abbiamo in comune è la Germania.

0: Poi voglio leggere altri messaggi.
1: Certo, beccare veramente agli opposti.
0: Agli opposti, soprattutto sull'Argentina, devo dire che per te è proprio quella del cuore al top, per me è quella del cuore al top.
1: Io sono scisso su questo perché ho Argentina, cioè sono Argentina e Inghilterra, quindi se passo dalle Malvinas mi impallinano subito.
0: Per esempio, io guardo, la mia idea è che la rosa più forte, cioè se guardi 26, per me una rosa più forte di quella della Francia non c'è.
1: Sono d'accordo.
0: Però continuo a pensare e a vederli non in grado di arrivare a una sintesi di tutto questo talento sparpagliato nei 26 effettivi.
1: Io spero che siano arrivati un po' tutti a quel livello di maturità tale da dire, da scendere in campo ad un mondiale dicendo ok, lo possiamo vincere, abbiamo tutto per vincerlo, ma non dobbiamo scendere in campo in ciabatte. Perché se l'approccio di Mbappé, Dembélé e tutti i fenomeni a disposizione di Deschamps è quello del tanto lo vinciamo in ciabatte, è proprio l'opposto dell'approccio che devi avere. Se decidono di mettersi gli scarpini, la Francia, cioè se la Francia avesse potuto convocare anche altri 46 giocatori, sarebbe arrivata prima, seconda e terza, perché se andiamo a vedere tutti quelli che Deschamps non ha convocato, ci si arriva serenamente secondi e terzi.
0: Potremmo mandare al PSV Eindhoven, scrive Viola Luke, Sabiri al posto di Saibari, magari non se ne accorgono.
1: Tanto è scadenza di contratto Sabiri,
0: quindi ragazzi,
1: il problema è risolto, ma Saibari non ce lo danno.
0: Poi il Pecora chiede intanto news sull'eventuale conferenza stampa di Paratici a breve. Ragazzi, ancora non c'è una data, però posso dirvi a breve, più a breve di quello che si può pensare. Poi lui dice: so che Frendrup vale 10 milioni, non sarebbe un ottimo acquisto a quel prezzo? Dubito, caro Pecora, che il mio pupillo Frendrup costi 10 milioni. Secondo me è più facile costi il doppio. Però considerando, e poi insomma, il Genoa sa di avere tra le mani Frendrup, Norton Caffi, quindi giocatori anche con del valore, dubito che si possa scendere così tanto per Frendrup. Non vedo un motivo, tra l'altro credo sia in scadenza nel 2028, quindi non è neanche così alle porte della sua uscita dal contratto di qui sopra. Mi piace anche chiedere al dottor Bargellini che cosa ha lasciato in lui questo mese di giugno, in cui sostanzialmente in due settimane di concreto c'è stato solo il saluto a Vanoli, l'ufficializzazione di Grosso, il mondiale vede solo protagonista Pongracic. Quindi se è un mese dalla tua prospettiva verso la Fiorentina paragonabile a un nulla cosmico, ecco, volevo arrivare a questo.
1: Allora io per approccio cerco sempre di avvicinarmi alle cose aspettandomi poco e sperando in molto. Quindi seguendo questa logica, oggettivamente c'è stato poco a livello di comunicazione di cose proprio concrete. La speranza è che lavorare sotto traccia, che spesso e volentieri è la chiave di volta per fare un ottimo lavoro, sia quello che sta facendo Paratici. Ci sono tante novità, stanno arrivando, da quello che siamo riusciti a capire, tante novità anche a livello societario, all'interno proprio dei quadri dirigenziali, un po' in tutti i settori. Ci dovrebbe essere l'ufficialità di Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, come nuovo responsabile del Viola Park, e tanti altri piccoli o grandi aggiustamenti. Una cosa, un silenzio che mi fa prudere il naso è il fatto della mission americana. Cioè, è stata trattata con tanto silenzio, ed è una cosa sinceramente strana, perché quando dai il via a un nuovo corso, perché di fatto Paratici è come se fosse arrivato ora, diciamo, sì, operativamente, certo. Come se fosse arrivato ora, magari anche un po' di, come dite voi giovani, un po' di hype, creare un po' di hype intorno a una cosa.
0: E voi meno giovani come dite invece?
1: Non diciamo, stiamo okay. Zitti e osserviamo.
0: No, pensavo ci fosse una traduzione old school, no, per no, hype.
1: Siamo un po' più concreti.
0: Come tutti sanno, per accedere al Valhalla si deve morire con un'arma in mano, scrive Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, e pertanto, per non sbagliare, reco con me sempre un'immaginetta di Paratici the Great. Molto bene, molto bene. Simone mi fa gli auguri in ritardo, mio figlio invece è nato il 12. Ecco, chi è nato a giugno avrà sempre, diciamo, un posto speciale nel mio cuore, perché ovviamente giugno è il miglior mese dell'anno.
1: Eccoci, e quindi vai, l'ha detta la sua.
0: Non sono un fan dell'oroscopo, sono semplicemente un fan del mese di giugno. Ecco, che,
1: vabbè,
0: che
1: ci segue sempre lo stesso.
0: Lo so, lo so. Comunque ci segue sempre con affetto il mese di giugno. Lo ricordo a tutti gli ascoltatori, quindi lo salutiamo. Invece, per salutare il buon Luca Bargellini, che ora tornerà, anche perché so che sta vivendo con hype appunto questo percorso di avvicinamento alla sfida tra Germania e Curaçao. Se, considerando appunto, siamo a discutere del futuro di Dodò, il futuro di Gudmundsson, di De Gea, di Gosens, tutti i giocatori che hanno, e lascio un attimo da parte nel discorso Ken, tutti i giocatori che hanno dalla loro anche un ingaggio particolarmente pesantuccio oppure una situazione contrattuale che indirizza verso una decisione. Tra questi quattro che ti ho citato, qual è secondo te quello più sacrificabile? De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson.
1: Cioè, Gudmundsson quello... tutta la vita.
0: Addirittura tutta la vita.
1: Gudmundsson tutta la vita. È un matrimonio di quelli, di quelli secondo me che sono nati sotto grandi auspici ma che poi non hanno portato niente. A me ricorda tantissimo e da una parte mi fa una paura terrificante quello che è successo tra la Fiorentina e Josip Ilicic, che poi salutata le sponde dell'Arno è andato a Bergamo e manca poco vince il pallone d'oro. Quindi ecco, la sensazione è questa. Ora è anche vero che il percorso di Gudmundsson, il percorso di Ilicic, cioè, giusto per rimanere sul mio di parallelismo, percorso di carriera è comunque diverso, però non credo che Gudmundsson possa rendere più di quello che ha reso. Oramai sono due stagioni piene che qui è vero c'è stato il problema giudiziario, è vero ci sono stati gli infortuni, però ecco, non ha mai dato l'impressione di riuscire ad essere un trascinatore come invece magari lo sono stati Ken con i gol l'anno scorso, Gosens per l'approccio di leadership, Fagioli prendendo per mano la squadra e dandogli un gioco, De Gea anche lui in termini di carisma ed esperienza. È stato pagato tanto, è stato pagato oggettivamente per quello che ha fatto vedere troppo, è l'unica cosa per evitare un nuovo caso Ilicic, possibilmente cediamolo oltre Alpe.
0: Molto bene, chiudo con Simone che aggiunge: vada per il mese, però Boston ha più titoli di LA. Questo è proprio, cioè, un attacco frontale.
1: Vedi, il problema si risolve facilmente, basta tifare per una squadra che non ne ha. Sì. Si torna sempre lì.
0: Tra l'altro ho visto un'immagine di Reggie Miller, uno degli idoli, forse l'idolo anzi per antonomasia di Luca Bargellini, ha postato una foto con Spike Lee dando, come si dice in gergo, his flowers, cioè riconoscendo i meriti di Spike Lee per essere sempre stato al fianco dei Knicks nella buona e nella cattiva sorte, soprattutto nella cattiva sorte. Direi.
1: Per farti capire quanto è importante per me Reggie Miller, sappi che una delle gioie più grandi che mi ha dato mio figlio è quando ho scoperto che il numero di maglia giocando a pallavolo era il 31. Quindi,
0: mamma mia, ragazzi. E questo era Luca Bargellini in purezza. Alla prossima.
1: Ciao ciao.
0: Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti di... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 15 e 5 minuti, rieccoci qua in diretta. Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, c'è l'ottimo Tonelli in regia, partito anche il Gran Premio di Formula 1 per tutti gli amanti sul circuito di Barcellona. Siamo ovviamente felici di avervi perché siete tanti anche in questa domenica cuscinetto, che è un modo, mi rendo conto, anche fin troppo positivo di considerare una giornata come questa. Giornata che chiaramente da un punto di vista di così orizzonti viola non ha molto in ballo, perché chiaramente il mondiale sta offrendo poco per tutto quello che riguarda la Fiorentina, lo può offrire se chiaramente qualcuno di voi, magari vedendo le partite del mondiale, vuol condividere con noi un nome, un'idea, un suggerimento. Io tanto i miei li sapete perché ve li faccio quotidianamente, sono rimasto molto molto molto ben lieto di assistere al gol di Nestori in Rancunda, questo ragazzo che ha una storia anche da un punto di vista umano molto particolare. Lui nato in Tanzania da genitori costretti a fuggire dal Burundi per la guerra civile, la famiglia a 3 mesi di vita dalla nascita di Nestori si trasferisce in Australia e poi da lì comincia un iter pazzesco. Il giocatore brucia un sacco di record nella A-League australiana, viene comprato dal Bayern, rimane però nella seconda squadra, adesso è al Watford nella Serie B inglese, club dei Pozzo, classe 2006, e chissà che questo gol non possa consentire a questo giocatore di riappropriarsi anche di quella carriera che a 15-16 anni sembrava già in grado di portarlo verso lidi clamorosi. Chi invece ci porta sempre verso lidi clamorosi con i suoi interventi è la nostra Chiara Bevilacqua. Buon pomeriggio!
4: Ciao Bev, ciao a tutti, bentrovati, buona domenica!
0: Allora, perché non di quanto accade o accadrà oggi, ma di quanto è accaduto ieri, vogliamo brevemente parlare con te, Chiara, perché chiaramente la festa del Viola Club del Valdarno, che è stata un'occasione chiaramente di convivialità, ma anche in ricordo di Alessandro Rialti, di Ciccio Rialti, è stata però tra le tante cose anche l'occasione, tra poco lo rifaremo insieme, per ascoltare gli interventi chiaramente a distanza di Paratici e del presidente commisso. Quindi intanto vorrei da parte tua un po', insomma, una contestualizzazione anche di quello che è stato l'evento, di come si è sviluppato, e poi più tardi ci ascoltiamo insieme anche questi contributi arrivati da ieri. Ma intanto parola a te.
4: Assolutamente sì, è stato un evento maestoso, mi viene da definirlo, perché poi, come abbiamo avuto modo di raccontare insieme a Ludovico Mauro, già dall'uscita autostradale c'era questa massiccia presenza di Viola che sottolineava anche la portata, seppur non a Firenze, di una manifestazione di questo tipo. Poi, come hai detto tu, lo riascolterete insieme anche agli ascoltatori, l'ha sottolineato anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, non è la prima volta che la società si rende protagonista in una delle grandi manifestazioni organizzate dal Valdarno, perché poi quella di ieri era appunto la festa Viola del Valdarno, con una cena sold out, oltre 800 persone che si sono prenotate, un borgo medievale tra l'altro bellissimo, colorato ovviamente di viola, completamente chiuso al traffico e con un allestimento che sostanzialmente permetteva poi ai tifosi, accorsi un po' da tutta Italia, perché c'è anche gente che io ho conosciuto, salutato personalmente, che arrivava dalla Lombardia, di sedersi e immergersi in questo borgo, respirando poi sostanzialmente quella che è la passione per la Fiorentina. Abbiamo visto anche i fumogeni all'arrivo di alcuni rappresentanti della primavera con il trofeo, rappresentanti che poi sono stati invitati sul palco. Mi ha affascinato molto vedere come poi al termine del loro intervento questi ragazzi seduti al tavolo proprio per iniziare la cena abbiano messo il trofeo al centro. Non siamo abituati a queste latitudini ed è un qualcosa che mi hanno emozionato molto loro, perché poi al di là della retorica, dei problemi culturali legati anche ai giovani, vedere anche la soddisfazione di poter essere festeggiati e celebrati da quelle persone che loro, attraverso l'impegno, il sacrificio e la dedizione, vogliono rendere orgogliosi insieme a loro stessi, devo dire da mamma soprattutto, è stato un momento molto molto intenso. Hai nominato ovviamente Alessandro Ciccio Rialti, c'è stata anche la partecipazione della Fondazione Alice Benvenuti, perché poi al di là di tutto lo scopo benefico è quello che poi ha fatto da collante a una serata importante, serata che è stata organizzata in una data non casuale, perché poi lo ricordiamo, il 13 giugno di ormai troppi anni fa la Fiorentina alzava al cielo la Coppa Italia, quindi tanti tasselli che si sono sostanzialmente ricongiunti per poter vivere delle ore veramente all'insegna della passione. E come detto, era già capitato in precedenza che la società prendesse parte agli eventi del Viola Club Valdarno, avevano presenziato il presidente, il figlio del presidente, quindi l'attuale presidente della Fiorentina, ma anche Gio Barone. C'è sempre stato un filo diretto con questa parte di tifoseria molto, molto calda in un certo senso. E quindi ieri sì, al termine del talk show, che poi è andato in scena in diretta dal palco, abbiamo potuto assistere alla telefonata che poi riascolterete insieme, una telefonata nella quale comunque il presidente qualche concetto l'ha espresso. Dimmi tu se hai qualche domanda specifica o se vado a dritto, lo sai che poi vado fermata.
0: Guarda, io in realtà volevo far sì che il tuo intervento potesse essere il più lungo e completo possibile, quindi se hai altro da aggiungere, Chiara, vai in libertà.
4: Io ti dico, poi lo sai, sono anche molto attenta a questi aspetti, non solo l'ho ascoltato, ovviamente l'intervento telefonico di Fabio Paratici è stato in italiano, è stato molto breve e ha sottolineato l'importanza di trasmettere alla piazza in questo momento la grande concentrazione che tutti i dirigenti stanno mettendo per portare a termine i compiti che sono chiamati a svolgere in questi mesi di fuoco. L'intervento del presidente ovviamente è stato in inglese, che è la sua lingua madre. E io ho voluto guardare un po' anche gli sguardi dei tantissimi tifosi, perché poi anche nel collegamento prima del talk show con Ludovico abbiamo chiesto a qualcuno dei presenti che cosa si augurasse di sentire anche da parte di Giuseppe Commisso, e la volontà di non vivere di ricordi, ma di provare a ricreare anche quello status che da sempre noi assoggettiamo alla Fiorentina, ma che purtroppo non gli appartiene. Se guardiamo la storia recente, è il concetto che forse ha fatto da minimo comune denominatore e che ho ritrovato nelle parole di Giuseppe Commisso. Ha sottolineato come le parole non bastino, il lavoro, le decisioni e i risultati sono quelli che poi fanno la differenza. Ha fatto leva sulla passione, che ieri era tangibile, noi vi abbiamo raccontato di un borgo tra l'altro bellissimo, perché io non c'ero mai stata personalmente, quindi se qualcuno non lo conoscesse potrebbe anche approfittare di questi mesi particolarmente piacevoli dal punto di vista delle temperature per scoprire una delle tante chicche che la Toscana e l'Italia offrono. Però in un contesto dove si respirava viola in maniera così massiccia, ovviamente era inevitabile il riferimento alla passione, che è una passione particolare quella di Firenze e che tante volte noi ci chiediamo perché non venga compresa appieno. È un qualcosa che non dipende dai risultati, la passione ce l'hanno i tifosi di tutte le piazze, ma quella di Firenze è un po' particolare, va magari anche capita in quelle che sono le sue sfumature. L'obiettivo chiaro, perché poi così l'ha definito Giuseppe Commisso, è la costruzione di una Fiorentina degna della sua storia, dei suoi tifosi, ma anche di quel futuro che tutti speriamo di poter toccare con mano e che ci sembra appartenere a distanze siderali rispetto a quella che è la realtà. Era inevitabile la menzione al centenario, perché poi sappiamo come la Fiorentina si appresti anche a festeggiare i 100 anni di storia, e il fatto che non venga considerato un punto di arrivo, un traguardo, ma anche un punto di partenza per trovare anche una direzione all'insegna della storia e dei grandi nomi che hanno fatto la storia della Fiorentina, ecco, qualora al di là delle parole venisse poi dai fatti confermato, secondo me sarebbe sicuramente un buon punto per ricongiungere una storia che sembrava arrivata a un punto di rottura non risolvibile. Il fatto che vogliano dare poi alla piazza una squadra, un club e un futuro che siano all'altezza della devozione, della passione respirata, io credo che fosse quello che ieri le persone volessero sentirsi dire, consapevole che poi sarà un'estate difficile, sarà un'estate particolarmente lunga, il mondiale non aiuta, e sarà un'estate nella quale forse inizieremo a muovere i primi passi, ecco, per poter correre credo che un po' di tempo vada concesso.
0: Chiara di nome e di fatto, un grande abbraccio alla nostra Chiara Bevilacqua.
4: A te, un onore, Beve, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Chiara, grazie mille. Questo è il sunto, diciamo, della giornata, della serata di ieri, una serata appunto corroborata da questo duplice collegamento, questo duplice intervento. Allora, grazie all'ausilio, non di Piero, questa battuta che con Niccolò Ceccarini abbiamo fatto almeno 1000 volte, di Marco Tonelli in regia. Cominciamo dal direttore sportivo Fabio Paratici, che appunto in collegamento con la festa dei Viola Club del Valdarno ha detto questo.
5: Porto che ci date, che ci avete dato, almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, e quello che possiamo dire
6: che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante. Non sento più niente io, assolutamente niente.
7: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
6: Ecco sì, adesso vi sento un po' meglio. Che cercheremo di costruire la miglior squadra possibile e che siamo tutti molto molto molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze e per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
0: Questo dunque l'intervento da un punto di vista tecnico non semplicissimo di Fabio Paratici, sostanzialmente giunta al termine la settimana newyorkese di Paratici e di Ferrari, ma insomma al di là di questo poi chiaramente nella prossima settimana cercheremo di capire, magari chissà proprio dalla viva voce dei dirigenti viola, ancor più concretamente qual è il piano d'azione per la Fiorentina che verrà. Un piano d'azione che ha espresso anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso. Ce lo ascoltiamo, chiaramente il suo intervento è stato in inglese, quindi ci ascoltiamo la traduzione di quello che il patron viola ha detto suo collegamento con la festa dei Viola Club del Valdarno.
8: Di sapere che a loro supenna stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tante altre. E, è un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, la responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
9: Ma chi si rompa? Ce l'ha detto lui?
8: Messi, l'ha detto il panziere. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna provare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi, e ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro, rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdarno, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia e la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre non è mai mancato, anche nei momenti meno felici, e l'impegno di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi
0: questo dunque il sunto, diciamo così, dell'intervento di ieri di Giuseppe Commisso e prima ancora di Fabio Paratici, presidente e direttore sportivo della Fiorentina. Chiaramente io ribadisco anche quello di cui abbiamo parlato in apertura con Niccolò Ceccarini, adesso però è il momento dei fatti, perché direi che come parole tutti, tanti all'interno della Fiorentina si sono spesi in queste settimane. Ora penso sia però arrivato il momento, considerando che siamo anche a metà giugno, il mercato apre ufficialmente tra 14 giorni e mezzo, c'è quel cuscinetto alla fine del mese dove poter lavorare intervenendo sui bilanci in chiusura, quindi società chiamate a fare urgentemente plusvalenze, insomma chiudere il bilancio con un respiro in più, saranno comunque attive. Vedremo se in questo elenco finirà anche la Fiorentina. Quel che è certo è che la prossima settimana chiaramente inizieremo a fare davvero i conti anche per quello che potranno essere eventuali operazioni di mercato e comunque situazioni un pochino più nel segno della concretezza, diciamo così. A proposito di operazioni di mercato, ne abbiamo accennato un po' prima con Niccolò Ceccarini, ma è interessante fare un po' anche il punto della situazione direttamente da Genova, su quello che è comunque un nome che è un po' il fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello in questo momento nella rosa di Daniele De Rossi, potenzialmente quindi anche fiore all'occhiello del mercato in uscita del Genoa. Parliamo di Norton Caffi e ne parliamo col collega del secolo XIX, Valerio Arricchiello. Valerio, buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
10: Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
0: Allora, cominciamo innanzitutto, Valerio, da quello che è un po' la situazione ad oggi per il Genoa sul giocatore, perché credo si debba intanto partire un attimo anche da una considerazione, diciamo così, tattica, ma anche su quello che è stato poi il rendimento di Norton Caffi. Mi sembra si possa tranquillamente, Valerio, dividere un po' il suo 2025-26 in due blocchi, sia a livello di continuità di presenze ma anche di qualità di rendimento, perché comunque il finale di stagione, diciamo così, del calciatore inglese classe 2004 per tanti motivi non è stato coerente col finale di stagione del Genoa, nel senso che è arrivato un infortunio, prima dell'infortunio comunque c'era stato qualche prestazione non all'altezza di quanto fatto nel girone d'andata, qualche sostituzione anticipata, qualche partita vissuta anche almeno all'inizio in panchina. Quindi che tipo di valutazioni ne fa il Genoa della sua stagione e del valore del giocatore all'interno della rosa?
10: Sì, la stagione di Norton Caffi è praticamente finita con un paio di mesi d'anticipo, perché si era fatto male contro il Torino il 22 febbraio, un problema muscolare, poi ha recuperato, si è fatto un po' di nuovo male nella sosta l'ultima delle nazionali con l'Under 21 inglese, e praticamente è rientrato solo poi all'ultima di campionato, l'ultima mezz'ora. In realtà, secondo me, quando si è fatto male era nel suo momento migliore, perché sì, ha avuto una stagione magari con qualche momento di alti e bassi, però proprio il giorno in cui si fece male contro il Torino, De Rossi aveva avuto questa intuizione di spostarlo da destra a sinistra e aveva fatto anche il gol. A parte il gol, aveva fatto una bellissima partita giocando a sinistra, pur essendo destro, per il modo di giocare del Genoa con difesa a tre, con gli esterni che attaccano molto, la possibilità di entrare dentro al campo, mi sembrava una cosa molto molto interessante, quindi che sarebbe stato bello rivedere. Purtroppo poi dopo poco il suo campionato si è fermato lì. Però al di là poi dell'infortunio, da cui comunque ha recuperato e l'ultima partita l'abbiamo visto di nuovo in campo, è un giocatore che ha dei margini di crescita sicuramente molto importanti.
0: Anche perché è un classe 2004, comunque prima del Genoa era reduce da una stagione nel Championship con il Millwall. C'è una valutazione, c'è un punto di partenza per il Genoa nell'ascoltare eventuali offerte? Perché chiaramente è un giocatore che, un po' per caratteristiche fisiche, un po' anche per abitudini, perché già in Inghilterra lui era abituato a giocare in un centrocampo a 4, a 5, comunque a tutta fascia, ha trovato un campionato che sembra perfetto per lui sotto questo punto di vista come la Serie A. Ne fa una valutazione precisa il Genoa, Valerio?
10: Ma se c'è proprio una valutazione precisa non lo so. So che da quello che era emerso a gennaio c'era stata un'offerta del Newcastle che si doveva aggirare intorno ai 16 milioni ed era stata rifiutata. Quindi io immagino che il Genoa come idea possa partire, non so, dai 20 milioni in su. Poi dipende, certo, magari gli ultimi mesi in cui ha avuto qualche problema fisico possono un minimo incidere. Secondo me, se avesse fatto un finale di campionato giocando sempre come ha giocato contro, contro il Torino, sarebbe salito ancora, ancora di più. Quindi poi non lo so, a volte sai, poi la valutazione poi economica può dipendere anche dalle, dalle formule, certo, dipendere da eventuali contropartite, quindi ci sono tanti discorsi in ballo, però io credo che se, se è stata rifiutata quella cifra lì a gennaio si cerchi di ottenere un po' di più. È vero che a gennaio c'era anche il discorso di non volersi magari privare del giocatore in quel momento, anche se poi il Genoa si era premunito andando a cercare comunque qualche possibile sostituto.
0: Valerio, mi interessa parlare con te anche di Frendrup, che è un altro, diciamo, dei giocatori più rilevanti nella rosa del, del Grifone. Dal tuo punto di vista, questa sarà un, forse l'estate in cui Frendrup saluterà Genova? Non è così scritta la sua storia in Liguria?
10: Allora, in teoria, sulla carta, se dovessi fare due nomi di due giocatori che più possono lasciare il Genoa in questa sessione di mercato, direi Norton Caffi e Frendrup. Frendrup perché comunque sono tanti anni, tanti ormai, diciamo, in relazione a quelle che sono le tempistiche de, del calcio moderno. Comunque è al Genoa da, da un bel po' di tempo, già l'estate scorsa sembrava potesse partire, poi non è partito, ha fatto secondo me una bella stagione con De Rossi, ha chiuso molto bene, quindi ci sta che possa partire, però poi anche qui dipende un po' da anche logiche più, più ampie, perché magari ci può essere l'idea che può essere sì arrivato il momento in cui si può anche rinunciare a Frendrup, però potrebbero arrivare delle offerte irrinunciabili per altri giocatori, e a quel punto, non volendo smantellare eccessivamente la squadra, si potrebbe invece poi restare Frendrup. Lui è un giocatore che probabilmente può essere attratto ormai a questa, in questa fase della carriera dalla possibilità di provare un'esperienza diversa, però è anche un calciatore che al Genoa sta molto bene, quindi non è di quelli che smaniano per andare via e che manifestano un'insofferenza particolare. Anche l'ultima stagione alla fine l'abbiamo visto molto sereno e comunque contento di essere rimasto, però sicuramente è un indiziato importante.
0: E chiudo, Valerio, tornando un attimo su Norton Caffi, anche su quello che ad oggi è un po' lo stato dell'arte attorno al giocatore, perché comunque la Fiorentina, che però ha preso un allenatore e gioca a 4 come grosso, c'è il Napoli che in attesa di ufficializzare Allegri chiaramente sembra anche un progetto tattico forse un po' più affine rispetto a quello che è appunto ad oggi Norton Caffi, per caratteristiche tecniche ma anche fisiche e atletiche. Però restando un attimo sulla Fiorentina, è chiaro che io, insomma, ti chiedo anche l'aspetto tattico, perché sembra un giocatore che appunto anche nell'evoluzione che ha avuto nel passaggio che poi non è andato definitivamente in porto per gli infortuni da destra a sinistra sia davvero perfetto in un campionato come il nostro per giocare a tutta fascia. Quindi chiedo anche a te se lo immagini un po' più a fatica, ecco, in una difesa a 4 come terzino.
10: Allora, lui in realtà ha giocato anche a 4 con Vieira. Poi con Vieira spesso ha giocato a 4 da esterno alto, ha giocato anche, soprattutto all'inizio di questo campionato, invece da terzino a 4, e vabbè, il Genoa in quel momento ha fatto un po' fatica, però secondo me ha fatto anche delle partite molto belle anche in quella posizione. È un giocatore un po' particolare, perché secondo me lui fisicamente ha la fisicità di quello che deve giocare a tutta fascia. Per certi versi invece io però l'ho visto meglio a 4, quando poteva dividere la fascia con un altro giocatore e quindi poteva magari avere un appoggio. Questo da un punto di vista tattico lo aiutava un po', e forse non è un caso che invece quando è andato a sinistra si è liberato un po', perché lui più di essere portato tanto al cross c'ha questo affondo, ma anche questa capacità di tagliare il campo. Quindi secondo me non è tanto un discorso di difesa a 4 o difesa a 3. Quello che un po' mi lascia perplesso nell'abbinamento con Grosso è proprio il tipo di calcio che propone Grosso, cioè se penso al calcio che faceva il Sassuolo, comunque tanto palla a terra, non so quanto lui venga esaltato, ecco, da questo tipo di calcio. Però, per dire, sicuramente lo vedrei più con un allenatore come Antonio Conte, vabbè ora il Napoli non c'ha più Conte, ma o come può essere un Gasperini. Per il resto non so, noi diciamo da quello che ci risulta anche l'anno scorso aveva tante squadre italiane che lo seguivano, del Napoli si era già parlato tante volte, la Juventus, l'Inter, vabbè ora magari c'è il discorso di Palestra. Quindi, però, è un ragazzo che è veramente giovane, quindi magari lavorandoci sopra invece può abituarsi benissimo anche a giocare a 4, e soprattutto con un tipo di calcio diverso.
0: Ecco, sicuramente per un allenatore avere tra le mani un diamante grezzo come Norton Caffi può essere davvero però anche molto stimolante, perché sembra davvero un giocatore, non dico agli inizi anche dello scoprirsi a livello di caratteristiche, ma su cui ci sia ancora parecchio lavoro da fare, forse anche tanto margine di miglioramento, no Valerio?
10: Sì, sì, secondo me abbiamo visto ancora poco di quello che può fare, proprio perché comunque poi quando arrivò al Genoa all'inizio veniva da qualche problema fisico a un piede, poi ha recuperato, però comunque gli serviva un po' di tempo per ambientarsi, ha chiuso bene la stagione scorsa e quest'anno purtroppo si è fermato un po' sul più bello, ma credo che sia un giocatore che poi veramente in un campionato come il nostro, con la fisicità che ha, può essere dominante.
0: Valerio, è sempre un piacere, buon lavoro, buona domenica e alla prossima su Radio Firenze Viola.
10: Grazie.
0: Grazie davvero al nostro ospite, Valerio Arichiello, secolo XIX, 15:32. Adrian scrive: questa società è fantastica, abbiamo compiuto un'impresa che nessuno aveva mai fatto, hanno trasformato la salvezza in un successo. È un mantra questo che però, Adrian, abbiamo sentito spesso. Io sono, diciamo, d'accordo con te nella specifica di quelle che sono le squadre che non sono mai riuscite a compiere un'impresa del genere, cioè squadre che non avevano il monte ingaggi, non avevano il bilancio, non avevano il tasso tecnico, il talento, la caratura della Fiorentina. Quindi voglio dire, paragonarsi a Benevento, Crotone, non so quali altre squadre, non sono neanche andato a vedere, ma è chiaro che nessuna squadra mai come la Fiorentina si era trovata a quel punto della stagione con 0 vittorie. Quindi voglio dire, sono due elementi eccezionali, però non è che uno annulla l'altro. Quindi la salvezza diventa un'impresa semplicemente perché le prime 15 giornate erano state il contrario dell'impresa. Quindi bisognerebbe, secondo me, tenere insieme i due tranci di stagione, altrimenti si commette un esercizio un po' pericoloso anche nella ricostruzione della stagione stessa. Comunque ci fermiamo, tra poco ripartiamo con altre osservazioni, anche nello specifico di quelle che sono un po' le voci e i nomi che gravitano attorno alla Fiorentina. Tutto questo qui su Radio Firenze Viola.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15 e 39 minuti, Radio Firenze Viola, prime due ore di diretta, tra poco però ripartiamo con il blocco 16-18, quindi non vi lasciamo anche in questo 14 giugno, ci sono i vostri messaggi, c'è il grande Gabriele che chiede, che mi chiede se trovo una somiglianza tra il CT elvetico e Juric, quindi tra Murat Yakin e Ivan Juric. Guarda, devo dirti la verità, ripensandoci in queste ore, perché questa è una domanda che possiamo anche spoilerare, diciamo era già emersa privatamente, devo dirti la verità, più che altro trovo una somiglianza con Mads Mikkelsen, grandissimo, straordinario attore danese che ha interpretato una quantità industriale di ruoli pazzeschi. Ecco, secondo me bisogna avvicinarsi più verso quel tipo di somiglianza lì, devo dirti la verità. Poi chiaramente però ne possiamo anche parlare nello speciale somiglianze e quant'altro. Sono le 15.40, questa è Radio Firenze Viola, ovviamente 348 7513 933, 055 77 111 71 per i vostri interventi, le vostre telefonate, per le vostre domande, le vostre curiosità. Chiaramente siamo all'interno di un periodo anche difficile da un punto di vista di ricostruzioni, di notizie, perché è un periodo in cui, al di là della presenza statunitense della dirigenza viola, in cui si iniziano adesso a mettere le basi per quello che sarà l'estate, quindi è chiaro che c'è una grande attenzione per quello che è stata la settimana in a New York della dirigenza viola. È attesissima a breve la conferenza stampa anche di Paratici per fare una sintesi tra quello che è stata la scorsa stagione e quello che sarà la prossima, con la scelta di Fabio Grosso, con la scelta del mercato, con la scelta di tutto quello che è il mondo Fiorentina 26-27. E c'è un mondiale che, ripeto, insomma, porta poche informazioni utili e rilevanti in casa fiorentina, per l'assenza di elementi protagonisti e perché comunque si guarda magari con con una scarsa sensazione di essere parte di qualcosa le sfide che oggi per esempio alle 19 metteranno di fronte Germania Curaçao e poi a seguire Olanda Giappone e via discorrendo tutte le altre, anche per i nottambuli come quelli che seguiranno Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Magari, ecco, può aiutare chi come il sottoscritto ha un passato anche ora capite bene che con la trasmissione al mattino diventa difficile, però un'altra avventura avendo la trasmissione la sera era più facile arrivare a notte fonda se non addirittura a notte inoltratissima guardandosi le partite dell'NBA, quindi magari in quei momenti sarebbe stato anche ad hoc una partita alle 4 di notte come Svezia-Tunisia, un qualcosa che penso possa condividere a livello di filosofia l'ottimo Camillo De Michelis di Radio Bianconera. Ciao Cami, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, sì, condivido appieno la filosofia.
2: Ovviamente il problema è che adesso essere protagonisti la mattina in radio ci toglie tutto quel sapore di potersi gustare magari anche le finals NBA che si sono appena concluse con la vittoria dei New York Knicks sui San Antonio Spurs, o ad esempio di un gustosissimo Costa d'Avorio Ecuador a luna di notte. Intanto vorrei chiedere a Camillo, perché poi ci sono delle vicende che chiaramente potenzialmente potrebbero anche intrecciarsi tra Juventus e Fiorentina, non sarebbe la prima volta, ormai è diventato un asse di mercato piuttosto abituale e bidirezionale. Vorrei chiederti innanzitutto, Camillo, come ha accolto il mondo bianconero Giovanni Carnevali e quali sono, dovessi sintetizzare in due o tre punti, le priorità ad oggi del nuovo dirigente della Juventus?
3: Ma l'ha accolto bene, anche se il tifoso della Juventus ormai è un po' spaventato da queste rivoluzioni societarie, perché è il terzo anno di fila. Però insomma, diciamo che in questo anno Comolli non è riuscito a guadagnarsi l'amore della piazza, anzi tra queste due fazioni, Spalletti versus Comolli, gran parte dei tifosi erano dalla parte di Spalletti, nonostante comunque stiamo parlando di un allenatore che sì, ha fatto bene, però comunque non ha portato la Juventus in Champions. Perciò da questo punto di vista, ecco, diciamo che questa rivoluzione in attesa per le tempistiche, soprattutto la scorsa settimana, e soprattutto perché io ero presente al meeting di Common Lee, parlava di progettualità a livello triennale, quinquennale, però è stata presa bene, adesso c'è l'idea di poter ripartire, no? E le prospettive sono sempre le stesse, perché comunque i nomi questa volta erano stati fatti a Spalletti, quindi Sorlot, Dibu Martinez, Colomboigny, sono tutti nomi chiesti dall'allenatore toscano. Tra l'altro Carnevali e Spalletti si sono incrociati in questo weekend e domani Carnevali sarà a Torino, e credo che in questo momento qua la volontà di tutti è quella di non creare telenovele, di riuscire a chiudere per determinati giocatori con esperienza e poi puntellare la formazione titolare con degli acquisti magari anche in prospettiva italiani, però principalmente ecco direi portiere, attaccante e tornare a lavorare sullo scouting. Queste sono le missioni di Carnevali.
2: Quanto credi ad oggi, Camillo, ovviamente stiamo parlando del 14 giugno, ad un asse Torino-Firenze per Kostic?
3: Ma Kostic in questo momento è un giocatore svincolato e ha già liberato l'armadietto proprio poche ore dopo la fine del derby, è tornato subito alla continassa, ha svuotato l'armadietto, e un giocatore che quest'anno secondo me ha avuto molto meno minutaggio rispetto a quanto potesse giocare, perché comunque ha fatto molto molto bene, ha segnato anche tantissimo, una media gol spaventosa, uno l'ha fatto anche la Fiorentina, bellissimo tra l'altro, sì, un altro molto sì, molto bello contro il Napoli. Ci sono state delle piccole frizioni con Spalletti, ma non dal punto di vista del rapporto, proprio del ruolo, perché Spalletti voleva cambiargli posto, sostanzialmente farlo giocare a destra, cosa che lui non ha mai fatto in carriera. Lui è il classico esterno tutta fascia che va dritto e che ha questa capacità di calcio e di cross innata, perché calcia benissimo, e invece per Spalletti uno con quel tiro lì deve giocare a destra per avere più porta, per tirare verso la porta, invece lui molto spesso crossava, e da lì anche il gol col Napoli, no? Proprio da sì, da sì, destra, però poi insomma il giocatore non ha mai preso bene questo cambio, e allora è uscito molto dai radar, addirittura no, anche nella partita di Champions League si è puntato prima su Cabal, poi è entrato solo dopo il tracollo della Juventus all'andata e al ritorno senza Cabal cambiato non ha neanche fatto un minuto, quindi non è più entrato nelle gerarchie, però credo possa essere un giocatore importante. Poi diciamo che la Fiorentina adesso giocherà molto probabilmente 4-3-3,
2: sì, sì. Ecco lì Camillo, personalmente non lo vedi un po' costretto ad adattarsi tanto per il quarto basso quanto per uno dei tre alti?
3: Diciamo che è lì in una situazione un po' particolare, perché non è un attaccante da 4-3-3, ma è più un esterno da 4-4-2, mm-hmm, e non è un terzino da difesa 4 pura, però diciamo che grosso, almeno per quello che ha fatto vedere, ma già dalla primavera della Juventus e poi nelle sue avventure ultima con il Sassuolo, cerca di bilanciare la difesa, quindi potrebbe magari chiedergli di fargli fare un passo indietro per poi utilizzare magari a destra un centrale da terzino, cosa che ha fatto no, quest'anno con Valukiewicz, quindi magari mettere una difesa un po' storta per permettere a Kostic di essere più offensivo. Ecco, credo questo. Però onestamente secondo me la Fiorentina se dovesse prendere Kostic, cioè prende un giocatore d'esperienza che può fare una bella stagione.
2: E nel salutarti Camillo, invece considerando che insomma negli ultimi anni il centrocampo della Juventus, poi soprattutto per chi ha seguito i bianconeri nell'evoluzione degli ultimi 10-15 anni, ma in generale un po' nella storia bianconera, il centrocampo è sempre stato un po' il reparto per antonomasia che ha condotto la Juventus a grandi trionfi, grandi traguardi. Ecco, gli ultimi anni chiaramente la direzione è completamente opposta a questo tipo di ragionamento, quindi ti chiedo se ti risulta davvero un interesse della Juventus per Ndur e se anche da un punto di vista proprio di caratteristiche è un profilo che secondo te ben si sposerebbe con le richieste, le intenzioni di Spalletti.
3: Ma io ti dico, faccio outing da questo punto di vista, sono un grande ammiratore di Ndur. Uh-huh. Mi aveva colpito nel 3-0 di 2 anni fa contro la Juventus, sì, per capacità, no, di inserimento. Non credo possa essere un calciatore che in questo momento può avere delle caratteristiche utili alla Juve perché non è un palleggiatore, e credo che la Juventus dopo tanti anni debba trovare un palleggiatore, però su un Dur io ci punterei sempre. L'ho preso anche al Fantacalcio 1 quest'anno, e poi
4: la gran chiamata allora
3: alla fine mi ha portato anche dei benefici, quindi sì, credo che la Juventus debba tornare a lavorare su queste operazioni, perché Enduro ora lo prendi con un costo, sospetti la prossima stagione magari con la Fiorentina più con la Fiorentina magari con una stagione meno travagliata, poi ti chiedono 40 milioni, 50 milioni, e lì è tardi, e lì forse il prezzo è pericolosissimo, e quindi credo che la Juventus, se dovesse vendere bene, qua stiamo parlando di cessioni, quindi Miretti e altri giocatori, allora magari creare un tesoretto per provare a prendere Enduro potrebbe essere un'opportunità, però se mi dici investimento importante su un duo per la titolarità in un ruolo in cui comunque le caratteristiche della Juve non hanno fraseggio, ti direi no. Però che la Juventus possa interessarsi e seguire da vicino per tutta l'estate Endur, te lo confermo, perché comunque credo sia uno dei centrocampisti più interessanti nel panorama italiano, che ha anche, diciamo, un tipo di carriera di livello, perché Benfica, Paris Saint-Germain, Fiorentina, insomma, per un ragazzo comunque che ha ancora tanti anni davanti, direi che è già qualcosa di importante, soprattutto è abituato a determinate pressioni, perciò così un nome da seguire in ottica Juve, ma in questo momento qua credo più più come un ruolo magari da sorpresa nel mercato e non una priorità assoluta. Però credo che i rapporti tra Carnevali e Paratici siano talmente buoni che qualcosa su questo asse verrà fatto. Ecco, io Miretti credo che possa essere un nome.
4: Ecco, stavo per chiedertelo,
3: molto,
4: infatti.
3: Molto in considerazione con la Fiorentina, perché chi ha vissuto gli anni di Miretti in primavera e Paratici li ha vissuti, sa bene quanto appeal c'erano per la sua crescita e per la sua carriera. Quindi credo che, insomma, possa essere un nome.
2: Camillo De Michelis, Radio Bianconere, sempre un piacere, grande Cami, grazie mille del tuo tempo e alla prossima.
3: Grazie a te, Fra, quando vuoi, sempre a disposizione.
2: Grazie davvero e buon pomeriggio e buona giornata. Noi ci salutiamo con un ultimo estratto dalla festa dei Viola Club del Vandanno di ieri a Loro Ciuffenna. C'era anche, tra le altre, una rappresentanza della Fiorentina Primavera, composta da alcuni giocatori, dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, dal capo scouting Maurizio Niccolini. Quindi ci ascoltiamo questo putpurri di interventi. Con questo ci salutiamo, solo però chiaramente provvisoriamente. Tra poco il tandem Alessandro Di Nardo, Lorenzo Della Giovan Paola vi terranno compagnia per altre due ore, come sempre con Tonelli a capo della regia, ma anche a capo del mondo. Col sottoscritto ci ritroviamo domattina a Chi si compra. Ciao a tutti.
5: Punto di vista sia umano, calcistico, fisico, ringrazio tutti, dal direttore a tutti gli operati della Fiorentina, e quello che succederà la prossima non lo so, ma sono contento di questo trofeo e sono orgoglioso di vestire questa maglia, ringrazio tutti.
6: Che poi, se andate alla Fiorentina, uno vince che per Primavera entra nella storia per 100 anni, aveva un'altra squadra, uno voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Questo fa capire un po' sa favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è
7: Lapo Deli.
8: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo, sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
6: Ragazzi, ma questi sono troppo seri sti ragazzini, questi ragazzi sono bravissimi, lui è
7: Brando Mazzeo.
6: Lui l'aveva preso alla Sestese, l'ho letto la storia sua, tanta roba, adesso c'aveva la Sestese, perché la Fiorentina si è fatto scappare Vezza, non si fa scappare nessuno, allora dalla Sestese è il campione d'Italia, dall'altro ecco, come io capisco una di calcio, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, devo saltare la gente, quindi insomma, ti avessi detto mentre era la Sestese, guarda, va a vincere il campionato prima della Fiorentina, gli avessi detto.
9: Non lo sarei mai aspettato, però sono molto orgoglioso e felice.
6: E ora? Quelli Parma erano antipatici, erano un po' picchiamo, mi sembra, a un certo punto.
9: Sì, da, però abbiamo fatto una grande partita e sono contento.
6: Stefano, sui rigori c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Fiorentina di dire, io ho detto no, non c'era rigore, non c'era rigore, no? No, sì, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceani, c'erano, e c'erano da un rigore non c'era, diamo il rigore a loro, vince a loro. E questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tifosi nostri. Lui chi è?
7: Conte Gabriele. Essere di Firenze, vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
10: Niccolò Trapani, vi vorrei ringraziare perché essere qui è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
6: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolini potrebbe migliorare, perché il terzino destro ne uscì fuori dalla primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, eh. Vabbè. Dodò sta sereno, possiamo dirglielo.
11: Viene anche dal settore giovanile, viene anche Fortini. Sicché, ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
12: E rieccoci di nuovo in diretta Radio Firenze Viola, Viola Weekend speciale Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dai microfoni in via Panciatichi, accanto a me un grandissimo in tutti i sensi, Lorenzo della Giovan Paola.
13: Ciao Ale, benvenuto.
12: Ciao Lore, oggi anticipo d'estate, parleremo molto anche d'estate, parleremo ovviamente anche di quello che sta succedendo oltre oceano con un mondiale che è entrato nel vivo, sono entrate in campo anche le big, ieri il Brasile, oggi ci aspettiamo la Germania contro Curaçao, avremo anche un collegamento a proposito di Germania. Prima però i numeri che non sono cambiati, 348-75-1-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci, vi risponderà a quello che per me insomma è considerabile il nostro Vinicius Junior, ovvero Marco Tonelli. Stesso,
13: ha segnato ieri allora?
12: Stessa, non Marco Tonelli, non so se ha segnato in altri sensi da qualche altra parte. Però posso dirti che lui è un grande destro a giro a rientrare, come ci ha fatto vedere ieri Vini nella partita pareggiata dalla squadra allenata dal CT Ancelotti contro il Marocco, una delle più importanti di questa prima fase. Ovviamente ci siamo anche sul canale 92, appunto, modalità DAB, firenzeviola.it con le ultime novità di mercato in chiave viola, e anche poi la nostra app Radio Firenze Viola, insieme fino alle 18 per fare un po' il punto di questa domenica, che è una domenica di

0: puntata c'è una delle protagoniste o un protagonista, spesso Fiona, che dice questo come avete fatto a perdervi Shameless? Questo è per chi se l'è perso, quindi
1: no, ce l'ho presente
0: Fiona,
1: ce l'ho questa cosa dell'intro,
0: come avete fatto a ignorare, esatto, Shameless, questo. E quindi oggi la nostra Fiona Gallagher è Lorenzo della Giovampaola, che ci fa un po', perfetto, il riassunto delle puntate precedenti.
1: Come avete fatto a perdervi?
0: Radio Firenze Viola, esatto, perché siamo in diretta sempre, comunque, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come cantava Valerio Scano. E quindi insomma, prima di partecipare con noi, facciamo uno spiegone anche di mercato al 14 giugno, quindi con un mercato ancora embrionale. Ecco.
1: È un mercato in entrata molto incentrato sulle corsie, sia offensive che difensive, perché ovviamente c'è l'interesse della Fiorentina per Norton Caffi, notizia che potete trovare su Firenze Viola, e che invece arriva dall'Inghilterra. Invece, per quanto riguarda Udoge, un interesse della Fiorentina, ma altrettanto vero anche il fatto che gli Spurs parlano abbastanza alto, perché chiedono circa 50 milioni di euro, che onestamente è una cifra un po' fuori mercato. È però un giocatore che Paratici ha portato a Londra nel 2023 dall'Udinese. Ricorderete, Udoge a Udine aveva fatto molto bene, poi si è un po' perso dopo un avvio importante. Ultimamente non ha, come tutto il Tottenham che ha lottato fino all'ultima giornata per salvarsi, non ha reso, e quindi è un profilo che ci dà l'idea, dopo appunto anche Ruggeri, no? Sondato, cercato sulla corsia di sinistra, di quello che può essere l'identikit del giocatore che va a cercare Paratici, ovvero sia un giocatore di esperienza internazionale già abbastanza affermato, che però ovviamente poi ha un costo importante. C'è Norton Caffi, come detto, che è diciamo nel mirino anche del Napoli, soprattutto nel caso in cui, e qui c'è un intreccio con la Fiorentina, non dovesse riuscire il club azzurro a prendere Dodò. Quindi se Dodò dovesse rimanere a Firenze, poi se Dodò non dovesse andare a Napoli, abbiamo anche
0: potrebbe essere, visto che c'è il valzer delle panchine, non so, quello dei terzini destri, come si potrebbe essere chiamato,
1: perché ce n'è diversi che si muovono, perché l'Inter ha venduto Dumfries, quindi deve comprare un esterno
0: Palestra
1: destro,
0: forse,
1: che
0: sappiamo,
1: potrebbe essere Palestra,
0: lista, cioè Palestra. Non so, chiediamo anche a voi come si può chiamare la danza dei terzini destri, visto che sono rapidi,
1: il valzer delle punte, il valzer dei portieri,
0: a me viene in mente, sono molto rapidi, sia Dodò che Norton Caffi, non so, la Tectonic potrebbe essere dei terzini destri.
1: Ti piaceva bellissimo. E io andavo alle medie quando c'era la Tectonic, bellissimo.
0: Sì. Magari qualche ascoltatore non sa nemmeno cos'è, ovviamente, per
1: speriamo di
0: età,
1: no,
0: qualcuno
1: non
0: sa cos'è, purtroppo, forse, perché insomma era un movimento anche parecchio osteggiato insomma, poi parleremo anche,
1: faremo una puntata sulla Tectonic,
0: faremo una puntata in cui ci muoveremo solo a suon di Tectonic. Io avevo un paio di mosse che ti faccio vedere nel periodo non collegato. Quindi questa Tectonic dei terzini destri che può portare Norton Caffi, ti chiedo subito a bruciapelo, Norton Caffi o Udoce in un mercato ideale in cui
1: in un mercato ideale tra i due chi prendo?
0: Sì.
1: No, Udoge, mamma, sì, senza dubbio.
0: Più giovane Norton Caffi,
1: sì, ma per me è più forte Udoge.
0: Sì.
1: Poi vabbè, nel senso, sicuramente anche Norton Caffi è un'ottima, cioè può essere un'ottima presa. Io sono uno dei pochi fan, probabilmente di fan, cioè estimatori di Dodò. Cioè non penso che sia così
0: scarso.
1: Allora siamo in due. Non penso sia così scarso come la gente lo definisce. Non è un fenomeno, sbaglia tante scelte davanti, ma è uno che comunque ti ribalta il campo in due secondi perché ha gamba.
0: Sì.
1: In statistiche quest'anno più volte è stato tra i migliori in Serie A per dribbling, che è un dribbling non di qualità eccelsa, ma è un dribbling di strappo. E quindi io onestamente punterei più magari anche a tenermi un Dodò un anno in scadenza, alle brutte proprio, cioè non avessi altre soluzioni, e poi terrei appunto le fisce da giocarmi su un esterno sinistro. A quel punto ti dico più Udoge che Ruggeri, se dovessi scegliere io, nonostante Ruggeri sia nel momento hype per la semifinale di Champions, sicuramente l'ottima prestazione contro Yamal, ma non un giocatore secondo me che ti fa, diciamo, alzare clamorosamente il livello.
0: Diciamo che Ruggeri è l'ideale per l'Atletico del Ciro,
1: esatto.
0: È il terzino sinistro, spesso ha giocato a sinistro, poi delle volte a destra, per il terzino, non so se definirlo bloccato, perché poi ha fatto anche una sesta importante contro il Barcellona a Sorloth, però è un terzino di una squadra che prima, diciamo, mettiamoci a posto dietro e poi proviamo a proporre qualcosa, uno che tecnicamente è comunque valido. No, faccio anche un po' il quadro non astrale, purtroppo. dedicheremo altre puntate all'oroscopo dei calciatori e dei terzini destri.

0: Udoce è un 2002, Ruggeri è un 2002, Norton Caffi è un 2004. Io tengo molto anche, soprattutto all'età, anche perché poi il cartellino mi ha insegnato il grande Niccolò Ceccarini, che ha fatto, non so se al 50%, ma per gran parte dall'età, perché ovviamente un calciatore del 2004 può valere a parità di livello di più, poi c'entra anche il contratto e la scadenza, rispetto a un 2002, insomma, ad altri giocatori. 348-7513933 per dirci anche cosa ne pensate di questi nomi di mercato, molto molto difficili, soprattutto d'oggi, abbiamo spiegato anche il prezzo. 055-77-111-71 se volete partecipare con noi a questa tectonic dei terzini destri. Dopodiché spezziamo l'ennesima arancia, come piace dire a me, nei confronti di Dodò, perché tu dicevi giustamente, è uno dei pochi, ecco, non, forse non l'hai detto, secondo me è uno dei pochi nella Fiorentina 2025-2026 che aveva il cambio passo. Poi
1: sì, sì, quello,
0: passo
1: quello,
0: non certo. È andato da tante parti, ecco. Però io continuo nella mia astrazione di Fiorentina che compete a un livello un po' più alto. Ora, insomma, ho visto tante partite anche di Europa, Europa League, Champions League, non parlo certamente di Atletico Madrid Barcellona o di Bayern Monaco PSG, per parlare insomma di partite recenti, però nella mia idea a livello un po' più bassi, una Fiorentina europea ha pochi uomini giocatori di questa rosa, sì, che sì, possono sì arrivare a un livello più alto. Te ne faccio tre, sono sempre i soliti tre per me, e due sono contestati, uno è Fagioli e qui siamo tutti,
1: vabbè,
0: un po' d'accordo.
1: Sì, siamo d'accordo,
0: l'altro è Dodò e l'altro è Marin Pongracic, perché secondo me, al di là di amnesie difensive delle volte inspiegabili, come valore assoluto sono i tre calciatori che vedo a un livello più alto. Per il resto, se mi dici, probabilmente Ndur ci arriverà a questo livello,
1: no, secondo me.
0: Mandragora,
1: se rimani sul discorso cambio passo, Ndur
0: no, assolutamente,
1: ne ha zero veramente.
0: Mandragora è un giocatore che ha fatto molto bene, non ce lo vedo a un livello più alto. Ranieri, che ha fatto bene secondo me quest'anno nella seconda parte, non ce lo vedo a un livello più alto. Gosens non ce lo vedo secondo me nemmeno allo stesso livello, ti dico questa cosa, 2026-27.
1: Sì.
0: E Ken, io continuo a dirlo, sarà un mio cruccio, perché poi sento anche tanti di cui mi fido come commento tecnico, ma non ce lo vedo a un livello più alto, molto più alto, nel senso, per una squadra che è da Champions League sì, però per come si sente anche Ken, secondo me è un po' soprastimato anche.
1: Ma diciamo,
0: però non lo so.
1: Allora, Ken è un giocatore, allora, tra l'altro mi aggancio perché facevamo il recap di mercato,
0: sì.
1: E una delle notizie di stamattina è la volontà da parte di Grosso di mantenere Ken in rosa, con un lavoro anche ovviamente di Paratici e un retroscena, tra virgolette, potete trovare anche questo su firenzeviola.it, della precedente esperienza che hanno avuto Grosso e Ken ai tempi della Juventus nel 16-17, quando Grosso era tecnico della Primavera Bianconera e Ken a livello di numeri in quella stagione raggiunse quota 14 gol e 4 assist in 25 partite. Era un Ken che aveva 16 anni perché è un 2000, quindi era ancora giovanissimo. Il fatto che Grosso voglia puntare su di lui onestamente non mi stupisce, nel senso che, per quanto appunto uno poi può discutere sulle prospettive di livello, che ormai per un 2000, quindi sono 26 anni, inizia a essere anche di...
0: Sì, lui è un falso 2000, nel senso lui è iniziato da giovanissimo.
1: Sì, ma
0: sono 10 anni di carriera buoni.
1: Secondo me 2018.
0: Sono 10 anni di carriera buoni.
1: Sì, sì, sì, quasi 10, speriamo.
0: Sì.
1: La prossima potrebbe essere la nona carriera, la nona stagione da professionista. Quindi... Ma sai, io sono un amante delle punte tecniche e quindi,
0: non sono
1: un amante di Ken, ma se dovessi scegliere le punte che piacciono a me, probabilmente non ne prenderei nemmeno una, perché sono un amante dei Berbatov, degli Henry, andando su piani diversi, delle punte anni 2000, ok?
0: Sì.
1: Ovviamente Ken manca in quel fondamentale, non troppo, cioè nel senso non è che è uno scarpone, se parliamo in gergo proprio terra terra, ma è un giocatore che nella qualità tecnica non ha la sua arma migliore. Ha fisicità, è uno che ti stressa continuamente la linea, attacco alla profondità. In Italia secondo me può tranquillamente essere top 3, top 4 prime punte, perché le altre,
0: ma insomma per demerito anche,
1: ma perché
0: altri,
1: le altre
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: Malen, Lautaro,
0: Højlund
1: e poi ci mettiamo Ken.
0: Secondo me Højlund, anche per caratteristiche, è un Ken più forte.
1: Sì, è quella tipologia di
0: giocatore. Tre anni anche in meno.
1: Sì.
0: Un po' più, usiamo tutte le virgolette possibili, un po' più evoluto, un po' più intelligente a livello calcistico di scelta.
1: Sì, probabilmente
0: poi
1: sì.
0: Poi è un giocatore, essendo attaccante,
1: di strappo, di fisico, sì sì.
0: Anche egoista.
1: Però sono questi qui gli attaccanti. E quindi ti dico, in Italia sì, in Europa oggettivamente no. Nel senso che, e lo dimostra il fatto che, nel senso, in questo momento la sua clausola di 62 milioni non stuzzica granché le squadre estere. Poi sappiamo c'è il mondiale di mezzo ora, anche se Ken non ci partecipa, ahimè, perché siamo rimasti a casa anche stavolta, ma è un po' più ferma la situazione a livello internazionale. Però non mi stupirei di vedere Ken rimanere a Firenze ancora un anno con un grosso che proverà a rilanciarlo, e secondo me ci potrebbe anche, e ce lo auguriamo, riuscire, perché comunque lì si tratta, dal mio punto di vista, di rimotivare il ragazzo più che da un punto di vista di campo, tecnico, tattico. Si tratta proprio di ridare delle motivazioni a un giocatore che probabilmente, lo vediamo, no? Spesso, per chi ha visto, noi ci attacchiamo anche al capitolo mondiale Stati Uniti Paraguay. Sì. C'è stato un primo tempo di Pulisic in cui,
0: pazzesco, ha giocato un tempo e basta, ha ribaltato il Paraguay.
1: Esatto. Il Pulisic degli ultimi sei mesi in Serie A non ha praticamente segnato. Anche, allora. Ed è un po' quello che si diceva di Kenny in vista del playoff, no? Si trattiene, poi quando andava con l'Italia, gol. Veniva a Firenze, non riusciva a segnare. A volte il giocatore, se mentalmente non è settato sull'obiettivo, a meno che non sia un fuoriclasse assoluto, ed è difficile perché ce ne sono pochi, fai difficoltà. Quindi Ken magari rimotivato su un obiettivo che può essere quello appunto di rilanciarsi nuovamente e di riportare la Fiorentina in Europa, per poi sì riproiettarsi su magari anche un mercato più importante, che è un discorso poi questo che magari può dar noia al tifoso, no? Del giocatore che usa la Fiorentina come rampa,
0: però è molto attuale,
1: ma
0: nel 2026 è così,
1: ma
0: magari
1: è un discorso che vale per tutte le squadre italiane.
0: Nel 2030 non sarà così, però adesso è così.
1: Ma è un discorso che vale per tutte le squadre italiane.
0: Sì, certo.
1: Cioè, Dumfries utilizza l'Inter, tra virgolette utilizza, perché poi ci vince il campionato, per poi arrivare al Real Madrid. Cioè sono pochi gli esempi, probabilmente solo Lautaro è uno che avrebbe potuto fare il salto in più,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: ha scelto di rimanere all'Inter. Nel resto d'Italia, Malen, se fa un altro anno del genere a Roma, cosa pensate, che resti a Roma? Prende e se ne va, o se ne torna in Premier, o se ne va, non lo so, in Liga al Barça a fare la prima punta.
0: Bello, un attacco Malen, Yamal, Gordon, perché anche hanno comprato Gordon,
1: sì,
0: non riscatteranno Rashford,
1: che aveva fatto effettivamente Marguccio,
0: ma secondo me non aveva fatto male,
1: no, aveva fatto 15 gol e 15 assist.
0: Secondo me aveva fatto molto bene Marcus Rashford, sì, sì. Anzi, ero molto contento anche della sua del suo revenge arc, diciamo, perché lui poi ha avuto anni molto difficili allo United. Detto questo, parlavi di Malen, ci colleghiamo anche per fare il quadro sul mondiale di oggi. Alle 19 tutti in campo con la nazionale che ha adottato Radio Firenze Viola, ovvero Curaçao.
1: Ah, pensavo alla Germania.
0: No, assolutamente.
1: È un problema, sì, sì.
0: Germania Curaçao ore 19. Poi vi do anche un po' le quote, ovviamente, insomma,
1: se siete scommettitori.
0: Sì. Ore 22 per l'appunto, Malen in campo con la sua Olanda contro il Giappone in una delle partite più interessanti di questa prima giornata del mondiale, oltre a Brasile e Marocco. Allora, a me è piaciuto molto il secondo tempo di Bosnia-Canada, molto molto.
1: Sono d'accordo.
0: Mi è piaciuto un sacco, soprattutto Muharemovic, secondo me è un difensore di un livello incredibile.
1: È ben piaciuto il taglio di capelli di Muharemovic.
0: Sì, sì, biondo platinato.
1: Che non capisco mai come fanno quelli. Io mi sono fiatto biondo nel lontano 2022.
0: E però, che è successo?
1: No, succede che quelli
0: però
1: lì non
0: sai,
1: sono.
0: Cioè, devi avere l'attitudine da biondo platinato.
1: Quel,
0: se lo faccio io,
1: quel colore naturale
0: subito
1: che gli rimane sotto,
0: sì,
1: perché è un esperto di tagli, quello è un mallet. Il colore che gli rimane sotto, onestamente, è un abbinamento molto bello. Però al di là del taglio, sì, Muharemovic difensore.
0: Tanto
1: ecco,
0: roba.
1: Quello potrebbe essere un profilo, riagganciandoci alla Fiorentina.
0: No,
1: che, no, dico tra i vari nomi, tra i vari nomi, però di sponda Sassuolo, sì, che potevi puntare, ecco, il più forte probabilmente era
0: sì,
1: lui.
0: Sì, no. Ma poi c'era Koné anche dall'altra parte,
1: Koné
0: in Canada. Io, riagganciandoci alla Fiorentina, consiglio a Paratici, che sicuramente l'ascolto, il Muharemovic da discount, ovvero Itzes, che secondo me è un ottimo difensore centrale. Però dicevo, appunto, Bosnia-Canada mi è piaciuto molto per proprio il ritmo. Poi insomma, mi ricollego anche al discorso che facevi su Moise Kean, sulle motivazioni. Cioè, io vado in contrasto, rispetto anche molto quello che è l'opinione pubblica e insomma anche l'opinione del tifoso e la pancia del tifoso a Firenze. Secondo me è impossibile pareggiare le emozioni, le sensazioni e lo spirito che ti può dare il calcio per nazionali. Io sono un grande fan
1: del calcio,
0: anzi,
1: per nazionali,
0: assolutamente, ma un grande sostenitore del primato del calcio per nazionali rispetto al calcio per club. Secondo me è una, non vorrei scadere nella bieca retorica, però per me la vera essenza del calcio risiede ancora nel calcio per nazionali. stanno cercando di far cambiare anche quello, però poi ci andiamo sul capitolo del piccolo Lorenzo della Giovan Paola che guardava i mondiali, perché
1: sì.
0: So che
1: sì, che è il motivo per cui io seguo il calcio.
0: Esatto,
1: non nessun
0: cioè,
1: problema.
0: Io lo dico, ho iniziato a fare questo mestiere perché guardavo i mondiali e speravo di commentare.
1: Ma quello, ma lo vedi anche per tanti colleghi a livelli più alti di noi che vanno a seguire il mondiale, no? E che testimoniano, sì, con foto e storie, nel loro piccolo. Il traguardo raggiunto. Ma chiunque, ovviamente calciatore, chi lavora nel mondo del calcio, dal calciatore all'allenatore al magazziniere al giornalista, aspira ad arrivare a quel livello, e c'è un motivo. Poi il calcio per club è bellissimo e lo raccontiamo tutti gli anni, seguiamo la Fiorentina,
0: sì.
1: Però il calcio per nazionali è diverso, cioè è un qualcosa di diverso. La Scozia ieri che torna a giocare un mondiale,
0: Flowers of Scotland,
1: esatto,
0: cantato
1: in
0: lo stadio, gol di McGinn, ecco, la Scozia è un'altra squadra che insomma fa battere il cuore anche.
1: Poi
0: quello c'è dietro.
1: È ovvio che mi dici, sono anche eventi che hanno una periodicità di 4 anni, quindi
0: sì, è forse anche la sua bellezza.
1: Esatto,
0: questa.
1: È la bellezza, è quella. Se facessi il mondiale tutti gli anni, probabilmente non avrebbe lo stesso spessore anche a livello emotivo.
0: Però guarda, visto che insomma, secondo me, io l'ho spiegato tante volte, l'imprinting con questo gioco meraviglioso ce l'hai con i mondiali, con un'estate, sì, del mondiale. Infatti anche per questo secondo me il danno anche culturale che farà l'Italia a queste generazioni,
1: no, è devastante.
0: È questo,
1: a me dispiace tantissimo,
0: è devastante. Ti chiedo qual è stato, cioè chiudi gli occhi, il primo mondiale che ti ricordi.
1: 2006. Io sono
0: avevi?
1: In classe 97, avevo 9 anni, ero al
0: 2002
1: mare.
0: Non...
1: 2002 no, avevo 5 anni, non mentirei, però 2006 sì, assolutamente, la finale l'ho vista a casa e ricordo per dire che quando Totti segna il rigore contro l'Australia ero in macchina e lo stavo ascoltando alla radio, cioè proprio primi ricordi. Io ho iniziato a giocare a calcio l'anno dopo, quindi a 10 anni, nel settembre 2006, perché l'Italia aveva vinto il mondiale e mi era appassionato a quello sport lì, che poi è quello che seguiamo oggi. È ovvio, come hai detto te, il danno che viene fatto all'Italia e ai tifosi dell'Italia, ai ragazzi italiani e ai giovani tifosi italiani, con l'Italia fuori da... Io lo sento di più quest'anno, che è estivo.
0: Sì.
1: Perché il 2022, che è stato bellissimo, perché è stato... per chi ama poi Messi, fan di Messi, ecco. Però è stato invernale, era diverso. Cioè, l'estate, il mondiale d'estate, cioè, ieri... Io non so perché era a giro per Firenze, magari intorno a mezzanotte io ero in centro, c'erano diversi tifosi con la maglia del Brasile e con la maglia del Marocco.
0: Sì.
1: E cioè quello oggettivamente ti fa un po' senso, no? Ti fa non vedere maglie azzurre. Venerdì sera sarebbe stato il turno dell'Italia contro il Canada. E purtroppo sono
0: sì,
1: ferito.
0: C'è la Bosnia al posto dell'Italia, che insomma.
1: Io però non penso di tifare Bosnia.
0: Ma guarda, un po' sì, anche per la bella lettera di Edin Dzeko che non ha giocato
1: non
0: la prima partita.
1: Mi dispiace,
0: ai bambini di Sarajevo, in cui raccontava anche le difficoltà vissute nell'infanzia, appunto, dell'ex attaccante, anche della Fiorentina, ma soprattutro insomma dell'Inter.
1: Non è entrato,
0: e della Roma. Non è entrato,
1: prima.
0: Appunto. Poi ti chiederò, forse, guarda, sono tentato anche di farlo a Niccolò Santi, cosa ne pensa dell'inno cantato anche dai panchinari a centrocampo. Secondo me è molto bello. Perché avendo avuto un trascorso da calciatore di pessimo livello, essendo stato anche parecchio spesso anche in panchina, almeno fai partecipare un po' anche magari i giocatori. Però non, ecco, chiaramente non ho mai sentito l'inno di Mameli a centrocampo davanti a 80.000 spettatori. Quello è qualcosa che ti darà una carica pazzesca. Poi sarà difficile fare, insomma, scalare le marce e andare in panchina, ecco. Da quel momento forse vorresti entrare in campo.
1: Sì.
0: Ma lo sai chi è che sta scalpitando? Perché mi ha detto chiamami, non ce la faccio più, voglio dare news di mercato. Ma non ce la fa più, non sappiamo come fare. Niccolò Santi, ce l'abbiamo?
2: Esatto.
0: Eccoci.
2: Ciao.
0: Non ce la facevi oggi, eh?
2: No, sai, soprattutto di domenica, no? Che di solito le notizie circolano e quindi bisogna coglierle.
0: Sì.
2: I giorni più, diciamo, morti in realtà sono quelli che riservano più notizie.
0: Io so che Niccolò Santi era in via Tornabuoni a fermare i passanti e le passanti, dicendo: ma vuoi sapere qualcosa di più del cartellino di Dodò, di Norton Caffè o di altro? Ci puoi dire tutto ora, guarda Niccolò, non devi importunare più nessuno, vai.
2: Ma senti, intanto direi che il mercato sta convergendo negli ultimi giorni un po' sulle fasce, in particolare i terzini, proprio perché sappiamo che con ogni probabilità se ne andranno Gosens, Dodò, Fortini, o comunque nelle idee del club c'è quello di cederli. Quindi si fanno diversi nomi per le fasce, negli ultimi giorni se ne sono fatti diversi anche abbastanza di proibitivi, credo, come Ruggeri. Un altro che appartiene a quella categoria è Destiny Udoge, nel senso che il suo cartellino costa caro. addirittura si parla di 50 milioni di euro, quindi ovviamente una cifra totalmente fuori budget per la Fiorentina. In generale ho cercato di capire un po' se sia un profilo da tenere di conto, e a quanto ho capito in effetti è un obiettivo di Paratici, però insomma c'è anche da spiegarlo in che senso, perché lui lo volle a tutti i costi all'epoca del Tottenham, e lo difese anche quando all'inizio non giocava. Poi tra l'altro insomma Udogie ha avuto diversi problemi fisici, in particolare la coscia se non sbaglio, che insomma l'ha tormentato per diverso tempo, quindi è abbastanza ovvio che sia un suo obiettivo. È probabilmente economicamente difficile da aggredire, quello sì, per cui eventualmente si potrebbe parlare di un'operazione in prestito in questo caso, no? Di solito quando si vuol provare a intavolare una trattativa a certe cifre intanto si guarda il prestito, magari la solita formula, no? Con il diritto che può diventare obbligo, però in quel caso il Tottenham deve comunque abbassare parecchio le pretese. Probabilmente può fare la Fiorentina può fare leva proprio sui problemi fisici del giocatore, tanto per tornare a una insomma tendenza solita come l'anno scorso con l'Entei. È un rischio sicuramente, visto che cioè, ha saltato diverse partite, Udogie ora non ho ottenuto la contabilità, però per questo infortunio al ginocchio a inizio stagione, a metà stagione circa 8 partite di fila le ha saltate, ma anche verso la fine del campionato, perché sennò ripeto di base sarebbe un titolare del Tottenham, quindi un giocatore molto forte che peraltro è passato dalla Serie A dall'Udinese qualche annetto fa per poi appunto trasferirsi a Londra. E il quadro in questo momento è questo. Possiamo casomai trarre delle conclusioni da tutte queste voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, ripetevo anche di Ruggeri, ma anche Norton Caffi, sono tutti profili alti, molto alti, come se la Fiorentina volesse dare concretezza alle parole che ha pronunciato nei giorni scorsi, ieri Paratici, ma in realtà anche Josef Commisso all'inizio del mese con il discorso dello stesso Josef Commisso dall'America, cioè una squadra con degli obiettivi comunque ambiziosi. Poi vediamo, ripeto, c'è da passare dalle parole ai fatti e dagli obiettivi, dai rumors agli acquisti concreti, però ecco sì, Udogie è un nome da tenere sott'occhio, insomma cifre permettendo.
0: Sì, tra l'altro nel Tottenham c'è anche un altro esterno basso di difesa che ha fatto molto bene, che abbiamo visto in Italia, come Spence, che ha un po' anche fregato il posto a Udogie quest'anno, complice anche, come diceva Niccolò, i problemi fisici dell'italiano. Anche lui potrebbe essere un nome buono, non credo per la Fiorentina ma per qualche squadra in Italia, un giocatore che ha fatto molto bene. Niccolò,
2: tra l'altro le cifre sono quelle, anzi forse pure di più. Il contratto credo che quello di Udogie, anche, anzi sono sicuro, scadrà nel 2030, mentre Spence, che dicevi tu, più o meno nel 2030, nel senso che ha l'opzione per quell'anno lì, però
0: 2029, sì, vedo la Transfer Market, una probabile opzione per 2030,
2: appunto, quindi però insomma le cifre sono alte, e come dicevi te gli ha anche preso il posto obbligatoriamente, forzatamente, ma ecco, è un giocatore di cui non si priva il Tottenham, credo, con gli a cuor leggero.
0: Niccolò, secondo te è più probabile che la Fiorentina possa acquistare Udogie o che Curaçao possa far punti oggi contro la Germania alle 19?
2: La seconda.
0: La seconda?
2: Sì,
0: no.
2: Sì, sì,
3: sono ma ha ragione Nico, perché la Germania perché poi gli ultimi mondiali non ha passato i gironi,
0: ragazzi,
3: quindi
0: si parla di Curaçao. Ora vi faccio vedere, poi salutiamo,
3: conosco molto
0: Nicolò,
3: bene, grazie,
0: bellissimo video, non quello di Francesco Benvenuti che ringraziamo,
3: no, infatti io conosco molto bene perché il nostro collega Francesco Benvenuti era qui in diretta prima con voi, ha realizzato per tutto il mercato web dei reel che potete trovare su TikTok in cui descrive Curaçao, quindi ho più fiducia assolutamente in Curaçao che nella prima opzione di cui parlavamo prima con Nico.
2: Sì sì, ma anche io, ma poi le nazionali, diciamo le nazionali favorite, quelle proprio grandi, hanno già iniziato un po' a seccare, non tanto la Turchia quanto il Brasile, quindi chi lo
0: però
2: anche
0: Turchia-Australia 0-2 è stato l'upset per ora del mondiale.
3: Allora, non vi posso dire che l'ho vista perché onestamente no. Abbastanza bugiardo, però sì, mi sono rivisto un po' di immagini e è stata una, non me l'aspettavo che Montella steccasse alla prima, anche se oggettivamente ha avuto anche un po' di sfortuna al palo colpito.
2: Il trionfo dell'anticalcio, si può dire, Lore?
0: No, perché ce l'hai con l'Australia? Che ti ha fatto l'Australia a te?
2: No, assolutamente niente.
3: No, però vabbè, se intendi
1: andiamo per anticalcio, difese e contropiede, sì, nel senso che ma è quello, esatto, è quello che ti puoi aspettare dall'Australia, che comunque effettivamente, se uno ci pensa, è a parte più presente ai mondiali di noi ormai da diverse edizioni.
0: Però posso dirtelo, ora c'è stato diciamo un innalzamento della difficoltà perché l'Australia concorre per le qualificazioni asiatiche. Prima di una decina d'anni
1: sì,
0: fa
1: era facile,
0: la qualificazione, certo, oceanica. L'Australia basta che si mette le scarpine e scende in campo e sì, il pass vero.
1: Però poi arrivava ai mondiali, cioè nel 2006 di cui parlavamo prima,
0: certo,
1: noi battiamo l'Australia
0: tutti,
1: cioè, ma con un rigore che non c'è mai e praticamente se andavamo ai supplementari probabilmente uscivamo, quindi è una nazionale che mette sempre un po'. E la Turchia invece era la prima esperienza dopo, non so se ti ricordi quantitativo di anni, ma mi sembra 24.
0: Allora secondo me l'ultimo mondiale l'ha fatto nel 2002 e è arrivato terzo,
1: 24 anni,
0: è arrivata terza la Turchia
1: e
0: ancora,
1: quindi
0: in Giappone
1: ha patito magari un po' anche l'approccio con una competizione abbastanza non particolare, ma, o meglio anche particolare ma soprattutto difficile emotivamente, mentre l'Australia poi ripetiamo, cioè come ha detto Nicco, è l'anticalcio, nel senso che comunque fai due contropiedi, due tre contropiedi e vinci 2-0.
0: Si vince anche così, guarda,
1: si vince anche così, cioè
0: calcio positivo,
1: esonerato quest'anno in Serie A
0: anche così. Niccolò, immagino che tu sia davanti al canale 92, ti saluto se ce l'abbiamo,
2: certo,
0: con queste belle immagini di Curaçao che balla in studio, cioè in studio nell'aeroporto, non so se ce l'abbiamo non c'è, vabbè, niente, te le descrivo io, cioè ci sono i calciatori di Curaçao che ballano nell'aeroporto prima della partita contro la Germania. Non mi sembra una squadra con la Mamba mentality questa, però chiaramente per loro
1: è una festa.
0: Sarà una festa anche per Niccolò Santi la prossima settimana senza di me, no?
2: Ma sì, in effetti mi si è chiuso lo stomaco, ti devo dire, oggi non ho pranzato, però domani mi raccomando, tutti sintonizzati perché un'altra ottima puntata con Niccolò Ceccarini che vi sparerà diciamo la sua raffica di mercato. È soltanto l'inizio, perché i dirigenti viola ricominceranno a lavorare dopo la trasferta in America, avendo contezza del budget, delle idee, del piano, essendosi confrontati con la società e quindi sapendo la proprietà, scusate, quindi sapendo in maniera più precisa che cosa fare, no, per il futuro del club. E poi in settimana avremo anche probabilmente insomma la conferenza stampa di Paratici, attesissima per capire anche noi una buona volta che cosa hanno intenzione di fare. Però si dice, no, se sono rose fioriranno, gli obiettivi sono interessanti, molto interessanti, però da capire se sono credibili. Per il resto vi dico soltanto,
0: vai,
2: stasera tutti sintonizzati alle 22 a Dallas, tutti con la testa a Dallas, perché c'è un
0: ottimo Giappone. Certo, ma
2: il
0: certo,
2: mio Giappone, due nazionali che mi stanno simpaticissime,
0: sì,
2: ma ragazzi, io ho lasciato il cuore in Giappone, per cui...
0: Non solo.
1: Però avete perso
0: solo
1: dei pezzi,
0: Chi ha perso il Giappone? Mi sono distratto.
1: Diversi titolari. Sì.
0: Però Olanda e Giappone, due squadre appunto interessanti, che hanno due delle maglie secondo me più belle di questi mondiali. L'Olanda gioca facile per me perché l'arancione è un colore che mi piace, quindi beh, è molto facile,
1: l'Olanda è
0: molto facile poi creare una maglia bella.
1: Endo, ecco, non mi viene in mente
0: Endo,
2: sì, ma anche Mitoma del Brighton.
0: Brighton saremo lì
1: chi l'aveva suggerito
0: col cuore, non so se Marco Tonelli dall'altra parte del vetro,
1: ecco.
0: Ti ringrazio Niccolò, allora forza Giappone, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi,
0: ciao,
2: buon
0: Nico,
2: proseguimento. Ciao.
0: E quindi appunto Olanda-Giappone, la partita con più hype, quantomeno per questa redazione. Noi ci fermiamo un attimo, piccola pausa. Niccolò Santi si è scollegato e l'abbiamo capito.
1: Certo.
0: Piccola pausa, ripartiamo a breve con anche insomma tutti i vostri messaggi al 348-7513-933 se ci volete chiamare, 055-77-111-71 tra poco.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: E ripartiamo Radio Firenze Viola in diretta dalle 16.36 per la seconda parte della prima ora di Viola Weekend. Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo della Giovan Paolo accanto a me, Marco Tonelli dall'altra parte del vetro e delle vibes che ci arrivano dagli Stati Uniti con un balletto bellissimo. Lo possiamo vedere ora? Cioè, ce l'hai con Curaçao te, Marco Tonelli. Questo è il balletto di oggi sulle note di Party Rock, te lo ricordi?
1: Bellissimo.
0: Party Rock. Questi sono i giocatori di Curaçao che si presentano appunto in Mamba Mentality, mi sembra,
1: sì,
0: prima della partita. partita contro la Germania, l'abbiamo ripetuto mentre Marco Tonelli mi mette i like ai video su Instagram, che così comporterà insomma suggerimento ulteriore di questo tipo di video, quindi sono molto contento.
1: Sì, sì, poi l'algoritmo,
0: l'algoritmo
1: ti
0: non,
1: ti
0: fa,
1: fregherà,
0: non fa sconti. Inizio a pensare che Marco Tonelli sia l'algoritmo.
1: Ah sì, allora dopo ci vado a fare due chiacchiere.
0: Non l'ho mai visto nella stessa stanza. Poi devi smettere di abusare del mio Instagram, perché poi ci sono zone che è meglio non vedere. Alza le mani, però finché rimaniamo a vedere i video di Curaçao va più che bene. Ci abbiamo un altro, facciamo vedere anche questo. Questo è sempre Curaçao, ragazzi. Sembra la gita della terza media, quando ti portano, che ti posso dire, a Palermo tre giorni.
1: Che sei contentissimo.
0: E ci sono i ragazzi in fondo al pullman che ballano. È sicuramente una squadra da tenere d'occhio. Alle 19 in campo contro la Germania. Da tenere d'occhio anche i vostri messaggi: 348-75-3933. Andiamo a leggere qualche messaggio.
1: Sì, perché abbiamo Marco il Moviolista che ci scrive: Di Nardo, se riguarda il gol di Vinicius, non è un destro a rientrare, ma una sassata di interno destro mezzo colpo.
0: Io ho visto il gol a velocità normale, e poi l'ho visto anche dalla
1: retro
0: della rete. Mi sembrava un destro a giro, però.
1: Se intendi il destro a giro come l'interno morbido, non è il tiro a giro di Insigne alla Del Piero, perché poi bisogna ricordare sempre che veniva prima Del Piero di Insigne nella fattispecie di questo tipo di gol. Simone invece ci scrive: ciao, Grosso nel Frosinone faceva fare il terzino a Brescianini con ottimi risultati, un abbraccio. Simone. Bene. Cernusco sul Naviglio.
0: Cernusco forse.
1: Sì, Cernusco, scusate. Okay.
0: Guarda, questo non me lo ricordavo. Sicuramente Brescianini è esploso tra virgolette a Frosinone, col Frosinone nell'anno di Serie A, quando non c'era già
1: non
0: più.
1: Non ricordo onestamente un Bresciani di terzino, però
0: no,
1: magari però,
0: assolutamente, se lo ricordava molto bene il nostro amico da Cernusco sul Naviglio.
1: Stefano ci scrive: Udoge, con 4-5 milioni ti porti a casa un terzino di sinistro come l'olandese Maier del Club Bruges, ma Paratici è un megalomane?
0: Non lo so se è un megalomane, non so nemmeno se chiedere al prossimo ospite. Abbiamo il piacere di avere di nuovo in diretta Carsten Fuss, giornalista tedesco. Ciao Carsten.
6: Ciao.
0: Dove sei geolocalizzato? Dove sei?
6: Io sto a Monaco, Monaco di Baviera, e stiamo preparando la partita. Già avevo una trasmissione con Guido Buchwald, il mitico campione del mondo del 90.
0: Bellissimo, mondiale che ci ricorda anche che l'Italia ha fatto grande questa competizione, sembra un po' strano.
6: Ho scritto un libro, ho pubblicato un libro recentemente, Calcio d'Oro, il periodo più bello del calcio italiano.
0: Ma di che anni si parla? Anni 90 quindi?
6: Degli anni di Maradona, 87, okay. 90.
0: Sì. Sono quelli gli anni d'oro. Cioè, ecco, secondo te, paragone difficilissimo, è domenica pomeriggio, siamo tutti un po' a sognare. Per tuo gusto personale non lo so, ma come livello di forza meglio quella Serie A 86-90 o questa Premier League, che è di nuovo il calcio da guardare adesso?
1: L'NBA, diciamo.
6: È diverso, perché oggi abbiamo piuttosto un calcio atletico intenso, soprattutto nella Premier League, ma non vedo, cioè per esempio l'Arsenal è piuttosto un catenaccio 0.0, no? Cioè non è uno che mi piace tanto. E poi direi negli anni 80-90, per quanto riguarda i calciatori individualisti, erano più sviluppati, erano più personaggi, erano più divertenti.
0: Quindi secondo te vince almeno come intrattenimento il calcio degli anni 90, insomma tanti la pensano anche come il nostro amico Carsten Fuss, che ci parla appunto dalla Germania. Prima di Germania Curaçao abbiamo parlato tanto, per modo di dire, forse abbiamo anche un po' macchiettizzato Curaçao. Questa Germania è, la percezione dall'esterno è che sia una delle Germanie meno pronte, meno forti degli ultimi anni, però anche comunque tanti giocatori forti.
1: Dal mio punto di vista ha diversi giocatori forti ed è un po' sottovalutata, soprattutto perché poi, come dicevo prima per l'Australia, no? L'abitudine alla competizione, anche se le ultime due edizioni della Germania al mondiale non sono positive, quella del 2018 in Russia e quella del 2022 in Qatar, e non hanno superato i gironi, soprattutto del 2018, dopo che appunto arrivi dal successo al mondiale del 2014, però ne sappiamo qualcosa anche noi che sì, prima ancora di questo disastro delle tre mancate qualificazioni nel 2010 in Sudafrica. Siamo andati fuori ai gironi, però è una squadra che ha della qualità, ha un Kai Havertz davanti che è reduce da un gol in finale, anche se non poi dalla Coppa sollevata, ha diversi elementi. Non so come sta Musiala, ecco, quello è un po' l'ago della bilancia probabilmente, perché fino a qualche mese fa / un annetto fa, prima dell'infortunio,
0: lui si fece male più o meno di questo periodo, era il mondiale per il club contro Donnarumma. Sì. Come sta Musiala?
6: È uno fragile, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. Cioè, io lo conosco abbastanza bene, visto che faccio un'intervista al Bayern di Monaco regolarmente, cioè praticamente tutta la stagione, e quindi è uno che ha bisogno di stare tranquillo, di essere anche sostenuto dalla squadra. Non è uno che può tirare la barca, non lo è. Quindi è uno, se sta bene e se percepisce anche il sostegno degli altri e soprattutto dell'allenatore, può fare la differenza. Parliamoci chiaro, dopo l'infortunio, no, l'infortunio non è ancora arrivato a quel livello dove era. Ma io direi soprattutto Wirtz, cioè abbiamo due fuori classe, no? È Wirtz e Musiala, non c'è paragone. Wirtz viene da una stagione complicata dal Liverpool, ma se lui potrebbe trovare quel livello che ha dimostrato, anche perché ha vinto il campionato e la Coppa al Leverkusen, e lui potrebbe fare la differenza. Se parliamo poi dell'altra squadra, ci sono pochi a quel livello, pochi. Abbiamo Kimmich che secondo me sta giocando fuori posizione, perché l'ha messo sulla destra nella retroguardia, e lui ha sempre la tendenza di andare al centrocampo. Quindi cosa succede? Apro un varco sulla destra, e se un allenatore preparato vede queste cose, mette uno veloce sulla sinistra e amen, no? Là siamo veramente vulnerabili. Non direi contro il Curaçao,
0: magari ci stanno ascoltando da Curaçao, hanno capito che va messo qualcuno da quella parte, non so se ce l'avranno, però
6: no, ma è tanto facile. Non so se l'avete visto le partite, Kimmich è veloce, ma non tanto veloce quanto veramente quelli che fanno la differenza, Vinicius, cosa vuoi tu?
1: Sì, poi era specializzato magari ormai da diversi anni nel ruolo di metodista, di regista.
0: Sì, il problema di Kimmich è che è talmente poliedrico come giocatore che poi si è perso un po' la collocazione. Cioè, Guardiola l'ha messo
1: per me è un centrocampista di impostazione.
0: Però
1: di
0: lui tempi. Nasce esterno,
1: come terzino,
0: no?
1: Sì, come con Guardiola nel primo ritiro estivo di Guardiola, se non sbaglio, che poi lo sposta perché Guardiola costruiva con i terzini, ha finito per mandarlo talmente dentro il campo che poi ha detto aspetta, rimani qui. Che
0: sì.
1: Però sì, la mia curiosità era più che altro su appunto i due di cui ci parlava Carsten, ovvero sia di Musiala e Wirtz. Che anche Wirtz non è reduce da una stagione eccezionale, no? La prima in Premier, no. Ci si aspettava un po' di più, forse anche per visto l'esborso economico. Quindi sono un po' loro due. Musiala nel 2022 provò a trascinare la Germania quando era nell'apice, probabilmente anche nell'inizio, proprio negli albori della carriera.
0: Sai chi provò a trascinarla la Germania? Anche Füllkrug,
1: sì, assolutamente. Sì.
0: Sono passati.
1: Manca un po' forse l'attaccante di peso.
0: C'è Voltemade, che però è un attaccante anche molto tecnico.
6: Che è 3 metri alto, sì. Ma viene anche da direi tre mesi che non gioca molto, che non ha veramente acquistato uno stato di forma eccellente, altro che. Quindi è Undaf che è l'alternativa di Havertz, è uno che arriva dalla strada, cioè quello ha giocato anche nei bassi fondi del calcio tedesco, quindi è uno che ha fatto strada, è furbo quando segna, un po' tipo Gerd Müller, però direi anche che ha somiglianze con Romario, sai, uno che, che è furbo, che vede situazioni in anticipo, quindi questo tipo è
0: un animale d'aria di rigore, si direbbe in Italia.
6: Sì, poi è uno scherzoso, è uno che fa bene alla squadra, che veramente è un tipo che mancava.
0: Carsten, guarda, collegandoci anche su Radio Firenze Viola ai temi di Casa Fiorentina, so che Gosens ti fa in questo momento, non so se da competitor, comunque Gosens fa l'opinionista per una TV tedesca, no? Questo mondiale, giusto? E com'è percepito Gosens? Perché in Germania forse ha fatto anche gli europei del 2024, no? Da talent televisivo, mi sembra.
6: Vabbè, da talent, perché era sempre già avanzato con gli anni. Gosens viveva sempre sul suo agonismo, cioè spingeva, parliamoci chiaro, la sua tecnica è non quella che ci vorrebbe uno che gioca per la nazionale.
0: Però lui fece, se non sbaglio, vado a memoria, un grande europeo del 2021.
1: Sì, sì,
6: sì.
0: Quello del Covid.
1: Sì.
6: Sì, sì, quello del Covid, sì, giocava bene, ma poi anche Nagelsmann l'ha convocato 2 o 3 volte, mi sa, poi non ha più voluto sentire di Gosens. Come carattere, sicuramente è uno che sta benissimo ad una squadra, ma direi sulla sinistra abbiamo adesso con Brown, che è un vero talento di 22 anni, che poi il Bayern di Monaco è disposto a pagare anche 60 milioni al Francoforte, che lui giocava 2 anni fa nel Norimberga, quindi in Serie B tedesca. E questo è un talento che secondo me è anche meglio di David Raum.
0: Carsten, che futuro ti aspetti per Gosens? Piccolo quadro che arriva da Firenze, lui ha avuto una stagione difficile come tutta la Fiorentina, vorrebbe rimanere, insomma l'intenzione è di rimanere, la società si sta guardando intorno perché è un giocatore ultra trentenne, che io sono d'accordissimo con quello che dice Carsten, cioè faceva dell'agonismo, dell'atletismo il suo punto di forza, una volta perso anche un decimo dell'esplosività che aveva negli anni all'Atalanta, che poi coincidono anche con l'Europeo del 2021, quello del Covid, diventa un giocatore con dei limiti, io lo dico sempre, poi qui è molto amato anche per la figura, no? che ha Gosens come uomo che in effetti
6: appunto, posso solo sottolineare, cioè sta bene alla squadra, sta magari anche bene alla società, non so fino a che punto lui vorrebbe mettersi a disposizione, vuol dire non essendo della prima formazione, se parte anche dalla panchina, non so.
0: Ma secondo me ci potrebbe anche rimanere a fare la panchina.
1: Lui a fine anno nella conferenza post
0: Atalanta,
1: Atalanta, bravo, non mi viene in mente la squadra. Ha chiaramente detto di voler rimanere a Firenze, di quanto la famiglia si sia ambientata nella città e di quanto lui tenga anche alla squadra. Lo ha dimostrato quest'anno non andando al Nottingham Forest a gennaio. È un leader, secondo me. Il problema principale su Gosens è relativo all'ingaggio. C'è un ingaggio troppo elevato.
0: È il quarto più pagato.
1: Il quarto più pagato della rosa, esatto. Quindi cioè, diventa un po' difficile poi, diciamo, spiegare un ingaggio del genere, sì, con le prestazioni in campo.
0: Sì, no, giustificare il fatto che comunque è un uomo spogliatoio fino a un certo punto, e non sono grande
1: l'unica
0: fan.
1: L'unica può essere se ridimensioni, che non so quante volte può essere successo.
6: No, innanzitutto bisogna avere un uomo sul campo, sì.
0: Sì, esatto. Infatti, forse è meglio dare qualche milioncino in più a un uomo che non fa bene al gruppo, ma fa bene anche ai risultati.
6: Per dire, magari sì, se si vuole valutare anche questo, va bene. Tanto è chiaro, lui vive bene in Italia, cioè ormai si è ambientato più che bene.
0: Carsten, guarda, in chiusura parlavamo dei mondiali, ho chiesto anche ai nostri ascoltatori se vogliono il primo mondiale che si ricordano, il tuo primo mondiale da bambino, insomma da tifoso, ancora non da esperto, da giornalista, qual è stato?
6: Il primo mondiale da bambino che mi ricordo era nel Messico, però io non potevo guardarlo, tutte le partite, per esempio la partita del secolo non potevo guardare perché era troppo tardi, mio fratello maggiore mi metteva il risultato sotto il cuscino e io sono rimasto male
0: sognandomi. Ovviamente allora, 1970
6: ho incontrato sì. Rivera e Tardelli tre settimane fa ad Ancona. Quindi due leggende del calcio italiano che hanno fatto male ai tedeschi. Quindi questo erano i primissimi ricordi. Poi da giornalista Italia 90 che era sì, un torneo sempre favoloso, sempre.
0: E guarda, facci un po' tornare un po' il buon umore, anche se so che per i tedeschi non è un ricordo bello. Nel 2006 invece, durante quell'Italia-Germania, dove eri?
6: Ero impegnato come giornalista, ero anche alla semifinale a Dortmund.
1: Che ricordi?
6: Ho sentito Fabio Caressa. Chiaramente dopo quel giorno poteva anche essere eletto come presidente dell'Italia.
1: sì assolutamente.
0: sì quello, guarda, per noi forse la partita per la nostra generazione dell'Italia
1: è quella. E sai cosa ti dico?
0: Quello.
1: Anche se gli ultimi due mondiali non parlano a favore della Germania, è stata però la partita, e questo poi Carsten ce lo puoi testimoniare, della svolta invece sì. Nel momento più buio della Germania per il movimento calcistico tedesco, che a differenza nostra è riuscita a rifondarsi con poi una metodologia degli impianti, una struttura che fa invidia, perché poi la Germania che ha nel Bayern Monaco l'apice, no? da tutta probabilmente la carriera, diciamo la storia del calcio, ha però dei sistemi che noi non abbiamo a livello giovanile, a livello di infrastrutture che oggettivamente fanno invidia.
6: Attenzione, io direi no, gli strutture non ce ne sono da voi.
1: Non ce ne sono. Però, qui abbiamo il Viola Park che è un po' in controtendenza, sì, però sì.
6: Appunto, io ci sono passato un mesetto fa. Sì, Viola Park oppure altre strutture pochissime, ma che sono a livello, ce ne sono. Che talenti ci sono decisamente, ma non li fate giocare. Non li fate giocare.
0: Guarda, l'esempio è quello che succede.
6: Vi dico, Lennart Kahn.
0: Sì, pur certo.
6: Che doveva esserci, si è infortunato purtroppo, però aveva 17 anni quando giocava nella Champions League del Bayern. Parliamo del Bayern di Monaco, non parliamo dell'Atalanta, non parliamo del Kitzekal, parliamo del Bayern di Monaco. Lui 17 anni ha giocato. E da voi? Cosa succede?
0: No, da noi che succede?
6: Per gara a 23 anni doveva infortunarsi mezza squadra.
0: Guarda, hai ragionissimo.
6: Perché gara è un giocatore di valore.
0: Da noi quelli magari più bravi, o comunque quelli che vengono scovati da chi ha più occhio, spesso i tedeschi vanno appunto al Borussia Dortmund, c'è Reggiani, c'è Inacio, c'è Chiarodia che ha giocato in Germania, c'è Mané, insomma, ecco, la Germania è utile anche per l'Italia in questo senso, perché non giocano qui e vengono da voi, quindi su questo.
6: No, ma dovete aprire le finestre, vai. Fai entrare un po' di aria.
0: Ma qui questo
1: ma
0: è paese,
1: se non è entrata vecchi, ora, il problema è che
6: la struttura sono tutti vecchi.
0: Guarda, io ti vorrei abbracciare, Carsten, perché la penso come te anche nell'ambito comunicazione, qui mi taccio. Però, Carsten, guarda, è stato davvero un piacere. Bocca al lupo, e non so, ci dici il risultato esatto di Germania Curaçao a questo punto?
6: Va bene, se tutto
0: dai
6: 3-4
0: va bene
1: nella normalità.
6: Non vogliamo fare la Svizzera di oggi, no?
0: No, va bene, Carsten, un abbraccio e buon lavoro.
6: Grazie altrettanto, statemi bene.
0: Grazie Carsten. Guarda, il messaggio di Carsten finale è proprio una stilettata verso lì, insomma, questo paese.
1: In questo momento non sta
0: a cambiarlo. Ma sì. Io, guarda, sono reduce da una polemica stucchevole. Io ogni tanto non ce la faccio e commento sotto alcuni post. Mi dispiace, e mi prendo.
1: Guarda, a me non mi dai fastidio, quindi puoi farlo.
0: Niente, cioè, ti spiego questo, poi andiamo in pausa. C'è una pagina io seguo tutte le pagine, anche romaniste, così, perché mi piace il folklore e anche, insomma, si impara anche cose nuove. Questa pagina di Roma, che non è una pagina che parla della Roma, è una pagina di partito di Mourinho, e quindi sono i grandi nostalgici di Mourinho, che ha fatto comunque l'unico trofeo internazionale, ha vinto, certo, la Roma, ha vinto, sì, Mourinho, sì, quindi assolutamente. Però, insomma, questa pagina si è presa una rivincita dal momento in cui José Mourinho, da qualche giorno ufficiale, sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Ha detto, ragazzi, ma non era bollito. Sono permesso di scrivere che il fatto che Mourinho sia il nuovo allenatore del Real non è tanto una vittoria di Mourinho quanto, secondo me,
7: una sconfitta del Real.
0: Una sconfitta del Real che nel 2026, secondo me, non deve puntare su Mourinho. Adesso sono arrivate le truppe armate dello Special One e, insomma, è un paese riottoso al cambiamento. Ma l'hai vista la grafica di Conte, Allegri, Spalletti e Sarri, delle squadre che hanno allenato?
7: Sì, sono tutte,
0: in Italia sono 5
7: squadre girate, certo.
0: Il Napoli perde Conte e va da Allegri, perché devo andare da Vincenzo Italiano, e secondo me
1: poi abbiamo un rilutto nei confronti dello straniero,
0: sì,
1: che,
0: certo,
1: non ha più senso di esistere, perché fino a qualche tempo fa era Mourinho l'ultimo ad aver vinto, ora ha vinto Kibu, che è uno straniero italianizzato, va bene come volete voi, ma sono migliori in questo momento di noi, cioè gli spagnoli soprattutto, ma diversi tecnici sono migliori dei nostri, e quindi non ha senso stare a fare. E poi il calcio va in una direzione che oggettivamente non è più quella del Mourinho. Mourinho può andare a Real Madrid, sì, può essere anche inteso come, appunto, una sconfitta del Real, detto che poi il Real ha una storia particolare, nel senso che spesso ha vinto con questa tipologia di allenatori gestori, ma è proprio un unicum, cioè un unicum nella storia del calcio e nel calcio europeo di oggi, che, sì, probabilmente ha bisogno di quel tipo di profilo lì, perché Zidane era un gestore, Ancelotti
0: il più grande,
1: il più grande gestore della storia del calcio, che poi ovviamente quando uno dice gestore è, cioè, come se per dire Guardiola non gestisce, no, anche Guardiola
0: è un po' la polemica, no? Di Messi, so, Ronaldo, puro talento, pura palestra, come se Messi non si allenasse, Ronaldo non avesse un talento baciato da Dio. Questo, insomma, è l'estremizzazione e la polarizzazione del discorso, è questa una cosa molto sbagliata. No, facciamo in bocca al lupo a questo punto a José Mourinho. Tornando e chiudendo il cerchio anche di questa prima ora, tu dicevi la Germania da quel 2006 è ripartita, le strutture le aveva già, perché gli stadi li aveva fatti nel 2006, sì, quello di Gelsenkirchen,
1: sì, ti parlo anche a livello giovanile, però magari, sì.
0: La Germania si basa ancora oggi su quelli che sono stati 4 anni di Guardiola, a proposito di contaminazione estera,
1: che noi non prendiamo l'ora,
0: di Guardiola al Bayern Monaco, perché ha ristrutturato anche il pensiero, secondo me, di fare calcio in Germania. La stessa cosa l'ha fatto in Inghilterra, magari ci casca anche in Italia, però qui, insomma, la panchina forse va a Roberto
1: Mancini. No,
0: Mancini,
1: perché non
0: vorrei provare a chiamare Fabio Capello a questo punto.
1: No, è giusto puntare sul nuovo che avanza.
0: Va bene, andiamo lunghi, abbiamo dissacrato il dissacrabile, per fortuna non Marco Tonelli. Ripartiamo fra qualche minuto, breve pausa, Viola Weekend, restate con noi.

0: Cacche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di diretta, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, accanto a me Lorenzo della Giovan Paola, i vostri messaggi al 348-75-1393 e la zelante cura di questa trasmissione affidata all'iguana di Agliana, lo chiamo così, Marco Tonelli.
3: Non era il Vinicius Junior.
2: Anche perché dall'altra parte del vetro purtroppo ci siamo stati, secondo me c'è la concentrazione di umidità che puoi trovare in una giungla del Borneo, secondo me, come temperatura.
3: Non sono mai stato in una giungla del Borneo.
2: Come umidità, detto in termini scientifici, si fanno le cozze. Io non so come faccia a stare a quella temperatura Marco Tonelli. Vabbè, è un cuore caldo.
3: Lo scopriremo solo vivendo.
2: È un cuore caldo, ma un sangue freddo. I vostri messaggi, appunto, al 348-7513-933, come abbiamo ricordato, ma anche le vostre chiamate, se volete, 055-77-111-71, anche magari per sentire se Tonelli è tutto a posto, anche come termostato umano, perché io non so come faccia a stare laggiù.
3: Abbiamo Gabriele, ci scrive e ci fa una precisazione sul messaggio precedente di Brescianini a Frosinone, dicendoci: Brescianini non è stato allenato da Grosso nel Frosinone, ma da Di Francesco.
2: È quello che abbiamo detto.
3: Sì, no, ci faceva una precisazione. No, prima parlavano dell'utilizzo di Grosso con Brescianini a Frosinone.
2: Bah, va bene, ma infatti io non mi ricordavo di Grosso che l'avesse messo terzino. Mi ricordo
3: Frosinone di Francesco.
2: Esatto. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ripartiamo anche, insomma, abbiamo fatto considerazioni mondiali. Io chiedo a voi, visto che così rompiamo la quarta parete, non solo le scatole, 348-75-1393, il vostro primo mondiale, cioè la vostra perdita dell'innocenza a livello di mondo del calcio, perché secondo me l'imprinting ce l'hai con le bandierine, con gli stadi esotici, con le partite a metà giugno. Poi io lo devo dire, domani è il mio compleanno, non so perché lo dovevo dire, l'ho detto.
3: Non si fanno gli auguri in anticipo, quindi
2: assolutamente no.
3: Che partita guarderai per il tuo compleanno?
2: Allora, visto che insomma la tradizione della
3: alle
2: mia...
3: una un Costa d'Avorio Ecuador.
2: Guarda, non sognavo modo migliore per festeggiare i miei 31 anni, però ti posso dire che vabbè, avendo una compagnia che tende molto a procrastinare e arrivare tardi più che svegliarsi prima, il compleanno lo festeggio stasera a mezzanotte, e quindi non
3: e quindi alle
2: sera.
3: Una guarderai Costa d'Avorio.
2: E quindi alle una guarderò Costa d'Avorio contro Ecuador. Dopodiché, insomma, chiedo anche a voi 348-75-3933. Allora, diciamo, facciamo queste domande, poi vado anche da Lorenzo della Giovan Paola. Il vostro mondiale del cuore, chiudete gli occhi e ci pensate, e il vostro calciatore da mondiale. Non mi rispondete che so Messi, Maradona, questi qui.
3: Perché no?
2: Cioè il calciatore che è stato reso tale dalla dimensione del mondiale.
3: Certo.
2: Penso giocatori sempre Forlan nel 2010.
3: Pazzesco.
2: Diego Forlan era un tutt'uno con lo Jabulani, che poi tornerà, e ho spoilerato anche una domanda del quiz. Va bene. Spero che tu abbia la memoria da pesce rosso.
3: Io non mi sono cosa
2: ecco,
3: di
2: no,
3: stai parlando.
2: Esattamente. Però penso magari a James Rodriguez con la Colombia. Certo, giocatori poi forti.
3: Ti stavo per dire probabilmente, anche se Memo Ochoa è una roba che non mi sono mai spiegato. Mi è tristissimo la cosa, non era titolare l'altro giorno, anche se penso abbastanza scontata a livello fisico, perché penso i riflessi siano andati a peggiorare. Lui basava tanto su quelli, lo ricordiamo a Salerno con la maglia della Salernità.
2: Chi se lo scorda?
3: E, sì, però ecco, forse il mio mondiale del cuore oscillo tra il 2010 e il 2014. Le ultime due edizioni, devo esserti onesto, non mi sono piaciute moltissimo. Cioè Qatar, e nonostante dal punto di vista del campo sia stato molto bello, con la storia di Messi e dell'Argentina,
2: forse la più bella finale di sempre,
3: la più bella finale di sempre, assolutamente. Ma io ti parlo proprio di contesto del mondiale in sé per sé. Russia di 2018 non ne parliamo. Invece c'è, cioè, quest'anno, nonostante tutte le varie vicissitudini, purtroppo anche extra campo, politiche, che stiamo vedendo, però il fatto che si disputi in tre paesi come Canada, Stati Uniti e Messico d'estate, mi dà quella sensazione un po' di mondiale storico, no? Che poi magari sarà un mondiale, speriamo che lo sia, ma magari potrebbe essere anche un mondiale anonimo. Però ecco, se devo dire i miei due preferiti, io oscillo tra il Sudafrica 2010 e il 2014 in Brasile. Pendo sul 2014 su
2: James,
3: su Neymar illegale.
2: Una storia tremenda di lui che si fa male, infortunato
3: la Zuniga, scusami, si dice
2: Aronica, non era con il mondiale,
3: esattamente.
2: Purtroppo per fortuna, no, per l'Italia.
3: Ginocchiata sul
2: ai quarti contro la Colombia.
3: Sulla lombare bassa, quasi una vertebra che gli poteva costare le gambe.
2: Sì. Poi Germania Brasile 7-1, ce lo ricordiamo.
3: Mi è venuta Aronica perché Zuniga era al Napoli.
2: Esatto, era proprio
3: una bella...
2: Napoli. Poi
3: però, ecco, ti dico il 2014 e ti devo dire un giocatore, mi hai rubato James. Faccio difficoltà perché era la mia scelta, con quel gol di petto, stop di petto e conclusione di sinistro sotto la traversa contro l'Uruguay. Se penso all'uomo mondiale, penso ad James. Probabilmente poi non ha mai replicato durante la carriera quel livello, però se penso al mondiale penso a quell'James Rodriguez lì.
2: Se pensiamo al mondiale, soprattutto 2026, pensiamo anche ai risvolti geopolitici, lo ha accennato Lorenzo. Abbiamo il piacere di avere un giornalista che si occupa anche di come il calcio influenzi la politica e viceversa, admin di Pallonate in Faccia, Valerio Moggia, ben ritrovato, ciao.
4: Ciao, un saluto a tutti e a tutte.
2: Allora Valerio, insomma, guardando anche il vostro sito, il tuo sito che è appunto Pallonate in Faccia, leggo subito un titolo interessante. A parte che tu hai fatto un lavoro pazzesco, hai fatto un atlante geopolitico del Mondiale 2026, giusto?
4: Sì, è un lavoro che ho fatto, diciamo, a tempo perso, ma in realtà no, cioè, comunque per lavoro mi interessa seguire queste cose, e quando mi sono reso conto che c'erano tante storie interessanti mi sono detto, ma proviamo a metterle assieme con brevissimi articoletti, uno per ognuno delle 48 partecipanti. Ho fatto questo piccolo atlante che insomma si può acquistare poi online, una cosa molto semplice, il formato ebook e pdf, quindi una cosa che è più che altro per andare un po' a esplorare anche alcuni paesi che magari non diremmo che sono collegati strettamente alla politica, come il Paraguay. Ecco
2: guarda, ci dici la storia più interessante, poi arriviamo alla storia più famosa, che insomma il legame tra il mondiale e Donald Trump. Si dice che spesso, soprattutto regimi, ora de jure non è un regime quello degli Stati Uniti, però mettono il cappello sulla Coppa del Mondo, immagino proprio il ciuffo di Donald Trump sopra questa Coppa del Mondo. Ma al di là di questa, che è la macro storia, ci dicevi del Paraguay. Io non so niente, alzo le mani.
4: Sì, no, ecco, il Paraguay che ha perso il debutto contro gli Stati Uniti, anche in maniera molto netta, è un paese dove di fatto

0: Dominguez, ex presidente della Federcalcio paraguayana e attualmente presidente della CONMEBOL, cioè la Confederazione del Calcio Sudamericano, in quanto tale è anche vicepresidente della FIFA. Quindi parliamo veramente di un clan familiare che sta sia nella politica calcistica sportiva sia in quella nazionale, e si parla che Dominguez, che peraltro adesso è accusato di corruzione e rischia di non essere più di perdere il suo posto al comando della CONMEBOL, ecco, si parla che dopo aver lasciato il calcio potrebbe anche candidarsi per diventare presidente del Paraguay.
1: Pensate, no, mi viene in mente che poi ecco, io personalmente molto meno con molta meno brillantezza cerco di battermi quanto posso di fronte alla frase più senza senso, secondo me, che si fa spesso, che calcio e politica non possono toccarsi, perché forse in un mondo ideale dovrebbe essere così, ma nella realtà è impossibile sia così, nonostante insomma quello che dice anche il presidente della FIFA Infantino, celebre anche recentemente per altre sue uscite. Ci dicevi insomma del Paraguay, per l'appunto ha incrociato la sua corsa contro gli Stati Uniti, squadra di casa perlomeno per un terzo di questo mondiale, vittoria per 4-1 degli States, con osservatore ovviamente speciale Donald Trump, che tra l'altro oggi compie 80 anni, 14
0: sì,
1: compie 80 anni, non so se si guarderà Germania Curaçao, credo sia impegnato in un altro evento sportivo abbastanza importante vicino alla Casa Bianca. Però ecco, scrivevi insomma sul tuo sito, c'era anche un commento su come, cioè, è possibile non definire sport washing questo mondiale, e se ci spieghi anche un po' questa, non so se è una provocazione, insomma, questa teoria, ricordando che lo sport washing insomma è quella pratica per cui i regimi o comunque i governi cercano di mettere sotto il tappeto le varie problematiche, le varie violazioni magari anche dei diritti umani attraverso lo sport, in questo caso una grandissima manifestazione sportiva come il mondiale.
0: Sì, la mia è una piccola provocazione per riflettere un po' anche sull'eccezionalità in negativo di questo mondiale. Come dicevi tu giustamente, lo sport washing è teoricamente quando un governo, di solito autoritario, usa lo sport per fare bella figura a livello internazionale, per far vedere il suo volto migliore. Ecco, da questo punto di vista a me sembra strano definire sport washing quello che stiamo vedendo, perché mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che gli Stati Uniti non ne stanno uscendo bene in questa prima settimana di mondiale, anche per una settimana pre-mondiale, perché alla fine è iniziato giovedì, tra il caos dei visti, un arbitro che addirittura non può entrare sebbene abbia tutte le carte in regola e debba arbitrare le partite, non si capisce perché non entra, forse l'hanno confuso con un'altra persona, gli Stati Uniti non stanno facendo una bella figura, cioè questo non è il loro volto migliore, ecco. Lo sport washing è quello che abbiamo visto in Qatar, dove ci sono state giustamente tante polemiche sulle violazioni dei diritti umani, poi però il mondiale inizia ed era organizzato in maniera perfetta e il Qatar fa di tutto durante il mondiale per dire ma noi accogliamo chiunque, non facciamo discriminazioni, insomma vuole presentarsi al mondo come un paese democratico, ordinato, che funziona bene, dove nessuno viene discriminato. Ecco, gli Stati Uniti fanno l'esatto opposto, anzi attraverso il mondiale ci fanno capire ancora più esplicitamente che loro non accolgono e non intendono accogliere un sacco di persone per motivi che capiscono solo loro, il più delle volte di solito per pregiudizi molto paranoici, ecco. Quindi secondo me questo non è sport washing, è qualcosa che forse è insolito, direi, nella mondo.
1: È giustissimo, ci facevo caso anche negli atteggiamenti insomma avuti da Trump anche sui social suoi, insomma su Truth e altro. Ecco, mi sembra un capo di Stato che non voglia apparire per quello che non è, almeno su questo forse insomma può essere un po' più onesto, cioè non gliene frega niente di risultare più bello, più carino, di avere il giardino più arredato. Lui forse vuole sfruttare questo grande palcoscenico per far vedere come funzionano le cose negli Stati Uniti, ovvero che appunto tu puoi essere inserito in una lista e poi non entrare nel paese perché sei omonimo di un presunto criminale, il caso
0: dell'arbitro, forse insomma nemmeno si rende conto di cosa sta facendo. Io ho il sospetto che non ci sia nessun progetto, nessun piano in quello che fa Trump, non solo nel calcio, ecco.
2: No, Valerio, ti volevo chiedere, al di là di

0: Di quello di cui stiamo parlando, giustamente, ed è un argomento che ho tirato fuori io prima facendo un focus generale sui mondiali. Dal punto di vista invece, ecco, di noi parlavamo prima dei mondiali, no? Ale ci faceva le domande sia a me che agli ascoltatori sul mondiale più significativo a livello emotivo. Ecco, quello per te a livello affettivo più importante, quello a cui sei più legato come competizione, o quello che magari ti ha avvicinato anche al mondo del calcio, se hai un tuo ricordo legato al mondiale in generale, ecco, dal punto di vista romantico un pochino di più.
1: Sì, ma guarda, mi verrebbe da dire il mondiale di Corea e Giappone del 2002, perché mi ricordo, io relativamente piccolo all'epoca, ero nella mia primissima adolescenza, e mi ricordo che con la mia famiglia eravamo andati in viaggio, credo alle Isole Canarie, e sull'aereo per tornare indietro, nell'aeroporto prima di prendere l'aereo, c'era un gruppo di tifosi della Corea del Sud particolarmente pittoreschi e coloriti, che guardavano, se non vado errato, Corea del Sud Stati Uniti, o comunque una partita della loro squadra nei gironi, che a me e mio padre, la mia famiglia, fecero molto sorridere per come erano entusiasti, e non ci siamo mai aspettati che poi pochi giorni dopo ce l'avrebbero eliminato. Quindi questa cosa qui mi fa più che altro ridere, fa magari un pochino meno sorridere quando pensiamo che all'epoca almeno ci andavamo ai mondiali.
2: Sì, probabilmente poi c'è una discussione in atto anche in redazione su quale fosse l'Italia più forte, quella del 2002 o quella del 2006, perché poi ci sono delle 2002, discrepanze,
0: secondo me 2002 a mani basse,
2: minime. Nell'Italia del 2002 c'era Paolo Maldini, ad esempio, che non c'era nel 2006.
0: C'era
2: Vieri, che non c'era nel 2006, esatto. Però non c'era Pirlo, che c'era comunque nel 2006, sì. Quindi insomma de gustibus, anche per quanto
0: forse secondo me 2002 era più forte.
2: Aveva anche un kit che è tornato iconico anche sui social,
0: un po' di aura
2: come trend
0: squadra.
2: Assolutamente, come taglio di capelli, ma insomma ci perdiamo in altro. Valerio, la storia del mondiale è quella della nazionale maschile di calcio dell'Iran, che arriva in un mondiale in cui non è ben voluta, o quantomeno in una parte del mondiale, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Donald Trump vuole come obiettivo quello di tenere per il minor tempo possibile i cittadini iraniani su suolo americano, e quindi l'Iran sostanzialmente si allena in Messico e poi per calendario dovrà giocare quantomeno le tre partite del girone su suolo americano, quindi dovrà partire durante il match day per andare dall'altra parte del confine. Ti chiedo, tu che hai anche memoria storica, se c'è un precedente, cioè di una nazione che va a giocare in un paese in cui è in guerra a livello di mondiali, poi a me non vengono, però insomma non ho grande memoria.
1: No, non c'è mai stato nulla del genere, almeno se parliamo di una guerra effettiva, ok? Perché se io ricordo sempre che le due Coree sono ancora in guerra fondamentalmente, sebbene non si combatta, ma non è mai stato firmato un trattato di pace, quindi nelle competizioni sportive, penso alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang di qualche anno fa, la Corea del Nord mandò una delegazione in Corea del Sud, anche se i due paesi erano formalmente in guerra come sono oggi, però ecco, una guerra in cui proprio si combatte, si bombarda, come quella di oggi non è mai successo che io ricordi, nel calcio sicuramente, non so in altri sport, ma mi sembra veramente difficile da immaginare. Va detto che attualmente Trump dice che lui entro la fine di oggi, di domenica, lui vuole raggiungere un accordo di pace con l'Iran.
2: Come regalo di compleanno, quindi.
1: Sì, come regalo di compleanno. Due o tre giorni fa diceva che era impossibile raggiungere un accordo di pace, che avrebbe ripreso a bombardare, poi ha detto no, non bombardo più perché le cose sono cambiate. Quindi, insomma, alla fine, come al solito con Trump, non si capisce bene cosa dice, cosa vuol fare, cosa pensa di fare, quindi cambia idea di frequente. Di certo questa situazione dell'Iran al mondiale è grottesca. Loro avrebbero dovuto soggiornare negli Stati Uniti per tutto il girone, avevano un campo base previsto in Arizona e l'hanno dovuto spostare in Messico perché gli Stati Uniti gli hanno detto di no, assolutamente non vi vogliamo qui, sebbene l'Iran è qualificato al mondiale da marzo 2025.
2: Sì, è stata una delle prime a staccare il passo.
1: Esatto, che si sa che dovevano stare negli Stati Uniti, lo sappiamo da dicembre 2025, quindi E questa cosa qui è grottesca, perché questo trasferimento da Tucson, Arizona, a Tijuana, in Messico, è stato fatto nell'ultima settimana di maggio, ok? Quindi maggio 2026. È veramente assurdo come ci sia avuto così tanto tempo per riuscire a capire cosa succedeva. E loro, i giocatori, hanno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti solamente il 5 giugno, quando il mondiale inizia il 6 giugno, e loro debuttano lunedì, se non vado errato, quindi domani.
2: Sì. Loro debuttano nella notte tra lunedì e martedì, ecco. 16, quindi ore 3 italiane, contro la Nuova Zelanda, Iran-Nuova
1: ecco
2: Zelanda.
1: Sì, giocheranno tra l'altro a Los Angeles, dove c'è una delle più grandi comunità iraniane al mondo, al di fuori dell'Iran, quindi quasi in casa tecnicamente. Non hanno i tifosi che arrivano da Teheran, ma avranno quelli che sono già a Los Angeles.
2: Ecco, ma tu però, che ti aspetti? Mm-hmm. Perché insomma, il mondiale è anche un momento di simboli. Abbiamo visto la nazionale iraniana arrivare con una spilletta col numero 168, che rimanda al numero di vittime di un bombardamento americano dello scorso febbraio.
1: Quello della scuola di Minam.
2: Sì, poi mi ricordo nel 2022, insomma, era il momento post uccisione di Mahsa Amini, quindi anche l'Iran che prese per una parte le distanze dal regime. Tu ti aspetti, io credo sia scontato, dei momenti simbolici appunto da parte dei calciatori?
1: Guarda, allora sicuramente è un Iran diverso rispetto ad allora, non solo perché manca Sardar Azmoun, che insomma è un calciatore che abbiamo visto anche in Italia e che è molto noto per essere contro il regime iraniano. Non c'è perché appunto durante gli attacchi americani lui pubblicò sui social delle foto di se stesso assieme ai politici e ai governanti degli Emirati Arabi, che sono nemici giurati dell'Iran, quindi è stato escluso dalla nazionale perché quel gesto è stato
2: in quanto traditore, no?
1: È un tradimento, sì. Comunque un gesto inopportuno a livello politico, quindi lui non ci sarà. Oggi sicuramente la nazionale dell'Iran, sebbene abbia ancora molti contestatori, potremmo dire, tra cui Mehdi Taremi, che ha giocato nell'Inter, sicuramente oggi si sente unita come parte del paese, come parte della popolazione, più che del governo, che sta subendo un bombardamento. Non sappiamo i tifosi negli Stati Uniti, i tifosi iraniani negli Stati Uniti, come la prenderanno, cioè se si sentiranno in comunione con l'Iran, in quanto comunque i loro concittadini e le loro concittadine stanno soffrendo per i bombardamenti, o se invece saranno più vicino, più filo statunitensi, no? Perché i bombardamenti comunque hanno portato all'uccisione anche di leader politici come il leader della guida suprema Khamenei, quindi questo è difficile da capire. Considerate che la FIFA ha vietato l'esposizione durante il mondiale da parte dei tifosi di bandiere pre-rivoluzionarie, cioè le bandiere che di solito vengono associate alla dinastia Pahlavi o anche in generale vengono usate dalla sinistra iraniana della diaspora, comunque come simbolo dell'Iran vero e non quindi della Repubblica Islamica. Queste bandiere sono vietate per scelta della FIFA, una cosa che diciamo piace, va bene al governo iraniano, non va fatto bene al governo degli Stati Uniti, che non ha approvato molto questa cosa. Bisogna capire se le bandiere riusciranno a entrare lo stesso oppure no. E come dice, anche questa piccola cosa da vedere. E ultima cosa, vi sottolineo che se l'Iran dovesse arrivare secondo nel suo girone, perché diciamo che non ha mai superato i gironi, però questa non potrebbe farcela, perché arrivando anche tra le migliori terze ce la può fare.
2: Con Belgio, Nuova Zelanda, Egitto, quindi sì.
1: Almeno un posto nel primo 3 è possibile, se poi anche la migliore terza va per la prima volta oltre la fase a gironi, e questo sarebbe un gran colpo, cioè il miglior risultato della storia dell'Iran raggiunto negli Stati Uniti in questo momento. In più, se arrivasse secondo e se gli Stati Uniti arrivassero secondi nel loro girone, la prossima partita dopo il girone sarebbe Iran-Stati Uniti in Texas. Ecco,
2: c'è poco da commentare.
1: Io credo che nessuno voglia questa partita, in realtà, perché non credo che nessuno voglia l'Iran. Se la dovesse giocare, probabilmente non vorrebbe perderla sarebbe un brutto colpo. Gli Stati Uniti non vogliono perderla sicuramente, la FIFA vorrebbe evitare problemi, perché qualunque sia il risultato sarebbe un problema a livello di gestione e di opinione pubblica. E poi immaginatevi qualunque torto arbitrale che l'Iran potrebbe subire in quella partita o anche nelle precedenti, in realtà qualunque errore, non per forza torto, sarà difficile che la gente non pensi che è stato un errore voluto per non far andare avanti l'Iran. Ecco, quindi
2: sì, guarda, penso forse il personaggio peggiore in questo quadro potrebbe essere l'arbitro, perché sarebbe una partita a cui non si farebbe a gara, appunto, ad arrivare ad arbitrare. Valerio, guarda, grazie mille, ti saluto con una considerazione velocissima, te la faccio fare a te. Tra Italia 1934, Argentina 1978, per certi versi anche Russia 2018, Stati Uniti 2026, c'è anche il Qatar 2022, secondo te saranno i mondiali più politicizzati della storia questi?
1: Probabilmente sì, difficile dire, perché poi chi è che si ricorda il 34, soprattutto il 78, che furono accompagnati da grandi polemiche. Però mi sembra che oggi sia molto più ampio il dibattito politico, anche perché banalmente, e concludo, questi sono mondiali tra tre paesi, di cui uno, quello principale, gli Stati Uniti, fino a poco tempo fa minacciava gli altri due. Ecco, mi sembra che questa è un'altra cosa che non è mai successa.
2: Perfetto, guarda Valerio, grazie mille, rimandiamo ovviamente al tuo blog Pallonate in Faccia per tutti gli aggiornamenti anche su come si evolve la situazione oltreoceano. Grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie a voi, alla prossima.
2: Abbiamo fatto anche il quadro sul mondiale, detto che poi c'è questo spauracchio anche per l'ordine pubblico di questo Iran-Stati Uniti. A brevissimo arriviamo dai vostri messaggi, seconda parte di seconda ora in arrivo, ci salutiamo intorno alle 18, quindi abbiamo una mezz'oretta scarsa per stare insieme, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: E allora 17.35 Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo Della Giovan Paola accanto a me e Marco Tonelli, insomma un trio che a proposito dei mondiali di Diva Vappele scansati. I vostri messaggi al 348 75 93 933, ripartiamo anche da qui.
0: Sì, perché Babbo Viola ci scrive: ultimi 10 anni non c'è un allenatore straniero che ha vinto Serie A o Coppa Italia, considerando che Chievo è arrivato in Italia a 22 anni, quindi calcisticamente è cresciuto qui. Questo perché in Italia il calcio è un mondo a parte. Poi si può parlare del fatto che non evolve, ma dire che gli allenatori stranieri sono più bravi non è corretto, secondo me.
2: E però non l'ha detto nessuno questo.
0: No, io ho detto che l'ho detto prima che secondo me in questo momento i migliori allenatori del mondo sono stranieri, Ancelotti a parte. Nella fascia media abbiamo qualche allenatore italiano molto bravo, quello sicuramente, De Zerbi sicuramente, ma in Italia abbiamo profili, Gasperini stesso è un ottimo allenatore, barra grande allenatore per me italiano, il migliore degli ultimi anni
2: senza dubbio.
0: Ma il fatto che questo, giustamente, messaggio dell'ascoltatore sul tema il calcio italiano è un mondo a parte, ma è qui l'errore, cioè è un mondo a parte funziona, però è un mondo a parte che si sta degradando.
2: È causa e conseguenza, come quelle isole
0: sotto
2: dove...
0: sopra di Stranger Things.
2: Sì, sono come quelle isole vicine alle Galapagos, dove le specie autoctone si mangiano tra di loro, non si evolvono e quindi ci sono
0: l'apice è stato dopo l'eliminazione mondiale, ok? Non la non qualificazione. 2, 3, 4, facciamo anche una settimana, discussioni, dobbiamo cambiare tutto, questo non va bene, serve rivoluzione, riparte il campionato, tutto dimenticato. Mancini torna in panchina, speriamo che almeno Malagò possa andare, ma comunque non è che parliamo di una rivoluzione, cioè si mettano delle tapparelle, speriamo possano servire per portarci al prossimo mondiale. Il mio discorso è che i vari allenatori, si parlava di Raola che poteva venire anche alla Fiorentina, cioè che questa tipologia di profili qui, che quando vengono accostate alle squadre italiane vengono sempre sbeffeggiati, ah ma tanto questo fallisce, cioè questa è una mentalità che noi in primis dobbiamo iniziare a cambiare, cioè perché non si può che ogni volta che bisogna cambiare un allenatore bisogna andare a prendere l'usato sicuro, perché Allegri è sempre il migliore al mondo, perché non si può vivere senza prendere Conte, perché se non prendo Sarri a Firenze allora oddio che succede, cioè ci sono.
2: Guarda,
0: tantissime
2: in questa battaglia hai la mia spada,
0: ma tanto è una battaglia inutile, perché però, io darei fiducia a tutti gli allenatori stranieri che vengano. Ora dovrebbe arrivare Amorim in Italia, che ha fatto malissimo allo United, gli dai fiducia. Arriva questa
2: male nell'ordine delle cose dello United.
0: Sì, vabbè, però era un nome, sì, era un nome in ascesa allo Sporting. La stessa cosa poteva accadere a questa l'anno scorso che arriva a Parma. Poi fa bene, non mi piace a me lo stile di gioco di questa, ma è un allenatore che
2: Io gli do ancora un anno, perché secondo me questo era l'anno in cui ti metti le pattine proprio a vedere le usanze del luogo e quindi dici aspetta 3-5-2 blocco basso, lo faccio anch'io. L'ha fatto molto bene, anche se ha riportato un po' le lancette del gioco del calcio un po' indietro. Secondo me è un allenatore che può essere molto diverso da questo. Questa gioco di parole tremendo. Mi immagino così una trasmissione ipotetica del 2048, quando ci saranno le teste tipo Futurama di Fabregas, Allegri questa. No di Allegri e Conte, quindi ci sarà un Conte terra a Napoli. Okay, comunque cioè, questa roba sembra molto come si accoppiavano i nobili ai tempi, no, tutti tra di loro, e poi si creavano anche delle robe strane. Ci sono altri messaggi.
0: Sì, Alberto ci scrive: chi critica Commisso Junior, e ovvero sia Giuseppe Commisso e Paratici, ora è da TSO urgente. Aspettiamo a criticare e vediamo quello che costruiranno. Assurdo poi vendere Nduro ora, se il 50% dei soldi devono andare al PSG per contratto.
2: Quindi Alberto non era sintonizzato con Radio Firenze.
0: Sì, no?
2: O forse ha sentito una replica e ci ha scritto.
0: Però è un messaggio, giustamente, che ci può stare sulla critica generale a Commisso, che non è arrivata da parte nostra, perché non l'abbiamo toccato come tema oggi.
2: Assolutamente, guarda, do una notizia di sport, è di qualche minuto fa. Lewis Hamilton ha vinto il GP di Catalunya, sì. Quindi la Ferrari, udite udite, ha vinto un gran premio di Formula 1, non succedeva da 34 gran premi. A Barcellona festa rossa con Lewis dopo appunto 34 GP, Sainz Messico 2024, l'ultima appunto vittoria del cavallino rosso, sul podio Russell e Norris, mentre Kimi e Leclerc si ritirano a 4 giri dalla fine, ritiro anche per Antonelli. Quindi la notizia che farà felice anche i tanti ferraristi in ascolto è che il digiuno della Ferrari è finalmente finito. A Barcellona torna a sventolare la bandiera rossa della scuderia di Maranello. Non sei un grande
0: fan della Formula 1,
2: nemmeno io, purtroppo.
0: Ludovico Mauro, che è un grande
2: frequentatore
0: del Viola Weekend, nonché probabilmente conduttore per eccellenza del Viola Weekend, è un grande fan della Formula 1, e quindi in questo momento ce lo immaginiamo con un calice di vino in riva al mare a festeggiare la vittoria del grande Lewis Hamilton.
2: Benissimo, guarda, hai detto mare, io avevo pronto anche un, siamo andati lunghi su altre tematiche secondo me interessanti, avevo pronto anche un power ranking delle località estive fiorentine, perché sono uomo da Riviera, dal litorale toscano,
0: alziamo
2: le mani. Qual è la tua preferita?
0: Follonica.
2: Come mai?
0: Perché ho tanti amici con la casa Follonica, perché è un posto che abbina mare, quindi mare bello come piace a me, quindi oggettivamente io non amo il mare, per dire, di Viareggio, di quelle zone lì.
2: No,
0: stavamente parlando
2: di Viareggio, però
0: diciamo Follonica per, perché unisce il mare, ha comunque anche un tenore di vita e ti permette di, se sei voglia alla sera, di andarti a fare una bevuta da qualche parte uscire un pochino, anche per gente di una fascia d'età tra i 20 e i 35 e 40 anni.
2: Sì, ma diciamo che a differenza
0: hai più possibilità di fare cose sia la sera che poi al mare, perché il mare è bello.
2: A differenza di altre località, penso vicino a Viareggio, Forte dei Marmi, diciamo, se prendi una bevuta la sera non devi fare un prelievo di sangue per
0: esattamente per, sì, per anche pagarti, se comunque il mojito. Non è un prelievo, ma è un,
2: no, diciamo, una donazione,
0: una punturina, cioè sì, te la fai, sì.
2: Quindi per te vince Follonica caput mundi. Magari ci scrive anche qualche amico di Follonica o qualche amico che ce l'ha contro Follonica. 348 753 933, perché è giornata di mare, anche se poi l'estate inizia ufficialmente fra qualche giorno, il 21 giugno,
0: come il calciomercato, che tutti pensano.
2: Però è già estate. Io sono un grande fautore di questa riforma, che non farà mai nessuno, ovvero di anticipare l'estate. Secondo me dal 1 giugno è estate, cioè anche a livello di calendari dovremmo risettare queste cose, come dal non è che è inverno dal 21 dicembre, è inverno dal 1 dicembre. Vorrei fare questo cambiamento, magari qualcuno all'ascolto, Mattarella,
0: se ci state ascoltando,
2: ci può dare una mano. Non sono ancora uscite le formazioni ufficiali, immagino,
0: no, perché escono alle 18, dovrebbero uscire un'ora un'ora prima, quindi sono curioso anche di leggervi, se riusciamo a averla qualche minuto prima della chiusura, a leggervi la formazione di Curaçao, perché
2: potremmo rimanere in diretta a fare la live reaction di Germania
0: Curaçao. Sì, esattamente, perché sarebbe molto interessante e sarà una partita da seguire, più che altro perché c'è la curiosità per queste. Ieri il Qatar ha avuto, che non è una favola in stile Curaçao assolutamente, ha avuto la gioia di un pareggio al 95esimo. Parlavamo prima della Scozia con McGinn che vince ritornando a giocare un mondiale. Ci sono diverse belle storie in questo mondiale, c'è Haiti che comunque sia, anche perdendo, però torna a giocare un mondiale dopo diversi anni, mi sembra 50, oltre 58 anni,
2: sì,
0: 58
2: sì.
0: Mi sembra il dato preciso, dopo ve lo recupero. E c'è Capoverde, di cui il nostro Alessandro Di Nardo ha già parlato in quei famosi reel su TikTok,
2: certo,
0: che
2: immagino stiate divorando,
0: di tutto il mercato web, immagino. Che dovreste andare a vedere. E è pieno di il fatto di allargare questa competizione a più squadre, onestamente, ti apre anche a realtà che sono meno appariscenti dal punto di vista del gioco. E probabilmente, ecco, forse quella, come ci diceva Carsten prima, potrebbe essere quella di 19 di oggi, la prima vera partita in cui ci potrebbe essere uno scarto di tanti gol tra una squadra e l'altra.
2: Non so se è la partita più sbilanciata del primo turno, ora vado a vedere.
0: Dovrei recuperarmi un po', perché ecco, l'altro problema di un mondiale con così tante squadre è che a volte si fa veramente fatica a ricordarsi tutte le partite.
2: Io tuttora i gironi non li ho bene in mente.
0: No, assolutamente,
2: mondiali, non...
0: assolutamente, sono assolutamente troppi. E quindi ci attendiamo.
2: Cioè, Spagna-Capoverde, domani
0: Spagna-Capoverde
2: rischia di essere
0: forse perché la Spagna è più forte della Germania in questo momento, quindi
2: sì.
0: La Spagna è una squadra
2: di... un po' più forte di Curaçao. Ora stiamo parlando di
0: stati
2: nazionali, dovremmo chiamare Francesco Benvenuti,
0: sì, però... dovremmo avere un collegamento con lui per farci fare un punto un pochino sulla situazione, però parliamo di due nazionali che non hanno un livello di qualità eccelso per utilizzare
2: anche Iraq, Norvegia, insomma, mi sembra abbastanza scontata.
0: Però
2: c'è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, insomma, ci sono,
0: in cui CR7 farà una tripletta.
2: Sì, festeggerà.
0: Ecco, io devo essere onesto, quest'anno tifo un po' Portogallo, ma non tanto per il Portogallo in sé, ma per un tributo, dai, a Ronaldo ci sta, se lo merita, nonostante penso che onestamente in questo momento a 40 anni si poteva anche evitare di farlo giocare, perché è veramente in delle condizioni a livello calcistico che vanno un po' anche non a fare onore alla sua carriera straordinaria. Però è bello, dai, ha vinto Messi lo scorso e penso anche che il Portogallo sia una papabile vincitrice, perché è veramente forte, a parte appunto il ruolo di centravanti in cui c'è Ronaldo, che ripeto non è in condizioni super a livello effettivamente legato a un'età che è quella che è, però ha una difesa che ha i migliori terzini forse della competizione. Nuno Mendes e Cancelo che è ritornato a Barcellona e si è ripreso in condizione e in qualità. Ha un centrocampo che
2: è quello
0: Bruno
2: del PSG,
0: Bruno Fernandes
2: al posto di Fabian Ruiz,
0: e con Bernardo Silva anche da contorno.
2: Leao, che in questo momento mi sembra un giocatore in formissima. Però ecco, a proposito di Cristiano Ronaldo, l'ho sentito fare da tanti questo discorso. Secondo me il Portogallo fa lo step ulteriore quando decide di spegnere un po' la luce attorno a Ronaldo e provare a considerarlo. So che è impossibile, perché uno che ha un aeroporto dedicato e una statua dedicata sulla sua isola, quindi è chiaramente un personaggio più grosso della sua nazione, pur essendo uno stato comunque calcistico da sempre.
0: Non aveva vinto niente il Portogallo prima di Ronaldo?
2: Sì,
0: ha vinto un europeo e una Nations League,
2: e poi la Conference delle Nazioni.
0: La Conference delle Nazioni.
2: Però ecco, lo step ulteriore lo fa quando cerca di normalizzare un po' Cristiano Ronaldo, fargli fare i suoi minuti. Mi ricordo a Qatar 2022 fu proprio un problema quello di non poter togliere i minuti a Ronaldo a meno di indire un referendum in Portogallo, perché è considerato un bene di stato.
0: Ci fu un sondaggio su Ronaldo nel 2018 o 2022, non ricordo, in cui il Portogallo addirittura votò, si spaccò in due, quasi un 50-50, leggermente pendendo a favore di Ronaldo come sondaggio, nei confronti di chi voleva o non voleva CR7 titolare. Quindi figuriamoci se c'era questa divisione nel 2022, oggi cosa può essere.
2: Sì.
0: Anche se il fattore è che l'alternativa è oggettivamente non di grande livello, perché Gonzalo Ramos, per quanto al PSG sia chiuso da fenomeni come Dembélé, Due, Kvara, Barcola, chi più ne ha più ne metta, è un giocatore che onestamente non è di livello
2: no.
0: così alto da poter permetterti di dire guarda, ma perché non gioca Gonzalo Ramos invece di Cristiano Ronaldo? No.
2: No, a proposito, guarda, mi hai fatto venire in mente a proposito di attaccanti del Portogallo, uno un momento di rivelazione calcistica per me non è stato un mondiale ma un europeo, Euro 2004, quello con l'Italia di Trapattoni, con il pianto di Cassano dopo il gol alla Bulgaria, perché poi va in panchina a risultare e scopre che dall'altra parte del girone c'è un biscotto tra Danimarca e Svezia, e il pianto anche del piccolo Alessandro Di Nardo, lo confesso, a quel gol di Antonio Cassano. Ero molto legato anche a quel Portogallo, nel Portogallo ancora di Rui Costa, ancora di Figo, di un giovanissimo Cristiano Ronaldo che portava l'apparecchio, se non sbaglio. Fun fact, quella fu una competizione che vide la finale e la prima partita identica. Portogallo-Grecia aprì quel mondiale, Portogallo-Grecia col gol di Caristeo.
0: Mi sa messo sull'Africa alla finale mondiali.
2: Non credo. È successo un'altra volta e fu Spagna-Italia nel 2012. Non fu la partita inaugurale, ma fu la partita alla prima giornata, che poi fu replicata anche nella finale. Ci ricordiamo il 4-0 netto degli spagnoli. Io ho in mente il giocatore culto di quella nazionale, era Pauleta, attaccante bravo, discreto, e lì proprio il Portogallo era criticato molto, anche perché era una squadra molto forte che però faticava ad avere un centravanti degno. C'era Nuno Gomes, ex Fiorentina ai tempi, però
0: nella storia dei centravanti portoghesi onestamente è di scarso livello e di scarso rendimento, perché il livello poi magari anche tecnico è sempre stato eccelso, ma sono attaccanti che si piacciono troppo e che poi tendono a non vedere la porta. André Silva, Nuno Gomes, come sì, hai sottolineato
2: te, crea sempre quei tipi di attaccanti,
0: quegli attaccanti carini,
2: quelli ti piacciono a te però.
0: No, a me piacciono gli attaccanti che sono tecnici ma che poi fanno anche gol. A me non interessa, ma paradossalmente che mi fai anche 30, mi bastano 20, 15 gol, che poi oggi sarebbero numeri incredibili nella Serie A. Però se me ne fai fare anche 15, 20 in più agli esterni, centrocampisti, è un altro discorso.
2: E ridacchia come il Joker dell'Aliana, il nostro Marco Tonelli. Non so che è successo, c'è qualcosa da mandare, c'è qualcosa da fare. Ah, ridacchia per quello che è successo nella diretta di Sky Sport. Non so cosa è successo, qualcuno è caduto, probabilmente
0: c'è
2: sì.
0: C'è stato un contatto, sì.
2: C'è stato un contatto, il VAR al lavoro per la diretta di Sky Sport, vabbè, una cosa che non ci interessa.
0: Sì.
2: Ci interessa, tornando lato Fiorentina, quello che può succedere a un ex allenatore della Viola come Paolo Vanoli, che potrebbe andare
0: potrebbe è tra nella lista del Monza per il post bianco. C'è lui, c'è Juric e c'è Girardino. Monza, Vanoli, ci sono stati dei contatti, come ha riportato citiamo la fonte, il collega Alfredo Pedullà,
2: sì.
0: attraverso i propri social. È vero anche che sono stati contatti che, come sottolineato da stesso Pedullà, non sono sfociati in un accordo tra le parti, però è un profilo che il Monza sta valutando. Ecco, potrebbe essere una pista quella di Monza per Vanoli, per provare a rilanciarsi, o meglio a rilanciarsi, a dar seguito a quanto di buono ha fatto a Firenze. Comunque io mi aspettavo probabilmente anche qualche interesse un po' più alto da parte della Serie A, una media Serie A. Monza comunque
2: tipo che lo stesso l'Udinese non cambia,
0: a Torino lui c'è già stato, però
2: sì,
0: un'inversione
2: sì.
0: panchine col Sassuolo. Poi è ovvio che sono saliti su due tecnici emergenti come Aquilani e Abate, che tanto bene hanno fatto in Serie B, che sono più giovani, che magari sono un po' il Vanoli di qualche anno fa, di due o tre stagioni sì. fa, che poi arrivava a Torino. E però ecco, il fatto che il Monza stia pensando a Paolo Vanoli è di sé per sé una notizia, visto che fino a pochi giorni fa non era ancora ufficiale la risoluzione, e poi invece è arrivata la risoluzione con la Fiorentina e l'ufficialità di Fabio Grosso sulla panchina viola.
2: Sì, a proposito di quello di cui dicevamo prima, della tectonic, dei terzini con Dodò, eccetera, eccetera. Il valzer delle panchine sembra chiuso, manca appunto il Monza, perché poi per il resto tutte le squadre hanno scelto.
0: Sì, ah, mancano,
2: cioè,
0: le,
2: cioè il Milan con Amorim.
0: Sì, mancano le ufficialità, perché poi non c'è Allegri ancora, non ha l'ufficialità col Napoli. Cioè,
2: ora forse me la sono perso, ancora non è ufficiale Sarri all'Atalanta.
0: Sarri all'Atalanta non è ufficiale.
2: Però sono loro, insomma, saranno loro gli allenatori.
0: Sì, sono delle pendenze magari appunto tra Sarri e la Lazio. Ci sono delle situazioni a livello contrattuale ancora da definire, però dal momento in cui non senti nemmeno, per dire, non c'è mai stato qualche dubbio su Allegri Napoli, con altri nomi tirati in mezzo, perché sono quelle notizie di fatto sono ufficiose ma non ufficiali, ecco.
2: Guarda, non so se stai spaventando, ma ho un cronometro
0: in mano. Sì, ho visto
2: che
0: hai un timer.
2: Ho un cronometro in mano. Allora, ci siamo.
0: Non hai paura di utilizzarlo?
2: Non ho paura. Marco Tonelli, mi crei l'atmosfera da quiz con la nostra solita base. Ringraziamo la SIA e soprattutto la RAI che non ci guarda, e quindi possiamo utilizzare anche una famosa base,
0: sì,
2: per un quiz televisivo. Ti ricordi Passaparola, ullala ullala ullala, Gerry Scotti, letterine, eccetera eccetera. A proposito di letterine, io sono andato a comporre l'ordine, l'alfabeto, con delle definizioni che ti porteranno a rispondere a un quiz a tema mondiali,
0: perché sono
2: a tema mondiali, e quindi si parte con la A fino alla Z, con definizioni che legano appunto tutto questo al mondiale. Partiamo,
0: sì.
2: Facciamo 2 minuti di tempo, che siamo in chiusura, 2 minuti di tempo, quindi andiamo dritti
0: sul rush.
2: Allora partiamo, 3, 2, 1. Con la A, storico stadio messicano che ha ospitato la gara inaugurale di questi mondiali.
0: Azteca.
2: B, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé. Puoi fare il passaparola, puoi rispondere, ce n'hai 3.
0: B?
2: Sì.
0: Passaparola.
2: Ok. Juan, terzino titolare della Spagna campione del mondo del 2010.
0: Aspiriqueta? No.
2: No, primo errore.
0: Juan Fran.
2: Cap de Villa.
0: Ah,
2: di città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006.
0: No, ripetimela, scusami.
2: Città tedesca, sede del ritiro azzurro dei mondiali del 2006. Con la D.
0: Con la D era. No. Sono indeciso tra due, Düsseldorf.
2: No, secondo errore. E il soprannome dei calciatori della Costa d'Avorio. Un animale, molto semplice. Costa d'Avorio. Con la E.
0: Con la E?
2: C'è un animale con la E.
0: Elefanti?
2: Davvero.
0: Sì.
2: F, Diego, attaccante dell'Uruguay, capocannoniere dei mondiali del 2010.
0: Ah, Forlan.
2: G, i suoi calciatori sono soprannominati Black Stars. È una nazionale.
0: Le Black Stars? Ti dico che è una nazionale sudafricana.
2: Africana.
0: Sì, africana, scusami.
2: È una stella sulla maglia, c'è a questo mondiale.
0: Senegal.
2: No. Ghana.
0: Ok.
2: H,
0: sta andando benissimo.
2: Gus, CT olandese della Corea del Sud del 2002. Con la A, questa è difficile.
0: Questa è
2: molto difficile.
0: Leonardo mi ha sopravvalutata all'inizio.
2: Questa è molto difficile. Va bene,
0: passa parola.
2: I ha deciso un mondiale con un gol ai supplementari.
0: Iniesta.
2: Sì. K è il recordman per reti nella storia dei mondiali. Con la K.
0: Close.
2: Sì. L, portiere dell'ultima Francia campione del mondo.
0: Lloris.
2: M, paese ospitante del mondiale 1986.
0: Messico.
2: N, città, suonata la sveglia ma diamo un altro po' di tempo. N, città che ha ospitato la semifinale Italia-Argentina del 1990.
0: N, Napoli.
2: Sì. O, il barbiere di Berlino dopo la finale del 2006.
0: Il barbiere di Berlino?
2: Quello che tagliò i capelli.
0: Otto.
2: Bravo. P, città, sede della finale Italia-Brasile 1994.
0: P?
2: Sì. Stati Uniti?
0: Sì, la so, ma non dove Baggio sbaglia il rigore.
2: Sì, certo.
0: Che
2: siamo a
0: P?
2: Siamo con la P?
0: Pigna. No,
2: pignacolata,
0: non so,
2: no, quello che ti ricordi da ieri sera.
0: No,
2: c'entra niente, pignacolata.
0: No, ce l'ho ma non rientro.
2: Va bene, facciamo
0: tempi.
2: Passo. Q, autore dell'ultimo gol da fuori aria nella storia dell'Italia ai mondiali.
0: Quagliarella, cucchiaio.
2: Sì. R, il nome della coppa prima che si chiamassero mondiali. La coppa? È il nome di un francese che fa la coppa.
0: R?
2: Sì.
0: No,
2: saltiamo e censuriamo questa domanda. S ha ospitato i mondiali del 1954.
0: S?
2: Sì.
0: Svizzera?
2: Bravo. T è arrivata terza nei mondiali del 2002. L'abbiamo detto anche prima.
0: Terza nei mondiali. Corea?
2: No, con la T.
0: Con la T?
2: Mondiali del Corea e Giappone.
0: Turchia?
2: Sì. U, prima nazionale capace di vincere i mondiali.
0: Prima nazionale capace di con vincere. Uruguay?
2: Sì. V, strumento del diavolo divenuto celebre per i mondiali in Sudafrica.
0: Vuvuzela.
2: Z, MVP dei mondiali 1998 in Francia.
0: Zidane.
2: Bravissimo. Te ne sei saltate due forse. Ormai è finito il quiz, è finito in una tragedia sportiva. Vabbè, sei andato oltre i tre minuti, qualche errore.
4: Sono morto praticamente.
2: Allora, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé, Gordon Banks, città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006, e Duisburg. Poi Gus, CT olandese della Corea del Sud 2002, Gus Hiddink. E poi non so se è saltato qualcosa.
0: Sì, quella del 94 non mi viene in mente.
2: Pasadena, si compie, mi dispiace, una tragedia calcistica per il nostro paese. Quasi tragedia, diciamo tragedia sfiorata per questa trasmissione che è in chiusura. Io ringrazio.
0: Sono stato bocciato, ragazzi.
2: Giovan Paola, ci rivediamo a settembre per l'esame dei preparazioni.
0: Studierò per riparare questo disastro, sì, assolutamente.
2: Ringrazio anche Marco Tonelli che invece avrebbe fatto 21 su 21, correggimi se sbaglio, soprattutto per Pasadena, perché lui è mezzo di Agliana e mezzo di Pasadena. Ringrazio anche a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Le trasmissioni adesso si prende una pausa fino alle dirette di domani. Ripartiamo con alle 7 Buongiorno Firenze. Da Alessandro Linardo un buon pomeriggio e alla prossima. Ciao. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
6: Viola. Buon pomeriggio e buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. 14:06, 14 giugno 2026, Francesco benvenuti in studio, c'è l'ottimo Tonelli in regia, ci siete soprattutto voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. È una domenica chiaramente ancora di attesa per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, per quanto riguarda anche l'inizio in tutto e per tutto dell'estate della Fiorentina, un'estate che sia appunto sinonimo di decisioni, di mercato, di inizio del ritiro. Siamo ancora in quella fase un po' cuscinetto, peraltro non in alcun modo corroborata da quello che sta accadendo al mondiale, perché come vi ricordiamo sempre, purtroppo per la Fiorentina è un mondiale che ha ben poco di viola, anzi di fatto ha il solo Marin Pongracic, che però sarà impegnato tra ben tre giorni nella sua gara inaugurale contro l'Inghilterra con la sua Croazia. È un mondiale che però chiaramente può essere seguito anche con gli occhi della curiosità per vedere giovani che si mettono in mostra in quella che è la vetrina più significativa del calcio, risultati anche sorprendenti. Il primo che mi viene in mente è sicuramente la sconfitta della Turchia, la netta sconfitta della Turchia di Vincenzo Montella per mano dell'Australia, un'Australia trascinata da questo giovane di grandi speranze, ma speranze di cui ormai si parla da diverso tempo, perché è un classe 2006, è Nestori Inrankunda, esterno del Watford, tra l'altro ne avevamo parlato anche a chi si compra in settimana, giocatore che ha segnato e ha sbloccato il risultato con una storia sia personale che professionale davvero unica e particolare. Nella notte c'è stata anche la vittoria della Scozia, direi particolarmente sofferta con Haiti, e in generale diciamo anche alla luce del pareggio del Brasile con il Marocco, è un mondiale che fin qui sta dando alcune risposte sorprendenti. Chiaramente siamo soltanto all'inizio di questo lungo cammino, un mondiale a 48 nazionali, 12 gironi, sappiamo benissimo che da 48 si scenderà appena a 32, quindi siamo davvero all'inizio di una mezza maratona. Ai tempi i mondiali erano un qualcosa invece con decisamente un altro passo molto più compassato e a rilento. Invece adesso non è così. Tra l'altro, insomma, l'Europa si era discusso in lungo e in largo anche in ottica Italia di questa decisione malvista per quanto riguarda il numero di squadre dai vari continenti. Ecco, devo dire che fin qui l'Europa non ha assolutamente ben figurato, anzi, insomma, se si va anche solo a vedere gli ultimissimi risultati, il pareggio della Svizzera con il Qatar di Lopetegui, la vittoria sofferta della Scozia, la sconfitta della Turchia, tornando indietro se vogliamo anche il pareggio della Bosnia con il Canada, la sconfitta della Repubblica Ceca, insomma è un mondiale che da un punto di vista delle squadre europee per il momento non ha dato grandi risposte. Chiaramente però da oggi si inizia a fare, diciamo, un pochino più sul serio con alcune nazionali un pochino più strutturate. Ci sarà la Germania a partire dalle 19 contro Curaçao, quindi sapete benissimo per chi simpatizzerò. C'è poi la sfida dei Paesi Bassi contro il Giappone. E per tutti i nottambuli, all'una di notte, Costa d'Avorio, Ecuador, e alle 4, a questo punto, del mattino, Svezia, Tunisia. Una partita, quest'ultima, che ben si sposa con gli orari tipici del nostro primo ospite, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della Beffa, Niccolò Ceccarini.
4: Buon pomeriggio a tutti, ciao super Bembe. Ti ricordi quella volta che mi svegliasti alle 4?
6: Assolutamente sì, con un Niccolò Ceccarini pronto a prendere un aereo per una partita di Champions League.
4: Credo fosse Real Madrid-Roma.
6: Sì, c'era la Roma sicuramente.
4: Al Santiago Bernabéu.
6: Sì, sì.
4: La prima volta, sì, al Santiago Bernabéu, tra l'altro trasferta con Pietrone nostro.
6: È vero.
4: Leggeri.
6: È vero, che ha appena rinnovato con la Fiorentina, quindi ne possiamo parlare. Esatto. Insomma, questo doppio ruolo tra portiere, tra terzo portiere e conduttore radiofonico, insomma, uno deve essere multitasking del resto. Come il direttore della struttura, che come sempre, insomma, ci delizia con tutte le sue chicche. Allora, chiaramente, proprio in virtù del fatto che il mondiale, per tutto quello che riguarda la Fiorentina, non è ad oggi rilevante, ma nel senso che la Fiorentina chiaramente, insomma, anche per quello che abbiamo capito, c'erano Ferrari e Paratici e, spoiler, non solo loro a vedere Brasile-Marocco, una gara tutt'altro che banale, che si è conclusa sull'1-1, però chiaramente al di là della vetrina che la Fiorentina può considerare per il suo eventuale mercato in entrata, il mercato in uscita riguarda solo Pongracic, dico per i giocatori che sono eventualmente protagonisti al mondiale, poi eventualmente in grado di mettersi in luce anche per far schizzare alle stelle la propria valutazione. Ecco, questo eventualmente per la Fiorentina potrà capitare col solo Pongracic, perché c'è solo il buon Pongracic al mondiale. E allora tutto quello che riguarda il mercato della Fiorentina si muove su altri binari, non legati al Nord America, ma legati insomma a un po' di vicende che chiaramente si intrecciano anche con le situazioni contrattuali. Allora, caro direttore della struttura, non possiamo non ripartire da un caso che personalmente mi inizia un po' a stancare, perché inizia ad avere un po' quel retrogusto amarognolo da tormentone. Allora io vorrei invece rassicurazioni a parte del direttore Ceccarini sul fatto che sulla vicenda Dodò non ci sarà da aspettare troppe settimane per arrivare ad una soluzione.
4: Guarda, la vicenda Dodò c'è un aggiornamento proprio in tempo reale.
6: Mamma, e non ci eravamo sentiti prima della trasmissione.
4: No, anche se prima ti volevo dire una notizia clamorosa, che ieri sera, non so per quale motivo, perché poi veramente bisognerebbe capire che cosa mi ha scattato nel cervello.
6: Eccoci.
4: Ho acceso a 22:10 la televisione, perché probabilmente volevo vedere Capitan Tsubasa, sai, io sono
6: certo
4: animati, e quindi cercavo magari qualche replica.
6: E invece?
4: Ho sbagliato a pigiare il tasto e mi è apparso Brasile-Marocco.
6: Che beffa!
4: In apertura. Ed ho visto i primi 20-25 minuti dove il Brasile sembrava Haiti e il Marocco sembrava
6: il Brasile di qualche anno fa.
4: Il Brasile di Pelé. Francamente li hanno asfaltati sul piano della rapidità, del gioco, delle seconde palle. Sono rimasto veramente impressionato dal Marocco. Era solo per darti una piccola idea.
6: No, direttore.
4: Ho detto oltre il 27esimo. Io al cooling break ho abbandonato tutto perché era troppo per me.
6: Però ecco, diciamo, direttore, che tra l'altro, insomma, in ottica mercato, per esempio, il nome nuovo, ma in realtà si era già affacciato a grandi livelli, aveva già fatto, insomma, anche partite europee e quant'altro, è quello di Ayoub Bouadi, centrocampista del 2007 del Lille, che ha fatto una partita pazzesca stanotte contro il Brasile, e quindi potrebbe già essere magari un uomo caldo per l'estate delle big del calcio internazionale, non per la Fiorentina.
4: Per come si muove, non certo perché ha segnato il gol, non è mai nemmeno la punta del PSV Eindhoven,
6: No, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro anche lì giocatore con una storia molto particolare, il buon Saibari, con origini spagnole, spagnolo di nascita, un percorso sostanzialmente tutto legato al PSV, scartato in un certo senso dal Bayern Monaco, giocatore negli ultimi due anni è esploso, e insomma fare un esordio del genere ad un mondiale è veramente tanta tanta sì. roba. Detto
4: tornando
6: questo,
4: a Dodò, sì. ti volevo dire che io ho la sensazione che le squadre in questione, cioè la Fiorentina e la Roma, siano vicine a un'intesa di massima, ma che per motivi legati al fatto che ora la Roma deve fare delle plusvalenze, l'operazione possa essere posticipata dopo il 30 giugno. Quindi, come dire, possiamo trovare anche l'accordo in questa settimana, faccio per fare un esempio, però poi dopo il trasferimento nel caso lo buttiamo dal 1 luglio in poi, perché anche la Roma mi sembra che stia cercando di trovare. Potrebbero fare una cessione importante o vorrebbero fare una cessione importante entro il 30 giugno per la questione delle plusvalenze. Infatti se certo. vedi stanno lavorando, c'è Venturino nel mezzo, stanno cercando di piazzare qualche altro giocatore romano stesso che comunque fanno parte del settore giovanile, no? Che sono cresciuti certo. nel settore giovanile e che cercano di trovare
6: tutte plusvalenze pure alla fine.
4: Esatto, e quindi ecco perché magari l'operazione potrebbe essere posticipata di qualche giorno o quantomeno diciamo andare al mese di luglio. Poi ti dico anche che questa è la settimana di Maurizio Lone Nostro Sarri all'Atalanta Bergamasca Calcio.
6: Molto bene.
4: Io penso che nel giro di 48 ore Sarrissimo sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. E quindi per tornare poi invece sempre alle questioni della Fiorentina, ecco, io non riesco, io ho ascoltato, o meglio ascoltato, ho letto almeno 6-7 volte quello che ha detto Joseph Commisso sì. per cercare di capire se c'era una notizia in quello che lui stava dicendo, e per il momento ho letto tante belle parole, ecco, sinceramente pensavo che fosse sfuggito qualcosa, però io ho letto tante belle parole che naturalmente fanno bene in questa fase del calciomercato, perché che fanno il paio, no? Non penseremo in piccolo, cercheremo di fare una squadra, voglio dire, degna, no? della passione di questa tifoseria.
6: E fin lì uno dice, beh, insomma.
4: E io ho preso atto che per ora, diciamo, a livello di parole siamo su livelli elevatissimi, no? Ecco,
6: sulle parole ci siamo, manca tutto il resto.
4: Sulle parole ci siamo, però le parole sono state spese tante anche in passato. Ecco, io voglio capire ora la strategia della selezione, perché visto che naturalmente nessuno dei diretti interessati risponde, e parlo sul mercato, quando rispondono ti mandano nel muro, allora vorrei capire se effettivamente c'è una logica in questo inizio di mercato della Fiorentina, e mi spiego meglio. Allora io vendo Dodò a 15, va bene, perché nonostante la gente pensi che non si debba vendere Dodò a 150 milioni di euro con un solo anno di contratto, Dodò secondo me se ne riesce a pigliare 15 è grassa, come si dice a Firenze, per me, però può darti anche che lo venda a 50 milioni, allora sto zitto e gli faccio i complimenti. Perché la Fiorentina dovrebbe andare a sostituire un esterno da 15 milioni con l'altro a 20? Perché se l'idea di Ruggeri, che è sicuramente è un'idea bella, perché mi piacerebbe anche a me vedere Ruggeri con la maglia della Fiorentina, però gioca nell'Atletico Madrid, fa la Champions League, che costa più di 20-25 milioni di euro, cioè allora qui cosa vuol dire? Che la Fiorentina spende 250 milioni di euro per il mercato? Perché se ne spende 25 per un esterno a destra, 25 per un esterno a sinistra, sembra la 50. No, c'è da comprare certo. un sacco di cose, c'è da prendere il portiere, c'è da cambiare qualcosa al centrocampo.
6: Cioè tu dici se si comincia subito a venderne uno e comprarne un altro e il sostituto costa più del partente, allora c'è qualcosa che non torna.
4: No, qualcosa che non torna, che magari non lo so, e diventa un qualcosa che non torna in positivo, vuol dire allora che ci sono tanti soldi da spendere. Io ci trovo qualcosa di non congruente in questa cosa, perché anche Norton Caffi non è che allora come noi facciamo, come si dice, i grossi, no? Se vogliono Fagioli ci andrà 1 miliardo di euro, cioè, giustamente a Genova diranno Belin, se volete Norton Caffi ci vogliono 22-23 milioni di euro, no? Voglio dire, e quindi cioè alla fine tutti fanno il loro, quindi dico certo. cioè non è che può andare a prendere giocatori a così costi bassi, quindi i casi sono due: o c'è un extra budget anche importantissimo, ma io dubito fortemente, oppure questi sono depistaggi, cioè pezzi, se no non si spiega perché c'è da fare tante cose e c'è da spendere tanti soldi, ecco.
6: Allora, saluto Cristiano che dice: ieri sera il Brasile di Pioli non ha convinto. Devo dire però, Cristiano, questa freddura non l'ho capita. Adrian dice: che bello risentirvi insieme, rivoglio dodicesimo uomo.
4: No, no, Adrian, devi arrenderti all'evidenza. Ti devi arrendere all'evidenza. Non sarà una cosa possibile e più che lo dite e più che ci fate un danno.
6: Flavio dalla Svezia scrive: Curaçao meravigliao, viva il direttore della struttura.
4: Gol.
6: Poi, perché sta passando il concetto che Grosso non sia un allenatore emergente eppure giovane, visto che ha meno di 50 anni e quasi 20 anni meno dei gettonati Gasperini Sarri? No, allora, però, ragazzi, facciamo un attimo chiarezza, però. Allora, siccome la carriera degli allenatori è potenzialmente molto lunga, se uno vuol dire che nell'arco della carriera di Grosso ci sono ancora potenzialmente 20 anni e magari anche di più, considerando che è un 77, classe 77, allora va bene dire è un allenatore emergente. Il problema, Marco, non facciamo quelli che cadono dal pero senza rendersi del come e del perché. Quando si dice su un classe 77 allenatore emergente, lo si dice, e non è una mia lettura perché è così, lo si dice con un fare denigratorio. Allora, per me è una definizione sbagliata se penso che Fabio Grosso ha iniziato ad allenare da capo allenatore nel 2014 come allenatore della primavera della Juventus. Che abbia allenato bene, male, più in Serie B che in Serie A, in Italia, all'estero, questo è un altro discorso, ma per un allenatore che ha iniziato nel 2014 a allenare non si può dire allenatore emergente, perché se no allora Farioli dovrebbe essere un allenatore senza patentino, o che posso dirvi, certi allenatori che fanno un percorso bruciando le tappe dovrebbero essere ben oltre la definizione che gli statunitensi dicono di rookie, cioè al primo anno o per estensione, diciamo così, ai primi anni di attività. Quindi io non sono d'accordo su questa definizione, perché nella definizione c'è un intento denigratorio, come a dire non ha esperienza, non è all'altezza. E quindi Grosso per me non è un allenatore emergente. Poi certamente, Nick, rispetto a Ranieri, Gasperini, Ancelotti, ha 20 anni di carriera in meno, ma questo voglio dire non aggiunge nulla alla discussione, no?
4: No, no, poi se poi uno naturalmente fa la proporzione con Farioli,
6: appunto
4: Farioli è chiaro, Farioli è stato talmente bravo a cominciare a fare la lei, è come Lovisa, direttore sportivo,
6: bravo,
4: no?
6: Esatto,
4: e
6: esatto,
4: che ha cominciato praticamente a 25 anni a fare il direttore sportivo. È normale che poi uno dice a 32-33 c'ha già 7, beh, dipende anche da quando cominci, perché poi chiaramente non è che si può cominciare subito a fare la carriera da allenatore, dipende da tutte le situazioni contingentate, quindi ha maggior ragione. Tra l'altro poi volevo dire anche un'altra cosa su Ken,
6: attenzione,
4: perché
6: vai.
4: Ora su Ken è passato un altro messaggio,
6: sì,
4: no?
6: È vero, ora il vento sembra tirare da tutt'altra parte.
4: Allora, io anche su questo voglio essere molto sincero, perché credo sia giusto anche... Allora, il comportamento di Candy quest'anno non è stato certo un comportamento ideale o idilliaco. Ken ha fatto una stagione brutta con la maglia della Fiorentina, migliore sicuramente con la maglia dell'Italia, però ora il fatto stesso che sembra che lui non voglia rimanere e che si faccia passare il messaggio che Grosso lo vuole tenere a tutti i costi. Allora, Grosso è un allenatore che, come Vanoli, è ovvio, gli dicono, cioè ai Ken che dice no, mandatemelo via a tutti i costi, non lo voglio proprio vedere perché io preferisco giocare con Ceccarini centravanti. Non lo dirà mai nessun allenatore al mondo, no, che non vuole in questo momento quello che è potenzialmente, anche se penso bene, siamo sinceri, nel giro di 3-4 mesi diventa Pio Esposito il centravanti della nazionale, parliamoci chiaro e tondo. È troppo forte Pio Esposito, secondo me, per non essere poi il centravanti della nazionale. E poi è un giocatore continuo, è un giocatore più inquadrato, quindi prima o poi sarà lui il centravanti della nazionale. Però in questo momento Ken è il giocatore davanti, almeno fino alle qualificazioni, su cui si aggrappavano le speranze dell'Italia. Allora, Ken in questo momento, io non lo so quale sia la verità effettiva, però bisogna anche provare ad analizzare con la logica le situazioni. Se fino a qualche tempo fa si diceva si doveva vendere Ken, allora il discorso è che secondo me la Fiorentina è prontissima a prendere in considerazione un'offerta per Moise Kean, va bene?
6: Ok.
4: Perché comunque hai l'ingaggio da 5 milioni e tutto quanto eccetera, e comunque sia, visto che anche De Gea e altri sono praticamente sul mercato, l'intenzione sarebbe quella non manifestata, loro non lo diranno mai che Kean è sul mercato, tenete presente questo, però a chi di dovere l'hanno già fatto capire. Cosa succede? Succede che siamo così convinti e così sicuri che Kean abbia mercato? Perché questo è il nodo, ragazzi, che nessuno parla, si parla di Grosso che vuole Kean centrale nel suo idea di calcio, ed è anche giusto che lo sia, però in realtà se Kean resta o se Kean dovesse restare è perché non è arrivata un'offerta adeguata, questo va detto, perché questa è la realtà. Se dovesse rimanere Kean, al di là del fatto eccetera, è perché evidentemente non c'è stata un'offerta adeguata, perché io anche sul fatto che lui voglia restare a tutti i costi, come che la Fiorentina voglia tenere a tutti i costi, ci credo proprio poco. Ci credo proprio poco. Quindi alla fine, bene, la storia potrebbe essere di utilità per tutti. Non ci sono offerte adeguate, sei un bravo centravanti, l'allenatore punta su di te, pensa a giocare, fai del tuo meglio e poi si vedrà tra un anno quello che succede. Questo è uno scenario che a mio avviso va preso in considerazione. Perché? Perché quando tutte le persone che si occupano di mercato e gli addetti ai lavori parlano dei vari centravanti internazionali ed europei, avete mai sentito parlare di Kean?
6: Nella domanda c'è la risposta.
4: Ecco, quindi vuol dire che non c'è tutto questo grande movimento. Allora, se per il bene di tutti conviene che Kean resti alla Fiorentina e lui si mette, come si dice in gergo, di buzzo buono a fare una stagione in cui dà il meglio di se stesso, considerato quello che è successo in precedenza,

0: azioni degli attaccanti del mondiale a direzionare in un senso o nell'altro anche le scelte delle grandi, poi delle medie. E mi viene da pensare per esempio anche a un giocatore come Santi Jiménez, di cui si era anche così parlato a livello di suggestione per la Fiorentina, ma su cui in questo momento pende soprattutto una valutazione pesantissima fatta all'epoca dal Feyenoord e poi accettata in un certo senso dal Milan, giocatore che può ancora magari ricostruirsi una valutazione al mondiale, però come partenza, Nick, 0 minuti in Messico Sudafrica, quindi
1: sì,
0: il rischio è anche quello in realtà di compromettere ancora di più, ecco, un'eventuale valutazione in aumento. Invece su Norton Caffi io condivido la lettura di Maurizio, che scrive: ma Norton Caffi non può fare il terzino destro in una difesa a 4. E devo dire la verità, io è una riflessione che facevo tra me e me in queste ore. Ovviamente, diciamo, non sono d'accordo nel metterlo in modo così assoluto, perché bisogna sempre vedere chi sono gli altri 9 di movimento in una squadra. Però mi viene da pensare che comunque il Genoa, dove Norton Caffi ha avuto una prima buona parte di stagione, la seconda invece ha perso anche titolarità con De Rossi, ecco, abbia bisogno per fare il terzino in una difesa a 4, Nick, di un'ossatura anche a centrocampo, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non abbia.
1: No, no, infatti, sì, perché ci sono dei giocatori che sono più portati a fare i quinti, come si dice, i quarti, no?
0: Sì.
1: Quindi poi io credo che invece Grosso, per come giocava al Sassuolo, cioè, i quarti facevano quarti, cioè, l'esterno basso a destra e l'esterno basso a sinistra non erano degli adattati, diciamo, di giocatori di fascia, erano sicuramente più bloccati, e quindi lui ha bisogno anche di, per esempio, Parisi, se oggi fosse avesse avuto questa operazione, no, al legamento, e avesse potuto, diciamo, cominciare la preparazione con tutti gli altri, sarebbe stato probabilmente il titolare della fascia sinistra della Fiorentina, perché comunque lo vedono anche basso a sinistra. A destra il problema è lì, perché comunque, sai, anche Fortini, che per me andrà via, perché ormai non ci sono grossi margini per quanto riguarda il rinnovo di contratto, e vi è considerato un quinto anche Fortini. Quindi loro stanno cercando un esterno sia a destra che a sinistra che abbia queste caratteristiche. Hai detto bene, Norton Caffi è vero, è più ala, partiamoci, come si direbbe una volta, è più ala piuttosto che terzino, ecco, così almeno abbiamo fatto un riferimento. Però beh, non abbiamo parlato del nostro comune amico, meglio, amico per la qualità trasmettiva anche tua, Giovanni Carnevale, da Sassuolo alla Juve. Ecco, io vorrei parlare con te.
0: No, guarda, ne parliamo anche perché vorrei capire, siccome ho letto in questi giorni, ma io mi fido solo del direttore della struttura, se Carnevali, devo prenderla un po' larga per farti parlare di Carnevali, se il nome di Kostić e quello di Ndur verranno in un certo senso trattati uno in una direzione e uno in un'altra da Giovanni Carnevali con la Fiorentina.
1: Ma, ho capito, sì, ma io non lo so.
0: Era per darti un pretesto per parlare del direttorissimo, ecco.
1: Sì, guarda, innanzitutto è l'occasione della sua vita, meritatissima, e quindi io sono contento per lui, perché bisognava, cioè questo è un treno che non poteva rifiutare dopo 14-15 anni di Sassuolo, aver fatto tutta quell'esperienza. Secondo me, non lo so quella pensi te, ma sono quelle cose che, cioè, non è, cioè, io, Giovanni Carnevale è una vita che fa il dirigente, e questo può essere un po' un coronamento della sua carriera, anche se il compito non è assolutamente semplice. Per me la prima cosa che lui cercherà di fare, al di là di prendere campo, no, nel fantastico mondo dei numeri che ogni società ha e che deve avere, secondo me andrà a vedere un attimo se c'è la possibilità di recuperare Vlahovic, ma gli vorrà fare forse una chiacchierata, non tanto un'offerta, gli vorrà fare una chiacchierata, cioè ci vorrà fare un'ulteriore chiacchierata, perché io penso che lui gli ribadirà l'offerta che gli ha fatto la Juve con Chiellini, cioè, e su questo fanno bene, perché è anche vero che poi i giocatori va bene tutto, ma non si può nemmeno troppo esagerare, soprattutto se poi non è che tu sia reduce da una stagione nella quale senza di te non si può giocare a calcio. E poi vediamo solo se, io sono molto curioso, guarda, questa è una cosa che ho cercato di lavorarci anche nei giorni scorsi,
0: perché stavo lavorando su tua Zebe, questo è un po' su, esatto, quel filone lì, devo dire.
1: giunto l'onore, gliel'ho detto tempo fa, disse: ma dottor La Pesca, ma dottor, come ti venne in mente Juan Zebe? Ci ho fatto 10 transizioni.
0: È vero. Confermo.
1: No, no, buon giocatore, buon giocatore. Sì, infatti l'ha messo bene in campo, ho detto Cristianone, ma insomma, vabbè, guarda.
0: Tra l'altro ricordiamo tu

0: Zebe è protagonista con la Repubblica Democratica del Congo al mondiale, faccio per dire, Nick. Cioè...
1: sì, che quindi vuol dire noi amici di Giuntoli non è che si va a cercare il giocatore adatto per fare.
0: No, no, certo, ha fatto una presenza col Napoli, ecco, forse qualcuno più pronto avrebbe fatto più comodo, però va bene, dobbiamo dircelo chiaramente, sì, questo
1: ma,
0: rischio.
1: Ma sono tutto sommato, poi gli anni votano.
0: Certo, certo.
1: Accorge, no, invece ti volevo dire che ero un po' preoccupato per il mio Sassuolo, perché questo va detto, no? Che comunque, cioè, chiaro, mi esce Carnevali, mi va alla Juve e sono molto preoccupato per il mio Sassuolo. Però ho fatto delle verifiche e quella cosa che mi ha fatto piacere, a parte sono contento per Ciccio Palmieri, che comunque verrà potenziato nel suo ruolo di uomo mercato. E ti devo dire, guarda, ti svelo questo piccolo arcano, che naturalmente Aquilani era informato, no?
0: Sì.
1: Poche persone sapevano di questa cosa di Carnevali alla Juve, e Aquilani penso che questa cosa insomma l'abbia percepita, no? Però lui ha mantenuto fede alla parola e insomma si fida ciecamente anche del direttore sportivo, perché sai, questa cosa avrebbe potuto, no, portare
0: un po' destabilizzante, comunque, eh.
1: Esatto, invece Luciano, e una cosa che mi piace, che ho sentito da parte loro, è che comunque la famiglia Squinzi, perché oggi, no, è facile dire va via Carnevali, crolla tutto il Sassuolo, è un po' il luogo comune, no, che si fa. È chiaro che Carnevali era il Sassuolo, voglio dire, nel senso, per le sue attività manageriali, per tutto quello che faceva, per la sua rappresentatività in Lega, cosa che in tanti trascurano, ma Carnevali è molto considerato anche in Lega Calcio rispetto a tanti altri dirigenti, e poi non mi fa fare tanti nomi perché poi dopo si entra nel ginepraio, quindi lascio perdere. Però ti dico, uno può pensare, no, che dopo questa cosa il castello possa crollare, invece la famiglia Squinzi ha immediatamente voluto, ora non so se lo sostituiranno nel CDA, perché metteranno l'amministratore delegato probabilmente del gruppo Mapei, però ecco, la famiglia Squinzi ha ribadito la volontà di investire, chiaro, con presto dovranno prendere anche un'altra figura, no, dirigenziale, perché hanno bisogno secondo me di un sostegno ulteriore, ma non per il mercato quanto per la questione proprio del general manager, che non è facile trovare, perché oggigiorno, io l'ho detto, lo dicevo anche ieri a un paio di miei amici, e dicevo, se io oggi fossi un club che ha delle ambizioni, se devo prendere i due dirigenti migliori che ci sono oggi in circolazione, io parlo con questo profilo, perché se si parla di direttori sportivi vendi, allora il discorso si amplia, certo, notevolmente, ma prendevo o Marotta o lui, cioè non ne vedo altri con quelle caratteristiche.
0: Però ecco, su Kostić e Ndur vuoi aggiungere qualcosa?
1: Kostić, la mia risposta su Kostić è: ma Kostić lo può fare il quarto basso a sinistra? La mia risposta è no, perché è un
0: non quinto, può fare neanche il terzo alto, peraltro, Nick.
1: Secondo me fa fatica a fare anche il terzo alto, per
0: sì,
1: me.
0: No, perché allora lui vive il suo anno migliore, il suo biennio migliore all'Eintracht con il 3-4-2-1, facendo l'esterno a tutta fascia, e oltretutto rispetto a quegli anni lì Kostić ovviamente non è ringiovanito, è un classe 92, a novembre farà 34 anni, non ha più il passo di 3 o 4 anni fa, quindi mi sembrerebbe un nome un po' così, cioè costretto ad essere adattato, e a 34 anni non mi sembra, ecco, una mossa così geniale. Tutto il rispetto,
1: che non andrebbe nemmeno in linea con quello che naturalmente loro continuano a sostenere, che è quello di una Fiorentina giovane,
0: esatto,
1: giovani nazionali e anche di livello internazionale, per cui io francamente mi aspetto una Fiorentina un po' diversa rispetto a quello che sarà, voglio dire, quello che è stato insomma quest'ultima. Poi per esempio anche su De Gea ormai si è capito, il dado è tratto, loro stanno cercando di accompagnare De Gea a trovarci una squadra, parliamoci chiaramente, quindi la Fiorentina dovrà trovare anche un portiere. Quale sarà allora la scelta? La scelta è un po' come con Gosens, lo stanno accompagnando pian pianino, no? Voglio dire,
0: sì, sì.
1: Hai capito? Non è che siamo scemi, voglio dire, ormai il discorso è chiaro, ma l'hanno capito anche i diretti interessati, che peraltro sono molto distrassuti perché ci sarebbero volentieri, però d'altra parte, se questa è la scelta della società, cercheranno anche loro di vedere. Però anche De Gea, io non lo so, oggi la Juventus mi sembra che abbia in testa Dibu Martinez, Oblak, Vicario e forse De Gea come scelta, anche perché comunque vorrebbero fare un investimento, insomma, su un portiere un po' più di prospettiva, ecco, rispetto a, cioè, De Gea, che comunque non è più giovanissimo. Non lo so, ecco, francamente io mi auguro che facciano un buon lavoro. Io voglio dargli fiducia, perché è giusto dargli fiducia, perché comunque ne abbiamo parlato mille volte. Capisco, è giusto anche quando dicono Paratici non è il messia. È vero, Paratici non è il messia, però è un bravissimo direttore sportivo, come ce ne sono pochi in circolazione. Però tutte le persone brave, per poter esprimere il loro talento, hanno bisogno anche degli strumenti, e in questo caso non gli può bastare la riconoscibilità del giocatore, serviranno anche dei soldi. Devono arrivare dalle cessioni e basta, o possono arrivare anche da altre parti? Ecco, questo secondo me è da capire, però bene, mi hanno detto che tra mercoledì e giovedì faranno questa conferenza stampa e quindi ci spiegheranno un po' quali sono le linee guida della Fiorentina della prossima stagione, cioè quindi cosa avranno di possibilità economiche, cosa ci dobbiamo aspettare, chi parte o chi resta, magari non
0: chi sale, chi scende.
1: Esatto, chi sale e chi scende. E Maresca ricreta la fine del incontro.
0: Esatto.
1: E poi vedremo, insomma.
0: Allora, ci salutiamo, direttore, con due WhatsApp audio offerti dalla Marco Tonelli Production.
2: Ma io non mi porrei troppo il problema di quanto spendano e dei conti, sapranno loro come fare. Io non ho sentito parlare di autogestione, e per ritirare su una Fiorentina che sì, ha speso molto, ma che è arrivata quint'ultima, è chiaro che se si vuole salire bisogna fare degli investimenti. Alcuni arriveranno in prestito, altri si acquisteranno, però bisogna fare degli investimenti, se no si rilotta un'altra volta per la retrocessione.
3: Buona domenica, Bembe. Io non capisco una cosa: come si può continuare a dire che Ruggeri dell'Atletico Madrid costa tra i 20 e i 25 milioni? Lo hanno pagato 14 milioni, ha giocato 46 partite, il quarto giocatore più utilizzato dal Ciolo, ha giocato la semifinale di Champions League, ha annullato giocatori importantissimi, è uno dei punti di riferimento del Ciolo, e questo praticamente costerebbe 20-25 milioni. Poi però Gudmundsson, dopo sei mesi al Genoa, fatti bene, da 400.000 euro le è costato 25 milioni. Io credo che per Ruggeri dall'Atletico per meno di 40-45 milioni non si mettono nemmeno a sedere. Cristiano,
0: guarda, caro Cristiano, questa è una ricostruzione, direi, molto, per me anche intelligente, sinceramente.
1: Sì,
0: poi
1: io parlo di 25 milioni di euro se si arriva ai super sconti e saldi di luglio, no?
0: Certo,
1: se
0: certo,
1: si fare un
0: certo
1: regalo a loro, ma qui il problema non è il costo.
0: No, infatti, ecco, volevo dire quello.
1: Ma perché Ruggeri, ora con tutto il rispetto, ma perché Ruggeri deve andare via all'Atletico Madrid per venire alla Fiorentina non si sa per quale,
0: soprattutto Nick, perché dovrebbe fare questa operazione oggi, che è un classe 2002, dopo aver fatto un percorso di crescita molto significativo con l'Atalanta, si è fatto un anno di Europa League, un anno di Champions, è andato all'Atletico Madrid, ha fatto 47 partite col Ciolo, per quale motivo ora a 24 anni dovrebbe ripartire dalla Fiorentina? Ecco, questo è un mistero.
1: Io penso che lui non, cioè, ma io penso sia impossibile questa cosa qua, però giustamente non è che possiamo giudicare le notizie delle persone, se qualcuno ha avuto, magari che abbiano avuto un'idea, perché no, e quindi è giusto magari anche riportarlo, no, come informazione. Poi da dire che possa diventare praticabile, c'è tutta la differenza del mondo, e quindi non riesco a capire, ecco, perché escano queste cose che francamente, insomma, sembrano molto, no, difficili da poter realizzare, quindi sembra quasi, cioè, qualcosa che di irrealizzabile per certi versi, ma che comunque la Fiorentina sta pensando di fare. Ma è così, cioè, è ovvio, no? Che il mercato indirizzato verso questi profili comporta degli investimenti che per me questa società non farà.
0: Caro direttore, e anche per oggi è davvero tutto.
1: Ricordiamoci alle 16.30, beh, lo sai cosa c'è alle 16.30, vero?
0: Il ritorno del playoff nazionale di eccellenza con il Grassina che difende il 2-1 dell'andata.
1: Vedi? Grande, Bembe. Non diciamo niente, diciamo solo nero verdi, siamo forti.
0: Gol.
1: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Ciao.
0: Grazie,
1: ragazzi,
0: direttore, sei forte, Nick. Ciao, sei forte, ciao. Sei fortissimo. 14.40, siamo un po' in ritardo, ma ci fermiamo e tra poco ripartiamo. State qui.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Il livello sale in modo vertiginoso alle 14.46 in questa domenica 14 giugno con Luca Bargellini, Tutto Mercato Web in studio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Condividi questa presentazione? Cioè ti senti tu stesso protagonista di questo grafico che guarda le stelle adesso?
3: Chi sono per poterti contraddire? Sei il padrone di casa e quindi hai ragione.
2: Molto bene, c'è sempre Marco Tonelli in regia, ma fortunatamente per tutti noi le brutte notizie sono finite. 055 77 111 71, c'è Leonardo in linea, ciao.
4: Buon pomeriggio, buona domenica.
2: Ciao.
4: Io volevo farvi una domanda che insomma è un po' una riflessione del periodo della Fiorentina. Ma vi ricordate di quando parlavamo che dell'azionariato popolare a Firenze?
2: Beh, sì, bisogna tornare indietro di un po' di tempo, però sì.
4: Esatto.
2: Sì.
4: Domanda, se fosse fatto oggi, la Fiorentina che capacità avrebbe di investimento sul mercato? E vi voglio lasciare con questa cosa.
2: Va bene, ti rispondiamo Leonardo. Saluto. Grazie del tuo intervento. Ora, qui siccome c'è una memoria storica molto più, ma non perché vecchia, non memoria vecchia, storica, anche sulle tribolate vicende delle varie proprietà che sono avvicendate a Firenze e anche del successo che ha avuto, o per meglio dire non ha avuto, l'idea dell'azionariato popolare in Italia, io lascio la parola al dottor Barge.
3: E io credo che sia dagli albori dell'era della valle che non sentivo parlare di azionariato popolare. In altri paesi funziona, in Germania sono le aziende proprietarie dei club, non esistono perché possono avere al massimo il 49% delle azioni. Poi c'è l'azionariato popolare, la capacità economica sinceramente è difficile da ipotizzare, perché è difficile in generale, non solo in Italia, immaginare un azionariato popolare al 100%. Chiaramente servirà sempre un azionista di riferimento. È un modo per coinvolgere le grandi, cioè le tifoserie nelle società. Sinceramente non credo sia questo la via per aumentare, diciamo, la capacità economica, se quello è l'obiettivo dell'azionariato popolare. Credo che debbano essere implementati gli introiti sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili, ma non per la Fiorentina, per la Fiorentina, per il Bologna, per l'Atalanta, per la Roma, per la Lazio. Forse giusto le tre grandi del nord non hanno questa necessità.
2: Francesco, l'omonimo del Benve, scrive: caro omonimo, tutta quella gente che c'era ieri per le strade del centro storico e tutte quelle rullate di tamburi erano forse per il tuo compleanno? Ovviamente sì, questa è la mia risposta. A parte gli scherzi, ti rinnovo i miei auguri e ti chiedo chi vedi favorita per la vittoria del mondiale, chi invece potrebbe floppare disattendendo le aspettative. Questa è una domanda e sono molto felice di trattare con il mio amico Luca Bargellini. Allora, vi do due favorite. Una favorita del cuore per me è il Portogallo, la favorita della mente è la Spagna. Mi aspetto ho un flop del cuore, cioè sarete felice di un flop, perdonatemi, dell'Argentina. Un flop più ragionato, la Germania, e mi fermo.
3: Allora,
2: così puoi dare quattro risposte.
3: Seguo il tuo canovaccio. Allora, la favorita del cuore è l'Argentina. Giusto, per farti capire.
2: Proprio agli antipodi, benissimo.
3: Niente, la favorita ragionata è la Francia. Il flop, diciamo, quello che un po' spero, perché
2: sì,
3: non sta, è la Spagna. E il flop ragionato, sono d'accordo con te, l'unica che abbiamo in comune è la Germania.
2: Poi voglio leggere altri messaggi.
3: Certo, beccare veramente agli opposti,
2: soprattutto sull'Argentina. Devo dire che per te è proprio quella del cuore al top, per me è quella del cuore al top.
3: Io sono scisso su questo, perché ho sono Argentina e Inghilterra, quindi se passo dalle Malvinas mi impallinano subito.
2: Per esempio, io guardo, la mia idea è che la rosa più forte, cioè se guardi 26, per me una rosa più forte di quella della Francia non c'è.
3: Sono d'accordo,
2: però continuo a pensare e a vederli non in grado di arrivare a una sintesi di tutto questo talento sparpagliato nei 26 effettivi.
3: Io spero che siano arrivati un po' tutti a quel livello di maturità tale da dire, da scendere in campo ad un mondiale dicendo ok, lo possiamo vincere, abbiamo tutto per vincerlo, ma non dobbiamo scendere in campo in ciabatte. Perché se l'approccio di Mbappé, Dembélé e tutti i fenomeni a disposizione di Deschamps è quello del tanto lo vinciamo in ciabatte, è proprio l'opposto dell'approccio che devi avere. Se decidono di mettersi gli scarpini, la Francia, cioè se la Francia avesse potuto convocare anche altri 46 giocatori, sarebbe arrivata prima, seconda e terza, perché se andiamo a vedere tutti quelli che Deschamps non ha convocato, ci si arriva serenamente secondi e terzi.
2: Potremmo mandare al PSV Eindhoven, scrive Viola Luke, Sabiri al posto di Saibari, magari non se ne accorgono.
3: E tante scadenze di contratto Sabiri,
2: quindi ragazzi,
3: il problema è risolto, ma Saibari non ce lo danno.
2: Poi il Pecora chiede intanto news sull'eventuale conferenza stampa di Paratici a breve, ragazzi, ancora non c'è una data, però posso dirvi a breve, più a breve di quello che si può pensare. Poi lui dice: so che Frendrup vale 10 milioni, non sarebbe un ottimo acquisto a quel prezzo? Dubito, caro Pecora, che il mio pupillo Frendrup costi 10 milioni. Secondo me è più facile costi il doppio. Però considerando, e poi insomma, il Genoa sa di avere tra le mani Frendrup, Norton Caffi, quindi giocatori anche con del valore, dubito che si possa scendere così tanto per Frendrup. Non vedo un motivo, tra l'altro credo sia in scadenza nel 2028, quindi non è neanche così alle porte della sua uscita dal contratto di qui sopra. Mi piace anche chiedere al dottor Bargellini che cosa ha lasciato in lui questo mese di giugno, in cui sostanzialmente in due settimane di concreto c'è stato solo il saluto a Vanoli, l'ufficializzazione di Grosso, il mondiale vede solo protagonista Pongracic, quindi se è un mese dalla tua prospettiva verso la Fiorentina paragonabile a un nulla cosmico. Ecco, volevo arrivare a questo.
3: Allora, io per approccio cerco sempre di avvicinarmi alle cose aspettandomi poco e sperando in molto. Quindi seguendo questa logica, oggettivamente c'è stato poco a livello di comunicazione di cose proprio concrete. La speranza è che lavorare sotto traccia, che spesso e volentieri è la chiave di volta per fare un ottimo lavoro, sia quello che sta facendo Paratici. Ci sono tante novità, stanno arrivando, da quello che siamo riusciti a capire, tante novità anche a livello societario, all'interno proprio dei quadri dirigenziali, un po' in tutti i settori. Ci dovrebbe essere l'ufficialità di Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, come nuovo responsabile del Viola Park, e tanti altri piccoli aggiustamenti, piccoli o grandi aggiustamenti. Un silenzio che un po' mi fa prudere il naso è il fatto della mission americana. Cioè, è stata trattata con tanto silenzio, ed è una cosa sinceramente strana, perché quando dai il via a un nuovo corso, perché di fatto Paratici è come se fosse arrivato ora, diciamo, sì, operativamente, certo. Come se fosse arrivato ora, magari anche un po' di, come dite voi giovani, un po' di hype, creare un po' di hype intorno a una cosa.
2: E voi meno giovani come dite invece?
3: Non diciamo, stiamo zitti e osserviamo.
2: No, pensavo ci fosse una traduzione old school, no, per hype.
3: Siamo un po' più concreti.
2: Come tutti sanno, per accedere al Valhalla si deve morire con un'arma in mano, scrive Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, e pertanto, per non sbagliare, reco con me sempre un'immaginetta di Paratici the Great. Molto bene, molto bene. Simone mi fa gli auguri in ritardo, mio figlio invece è nato il 12. Ecco, chi è nato a giugno avrà sempre, diciamo, un posto speciale nel mio cuore, perché ovviamente giugno è il miglior mese dell'anno.
3: Eccoci, e quindi vai, l'ha detta la sua.
2: Non sono un fan dell'oroscopo, sono semplicemente un fan del mese di giugno. Ecco, che,
3: vabbè,
2: che
3: ci segue sempre mese con lo stesso.
2: Lo so, lo so. Comunque ci segue sempre con affetto il mese di giugno. Lo ricordo a tutti gli ascoltatori, quindi lo salutiamo. Invece, per salutare il buon Luca Bargellini, che ora tornerà, anche perché so che sta vivendo con hype appunto questo percorso di avvicinamento alla sfida tra Germania e Curaçao. Se, considerando appunto, siamo a discutere del futuro di Dodò, il futuro di Gudmundsson, di De Gea, di Gosens, tutti i giocatori che hanno, e lascio un attimo da parte nel discorso Ken, tutti i giocatori che hanno dalla loro anche un ingaggio particolarmente pesantuccio oppure una situazione contrattuale che indirizza verso una decisione. Tra questi quattro che ti ho citato, qual è secondo te quello più sacrificabile? De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson.
3: Cioè, Gudmundsson quello... tutta la vita.
2: Addirittura tutta la vita.
3: Gudmundsson tutta la vita. È un matrimonio di quelli, secondo me, che sono nati sotto grandi auspici, ma che poi non hanno portato niente. A me ricorda tantissimo, e da una parte mi fa una paura terrificante, quello che è successo tra la Fiorentina e Josip Ilicic, che poi salutata le sponde dell'Arno è andato a Bergamo e manca poco vince il pallone d'oro. Quindi ecco, la sensazione è questa. Ora è anche vero che il percorso di Gudmundsson, il percorso di Ilicic, giusto per rimanere sul mio di parallelismo, percorso di carriera è comunque diverso, però non credo che Gudmundsson possa rendere più di quello che ha reso. Oramai sono due stagioni piene che qui è vero c'è stato il problema giudiziario, è vero ci sono stati gli infortuni, però ecco, non ha mai dato l'impressione di riuscire ad essere un trascinatore come invece magari lo sono stati Ken con i gol l'anno scorso, Gosens per l'approccio di leadership, Fagioli prendendo per mano la squadra e dandogli un gioco, De Gea anche lui in termini di carisma ed esperienza. È stato pagato tanto, è stato pagato oggettivamente per quello che ha fatto vedere, troppo. È l'unica cosa per evitare un nuovo caso Ilicic, possibilmente cediamolo oltre Alpe.
2: Molto bene. Chiudo con Simone che aggiunge: vada per il mese, però Boston ha più titoli di LA. Questo è proprio, cioè, un attacco frontale.
3: Vedi, il problema si risolve facilmente, basta tifare per una squadra che non ne ha. Sì. Si torna sempre lì.
2: Tra l'altro ho visto un'immagine di Reggie Miller, uno degli idoli, forse l'idolo anzi per antonomasia, Luca Bargellini, ha postato una foto con Spike Lee dando, come si dice in gergo, his flowers, cioè riconoscendo i meriti di Spike Lee per essere sempre stato al fianco dei Knicks nella buona e nella cattiva sorte, soprattutto nella cattiva sorte, direi.
3: Per farti capire quanto è importante per me Reggie Miller, sappi che una delle gioie più grandi che mi ha dato mio figlio è quando ho scoperto che il numero di maglia giocando a pallavolo era il 31. Quindi,
2: mamma mia ragazzi, e questo vola. Era Luca Bargellini in purezza. Alla prossima,
3: ciao ciao.
2: Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Se senti di... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15 e 5 minuti, rieccoci qua in diretta. Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, c'è l'ottimo Tonelli in regia, partito anche il Gran Premio di Formula 1 per tutti gli amanti sul circuito di Barcellona. Siamo ovviamente felici di avervi perché siete tanti anche in questa domenica cuscinetto, che è un modo, mi rendo conto, anche fin troppo positivo di considerare una giornata come questa. Giornata che chiaramente da un punto di vista di così orizzonti viola non ha molto in ballo, perché chiaramente il mondiale sta offrendo poco per tutto quello che riguarda la Fiorentina. Lo può offrire se chiaramente qualcuno di voi, magari vedendo le partite del mondiale, vuol condividere con noi un nome, un'idea, un suggerimento. Io tanto i miei li sapete perché ve li faccio quotidianamente, sono rimasto molto molto molto ben lieto di assistere al gol di Nestori in Rancunda, questo ragazzo che ha una storia anche da un punto di vista umano molto particolare. Lui nato in Tanzania da genitori costretti a fuggire dal Burundi per la guerra civile, la famiglia a 3 mesi di vita dalla nascita di Nestori si trasferisce in Australia e poi da lì comincia un iter pazzesco. Il giocatore brucia un sacco di record nella A-League australiana, viene comprato dal Bayern, rimane però nella seconda squadra, adesso è al Watford nella Serie B inglese, club dei Pozzo, classe 2006, e chissà che questo gol non possa consentire a questo giocatore di riappropriarsi anche di quella carriera che a 15-16 anni sembrava già in grado di portarlo verso lidi clamorosi. Chi invece ci porta sempre verso lidi clamorosi con i suoi interventi è la nostra Chiara Bevilacqua. Buon pomeriggio.
5: Ciao Bembe, ciao a tutti, bentrovati, buona domenica.
2: Allora, perché non di quanto accade o accadrà oggi, ma di quanto è accaduto ieri, vogliamo brevemente parlare con te, Chiara, perché chiaramente la festa del Viola Club del Valdarno, che è stata un'occasione chiaramente di convivialità, ma anche in ricordo di Alessandro Rialti, di Ciccio Rialti, è stata però tra le tante cose anche l'occasione, tra poco lo rifaremo insieme, per ascoltare gli interventi chiaramente a distanza di Paratici e del presidente commisso. Quindi intanto vorrei da parte tua un po', insomma, una contestualizzazione anche di quello che è stato l'evento, di come si è sviluppato, e poi più tardi ci ascoltiamo insieme anche questi contributi arrivati da ieri. Ma intanto parola a te.
5: Assolutamente sì, è stato un evento maestoso, mi viene da definirlo, perché poi, come abbiamo avuto modo di raccontare insieme a Ludovico Mauro, già dall'uscita autostradale c'era questa massiccia presenza di Viola che sottolineava anche la portata, seppur non a Firenze, di una manifestazione di questo tipo. Poi, come hai detto tu, lo riascolterete insieme anche agli ascoltatori, l'ha sottolineato anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, non è la prima volta che la società si rende protagonista in una delle grandi manifestazioni organizzate dal Valdarno, perché poi quella di ieri era appunto la festa Viola del Valdarno, con una cena sold out, oltre 800 persone che si sono prenotate, un borgo medievale tra l'altro bellissimo, colorato ovviamente di viola, completamente chiuso al traffico e con un allestimento che sostanzialmente permetteva poi ai tifosi, accorsi un po' da tutta Italia, perché c'è anche gente che io ho conosciuto, salutato personalmente, che arrivava dalla Lombardia, di sedersi e immergersi in questo borgo, respirando poi sostanzialmente quella che è la passione per la Fiorentina. Abbiamo visto anche i fumogeni all'arrivo di alcuni rappresentanti della Primavera con il trofeo, rappresentanti che poi sono stati invitati sul palco. Mi ha affascinato molto vedere come poi al termine del loro intervento questi ragazzi seduti al tavolo proprio per iniziare la cena abbiano messo il trofeo al centro. Non siamo abituati a queste latitudini ed è un qualcosa che mi hanno emozionato molto loro, perché poi al di là della retorica, dei problemi culturali legati anche ai giovani, vedere anche la soddisfazione di poter essere festeggiati e celebrati da quelle persone che loro, attraverso l'impegno, il sacrificio e la dedizione, vogliono rendere orgogliosi insieme a loro stessi, devo dire da mamma soprattutto, è stato un momento molto molto intenso. Hai nominato ovviamente Alessandro Ciccio Rialti, c'è stata anche la partecipazione della Fondazione Alice Benvenuti, perché poi al di là di tutto lo scopo benefico è quello che poi ha fatto da collante a una serata importante, serata che è stata organizzata in una data non casuale, perché poi lo ricordiamo, il 13 giugno di ormai troppi anni fa la Fiorentina alzava al cielo la Coppa Italia, quindi tanti tasselli che si sono sostanzialmente ricongiunti per poter vivere delle ore veramente all'insegna della passione. E come detto, era già capitato in precedenza che la società prendesse parte agli eventi del Viola Club Valdarno, avevano presenziato il presidente, il figlio del presidente, quindi l'attuale presidente della Fiorentina, ma anche Gio Barone. C'è sempre stato un filo diretto con questa parte di tifoseria molto molto calda in un certo senso. E quindi ieri sì, al termine del talk show, che poi è andato in scena in diretta dal palco, abbiamo potuto assistere alla telefonata che poi riascolterete insieme, una telefonata nella quale comunque il presidente qualche concetto l'ha espresso. Dimmi tu se hai qualche domanda specifica o se vado a dritto, lo sai che poi vado fermata.
2: Guarda, io in realtà volevo far sì che il tuo intervento potesse essere il più lungo e completo possibile, quindi se hai altro da aggiungere, Chiara, vai in libertà.
5: Io ti dico, poi lo sai, sono anche molto attenta a questi aspetti, non solo l'ho ascoltato, ovviamente l'intervento telefonico di Fabio Paratici è stato in italiano, è stato molto breve e ha sottolineato l'importanza di trasmettere alla piazza in questo momento la grande concentrazione che tutti i dirigenti stanno mettendo per portare a termine i compiti che sono chiamati a svolgere in questi mesi di fuoco. L'intervento del presidente ovviamente è stato in inglese, che è la sua lingua madre, e io ho voluto guardare un po' anche gli sguardi dei tantissimi tifosi, perché poi anche nel collegamento prima del talk show con Ludovico abbiamo chiesto a qualcuno dei presenti che cosa si augurasse di sentire anche da parte di Giuseppe Commisso, e la volontà di non vivere di ricordi ma di provare a ricreare anche quello status che da sempre noi assoggettiamo alla Fiorentina, ma che purtroppo non gli appartiene se guardiamo la storia recente, è il concetto che forse ha fatto da minimo comune denominatore e che ho ritrovato nelle parole di Giuseppe Commisso. Ha sottolineato come le parole non bastino, il lavoro, le decisioni e i risultati sono quelli che poi fanno la differenza. Ha fatto leva sulla passione che ieri era tangibile, noi vi abbiamo raccontato di un borgo tra l'altro bellissimo, perché io non c'ero mai stata personalmente, quindi se qualcuno non lo conoscesse potrebbe anche approfittare di questi mesi particolarmente piacevoli dal punto di vista delle temperature per scoprire una delle tante chicche che la Toscana e l'Italia offrono. Però in un contesto dove si respirava viola in maniera così massiccia, ovviamente era inevitabile il riferimento alla passione, che è una passione particolare quella di Firenze e che tante volte noi ci chiediamo perché non venga compresa appieno. È un qualcosa che non dipende dai risultati, la passione ce l'hanno i tifosi di tutte le piazze, ma quella di Firenze è un po' particolare, va magari anche capita in quelle che sono le sue sfumature. L'obiettivo chiaro, perché poi così l'ha definito Giuseppe Commisso, è la costruzione di una Fiorentina degna della sua storia, dei suoi tifosi, ma anche di quel futuro che tutti speriamo di poter toccare con mano e che ci sembra appartenere a distanze siderali rispetto a quella che è la realtà. Era inevitabile la menzione al centenario, perché poi sappiamo come la Fiorentina si appresti anche a festeggiare i 100 anni di storia, e il fatto che non venga considerato un punto di arrivo, un traguardo, ma anche un punto di partenza per trovare anche una direzione all'insegna della storia e dei grandi nomi che hanno fatto la storia della Fiorentina, ecco, qualora al di là delle parole venisse poi dai fatti confermato, secondo me sarebbe sicuramente un buon punto per ricongiungere una storia che sembrava arrivata a un punto di rottura non risolvibile. Il fatto che vogliano dare poi alla piazza una squadra, un club e un futuro che siano all'altezza della devozione, della passione respirata, io credo che fosse quello che ieri le persone volessero sentirsi dire, consapevole che poi sarà un'estate difficile, sarà un'estate particolarmente lunga, il mondiale non aiuta, e sarà un'estate nella quale forse inizieremo a muovere i primi passi, ecco, per poter correre credo che un po' di tempo vada concesso.
2: Chiara di nome e di fatto, un grande abbraccio alla nostra Chiara Bevilacqua.
5: Un onore, Bembe, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Chiara, grazie mille. Questo è il sunto, diciamo, della giornata, della serata di ieri, una serata appunto corroborata da questo duplice collegamento, questo duplice intervento. Allora, grazie all'ausilio, non di Piero, questa battuta che con Niccolò Ceccarini abbiamo fatto almeno 1000 volte, di Marco Tonelli in regia. Cominciamo dal direttore sportivo Fabio Paratici, che appunto in collegamento con la festa dei Viola Club del Val d'Arno ha detto questo.
6: Il supporto che ci date, che ci avete dato, almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, è quello che possiamo dire, che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante. Non sento più niente io, assolutamente niente.
7: Noi vi sentiamo forte e chiaro.
6: Ecco, sì, adesso mi sento un po' meglio. che cercheremo di costruire la miglior squadra possibile e che siamo tutti molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze e per la Fiorentina, che si merita questo tipo di risultati e di soddisfazioni.
2: Questo dunque l'intervento da un punto di vista tecnico non semplicissimo di Fabio Paratici, sostanzialmente giunta al termine la settimana newyorkese di Paratici e di Ferrari, ma insomma al di là di questo poi chiaramente nella prossima settimana cercheremo di capire, magari chissà proprio dalla viva voce dei dirigenti Viola, ancor più concretamente qual è il piano d'azione per la Fiorentina che verrà. Un piano d'azione che ha espresso anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Ce lo ascoltiamo, chiaramente il suo intervento è stato in inglese, quindi ci ascoltiamo la traduzione di quello che il patron Viola ha detto, suo collegamento con la festa dei Viola Club del Valdarno.
8: Di sapere che allora su Penna stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tante altre. E, è un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, la responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
9: Ma chi si rompa? Ce l'ha detto o no?
8: Messi, l'ha detto il pazziente. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna provare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi, e ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. E poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione. Questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdarno, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia e la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre non è mai mancato, anche nei momenti meno felici, e l'impegno è di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi
2: questo dunque il sunto, diciamo così, dell'intervento di ieri di Giuseppe Commisso e prima ancora di Fabio Paratici, presidente e direttore sportivo della Fiorentina. Chiaramente io ribadisco anche quello di cui abbiamo parlato in apertura con Niccolò Ceccarini, adesso però è il momento dei fatti, perché direi che come parole tutti, tanti all'interno della Fiorentina si sono spesi in queste settimane. Ora penso sia però arrivato il momento, considerando che siamo anche a metà giugno, il mercato apre ufficialmente tra 14 giorni e mezzo, c'è quel cuscinetto alla fine del mese dove poter lavorare intervenendo sui bilanci in chiusura, quindi società chiamate a fare urgentemente plusvalenze, insomma chiudere il bilancio con un respiro in più, saranno comunque attive. Vedremo se in questo elenco finirà anche la Fiorentina. Quel che è certo è che la prossima settimana chiaramente inizieremo a fare davvero i conti anche per quello che potranno essere eventuali operazioni di mercato e comunque situazioni un pochino più nel segno della concretezza, diciamo così. A proposito di operazioni di mercato, ne abbiamo accennato un po' prima con Niccolò Ceccarini, ma è interessante fare un po' anche il punto della situazione direttamente da Genova, su quello che è comunque un nome che è un po' il fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello in questo momento nella rosa di Daniele De Rossi, potenzialmente quindi anche fiore all'occhiello del mercato in uscita del Genoa. Parliamo di Norton Caffi e ne parliamo col collega del secolo XIX Valerio Arricchiello. Valerio, buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
10: Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
2: Allora, cominciamo innanzitutto, Valerio, da quello che è un po' la situazione ad oggi per il Genoa sul giocatore, perché credo si debba intanto partire un attimo anche da una considerazione, diciamo così, tattica, ma anche su quello che è stato poi il rendimento di Norton Caffi. Mi sembra si possa tranquillamente, Valerio, dividere un po' il suo 2025-26 in due blocchi, sia a livello di continuità di presenze ma anche di qualità di rendimento, perché comunque il finale di stagione, diciamo così, del calciatore inglese classe 2004 per tanti motivi non è stato coerente col finale di stagione del Genoa, nel senso che è arrivato un infortunio, prima dell'infortunio comunque c'era stato qualche prestazione non all'altezza di quanto fatto nel girone d'andata, qualche sostituzione anticipata, qualche partita vissuta anche almeno all'inizio in panchina. Quindi che tipo di valutazioni ne fa il Genoa della sua stagione e del valore del giocatore all'interno della rosa?
10: Sì, la stagione di Norton Caffi è praticamente finita con un paio di mesi d'anticipo, perché si è fatto male, si era fatto male contro il Torino il 22 febbraio, un problema muscolare, poi ha recuperato, si è fatto un po' di nuovo male nella sosta l'ultima delle nazionali con l'Under 21 inglese, e praticamente è rientrato solo poi all'ultima di campionato, l'ultima mezz'ora. In realtà, secondo me, quando si è fatto male era nel suo momento migliore, perché sì, ha avuto una stagione magari con qualche momento di alti e bassi, però proprio il giorno in cui si fece male contro il Torino, De Rossi aveva avuto questa intuizione di spostarlo da destra a sinistra e aveva fatto anche gol. A parte il gol, aveva fatto una bellissima partita giocando a sinistra, pur essendo destro, per il modo di giocare del Genoa con difesa a tre, con gli esterni che attaccano molto, la possibilità di entrare dentro al campo, mi sembrava una cosa molto molto interessante, quindi che sarebbe stato bello rivedere. Purtroppo poi dopo poco il suo campionato si è fermato lì. Però al di là poi dell'infortunio, da cui comunque ha recuperato e l'ultima partita l'abbiamo visto di nuovo in campo, è un giocatore che ha dei margini di crescita sicuramente molto importanti.
2: Anche perché è un classe 2004, comunque prima del Genoa era reduce da una stagione nel Championship con il Millwall. C'è una valutazione, c'è un punto di partenza per il Genoa nell'ascoltare eventuali offerte? Perché chiaramente è un giocatore che, un po' per caratteristiche fisiche, un po' anche per abitudini, perché già in Inghilterra lui era abituato a giocare in un centrocampo a 4, a 5, comunque a tutta fascia, ha trovato un campionato che sembra perfetto per lui sotto questo punto di vista come la Serie A. Ne fa una valutazione precisa il Genoa, Valerio?
10: Ma se c'è proprio una valutazione precisa non lo so. So che da quello che è emerso a gennaio c'era stata un'offerta del Newcastle che si doveva aggirare intorno ai 16 milioni ed era stata rifiutata. Quindi io immagino che il Genoa come idea possa partire, non so, dai 20 milioni in su. Poi dipende, certo, magari gli ultimi mesi in cui ha avuto qualche problema fisico possono un minimo incidere. Secondo me, se avesse fatto un finale di campionato giocando sempre come ha giocato contro il Torino, sarebbe salito ancora di più. Quindi poi non lo so, a volte sai, poi la valutazione poi economica può dipendere anche dalle formule, certo, può dipendere da eventuali contropartite, quindi ci sono tanti discorsi in ballo, però io credo che se è stata rifiutata quella cifra lì a gennaio si cerchi di ottenere un po' di più. È vero che a gennaio c'era anche il discorso di non volersi magari privare del giocatore in quel momento, anche se poi il Genoa si era premunito andando a cercare comunque qualche possibile sostituto.
2: Valerio, mi interessa parlare con te anche di Frendrup, che è un altro, diciamo, dei giocatori più rilevanti nella rosa del Grifone. Dal tuo punto di vista, questa sarà forse l'estate in cui Frendrup saluterà Genova? Non è così scritta la sua storia in Liguria?
10: Allora, in teoria, sulla carta, se dovessi fare due nomi di due giocatori che più possono lasciare il Genoa in questa sessione di mercato, direi Norton Caffi e Frendrup. Mm-hmm. Frendrup perché comunque sono tanti anni, tanti ormai, diciamo, in relazione a quelle che sono le tempistiche del calcio moderno. Comunque è al Genoa da un bel po' di tempo, già l'estate scorsa sembrava potesse partire, poi non è partito, ha fatto secondo me una bella stagione al Ponte Rossi, ha chiuso molto bene, quindi ci sta che possa partire, però poi anche qui dipende un po' da anche logiche più ampie, perché magari ci può essere l'idea che può essere sì arrivato il momento in cui si può anche rinunciare a Frendrup, però potrebbero arrivare delle offerte irrinunciabili per altri giocatori, a quel punto, non volendo smantellare eccessivamente la squadra, si potrebbe invece poi restare Frendrup. Lui è un giocatore che probabilmente può essere attratto ormai in questa fase della carriera dalla possibilità di provare un'esperienza diversa, però è anche un calciatore che al Genoa sta molto bene, quindi non è di quelli che smaniano per andare via e che manifestano un'insofferenza particolare. Anche l'ultima stagione alla fine l'abbiamo visto molto sereno e comunque contento di essere rimasto, però sicuramente è un indiziato importante.
2: E chiudo, Valerio, tornando un attimo sul Norton Caffi, anche su quello che ad oggi è un po' lo stato dell'arte attorno al giocatore, perché comunque la Fiorentina, che però ha preso un allenatore e gioca a 4 come grosso, c'è il Napoli che in attesa di ufficializzare Allegri chiaramente sembra anche un progetto tattico forse un po' più affine rispetto a quello che è appunto ad oggi Norton Caffi, per caratteristiche tecniche ma anche fisiche e atletiche. Però restando un attimo sulla Fiorentina, è chiaro che io, insomma, ti chiedo anche l'aspetto tattico, perché sembra un giocatore che appunto anche nell'evoluzione che ha avuto nel passaggio che poi non è andato definitivamente in porto per gli infortuni da destra a sinistra sia davvero perfetto in un campionato come il nostro per giocare a tutta fascia. Quindi chiedo anche a te se lo immagini un po' più a fatica, ecco, in una difesa a 4 come terzino.
10: Allora, lui in realtà ha giocato anche a 4 con Vieira. Mm-hmm. Poi con Vieira spesso ha giocato a 4 da esterno alto, mm-hmm. Ha giocato anche, soprattutto all'inizio di questo campionato, invece da terzino a 4, e vabbè, il Genoa in quel momento ha fatto un po' fatica, però secondo me ha fatto anche delle partite molto belle anche in quella posizione. È un giocatore un po' particolare, perché secondo me lui fisicamente ha la fisicità di quello che deve giocare a tutta fascia. Per certi versi invece io però l'ho visto meglio a 4 quando poteva dividere la fascia con un altro giocatore e quindi poteva magari avere un appoggio, questo da un punto di vista tattico lo aiutava un po', e forse non è un caso che invece quando è andato a sinistra si è liberato un po', perché lui più di essere portato tanto al cross, sì, c'ha questo affondo ma anche questa capacità di tagliare il campo, quindi secondo me non è tanto un discorso di difesa a 4 o mm-hmm. difesa a 3. Quello che un po' mi lascia perplesso nell'abbinamento con Grosso è proprio il tipo di calcio che propone Grosso, cioè se penso al calcio che faceva il Sassuolo, comunque tanto palla a terra, non so quanto lui venga esaltato, ecco, da questo tipo di calcio. Però, per dire, sicuramente lo vedrei più con un allenatore come Antonio Conte, vabbè, ora il Napoli non c'ha più Conte, ma o come può essere un Gasperini. Per il resto non so, noi, diciamo, da quello che ci risulta anche l'anno scorso aveva tante squadre italiane che lo seguivano, del Napoli si era già parlato tante volte, la Juventus, l'Inter, vabbè, ora magari c'è il discorso di Palestra. Quindi però è un ragazzo che è veramente giovane, quindi magari lavorandoci sopra invece può abituarsi benissimo anche a giocare a 4 e soprattutto con un tipo di calcio diverso.
2: Ecco, sicuramente per un allenatore avere tra le mani un diamante grezzo come Norton Caffi può essere davvero però anche molto stimolante, perché sembra davvero un giocatore, non dico agli inizi anche dello scoprirsi a livello di caratteristiche, ma su cui ci sia ancora parecchio lavoro da fare, forse anche tanto margine di miglioramento, no Valerio?
10: Sì, sì, secondo me abbiamo visto ancora poco di quello che può fare, proprio perché comunque poi quando arrivò al Genoa all'inizio veniva da qualche problema fisico a un piede, poi ha recuperato, però comunque gli serviva un po' di tempo per ambientarsi, ha chiuso bene la stagione scorsa e quest'anno purtroppo si è fermato un po' sul più bello, ma credo che sia un giocatore che poi veramente in un campionato come il nostro, con la fisicità che ha, può essere dominante.
2: Valerio, è sempre un piacere, buon lavoro, buona domenica e alla prossima su Radio Firenze Viola.
10: Grazie.
2: Grazie davvero al nostro ospite Valerio Arichiello, secolo XIX, 15:32. Adrian scrive: questa società è fantastica, abbiamo compiuto un'impresa che nessuno aveva mai fatto, hanno trasformato la salvezza in un successo. È un mantra questo che però, Adrian, abbiamo sentito spesso. Io sono, diciamo, d'accordo con te nella